0: corso per il girone A, insomma, va bene portare l'entusiasmo all'inizio, però dopo sicuramente usciranno i valori. E qui ci sono tante squadre che avranno valori. Quindi è un campionato bellissimo per chi lo guarda, per chi lo gioca, e però altrettanto difficile proprio perché ci saranno delle deluse importanti.
1: E mi viene da dire che lo stesso ragionamento si potrà fare anche per il girone C, mister, perché in estate parlavamo del Bari, che comunque insomma il suo avvio positivo se lo è fatto con due vittorie in tre giornate, del Catania che ha vinto la prima partita alla terza giornata e della Salernitana che invece ha ancora lo zero nella casella delle vittorie come le tre squadre che avrebbero dovuto trainare insomma lassù il raggruppamento, invece in questo momento a punteggio pieno con tre vittorie su in tre giornate ci sono Picerno, Potenza e Sorrento, a riprova anche qui della competitività non solo del girone ma anche dell'esistenza in Serie C di società, di strutture societarie, di aziende, di professionisti che anche in piazze più piccole, col massimo rispetto ovviamente per Picerno, per Potenza e per Sorrento, sanno fare calcio, è vero, torniamo al discorso che tre giornate sono poche, però intanto ti sei portato a casa tre vittorie non di poco conto per indirizzare la classifica.
0: Il girone C, ho avuto la fortuna, dico la fortuna, di averlo fatto 2 anni con il Crotone e quindi di conoscere tante realtà. E, è vero, ci sono le solite note che abbiamo citato all'inizio, che si giocheranno probabilmente il primo posto, perché poi il blasone, perché poi la forza delle società, l'esperienza dei giocatori forse le porterà poi a giocarsi in una promozione. Però le squadre che oggi sono davanti, quelle che abbiamo citato, Potenza, Sorrento, Picerno, sono realtà veramente solide, conoscendole non le considero sorprese perché c'è dietro veramente tanta serietà, tanta competenza e quindi il girone C diventa sempre molto difficile perché ci sono realtà solide, solide, molto solide e che riescono quindi a programmare e a fare delle ottime annate. Quindi questo porta ancora di più alla difficoltà di quel campionato.
1: Ecco, mister, ha citato lei Crotone che già partiva con 6 punti di penalizzazione in classifica. L'estate ha visto gli squali essere protagonisti di una profonda rivoluzione un po' a 360 gradi. È arrivato il primo punto che smuove la classifica, quel 2-2 con il Barletta allo Scida. Che sensazioni sta avendo da quella piazza, conoscendo insomma anche il legame che vi unisce?
0: Beh, sicuramente io sono stato a Crotone dopo la doppia retrocessione, quindi parliamo di una società che fino a qualche anno fa veramente si era stabilita fissa in Serie B e aveva fatto anche delle puntate in Serie A, quindi parliamo di una società che alle spalle ha avuto un'esperienza e ha avuto una capacità di portare Crotone ad altissimo livello. È chiaro che questa è la fase un po' più difficile della recente storia del Crotone. È partito chiaramente con meno 6, dove l'anno scorso il presidente ci ha messo la faccia con la sua massima schiettezza
1: Vero,
0: e quindi
1: vero.
0: ha dato chiarezza anche a un ambiente, si è compattato. È un annato sicuramente difficile perché il meno 6 comunque pesa sempre. Sta facendo delle buone partite, ha raggiunto un pareggio col Barletta in recupero e aiuta sempre a livello morale. È ancora lunga, è chiaro che dovrà cercare di fare un campionato, togliersi mini step, togliersi il prima possibile da là sotto per poi vedere cosa sarà capace la squadra di fare.
1: Ecco, in linea generale questa Serie C in un anno dove ha cambiato volto tantissimo, è un anno anche particolare, diciamo, per il sistema calcistico italiano, dove si chiede un po' a tutti i livelli una ripartenza dalla nazionale, campionati, le novità a 360 gradi. Che stato di salute? Si può già fare una sorta di report medico, di bollettino di questa Serie C? Perché io continuo a vedere, forse sarà deformazione professionale, non lo so, ma a livello di novità, a livello di competitività, di equilibrio, Serie B e Serie C sempre un gradino più più avanti, un gradino in più rispetto alla Serie A, dove bene o male gli equilibri sono quelli e sono pochissime le occasioni nelle quali questi vengono sovvertiti. Può essere un segnale dello stato di salute a livello quantomeno tecnico e proprio del lavoro, dello stato di salute del calcio positivo questo.
0: Allora, è chiaro che la competenza degli allenatori, il fatto di voler proporre un calcio più offensivo, adesso c'è questa idea di voler proporre perché andiamo un po' col fatto che non andiamo ai mondiali, col fatto che ci facciamo molta autocritica sul fatto che siamo molto difensivisti. Quindi nelle categorie inferiori, soprattutto la Serie C, si cerca di proporre qualcosa di diverso e i ragazzi per me stanno uscendo. Guarda, proprio stamattina ho letto la storia di Cerbone, se non sbaglio, del Verona, che è un ragazzo giovanissimo
1: Sì.
0: che è stato preso da settori giovanili, non giocava nei dilettanti fino a pochi anni fa, ha fatto un paio di anni in primavera e l'anno scorso a Casarano e quest'anno entra e fa due gol in Serie B. Quindi cioè, ci sono tante possibilità di questi ragazzi, ci sono tanti valori, ci sono sempre stati. Bisogna crederci e mettere il campo sempre davanti a tutto e non le operazioni di mercato. Quindi, però sono d'accordo con te che quando si vanno a vedere partite di Serie C, a prescindere che a volte le strutture penalizzano, perché questo bisogna dirlo, le
1: Certo.
0: strutture penalizzano il bel gioco, però ci sono tanti ragazzi con qualità che potrebbero avere sicuramente una chance anche in categorie superiori a giocarsi, ce ne sono diversi di esempi. Quindi continuare a crederci senza dubbi.
1: Ecco, mi è venuta adesso una domanda che lega appunto il calcio giocato al mercato o a quello che è una parte del mercato, ovvero il fronte degli svincolati. In Serie C di solito si attinge spesso e volentieri perché il volume di giocatori che si libera anche nel corso di una sessione di mercato è molto più alto rispetto a quello che troviamo sia in Serie A che in Serie B. Dal punto di vista di un allenatore, è una risorsa? È un qualcosa che, siccome arriva ben oltre, a volte arriva anche ben oltre la fine della sessione di mercato, visto che ci si lamenta spesso che calciomercato e campionato in contemporanea sono un problema per gli allenatori, lo stesso potrebbe essere per il fronte degli svincolati. E se per la sua esperienza, visto che continuano ad arrivare ufficialità di tesseramenti di giocatori svincolati, c'è una deadline temporale oltre la quale un allenatore dice: ok, va bene gli svincolati, però adesso ho questi equilibri e preferisco andare avanti così piuttosto che inserire, altre pedine.
0: Intanto ci sono svincolati e svincolati,
1: Certo,
0: quindi il
1: certo.
0: valore del giocatore fa la differenza. Se riconosciamo che il valore del giocatore è importante, sicuramente si può mettere in preventivo di aspettarlo qualche settimana in più, perché sicuramente potrà essere utile sul campo e nello spogliatoio. È chiaro che è un mercato dove ci si guarda sempre in giro, come sempre, un mercato lunghissimo, ma che spesso si riduce sempre agli ultimi 3-4 giorni. E quindi quando ci si ritrova gli ultimi 3-4 giorni, probabilmente qualche operazione a volte salta e quindi dopo ci si guarda in giro. Poi si è condizionati molto da noi, chiaramente vinco due partite o le perdo e quindi dopo il pathos di come si vivono quelle partite fa la differenza. E quindi sicuramente oggi lo svincolato lo prendi ancora molto volentieri se è un giocatore di qualità, perché quindi stiamo parlando ancora degli inizi. È chiaro che quando si parla un po' più avanti si va dagli svincolati solo veramente quando la rosa si trova veramente in difficoltà, penso, perché dopo avere 3, 4, 5 mesi di inattività non sono pochi per integrare subito un giocatore che si è allenato spesso da solo.
1: Mister, grazie mille, spero di risentirla nuovamente al
0: Grazie
1: più presto, buona giornata e buon lavoro.
0: a te. A voi, ciao, ciao, a presto, ciao.
1: Salutiamo mister Lamberto Zauli, con il quale abbiamo fatto una bella fotografia di quello che è lo stato di salute della Serie C. Prima di andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di oggi, vi do una notizia, un aggiornamento che arriva direttamente da una delle 20 formazioni protagoniste del Girone C, ovvero una, e tra l'altro si tratta di una neopromossa. Mi riferisco al Savoia Club che ha cerchiato in rosso una data sul calendario di questo autunno 2026, ovvero quella dell'11 ottobre. Perché? Perché, salvo sorprese, sarà quella che vedrà il Savoia fare ritorno allo stadio Giraud, che è lo stadio di casa per la formazione di Alessandro Formisano. Tra l'altro, in quell'occasione, al Giraud, il Savoia affronterà l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Quindi, insomma, comunque una partita di spicco contro una delle tre seconde squadre che sono protagoniste nel campionato di Serie C quest'anno. Appunto, è toccato all'Inter Under 23 fare l'esordio nel girone C, dato che finora aveva giocato solo negli altri due raggruppamenti. Costantino, direi che è arrivato il momento di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato. Mi riferisco, e torniamo a parlare di Girone A, tema che affronteremo anche nella terza e ultima parte della nostra trasmissione, andando a sentirci le parole di Alessandro Birindelli, tecnico del Novara, dopo la prima vittoria in stagione della formazione piemontese contro il Renate, in casa del Renate.
2: Primo tempo non pervenuti, proprio eravamo lontani, seconde palle neanche una. Quando provavamo a uscire da dietro non salivamo, quindi eravamo sempre lunghissimi. Quando provavamo a dare un pochino di pressione non riuscivamo a coprire neanche la profondità, quindi una squadra veramente sembrava quasi allo sbando. Poi ho parlato alla fine del primo tempo con i ragazzi, ho cercato di dare una scossa, anche loro si erano resi conto che non poteva continuare così, perché altrimenti non l'avremmo portata a casa. Poi ho dovuto togliere Nichetti, che ho accusato nel riscaldamento un problemino alla schiena, mi ha dato la disponibilità, lo ringrazio, però poi visto che faceva fatica, quindi ho preferito mettere Romano, che è un giocatore un pochino con caratteristiche più offensive, ma soprattutto perché mi dava anche un pochino più di velocità nelle uscite, un pochino più di intensità nella corsa. E ho messo una punta fisica e con le donne e il Romano sotto per dare anche un pochino di pressione a loro, cosa che non avevamo fatto mai nel primo tempo. E i ragazzi poi hanno preso fiducia, hanno trovato il gol. E sono stati bravi a stare compatti. Nel secondo tempo ho visto una squadra che mi è piaciuta per l'atteggiamento, per la compattezza, non si sono disuniti, gli attaccanti hanno lavorato benissimo e il secondo tempo deve essere una ripartenza, perché dall'inizio dell'anno abbiamo fatto delle buone partite. Il primo tempo proprio è una cosa proprio totalmente diversa da quello che mi aspettavo e quello che si aspettavano i ragazzi. Forse anche un po' di tensione, non lo so, però è andata bene, quindi ci prendiamo questi 3 punti che ci danno la carica per ripartire domani, ripreparare un'altra partita importante, e però con un'autostima maggiore, con una leggerezza diversa rispetto ai giorni passati, anche se non è che ci fosse un'area pesante, ma si percepiva la voglia di trovare una prestazione, ma soprattutto 3 punti importanti.
3: Dell'atteggiamento, credo che di inserire un giocatore come Romano, che ha altre caratteristiche come che ti sta dando un po' un messaggio alla squadra, nel senso che come dire, si è andati in campo con l'idea proprio di non accontentarli, di cercare la partita di provare a vincere dal primo minuto, c'è stato il cambio di passo.
2: Quello che è cambiato sicuramente un po' le caratteristiche, un po' di vivacità, ma soprattutto la voglia dei ragazzi di vincere qualche duello. Noi nel primo tempo non abbiamo vinto un duello, arrivavamo sempre secondi su queste seconde palle. È chiaro che poi diventa difficile vincere una partita. Nel secondo tempo io ho visto una squadra completamente diversa, ma anche quelli che hanno iniziato la partita, non solo grazie a chi è entrato. Sicuramente chi è entrato ha dato il suo contributo, è entrato tutti molto bene, e questo per il gruppo è un segnale importante, perché vuol dire che ci tengono. E per me, per un allenatore, li ringrazio, perché sono un gruppo che si è messo a disposizione dal primo giorno e ogni giorno ha voglia di migliorarsi. Quindi questa vittoria è per loro, perché sono sicuro che può essere uno sprint, può essere un quid in più per il prosieguo del campionato.
4: Paolo? Mi sembra quasi nel suo atteggiamento. Dopo la partita con la Caratese e con il Livorno, l'avevo trovata all'apparenza quasi più sereno che oggi. Oggi forse un po' più...
2: Ora?
4: Sì.
2: Sì, sono d'accordo. Prima della partita ancora di più, meno sereno. Ma non meno sereno perché... c'era qualcosa di strano, perché sapevo l'importanza di questa partita, perché poi l'abituarsi a pareggiare, a perdere, a non fare prestazione, ti porta poi a un modo anche nell'atteggiamento, nell'approccio al lavoro quotidiano, che è sbagliato. E se questi ragazzi, questo gruppo, lo scorso anno ha fatto quello che ha fatto, è perché molto probabilmente si accontentava un po' troppo. A me non basta ad accontentarsi, io ho necessità di vedere qualcosa di diverso. Poi perdo la partita, non mi interessa, ma ci deve essere una voglia e entusiasmo, cosa che a volte perdono un pochino. E questo non so se è un problema della piazza, ma neanche, perché io vedo oggi sono arrivati tantissimi a sostenerci, ci sostengono sempre, e quindi questa vittoria è anche una dedica a loro, che comunque fanno dei sacrifici, e quindi i ragazzi devono stare sereni, non si devono abbattere, la strada è lunga, bisogna avere equilibrio. Non eravamo brocchi prima, non siamo diventati dei fenomeni, siamo una squadra che ha bisogno di lavorare per crescere insieme. Sicuramente abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso, anche come tipologia di gioco, come approccio alla partita, come atteggiamento di squadra, anche come caratteristiche, e quindi c'è questo percorso di crescita e di coesione nel fare le cose. Nel primo tempo abbiamo fatto le cose un pochino ognuno per conto proprio.

terza ed ultima parte di A Tutta C per quanto riguarda l'appuntamento di mercoledì 9 settembre 2026. Dicevamo ad inizio puntata come non siano mancate nel corso di queste ore dichiarazioni dal fronte dei nuovi acquisti, quindi con i giocatori che hanno scelto di cambiare maglia, di affrontare nuove avventure professionali. Non sono mancate appunto le dichiarazioni in conferenza stampa, e ce ne sono alcune di cui rendervi merito, iniziando da quelle di Caleb Jimenez, centrocampista passato dal Catania allo Spezia nel corso delle ultimissime giornate di calciomercato estivo. Non è facile scegliere una maglia così, ma l'ho fatto anche a Catania, avevo 3 anni di meno, racconta il centrocampista al Secolo XIX. Queste sono le dichiarazioni riportate dal Secolo XIX. Chiedo a Costantino di abbassarmi un secondo la base in cuffia, per favore. Sono pronto per questa nuova sfida, sono qua per dare una mano alla squadra e non vedo l'ora di mettermi in gioco in una piazza importante. Messi è il mio calciatore preferito, e anche Dybala, al quale assomiglio per caratteristiche. Mi piace pure Pedri perché simpatizzo per il Barcellona. Non a caso Caleb Jimenez è un giocatore argentino. Sulla scelta di trasferirsi allo Spezia invece ha risposto in maniera abbastanza chiara: mi piaceva il progetto, mi hanno parlato bene della città, del mister, e non ci ho pensato due volte. Dalla Liguria alla Calabria, abbiamo parlato con mister Luciano Lamberto Zauli prima del Crotone. Da Crotone arrivano le dichiarazioni di uno dei pochi volti nuovi in entrata del Crotone. Mi riferisco a Enrico Brignola, esterno offensivo che ha preso per la prima volta la parola entrata del Crotone. Mi riferisco a Enrico Brignola, esterno offensivo che ha preso per la prima volta la parola

fare di meglio sulla scelta proprio di firmare per il Crotone. L'ex attaccante di Benevento e Sassuolo ha risposto così: sono venuto qui per rilanciarmi a livello personale, ma anche perché il mister mi ha chiesto di aiutare i più giovani, sono a disposizione, posso dare tanti consigli. Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che lavorano per il Crotone, dal direttore al presidente fino al mister. Mi hanno dato una possibilità in un momento molto difficile della mia carriera, dove ho ricevuto tante porte chiuse. Questa è la mia rivincita, ho 27 anni, so che posso tornare a certi livelli, sono convinto che questa squadra sia molto forte e che alla lunga usciranno i risultati. Ringrazio il presidente, il direttore, il mister e i miei compagni che mi hanno accolto davvero in maniera incredibile. Continuiamo il giro d'Italia allora delle presentazioni, delle parole dei nuovi acquisti. Arriviamo a Pescara, dove ha parlato Giacomo Parigi. Sono quanto aspettato questo accordo. L'attaccante, ricordiamolo, è stato il protagonista della telenovela di quest'estate, ha salutato Latina per accettare Pescara e raccogliere l'eredità di Antonio Di Nardo, il centravanti lo scorso anno che si è trasferito alla Juve Stabia in Serie B. Sono molto contento perché questa era la piazza che volevo, la squadra in cui desideravo andare a giocare. Ci siamo aspettati un po' entrambi, è stata una trattativa lunga, ma sono soddisfatto della scelta. Sono convinto che questa squadra possa fare grandi cose e che io possa fare grandi cose con questa squadra. Sul pareggio con Ravenna, Parigi poi ha spiegato: sono contento in parte perché penso sempre che si possa fare di più, ho avuto una palla per segnare e potevo sfruttarla meglio, però sono soddisfatto della prestazione e anche della squadra. Abbiamo dato una bella risposta rispetto alle partite scorse e dobbiamo continuare su questa linea per toglierci grandi soddisfazioni. Ultima dichiarazione, direi, di cui rendere conto è quella di Rover, di Matteo Rover, esterno della Reggiana. Non una new entry, ma un giocatore importante per le sorti della formazione di Tesser, che è tornato a parlare, che è tornato in campo in realtà nel match contro il Vado, ed è stata anche l'occasione per farlo tornare protagonista ai nostri microfoni. Ho ricominciato ad allenarmi con la squadra verso metà settimana, dopo un mese passato praticamente solo in palestra, non ho ancora tanti minuti nelle gambe, ma è stato bello mettere questi 15 minuti, dare una mano alla squadra, rientrare in campo e soprattutto conquistare tre punti importanti per l'avvio di stagione. Alla domanda sul perché sul perché della scelta di cambiare numero, ha detto: io il 7 lo volevo già l'anno scorso, ma era di Marras e giustamente era rimasto a lui, è sempre stato il mio numero, lo considero un porto fortuna. Il 23 mi piaceva, ma appena possibile sono tornato al 7. L'anno scorso Rover poi ha faticato in un ruolo non suo, Tesser ha parlato di lui parlando di un giocatore che sa fare il meglio sotto punta, quindi sotto alla posizione del centravanti, un ruolo che ha già fatto sia con Tesser che con altri allenatori. Mi piace, sono più vicino alla porta e difendo un po' meno rispetto al quinto, che è più difensivo. Sta a me far vedere le caratteristiche e aumentare la fase realizzativa in questo ruolo. Tra l'altro ci sono anche altre notizie, altre curiosità che potete trovare tramite tuttoc.com. L'ultima che vi rilanciamo qui attraverso i microfoni di TMV Radio si riferisce al Cittadella, si riferisce ad Andrea Barberis, protagonista del successo contro il Lumezzane dell'ultimo turno. Il centrocampista è tornato al gol, una cosa che non succedeva dal 19 marzo 2022, era in Serie B quando segnò lo scadere il gol da tre punti per il Monza contro il Crotone, un gol su punizione che quindi sblocca anche un giocatore importante, importantissimo per il Cittadella e dal grande passato al grande curriculum come Andrea Barberis. In conclusione vi ricordo che l'appuntamento con A Tutta Ci torna nella giornata di domani, appuntamento fisso da non perdere nell'arco della vostra giornata lavorativa, la vostra giornata da appassionati di pallone. Ci potete seguire come di consueto tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo che il numero per i vostri messaggi WhatsApp è il 331 8200213, ma che potete utilizzare anche per tutte le altre trasmissioni del nostro palinsesto che vi consiglio di non mollare minimamente.

0: Perché c'è l'analisi del post Real Madrid-Inter, ci sono gli altri appuntamenti delle quattro squadre in Champions League, c'è il campionato che arriva, ci sono squadre che cambiano, c'è da capire che cosa succederà a Firenze con il cambio di allenatore, il primo esonero, il primo cambio di panchina a stagione in corso per la nostra Serie A, ma ce ne sono tanti tantissimi altri di argomenti. Un'altra cosa assolutamente da non perdere è l'appuntamento con la Coppa Italia di Serie C in programma quest'oggi alle 18 con Grosseto Latina che chiude il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Vi ricordo ancora una volta che la vincente agli ottavi di finale andrà a far visita al Campobasso. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a...

0: Cari amici del TM Web News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla Champions. E allora andiamo subito a salutare il primo ospite. In collegamento con noi c'è Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, ben ritrovato voi.
0: Voglio subito parlare con te dell'Inter, della sconfitta di ieri dei Nerazzurri contro il Real Madrid. Una sconfitta, per quello che si è visto sul campo, immeritata?
1: Beh, immeritata proprio no. Diciamo che l'Inter poteva fare molto di più. Però se il Real Madrid avesse fatto 3 gol dopo 25 minuti, ne ha fatti soltanto 2, nessuno si sarebbe scandalizzato. Una volta tanto sono d'accordo con Mourinho, il quale ha detto che è stata una partita pazzesca. Poteva finire 5-4 per l'Inter o 6-5 per il Real Madrid. Una cosa è certa, l'unica cosa che non c'era è il pareggio.
0: E c'è da dire che i gol del Real Madrid sono stati facilitati enormemente dall'Inter con errori gravi in fase di impostazione, l'errore di Martinez per il gol del 2-0.
1: Sicuramente, però è anche vero che il Real Madrid si è messo a giochicchiare lì davanti, facevano il torello davanti al portiere, a Martinez dell'Inter, e avrebbero potuto tranquillamente segnare. Mi è sembrato che ci fosse troppo altruismo, ma al di là di questo, a mio giudizio, l'Inter ha giocato una grande partita a livello di Champions e ci sono altre 7 partite per recuperare.
0: Ho visto anche un bel Diouf. Ti ha impressionato questo
1: Eh
0: giocatore?
1: sì, questo sì. Effettivamente mi ha molto impressionato, ma lo avevo già visto del resto. Ma guarda che l'Inter ha fatto un'ottima campagna acquisti. Adesso Kivu ha la possibilità di avere anche 2 o 3 calciatori per ruolo, soprattutto come dicevi tu con Diouf sulla fascia destra. Ha anche Luis Enrique, ha anche ancora qualche altra alternativa. Pensa che per esempio nella partita contro il Napoli ha tolto Sulcic, ha messo Çalhanoğlu spostando un poco più a sinistra Zielinski. Ha una serie di possibilità, di possibili formazioni imponenti, importanti, insomma.
0: Non c'è dubbio. Mi hanno colpito anche alcune dichiarazioni da parte di Seedorf, che tra le altre cose, commentando questa partita, ha detto che è stato vero calcio da Champions e non si divertiva così da Paris Saint-Germain-Bayern.
1: Ma non lo so, non me la ricordo, cioè beati loro che si ricordano con precisione tutte le partite. A volte mi sembra che si dica più per dirlo che per ricordarsene veramente. Io di partite così belle ne ho viste tantissime. Fa impressione una cosa, la velocità con la quale si è mosso il Real Madrid, ma anche la compostezza con la quale è riuscita a impostare il gioco l'Inter. Quindi abbiamo visto 2 grandi squadre, una bella partita. Adesso andare a vedere un poco i ritorni, i precedenti storici, mi risulta difficile. È come se uno volesse andare a rivedere il gol più bello di Pelé, quello più bello in assoluto, non sapendo che quel gol non è mai stato ripreso da alcuna telecamera.
0: Però mi viene spontaneo chiederti, nella tua lunga carriera, hai visto tantissime partite, allora qual è stata quella più bella? Stiamo uscendo dalla Champions, può essere ancora partita di Champions naturalmente, però ecco, in generale la partita secondo te più bella, quella che ti ricordi maggiormente e che soprattutto insomma secondo te può essere annoverata tra le più appassionanti, divertenti?
1: Ma guarda, se si fa riferimento al campionato, è del tutto evidente che ho in mente soprattutto Juventus e Napoli, quando per la prima volta la Juventus ha perso in casa, pur essendo andata in vantaggio 1-3, e lì si è avuta la sensazione che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Fu una partita eccezionale, particolarissima, giocata bene, anzi molto bene. Poi per quanto riguarda le partite così internazionali, beh, ce ne sono tantissime ad alta intensità. Vai a vedere un poco i derby della Premier inglese o anche Real Madrid e Barcellona, cioè ce ne sono veramente tantissime di partite che sono particolarmente importanti. Potrei dirti che recentemente, per esempio, ho visto la partita nella quale Messi, ma non se ne ricorda nessuno, fece un gol con un colpo di mano. Era la penultima di campionato del campionato spagnolo. E il doveva per forza vincere il Barcellona contro l'Espanyol e fece due gol Messi, uno di mano proprio come la mano de Dios di alcuni anni prima, però poi sul 2-0 fu rimontato e il pareggio non bastò a superare il Real Madrid che vinse per, ecco, andare a vedere quelle partite ti fa una certa emozione.
0: Insomma, bei ricordi, certamente. Adesso però volevo anche il tuo pensiero sul caos che sta regnando intorno e all'interno della Fiorentina. C'è stato l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, però a proposito di Grosso ci sono ancora degli strascichi tra lui e la Fiorentina che sembrerebbe intenzionata anche ad avviare un'azione legale nei suoi confronti per inadempienze. Grosso che, secondo la ricostruzione della Fiorentina, avrebbe in un confronto acceso con Paratici dichiarato che questa Fiorentina è inallenabile, avrebbe anche dichiarato che alla ripresa degli allenamenti fosse rimasto lui l'allenatore e non si sarebbe presentato, nonostante questo non voleva dare le dimissioni. Questa, ripeto, è la ricostruzione che viene fatta dalla Fiorentina. Ti aspettavi che si sarebbe arrivati a questo punto tra Grosso e Paratici, che comunque erano sempre stati in ottimi rapporti. Non a caso Paratici aveva portato alla Fiorentina Grosso, Paratici aveva lanciato come allenatore Grosso nelle giovanili della Juventus.
1: Guarda, noi nei confronti di Grosso abbiamo un debito di riconoscenza, tutti noi tifosi della nazionale italiana, quindi da questo punto di vista fa simpatia. Io non entro nella disputa tra loro due perché credo che l'uno avrebbe dovuto sapere di quello che faceva l'altro. Evidentemente tra loro non c'è stata la comunicazione che ci si aspettava. Sicuramente Paradiso ha fatto una piccola rivoluzione rispetto alla quale mi pare che Grosso si sia trovato impreparato. Al di là però di tutto questo, io faccio un discorso un po' diverso. Lo plasmo guardando quello che è stato il format negli ultimi anni del Como, quello che è il format dell'Arsenal. La prima cosa per vincere sempre è avere un progetto. Allora io mi chiedo, qual è il progetto della Fiorentina? Cioè Comiso che ha speso tanto e ancora vuole spendere e quindi tutti i viola gli sono riconoscenti. Che cosa aveva in mente? Quale mandato ha dato a Paradici? E se il mandato era quello di rivoluzionare i ranghi, l'organico, pure prendendo calciatori molto importanti, penso a Mastantuono che a me piace particolarmente, anche perché è un 19enne, quindi all'età
0: Certo.
1: mia e mi piace ancora di più per questo.
0: Certo.
1: Ma voglio dire, qual era il progetto? E poi, se il progetto non era adeguato a Grosso, perché prendere Grosso che veniva da una promozione e da una salvezza col Sassuolo? Allora bisognava prendere un allenatore di grande esperienza, come per esempio Allegri, che mette mano a un organico che già è così o che è stato rivoluzionato e fa risultato, ti porta a casa qualcosa, perché Allegri qualcosa a casa la porterà. Pur non essendo stato speso il patrimonio che è stato speso per la Fiorentina. Allora Grosso era inadeguato, non bisognava proprio prenderlo. Ce n'erano di allenatori. Se vai a vedere sul mercato internazionale quanti italiani allenano altre squadre, ti rendi conto.
0: Eh sì, no, è una considerazione assolutamente, con cui
1: Io
0: concordare
1: chiedo
0: la tua.
1: scusa perché il mal di gola tradito dall'aria condizionata, quindi la
0: Sì.
1: voce è quella che è.
0: No, ma ti ascoltiamo perfettamente. Parlavi anche del Como, ti chiedo allora cosa ti aspetti dal debutto della squadra di Fabregas in Champions contro il Lipsia, un Como che anche in questo campionato ha dimostrato di essere subito in palla.
1: Guarda, per il Como, per come è strutturato e per quanto è bravo Fabregas, io mi aspetto anche che faccia un risultato clamoroso contro l'Ipsia nell'esordio di Champions. Poi è probabile che io mi sbagli, come è capitato altre volte e come capita sempre a chi fa questo mestiere e cerca di capire le cose piuttosto che fare pronostici. Però io credo che il Como giocherà un ruolo molto importante, ma anche nel campionato, attenzione. Perché il Como ha dimostrato di arrivare nelle prime quattro e guardate che ci vuole restare.
0: Sì,
1: E ci resta,
0: ci sarà da capire che tipo di impatto ci sarà in Champions e soprattutto come riuscirà a assorbire, a recuperare le energie che verranno spese in Champions. Insomma, se riuscirà a gestire il doppio binario, visto che si trova per la prima volta ad affrontare la doppia competizione, il Como.
1: guarda, se io leggo l'organico del Como, un organico, cioè la campagna acquisti e quindi l'organico che è stato irrobustito, è stato addirittura arricchito di tutti gli elementi che hanno in media 21-22 anni. Sono stati spesi circa 130 milioni e sono soldi che sono stati, come dire, messi di tasca perché il passivo che aveva il Como non consentiva una campagna acquisti, poteva farla soltanto se andavi a capitalizzare. Pensa che negli ultimi 2 o 3 anni il padrone del Como, gli Artotomo, hanno tirato fuori 390 milioni di euro e però non avevano vinto niente. Ecco il progetto. Hanno costruito poco alla volta. Se tu vai a vedere la Roma, tanto per allargare il quadro, negli ultimi 3 anni e mezzo, Friedrich della Roma, il proprietario, ha tirato fuori quasi 890 milioni. Vittorie zero.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente.
1: Cioè, titoli zero.
0: Titoli, sì. Per quanto riguarda la Roma, per quanto riguarda la Roma è arrivata una conference e una finale di Europa League.
1: Beh, ma titoli zero.
0: Sì. Comunque, ecco, a proposito della Roma, ti chiedo, la vedi in grado di competere con l'Inter fino alla fine per lo scudetto?
1: Senza ombra di dubbio. È la squadra che per tipo di gioco mi ha impressionato di più.
0: Insomma, si vede la mano di Gasperini e soprattutto ci sono giocatori che, insomma, hanno la mentalità da squadra di Gasperini adesso.
1: Ma soprattutto lui è bravo Gasperini perché ha grande esperienza. Diciamo cose banali poi alla fine, perché Gasperini è sicuramente tra i top allenatori, insomma, è un allenatore di prima fascia a quale manca una vittoria importante. E già la qualificazione con la Roma è stato un segnale forte alla proprietà che le cose, quando si progettano, si possono fare.
0: Gasperini ha detto tra le altre cose in questi giorni che Malen può raggiungere, eguagliare, magari battere il record di Higuain. Ci credi?
1: No,
0: Non
1: cioè
0: so, stiamo
1: vuoi che
0: tanti
1: ti
0: gol Higuain, in
1: articolo?
0: effetti, so, arrivare a 34-35 gol
1: No.
0: è una bella impresa.
1: Guarda, è quasi impossibile, come fu impossibile il fatto che avendo un cannoniere del genere, il Napoli non vinse lo scudetto con Sarri.
0: Eh sì, quello scudetto. Perso in albergo.
1: Guarda che nelle stagioni, tanto per dire a quelli che ci ascoltano, che insomma, a volte bisogna anche pensarci un attimo sulle cose. C'è stato il Napoli di quel triennio che in un anno ha fatto il maggior numero, erano in quattro gli attaccanti praticamente, considerando anche Calleon a sinistra, c'era Insigne, hanno fatto più gol di tutti i campionati, di tutti gli attacchi delle altre squadre. Cioè hanno fatto un numero di gol impressionanti. Tuttavia, persero con la Fiorentina,
0: Ah, sì.
1: tanto per non fare nomi.
0: Sì. Beh,
1: Persero con l'Empoli, tanto per restare in Toscana, e il campionato sumo.
0: Salvatore, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Alla
1: Un
0: prossima.
1: affettuoso saluto.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Volevo parlare con te un attimo della Lazio, una Lazio che a sorpresa si trova adesso a punteggio pieno in testa alla classifica insieme a Inter e Roma. Dicevo a sorpresa perché francamente dopo il mercato di quest'estate, dopo le tante polemiche, dopo le tante criticità ambientali che tuttora ci sono intorno ai biancocelesti, insomma, vederla al primo posto fa effetto. Cosa ne pensi?
2: Sicuramente sì, ha fatto un inizio di campionato strabiliante e io spero comunque che possa continuare così. Alla fine sono arrivati anche degli ottimi calciatori che hanno rimpinguato la rosa e quindi adesso va via sulle ali dell'entusiasmo. Insomma, la prossima partita sarà sicuramente un ottimo test per vedere se veramente si può restare e si può sognare.
0: Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia sembrava tutto nero per la Lazio. Gattuso è stato abile a riprendere subito in mano la situazione, il gruppo e a fare questo inizio entusiasmante di campionato.
2: Ma assolutamente sì, nessuno si poteva aspettare questa situazione dopo 3 giornate di campionato, dopo l'eliminazione della Coppa c'era molto malumore, molta sfiducia e invece adesso si è ricreato un buon entusiasmo e si spera che si possa continuare su questa strada.
0: E poi tra le intuizioni di mercato, intuizioni tra virgolette, ma insomma per il modo in cui è stata messa a punto questa operazione, dicevo, c'è Frattesi che si sta dimostrando il vero valore aggiunto di questa squadra.
2: Assolutamente sì, è stata un'intuizione, una brillante intuizione. Poi dopo è evidente che il ragazzo si è calato subito nel clima Lazio e quindi poi anche con le sue qualità di inserimento ha avuto la possibilità di segnare 3 gol in 3 partite e quindi a Roma è già un idolo.
0: È evidente che questo giocatore, riuscendo a poter scendere in campo con una certa continuità, poi fa vedere tutte le sue qualità. Insomma, aveva fatto intravedere grandi qualità anche all'Inter, però lì non era un titolare, era sempre un'alternativa, magari la prima alternativa, però comunque non poteva mai avere la possibilità di giocare con una certa continuità.
2: Ma assolutamente sì, il ragazzo ha qualità importanti e poi dopo ha fatto una scelta di cuore, io lo posso capire benissimo, so cosa vuol dire indossare la maglia per cui tifi e quindi si è messa a disposizione e adesso vola sulle ali dell'entusiasmo. Io spero che possa continuare così e che la Lazio possa rimanere nelle zone alte della classifica.
0: Le prime valutazioni che fa invece sull'Atalanta, l'Atalanta di Sarri, quali sono?
2: Ma sono buone sensazioni, buone valutazioni. L'allenatore ha portato sicuramente delle cose nuove. È un qualcosa di nuovo per tutti i giocatori dell'Atalanta perché loro erano abituati a giocare con un'altra filosofia, quella di Gasperini, e quindi non è semplice arrivare e subito magari ottenere risultati. L'Atalanta comunque ha dimostrato che anche quest'anno potrà giocarsi le sue chance per l'Europa che conta.
0: Eh sì, poi insomma ci sono dei giocatori che sicuramente possono alzare notevolmente il livello, ma anche come esperienza, il ritorno di Kessié, lo stesso Ederson, insomma dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista del tasso tecnico, dell'esperienza, del curriculum, l'Atalanta ne ha.
2: Assolutamente sì, l'unico problema che poteva avere, che potrà avere l'Atalanta è assimilare subito le idee, i concetti di Sarri, perché sono agli antipodi con quelli di Gasperini. Quindi questo era il dubbio e il punto di domanda che ci si faceva, però credo che l'abbiano superato brillantemente. L'ho vista giocare un paio di volte, ha giocato sempre bene, e oltretutto è andato avanti in Europa e quindi credo che possa fare un'ottima annata.
0: L'ultima considerazione sul Cagliari, buona partenza, buonissima partenza da parte dei sardi.
2: Assolutamente sì, ma il Cagliari ormai ci ha abituato a certi tipi di situazione. L'allenatore è un allenatore empatico che ha subito messo mano alla situazione. Ha fatto bene l'anno scorso, è partito benissimo anche quest'anno e quindi credo che in Sardegna si possano togliere belle soddisfazioni anche quest'anno.
0: E allora, grazie mille a Giampaolo Saurini, a presto.
2: Grazie, grazie a voi tutti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Vabbè, ora ti mando il titolo.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1 ma anche alla MotoGP. Partiamo ovviamente dal Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, perché c'è stata una vittoria storica per certi versi di Kimi Antonelli, che si conferma sempre di più leader del campionato, porta a 66 punti di vantaggio nei confronti del proprio compagno di scuderia in Mercedes, George Russell. Una vittoria che arriva dopo una partenza incredibile, visto che cambiava il motore e quindi era costretto a partire praticamente dal fondo dello schieramento, in particolare dalla 19esima posizione, sicuramente aiutato anche da una safety car, perché c'è stato l'incidente, poi ne parleremo, di Charles Leclerc con la Ferrari, però poi dopo una grandissima cavalcata che l'ha portato, grazie anche a una Mercedes che si è distinta particolarmente sul circuito Brianzolo, a vincere il confronto proprio davanti a George Russell. È in terza posizione Max Verstappen, che nonostante tutto una Red Bull che ha un motore sicuramente inferiore rispetto al Mercedes è riuscito ad agguantare il terzo posto davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, i due della McLaren con il motore Mercedes, e poi in sesta posizione soltanto Lewis Hamilton, che tra virgolette salva sostanzialmente un po' l'onore della Ferrari, anche se comunque per quanto riguarda la rossa ci si aspettava un gran premio decisamente differente in casa davanti al proprio pubblico, soprattutto dopo gli aggiornamenti in particolare del motore. Ci si aspettava che potesse lottare innanzitutto per la pole e poi anche per arrivare alla vittoria, invece così non è stato. Detto questo, anche poi per colpa di Charles Leclerc, che non solo in partenza va sostanzialmente a battagliare fin troppo duramente con Lewis Hamilton, che perde posizioni dopo la prima chicane, ma poi finisce sostanzialmente quasi all'inizio del terzo giro alla parabolica, finisce fuori, per fortuna con un incidente senza conseguenze fisiche, però insomma comunque viene anche ridimensionato sostanzialmente anche quello che era il valore di Charles Leclerc per molti, addirittura dopo l'ennesima uscita di pista. Di questo ne abbiamo parlato con il collega del tempo Fabrizio Cicciarelli, ci andiamo a sentire appunto il commento che ha fatto non solo di quello che è il Gran Premio di Formula 1, ma poi proprio nell'ultima parte ci parla anche di quello che è l'appuntamento della MotoGP, importante perché si torna in Italia, anche se poi è il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quello di Misano, e andiamo a sentire appunto cosa ci dice Fabrizio Cicciarelli.
3: La vittoria di Monza è un po' un'ultima investitura per Kimi Antonelli. Perché? Perché ha conquistato dei punti importantissimi e lo ha fatto con una rimonta che da un lato è epica in assoluto, partire dal 19esimo posto, dall'altro ha fatto vedere il suo valore nel confronto con il compagno di squadra, che in qualche modo ne è uscito, non dico ridimensionato, ma con qualche cerotto addosso. E chiaramente c'era un vantaggio di motore, perché Antonelli aveva una power unit più fresca, però quello che ha fatto vedere, la capacità di duellare, la maturità a un certo punto anche di mettersi alle spalle del compagno per eseguire gli ordini di squadra, e la capacità di trovare, di sfruttare i momenti favorevoli, sono le skill un po' del grande pilota, e questo credo che definitivamente lo abbia fatto vedere Antonelli. Chiaramente c'è una macchina fortissima, ma non è soltanto macchina, e dall'altra parte appunto Russell dovrà probabilmente un po' fare i conti adesso e capire, c'è qualcuno che mette in dubbio che possa essere ancora in corsa mondiale. Io mi auguro di sì, non per altro, perché sarebbe anche bello vedere per 10 GP il mondiale aperto. Chiaramente ormai tutti quanti facciamo il tipo per Kimi, anche più di quanto sia possibile per la Ferrari, che da questo Gran Premio in qualche modo esce un po' con qualche altro conto da par suo da fare. Tutti ci aspettavamo qualcosa di più riguardo la Ferrari. Questo A22 doveva dare qualcosa in più in termini di motore. Molto probabilmente lo ha dato, ma gli altri sono cresciuti Di conseguenza, bisognerebbe adesso andare a vedere quali sono realmente i valori dei motori termici, perché insomma, tutti quanti eravamo rimasti un po' perplessi nel leggere la Red Bull come benchmark e la Mercedes a inseguire. Abbiamo visto con Kimi Antonelli, Power Unit fresca, quanta differenza potesse avere la macchina e credo che in qualche modo quel divario la Ferrari abbia provato a colmarlo, ma se gli altri vanno avanti diventa sempre più difficile. Però tutti quanti ci aspetteremmo qualcosa di più. Credo che ci sia stato anche qualche problema di batteria e questo l'abbiamo visto anche un po' per tutti i team, questa difficoltà nel fissare il cosiddetto deployment, no? Quindi vedere l'erogazione, una mappatura giusta dell'erogazione lungo tutto il circuito e probabilmente in un circuito che richiede tanta energia, la Ferrari non ha trovato ancora la giusta misura in funzione anche di un nuovo motore. La speranza è che già a Madrid le cose possano cambiare e si possa trovare una quadra. Non credo che la Ferrari sia evaporata tutta insieme. Di tempo ce n'è poco, però chiaramente ci può stare che in un gran premio qualcosa possa essere ritoccato. Nelle due corse precedenti forse erano mancati un paio di piloti, questa volta c'è stato, secondo me, il vero problema è stato a livello di motore. Per quanto riguarda Leclerc, chiaramente dopo errori di questo tipo c'è un po' la caccia al colpevole, no? Poi due piloti importanti, due piloti molto pagati, sono sempre un po' nell'occhio del ciclone. Io credo che Leclerc abbia della responsabilità. Mi chiedo pure però quel tipo di staccata alla curva 1 da parte di Hamilton su un avversario avrebbe avuto un peso, su un compagno che sarà pure il primo avversario ne ha un altro. Quindi insomma, se si ragiona sempre in termini di preservare la Ferrari, secondo me tutte e due hanno diverse sfumature di responsabilità. Mi chiedo anche cosa sarebbe successo se Hamilton avesse avuto un altro colore, se tutti quanti saremmo qui a dire che la colpa era di Leclerc, per dire. Poi c'è un errore, viene da pensare anche che magari l'errore possa essere a quello che dicevamo prima, cioè cercare di compensare dopo un giro in cui da secondo perdi tre posizioni, magari ti viene anche un po' di smania nel voler recuperare. E quindi questo sicuramente c'è. Credo però che adesso debbano un pochettino parlarsi e chiarirsi su quelle che sono le priorità della Ferrari. Le priorità della Ferrari devono essere fare punti e cercare di trovare la maggiore integrità possibile da ogni weekend, quindi cercare di portare a casa salva la pelle da un punto di vista sportivo. Solo così poi si potrà vedere se ci sarà una chance mondiale. È chiaro che meno 76 e meno 121, insomma, i punti che ci sono di differenza sono una marea, però è altrettanto vero che tra problemi di affidabilità qualche cosa può sempre succedere. Abbiamo visto l'anno scorso Verstappen quanti punti è riuscito a recuperare, è Verstappen, è un fuoriclasse come probabilmente in questo momento in Formula 1 non ce ne sono. Però è giusto che a 10 gare dalla fine si possa ancora sperare in un bello spettacolo da parte della Formula 1, che comunque a Monza, al netto di questo regolamento molto discusso, non ha offerto un brutto spettacolo. Anzi, anche i cosiddetti sorpassi yo-yo, secondo me, hanno offerto delle cose. Abbiamo visto anche dei sorpassi in staccata, per cui non sarei così tendente a bocciare. È chiaro che a noi vedere quel vuoto di potenza a un certo punto al rettilineo non piace, e questo è evidente. Misano sarà una gara importante e sarà forse più combattuta della precedente. Marquez convive con queste problematiche del braccio. Abbiamo un Bezzecchi che comunque è tornato pimpante ed è pronto a giocarsi le sue chance. Si è scremata un pochettino la lotta mondiale e c'è la possibilità di un bello spettacolo. Vediamo se anche Bagnaia sarà un po' rinfrancato dall'aria di casa e riuscirà a scrollarsi di dosso questo circolo che lo avviluppa, insomma, e che lo porterà probabilmente fino alla fine del contratto con Ducati. Credo in generale potremo vedere un bello spettacolo e la speranza è che non sia pure lì una sentenza già scritta.
2: Ecco, avete sentito appunto quello che è il parere sulla Formula 1 e sulla MotoGP di Fabrizio Ciccarelli del Tempo, e proprio di MotoGP ne ha parlato il direttore Marco Piccari con alcuni ospiti dei temi che ci avvicinano appunto a questo importante appuntamento sul Gran Premio della Riviera di Rimini di Misano, e andiamo a sentire appunto, ecco, quello che è stato il punto della situazione e dei temi che riguardano la MotoGP di Marco Piccari e dei suoi ospiti.
0: Allora, ed eccoci qui, si avvicina la tappa di Misano in MotoGP, fondamentale, importante per questo mondiale molto bello, molto aperto, equilibrato, che ci può veramente far vivere delle grandi emozioni in questo circuito. Ne parliamo con il direttore di MotoSprint Federico Parrozzi. Ciao Federico, ben trovato.
4: Ciao Marco, grazie mille.
0: E Alessandro Biaggi, il collega messaggero Alessandro. Ciao Alessandro, ben trovato.
5: Ciao Marco, ciao Federico.
4: Ciao,
0: Allora,
4: ciao
0: sentite, io
4: Alessandro, ciao.
0: vi voglio coinvolgere subito sul tema importante che ha dato spazio a tanti dibattiti in questi giorni, ossia la foto che ha pubblicato Marc Marquez sullo suo stato fisico, soprattutto sul braccio destro. Vorrei da voi una vostra interpretazione, perché è stata messa secondo voi questa foto, che poi ha suscitato tanti, diciamo così, approfondimenti vari. Federico, come ti spieghi questa foto che è stata pubblicata? Tra l'altro, considerando anche il fatto che Marquez aveva detto anche, mi sembra, nell'ultima gara, basta parlare del mio braccio, ha sempre detto la moto va bene, sono io che devo migliorare la mia condizione, eccetera. Poi ci siamo trovati sta bella foto spiattellata sui social che, insomma, ci ha fatto parlare molto. Che ne pensa, direttore di MotoSprint?
4: È vero che non si sopportano Valentino Rossi e Marc Marquez, però è vero anche che Marc è un, tra virgolette, un figlio a livello di comunicazione di Valentino Rossi, quindi purché se ne parli fondamentalmente, l'importante è che l'attenzione sia su di lui, quindi ha fatto bene anche a evidenziare, diciamo che ha messo a tacere tutta una serie di anche, come dire, di piccoli dubbi sul suo stato di salute, sul fatto che avesse ripreso al 100% la condizione, su come stesse effettivamente a qualche mese dall'ultima operazione. Insomma, è una foto abbastanza esplicativa e ci fa capire bene in che condizioni guida Mark. Lo associo a un altro grande infortunato vincente della storia del moto mondiale, che è Mick Doohan, che praticamente vinse dei titoli con una gamba e un quarto, fondamentalmente neanche una gamba e mezzo. Il chirurgo, il dottore di Mark, ha detto che lui tendenzialmente ad oggi corre con un braccio e mezzo, si vede il braccio atrofizzato nella zona diciamo, sotto la spalla. Questo perché? Perché dopo, se non ricordo male, 7-8 operazioni, come si dice a Roma, dai e dai, i muscoli si ritirano, tutti i tessuti si tendono a ritirarsi, ovviamente perché sono stati, tra virgolette, sfugliati molto, e quindi alla fine il tono muscolare non è più quello del pre-7 operazioni.
0: Ma
4: È
0: perché però
4: un
0: questa, che spiegazione c'è? Cioè, perché ha messo questa foto?
4: Tendenzialmente possiamo dire sto vincendo anche così, cioè rendetevi conto di come sto e come sto lottando per il mondiale, come sto vincendo, al netto del fatto, ripeto, che lui ci ha sempre giocato come il suo, come dire, predecessore Valentino dal punto di vista della comunicazione sul dico non dico, vi faccio vedere, non vi faccio vedere. Pre-Misano tendenzialmente è un round, diciamo, come posso dire, gli occhi del mondo del motociclismo sono puntati ovviamente sugli italiani, no? Tendenzialmente sui vari Bezzecchi di Gian Antonio, quelli che sono in lotta con Marc per il mondiale. Ovviamente spostare tutta l'attenzione su di lui è un gioco che fanno in tanti, lo vediamo anche nel calcio, in sport anche, diciamo, più seguiti fondamentalmente, ed è un messaggio importante della serie. Sì, parlate anche degli italiani per il round di Misano, ma io a Misano mi presenterò così, questa è la mia forma. Sto lottando con i migliori in queste condizioni. Ed è ogni tanto è importante ricordarlo in che condizioni si trova Mark, perché non è mai, lo diamo molto per scontato proprio perché sta facendo dei grandi risultati, è un 9 volte iridato, spesso si passa sopra a queste situazioni, no? Vabbè, come se aver vinto 9 mondiali ti possa dare, come dire, tempi di recupero diversi o ti possa far sembrare agli occhi di tanti un supereroe che affronta, come dire, gli infortuni in modo normale. Non è così, è importante che lui evidenzi ogni tanto che anche lui è umano, che ha dei problemi normali e che, come dire, fa fatica comunque, anzi probabilmente fa più fatica di quelli che non hanno avuto quel tipo di infortunio nel raggiungere certi risultati.
0: Alessandro.
5: Sì, beh, ha detto tutto e bene Federico, insomma, non posso aggiungere nient'altro, nel senso che la motivazione principalmente sta in quello che stiamo facendo noi adesso, insomma, stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di lui, della sua spalla, delle sue condizioni, e quindi ha centrato l'obiettivo, perché come dobbiamo farlo noi a livello giornalistico, questo è il dato di cronaca oggettivo di questa settimana, naturalmente lo hanno fatto in tanti. Non è da escludere il fatto che comunque lui si appresti ad andare in un territorio nemico e quindi questo magari con questo vuole anche, non dico trovare benevolenza nella tifoseria avversaria, ma comunque far capire ulteriormente chi è e che cosa sta facendo, perché quando il dottor Antuna alla fine della sua intervista dice che clinicamente non riesce a spiegarsi come fa Marquez a ottenere questi risultati, insomma, la dice tutta, no? sulla situazione. E poi ci mettiamo anche il fatto che qualcuno ha fatto qualche battuta dopo l'ultimo Gran Premio, il sollevamento della sua compagna con il braccio, ha voluto far vedere a tutti quanti come effettivamente, in che condizioni è questa spalla. Tra l'altro lui i muscoli li ha tutti quanti, naturalmente, come diceva Federico, sono muscoli che non hanno la stessa potenza, è una potenza normale, lavorano forse al 50-60%, e conseguentemente è chiaro che sta correndo con un braccio e mezzo. Questo gli richiede un grande sforzo, un grande sacrificio, e io a questo punto, sai, apro una riflessione su quello che potrebbe essere in prospettiva il futuro di Marquez, perché lui oggi sta dando il 110% per ottenere questo risultato che per lui è imprescindibile, no? Arrivare a 10. Una volta arrivato a 10, con questo braccio non so che cosa, che scenario si potrà aprire. Io comincio ad avere anche qualche dubbio che possa fare una mossa a sorpresa, sorprendere tutti quanti, e una volta arrivato a 10 dire basta, non ce la faccio più a fare questi enormi sacrifici.
0: Bisogna vedere quando ci arriva a 10, però. Se arriva quest'anno,
5: sì,
0: sia uno scenario possibile. Non so Federico che ne pensa. Cioè io ho la sensazione che se arriva quest'anno, tant'è che non so Federico se a te ti risulta qualcosa, io giorni fa ho visto un podcast, adesso non ricordo il nome, però insomma parlava credo un giornalista spagnolo che ha detto che, parlando praticamente in Spagna, non mi ricordo il nome, però dice, questa persona diceva che era sicura al 100% che con l'arrivo di Acosta in Ducati il prossimo anno, Marc Marquez ha detto non ci sarà. Cioè,
4: allora,
0: secondo lui finirà quest'anno, perché avendo Acosta praticamente come compagno c'è il grosso rischio che sia difficilissimo batterlo, e quindi lui potrebbe lasciare.
4: Allora, l'ha anche detto più volte, interpellato sul problema, sulla questione, lui ha detto non ho interesse ad arrivare a 40 anni in moto, e lì si riferiva ovviamente al suo antico rivale, anche perché credo che avendo visto, insomma, la parabola di discendente di Valentino, non troppo esaltante negli ultimi anni, credo che voglia evitare di fare quel tipo di percorso, no? tendenzialmente non sarebbe mai
0: giusto, ti devo dire la verità.
4: Da lì sai, poi subentrano tutta una serie di cose, lo sai meglio di me, Marco. Sponsor, no, soldi, investimenti sul movimento motociclistico e tutto, tendono a, passami il termine, a tirarti il collo fino alla fine per cercare di sfruttare fino all'ultimo la gallina e l'uovo d'oro. Questo è successo con Valentino, ovviamente potrebbe succedere anche con Mark. Una cosa che probabilmente lui non ha in testa di fare, chiudere da vincente sarebbe un gran colpo. È una cosa molto molto difficile, ci vuole tanto coraggio per diciamo piloti e campioni di questo genere mollare quando si è all'apice, perché poi pensi sempre che l'anno successivo puoi lottare ancora, avere il mondiale, ancora e ancora. Credo che quello che diceva probabilmente Manuel Pesino, il podcast, quello di Manuel, è, credo che fosse uno dei punti per i quali si è andato, si è trascinato molto il rinnovo di Mark con la Ducati. Credo che Mark avesse interesse a mettere una postilla del genere in quel contratto, cioè se vinco vado via. È chiaro che questo creerebbe non pochi problemi a Ducati fondamentalmente, però penso che quello fosse uno dei punti. Fondamentalmente, se succede questo, se lui si ritira al decimo titolo vinto a 33 anni, 34 anni, fondamentalmente può essere una chiusura perfetta di una carriera fantastica sotto tanti punti di vista. Vedremo se avrà il coraggio. Tanto, parlando sempre, come dire, fuori dai denti, come si dice in questo caso, soldi non gli mancano. Possibilità di fare soldi in futuro non gli mancano, perché potrà contare su contratti milionari anche da uomo immagine e quant'altro, anche, non so, uomo box in alcuni team, Ducati per esempio, Honda, se dovesse entrare nell'orbita Honda come manager per esempio, credo che non ci siano problemi. Ci vuole solo una cosa, ripeto, il coraggio nel momento di staccare, certo, nel momento in cui vinci il decimo.
0: Certo. No, io sono un po' dell'idea di Alessandro, cioè nel senso, se dovesse centrare il decimo titolo, secondo me sarebbe anche bello ritirarsi in questa maniera. Hai detto bene, ci vuole coraggio, ma sarebbe una chiusura perfetta ritirarsi da campione del mondo con 10 titoli, avendo superato Valentino Rossi. Sarebbe per lui veramente un gran finale, ecco, un gran finale.
4: Probabilmente, scusate se intervengo giusto per completare il pensiero, se non avesse avuto il problema al braccio, l'infortunio al braccio, probabilmente avrebbe corso fino al sedicesimo titolo, a puntare al record di Giacomo Agostini, ma visto che sa perfettamente che il fisico non gli darà questa possibilità, probabilmente potrebbe fermarsi al decimo se dovesse vincere quest'anno.
0: E quante possibilità date di vincere questo mondiale? Così siamo quasi in chiusura. Alessandro?
5: Adesso io direi che il prossimo Gran Premio ci darà un quadro molto più chiaro della situazione, perché in caso di vittoria di Marquez effettivamente entrerebbe in scia e sarebbe pronto per il sorpasso. Obiettivamente oggi paradossalmente lo vedo favorito, perché dall'altra parte, l'abbiamo detto recentemente, il fatto che ci siano due piloti, Aprilia, che si stanno contendendo un po' il primato e il campionato del mondo sulla moto che oggi comunque è più veloce, non è un grandissimo vantaggio per loro. Marquez corre da solo, ha tutta la squadra per lui, comunque la Ducati lui ci tiene in maniera enorme, perché io lo do un mondiale vinto da Marquez quest'anno raggiungendo il 10, lo do quasi per certo il suo abbandono, ma quasi, e quindi obiettivamente credo che lui correrà al 110% per ottenere questo risultato. È un Marquez che già è un mostro di per sé, vederlo correre al 110% sarà difficile per gli altri due battere. Ci vorrà una Aprilia proprio, dovrà essere in maniera stratosferica superiore. alla Ducati. Scusate se mi sono prolungato, però giusto per dare una motivazione a quella che sembra oggi essere, insomma, contro due piloti che sono dotati, una moto velocissima, che sono anche in testa, Martin, dire favorito Marquez sembra quasi paradossale, però anche in virtù delle difficoltà fisiche che ha, però obiettivamente ci sono una serie di motivazioni che possono portarlo a questo risultato.
0: No, no, ma hai fatto bene a precisare, e aggiungo io che secondo me quella foto lì è anche un messaggio che lui ha voluto dire: io corro in queste condizioni ma non mollo, cioè non posso tornare più al 100%, ma sto cercando il mio 100% con questa condizione. E questo è il messaggio, secondo me. Io non l'ho vista come una foto per impietosire qualcuno o per dire: ecco, sta male, quindi cosa pretendiamo? Così sta, qualcuno ha detto, sta spiegando, sta già mettendo le mani avanti che non può battere la priglia e quindi fa vedere come sta. Io non credo che sia questo il segnale. Cioè, no, vero Fede, cioè, conoscendolo...
4: Non conoscono Marc Marquez.
0: Come?
4: Non conoscono Marc Marquez.
0: Esatto, sono d'accordo con te. Quello ha detto, visto che mi chiedete sempre del braccio, ecco come sta il braccio, però sappiate che io non mollo un centimetro. E questo è il messaggio che secondo me ha voluto mandare. Senti, andiamo un attimo, però sappiate che io non mollo un centimetro. E questo è il messaggio che secondo me ha voluto, ha

0: Allora, secondo me quest'anno potrebbe essere forse anche un pochino più difficile per Mark, perché le Aprilia sono più sul pezzo. Quindi se l'anno scorso Bez ha perso di mezzo secondo su Mark, quest'anno potrebbe essere un pelino più ostica la situazione, cioè potrebbe doversela sudare di più, soprattutto considerando che probabilmente insieme a Bez potrebbe esserci un Martin che l'anno scorso non c'era per ovvi motivi di infortuni e altro, quindi c'è un Martin in più con l'Aprilia. C'è un'accoppiata Ogura Fernandez in più con l'Aprilia. L'anno scorso, ovviamente, diciamo, erano su altri tipi di risultati. Invece, quest'anno tendenzialmente sembra che possano lottare per qualcosa di importante. Dobbiamo capire le altre Ducati che cosa faranno. Mi viene in mente Diggia che a Misano è di casa per tutta una serie di motivi, quindi potrebbe essere anche un round di riscatto per il romano. L'altro punto interrogativo è Acosta, ci ha fatto vedere grandi cose nell'ultimo round. Se dovesse riconfermarsi nell'ottimo stato di forma anche a Misano, che è una pista che comunque potrebbe, non dico avvantaggiare KTM, ma ridurre il gap di KTM rispetto a Aprilia e Ducati, e vedere un'altra scheggia impazzita lui. Quindi forse potrebbe essere un pelo più difficile per Mark riconfermarsi come l'anno scorso, però è chiaro che poi lo vedremo subito, secondo me, dal venerdì pomeriggio, che aria tira. Sarà divertente. Credo che quest'anno per chi arriverà in circuito sarà davvero una grande festa, perché ci sono tante situazioni da seguire, quindi sarà una
1: Alessandro,
0: grande festa.
1: sì, allora, ovviamente la concorrenza quest'anno è più qualificata sotto il profilo delle prestazioni, quindi sarà sicuramente difficile. Ripeto, poniamolo sul piano motivazionale, Marquez ci darà tantissimo a ottenere una vittoria a Misano, però è anche vero che quest'anno stiamo osservando un Marquez leggermente diverso, nel senso che se lui ha sentore che comunque ci sono delle difficoltà oggettive a stare davanti o a ridosso delle Aprilia, non credo che correrà il rischio di stendersi a terra per poter raggiungere quello che per lui è un traguardo, insomma, vincere nella terra di Valentino in questo momento e portarsi magari, che so, in testa al mondiale. Sarebbe il top per lui, però oggi, quest'anno, stiamo vedendo un Marquez diverso, quindi è tutto da vedere. Tutto da vedere. Potrà vincere se effettivamente la Ducati riuscirà ad avere un livello di competitività almeno pari e vicinissimo a quello della Aprilia. Ma diceva giustamente Federico che le Aprilia sono particolarmente in palla in questo momento. A Misano sarà difficile battere Bezzecchi e Martini, insomma, sarà molto difficile. Soprattutto per il Marquez quest'anno un po' più ragioniere.
2: Due domande veloci e due risposte altrettanto veloci. Vi aspettate più performante Bezzecchi o Martin? Federico.
0: Allora, Bezzecchi, te la dico, come dire, ancora più grossa sulla scia della vittoria di Antonelli a Monza. È gasatissimo, quindi punterà a fare quello che ha fatto Antonelli a Monza. A questa motivazione
2: Viaggi?
1: anch'io punto su Bezzecchi, anche se probabilmente non è ancora al 100% della condizione, però sotto il profilo motivazionale ha un quid in più che potrebbe portarlo a stare davanti.
2: Ultima, vi aspettate dei fischi a Marquez a Misano oppure quest'anno Porrozzi?
0: Qualche deficiente c'è sempre, come si dice, per dirla proprio in modo molto diplomatico. C'è sempre e ci sarà sempre. Credo che ci saranno sempre meno fischi quest'anno, meno dell'anno scorso. Me lo auguro, ma credo che poi alla fine, come dire, il tempo abbia questa grande capacità di attenuare certe dinamiche, anche considerando le prestazioni di questo ragazzo.
2: Alessandro?
1: Sottoscrivo in pieno, ci sarà qualcuno che proverà a fischiare, quest'anno saranno sicuramente di meno e credo che quest'anno

0: forse quei fischi potrebbero essere anche coperti dagli applausi di quelli che sono accanto e che in virtù di quello che sta facendo Marquez potranno una volta tanto spogliarsi dei panni dei tifosi italiani e rendere omaggio, insomma, al più forte in assoluto.
1: Speriamo, speriamo, perché poi insomma meglio esaltare le bellissime prestazioni, soprattutto di questi che rischiano la vita e su questi mostri incredibili. Ragazzi, io vi voglio ringraziare tanto di questo approfondimento che abbiamo fatto. Naturalmente ci risentiremo dopo Misano per raccontare questa bella tappa del Mondiale di MotoGP. Stiamo per concludere la puntata di Motorvalle, che oggi è stata divisa a metà tra Formula 1 con la grande prestazione di Antonelli e appunto invece questo pre-Misano per affrontare un po' la questione Marquez e questa tappa del Mondiale che speriamo ci potrà regalare veramente delle bellissime emozioni. Grazie a Federico Porrozzi. Federico, a presto, un abbraccio.
0: Grazie a te, un saluto a Marco e Alessandro, ciao.
1: Grazie anche ad Alessandro, a presto ragazzi per un'altra puntata
0: Grazie,
1: di Motorvalle,
0: un saluto a
1: grazie ancora.
0: Federico, grazie Marco, alla prossima.
2: Bene, questo il punto sulla MotoGP, allora io do appuntamento alla prossima puntata di Motorvalle, dove parleremo non solo appunto della MotoGP e dell'importante appuntamento di Misano, ma anche Formula 1, perché ricordiamo si arriva sul circuito di Madrid, un inedito proprio per il campionato del mondo di Formula 1. Ringrazio Claudio Ferrarese dell'Alta Battevieso e appunto ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Beh, la pagella che nessuno si sarebbe mai aspettato di dare alla Lazio, io in primis, quindi si può abbondantemente andare al 10, non è che si può dare di meno a una squadra che arrivava per come arrivava con il mercato senza entusiasmo, con un allenatore da ricostruire, con veramente nuvoloni sulla testa. E...
2: Ma guarda, sai, Farioli, ve ne parlo di un ragazzo che ha delle, che è giovanissimo, ha delle capacità relazionali impressionanti, parla quattro lingue, poi lui non ha fatto il calciatore ad alto livello, anzi tutt'altro, quindi poi ha fatto subito il collaboratore tecnico con De Zerbi, pare a Sassuolo, faceva anche il procuratore dei portieri.
3: Sul discorso grosso ci sono tante cose, è vero che poi dipende da caso a caso, perché noi stiamo facendo dei discorsi generali, io in assoluto vi do ragione sul discorso che non si è visto niente.
4: Sicuramente ha una rosa ampia e competitiva, io credo che poi possa arrivare in fondo, adesso il discorso di vincere o arrivare in finale o in semifinale diventa complicato dirlo adesso, però ha le qualità e la rosa per poterci arrivare, sia poi in campionato anche, soprattutto perché abbiamo sempre detto è la squadra più forte, però insomma il doppio impegno è, scusatemi il gioco di parole, è molto impegnativo.
5: Io voglio comunque rimettere con un po' di sano realismo, ecco, l'Inter nella giusta collocazione. Giustamente Michelangelo diceva, in Italia è il ruolo di favorita che tutti le danno e l'Inter non si tira indietro. In Europa è completamente diverso. Oggi scorrevano su tutti i quotidiani i numeri, no? Il Real Madrid che fattura più di 1 miliardo, l'Inter meno della metà, lo stadio Bernabeu fantasmagorico. Maracanã.
6: Bene, siamo tornati nuovamente con voi per darvi il buon pomeriggio in questa anteprima di Maracanã. Marco Piccari oggi con me, Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
7: Ciao a te Marco, un saluto a tutti.
6: Ben trovato Lucio, ben ritrovato. Era un po' di giorni che non ti trovavo, ma naturalmente
7: torno
6: non...
7: a rompervi le scatole.
6: No, non rompi mai. Naturalmente quando lo spieghiamo qui, non è qui. Che quando uno non sta in video non lavora, cioè nel senso il lavoro diciamo della redazione prosegue
7: confermo.
6: Al di là del vetro, anche dopo gli orari, prima degli orari,
7: dietro
6: insomma,
7: le quinte,
6: non è che lavoriamo solo in questo.
7: Daniele Petroselli in diretta,
6: Daniele,
7: lo vediamo meno, è una
6: Daniele
7: macchina,
6: è una colonna, quindi tra l'altro oggi vi invito a stare con noi alle 18:30 con Motor Valley, che c'è un bellissimo approfondimento di motori Formula 1 e MotoGP, naturalmente i focus, la Formula 1 sull'ultima grande vittoria a Monza di Kimi Antonelli, che è entrato nella storia della Formula 1, e poi c'è la parentesi MotoGP, perché l'anteprima di Misano, Gran Premio di questo fine settimana, che insomma può essere veramente molto importante ai fini della lotta al titolo. Allora, caro Lucio, tra l'altro sarò a Misano, presente proprio lì dentro, capito, venerdì, sabato
7: giorni,
6: e domenica,
7: venerdì.
6: Proprio lì a seguire tutto, poi faremo un bel reportage, vediamo, insomma, però saremo lì
7: per sempre un evento, ci sono mai stato, ma quando si vedono le immagini
6: bellissimo,
7: sì, è veramente un bel momento di sport,
6: per me stare lì è un grande piacere, vediamo come andrà a finire, però insomma poi speriamo che il tempo ci assista, perché il tempo sta un po' cambiando.
7: Beh,
6: e quindi insomma, speriamo che non faccia il pazzo proprio,
7: però prima o poi
6: no per carità, però insomma proprio
7: questo
6: fine settimana
7: sono d'accordo con te.
6: Allora, caro Lucio, veniamo dalla giornata di Champions, naturalmente daremo uno sguardo a questo, ma non solo, perché ci sono tutta una serie di situazioni che andremo a monitorare, tra cui anche quella della federazione, questo terremoto che potrebbe insomma colpire la federazione.
7: Cavilli che
6: esatto
7: pensano.
6: Tra poco avremo anche un grandissimo avvocato che insomma proveremo a capire che cosa può succedere sulla questione Malagò, federazione, il tesseramento e tutta una storia che sta andando avanti.
7: Esatto.
6: Sì, perché Chinea voleva archiviare, Tuchel invece ha detto no, così non mi basta per l'archivazione, mi devi fornire altro, quindi vediamo, perché qualcuno parla e pensa addirittura che possa essere destituito Malagò, quindi commissariamento, quindi cambiare tutto, speriamo.
7: Sarebbe una veramente una tragedia
6: tipica italiana, però vabbè,
7: un
6: dai,
7: momento in cui il campionato sembra essere tornato un po' più competitivo,
6: no, ma tanto noi se non ci incastriamo da soli
7: sarebbe
6: non
7: veramente
6: contenti.
7: L'ultima,
6: però vediamo,
7: cosa
6: vediamo. Dobbiamo seguire e seguiremo e proveremo anche a capire quali
7: Risvolti possono essere.
6: Esatto. Dunque, adesso poi risponderemo anche un po' di domande che già arrivano. Allora, la prima domanda che io voglio fare, subito netta così, perché poi diventerà anche un motivo di dibattito di oggi, relativa alla partita dell'Inter di ieri sera, che l'Inter ha perso contro il Real Madrid. La domanda che voglio fare subito è questa: ritenete che in questa partita siano stati determinanti gli errori dell'Inter? Poi sugli errori ci andiamo. Gli errori dell'Inter, oppure è stata più determinante la forza del Real Madrid a determinare questo risultato? Perché insomma vedo che già ci si è divisi nelle varie letture che sono state date a questa partita. Io adesso darò rapidamente la mia, ma non voglio assolutamente influenzare nessuno, perché poi ognuno deve essere libero di pensare quello che vuole in questo senso. Io credo che gli errori abbiano pesato tantissimo nell'Inter, soprattutto, e qui c'è uno che il ruolo lo conosce, soprattutto quello di Martinez.
7: Ad alto livello, però.
6: No, vabbè, però. Tant'è che ieri mi sono messaggiato subito, te lo devo dire, presa diretta mentre guardavo la partita, mi ha scritto subito Simone Braglia mi ha detto: ma che fa? Perché Martinez? Io invece io ho aggiunto testuali mie parole: ma che cagata che ha fatto? No, perché
7: sei
6: io
7: stato...
6: No, ma secondo me bisogna essere chiari. Cioè, nel senso, non puoi fare una cosa del genere al Bernabeu contro il Real Madrid. Stai sotto di un gol dove già hai fatto un errore. Non lui,
7: la squadra.
6: La squadra, uscita,
7: palla regalata,
6: esatto,
7: Jones,
6: ha sbagliato Jones e poi Bissek ci ha messo la firma. Già hai fatto un errore, sei andato sotto e avevi iniziato bene, perché l'Inter ha iniziato subito bene.
7: Meglio del Real.
6: Assolutamente, assolutamente. Fai un errore del genere, che è un errore veramente, perdonatemi, stupido, figlio di presunzione, di una incapacità di non leggere la situazione, che in quel momento non devi fare una roba del genere. Cioè, in quel momento c'è il sano calcione al pallone, dove va, va. Ma non fa una roba del genere. È inaccettabile. Poi, per carità, dopo Martinez si riscatta, dimostra di avere anche un carattere forte, però lì per me ha incasinato la partita dell'Inter, che già si era messa male. Lui ci ha messo proprio la pietra tombale, cioè in 25 minuti due errori disastrosi per me hanno pesato tantissimo. Non metto in dubbio la forza del Real Madrid, perché il Real Madrid è qualitativo, è forte, quello che volete, però io lo dico subito, sono tra quelli che vuole evidenziare la forza dell'Inter ieri a Madrid.
7: Marco, bisogna,
6: l'Inter ha giocato a calcio, l'Inter ha grandi attributi, è una squadra che non si è impaurita, ha rischiato, certo che ha rischiato, perché voleva assolutamente in qualche modo recuperare quel risultato, e quindi si è esposta anche ad una serie di azioni, poi contro quelli lì Mbappé quando parte.
7: Vabbè, ma lo c'ha, era un rischio calcolato,
6: in quattro cilindri, c'ha 200 cavalli sulle gambe, va via, è difficilissimo.
7: Però il messaggio è questo: l'Inter dopo il 2-0 ha detto va bene, adesso rischiando qualcosa ci provo.
6: Non si è mentalmente indebolita, no, dice, è stata sulla partita, ha voluto giocare la partita. Ci sono stati giocatori che non mi sono piaciuti, Jones ieri non mi è piaciuto a me, però ci può stare.
7: Ho messo quell'errore, poi è cresciuto.
6: Dopo però, è cresciuto un pochettino, però quell'errore lì pure lui pesantissimo, io non gliel'ho fatto passare, perché uno come lui, è vero che lì c'hai quattro giocatori che ti vengono addosso, però non puoi fare una roba del genere. Allora buttiamolo via sto pallone, cioè io non capisco perché uno non vuole buttare via il pallone quando sta in difficoltà.
7: Ci sono situazioni, Marco, appunto.
6: Allora,
7: se si può uscire, bene, poi in alcuni
6: l'Inter
7: casi...
6: così, Lucio, per me di strada in Champions se ne fa. Dove arriva non lo so, però la strada la può fare. Ma se l'Inter gioca così, in campionato non ce n'è per nessuno.
7: Ma io non credo che sia una qualcosa
6: né Roma, né Como, né quello e quell'altro. Cioè, se gioca così, con questa determinazione, con questa mentalità di squadra europea che sa alzare i ritmi, che sa, diciamo, rispondere, il campionato a marzo è finito. A marzo è finito. Ma
7: questo non lo so, però sicuramente l'Inter ha dei mezzi e delle consapevolezze superiori rispetto a tutte le altre squadre di Serie A, anche rispetto alla meravigliosa Roma che abbiamo visto finora. Io non ho dubbi a mettere l'Inter come nettamente candidata.
6: Sì, qualcuno sì, potrà... però sai, qualcuno dice, ma c'è l'entusiasmo del Como, c'è
7: sono
6: la
7: d'accordo,
6: Roma.
7: Sono d'accordo.
6: Sono squadre cresciute tantissimo, attenzione. Roma, Como, sono cresciute
7: Marco,
6: tante.
7: Ma lo scudetto è un'altra cosa,
6: però
7: questi, è un altro passo.
6: Questi quando vogliono giocare... Io quando dico che è impressionante la forza travolgente di questa squadra, ecco a che cosa mi riferisco. Ieri, a tratti, è stata superiore al Madrid
7: in alcuni momenti,
6: a tratti è stata superiore,
7: Real,
6: poi dopo è chiaro che
7: intrinseche anche individuali.
6: Poi mi fanno ridere adesso chi sottolinea l'assenza del Real Madrid, ma avete visto che squadra che c'ha Real Madrid, che cambi che ha fatto?
7: Ma non scherziamo,
6: cioè, ma allora, veramente
7: bisogna dire che è una squadra fortissima, anche se la ritengo umana. Nonostante abbia, quando ha Mbappé, Vinicius, Bellingham, Courtois comunque in porta, che continua a fare la differenza, per
6: porca
7: me il portiere più forte del mondo da anni, sei una squadra fortissima, al limite quasi dell'ingiocabile, però umana, lo ha dimostrato ieri. Ma detto ciò, l'Inter ha fatto alcuni momenti la partita al Santiago Bernabeu. Quindi è una squadra con...
6: Poi è chiaro che il Real Madrid è forte, te può segnare in qualsiasi momento.
7: Però l'Inter a livello di ritmo,
6: è una squadra europea.
7: Esatto. Questo se l'è costruito, bisogna dare il merito anche Inzaghi.
6: Poi è chiaro che loro sono più forti. Lo ha detto anche Lautaro Martinez ieri, no? Ha detto loro sono forti, non c'è niente a fare. Se poi tu ci metti anche del tuo e gli agevoli la vita, quelli sono forti e si sa.
7: Anche la differenza che c'è ancora. Queste squadre poi alla fine... gli puoi concedere poco. Il Real ha sciupato nel momento in cui si è sentito molto tranquillo, ma all'inizio nel momento di difficoltà ha avuto due palle gol e le ha sfruttate.
6: Ma certo, ma quella è la squadra forte,
7: la sistematicità
6: è anche vero che tutte e due le situazioni le hai messe proprio sul piatto d'argento.
7: Però magari una squadra non di quel livello, una te la sbaglia, il primo non lo segna, il Real Madrid la mette,
6: gli hai creato proprio la situazione per andare a segnare ad una squadra del genere, con quella qualità che c'ha, con quella forza che c'ha, è un invito a nozze.
7: Poi Marco,
6: quindi...
7: passare direttamente agli ottavi non è facile, per l'Inter non sarà facile,
6: però
7: fare...
6: io penso che ce la può fare.
7: Però adesso vuol dire devi vincere quasi tutte le partite,
6: ma le prossime sono tutte partite che l'Inter
7: sulla carta essere abbordabili, però
6: poi
7: non è
6: chiaro
7: scontato
6: che, io parlo di quello che ho visto ieri sera.
7: Non
6: quello che viene dopo non lo so.
7: Esatto, bisogna essere equilibrati. Ci sono squadre più forti dell'Inter.
6: Ma certo che ci sono.
7: Pensare che l'Inter possa arrivare tranquillamente
6: in finale,
7: è difficile.
6: Però è una squadra che può creare problemi,
7: delle altre italiane. Roma e Como si sono costruite un certo tipo di mentalità.
6: Non c'è dubbio.
7: L'Inter ha una base
6: Quello che dobbiamo sottolineare, togliendosi la sciarpa, e quando uno fa le analisi, perché poi il tifoso ti dirà altre cose, perché il tifoso del Milan dice una cosa, il tifoso da Juve dice un'altra, quello del Napoli dice un'altra, a me interessa relativamente. Quello che dobbiamo sottolineare è la capacità di avere un ritmo intenso durante la partita, di rispondere, di stare dentro il match. Questo va sottolineato, cioè è una squadra che sotto questo punto di vista è cresciuta tantissimo, c'ha la corsa, c'ha gamba, e questo
7: non
6: è una cosa
7: oggi.
6: Da poco
7: No,
6: poi
7: no,
6: per carità
7: ritmo.
6: Non scopriamo oggi, è inutile che uno scrive ma Real Madrid grazie, non è che ce lo deve dire qualcuno che Real Madrid è forte e che le probabilità di batterlo sono poche, e se tu gli fai gli apri la strada e diventa ancora più complicato.
7: Non so quante squadre abbiano vinto a Madrid,
6: esatto,
7: dove però, essere state sotto 2-0.
6: Però stare così in partita, rientrare in partita, avere delle occasioni e comunque anche concedere delle occasioni, perché se vuoi attaccare, l'idea qual è? Che sul 2-0 potevi anche dire fermi tutti, ci mettiamo dietro, limitiamo i danni, sennò qui ne prendiamo una bambola. Invece io ho apprezzato il fatto che la squadra ha detto no, io ci voglio provare in tutti i modi, lì arrischiando un contropiede, quello che volete, però almeno ho cercato di rimanere dentro la partita.
7: Poi alla fine ha pagato, nonostante il Real Madrid abbia avuto tante chance in contropiede, Martinez alla fine poi si sia riscattato con tanti interventi. Però un Inter, io credo che sia un Inter, Marco, che certifica quanto ha ottenuto negli ultimi anni. Ha uno status comunque internazionale, oltre al nome ovviamente, ha uno status europeo per ritmo, per mentalità, anche per qualità. Poi non è nel novero delle favoritissime, perché in Europa ci sono delle squadre stratosferiche.
6: Assolutamente.
7: Però è una squadra che può puntare a fare un percorso di certo superiore a quello dell'anno scorso.
6: Bene, bene, bene, bene. Allora senti, poi oggi approfondiremo anche la situazione di Locatelli. Quando rientrerà sentiremo anche un professore molto bravo in materia che ci darà qualche indicazioni, anche perché c'è la Juventus in completa emergenza in mezzo al campo. Vediamo come la risolverà Luciano Spalletti.
7: Fare attenzione.
6: Molta, molta attenzione. Poi naturalmente siamo a poche ore dal match del Napoli che di Allegri fa l'esordio in Champions League, Massimiliano Allegri contro un avversario scomodissimo.
7: A proposito di squadre forti, mamma mia, Marco.
6: Ma anche qui, guarda, siccome ieri ho raccolto tante indicazioni negative, tutti danno insomma Napoli sconfitto, io invece sono convinto che
7: possa tirare fuori, dici, una prestazione,
6: che qualche difficoltà gliele creerà pure il Napoli all'Arsenal, quindi vediamo.
7: Speriamo.
6: Vediamo. Naturalmente io me lo auguro da questo punto di vista, perché sono contento se le italiane vanno avanti in Champions, ci mancherebbe. Vediamo, poi dopo faremo un collegamento a Napoli, un po' le ultimissime, tutto quello che ne consegue. Io farei una cosa e saluto subito il nostro Andrea Magliocchi in questa anteprima, di andare a sentire dei vocali in questa partenza e poi andiamo su un altro tema, vai.
0: Ciao, Max Nerazzurro da Pavia, un po' deluso per la sconfitta dell'Inter, però ci sta, è Reale, è una grande squadra, soprattutto davanti. Però mi fa riflettere che il Reale abbia come allenatore Mourinho, che fa un gioco totalmente difensivo. L'Inter ha fatto la sua partita, l'ha fatta anche bene, ovviamente gli errori in difesa li ha pagati cari e salati. Bissek centrale in difesa non si può vedere, vabbè, pazienza. Ci sta la sconfitta a Madrid, però la prestazione c'è e l'Inter c'è perché è forte, quindi andiamo avanti. Ciao.
6: Ciao Max, andiamo avanti ancora, vai.
8: Ciao Marco, Antonio Assaminato, partita di Champions e l'Inter ieri, buona personalità ma troppi errori, quelle cose che ti dico sempre, che l'Inter ha sempre questi momenti in cui gioca con sufficienza e fa degli errori non da squadra top, e se li fai contro squadre dove sei nettamente più forte recuperi la partita o non prendi gol, lo fai contro squadre di livello superiore ti puniscono e poi non vinci la partita. Per il momento e per la stagione sono meglio averla persa quella partita, almeno gli errori vengono analizzati in maniera corretta e forse vengono corretti.
6: No, io non ci vedo presunzione lì, il grosso errore lo fa, no. Martinez, il primo è un errore di
7: sono
6: una lettura,
7: errori concettuali,
6: sì, concettuali. Poi lì Jones sbaglia l'appoggio all'indietro con quattro giocatori, forse doveva trovare una soluzione diversa, buttarla laterale da una parte, poi Bissek fa una superficialità, però non mi sembrano. Io mi arrabbio di più molto nell'errore del portiere, perché un portiere non può fare una cosa del genere.
7: Per me sono simili sia Jones, non hanno pensato in anticipo. Quindi sono ritrovati.
6: Martinez è grave, un portiere un po' fa una roba del
7: è grave, anche se poi ti devo dire una cosa, Marco, io continuerai ad avere fiducia, è un errore,
6: no,
7: grave,
6: ma io non sto mettendo...
7: no, non è per te, è
6: però
7: per
6: un errore grave
7: generale.
6: Ed è un errore concettuale, perché ormai questi portieri li hanno messo in testa in maniera prepotente e forte che devono giocare la palla col piede, ma non è così, cioè in quelle situazioni là tu devi leggere il pericolo e devi calciare via il pallone.
7: Sì,
6: non tenta il dribbling,
7: sì, assolutamente. Anche
6: perché sei un emerito sciocchino,
7: anche leggermente un errore tecnico, perché lui il controllo a seguire lo sbaglia, la palla gli resta sotto e a quel punto perde il tempo per calciare e lì poi è lento di testa e commette una superficialità, allora lì è meglio dare una puntata e buttarla anche in fallo laterale,
6: esatto, assolutamente,
7: in brutta,
6: ma pure in angolo, guarda, buttala via in angolo,
7: esatto,
6: e via.
7: Esatto, è la differenza, Courtois ogni tanto quando arriva il pallone pressato,
6: ma ci mancherebbe,
7: va su.
6: Vai con un
7: però
6: altro audio, vai,
7: stare,
6: poi
7: dai,
6: dobbiamo andare ad un altro argomento, vai.
9: Ciao Marco, ciao Lucio, volevo parlare dell'Inter di ieri sera, secondo me hanno fatto una buona partita, ma gli errori sono stati fatali. E poi è andata anche bene che non abbiamo presi di più e male che non abbiamo pareggiato. L'unica cosa che non mi è andata giù e che non capisco è Chivu, perché non ha fatto entrare Esposito almeno l'ultimo quarto d'ora. Perdere 3-1 o pareggiarla, tentare di pareggiarla, ho quella sensazione che secondo me Pio era infortunato, non lo so,
6: no,
9: dai 45 minuti di domenica e poi sostituito a neanche un minuto ieri, che magari serviva agli ultimi 10 minuti. Boh, questa sensazione, spero di sbagliarmi.
10: No,
7: però sai, Bonin, secondo me, perché
11: di chiamarli con il loro nome di battesimo con un'espressione indimenticabile. Dino, Roberto e di nuovo Dino, con la stessa pacatezza che lo ha contraddistinto da sempre. Un signore delle telecronache non urlate, a differenza di oggi. Si deve ricordare anche l'errore dal dischetto di Aldo Serena nella semifinale di Italia 90 tra la nazionale italiana e quella argentina, quando Bruno disse: proprio sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Chiudiamo con i pareri, insomma, di chi lo ha conosciuto bene, e vi facciamo ascoltare.
10: L'acceleratore era a metà corsa. Bam.
7: Oh, oddio, l'acceleratore secondo me lo vorremmo tanto. Sono stati un po' sufficienti in attacco, in alcune circostanze potevano chiuderla. Bravissimo Martinez, però hanno un po' gigioneggiato forse in alcune situazioni, potevano mettere prima il sigillo finale. Però
10: allora,
7: no, comunque sempre un ritmo elevatissimo. Mar,
10: vai con un altro audio, dai.
12: Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, ieri l'Inter si è avuto un'ottima reazione, però in queste partite ci vuole un po' più di sano pragmatismo. Cioè, va bene avere diciamo il pallino del gioco, è una prova di grande maturità andare al Bernabeu e fare questo, però o sei il Paris Saint Germain, che ha anche loro hanno la 4% avanti, oppure è difficile poi uscire indenni dal Bernabeu così, perché due errori così ti ammazzano. Quindi prendiamo di buono questo, però si deve migliorare sull'attenzione, perché il primo gol che prende è la fotocopia di quello che ha preso a San Siro contro il Napoli. Poi lì la ribalti, magari in Serie A l'avresti ribaltata con chiunque giocando in quella maniera, ma in Champions, se incontri una delle prime 5-6, diventa un Everest da scalare.
10: Allora, siccome ci stiamo per fermare, però voglio rispondere ad un ascoltatore che manda un messaggio, così chiariamo pure sta cosa. Senza offesa per nessuno, quando leggo il vostro rullo e trovo questa scritta, poi spieghiamo anche il rullo come avviene a funzionare, perché poi si chiacchiera e non si sa nemmeno come funziona. Vede la scritta solo la Roma può insidiare l'Inter, mi viene da ridere, e ridi che la vita è bella. Io con i miei 79 anni ho giocato a pallone e conosco bene Gasperini, come almeno le sue squadre. Mi chiedo, voi qui c'è l'offesa, no, subito, perché lui fa, io sono stato un calciatore e poi deve per forza
7: gratuito,
10: sì, certo. Mi chiedo, voi addetti ai lavori non fate i tifosi, e mi fermo qui, non leggo nemmeno il resto della cosa. Primo, quel rullo che tu compari sono, così lo spieghiamo, vengono riportati molto spesso i virgolettati, non da noi, così spieghiamo anche quasi che c'è un'altra, diciamo, redazione, visto che voi pensate di conoscere tutto ma non conoscete niente. Vengono riportate delle frasi, vedo spesso ci sono dei virgolettati e dei titoli dei pezzi che appaiono sul sito, dei pezzi con un titolo che poi si va a leggere il contenuto. Se poi qualcuno dice che solo la Roma può insidiare l'Inter in questo momento, non è una bestemmia, è un'idea di qualcuno, un pensiero di qualcuno che lo spiega all'interno di un pezzo o una dichiarazione di qualcuno. Tutto qua. E si può, e non vuol dire che uno è tifoso, vuol dire che uno è un tifoso
7: breve.
10: E quindi perché dice una cosa del genere è un tifoso. Finiamola con questa mentalità molto piccola, molto provinciale. Uno, se non è d'accordo su una frase di qualcuno, dice non sono d'accordo, ma è che voi addetti tifosi, perché qualcuno in questo momento, se non la maggioranza dei colleghi che abbiamo anche sentito, giornalisti, calciatori, cioè, pensa che la Roma sia l'unica squadra in questo momento che possa insidiare l'Inter. Non vedo una cosa tifosoide, è un pensiero dettato dalle prime tre partite,
7: può
10: analizzando le prestazioni.
7: Può non essere condiviso,
10: ma non vuol dire essere tifosi. Finiamola con questi pensieri di basso livello. Cioè, cerchiamo di elevare la discussione. Non sono d'accordo per questo motivo, perché magari Dybala si può infortunare, quindi questo già è un appunto che si può fare. Ma se c'è una scritta di quel tipo o un virgolettato detto da qualcuno, non ho capito perché voi addetti ai lavori, tifosi, cioè prima dici che sei stato un calciatore, che conosci Gasperini, quindi io posso parlare, tu state zitto, questo è il pensiero che stai mandando. E poi ci accusi a noi che siamo tifosi. No, ma siccome questo concetto qui non lo faccio passare.
7: Sì, sei molto intransigente.
10: Perché c'è del lavoro di persone c'è il lavoro di alcune persone.
7: Di tante persone diverse,
10: esatto, di tante persone diverse, non il nostro, non siamo noi, che vanno a intervistare, che fanno degli approfondimenti. Ci vuole rispetto, se no non rispetto io so così, se mi rispetti rispetto, se non c'è rispetto non rispetto nemmeno io, punto. A me che uno ha giocato, che ha fatto, non me frega niente.
7: Vabbè dai,
10: no, così voglio essere chiaro.
7: Oh, sei stato
10: allora, ci fermiamo perché abbiamo subito un ospite importante per andare a approfondire un tema di giornata, tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã in questa anteprima. Marco Piccari e Lucio Marinucci di nuovo.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Allora, siccome stiamo per preparare un collegamento nell'attesa appunto che tutto possa andare a buon fine, approfittiamo per mandare ancora un altro audio, leggere ancora qualche altro messaggio, vai.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Marco. Ma guarda, da Juventino ti dico che l'Inter in questi anni ha avuto consapevolezza dei propri mezzi anche attraverso le sconfitte. Quella consapevolezza è anche avendo dei grandi giocatori mentalmente, perché anche attraverso le sconfitte tu acquisisci, è come la prima finale che ha fatto, da allora è un po' cambiata, è diventata ancora più forte e col tempo è migliorata ancora. Un tecnico promettente che non molla mai, diciamo che il tecnico si è adeguato al calcio di oggi, quello che è la miglior difesa è l'attacco, e di conseguenza anche se prendi il gol sei consapevole che ne devi fare uno in più, e quindi giocando a calcio, avendo dei giocatori forti lì davanti e anche in difesa al centrocampo, ecco la consapevolezza di giocarsela con tutti.
0: Ok.
1: Una disamina
0: ci può stare.
1: Su Chivu secondo me sì, sai. No. Io credo stia cercando di dare un aspetto ancora differente all'Inter. Già l'anno scorso quando si parlava dei famosi metri di baricentro più alto, l'Inter io credo che quest'anno possa fare ancora più in alto, già da queste prime impressioni, aggredire più in alto.
0: Però c'è Mattia che per esempio ci scrive, l'Inter è forte ma in difesa siamo sulla sufficienza, quindi le sbavature ci sono.
1: Però credo sia un rischio calcolato, io credo che quest'anno possa incassare leggermente di più, e poi certo in attacco già segnava tantissimo.
0: Poi dice qualcuno, ci scrive qualcuno, Giacomo, pensate che possa tenere questo ritmo per molto? Non lo so, però c'ha dei cambi che sono molto profondi, quindi
1: dipende dagli infortuni,
0: la gestione,
1: se
0: tutto,
1: non
0: cioè
1: ce ne sono troppi sì, magari non sempre al 100%, ma il ritmo lo può tenere.
0: Adesso c'ha un bel ritmo, è anche vero che poi può fare dei cambi molto importanti, insomma.
1: Dipende anche quanto vai avanti in Europa, quelle sono dinamiche che vengono fuori.
0: Dunque, poi Mattia dice chi lotterà per lo scudetto deve vedersi bene la partita di ieri, perché in difesa, ripeto, sono molto leggeri a parte i nomi dei giocatori. Non lo so, perché ieri c'era anche un reparto offensivo avversario molto elevato.
1: Sì.
0: In Italia c'è un reparto offensivo destro.
1: Io, esatto, aspetterei un attimo.
0: Farei anche un discorso di questo tipo.
1: Cioè che la difesa dell'Inter sia
0: in Italia
1: difesa...
0: l'Inter va in gol con una facilità enorme, lo dicono i numeri.
1: Ma sì, ma giocatori assolutamente. Che
0: quindi se devono preoccupare più gli altri,
1: sì,
0: secondo me.
1: Agli ultimi anni comunque ha incassato poco, sempre meno di un gol a partita. Magari quest'anno subirà qualcosa in più, però Marco, l'Inter ha uno strapotere offensivo che se vince 3-2 contro il Napoli credo gli vada ben uguale, magari non è più una vittoria con porta inviolata, ma tre punti arrivano.
0: Poi vabbè, c'è Glauco, il non ingiocabile Milan di Mister Fonseca, vinse 3-1 al Bernabeu e non fu incensato al pari della sconfitta dell'Internazionale, ma io invece mi ricordo che noi qui facemmi complimenti.
1: No,
0: almeno.
1: No, ma caspita, me lo ricordo, altri, c'ero anche io in diretta.
0: Esatto.
1: Andare a vincere al Bernabeu, ragazzi.
0: Andare a vincere lì è sempre un...
1: No, me lo ricordo benissimo, ne parlammo anche in quel momento, sembrava che potesse essere una svolta.
0: Aveva impressionato,
1: poi
0: esatto,
1: non lo fu,
0: esatto,
1: per
0: e poi
1: altri
0: non
1: motivi,
0: lo fu.
1: Però no,
0: perché il Milan non ha mai dato fino ad oggi con qualsiasi allenatore questo messaggio di forza, di continuità. Questo messaggio di forza, di continuità che ha dato l'Inter. Non l'ha mai dato il
1: no.
0: Milan. Non l'ha mai dato, nemmeno quando ha vinto lo scudetto. Dopo, no, non l'ha mai dato.
1: Ma
0: quindi
1: perché anche forse ha sempre avuto dei mezzi minori.
0: È sempre sembrata una squadra,
1: qualitativamente parlando,
0: che ha vissuto dei momenti positivi. Ma poi la continuità, che è quella che fa forte una squadra, è un'altra cosa.
1: Al massimo non l'ha mai avuto.
0: Infatti allora,
1: stagione poi no.
0: Ci prendiamo ancora qualche minuto per tergiversiamo ancora un attimo per preparare il collegamento. Ancora un audio, chiedo, vai.
3: Buona giornata a tutti. Ma Marco, io non mi ricordo che il Bernabeu fischiasse la propria squadra Real Madrid per diverse situazioni di gioco.
1: Oddio.
3: Dovuto proprio al fatto che con Mourinho giochi tutti dietro. Dietro la linea del centrocampo e lanci lunghi, e qui, questo Madrid non gli va bene. E io veramente un Madrid così con poche idee, sempre sotto la pressione dell'Inter, non me lo ricordo. Veramente avrà grandissimi giocatori, ma però lo sappiamo, Mourinho è questo, tutti dietro e lanci lunghi. Ah, poi volevo ricordare che più o meno due anni fa il Milan vinse 3-1 a Madrid, tanto per fare un po' di cronache.
0: L'abbiamo detto.
3: Ciao, buona giornata.
0: L'abbiamo detto adesso, però magari qualcuno dovrebbe dire, ricordiamo pure che l'Inter è andato in finale due volte negli ultimi anni.
1: Io ricordo che il Milan quell'anno fece una serie di vittorie e poi buttò tutto l'ultima partita con la Dinamo Zagabria, rovinò il percorso, fu proprio quello il limite del Milan. Comunque bisogna però anche essere onesti su una cosa sul Real Madrid, Marco. Mourinho sappiamo che ha un certo tipo di interpretazione. Però bisogna anche dire che quando c'era Ancelotti, io credo che se la vittoria ieri l'avesse fatta Ancelotti, forse avremmo utilizzato delle parole diverse. Non è che avesse un'interpretazione.
0: No, però diciamo dobbiamo anche dire una cosa: a Madrid, al Bernabeu, sono molto esigenti.
1: Beh, io me le ricordo.
0: La pagnolata a capello che ha vinto il campionato, voi lo ricordate, insomma.
1: Ma anche più recente.
0: Cioè, voglio dire, è un tipo molto esigente.
1: Il palato è fine.
0: Fischiano pure Mbappé, che io voglio dire, fischia Mbappé, c'è un po' il coraggio. Noi qui dobbiamo vedere dei giocatori,
1: bene,
0: insomma,
1: ha detto beh, se non vi piace potete darlo in Italia
0: sì, a qualcuno che magari non lo fischia, va bene. Allora 3318200213 Giuseppe pure dice che ha giocato un po' all'italiana il Real, ma
1: però quando tu hai Vinicius, quando tu hai Mbappé, ci può stare sfruttare il campo aperto. Il Real Madrid ha lavorato bene sulle traiettorie di passaggio, per me ci può stare come valutazione, ci può stare come interpretazione. Ripeto, anche Ancelotti non è che facesse sempre un gioco
0: assolutamente
1: esaltante, spesso erano gare.
0: Allora, il Real ha vinto giocando all'italiana, scrive Giuseppe, con Inzaghi l'Inter avrebbe vinto. Gioco troppo spregiudicato, troppi errori sotto porta, il tanto decantato Ausilio non è riuscito a portare all'Inter un difensore ed un attaccante veloce, da 10 anni se ne parla e siamo sempre lì, Gaetano. Beh, è anche vero, però, che sono un po' di anni che l'Inter deve lavorare con certe situazioni e non mi sembra
1: comunque
0: che abbia
1: Bissek,
0: pescato
1: però per me è un difensore rapido.
0: Vabbè.
1: Tra le caratteristiche,
0: allora,
1: di
0: poi andiamo avanti. Giacomo dice: non lo commentate quale? Mi sembra che stiamo cercando di leggerli tutti.
1: A proposito di Giacomo, ho scritto un messaggio, chiaramente immagino da tifoso juventino. Ovviamente, noi ci dissociamo in maniera ironica. Detto: finalmente ci siamo liberati di Locatelli. Che si è infortunato, povero, è operato con mesi di riabilitazione, ma mi sembra di capire che Giacomo non fosse un grande estimatore di Locatelli in campo.
0: Vabbè, sì, poraccio.
1: Povero Locatelli.
0: Allora, tra l'altro ha mandato anche ha fatto un bellissimo messaggio attraverso i social ieri per il dispiacere anche che sta passando di non essere con
1: sai un tema quello degli infortuni in casa Juventus,
0: merita
1: Marco.
0: Rispetto, ecco. Allora, poi c'è un virgolettato che riporta tutto Mercato Web, vado subito perché Viviano ha detto, è uno che non si tira mai indietro nel dire quello che pensa e mi piace proprio per questo motivo, Viviano, Fiorentina avrei preferito Thiago Motta, ma sono fiducioso su Vanoli, quindi ha commentato a Radio Firenze Viola la scelta del club di appoggiarsi a Vanoli, ha detto io non farei mai una scelta del genere perché 3 giornate sono poche, però se non vedo nessun spunto positivo e la piazza si rivolta contro di lui, allora tutto questo diventa diciamo difficile poi andare avanti. 0 punti non contano nulla perché per esempio il Verona ha 0 punti ma gioca bene, la Fiorentina non ha spunti positivi invece, quindi ha commentato quello che è stato un po' il campo. Dice Vanoli sì va bene, però dice avrei preferito Thiago Motta. Tra l'altro c'è un tema che oggi affronteremo perché ho letto che Grosso, cioè uno dei motivi per cui si è arrivati a questa rottura e quindi che ha portato poi all'esonero, è stata, sembrerebbe, una discussione con Paratici. Riportano, io non ho certezza, riportano che nell'ambito di questa discussione Grosso avrebbe detto questa squadra è inallenabile a Paratici. Che gliel'ha detto qualche anno prima anche qualcun altro.
1: Sì, me lo ricordo bene.
0: Allora io sono veramente secco da questo punto di vista. Un allenatore che dice, questa squadra è inallenabile, vai a fare un altro lavoro.
1: Pensavo stessi andando su...
0: No, vai a fare un altro lavoro, lo dico chiaramente. Non esiste al mondo che un allenatore dica una cosa del genere al direttore sportivo, dopo che gli ha fatto il mercato e magari ci può essere stata una divergenza con uno o due giocatori. Te ne vai a fare un altro lavoro. perché l'allenatore, prima di tutto, noi dobbiamo anche smetterla, Lucio, perdonami, il calcio di Grosso, il calcio di Sarri, il calcio di Conte, il calcio
1: di... Si possono avere delle idee, però...
0: Ma non esiste il calcio
1: non
0: di nessuno,
1: e
0: il calcio è il calcio, punto e basta. L'allenatore va in una squadra, c'ha dei giocatori, deve trovare il modo per mettere insieme quei giocatori e farli giocare a calcio. Poi può avere un'idea propositiva, ma se tu non puoi fare il 4-3-3, fai un'altra cosa. Fai un'altra cosa.
1: Sì, vabbè, quelli sono discorsi di pianificazione.
0: E comunque il più bravo di tutti ad imporre la propria idea, a portarla avanti sempre, comunque, ovunque, con tutti i limiti e con tutti i pregi, era solo un allenatore. Zema.
1: Ah, beh.
0: 4-3-3 si giocava, dovunque andava quel marchio era rapido, veloce, visibile, subito.
1: Chiaro,
0: non ci volevano mesi,
1: dei giocatori,
0: mesi. Dei con giocatori sconosciuti, con giocatori sconosciuti, sconosciuti. Quindi basta con sta cosa del calcio di Tizio, Caio e Sempronio, inallenabile, spendo, cioè tu immagina, mettetevi un attimo, io non sono un grande estimatore di Paradici. Ma mettetevi un attimo,
1: dopo aver
0: ho speso 150 milioni,
1: non suoi ovviamente, però ho lavorato per
0: io ho lavorato, l'ho portato, e tu mi vieni a dire che è una squadra inallenabile, ma io te mando via. E allora qui c'è
1: non
0: ragione.
1: Sappiamo che cosa sia successo,
0: per carità, se
1: non
0: questa
1: sappiamo,
0: è la spiegazione,
1: bisogna
0: se questa è la spiegazione. Allora,
1: poi c'è anche questo contenzioso, appunto, perché lui avrebbe espresso però il fatto di non riuscire ad imprimere una svolta e non si sia dimesso ugualmente, quindi anche questo poi c'è un tema secondario per capire se la Fiorentina potrà agire in certi modi, però quello è un altro filone.
0: Mm-mm. Va bene, dobbiamo...
1: Poi ti riporto intanto nel frattempo delle parole di Fabiani, che ha parlato, perché ci sono state delle dichiarazioni a margine della presentazione di Diogo Leite. Marco, la Lazio completa il pacchetto arretrato con questo innesto a parametro zero, si è liberato anche lui dal Union Berlino come Döki. E ha parlato appunto, oltre del calciatore, dicendosi contento di questo nuovo acquisto, ha parlato del mercato, gli è stato chiesto, ha detto: non sono qui per lodarmi, i voti si danno a fine anno, io aspetterei la fine di questo campionato per fare valutazioni, e comunque ha detto che l'obiettivo minimo è tornare in Europa, quindi le ambizioni al momento del direttore sportivo della Lazio sono importanti.
0: Benissimo, e allora ci siamo, Lucio, sfruttiamo questi pochi minuti per un approfondimento, esatto. Esatto, perché abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi l'avvocato Mattia Grassani. Avvocato, buon pomeriggio e grazie.
1: Ben ritrovato, avvocato.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Avvocato, io la volevo coinvolgere un attimo perché questa vicenda riguardante il tesseramento di Malagò, questo molti stanno titolando terremoto in FIGC, che cosa succede? Volevo un attimo capire lo scenario con lei di questa situazione, ecco.
4: Ritengo che sia prematuro parlare di terremoto, rivoluzione o azzeramento dei vertici federali, perché quello che è accaduto rappresenta una dinamica abbastanza ricorrente, e cioè una procura generale dello sport presso il CONI che non è allineata all'attività di indagine compiuta dalla procura federale del singolo ente, della singola federazione, e in questo caso qui c'è la distonia. La procura federale FIGC ha ritenuto di richiedere, di ribadire la richiesta di archiviazione per eventuali violazioni di disciplina da parte del presidente Malagò in fase di presentazione della propria candidatura, e la procura generale dello sport presso il CONI ha per la seconda volta espresso parere contrario a questa archiviazione, chiedendo ulteriori approfondimenti.
0: Okay.
4: Quindi non siamo di fronte né ad una decisione, una sentenza, una dichiarazione di ineleggibilità / incandidabilità, ma siamo semplicemente presenti di fronte a due impostazioni di indagine tra la Procura Federale FGC e la Procura Generale del CONI, differenti, rispetto alle quali adesso la palla ritorna al Procuratore Federale Chinè rispetto alle sollecitazioni e richieste di approfondimenti formulate dal Procuratore Generale dello Sport Ugo Taucher, con in giunta la trasmissione degli medesimi atti anche alla Giunta Nazionale del CONI per le valutazioni politiche di competenza. Questo è lo scenario attuale, e a spingersi oltre parlando di conclusioni o verdetti già emessi o in corso di adozione, per me è assolutamente prematuro.
0: Certo.
1: No, questo certo, ovvio. Però ci chiedevamo anche prima, avvocato, è chiaro che si parla di cavilli, più o meno, e c'è questa sorta di distinzione. Bisogna ancora capire, sicuramente noi siamo più profani dell'argomento, ne capiamo di meno, però c'era questa distinzione fra l'essere in regola e l'essere tesserati, e volevamo capire quanto e se fossero legati questi due temi, perché al momento c'è chi li lega e chi li slega, quindi anche questo mi sembra una distinzione.
4: Allora, se chiedete il mio parere,
1: esatto,
4: il mio punto di vista è che essere in regola con il tesseramento è una previsione che si riferisce ai candidati che al momento della presentazione della propria candidatura fossero tesserati, ma non preclude, come già accaduto in passato, ad illustri precedenti presidenti federali che si sono candidati, sono stati eletti e hanno svolto interamente il proprio mandato elettivo senza essere stati tesserati al momento della candidatura. Per cui la previsione essere in regola con il tesseramento significa che se tra i soggetti candidati vi sono anche dirigenti di società o iscritti nei vari ruoli federali e quindi hanno una posizione di tesseramento aperta, questi non possono essere né inibiti o squalificati al momento della presentazione della candidatura, né possono non essere in regola con il versamento delle quote di iscrizione associativo di tesseramento, ma non preclude, dal mio punto di vista, la candidabilità e quindi la presentazione di una potenziale figura da poter essere poi eletta presidente federale per chi è un cittadino della Repubblica Italiana ma non tesserato per la FIGC.
0: Tant'è che c'era vi riporto un pezzo di approfondimento che è stato fatto oggi proprio da quello dello sport, che diceva una cosa certa: nella maggior parte dei circa 50 statuti della federazione c'è una norma identica a quella della FIGC, dove viene chiesta la regolarità del tesseramento e non il tesseramento in senso stretto, avvocato. Pardon. C'è l'avvocato? L'ho perso?
4: Ci sono.
0: No, leggevo questo tratto dei 50 statuti della federazione, dove c'è una norma identica.
4: Diciamo che è corretto. Precisiamola meglio: ci sono statuti che parlano espressamente, come quello della Federazione Italiana Pallacanestro, se vogliamo fare nomi e cognomi, in cui il candidato presidente deve essere tesserato, ma lo dicono esplicitamente questi statuti. Altri statuti che parlano semplicemente di essere in regola con il tesseramento, e tante altre federazioni, ma ripeto, la stessa Federazione Italiana Gioco Calcio, sotto la presidenza di Giancarlo Abete, fine anni 2010 fino al 2014, quando l'Italia venne eliminata dai mondiali del Brasile, ci sono stati vari presidenti federali della FIGC, ma anche di tantissime delle 50 federazioni riconosciute dal CONI, che per previsione statutaria assolutamente identica a quella vigente in FIGC si sono potuti candidare e hanno svolto liberamente e legittimamente il loro mandato. Quindi quello che dice il Corriere dello Sport è sicuramente un dato oggettivo che va preso in considerazione nella valutazione della portata di quella dicitura essere in regola con il tesseramento, perché una cosa è scrivere come fa lo FIGC essere in regola con il tesseramento e una cosa è scrivere come fa la Federazione Italiana Pallacanestro essere tesserati al momento della presentazione della candidatura.
1: Sì, okay, il discorso di prima.
0: È più, diciamo,
1: a distinguere.
0: Specifica di più. Ecco, questo è più specificato nel caso della pallacanestro. Giusto, avvocato? Mi sembra di aver capito così, no?
4: Assolutamente. Diciamo che un caso del genere, come quello di Malagò, se si è verificato attualmente nella Federazione Pallacanestro, la risposta che io avrei dato è che Malagò nella Federazione Pallacanestro da non tesserato non era candidabile, e se eletto sarebbe stato ovviamente da considerare decaduto in quanto non rispettoso delle previsioni. Nel caso della Federcalcio la norma statutaria dice altro e quindi non impone una condizione obbligatoria, cioè essere tesserati, ma essere in regola con il tesseramento non lo dice la norma, ma l'interpretazione, a mio avviso, più orientata arriva a questa conclusione: qualora uno fosse tesserato, ma non esclude dal barrage o dalla possibilità di candidarsi anche chi non è tesserato. Questo è accaduto ciclicamente nel corso dei mandati federali e dei quadrienni olimpici, quando si sono dovute rinnovare le cariche in FIGC, sia presidenti federali eletti Giancarlo Abete, ma anche presidenti federali candidati e non eletti sono stati comunque ammessi alla candidatura anche in assenza di un tesseramento.
0: Quindi siamo di fronte, avvocato, per chiudere, proprio ad una situazione che già si è verificata, ecco, questo voglio dire. No?
4: Già si è verificata, esatto. e come qualche osservatore attento ha detto, ha visto in un recente passato pronunciamenti della Procura Federale FIGC analoghi a quelli oggi resi nei confronti di Giovanni Malagò, che sono stati in quel caso accolti dalla Procura Generale dello Sport e ritenuti corretti quanto alla candidabilità. Mi riferisco a un consigliere regionale del Comitato Puglia della FIGC che si era candidato ed era stato eletto da non tesserato. Ebbene, in quel caso la Procura Federale ha chiesto l'archiviazione ritenendo legittima la posizione del candidato poi eletto a consigliere regionale del Comitato Puglia della FIGC, e la Procura Generale dello Sport in quel caso ha dato il parere favorevole all'archiviazione. Oggi ci troviamo di fronte invece ad una situazione diametralmente opposta. Per carità, si può sempre cambiare idea o gli approfondimenti possono aver portato anche ad altre determinazioni la Procura Generale dello Sport, però il dato che è consolidato anche all'interno della FIGC è che in passato più candidati a cariche federali, non necessariamente presidente federale, sono stati comunque ritenuti candidabili ed eleggibili ed eletti anche in assenza del rapporto di tesseramento con la FIGC stessa.
0: E per chiudere, avvocato, secondo la sua esperienza e conoscenza, che succede allora adesso? Cosa può succedere?
1: Sì, cos'è più probabile che avvenga, più che altro? Avvocato?
4: La domanda è domanda da... Mi sentite?
0: sì, la sentiamo benissimo.
4: Sì, no, la domanda è da $1,000,000, è la domanda delle pistole fumanti questa. Cosa può succedere? È ovvio che adesso, come dicevo prima, dobbiamo attendere un'ulteriore presa di posizione da parte della Procura Federale e l'ulteriore risposta della Procura Generale. Certo è che la trasmissione degli atti da parte del Procuratore Generale Ugo Taucher alla CONI e alla Giunta Nazionale certamente apre anche un fronte politico, e quindi dovremo attendere la prossima riunione, che credo si tenga il 15 di settembre, tipo di orientamento e approccio la Giunta Nazionale del CONI adotterà nei confronti di questa trasmissione di atti, che sicuramente apre un fronte anche politico.
0: Va bene.
1: Molto complesso.
0: Avvocato, noi la ringraziamo veramente di questa specifica che ha fatto qui con noi. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie ancora all'avvocato Mattia Graziani. Quindi vediamo quello che succede.
1: Beh, come sempre, ci sono i classici coinvolgimenti politici anche nelle sfere sportive. Beh, però è interessante il fatto che ci siano dei metri di paragone con quanto accaduto in passato. Mi sembra capire, forse a livello percentuale potrebbe non esserci un procedimento, forse un po' più probabile, però ecco, l'avvocato giustamente non si è voluto esporre. Attenderemo quindi i responsi, poi adesso di nuovo con la palla che ripassa a Chine, vedremo che cosa accadrà.
0: Aspettiamo
1: un giudizio,
0: vediamo.
1: Mi sembra, sì, come sempre del resto, dai, in questi casi
0: assolutamente
1: vedremo. Spero non ci siano colpi di scena che possano
0: vediamo.
1: Tutto,
0: ok, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Mi vuoi dare proprio l'ultimissima e poi ti saluto, caro Lucio?
1: Sì, stavo leggendo appunto nelle ultime notizie, poi andiamo in pausa, c'erano anche altre dichiarazioni, ha parlato a Bodi proprio del tema di Malagò.
0: Eccolo,
1: ha
0: detto,
1: tema per giustizia sportiva, io sono un osservatore interessato, ci sono le parole proprio riportate dall'ANSA, ha detto, un tema che sta affrontando la giustizia sportiva a ogni livello, le norme si conoscono al di là della loro interpretabilità. Ognuno il suo ruolo, ma il mio è osservatore rispettoso ma interessato di questa situazione, quindi con gli occhi ben puntati,
0: insomma, ha detto tante cose per non dire niente, insomma, questo è un po' il concetto,
1: che
0: dai.
1: Doveva dire,
0: tipicamente,
1: dai.
0: No, assolutamente
1: attendiamo
0: tutti adesso noi, esatto, ci riconcentriamo invece sulle questioni di campo e di calcio. Grazie a Lucio Marinucci, come
1: grazie
0: sempre,
1: grazie a te Marco, a
0: domani. Break, termina qui l'anteprima, arriva Stefano Impalomeni e parte Maracanà. A tra poco!

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Ebbene sì, buon pomeriggio veramente a tutta l'Italia, al canale 61, a TMV Radio, al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gol TV, ma anche Italia 7 in Toscana, e buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
4: Ah, grazie Marco, buon pomeriggio anche a te e a tutti quanti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. Allora, caro Stefano, dobbiamo adesso, sono arrivati come sempre veramente subito tanti messaggi, perché oggi ho fatto subito una domanda ripartendo dalla partita di ieri sera dell'Inter, così dopo mi dai anche la tua su questa partita, e ho chiesto se hanno pesato di più in questa partita gli errori dell'Inter o la forza del Real Madrid. Quindi ho detto, dite la vostra, c'è chi parla degli errori, chi dice che il Real Madrid è troppo forte e via dicendo, e quindi voglio sentire un po' anche il tuo pensiero su questa partita di ieri sera che ha visto l'Inter perdere 2-1 con il Real Madrid.
4: Ma insomma, è stata una partita folle, come anche l'ha definita giustamente Mourinho a fine partita. È stata una partita divertente sul piano, delle emozioni. Non so quanto si siano divertiti poi i giocatori, perché mi sono sembrati

0: risposta. Poi a Madrid ci puoi perdere, certamente poteva, come ha detto Mourinho, poteva essere una partita che poteva finire 7-6, 5-5, 5-0. Io mi sono divertito vedendo, insomma, le occasioni e la possibilità, però l'Inter l'ha giocata con grande personalità, non deve arretrare di un centimetro, come ha detto Lautaro a fine partita, deve andare avanti a ricercare poi quei punti importanti che servono per andarsi a qualificare.
1: Ha giocato un calcio, ti faccio questa domanda, molto europeo l'Inter? O più europeo?
0: Sì, è stata una partita un po' blanda, eh. Cioè, non, ritmi non sono stati clamorosi, se non quelle accelerazioni. Però l'Inter è andata a Bernabeu, ha avuto due o tre occasioni prima di questi
1: errori. È andata a giocare
0: fatali,
1: la partita, come... diciamo così.
0: No, a giocare la partita, poi si è fatta due gol da sola l'Inter.
1: Ma il secondo io non l'ho inaccettabile.
0: Ma perché il primo, cioè, visse che lì cosa fa?
1: Cioè, forse non... Jones pure ha sbagliato
0: no,
1: un po',
0: vabbè, non ha sbagliato più Bissek, perché o l'alla calci, a un certo punto sembrava che ci avesse dei lacci, era legato con i piedi, è successo qualcosa lì. Poi certamente Martinez, non puoi fare una cosa così a Santiago Bernabeu, che fai, c'hai, cioè, Valverde in pressione, butti la palla in out oppure allunga, insomma, sono due errori macroscopici che non ti puoi permettere a questi livelli. Detto questo, l'Inter poi anche dopo gli errori è riuscita a sviluppare una partita importante, Marco, dai, su. Cioè, ha retto la scena, poi possiamo andare sui singoli. Per esempio, mi aspettavo un po' di più da Curtis Jones, sì. L'ho visto un po' timido, un po' scolastico.
1: Un po' meglio nel secondo tempo, però.
0: E poi il resto, un grande Lautaro, non ha giocato tutti bene, ma bastoni bene. È un Inter viva, un Inter che però... non deve concedere, cioè,
1: difesa
0: a un momento secondo me che si specchia un po' troppo a volte, quindi anche in campionato concede delle occasioni agli avversari, ma anche belle nitide, quindi deve un po' limitare, deve alzare l'attenzione e poi proseguire così, perché insomma mi sembra una squadra molto forte.
1: Ah, è vero. Allora, andiamo ai titoli e poi ci sono gli ospiti, perché io sono un po' rintronato ogni tanto. Allora, andiamo ai titoli, grazie Francesco. Ai titoli di oggi e poi partiamo, perdonatemi, può capitare. Allora, Inter, errori fatali contro il Real Madrid hanno pesato moltissimo, quelli appunto di Bisek e di Martinez. Napoli Gredici contro l'Arsenal, serve anche una risposta del Napoli in questo avvio dove ci sono state più ombre che luci. Juve, emergenza centrale in mezzo al campo, capire un po' che mosse potrà adottare adesso mister Spalletti, perché la perdita di Locatelli pesa molto considerando anche le altre assenze. Milan, sì, se in copertina, questo giocatore veramente ha avuto un avvio di campionato importantissimo, è un po' in questo momento il giocatore di maggior fantasia e qualità del Milan. Fiorentina Grosso è scontro, ma uno scontro forte, ne parliamo perché insomma sono emerse alcune indicazioni dopo l'esonero che andremo ad approfondire nel corso del pomeriggio. Roma e Como, vigilia Champions delle due squadre, e sentiremo un po' le ultimissime delle rispettive formazioni. Eccoli i titoli, oggi sono andato fuori tempo io, caro Stefano. No, dicevo Stefano, c'è questa cosa di Grosso che poi approfondiremo, perché sono emerse una serie di alcuni dettagli che proveremo un attimo ad approfondire. Insomma, si parla di un scontro proprio tra il direttore sportivo e l'allenatore, ma adesso si parla anche di un'eventuale azione legale della Fiorentina nei confronti del tecnico.
0: Mi dispiace che sia finita così, insomma, volano stracci al Viola Parco.
1: Sì, assolutamente.
0: Dispiace, io mi auguro che insomma la Fiorentina ritrovi serenità, non sarà facile, soprattutto che Paratici poi possa uscire fuori da questo impasse, insomma, che l'ultima questa azione disciplinare che almeno da quanto si apprende sta cercando di fare la Fiorentina nei confronti di Grosso. Non sappiamo nei dettagli, sì, possiamo leggere insomma delle dichiarazioni, una telefonata di notte,
1: stanno emergendo alcuni dettagli,
0: retroscena che poi adesso vedremo come andrà a finire, insomma auguro a Grosso poi di uscirne anche nel migliore dei modi.

0: una stretta di mano, ci siamo sbagliati, si va avanti, si volta pagina. Insomma, Grosso ha avuto l'opportunità.
1: Vediamo,
0: le
1: poi
0: cose non sono andate per il verso giusto.
1: Sì, sì, sì, ci torniamo dopo, assolutamente. Diamo il buon pomeriggio intanto a Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
0: Ciao Cristian.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Tutto bene, ciao Cristian. Poi con noi c'è Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
0: Ciao Fausto.
1: Grande Fausto.
3: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Come stai? Tutto bene? Ben trovato anche a te. Sì. E poi mi fa molto piacere avere anche Andrea Zenga con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
0: Ciao Andrea.
1: Grazie.
3: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: No, ci mancherebbe. Allora, partiamo da ieri sera con tutti quanti voi. Io prima, così, nell'iniziare ho chiesto a Stefano se hanno inciso di più gli errori o la forza del Real Madrid in questa partita, no? Queste due situazioni che poi hanno determinato il risultato. Stefano ha sottolineato ancora una volta la prestazione comunque dell'Inter, giusto Stefano?
0: A dire.
1: Che è stata una prestazione evidente da questo punto di vista a Madrid al Bernabeu, nonostante l'assenza del Real Madrid, ok, però insomma a me sembra una squadra comunque forte, no?
0: Sì,
1: a prescindere poi da chi mancava, ecco. E voglio un po' sentire la vostra. Cristian, parto da te.
2: Io sinceramente parlando sono contento della prestazione che ha fatto la squadra, non mi aspettavo, ne avevamo parlato anche con te l'altra sera, non mi aspettavo un Inter che riuscisse comunque a tenere testa a Real Madrid. Poi sono successi due episodi e da lì abbiamo perso la partita, però ovviamente
1: sono stati determinanti, ti chiedo Cristian, quei due episodi, oppure a prescindere da questo la forza del Madrid è comunque superiore, si vede?
2: No, ma allora io ieri ho visto una signora squadra Real Madrid, quelle poco ma sicuro che può arrivare in fondo tranquillamente, e secondo me gli episodi, soprattutto quello sull'1-0, sì, c'è stato quella, tra virgolette, non si sono ben capiti, chiariti, il buon Jones e Bissek. L'errore può capitare durante la partita, va bene, ma cercare di dribblare Valverde ma avrei evitato.
1: Guarda, io accetto il primo, sì. il secondo non è
2: cioè, è eclatante, non puoi andare a scartare Valverde,
1: no.
2: E Martinez devi essere, sei forse la prima partita che fa al Bernabeu, stai bello sereno e se non sei convinto spazzala,
1: assolutamente,
2: come insegnano i vecchi difensori del calcio, sì. Però non ripeto, sono contento della prestazione, amareggiato per quell'errore, si poteva fare sicuramente di più, quello è poco ma sicuro, ma quell'errore ha determinato tantissimo. Poi Real Madrid, quando gli lasci il discorso per ripartire, arrivederci, che poi tra i pali ha fatto delle cose,
1: no,
2: sublime,
1: dopo
2: di
1: ha fatto, per carità, ha fatto,
2: ma quell'errore parata, ragazzi, è un segno evidente che non devi fare lo spocchioso, non devi fare quello che sei al Bernabeu, ci sta arrivando incontro Valverde di punta, buttala al quarto anello, cioè il discorso è quello, semplicemente questo.
1: Pizzi.
3: Ma sono d'accordo con quanto detto, sul fatto che l'Inter abbia fatto una buonissima prestazione siamo tutti d'accordo, è stata una squadra molto propositiva che difficilmente abbiamo visto una squadra italiana proporsi così al Bernabeu. È chiaro che gli errori sono troppo grossi per non essere per non determinare il risultato, no? E quindi poi la partita va analizzata comunque bene, perché negli errori, se poi ti fanno il terzo gol magari viene fuori una goleada, è stata una partita strana
1: però io pure sul 2-0 non so che cosa ne pensate, ti interrompo un attimo Fausto, io non ho visto una squadra, Stefano, che ha perso la bussola, cioè è rimasta lì, l'ho vista comunque, vabbè, rimaniamo in partita, cerchiamo di rispondere, no?
3: Gli spazi, i giocatori come Mbappé, sai, poi dopo
1: ho capito, però un po' ti devi sbilanciare se vuoi andare a cercare di riprendere la partita.
3: No, lo so, perché però infatti quello, dico, se ci fosse stato il 3-0 che hanno avuto un paio di
1: 3-0 era finita,
3: diventava poi, c'è, cioè, la chiave di lettura diventava completamente diversa, però a me l'Inter è piaciuta, è stata molto propositiva, è stata in partita fino alla fine, però certi errori in Champions, come ha sottolineato anche Recalcati, non te li puoi assolutamente permettere, no. contro queste squadre.
1: Andrea Zenga.
4: No, beh, tutto giusto, la prestazione dell'Inter, io a differenza di Cristian me l'aspettavo un Inter così, perché comunque è una squadra in fiducia che anche l'anno scorso in Europa ha fatto vedere di volersela giocare sempre e in tutti i campi. Poi è chiaro che La prestazione è stata ottima, perché hai creato tantissimo e poi nel calcio se regali due gol, soprattutto a Madrid, non la riprendi più. Una partita pazza che poteva veramente finire in goleada per il Real. Allo stesso tempo l'Inter, con un po' più di fortuna e di cinicità sotto porta, poteva anche pareggiarla, se non magari senza quegli errori addirittura vincerla. Quello che mi preoccupa un po' è che questi errori li abbiamo visti anche col Napoli, perché col Napoli comunque hai preso due gol praticamente simili, quasi fatti da solo. Quindi non vorrei che dietro l'Inter si portasse dietro un po' questa leggerezza, sia nei singoli che di squadra, che poi la vai a pagare. E poi alla fine, secondo me, anche dovuto comunque alle temperature, eccetera, dal 70esimo abbiamo visto un po' quelli che sono stati gli ultimi 10 minuti col Napoli, erano attacco e difesa, squadre lunghissime, e lì può succedere un po' di tutto. Però onestamente la prestazione è stata ottima. Detto questo, è anche vero che poteva finire ampiamente peggio, come ampiamente meglio. È stata una partita un po' pazza, ecco.
1: Stefano, è una sconfitta che dà comunque diciamo una spinta in Champions, che si può andare avanti più possibile, oppure ridimensiona?
0: No, ridimensiona niente. L'Inter sta là, adesso deve fare punti, ha detto Lautaro a fine partita, insomma, a Madrid ci puoi perdere.
1: Sì, sì.
0: Poi c'è il rammarico del fatto, insomma, se Turan dopo 2 minuti butta la palla dentro, non so come andare. Perché poi dopo il Real deve fare un altro tipo di partita, però insomma siamo sempre nel campo delle ipotesi. È andata così, l'Inter a me è piaciuta, però sono d'accordo con Andrea, cioè, te l'avevo detto anche ieri, cioè, l'Inter si specchia ogni tanto, ha queste amnesie.
4: Deve stare attento, perché
0: adesso pure in campionato, no, altro, poi ti vai a complicare delle partite da solo.
1: Sì.
4: Non ho ben capito la scelta del terzetto iniziale difensivo, al di là che poi Bissek comunque ha fatto una bella partita, però secondo me quando tieni fuori Akanji e Stones in una partita del genere...
1: Pure questo.
0: Sulla concentrazione, alzare l'attenzione anche con Napoli. Cioè, ha preso il gol quasi su una rimessa laterale, cioè il pallone è andato via, Di Lorenzo l'ha messa dietro, Hojlund ha tirato 9 volte su 10 lo prendi così il pallone, il portiere fa così. Poi prendi un gol che non può, l'Inter non può prendere.
1: Come fa?
4: No, ma anche il primo, Stefano, con Napoli, fa
1: il movimento,
0: cioè, fa un pazzo così, fa così.
1: Ma te l'ha spiegato Braglia?
4: Il primo con Napoli.
0: Però voglio dire, tiro di Hojlund, gran gol, hanno dormito tutti. Cioè, e hanno dormito a Madrid. Ha ragione Andrea, cioè l'Inter, allora devi riandare a vedere i video, le partite, analizzare, ho detto ragazzi, abbiamo preso 4 gol in 4 giorni. E 13 ce li siamo fatti da soli, insomma.
4: E potevano essere di più sia con Napoli che con Real Madrid,
1: in effetti,
0: cioè, non è una cosa, e sta al 50% l'Inter, pensa quanto è forte, secondo me ancora non deve sviluppare bene, i giocatori devono entrare in forma, però ha ragione Andrea su questa attenzione, deve fare un po' di, ci deve lavorare, perché io ho sempre detto l'Inter può perdere, soltanto l'Inter lo può perdere lo scudetto,
1: ma da ieri sera ancora di più, secondo me.
0: Sì,
1: cioè, da ieri sera tu dici, però, se giocano così in campionato,
0: però poi dopo alla fine c'è una squadra che è più famelica, che magari è un outsider, trova una continuità, che può essere la Roma, può essere il Como, scegli a te la squadra, l'outsider dell'Inter, sta là sul pezzo, poi uno scontro diretto, ti vanno male le cose, devi rincorrere, l'altra non molla e perdi. Ma sei sempre la squadra più forte. Io sono 6 anni che dico l'Inter è la squadra più forte e lo ripeto proprio a oltranza. E quindi non perché c'è Cristian, Fausto e Andrea, cioè, credo che sia questo il problema dell'Inter.
1: Sì, no, hai sempre
0: deve
1: detto,
0: lavorare sull'attenzione, ma... poi prendo così, dai, su
1: Cristian. Però se gioca così in campionato
2: l'Inter è sempre finito.
1: Quando?
2: Al 19 settembre vince a Roma, finito.
1: Ah, tu ti sei già proiettato alla partita.
0: Non ti allargare.
2: L'anno scorso novembre perché vinciamo il campionato con 6-7 punti. Ho sbagliato perché abbiamo vinto con di più. E quest'anno allora, ragazzi, il discorso è uno solo. La Roma, io l'ho sempre detto, è fortissima. In questo momento ha una mentalità che è difficile da battere perché volano. Perché ovviamente loro si sentono, tra virgolette, fanno bene, imbattibili, nel senso stanno giocando alla grande. Il Como sì, però io ricordo che l'Inter lo scorso anno ha dato 13 gol al Como in 3 partite, quindi si è ridimensionato. Non è ridimensionato, però ottima squadra, gioca bene, però secondo me è un livello diverso sia con l'Inter che con la Roma. La Roma è quella che secondo me può mettere in difficoltà più di tutti l'Inter, Però ragazzi, andiamo a un certo punto. Io ho visto una grafica che è uscita ieri sera e c'era il possesso di palla 76 a 24 per l'Inter. Giocavamo al Bernabéu.
1: Però ha vinto il Real Madrid.
2: Cioè non eravamo... Sì, ho capito, Marco, ha vinto il Real Madrid. Noi dobbiamo migliorarci in questo, cioè dobbiamo stare magari più concentrati. È giusto il fatto, anche io non ho capito perché provare Bissek centrale, che non ha fatto tutte le sue partite da difesa centrale, ma sempre da centro di destra, dove ha sempre fatto molto bene, in questo momento è in gran forma, e poi vedi che entra Stones, non subisce manco un gol, ed era un leader vero lì in mezzo al campo, in mezzo alla difesa, molto probabilmente doveva giocare lui dall'inizio, però non vado a vedere le scelte, vado a vedere la squadra ha giocato bene. È vero, hai perso 2-1, ragazzi, Vinicius, Mbappé, Bellingham e compagnia bella, non stiamo parlando che giocavamo contro, non me ne vogliono, però Luca, Politano e compagnia. Lì gli errori li ho sentiti, in una dovevamo battere il fallo laterale.
1: Ma guarda che hai rischiato di perdere contro Politano e compagnia, ti ha allargato tanto.
2: Io ti rispondo come mi hai risposto tu, però abbiamo vinto. È uguale, la stessa cosa, non andiamo a casa più se no. Tu hai vinto, io ho perso, qui cioè, così.
1: Fausto!
3: Ma state dicendo tutte delle cose abbastanza scontate, nel senso che l'Inter è nettamente superiore in Italia, lo sappiamo, cioè si può concedere quasi di stare sotto 2-0 col Napoli in casa, tanto sa di poterla ribaltare. È chiaro che la sicurezza e la consapevolezza non deve diventare presunzione, perché in Europa poi diventa dura rimontare e ribaltarle. Però in Italia secondo me c'è tanto margine, e forse l'abitudine a non avere partite così di spessore in Italia, perché poi gli avversari dell'Inter secondo me in Italia non sono tante, può essere che
1: chi
3: ti dia
1: consideri
3: un
1: adesso come avversario,
3: ma oddio, cioè forti come l'Inter non ne vedo, però Roma, Napoli e forse un po' il Como ti possono dare fastidio, vista Milan Juve dell'altra sera non le prendo minimamente in considerazione,
1: hai capito? Proprio secco. Andrea Zenga pure è d'accordo, non le prendi in considerazione
4: quest'anno un po' difficile.
1: Juve
4: e
1: Milan non si possono non prendere in considerazione, però dai, mi sembra.
4: Ma allora la Juve in questo momento, con gli infortuni anche che ha avuto, senza Ildiz, adesso senza Locatelli, secondo me la Juve anche a livello numerico, soprattutto a centrocampo, dovrà un po' reinventarsi. Al Milan va dato tempo perché comunque è arrivato un allenatore totalmente diverso da quello dell'anno scorso, e secondo me impiegherà un po' di tempo. Se devo dirti, neanche io vedo nessuna delle due in questo momento, come Roma sono quelle che stanno anche meglio fisicamente, però sai, il campionato è lungo, anch'io vedo l'Inter nettamente superiore, più che nell'11 nei cambi, perché abbiamo visto Napoli, con il Napoli sono entrati Thuram, Jones,
1: credo che
2: Calhanoglu
1: rispetto alla Roma, Stefano, forse la Rosa la Rosa è più lunga,
4: è più profonda.
0: Stiamo scherzando,
4: ma infatti la differenza secondo me l'Inter la fa lì,
0: però bisogna stare attenti.
1: Sì, no, assolutamente
4: sì, beh, chiaro,
1: questo non c'è
4: chiaro,
1: dubbio.
4: Parliamo di
0: tutto qui, cioè, non è che uno sta cercando di dire che ci sono squadre che possono impensierire in Italia l'Inter. Nessuno. Però
1: bisogna stare attenti, perché poi la strada è lunga, certo.
0: Ripeto, Di Lorenzo, Højlund tira, che se fa un passo il portiere la prende così, però gran gol, 2-0, rischi di perdere la partita. Ti è piaciuta questa cosa?
1: Sì,
0: io credo che sia stato un passaggio, con tutto il rispetto per Højlund, sia stato un passaggio quello, non un tiro, cioè non abbiamo Fausto Vizzi. C'è il sinistro magico,
1: sì.
0: Io direi, quello è un tiro che non lo so, San Siro lo segui così? No, è andato dentro, cioè, tutti quanti, non ci credeva nessuno, neanche Højlund,
1: certo.
0: Ma con tutto il rispetto, poi è andato su 2-0.
1: Tanto c'è un ascoltatore che dice: il possesso palla non fa punti.
0: Questo
1: ce l'ha con te, caro Riccati, rispondi tu, insomma, non è che... Poi ti chiedono perché non è entrato più Esposito. Secondo voi?
2: Perché non è un gioco completamente diverso per Pio. Cioè lì avevi bisogno di allargare, di avere Lautaro là davanti, che non è il colui che è curato come Pio, con dietro Konaté, con dietro Juse. No, è quello che si muove, eccetera. Pio ha un gioco completamente diverso, preferito Bonny, ma è una soluzione che ci sta tranquillamente.
1: Sentite,
4: anche perché c'erano spazi più ampi, secondo me.
2: Esatto. Sì.
1: Non so se ci abbiamo un audio, possiamo sentire anche la voce di un ascoltatore prima di chiudere questo blocco. Vediamo un attimo al 331-8200-213, vediamo al volo. Se arriva.
5: Buongiorno, sì. Marco e Stefano.
1: Eccoci.
5: Una valutazione per la partita di ieri sera, Real Inter, a parte i due errori che non sono da Inter, cioè veramente. Veramente uno scandalo, non si può fare delle cose del genere. Però mi chiedo, ma perché chi, io, visto che ha coraggio, non ha coraggio, mette in campo Stones, non lo faccia giocare subito, centrale, come dovrebbe essere il suo ruolo. Tanto se non comincia a giocare, come fai a metterlo in forma? Giocando uno entra in forma, no? Anche voi lo dite sempre, quindi non mi sembra una cosa tanto stupida.
0: Chi ha
5: Grazie.
0: segnato?
1: Non so, c'è stato un movimento. E che come rispondete? Stones doveva
0: No,
1: giocare
0: no,
1: dall'inizio?
0: non credo. Adesso voglio dire, il tifoso si fa attrarre sempre da dalla novità. Allora il giocatore nuovo deve giocare. Abbiamo visto Curtis Jones ancora indietro. Apprendistato. Cioè, nonostante abbia giocato a Liverpool, non significa niente. Deve capire cos'è l'internazionale di Milano. Perché
1: Certo,
0: ancora
1: assolutamente.
0: non ha
1: Non l'ha
0: capito.
1: capito ancora.
0: No, passeggino, poca personalità. È un giocatore che ancora si deve mettere, no, in moto. Stones sta là, posizione. Sì, momento della partita. L'altro chi è? Spence ancora non si vede.
1: No.
0: L'Inter è questa. Cioè, gli altri devono. Cioè, questi tre si devono inserire nel mondo Inter. Non vuol dire che tu fai una carriera 8 anni a Liverpool o al City e arrivi all'Inter e dici, ah, sai che c'è, faccio fare la
1: Ti aprono le
0: differenza.
1: porte così, certo.
0: No, la fai se ci segui, la fai se segui l'allenatore di Chivu, la
1: Certo.
0: fai se ti sintonizzi. Curtis Jones sembra un giocatore, non lo so.
1: Ieri non era sintonizzato, soprattutto
0: Secondo
1: primo
0: me, per
1: tempo.
0: adesso, stai dietro, cioè, non puoi giocare titolare nell'Inter, in questo
1: Sei
0: momento,
1: d'accordo, Fausto
0: se
1: Pizzi?
0: giochi così.
6: Ma sono d'accordo che ti puoi permettere un esperimento, cioè nel senso, ieri ha voluto vedere Curtis Jones e mettere anche Stones, secondo me sarebbe stato un azzardo,
1: Troppo,
6: perché concedere poi due giocatori magari non in perfetta forma in una partita così vuol dire poi rischiare molto, quindi se mettevi Stones io non avrei messo l'altro, quindi ti puoi concedere un esperimento per cercare di far capire a questi giocatori il mondo Inter, dove sono venuti, il campionato italiano,
1: Certo.
6: ma non di più, anche perché comunque l'Inter le alternative le ha di altissimo livello.
1: Sì, allora,
0: Perché fai così, Cristian? Perché
1: Cristian dice qualcosa. No.
2: nel secondo tempo hanno giocato tutti e due e non abbiamo subito un gol.
0: Ma che vuol dire, Cristian? Era un'altra
2: Abbiamo vinto
0: partita, non era
2: 1-0
0: una
2: nel
0: partita.
2: secondo tempo,
0: Ma non
2: giocavano
0: era una
2: Jones e
0: partita
2: Stones.
0: nel secondo
2: Ragazzi,
0: tempo,
2: come non era
0: Cristian?
2: una partita?
0: Ma
2: Ma di
0: era un
2: cosa sto
0: gruppo di
2: parlando?
0: giocatori che andava da una parte, un altro andava
2: No,
0: dall'altra,
2: ragazzi, Stones non
0: poteva
2: gioca
0: finire
2: perché non ha 90
0: 9-8.
2: minuti nelle gambe
0: Eh?
2: e Jones ieri tutti quelli che Stones
0: Ma
2: non gioca
0: Jones,
2: perché non
0: dai.
2: ha ancora 90 minuti nelle gambe.
0: Cristian, ti
2: Ok.
0: voglio bene,
2: Quando ha
0: ti
2: giocato
0: stimo.
2: ieri ha dato la dimostrazione di
0: Curtis
2: essere un giocatore
0: Jones
2: vero.
0: ancora non è pronto per l'internazionale di Milano.
2: Ok, non è pronto per l'internazionale. Quello che doveva
0: Piano
2: sostituire
0: piano
2: Curtis
0: arriverà.
2: Jones sono Zielinski e Sucic. Quando sono entrati ieri sono stati gli unici due forse insufficienti della partita.
0: Sì, ho capito, però ha un
2: Sia
0: passo.
2: Zielinski che Sucic.
0: Non ha.
2: Io Jones me lo ricordo che ha giocato a destra, a sinistra, in
0: Ma
2: cursora
0: non ti
2: fino alla
0: sto
2: traversa. Ha
0: dicendo che.
2: fatto un errore, vero, però
0: No, ma
2: dire
0: Cristian,
2: che
0: non ti
2: non è
0: sto
2: da
0: dicendo
2: Inter,
0: che
2: guarda,
0: Jones è da
2: ragazzi.
0: bocciare, assolutamente,
2: Scherziamo,
0: però non mi sembra
2: scherziamo.
0: quell'uomo che doveva venire dalla Premier a mettere un motore diverso in mezzo al campo, ecco. C'ha un motore che ancora.
1: Un po' freddo, dai.
0: Mkhitaryan c'ha. Eh?
1: È un motore
0: È un
1: freddo, un
0: motore un
1: po'.
0: po',
1: Si
0: capito?
1: deve
2: Allora, che deve
1: rotare.
2: inserirsi negli schemi va bene, ma che ieri è stato insufficiente Curtis
0: No,
2: Jones.
0: però mi dici
2: Ragazzi,
0: una
2: Sucic era
0: giocata
2: da
0: da
2: 3,
0: Jones.
2: Zielinski da 4, allora. Parliamoci
0: Mi è
2: chiaro.
0: sembrato un po' timido, però si
1: Un
0: può
1: po'
0: dire
1: timido,
0: questo,
1: un po'
2: Cristian?
1: timido.
2: Timido, ma deve entrare in uno schema con giocatori che
0: Vabbè, ho
2: giocano ormai a
0: capito.
2: memoria. Lui si è inserito, ha giocato a destra, centrale, a sinistra, ha preso pure una traversa. Che deve fare al Bernabéu la prima da
1: Buffet.
2: titolare?
1: Ma sì. No, c'è Mattia, però che Andrea, vengo da te, prova a rispondere tu. Ma davvero credete che l'Inter sia così forte? In difesa sono a volte
0: Vabbè.
1: imbarazzanti, alla lunga pagherà. Poi
0: Imbarazzanti.
1: Napoli, Roma e Como sono quasi alla pari. Anzi,
0: Sì.
1: Napoli è più forte, scrive Mattia.
0: Vai,
2: Sì, ho
0: dai.
2: visto domenica, ho visto domenica.
1: Ma sta buono che per poco perdi, stai buono. Andrea, vai.
2: Per poco, hai detto bene, per poco.
4: Mi sembra un po' tragica la descrizione sulla difesa dell'Inter. È vero che, come abbiamo detto prima, ci sono delle amnesie, ma è un reparto che conta su 5, se non addirittura 6 titolari. E quindi a livello proprio difensivo, in Serie A, secondo me, anche giocatori come Akanji e Stones, magari anche non informissima, fanno la differenza. Io su ieri, più che sul dubbio appunto della forma fisica, anche una questione d'esperienza, che secondo me comunque un giocatore come Akanji o Stones poteva sicuramente aiutare, tant'è che infatti nel secondo tempo l'ha messo. Poi nel secondo tempo, come avete detto voi, sono d'accordo, è stata una partita dal 65esimo in poi un po' ingiudicabile, ecco, perché potevano fare gol sia da una parte che dall'altra. Però a me l'Inter ieri, al netto degli errori, è piaciuta. Io l'Inter la vedo una squadra europea, una squadra forte, che può entrare benissimo nelle prime otto, perché comunque si è rinforzata. È vero che poi i nuovi devono entrare ancora nei meccanismi, però è una squadra che in Europa va a giocarsela, sì, ecco. E ieri se l'è giocata anche a Madrid.
1: Ma Diouf là, ragazzi, Diouf è
0: straordinario.
1: Sì, Fausto, questo ragazzo Diouf. Qui...
6: Questo volevo aggiungere, no? Che,
0: cioè, ti sei dimenticato Dufres,
6: doveva sembrare il punto debole, si sta rivelando invece un punto di forza.
1: Mourinho poi... l'ha incatenato Dumfries, si ha detto non andare mai giù.
0: Mamma mia.
6: No, ha fatto
0: i primi 10 minuti c'aveva la corda attaccata alla porta di
1: porca Portugal. Miseria, dai, non si è mai mosso, ho detto ma com'è, non viene mai, ma
0: però poi dopo al primo errore tic, 1-0, al secondo 2-0.
1: Diouf è bravo, cioè, sta crescendo veramente.
0: Sì, deve, secondo me quando va sul fondo c'è questa facilità, non so che ne pensi Fausto, deve mettere magari alzare come ha messo la palla a Thuram, a volte alzare la testa, cioè, non sempre metterla alta.
6: No, però
0: dietro a rimorchio,
6: indubbiamente, certo, indubbiamente può migliorare
0: nella
6: rifinitura,
0: esatto.
6: Esatto, e questo lo può fare anche solo giocando, no?
1: Esatto. Certo,
6: praticamente l'anno scorso è stato utilizzato pochissimo, quest'anno invece sta dimostrando di essere più di un'alternativa. Anche poi a sinistra, senza Di Marco, Carlos Augusto ha fatto una partita di sostanza, quindi io la vedo coperta veramente in tutti i ruoli, e anche quello in quello che doveva sembrare un punto di
0: Fausto, secondo me era la partita di Di Marco. Secondo tempo, secondo me potevi vincerla 3-2 con Di Marco. No,
6: ci sta, perché comunque
0: c'era tutti questi spazi. A un certo punto facevi due passaggi e stavi dall'altra parte.
1: Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo Cristiane Calcati, che fa il Napoli stasera?
0: Ecco.
1: Che succede?
2: Se gioca come ha giocato contro l'Inter, perde.
1: Vabbè.
2: Se stai ad aspettare l'Arsenal, te lo fa, il gol te lo fa. Okay. Se gioca da squadra che è il Napoli, può mettere in difficoltà l'Arsenal, però non può aspettarlo.
1: Zenga, cosa fa?
2: E Allegri aspetta.
4: Mamma mia, è dura, perché l'Arsenal è forte. Secondo me fa una grande prestazione. 1-1.
1: 1-1. Pizzi.
2: Una grande 1-1.
4: 1-1.
1: Pizzi.
6: Sono d'accordo con Charlie, cioè nel senso che se li aspettiamo gli inglesi rischiamo, perché hanno qualità, tecnica, fisicità, ti possono far gol in ogni... Se invece te la giochi e poi hai i giocatori di qualità soprattutto davanti per creare dei problemi all'Arsenal, quindi risultato aperto,
1: speriamo. Dai, vediamo. Grazie a Fausto Pizzi, un abbraccio.
0: Ciao, Fausto.
1: A presto.
6: A voi sempre un piacere.
1: Grazie. No. Grazie Andrea Zenga.
0: Ciao Andrea,
1: a presto. Vi saluto, abbiamo salutato. Grazie
0: grande Cristian allora.
1: A presto.
2: Mi ciao, raccomando. Alla prossima.
1: Segnato tutto 19 settembre là, va bene.
2: Finita, ragazzi.
0: Calma. Calma Cristian. Forte rispetto.
1: Sarà un bel avvicinamento. Ciao Cristiane Calcati, break per noi.
2: Ciao.

0: Siamo di nuovo con voi, Stefano Impalomeni qui con me.
1: Ciao, ciao Marco,
0: Stefano,
1: ciao a tutti.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio in questo pomeriggio. Vi riporto al volo anche le parole di Skriniar, che riporta anche tutto il mercato web. Roma, squadra fortissima, ricca di talento e agonismo, mai facile contro le squadre di Gasperini.
1: Ha ragione.
0: Quindi, si prepara anche questo match di Champions. Allora, vado a dare il buon pomeriggio in collegamento telefonico con noi Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato
1: Ciao
0: Web.
1: Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao Lorenzo. Guido De Carolis.
1: Ciao Guido.
3: Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, grazie del ragazzo. Questo
3: vabbè, visto.
0: Ci fa molto piacere quando dici ragazzi.
3: Facciamoci forza tra di noi.
0: Cioè, per forza. Buon pomeriggio anche a Danilo Caravello, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Danilo, ciao,
0: grazie.
4: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere.
0: Grazie Danilo. Allora, senti Lorenzo, ti voglio portare, magari ci puoi dare qualche indicazione in più anche tu, quello che sta un po' emergendo diciamo dopo l'esonero di Grosso. Volevo chiedere insomma qualche delucidazione in più. Si parla anche di questo contrasto che c'è stato col direttore sportivo.
4: Allora,
0: si parla di una frase che hanno riportato di squadra inallenabile.
4: Sì, allora dosiamo un po' le parole perché non ci credo che Grosso abbia definito una squadra inallenabile, perché di fatto la Fiorentina non è inallenabile. Poi che non fosse la squadra giusta per lui, che gli fossero stati comprati i giocatori in ritardo per quello che è la sua idea di gioco, questo insomma non è la prima volta che ve lo dico, e il mio pensiero è quello. Poi però io vi racconto quello che ho raccolto domenica sera, che poi è arrivato questo comunicato alle 11:30 nel post gara di Juve Milan, quindi insomma eravamo belli indaffarati. Però ho fatto una telefonata, un paio di telefonate, ed quello che ho raccolto è che la Fiorentina aveva confermato Grosso fino almeno alla sosta, questo dopo la sconfitta col Torino che è arrivata sabato. Però chiaramente doveva esserci un confronto interno, è stato fissato per domenica sera, confronto interno con Paratici, Ferrari, Goretti da una parte, Grosso dall'altra. Non è che era uno scontro, era un colloquio per capire insomma quali potessero essere i modi e i tempi soprattutto per risollevare la Fiorentina. E Grosso, da quello che ho raccolto, non era convinto di poterla risollevare in tempi brevi, non era convinto di essere la persona giusta per farlo, e quindi ha espresso tutti i suoi dubbi in merito. A quel punto la Fiorentina ha detto ok, quindi ti dimetti, e lui ha detto di no. E da qui la Fiorentina non poteva far altro che esonerarlo. Quindi è arrivato un esonero. I comunicati non sono mai banali. Io l'ho letto alle 11:30 domenica sera il comunicato, ho detto non c'è neanche un grazie. Ora va bene tutto, però un grazie di solito c'è sempre, anche quando i rapporti si rompono male. Non c'era il grazie, quindi questo già mi ha fatto riflettere. Poi appunto ho fatto le mie verifiche, è uscita questa cosa, e ora ieri sera insomma è uscita anche la questione che la Fiorentina potrebbe,
0: esatto,
4: insomma,
0: si parla di un'azione
4: azione disciplinare. Sì, esatto.
0: Che ne pensate, Stefano? Vengo da te poi.
1: No, la cosa che a me non piace, sono d'accordo con Lorenzo, le cose possono anche, voglio dire, finire male, però ci vuole stile secondo me anche nella conclusione di un rapporto di lavoro. Non ci sta questo stile. Non ti so dire di chi è la responsabilità, non vado a dire la colpa è di Parati, c'è la colpa è di Grosso, però hai l'obbligo, da un punto di vista della forma, di uscirne nel miglior modo possibile. Non mi sembra che stia accadendo questo. Cioè, ha detto bene Lorenzo, si può finire, si può dire grazie, anche stringersi la mano, magari tenersi dentro delle cose, però secondo me bisogna di sempre grazie e uscirne fuori senza tutte queste cose da beghe da cortile che avrebbe detto la squadra inallenabile, telefonata di fuoco nella notte, tutte queste cose.
0: Paradici che... le ha detto qualcun altro pure che squadra inallenabile?
1: Sì.
0: Lo ricordi?
1: Sì, certo, Sarri alla Juve.
0: Sì.
1: Però voglio dire,
0: Beh, pure quella è una bella squadra, però.
1: Prestare il fianco a interpretazioni che poi arrivano ai tifosi, all'opinione pubblica, alla stampa. Secondo me, sono d'accordo con Lorenzo, esce fuori, non ci vuole stile nella fine del rapporto, io la conclusione del rapporto di lavoro, ci vuole stile.
0: Voglio andare un attimo, voglio sentire anche Danilo Carrello, che tra l'altro, insomma, lo conosci, Fabio, è stato tuo assistito. Che cosa ne pensi di questa vicenda, Danilo?
5: Ma io la penso come Stefano, purtroppo una cosa che non è andata bene dopo tre giornate, interrompere un rapporto di lavoro sul quale si era puntato, diciamo, un paio di mesi prima, è un tempo troppo breve per poter trovare accusatori, colpevoli, cause. Quando le cose non vanno, le responsabilità sono di tutti. Ci vuole stile, ci vuole professionalità anche nell'interrompere un rapporto in questo modo. Probabilmente si è arrivati a una decisione che è la migliore per tutti, e adesso, come sempre, il campo sarà il giudice supremo che parlerà eventualmente in favore di una cosa o in favore di un'altra. È tornato un allenatore che conosce comunque la piazza, conosce le problematiche che ci sono state lo scorso anno, era riuscito a uscirne fuori. Vediamo se riesce anche da questo, diciamo, nuovo gruppo, perché la Fiorentina è una squadra piena di nuovi giocatori, tanti stranieri, tanti giovani che vengono da campionati stranieri, quindi si devono ambientare, devono capire dove sono venuti. Ci vuole tempo, questo tempo fino ad oggi non c'è stato, e vediamo se...
0: Quindi anche tu sei un po', diciamo, dell'idea di alcuni un po' contro, no, la decisione che è stata presa la terza giornata, ecco, questo...
5: No, io dico che se un ciclo si è interrotto, evidentemente gli interpreti hanno le loro ragioni per interromperlo, certo. Però giustamente ci vuole stile, senza far volare gli stracci, senza alimentare polemiche, perché Firenze è già una piazza che è comunque una piazza particolare, una piazza calda, quindi per poter ripartire o cercare di ripartire è meglio, diciamo, testa bassa e lavorare, non dar spazio a polemiche, a cose che tanto in questo momento non risolvono i problemi di campo, non servono a niente, a nessuno.
0: Guido De Carolis.
6: No, sottoscrivo quanto avete detto, però allargo il campo, allargo un attimo il campo. No, Firenze è diventata una piazza molto ingestibile, cioè non, l'anno scorso con Pioli la stessa cosa, poi Vanoli, e adesso di nuovo.
0: Ma con Pioli che facevi? È stato due mesi, era ultimo in classifica, fai?
6: No, sì, fammi venire in mano. Cioè, allora,
0: no, perché scusa.
6: Cioè, mi sembra che Firenze non è più in grado di... vivere serenamente, forse non l'è mai stata, ma in questo periodo particolare vivere serenamente attorno alla squadra. In più aggiungo che quando si parla di progetto, anzi forse la dovremmo finire di parlare di progetto, perché tu prendi un allenatore nuovo dopo che hai mandato via Vanoli, e che oggi ti riprendi dicendo che Vanoli, cioè lo mandi via perché non pensi che Vanoli sia il tuo allenatore. Costruisci una nuova squadra, prendi un nuovo allenatore e lo cacci dopo tre giornate. Allora, per favore, almeno finiamola di parlare di progetto, perché non c'è nessun progetto nel calcio. Cioè il calcio non ha progetti, il calcio vive alla giornata.
1: Quindi Guido, però non riesco a capire, quando tu dici Firenze è ingestibile, con chi, a chi, cosa ti riferisci?
6: Non lo so Stefano, però...
1: Che è la colpa dei tifosi?
6: No,
1: cioè
6: no,
1: la colpa dei tifosi che vedono una Fiorentina?
0: No, ha detto di no.
1: Ingestibile, che significa?
6: No, ingestibile dall'interno della società, è evidente che c'è qualcosa dall'interno della società che non funziona.
0: Hanno mandato via parecchi allenatori, questo è vero.
1: Vabbè, è un altro discorso. Cosa che Firenze diventa l'inferno, che uno non può andare a lavorare a Firenze, si vede che...
0: È società, però.
6: Era così. Cioè, in società, ragazzi, è così.
1: Si stanno superando tutti quanti, si stanno superando.
6: Perché è un dato di fatto. Cioè, tu hai cambiato dirigenti, allenatori, giocatori, e sei al punto di partenza. Cioè, hai fatto la partenza dell'anno scorso peggio quest'anno, e te la prendi con l'allenatore. Cioè, tutto alla fine cosa si riduce? Cacciamo l'allenatore su cui...
0: Però, perdonatemi,
6: un che ha speso 140 milioni di
0: Vengo subito, Lorenzo, perdonatemi, io non sono d'accordo su una cosa, su quello che stiamo dicendo, mi permetto di dirla, poi lascio la parola a Lorenzo. Io, il fatto che voi dite dopo tre giornate non si può mandare via un allenatore, io qua prendo, non sono molto d'accordo, e vi spiego in 30 secondi il motivo. Cioè, se chi sta dentro la società, che sta lavorando con questo allenatore da 2 mesi, il ritiro, tutto quanto, la preparazione è vero, giocatori arrivati alla spicciolata all'ultimo, vede che ci sono delle cose che non funzionano e si rende conto che questo non può, diciamo, risolvere determinati problemi. Perché una società non può mandare via dopo 3 sconfitte, un gol fatto, un allenatore? Dove sta scritto che non lo può fare? Se si rendono conto, se si rendono conto che non c'è possibilità di...
6: È questo che io dico. Lo puoi mandare via, ma devi mandare via il direttore sportivo.
0: Ma io sono d'accordo, ecco, questo è un tema, questo sono d'accordo con te, questo è un tema, ma soprattutto perché va a chiamare Vanoli, che aveva mandato via qualche mese prima.
6: Allora,
0: esatto, ma no, io questo voglio dire, cioè nel senso, chi sta dentro si accorge che determinate situazioni non vanno, perché non può agire. L'anno scorso, per fare questo discorso con Pioli, si è arrivati a un punto dove era talmente evidente che non si poteva andare avanti, però aspettiamo la prossima pausa, aspettiamo la pausa successiva, e la Fiorentina rischia di andare in Serie B, Questo io dico, scusa Lorenzo, torno da te, perdonami.
4: No, cioè il discorso è molto complicato. Cioè Firenze è ingestibile, Firenze è cambiata tanto, allora non parliamo di Firenze perché sennò sembra davvero la colpa sia dei tifosi. La Fiorentina è cambiata tanto, la Fiorentina è passata dai Della Valle a Commisso, da quando è arrivato Commisso è successo un po' di tutto. Perché allora, per prima cosa, quando c'era Barone, poi Pascia l'anima sua, però raccontiamo quello che ha fatto. Cioè Barone lanciava fogli da 50 euro ai giornalisti che compravano i biglietti per andare ma non erano graditi dentro il Viola Park, c'era chi poteva entrare e chi non poteva entrare al Viola Park, quindi diciamo che è stata una gestione molto molto diciamo non limpida da parte di quello che era il direttore generale. Dopodiché è stato messo tutto in mano a un direttore generale, che direttore generale può farlo in una qualsiasi azienda ma non in una società di calcio, perché Alessandro Ferrari con il calcio non c'entra assolutamente niente e lo ha dimostrato ampiamente. Pradè si era abbarbicato sulla sua poltrona giustamente, perché nessuno lo buttava fuori, e ha fatto dei bei disastri anche lui con gli agenti, insomma, ma non siamo i primi. Non è stato lui il primo e non sarà neanche l'ultimo, però poi quando ti rendi conto che nel mercato estivo dell'anno scorso la Fiorentina ha 3 centravanti e sono tutte e 3 dello stesso agente, ti rendi conto che qualcosa non torna. Dopodiché è stato allontanato Pradè, è stato preso Paratici. A questo punto la Fiorentina ha dato tutto in mano a Paratici, e voi lo sapete molto bene quello che penso io del mercato di Paratici e soprattutto del suo modo di fare, che ha sbagliato tanto, tantissimo, e se ne deve assumere le colpe. Delle colpe che non si sta assumendo e delle spiegazioni che non sta dando. Perché allora butti fuori Grosso, bene, riprendi Vanoli, benissimo, vieni in sala stampa, rispondi alle domande, cioè prenditi, assumiti le tue responsabilità, e invece no, perché sta dribblando qualsiasi cosa. Quindi la scelta di riprendere Vanoli dopo che hai fatto il fenomeno e l'hai mandato via quando si era guadagnato la conferma, perché Vanoli se l'era guadagnata la conferma, aveva preso una squadra che aveva 4 punti e l'aveva salvata con 3-4 giornate d'anticipo, quando era un disastro la Fiorentina e lo spogliatoio. Quindi adesso voglio vedere cosa farà Paratici, se spiegherà mai che cosa ha fatto. Su Grosso non ci torno, ve l'ho detto, se è andata come vi ho raccontato prima, secondo me Grosso adesso, per il bene della sua carriera, dovrebbe fare un passo indietro. Va dalla Fiorentina, dice ok, mi dimetto io, rinuncio allo stipendio, ma per la sua carriera, perché le società poi guardano chi lo prende adesso Grosso, che ha fallito alla Fiorentina e se litiga anche e passa il messaggio dalla Fiorentina, sia chiaro, che lui non si vuole dimettere, non vuole rinunciare allo stipendio. Chi è che lo prende Grosso domani? Chi ci punta?
0: Come rispondete a questa osservazione di Lorenzo, Stefano?
1: Ci possono puntare, che c'entra? Cioè, non è che se uno ha un litigio oppure una tensione particolare con una società non lavora più. Cioè, che gli metti l'etichetta? No, non credo. Ripeto, secondo me serve in generale un po' più di stile. Insomma, voglio dire, può succedere, io sono d'accordo con te. Non è un qualcosa di clamoroso intervenire dopo 3 giornate se si fanno delle valutazioni, se non ci sono i presupposti per fare bene.
0: Per andare avanti,
1: tagli corto, interrompi un rapporto di lavoro, però lo devi fare in una forma, nel silenzio, in una piazza già calda, che non esausta, non ce la fa più dopo quello che ha passato l'anno prima. Quindi proprio per questo motivo che fai? Ancora aumenti, dai spazio alle polemiche, alle interpretazioni, alle voci, secondo me è successo così, secondo me è successo colà. E cioè ognuno dice la sua e non devi prestare il fianco a 3000, capito, interpretazioni. Marco, io la penso così, ecco, tutto lì. E poi per quanto riguarda Grosso, non lo so, insomma, non è che Lorenzo si sono volati di là. Allora Dio, Grosso non allena più perché nessuno lo vuole, perché si è messa a discutere con Paratici. Chi è Paratici? È quello che dà i posti di lavoro a tutti quanti? No, chiusa una porta, avrà avuto problemi con Paratici, andrà a cercare altrove un estimatore, insomma, glielo auguriamo a Grosso.
4: Ma quello che dico io è, cioè, Grosso aveva fallito alla sua prima grande occasione, che era quella a Lione, no? Che è durato pochissimo.
1: Poi andrà a allenare e magari a livello suo, non lo so, per adesso, che ne so. Però insomma, che fa? Non allena più?
4: Non dico che non allena più, però c'è una società che deve puntare su un allenatore.
1: Ho capito quello che vuoi dire, certo, per un certo.
4: Il messaggio che sta passando è quello: lui non voleva più allenare questa squadra, e però non si è dimesso. Questo è il messaggio che sta passando. Cioè, farebbe bene magari anche lui a prendere la parola, non lo so, tanto.
1: Ma è ufficiale, è così? Cioè, i fatti riportano è così, oppure non lo so, da parte di Grosso possiamo aspettarci una replica, che ne so, no? Noi diamo per appurato che Grosso ha fatto, diciamo, il furbo. E allora va bene, questa è la tesi, ma dall'altra parte non sappiamo invece Grosso che cosa è successo, insomma, non mi sembra. Diamo per appurato che è così. Allora ha parlato con qualcuno, una fonte ha parlato con qualcuno e ha raccontato una verità. L'altra non sappiamo niente perché nessuno
0: posso
1: lo sa.
0: Posso chiedere a Danilo se, conoscendolo, insomma, ecco, quello che dice Lorenzo è una cosa fattibile o meno?
5: Ma no, io penso sempre e sono d'accordo con Stefano in questo caso, che ci vuole stile. Se dopo 3 giornate le parti sono arrivate a questa decisione, vuol dire che era giusto far così. Bisogna chiudere il rapporto con stile e bisogna dare spazio, siccome sono solo 3 giornate, c'è tutto un campionato disputato, il campo e i risultati diranno chi aveva ragione e chi no.
1: Ma sai perché sta emergendo, Lorenzo caro? Cioè, questa cosa qua, Marco, sta emergendo questa cosa, come dire, io devo giustificare la stagione, perché sennò dopo 3 giornate, almeno questa è la mia considerazione, cioè nel senso che io devo fare un'azione di civile, perché questo ha detto che è una squadra inallenabile, allora io devo fare qualcosa, devo far, cioè, capisci? Mi sembra una cosa la luce, basta, è finita, non te ne è che ti devi creare sto senso di, basta, io dopo 3 giornate, anzi dopo una, no, dopo 3, però grazie, arrivederci, ma senza alimentare queste cose. Sembra che Grosso, ma sai che sta Fiorentina in idee, io non ci vado più, sembra che Grosso abbia fatto un'idea, questa Fiorentina io me ne vado, però non mi dimetto,
0: se qualche
1: questa non l'alleno più, però non mi dimetto, cioè, però, stiamo raccontando uno che sembra che non so, è capitato su Marte, Grosso è capitato su Marte e allora dice non voglio più allenare la Fiorentina perché non mi hai comprato questo, non mi hai comprato quell'altro. Ma voi credete veramente? Cioè, io non ci credo, cioè, fino in fondo non ci credo, non ci voglio
0: Danilo
1: credere.
0: Stava dicendo una cosa,
1: sarebbe veramente clamoroso. Sarebbe clamoroso.
0: Danilo?
5: Nel calcio si cerca sempre di attribuire delle colpe, responsabilità quando le cose non vanno. Quando le cose non vanno dopo 3 giornate, le colpe e responsabilità sono di tutti. Se ha sbagliato la scelta dell'allenatore,
1: basta.
5: L'allenatore ha sbagliato la scelta. Se ne sono accorti, si sono detti addio. Adesso fa comodo a qualcuno alimentare le polemiche, perché dopo 3 giornate fa comodo alimentare polemiche. Io dico lasciamo spazio al campo, al lavoro e ai risultati. Poi alla fine dell'anno si tirerà.
1: Esatto. Tirar fuori sta cosa che Grosso dica alla Fiorentina una squadra inallenabile mi sembra un carico.
5: In Italia non si mette nessuno a nessun livello, nessuno rinuncia.
1: Anche se l'avesse detto.
5: Meno nel calcio. E Grosso troverà un'altra panchina a breve, perché tanto il tempo è galantuomo e cancella, diciamo, tutte le cose, troverà sicuramente un'altra chance, un'altra opportunità per lavorare da un'altra parte. Evidentemente l'incastro Fiorentina non era quello giusto né per lui né per Paratici, quindi si è chiuso un ciclo
1: e basta,
5: se ne apre un altro. Adesso secondo me se lasceranno lavorare Vanoli, si vedrà se questa squadra è costruita con un senso logico e potrà arrivare a dei risultati, perché ha dei valori tecnici. Purtroppo col mercato aperto fino a che si gioca una o due giornate di campionato, la Coppa Italia. I giocatori che arrivano all'ultimo, altri che se ne vanno all'ultimo, la condizione fisica e mentale che è precaria. Una squadra tutta nuova, fatta di tanti giovani che vengono dall'estero, giovani talenti, ma sono, devono diventare squadra, ci vuole tempo.
1: Bravo, e per diventare squadra sai che deve succedere a Firenze? Che non ci devono essere due partiti. Il partito del direttore sportivo e il partito dell'allenatore, perché negli ultimi anni a Firenze è successo questo e Lorenzo lo sa benissimo. Allora, affinché la Fiorentina possa avere un andamento regolare, un qualcosa di significativo, logico, deve essere un tutt'uno. Quindi il gruppo organigramma devono essere così, Marco, uniti. Non che tu dici, però c'era Prate, c'era ragione Prate con Palladino, Palladino, no, però quello è italiano, e poi Barone, cioè... divisa a metà sempre sta società da anni e non è possibile, ti credo che succedano queste cose, perché ognuno poi dice io so, faccio parte del partito del direttore sportivo e tu fai parte del partito dell'allenatore e in mezzo ci sono i tifosi che raccolgono niente perché la Fiorentina va male.
0: Lorenzo?
4: Sì, no, ma ha ragione, cioè, sono d'accordissimo con Stefano, però capisci, cioè, Stefano, se tu Fiorentina, secondo me la Fiorentina società per la prima volta aveva fatto la scelta giusta, cioè di affidarsi a un direttore sportivo vero, perché Barone col calcio non c'entrava niente, perché Ferrari col calcio non c'entrava niente, perché Pradè viveva all'ombra prima di Barone, perché tanto voleva decidere tutto Barone, cioè non è che è commisso, cioè Amrabat, per dire, torniamo indietro, Amrabat commisso, lo vede, dice bello Amrabat, voglio Amrabat, compro Amrabat, cioè perché gli era piaciuto Amrabat, ha commisso, cioè non è che c'era un disegno tattico o tecnico dietro, così a caso Barone gli piaceva un giocatore, prendeva il giocatore, gente che col calcio non c'entra niente, cioè è come se i Fredkin a Roma comprassero i giocatori, ma non li comprano, ma si affidano ai direttori sportivi, ma è normale che le società di calcio facciano questo. Quindi la Fiorentina quest'estate fa la prima cosa giusta, la proprietà fiorentina, Giuseppe Commisso, Catherine, sua madre, chi vogliamo che comandi alla Fiorentina, fa la prima scelta giusta, prende un direttore sportivo come Fabio Paratici, e Fabio Paratici ha fatto un disastro, perché ha scelto un allenatore e poi ha fatto il mercato per se stesso, per farsi dire dai tifosi, ah ma come sei bravo, ma come sei bello, ma non ha fatto una squadra di calcio e soprattutto non l'ha fatta per Grosso, perché Grosso voleva dei giocatori che lui non gli ha preso, e poi lo manda via e prende quello che aveva cacciato prima. Cioè, però io a livello di società questa volta non me la sento di dare delle colpe alla Fiorentina.
0: Guido, e poi ci salutiamo.
7: Niente, Stefano ha detto quello che dicevo prima io, cioè che dentro la società c'è un problema evidente, cioè dentro l'ambiente fiorentino c'è un problema evidente. Poi, io ripeto, tu mandi via Grosso dopo tre giornate, se Grosso si deve dimettere, il primo che si deve dimettere è Paratici. Perché, cioè, secondo me Grosso non si deve dimettere, perché il calcio è pieno di allenatori esonerati che poi hanno ripreso ad allenare. Spalletti è il primo che mi viene in mente, tra l'altro. Per cui, cioè, se c'è uno che se ne deve andare, è Paratici, perché cacci Grosso, riprendi Vanoli, vuol dire che hai sconfessato esattamente tutta la tua linea, fai un mercato, come sentivo giustamente, un mercato per te stesso e non per la squadra, allora, cioè, chi è che deve andare via?
0: Vabbè.
7: Ma andate via tutte e due.
0: Ci fermiamo qua. Grazie a Danilo Caravallo per essere stato con noi, grazie, a presto Danilo,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao,
5: grazie. A voi, un
0: a prestissimo,
5: a tutti,
0: grazie
5: lavoro.
0: A Guido De Carolis,
1: ciao Guido.
0: A presto,
1: ciao,
0: anche ragazzi, un saluto anche a Lorenzo,
1: ciao,
0: di Benedetto, a domani Lorenzo, un abbraccio, ciao. Break per noi.

0: siamo come sempre in ritardo, caro Stefano Impallomeni. Noi dobbiamo correre.
1: Bisogna accorciare il passo.
0: Dobbiamo accorciare il passo. Diamo subito il buon pomeriggio a Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni.
1: Oh, caro Gianni. Gianni, ci sei mancato tanto. Ciao, soprattutto Gianni. A me, guarda.
0: Ma non è vero niente.
1: Sai che ti vogliamo tanto bene.
0: Ma non è vero niente.
1: Sei molto...
0: Vado a dare invece un buon pomeriggio a Mimmo Cugini, lui mi è mancato.
1: Mimmo pure.
0: Ciao Mimmo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Gianni.
0: Naturalmente.
2: Noi siamo una coppia vincente.
1: Adesso non ti allargare, parla per
0: adesso
1: te.
0: Adesso stai
1: parla
0: calmo. Per però non ti metto la zanzarina fastidiosa, ossia Alessandro Santarelli da Radio Bianconera. Ciao Alessandro.
1: Grande Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
2: Eccoci, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Va bene, buon pomeriggio a tutti. Sentite, facciamo una cosa, io ho un paio di temi da affrontare con voi, però vi faccio sentire, siccome ci tengo tantissimo, perché lo ha intercettato Ivan Cardia, gli ha fatto anche una domanda al volo all'assemblea di Lega di Serie B a Malagò, il presidente della federazione. Sentiamo un attimo questa risposta, così voi la commentate al volo e poi andiamo all'altro argomento. Vai Claudio. Gli arriva. Vediamo.
3: Sereno, credo che sarebbe sbagliato adesso raccontare tutta la storia, ma mi sembra che la conoscono tutti molto molto bene, non c'ho altro da aggiungere.
4: In che senso? Cosa vuole dire? Lei
3: risposto.
4: Cosa vuole dire?
3: Ti ho risposto. Penso che ci sia una domanda, non sono preoccupato e soprattutto credo che ci siano precedenti che sono assolutamente fin troppo evidenti di quella che è la storia. Non c'ho altro da dire.
5: Pensa ci sia una regia politica? Pensa che ci sia una regia politica dietro anche questi nuovi attacchi, visto che ne ha già affrontati in passato?
3: Diciamo che è qualche mese che si è tentati delle strade diverse da quelle che sono le dinamiche di consenso elettorali che ci sono stati. Grazie.
4: Grazie.
0: È stato intercettato al volo proprio all'assemblea di Lega Serie B, gli ha fatto questa domanda sulla regia politica, la vicenda che riguarda il suo tesseramento e quindi tutto quello che concerne la federazione in questo momento. Chi ne è che aveva chiesto l'archiviazione, poi Tucher lo ha respinto e vuole ulteriori dettagli, quindi questa è un po' la vicenda. Noi oggi in apertura abbiamo sentito anche l'avvocato Grassani, che ha un po' detto, Stefano, questa situazione si era già vista in altri casi, quindi vediamo come andrà a finire, ma si era verificata anche in altre situazioni, questa del tesseramento o meno. Allora chiedo un po' un vostro pensiero velocissimo. Tu stai sorridendo?
1: No, io sorrido perché ci mancava questa. Io non lo so adesso, non i cariti non li conosco, però insomma diamo la parola.
0: Che ti fa? Mimmo, vuoi partire tu un attimo al volo? Mi dai il tuo pensiero veloce su questa vicenda? Dobbiamo aspettare, eccetera.
2: Il commento di Malagò, cominciamo da qua. Il commento di Malagò non mi piace perché non è che uno ha ragione sempre a prescindere, cioè c'è una valutazione che è stata fatta da parte della Procura Generale del CONI che ha respinto la richiesta di archiviazione, punto.
0: Esatto.
2: Dopodiché si va avanti. Se poi su ogni cosa che succede, su ogni sentenza che viene emessa e su ogni decisione che viene presa si deve pensare a retroscena, complotti politici o cose del genere, sinceramente è una cosa che ritengo un po' stucchevole. La questione va esaminata, mi sembra assolutamente normale.
0: Esatto.
2: Poi che Malagò non stia simpatico a tutti, che Malagò sia stato proposto dalla Lega di Serie A, che Malagò non piaccia a questo governo, lo sappiamo tutti. Cioè non è che lo scopriamo oggi, non è che
0: certo.
2: Essendo stata emessa questa sentenza scopriamo che Abodi non ha simpatia per Malagò, questo lo sappiamo certo. Da un pezzo, ma questo è un altro discorso, quindi la risposta di Malagò non mi piace. C'è una questione aperta, c'è una questione che va analizzata. Io dico che bisogna andare avanti, non entro mai nel merito delle sentenze.
0: Ma infatti bisogna attendere tutta...
2: Le sentenze vanno rispettate.
0: Esatto, assolutamente. Vediamo.
2: Comunque, poi possono
0: l'iter.
2: Essere discusse nel momento in cui vengono analizzate, nel momento in cui
0: conosciamo
2: esattamente i motivi per cui sono state prese e via dicendo. Però dico una cosa, poi chiudo subito l'argomento. Io sono uno di quelli che ha detto che Malagò era l'uomo giusto per fare il presidente federale, perché lo ritengo un grande uomo di sport. Però da quando è diventato presidente della FIGC ha fatto un paio di cose che non mi sono piaciute, e come la gestione del caso Maldini-Leonardo, per esempio, del CT. Poi la frase di oggi secondo me è fuori luogo, cioè lui doveva semplicemente dire: prendo atto, io sono convinto che sia stata legittima la mia elezione e vado avanti per la mia strada. Okay. Però ci vedo sempre
0: un retro pensiero, dai. Bezzi, sì, non mi piace. Al volo, dai, Bezzi.
6: Anche a me non è piaciuta la risposta di Magò, perché si è capito nettamente che è molto infastidito da questa situazione, di uno scenario che sicuramente lui porta, diciamo, uno scenario intorno alla federazione che a molti non piace, e lui avverte questo clima, questa atmosfera, e oggi l'ha dimostrato, anche se va detto comunque che quello che viene contestato a Malagò, che al momento della presentazione della candidatura non era, diciamo, un tesserato della Federcalcio, però come credo che prima hai sottolineato, ha detto anche l'avvocato, questa situazione, questo dettaglio burocratico non fu considerato neanche quando venne eletto Gravina. Quindi che questa situazione in questo momento è, però sono segnali del brutto clima, della grana politica, il brutto clima che c'è,
0: che si respira, dai,
6: Coni esatto. Per cui direi che non è una bella immagine per quanto riguarda,
0: non ci facciamo mancare niente, dai,
6: lo sport italiano,
0: no? Alessandro Santarelli, così chiudiamo il giro, l'abbiamo completato.
6: Non è una bella immagine per quanto riguarda,
0: non ci facciamo mancare niente, dai,
6: lo sport italiano, no?
0: Alessandro Santarelli, così chiudiamo il giro, l'abbiamo completato.

0: adesso? Mi dite un po', perché insomma,
1: Ma
0: qui è una tegola dietro l'altra.
1: intanto ti dico che per quello che sappiamo per domenica non recupera nessuno, né
0: Ecco.
1: Cambiaso, né Sarra, né McKennie. Poi ci dovrebbero spiegare perché McKennie, ci raccontano che c'è un affaticamento muscolare e è fermo da un mese. Quindi questo è un altro mistero. Sarra ci dovrebbero spiegare per quale motivo, cioè cosa, perché non c'è un comunicato ufficiale sulla questione Sarra. Ma è come si mette la Juve, Marco? Si
0: Meno
1: mette
0: male
1: allora
0: che
1: con
0: c'è
1: il...
0: il mercato dei giuntoli, eh.
1: Ma stai zitto, Marco, non dirmi queste cose qua. Tu mi vuoi provocare.
0: No, ti
1: Tu
0: voglio
1: mi vuoi
0: provocare.
1: provocare.
0: Ci sono quegli uomini che in questo momento si stanno
1: Sì.
0: riscoprendo,
1: Certo,
0: caro.
1: come infatti di Gregorio chissà chi l'ha portato,
0: Lascia
1: vabbè,
0: perdere,
1: ma
0: mo uno è
1: lasciamo
0: andato
1: perdere.
0: male, però mi sembra.
1: Uno?
0: Nico Gonzalez potrebbe essere importante. Douglas Luiz si sta
1: Perché Cop Miners?
0: riscoprendo.
1: Sì,
0: Cop
1: vabbè,
0: Miners,
1: comunque.
0: insomma, è entrato, ha fatto il.
1: Allora,
0: Attenzione,
1: parliamo di cose serie, non di giuntoli, per favore.
0: eh. Ma ci si deve
1: Quindi,
0: aggrappare adesso alla Juve a questi, eh.
1: non mi
0: Adesso.
1: provocare,
0: No,
1: ti
0: caro,
1: dico.
0: ti provo, com'è la verità, eh. E che fai,
1: Come
0: se no chi
1: gioca la
0: gioca?
1: Juve domenica con gli unici due centrocampisti che ha,
0: Che...
1: quindi Cop Miners e Luiz, anche se secondo me questo centrocampo a due senza Locatelli perde tantissimo. Poi si spera di poter recuperare qualcuno per l'Europa League, e poi arriva la sosta. Prima c'è la
0: Sì.
1: partita con l'Atalanta. Mi auguro che magari McKennie, visto che c'ha questo affaticamento muscolare, dopo un mese e mezzo possa rientrare. Situazione drammatica agli infortuni, Marco.
0: Locatelli, i tempi di
1: Drammatica.
0: recupero sono un po' lunghi, eh.
1: Sei mesi,
0: Sei
1: sei
0: mesi,
1: mesi.
0: sei mesi.
1: Locatelli e Thuram per me stagioni finite.
0: Stagione
1: Senti quello
0: finita.
1: che ti
0: No,
1: dico.
0: io adesso Mimmo, Stefano, Gianni, faccio un po' il provocatore, però veramente bisogna aggrapparsi a questi giocatori adesso, al di là del fatto che comunque però...
2: Quindi non ne mancano 9 Spalletti, ragazzi. Cioè, sembra una sorta di maledizione che sta assediando la Continassa. Insomma, la Juve, poi Spalletti bravo, sarà bravo, ma qui tu hai titolato emergenza centrale, io direi emergenza totale.
0: Totale, sì, infatti.
2: Però nonostante tutto, secondo me può vincere Reggio Emilia con il Sassuolo. Quindi deve ragionare partita dopo partita, reggere botta e poi a gennaio ritornare sul mercato, perché secondo me Alessandro ha ragione. Locatelli è una perdita grave. Che se ne dica, e Thuram altrettanto, Yıldız ce l'avrai fra 3 mesi, insomma, voglio dire, per Boga un mese credo fuori. Quindi gli uomini sono contati e tu devi vincere, devi essere sempre protagonista, competitiva. Sei la Juventus, ti chiami Juventus, devi andare avanti. Però certo è difficile lavorare in queste condizioni.
0: Mimmo.
3: Ma io credo che la situazione della Juve sia difficilissima, cioè si porta dietro i disastri delle campagne acquisti di Comolli e di Giuntoli e l'impossibilità di fare un mercato come avrebbe voluto quest'anno, perché è evidente che è riuscita a fare qualcosa ma con grande difficoltà. Quindi in questo momento, considerando i tempi lunghi di recupero di giocatori che io ritengo fondamentali come Thuram, Locatelli e Yıldız, in questo momento pensare che la Juve arrivi tra le prime quattro vorrebbe dire pensare che Spalletti fa un miracolo, secondo me, perché poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo e pensare che gli allenatori facciano miracoli, ma le partite si vincono con i giocatori bravi e quando non ce l'hai c'è poco da inventarsi. Quindi da questo punto di vista è un lavoro complicatissimo, che sicuramente non spaventa Spalletti, che anzi in queste situazioni ha già dimostrato nei club di esaltarsi e anche di saper trovare delle idee che sembrano inizialmente bizzarre ma che poi diventano vincenti. Però la strada è molto molto in salita. In questo momento la situazione soprattutto dei, chiamiamoli tra virgolette, lungodegenti, per usare un termine non bello per il calcio, però quando parliamo di 3-4 mesi fermi e poi ci dobbiamo mettere un altro mese per riprendere la condizione. Insomma, sono d'accordo con Alessandro che la battuta di Giuntoli poteva anche risparmiarsela, perché Cop Miners ha fatto un cross e Nico Gonzalez aveva già le valigie prima che facesse quel gol col Parma. Quindi, insomma, non è che stia rivalutando poi.
0: No, però ti devi aggrappare a questi adesso, eh.
1: Invece
0: Cioè, non è
1: sì,
0: che...
1: t'aggrappi a tutto, però la realtà è che ti porti delle zavorre
0: vero,
1: enormi dagli anni
0: sì.
1: passati. E il
0: Ma è
1: punto è
0: chiaro,
1: quello.
0: però ti ci devi aggrappare perché sennò con chi giochi adesso?
1: No,
0: Stanno
1: però
0: cercando di rispolverare Douglas Luiz in tutti i modi.
1: sì, però poi, visto che sei all'Atalanta,
3: queste battute le eviterei,

0: Ah, sì, tu dici il riferimento. Ah, no, no, certo.
1: Beh,
0: Sì, sì,
1: insomma,
0: sì.
1: dai, anche perché non credo che i tifosi della Juve siano particolarmente affezionati al lavoro di Giuntoli, eh? Non credo,
0: Vezzi.
1: eh.
0: Vezzi dov'è? È
1: No,
0: caduto.
1: ci sono, no,
0: Vai. No,
1: vabbè, ma io
0: pensavo volevi
1: guarda,
0: dirmi.
1: è inutile ripetersi su quello che sta accadendo alla Juventus perché ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi la situazione, insomma, mi sembra un inizio di stagione veramente complicato. Io quello che posso pensare che un allenatore comunque sia capace
0: Tu ti affidi a
1: e anche
0: Spalletti,
1: se...
0: Gianni? Ti affidi a Spalletti? Tu sei sempre stato,
1: Eh
0: mi
1: sì,
0: sembra,
1: nel
0: no?
1: senso che lui è un allenatore che ha ovviamente il suo mondo che è pieno di ombre, però ovviamente c'ha anche una grande esperienza. Io penso che l'unico aspetto positivo è che in questo momento Spalletti ha tutto da guadagnare, nel senso che se prima poteva essere in qualche modo un pochino sotto il velo della critica, adesso qualsiasi cosa farà la Juventus con Spalletti di buono, insomma, lui metterà i galloni sulle spalle, per cui credo che l'unico vantaggio è questo, nel senso troverà la maniera per cercare di riportare un po' di serenità all'interno della Juventus, ma visto che la situazione è così critica per gli infortuni che sono capitati, penso che lui da questo punto di vista, nell'aspetto negativo, ha tutto da guadagnare.
0: Sì, poi c'è un ascoltatore, Stefano, che se la prende proprio con Locatelli, quasi che è
2: Mamma
0: contento che non
2: mia,
0: c'è, ma io è una roba
2: basta, dai, su.
0: incredibile, boh,
2: Da
0: non so.
2: ieri che lo
0: Ma
2: stanno
0: senti,
2: martellando.
0: Alessandro, ma pure a Radio Bianconera c'è questo clima contro Locatelli? Mi permetto di chiederti questa cosa che hai, insomma, i tifosi tutti i giorni che li ascolti. C'è questo rapporto così contrastante? Ma sto a parlare da solo, io non c'è Santarelli, clamoroso, perché... Non c'è, è caduto,
2: Questo è
0: ho
2: clamoroso.
0: capito, però dai. Allora, no, dicevo, questa cosa è vero, cioè noi qui abbiamo raccolto qualche messaggio che insomma, non lo so,
2: No, io
0: come se sembra
2: tornando
0: lui
2: in
0: responsabile di
2: attesa
0: tutto.
2: insomma della considerazione di Alessandro su Locatelli, io tornerei a fare un passo indietro sul discorso della Juventus, Marco. Adesso Spalletti ha una missione completamente differente rispetto alla partenza, perché vista questa emergenza totale, ora sarà importante essere attaccati al carro per poi dopo recuperare. C'è
0: Carro
2: cioè,
0: chi
2: il
0: è? Ah, il
2: carro
0: carro, ah,
2: delle
0: non
2: quattro.
0: Colomanì,
2: No, Colomane fa parte del carro. Io
0: no,
2: dico
0: perché hai detto il
2: il carro
0: carro.
2: competitivo, quello del
0: Sì,
2: campionato, attaccarsi, insomma, voglio dire, no, alle ambizioni, alle aspettative che una squadra importante come la Juventus deve sempre avere, nonostante l'emergenza totale, che era una cosa realistica. Quindi bisogna schivare gli alibi, le attenuanti in questo momento e andare sui fatti. Spalletti si deve concentrare su questo. Più si appoggerà sugli alibi, sugli attenuanti. Ah, mi mancano 9 giocatori.
0: però non credo che lui lo faccia.
2: Oh, bravo. No, io ti sto
1: No, non
2: dicendo,
1: farà
2: esatto, se non lo
0: quello.
2: farà, la Juve reggerà. Se cominci a dire, ma qui mi manca questo, mi manca quest'altro, non dico Spalletti in generale, il gruppo, no? Ma dove andiamo? Ci manca questo, ma abbiamo perso perché, oppure abbiamo pareggiato perché. Invece la Juve adesso deve stare veramente sotto in trincea, sperando di essere attaccati al carro. Sono d'accordo con Mimmo. Il rischio è che puoi stare, capito, scivolare in quell'anonimato, che poi c'è l'effetto depressione, l'effetto che poi alla fine se perdi troppi punti là con quelle 3-4 squadre che possono starti davanti, poi non li recuperi
0: Non
2: più,
0: recuperi
2: Marco.
0: più, sì. È ritornato
1: Ma questa è
0: Alessandro
1: una
0: così.
1: squadra che
0: Tony
1: adesso
0: Marco.
1: deve
0: Vai.
1: mettere l'elmetto, capito?
0: Eh sì, bisogna combattere adesso, al di là di tutto, e cercare poi di... Alessandro, io prima facevo un po' la battuta, però bisogna appoggiarsi a tutti quelli che hai effettivamente, cioè non è che puoi
1: Sì, ma
0: inventarti tante cose.
1: intanto però volevo rispondere alla cosa che hai detto,
0: Su
1: no?
0: Locatelli?
1: Del tifoso, sì,
0: Sì.
1: perché diciamo, allora, cerco di utilizzare i termini più radiofonici possibili, anche se mi verrebbe da utilizzarne altri, come ho detto ieri, Radio Bianconera. Primo punto, chi esulta per l'infortunio di Locatelli non è juventino, uno. Due, chi esulta per l'infortunio di Locatelli vede poco le partite, chi esulta per l'infortunio di Locatelli dovrebbe andarti fa per un'altra squadra. Lo dico proprio, guarda,
0: Ma no, ma non dovrebbe
1: senza...
0: proprio guardare lo sport, perché io
1: Sì,
0: è una cosa
1: vabbè, ma
0: proprio che vado
1: siamo...
0: contro
1: La
0: state.
1: Juventus ha troppi
0: Sì,
1: tifosi,
0: però dai.
1: Marco, questo è perché è chiaro che Locatelli nella mia Juventus ideale è il primo dei panchinari, così
0: Certo.
1: come il primo dei panchinari lo è Gatti, per dirla fino in fondo. Però non capire che in questo momento Locatelli è il filtro del centrocampo, è l'uomo che ha permesso tante volte in queste partite a Douglas Luiz di fare il bello e il cattivo tempo, vuol dire capire poco di calcio.
3: Quindi se poi uno pretende ancora che Locatelli sia Pirlo, ripeto, vuol dire che non vede le partite.
0: No. Ma poi, quindi... Mimmo, vengo da te al volo, e se tutti gli allenatori l'hanno fatto giocare, un motivo c'è. Appunto. O mi sbaglio? No, Mimmo, perché insomma non penso che gli allenatori siano masochisti, che se vogliono fare del male.
2: Alcuni lo sono. Alcuni sì.
1: Ma possiamo discutere in termini assoluti sul valore di Locatelli a livello europeo, sì, a livello internazionale, ma è evidente che nella Juve non c'era nessuno meglio di lui che potesse fare quel ruolo, quindi questo è talmente chiaro che non... Poi qualche partita l'ha sbagliata, qualche partita l'ha fatta bene, però anche nella scorsa stagione, sinceramente, non mi sembra che il problema fosse lui, cioè c'è un problema, esatto, strutturale da qualche anno di come la Juve è stata composta male. Esatto. Negli ultimi anni, come campagna acquisti, c'è con dubbio, tanti soldi buttati via, e una difficoltà oggettiva adesso di Spalletti, che inevitabilmente doveva dare le chiavi del centrocampo a Locatelli, perché se non le dà a lui, a chi le dà? Cioè, obiettivamente, mm-hmm, non vedo nell'organico altri giocatori con quelle caratteristiche, per cui c'è una difficoltà oggettiva. Io considero Thuram il centrocampista più forte che ha la Juve, e quindi, con altre caratteristiche ovviamente, e quindi quell'assenza lì la considero pesantissima. Se gli aggiungi quella di Locatelli e poi tutte le altre, insomma, sì, adesso deve inventarsi qualcosa, ha ragione Gianni, deve comunque stare a testa bassa e guardare ogni partita cercando di tirar fuori qualcosa, un'invenzione, un colpo di genio per vincere le partite, perché se no io volevo soltanto aggiungere una cosa, cioè il mercato comunque che è ancora aperto in Grecia, e
0: chi
1: prende?
0: Chi vanno a prendere?
2: Adesso cominci.
0: E chi va a prendere in Grecia, in Brasile?
1: Vabbè, in un momento di emergenza magari.
2: Ma chi poi prende in Grecia? La barca in Grecia?
1: Adesso lo dico così perché magari Alessandro è più informato di tutti.
2: Capito? Ma chi ci sarebbe? No, però aspetta un attimo, Alessandro. Cioè, sono incuriosito da che mercato c'è? Chi c'è in Grecia da prendere, Bezzi?
0: Brozovic voleva prendere, no? Si può prendere
2: Brozovic. Ah, sì, vuole prendere.
0: Ma che prende?
2: No, fai un nome, Gianni, scusami, perdonami, perché hai nominato la Grecia?
0: Ma sei sbagliato, voleva
1: dire.
2: Ma sei stato in Grecia in estate tu?
1: No, non ci sono stato, ma cosa c'entra?
2: No, ho capito, ma in Grecia ci sono giocatori che possono fare al caso della Juventus? Non lo so, di un nome. Non lo so, mi incuriosisce.
1: Guarda, io non sono un direttore sportivo. Io ti dico anche che uno può anche pescare dai ragazzi della NextGen, che sono ovviamente.
0: Tu dici giocatori. Fare qualcosa, vabbè, è un po' complicato, però. Magari
1: poi nell'emergenza qualcosa ti devi inventare.
0: No, io mi affido più a Spalletti che si inventa qualcosa, dai, in questo momento. Deve fare qualcosa lui, quindi vediamo un po'. Non credo, non ci sono queste possibilità, no Alessandro, di andare
3: sul mercato. Allora, la Juve non può prendere svincolati anche per una questione di lista, quindi potrebbe prendere soltanto italiani, ma italiani non c'è niente di interessante, e comunque anche per una questione di ingaggi. Quindi la Juve il discorso svincolati l'ha già escluso. Porterà in prima squadra Owusu, questo ragazzo è un ex gen, che è un centrocampista, quindi lui sarà in pianta stabile, e poi prima o poi McKennie e Sarr saranno abili e arruolabili. Una cosa che si può inventare è portare Cambiaso sulla linea della Lamiana, cosa che ha già fatto, però anche lì capiremo quando recupereranno, perché ad oggi si allenano ancora a parte.
0: Va bene, intanto qui arrivano tanti messaggi, ci scrivono ad esempio: a centrocampo Douglas, Ulisse e Coppi insieme sarebbe un suicidio calcistico, in quanto sono due giocatori che hanno lo stesso passo, non sanno fare pressing, lascerebbero buchi enormi nel centrocampo, perché non schierare Gatti alla Desai?
3: Ancora.
0: Ma Gatti com'è, dappertutto. Ragazzi,
3: Gatti dappertutto, ora
0: Gatti dappertutto, Gatti, Mimmo, è una roba che
3: centrocampista. Io
0: che ti devo dire?
3: Sì. Gatti dappertutto.
0: Gatti lo vogliono mettere pure in mezzo al campo, visto che segna, magari si sgancia e va a fare gol.
1: Tra gli svincolati c'è anche si è svincolato anche Mazzitelli.
0: Che ci fa con Mazzitelli? Scusa.
1: Che ci fa? Beh, questo è un pensiero tuo, si sarà anche. Mi sembra anche offendi il giocatore parlando di.
0: Vabbè, ma ben perché tutto ma adesso la Juve
2: però è un'idea, insomma.
0: Un'idea. Gianni, Mimmo, senti, prima di salutarti ti chiedo una cosa. La sconfitta ieri sera dell'Inter in Champions è attribuibile più agli errori o alla forza del Real Madrid?
1: Sicuramente non alla forza del Real Madrid, perché la forza del Real Madrid è nota.
4: cioè la velocità di Mbappé e Vinicius non è che l'abbiamo scoperta ieri. C'è un discorso più generale che va fatto sulla crescita di Christian Kivu dal punto di vista calcistico come allenatore di livello europeo. Secondo me sta salendo dei gradini sul piano del gioco. L'Inter dà sempre delle buonissime risposte, però c'è un dato che è un po' preoccupante e secondo me va analizzato in prospettiva futura. L'Inter ha perso 6 delle ultime 7 partite che ha giocato in Champions League. Prima ne perdeva pochissime e gli errori non sempre sono casuali. Quello di Martinez sicuramente lo è, almeno è quello che si augurano tutti i tifosi interisti. Un po', certo, provare un dribbling di Suola al Bernabeu mi sembra un po' presuntuoso, sinceramente. I dribbling di Suola li fa Messi, non ce ne sono tanti altri in giro per il mondo che possono provarci. Però poi c'è un discorso, Kivu è un ragazzo intelligente e secondo me alla fine del primo tempo ha capito che aveva fatto un errore, perché Bissek da centrale non può giocare e infatti ha fatto un errore clamoroso sul primo gol. E siccome Kivu è però un ragazzo intelligente e non si vergogna di ammettere gli errori, ha sostituito Pavard e rimesso Bissek al suo posto. Tutto questo fa parte di una crescita, perché è vero che l'Inter si porta dietro un organico e una tipologia di gioco da tanti anni, però c'è un momento che segna il passaggio da Inzaghi a Kivu, ed è ovviamente la finale di Monaco persa in maniera clamorosa per 5-0, e da lì riparte un percorso che ancora non è a un livello altissimo, non è a livello alto quanto il gioco della squadra. Quindi il gioco della squadra, la mentalità, la capacità di dominare sul campo del Real Madrid, anche se a Mourinho mancavano giocatori importanti, non dimentichiamocelo, quella è una cosa estremamente positiva e anche in prospettiva può dare fiducia, come giustamente ha detto Kivu. Però gli errori dei singoli, qualche errorino che anche lui fa, insomma, bisogna lavorarci.
0: Vabbè, però è un buon punto, secondo me.
4: È un bel punto. Persa quella di dire, secondo me, però nella filosofia di un allenatore il fatto che sia accaduta l'8 di settembre può essere positivo, perché all'inizio della stagione, e quindi certi errori puoi provare, almeno provare, ad eliminarli.
0: Voglio
4: e
0: provocare Alessandro. Ale,
4: a maggio, eccomi, dimmi.
0: Se gioca così in campionato, a marzo è finito tutto, anche prima.
3: No, perché lo sai, io ho già fatto la mia previsione su chi vince lo scudetto quest'anno.
0: Però insomma, se gioca così
3: Roma, Inter,
0: sì, l'hai detto.
3: La Roma vince lo scudetto, ragazzi.
0: No, per carità, io se gioca così mi sa che in campionato non vedo tante possibilità.
3: Ma perché secondo te l'Inter può permettersi un'altra volta di uscire col Bodo Glimt della situazione?
0: No,
3: perderà energie.
0: È perché tu pensi che alla Roma non possa pesare, al Como non possa pesare questa competizione?
3: Ma Roma e Como non hanno l'obbligo di andare avanti in Champions. L'Inter sì.
0: Gianni?
5: Io mi sono già pronunciato.
0: Sulla
5: Roma, che vince, è la squadra che quest'anno può vincere lo scudetto. Detto ciò, e quindi lo ribadisco, ieri della partita qualcuno ha detto che si sono molto divertiti. Per me non si è divertito forse Mourinho, che ha impostato la maniera come lui a giocare le sue squadre, cioè si mette in attesa, in dolce attesa, tanto prima o poi attesa. Qualcosa non lo facciamo. Però l'Inter ha fatto dei disastri, cioè se questa è la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite in Europa, la dice lunga, insomma. Mi sembra che all'inizio di questa stagione io vi avevo detto che ero molto curioso di vedere che tipo di atteggiamento aveva l'Inter quest'anno in Champions League, visto che la scorsa stagione aveva molto deluso, come giustamente è stato detto. Non può di nuovo uscire dalla scena con squadre come il Bodo. Però ieri sera, francamente, cioè Kivu, quando ha parlato a fine partita, che ha detto che era orgoglioso della squadra, la reazione, tutto quello che vuoi.
0: A tratti è stato superiore al Real Madrid.
5: Un portiere che vada a giocare in Champions League mi fa quella roba lì. Poi dopo fra anche.
0: Ho capito, mica è colpa di Kivu, scusa.
4: però è l'unico modo di giocare a calcio per
5: Bernabeu, non puoi andare con l'Italia.
0: Aspetta, una volta si capisce niente, Gianni, che hai detto, e poi faccio replicare a Mim, ci salutiamo.
5: No, dico io, penso che non puoi andare a giocare al Bernabeu comunque facendo due regali.
0: Ho capito, però quelli sono errori che hanno fatti i giocatori, soprattutto il secondo, non è Kivu che gli ha detto sbaglia così, Mimmo.
4: Ma no, io dico che l'unica maniera per
5: voglio dire, tu sei il portiere dell'Inter.
0: Ho capito, ha sbagliato. Che dobbiamo fare?
5: Quella roba là. Ti metti a marcare in area. Allora,
0: aspetta,
5: modo,
0: Mimmo,
5: dai,
0: è finita. Abbiamo capito. Dai, Mimmo, dai.
4: Non voglio difendere Martinez. Non voglio difendere Martinez perché è indifendibile. Ma vi ricordo che lo stesso errore nello stesso stadio l'ha fatto Donnarumma. Preciso.
0: Ma perché io dico una cosa, qui c'è un concetto di base perché sbagliano.
4: Voglio chiudere il concetto. Secondo me l'unica maniera, ma non solo per l'Inter, ma per tutte le squadre italiane, di crescere e pensare di ottenere risultati in Europa è quella di provare a giocare a calcio, perché quell'altro tipo di calcio non esiste più.
0: Sono d'accordo,
4: non è più vincente,
0: sono d'accordo.
4: Non vince più nessuno.
0: Però hai visto, però ieri Mourinho ha vinto così.
4: Sì, però ragazzi, adesso, da una base,
2: oggi assisteremo al Napoli di Allegri in Champions League,
0: che si mette che dietro e aspetta.
4: Quello che vale per la Juve vale anche per il Real Madrid. Contano i giocatori.
0: Sì, cioè, sì, certo, certo.
4: C'è Vinicius e Mbappé in campo,
0: No, voglia, è mica solo lui. Hanno fatto entrare uno che hanno pagato 140 milioni. Appunto, quindi
2: vedremo il Napoli di Allegri stasera al Maradona.
0: Vedremo il Napoli. Mi devo fermare.
5: Bisogna anche fare una critica forte al Real Madrid.
0: Facciamola dopo. Fammi fermare. Saluto Mimmo Cugini. Mimmo, ciao, un abbraccio. Fammi fermare. Ciao, Mimmo, che mi fa sforare sempre. Santarelli, ti saluto. Un abbraccio. A presto.
6: Ragazzi, ciao ciao,
0: rimani là, Bezzi, devo fermarmi, ho tu i tempi proprio, fermo, ciao, becca.

0: Stefano, siamo tornati. Stavo dando un'occhiata a un po' di messaggi. C'è chi comunque poi va a proteggere Locatelli, perché dice è un giocatore prezioso, quindi al di là poi del fatto, no, che qualcuno possa non piacere, no? Dice qualcuno, dice lo vedo un giocatore prezioso, ma quello con Spalletti prima era troppo normale. Vabbè. Poi la Juve può cambiare modulo, ti chiedono?
1: Per me sì.
0: Tipo?
1: Ma può giocare a 3, 3-5-2, può fare anche 4-3-3, per esempio buttandola proprio terra a terra, facci capire.
0: Così?
1: Sì, perché voglio dire, i centrali ce li hai. Certo, adesso non c'è giocatori.
0: Chiedono Gatti e centrocampo più di un ascoltatore.
1: Adesso mancano 9 calciatori, ragazzi. Sì. Però in generale,
0: Massimo,
1: con l'organico a disposizione,
0: Magrini e Marocchi non
1: ti
0: posso,
1: può divertire, tipo Spalletti può fare 3.000 moduli con questa squadra. Poi non è che dal sistema di gioco poi c'hai un qualcosa, però puoi alternare, è importante l'equilibrio e le due fasi, e, però c'è giocatori che con le caratteristiche puoi fare 4-3-3 e puoi giocare anche a 3, come ci ha giocato Tudor. Tutto, allora, ha centrato la Champions League, io te lo ricordo sempre, caro.
0: Certo, lo dici sempre, sempre. Gli altri non l'hanno centrata. Allora, riprendiamo Gianni Bezzi. Ciao Gianni,
1: ciao Gianni.
0: Ben trovato.
2: Ciao, ciao, eccomi qua.
0: Federico Bertone di Netwick, ciao Federico.
1: Ciao Federico.
0: Ci sei, Fede? Ciao Fede, ben trovato, non ti sentivo. E poi oggi siamo riusciti ad averlo ospite con noi, so che è in viaggio, si sta spostando, con il professor Dario Perugia. Che tra l'altro
1: grande
0: professore, buon pomeriggio.
1: Ciao Dario.
2: Buon a voi.
0: Che tra l'altro,
2: ho lo stesso problema dell'Arsenal, insomma, arriverò all'ultimo secondo per quello che devo fare. L'Arsenal, so che mi dicevano non riuscirà nemmeno a fare la conferenza stampa. Io trovo c'è stato un grossissimo sciopero. Io spero di riuscire a partire. In questo momento sono in aeroporto, ma sono tranquillo per parlare con voi.
1: Grazie Dario, ma stai in direzione, sta andando verso Londra?
0: No, sta tornando.
2: No, sto tornando,
1: ah,
2: da Londra.
1: Tornando a Londra, scusami.
0: Sto tornando
2: da Londra.
1: Che è successo? Tutti hanno bloccato tutti i voli?
2: C'è stato un problema, credo, a livello di sistema, e quindi i voli annullati. Io dovevo partire stamattina, ho dovuto annullare interventi, visite, spostare a domani, ma nessun problema. Adesso sono in un posto dove posso tranquillamente parlare con voi.
0: No, professore, approfitto della sua...
2: Grazie dell'invito.
0: No, grazie a lei. Approfitto della sua presenza, di questa cosa di Locatelli, di questa sutura del menisco esterno del ginocchio destro, che praticamente lo porterà... Si parla di 5-8 mesi di stop.
2: Allora, io, Stefano lo sa, è stato, oltre che essere mio amico, è stato mio paziente.
1: Purtroppo.
2: Io non amo... No, purtroppo la gente pensa male, no, purtroppo.
1: No, nel senso, no, la bravura, no, purtroppo per me.
2: Sto scherzando. Sì. Comunque stavo dicendo, Stefano, dicevo, lo sa, io non amo parlare mai di casi in cui non sono direttamente coinvolto, no? Perché poi alla fine ogni caso è diretto dall'altro.
0: Certo.
2: Non so se ho 2 minuti per spiegare quello che voglio dire, questo è un fattore importante. Però diciamo che il chirurgo ha spiegato esattamente qual era il problema del giocatore, ha spiegato esattamente l'intervento che è stato fatto. Noi, diciamo, per i profani abbiamo due menischi, lo sapete, il menisco interno e il menisco esterno. L'esterno ha una funzione completamente diversa da quella all'interno, perché oltre a fornire questa azione di ammortizzatore è anche uno stabilizzatore del ginocchio, quindi quando si rimuove il menisco esterno comunque si hanno dei grossi problemi. Quindi quello che è stato fatto è che è stato suturato il menisco, cioè il menisco esterno, invece di essere stato asportato, sebbene in parte come facciamo sempre, è stato suturato. Ovviamente non sempre si può e si deve fare la sutura, ad esempio in soggetti anziani generalmente la sutura non è fattibile perché non c'è la stoffa per farlo. Quando però si può fare questa sutura, ovviamente si salva il menisco, evitando quindi l'artrosi, evitando gonfiori, evitando cose. Allora qua è stato riparato il menisco, cioè suturato, messo dei punti, e questo però incide con il problema del recupero, nel senso che bisogna rallentare molto. Di fatto già quando si opera il menisco esterno rispetto all'interno sono tempistiche completamente diverse.
0: Più brevi, certo.
2: Assolutamente, l'interno. Però all'esterno, in questo caso, bisogna aspettare parecchio tempo, diciamo bisogna stare 4-6 settimane senza appoggiare l'arto a terra. Dopodiché si dice comincia a correre, no, la riabilitazione deve essere fatta sempre fuori carico, quindi idroterapia, bicicletta, eccetera. E poi solo, diciamo, iniziando dal terzo mese, riprendere la corsa
0: stagione
2: e poi gradualmente...
1: No, che stagione finita? No, stagione finita, no, ma...
0: Secondo me vedrà...
2: No, però insomma, ecco, diciamo, poi la ripresa ginnica atletica, poi quella...
1: Stagione finita.
2: Coltiva agonistica.
1: Stagione finita, Dario? No.
2: Beh, calcolando 6 mesi, io direi no, settembre, ottobre, novembre, dicembre, secondo me per marzo lo rivedremo in campo. Poi finito. Generalmente quello che
1: ragione,
2: fa il chirurgo...
1: No, mi ero perso qualche...
0: Marzo,
1: pensavo
0: praticamente,
1: che maggio,
0: 2 mesi. Cioè...
2: Esatto. Lo so, però generalmente si allungano sempre un po' i tempi. Cioè, non si usa più dire riprende in tempi e poi magari viene a mancare, no, la tempistica che uno ha previsto. Invece così si fa più bella figura, no? Si dice, ci vogliono 6 mesi,
1: dopo
2: 4 mesi lo vediamo in campo, bravi tutti, fisioterapia.
0: Facciamo un in bocca al lupo al calciatore, facciamo un in bocca al lupo, sì, che possa recuperare il prima possibile.
2: La domanda che mi sarà fatta spesso in questi giorni, se posso permettermi, è quella di Pogba, no? Stefano, ti ricordi che ne parlavamo l'altro giorno. Pogba non si è operato, la lesione era una lesione sicuramente
1: terapia
2: diversa,
1: conservativa, cioè, come si dice in genere.
2: Però poi quando invece è stato fatto l'intervento aveva un menisco distrutto, quindi il menisco è stato asportato in gran parte, infatti ha avuto una grandissima fatica per recuperare. Questo è il concetto.
0: Sentite, vi voglio chiedere una cosa su un argomento che stavamo parlando io e Stefano prima mentre eravamo in pausa. Sissé del Milan, mi date un vostro consiglio su questo ragazzo?
1: Adesso vedi che ride, Dario.
0: No, 3 presenze, 2 gol. C'è chi addirittura lo vuole in nazionale.
1: Guarda, ti posso dire una cosa? C'è qualcosa adesso, Federico, questo... poi Federico.
0: È diciamo la novità, no, di questo avvio di campionato.
1: Sì, però c'è qualcosa, non lo so.
0: Che non ti convince?
1: È forte, però... Non so se alla lunga può tenere San Siro, può tenere...
0: Qualcuno ha già fatto dimenticare Leao per qualcuno.
1: Allora siamo, vedi che manca l'equilibrio qua. Mi arrendo, adesso do la parola agli altri, mi arrendo.
0: Federico, e poi voglio sentire anche Gianni su questo ragazzo, perché ripeto, c'è chi già dice che sarebbe il caso di portarlo in nazionale adesso, già nelle prossime partite. Una cosa bisogna dirla però.
2: Non va bruciato.
0: Però in campo sta con grande personalità, questo bisogna dirlo, ha fatto 2 gol, uno più bello dell'altro. Questo bisogna...
3: Sì. No, ma... senza
0: Federico?
3: Dubbio, però infatti cioè, fa strano dirlo dopo 2 gol in 3 giornate, però io sono più sulla linea di Stefano, nel senso, aspettiamo un attimo, è un ragazzo interessantissimo. Io però ho visto che nella seconda partita, quella col Venezia, dove lui gioca titolare a San Siro, io l'ho visto fare molta fatica, mentre invece con la Juve da subentrato, quindi gli ultimi 20-25 minuti, è entrato bene, poi fa anche il gol. Non so se è pronto già per essere il titolare del Milan, onestamente. Cioè, noi stiamo, se diciamo che ha sostituito Leao, stiamo parlando di quello che comunque, volenti o nolenti, era il numero 10 del Milan, giocava lì, sulla sinistra, non lo discuteva nessuno, e comunque al Milan un po' di partita gliele ha fatte vincere, addirittura di Rafa.
0: Certo.
3: Per me no, non è ancora pronto. Poi se tu mi dici Mancini farebbe bene a chiamarlo, ma sì, perché no? A questo punto bisogna ricostruire, Mancini valuterà, sicuramente io lo porterei e lo guarderei da vicino, a 19 anni, quindi ha un potenziale clamoroso, però andiamoci un attimo piano, ragazzi, andiamoci piano.
0: Gianni,
3: perché
0: anche tu sei d'accordo,
3: pronto,
0: andiamoci
3: dai.
0: Piano, oppure intravedi...
4: No, io intanto vorrei dire una cosa, perché voi avete parlato di Locatelli, abbiamo fatto qui oggi, addirittura abbiamo chiamato medici, pareri, quando del povero ragazzo, siccome gioca nel Cagliari, Mattia Felici, che si è rotto di nuovo il crociato, verrà operato nei prossimi giorni, di questo non si menziona, non si dice niente.
1: Ma Gianni, ho capito, ma stavamo parlando...
4: No, perché si parla solo di Locatelli... Perché
1: sì, ma ogni volta ci fai il rimprovero di come dobbiamo, soprattutto a Marco, come dobbiamo fare la scaletta, come dobbiamo... Marco, di qualcosa. Non ti arrabbiare, però.
4: Molto gravi.
1: Ma Gianni, però sei un rompiscatole...
0: No, io gli faccio l'imbocca al lupo, perdonami.
4: Non gioca nella Juventus, allora si parla solo di Locatelli.
1: Ma vabbè, ma ho capito, si parlava di Locatelli perché i nostri ascoltatori hanno chiesto, hanno fatto... dei commenti su Locatelli. Mi sembra che Locatelli, insomma, sia un giocatore di interesse internazionale, nazionale, si sta parlando di quello. Cagliari. Senza nulla togliere al povero Felice, al quale va il nostro
4: impulso. Rotto due volte.
1: Vabbè, allora cosa ci vuoi dire, Gianni? Perdonami, cosa ci vuoi dire?
4: Voglio dire che bisogna fare delle tribune che sono.
1: Vabbè, va Gianni, sei un provocatore nato. Ogni volta sei ingovernabile e ingestibile.
4: Non deve guardare soltanto la maglia bianconera.
1: Va bene. Dai.
4: Detto ciò, no, è così. Allora adesso andiamo dai nostri amici.
1: E allora scusami, allora perché non citi Piotrowski? E allora perché non citi Piotrowski, al quale va il nostro in bocca al lupo? Cioè che vuol dire? Stavamo parlando di Locatelli. Ma non è che ci siamo dimenticati, non c'è una
4: puntata intera su Locatelli, ragazzi.
0: Non abbiamo fatto una puntata intera.
1: E su Piotrowski, su McTominay, su tutti gli infortunati di queste tre giornate abbiamo fatto una lista, che dobbiamo fare?
4: Mattia Felice è gravissimo, Stefano, che dici? Ha rotto di nuovo il crociato sull'altro.
1: Perché Piotrowski non è delicata la situazione di McTominay e di Piotrowski?
4: Cioè. Nazionale, cioè, se non vogliamo rovinare la nazionale, mandiamoci.
1: Tu dici riferito a quello. Vabbè, una tribuna su cosa? Non so, Marco, non intervieni, perdonami.
0: No, perché trovo sgradevole queste osservazioni. Punto.
4: Anche io.
1: Sì, però Gianni, adesso mi hai fatto arrabbiare Marco.
0: No, perché
1: abbiamo alterato l'umore della trasmissione,
0: abbiamo,
1: Gianni.
0: Si cerca in un'ora di trovare molti argomenti. Siamo partiti da Locatelli,
1: non sei
0: l'Inter.
1: Corretto, perché Marco stava adesso prendendo un parco sul Milan, tu ritorni su Locatelli e sugli infortunati su Locatelli d'Italia, dopo tre giornate. A Gianni,
0: in apertura,
1: dai,
0: siccome siamo partiti alle 13, possiamo...
1: Ah, ridai, ancora.
4: La prima fotografia... Da mettere all'interno della trasmissione.
0: Va bene, mi ha insegnato come si fa una trasmissione. Grazie Gianni, ne prendo atto, va bene? Tanto qua io ricevo insegnamenti da tutti, quindi non c'è problema da questo punto di vista.
4: Ma non
2: sono stato coinvolto per Locatelli,
0: io ho chiesto di Locatelli perché venivamo dall'argomento.
1: Che voglio dire, noi
2: stavo seguendo la trasmissione.
0: No.
1: Ma Dario, ma perché mi ha lasciato stare?
0: Sì.
1: Stavamo parlando di sto Milan, no?
0: No, avevo chiesto di sì, no. Ma chiedo, facciamo
1: Dario,
0: una cosa.
1: Secondo te,
0: Gianni, dimmi tu che argomento devo parlare.
1: Ma no, vabbè, Marco, dai, se no così non andiamo avanti.
0: No, io chiedo a lui.
1: Ma dai, su, dai, non dobbiamo personalizzare.
0: No, perché dobbiamo andare avanti. Allora io faccio una... No, adesso
1: ma non ti arrabbiare.
0: Parliamo
1: del Milan, dai.
0: Ma io guardo.
1: Gianni,
0: ti
1: questa
0: dico,
1: è una provocazione.
0: Ti dico, a parte che la trasmissione inizia alle 13 e tu non segui dalle 13. Punto. Primo. Secondo, c'è un professore, puoi anche chiedere al professore Perugia: guardi, questo ragazzo si è rotto l'altro crociato.
1: Che conoscerai perfettamente.
0: E quindi Gianni, magari ci può dare anche, che ne so, un suo parere sul fatto di un ragazzo che ha avuto il secondo infortunio al ginocchio quell'altro. Sì. Forse sarebbe stato meglio chiedere questo invece di fare una polemica.
1: Fare una polemica che
0: di
1: abbiamo
0: basso
1: perso
0: livello.
1: 10 minuti, appunto, dove tu hai personalizzato e catturato.
0: Riceverai un applauso da qualche tifoso del Cagliari, te lo faccio anche io. Bravato al professor Perugia, dai.
2: Per interrompere la polemica, allora qui c'è un fattore molto importante che è dimostrato: c'è una predisposizione alla rottura del crociato, cioè ci sono delle situazioni particolari, no? Cioè, poi se tu te lo rompi in un incidente di moto, eccetera, eccetera, però nel calciatore c'è una predisposizione, cioè in alcuni soggetti la gola che è simile in idea, cioè la zona dentro il quale passa il legamento crociato all'interno del femore può essere particolarmente stretta. Allora, in questi soggetti, diciamo, una sollecitazione che in un soggetto con una situazione, definiamola normale, non accade nulla, in questi soggetti si può rompere il crociato con maggiore facilità. E io ne posso ricordare tanti che abbiamo operato con papà, da Ancelotti, insomma tanti giocatori, sì, tanti giocatori, Perrone nella Lazio, me ne vengono in mente un po', perché c'è questa predisposizione, cioè ne vediamo tanti. In questi giocatori, ad esempio, quando ricostruiamo il crociato, noi allarghiamo la gola, cioè questa zona del femore dove passa il legamento, adesso non voglio andare molto nei dettagli, però è abbastanza facile, l'allarghiamo per consentire poi al nuovo legamento di non subire nuovamente questo stress in seguito a eventuali traumi successivi. Ecco, quindi in bocca al lupo ragazzo, senza dubbio. Ora, ecco, diciamo, la situazione predisponente in questi casi è molto importante. Penso di aver risposto alla domanda. E ovviamente, ecco, quello che invece, per riavvicinarci a quello che abbiamo detto prima, alla fine, vedete, la sutura meniscale 4-5 mesi si avvicina addirittura quasi alla tempistica che è necessaria dopo una
1: per un legamento crociato, quindi sì,
2: assolutamente,
1: più o meno siamo
2: sì,
1: là. Vedi, abbiamo imparato una cosa, caro Gianni, vedi? Sei con te, sei soddisfatto Gianni?
0: E anche qui i tempi sono molto lunghi di recupero, vero professore?
2: Beh, dipende molto, in realtà dipende molto dal giocatore, dipende molto dal chirurgo. Allora, non so se vi siete resi conto, in passato, ma io parlo di pochi anni fa, c'erano dei giocatori che venivano fatti rigiocare 4 mesi, 5 mesi, con secondo me grossi rischi, tant'è che ci sono state varie rotture, non so se ve lo ricordate, proprio un giocatore del Cagliari, adesso non facciamo nome che non mi piace, no? Quindi adesso si tende comunque a aspettare sempre quei 7-8 mesi. Calcoliamo che negli Stati Uniti, ad esempio, prima dei 12 mesi non si ridà il via all'attività agonistica dopo una ricostruzione del crociato. Quindi adesso siamo tornati un po' ai tempi che avevamo
0: ma
2: prima.
0: C'è, mi scusi professore, c'è un legame tra la seconda rottura e la prima? Ci può essere un...
2: No. Beh, no, secondo me è un occhio differente, no.
0: No, ma non so, si è lavorato in anticipo, c'è stato degli sforzi che hanno potuto...
2: Questo direi che è molto soggettivo. Se è stato dato il via per la ripresa dopo la ricostruzione del primo crociato, secondo
0: vuol dire
2: me
0: che
2: assolutamente
0: si poteva partire.
2: No.
0: Okay.
2: C'è una grossissima componente, poi diciamo, anche di grande sfortuna, questo senza dubbio, perché adesso è stato giusto quello che ha detto anche Gianni, non per la polemica dico, però bisogna anche capire lo stato psicologico di un giocatore. Ecco, un altro
1: evidente,
2: è Zaniolo, no?
0: Zaniolo
2: ha rotto subito l'altro, sì, questo senza ombra di dubbio.
0: Volevo chiedervi una cosa su Sissé per non bruciare tutto il tempo e aggiungere, vabbè, se volete
2: se
0: dire
2: rispondere adesso,
0: prego.
2: Che poi credo che non potrò più rispondere alla domanda di Stefano. Io c'è una cosa che ammiro, diciamo, di questo allenatore, che viene già criticato per il gioco eccetera, però il fatto che sta facendo giocare i giovani, secondo me questo è un aspetto importante, e l'ha fatto magari con risultati non alterni ma scadenti a Manchester, però il fatto di dare spazio a questi a giovani giocatori, non aver voluto, credo, comprare altri giocatori proprio perché aveva una rosa composta anche da giocatori giovani, è una cosa che secondo me è positiva. Tanto il Milan quest'anno non può sperare, secondo me, allo scudetto eccetera, spero che vada in Champions dopo tanti anni, però direi apprezziamo questo fatto che viene dato questo spazio a questi giovani che hanno anche un pochettino di incoscienza, no? Perché lui anche il gol che ha fatto domenica, stop di sinistro, cosa, tiro al volo, insomma non ci ha pensato due volte. Io spero solo, ecco, in base a quello che metto, che non venga bruciato come siano stati bruciati altri giovani.
0: Speriamo di no.
2: Stefano lo sa meglio di me, San Siro è uno stadio molto esigente, che magari dopo poche... Però è un giocatore che invece già viene molto apprezzato, tornato, quindi insomma... Io vi ringrazio veramente di
0: grazie,
2: cuore.
0: Grazie professore, ci sentiamo presto. Grazie
1: a te, Dario, ci sentiamo presto, alla prossima.
0: Grazie. Alla prossima.
2: Un saluto a tutti, anche a Gianni, che ha polemizzato, anche a Gianni.
0: Ci mancherebbe.
4: Ciao.
0: Gianni, su Sissé vuoi dire qualcosa?
1: Perché ti sei... silenziato Gianni, ti vogliamo bene, però ci hai creato dei problemi, abbiamo buttato 12 minuti sulla
4: parola. Allora, a me il Milan non piace,
1: ecco,
4: Amorim non ha dato niente a questa squadra, io ancora non ho visto niente di questo Milan, francamente, al di là di questo
1: sette punti, niente.
4: Quindi adesso vediamo nella prossima partita anche contro l'intrusa del campionato dell'Intesa, che è la Lazio, che sicuramente è un'intrusa, se non c'entra niente, Inter-Roma si guardano una vicina all'altra e dicono: ma chi è questi che stanno qui in prima in classifica, che non c'entrano niente? E quindi vediamo contro l'intrusa Lazio, che gioca praticamente senza il pubblico, continua a giocare senza il pubblico per una scelta da parte della tifoseria, che comunque sia va rispettata, anche se io in questo momento non la comprendo più. E, per quanto riguarda il giovane giocatore, condivido anche quello che prima ha detto il dottore, cioè che comunque sia, magari Amorim ha questo merito, anche se a me il Milan non mi dice niente, però comunque che sta dando spazio ai giovani. Bisogna dare spazio sicuramente ai ragazzi, crederci, guardate anche nella Lazio Floriani, che praticamente è partito da una posizione molto diciamo marginale, e poi adesso si sta rivelando invece un acquisto in più all'interno della squadra. Bisogna guardare i giovani, guardare dietro e avere il coraggio di metterli in campo. E quindi, per quanto riguarda Sissé con la nazionale, mi sembra un pochino presto affrontare questo discorso.
0: Federico, sei d'accordo anche tu che non ha dato niente al Milan ancora, Amorim?
3: No, non del tutto. Sicuramente non è arrivato, non è il prodotto finale quello che stiamo vedendo, anche perché domenica con la Juve a livello di gioco ci sono stati dei grossi passi indietro. Cioè, se uno aspettava una controprova, un test importante per vedere a che punto è il Milan di Amorim, sinceramente domenica abbiamo visto una partita in cui, a parte difendersi bassi, il Milan ha fatto zero. Però io qualcosa l'ho visto in queste prime giornate, un Milan che sicuramente sta provando a fare qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, soprattutto nella partita col Torino si è visto, quindi qualcosa secondo me ha dato. Poi sono d'accordo che il lavoro da fare è ancora tanto, ma quello che mi piace di Amorim è che lui lo riconosce, perché un altro domenica, dopo aver quasi vinto a Torino, perché comunque anche se il Milan ha giocato male, a due minuti dalla fine la stava vincendo la partita, avrebbe magari sottolineato l'aspetto positivo. Amorim no, non l'ha fatto. Amorim è andato in sala stampa e ha detto: non mi piace come abbiamo giocato, non è questo quello che voglio, dobbiamo lavorare tanto. Non ha detto: abbiamo quasi vinto a Torino, non abbiamo rischiato quasi niente. Cioè, poteva anche fare questo, non l'ha fatto. Quindi io credo che sia il primo lui a essere consapevole che il lavoro da fare è ancora tanto. E secondo me bisogna aspettare Pulisic, bisogna cercare di recuperare due o tre giocatori, per esempio Rabiot ancora non è pronto, poi potremmo giudicare un po' di più il Milan.
0: Stefano?
1: Sono d'accordo con quello che ha detto Federico. Cioè, mi è piaciuta anche soprattutto la presa di posizione netta da parte dell'allenatore, che vuole altro dalla sua squadra e che inizia e esordisce nel post partita dicendo: la Juve non meritava di perdere. E poi ha spiegato tutto quanto, quello che in sintesi ha detto perfettamente Federico. Cioè, secondo me c'è del vero in quello che dice Gianni e c'è del vero in quello che dice Federico. Aspettiamo perché però intriga. Cioè, quando tu mi chiedi che cos'è, ti avevo detto il Milan di Amorim. Cioè, Amorim ancora non lo so, mi dà l'idea che possa migliorare. Questa squadra qua. Poi magari mi sbaglio, ma sono impressioni, sai, sono sensazioni. E poi soprattutto anche, voglio dire, molti giocatori che devono crescere, devono essere valutati bene, devono essere valorizzati. Moreira, l'abbiamo visto a Torino, dice: mamma mia, 50 milioni, questo è forte. Adesso io mi sbilancio, questo è un gran bel giocatore, però deve capire che anche lui ha degli atteggiamenti, è uscito, gli ha dato fastidio della sua situazione. Calma.
0: Certo.
1: Parlava
0: certo.
1: Con Rabiot lì, c'è stato un primo piano, calma. Sei al Milan, devi dimostrare, ti devi inserire in un certo modo, però è un giocatore di grande talento, di grande corsa, di grande strappo, un giocatore moderno che copre tutta la fascia e può essere un valore aggiunto nella stagione del rossonera. Poi il resto, ancora Rabiot è un po' stanco, cioè devono ancora entrare in forma. Modric bene, però voglio dire, il Milan deve crescere tutto e secondo me, se seguiranno l'allenatore, si potrà togliere delle soddisfazioni. Magari mi sbaglio io.
0: Vediamo, sì, ci sono dei margini. Insomma, pure Gonzalo Ramos è un giocatore che io credo, cioè, che
1: l'hanno
0: possa...
1: ripresa, non l'ha mai presa, ma insomma, come ha detto Federico, non è che Milan abbia fatto un partitone, sì, dice: sai, no, sono arrivati 25
3: no, palloni. No, non è arrivata una palla.
1: Ingiudicabile la prova di Gonzalo Ramos a Torino, secondo me.
0: Sì, da questo punto di vista.
4: Comunque
0: sì,
4: mi sembra il Milan decisamente indietro, al di là del fatto soltanto tre partite, c'è bisogno di tempo, le convengo.
0: Rischia con la Lazio, Gianni?
4: Eh?
0: Rischia con la Lazio?
4: Ma potrebbe, in questo momento la Lazio sta al morale molto alto, poi l'aspetto che mi è piaciuto di più di queste prime tre giornate, comunque, che è una squadra che, sai, una squadra che, voglio dire, soprattutto la capacità di ribaltare la partita, è un segnale che ti fa capire che questa squadra ha dentro a qualche cosa di importante. E poi credo che ci sono un giocatore che ha sicuramente un valore aggiunto, che è Frattesi, che si conferma, insomma, il giocatore dell'Inter, nazionale, certo. Quindi, però io credo che in questo momento è il gruppo che sta abbastanza bene. Anche adesso hanno preso,
0: ma è un test per il Milan questa partita,
1: ah, sicuramente,
0: certo. è un test sicuramente
4: sì, per il Milan,
0: perché la Lazio, se dovesse perdere, non è che si può fare un dramma,
1: però a Roma con la Lazio si può pure perdere, pure,
0: sì,
1: non
0: c'è,
1: dire, non è che...
4: però... guarda, la Lazio si conferma una squadra che in questo momento è sempre la settimo ottavo posto, insomma, poi magari può anche, bisogna vedere anche Gudmundsson come si inserisce. Bisogna vedere se Taylor riprende il passo della scorsa stagione, Tavares, insomma, voglio dire, ci sono tanti aspetti, Pinamonti che è appena entrato si è fatto subito male, però io penso che in questo momento è nella testa dei giocatori quello che può fare la differenza.
0: È scattata la differenza.
4: Il problema è che giochi in uno stadio vuoto, verranno 10.000 tifosi del Milan, potranno, molti tifosi ovviamente di un club così importante ce ne sono anche a Roma.
0: Sì,
4: e
0: sì.
4: Quindi credo che l'aspetto
0: gioca fuori casa di nuovo, dai, gioca fuori casa di nuovo. Questo è un po'
4: gioca fuori casa di nuovo.
0: Federico, pensi che sia un test delicato per il Milan in questo momento?
3: Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Di vedere...
3: La Lazio sta bene.
0: Sì.
3: No, cioè la Lazio sta bene, non ha vinto per caso queste partite, forse solo quella di Bologna, la prima, posso dirti che è un po' casuale perché poi ci sono stati pali, parate di Mandas, ma le successive col Genoa e soprattutto quella di lunedì con l'Udinese, io lunedì l'ho vista, la Lazio è andata sotto nel secondo tempo, ha avuto una reazione molto molto importante da squadra vera, da squadra organizzata, da squadra che sa quello che vuole fare, quindi in questo momento giocarci contro non è semplice. Non sarà una partita semplice. Poi tra l'altro cioè il Milan l'anno scorso con la Lazio ha fatto sempre fatica, ci ha giocato
0: con Allegri
3: giocato tre volte, due in campionato e una in Coppa Italia, ha perso due volte su tre e quella che ha vinto la davvero facendo fatica, quindi è un avversario tignoso, il Milan soffre perché è una squadra che insomma ti aspetta, sa dove colpirti, quindi dovrà stare molto molto
0: c'è
3: attento.
0: C'è stato Gattuso che ha detto sabato: per me sarà una partita particolare perché quello che rappresenta il Milan, ma io voglio vincere con la Lazio, ha detto proprio chiaramente,
1: voglio pure vedere
0: che vediamo. Va bene, mi devo fermare, voglio ringraziare Federico Bertone della redazione di Netflix. Ciao Federico,
3: grazie,
0: a presto,
3: ciao,
0: un abbraccio.
3: Ragazzi.
0: Grazie
3: ciao.
0: Anche a Gianni Bezzi.
1: Ciao Gianni, grazie.
0: Un abbraccio Gianni, a presto.
4: Scusate per quella polemica di prima.
1: Tutto a posto Gianni.
0: Grazie
1: ci
0: Gianni, a presto.
1: A presto.
0: Ci fermiamo, break e poi recuperiamo un po' di messaggi.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi, recuperiamo un po' di messaggi, chiedo un po' di messaggi al nostro Andrea Magliocca in cabina di regia per ricapitolare un po' il tutto, poi dopo andremo nell'ultima parte, facciamo un collegamento anche a Napoli con Fabio Tarantino che ci darà un po' le ultime del Napoli, questa bella sfida con l'Arsenal, difficilissima sfida ma molto bella anche questa.
1: Ma poi anche forza, cioè voglio dire dobbiamo sostenere no, tutte
0: Napoli
1: le
0: stasera,
1: squadre
0: ci
1: a parte tutto perché
0: quindi...
1: sennò poi ci arrivano... io commenti.
0: No, vabbè, ma
1: allora uno fa un'analisi. Certamente l'Arsenal è una montagna da scalare, ma Napoli, Maradona, voglio dire, ha fatto una grande partita a San Siro contro l'Inter, è andata male, voltare pagina, andare avanti e tra le difficoltà, perché Napoli c'è una difficoltà, McTominay, chi è che gli manca in mezzo al campo? Un altro?
0: Sì. C'è Gilmour che dovrebbe giocare, Vabbè, dai, adesso ce lo dirà tra poco Tarantino. Esatto. Andiamo a sentire un po' di messaggi, dai.
2: Ciao TMV Radio, Stefano però ecco. Con Gianni Imbezzi hai messo tu un po' di zizzania.
1: Ecco, beh, certo.
2: Lascialo stare un po', poverino, è bravissimo.
1: Ma infatti,
2: ciao
1: non
2: a
1: nessuno...
2: tutti, grazie, Tullio.
1: Tullio, ma nessuno lo nega, Tullio. Ma non mi puoi dire che metto zizzania io, dai, proprio sono l'ultimo che mette zizzania. Però Gianni, stavamo parlando oggettivamente di Marco, aveva aperto un varco Locatelli, capisci da te insomma che la trasmissione va su Locatelli, a un certo punto è uscito fuori con Felici al quale auguriamo tutta la pronta guarigione, cioè voglio dire tutta la solidarietà nostra,
0: no, ma
1: ci dispiace da morire,
0: guarda,
1: però dovremmo elencare di tutti gli infortuni che ci sono stati,
0: posso dirti una cosa, penso
1: non è una mancanza di rispetto nei confronti
0: magari ho sbagliato io perché ci stava la domanda, non ci sono arrivato in quel momento, ho perso un po' di lucidità,
1: magari ecco se aggiungevi anche Felici
0: la
1: è successo questo,
0: però penso una cosa che
1: però poi dopo il professor Perugia,
0: uno che sta con noi,
1: il professor
0: pure
1: Dario
0: dire,
1: Perugia è stato perfetto nella anche
0: stiamo parlando di un luminare del settore,
1: poi dopo siamo andati sul discorso della rottura del crociato e del com'è la suturazione del menisco esterno, che abbiamo scoperto che pressa poco ci vuole lo stesso tempo, mentre noi da profani pensavamo che col menisco dopo un mese e mezzo, invece c'è l'interno, l'esterno, le complicazioni, quindi sei sette mesi il crociato, e scopriamo che noi pensavamo che il crociato fosse molto più grave, invece adesso anche la cautela da parte dei professori che si prendono del tempo. Abbiamo saputo anche dal professor Perugia che in America, negli Stati Uniti, non fanno rientrare un calciatore operato al crociato dopo un anno. Si prendono un anno di tempo per prevenire meglio, per cautelare poi la salute dell'atleta. Cioè, insomma, abbiamo dato un contributo di primissimo livello grazie all'intervento del professor Dario Perugia, certamente poi dopo c'è stata questa polemica, però io non ho messo zizzania, Tullio,
0: ma ci mancherebbe, vai. Andiamo con un altro audio, dai, no, ma ti mando i cuoricini però, Tullio, dai.
1: Sì, no, ma lo so,
0: dai, vai.
3: Direttore Piccari, io glielo ho detto,
1: eccoci qua,
3: che quel signor Bezzi è un guastafeste soffre di protagonismo,
1: però sai, Salvo, una volta a settimana, capisci, sai come l'atleta, il calciatore c'ha. Marco, per esempio, è un maratoneta straordinario, c'ha degli allenamenti pesanti, no? Se deve preparare una maratona, ci sono quei due.
0: Pure sono
1: oggi hai fatto le salite, no?
0: No, oggi ho fatto piano.
1: Ho fatto 10 km.
0: Pianura, sì, 10 km.
1: Però per dire, c'è l'allenamento, quello veramente che dice ti svegli la mattina, no, oggi non ce la faccio, e allora devi fare chilometri, devi fare ripetute, devi fare muscolazione, devi preparare due cose. Ecco, questo è, Bezzi rappresenta per Maracanà questo appuntamento settimanale, è un'insidia, però... è un'insidia che ci piace, anzi io la ripeterei, però decide qui il direttore, quindi
0: no per carità,
1: più volte a settimana, perché ci dà stimoli,
0: io porto
1: rancore
0: mai a nessuno, figurati,
1: però
4: the
1: insomma
4: king of the mountain.
0: Dai, vai con un altro audio.
5: Per quanto riguarda Scott, qui a Napoli ormai girano voci di tutti i tipi. L'ultima voce che girate è che praticamente ritornerà poco prima di Natale, ma non giocherà perché deve entrare in forma, non avendo rinnovato il contratto a gennaio, già se lo sono anche venduti a Real Madrid.
1: Ma chi?
5: Immaginiamoci un po'.
1: Ma chi?
0: Ma chi?
1: Fratema.
0: Ah, lui.
1: McTominay.
0: Ma anche lì stiamo lavorando con la redazione insieme a Francesco per avere un approfondimento su questa questione, che è una cosa molto delicata. Non è
1: e qui
0: cosa...
1: ci aggiungiamo, perché sennò
0: ci
1: chiama
0: Bezzi, aggiungiamo anche
1: Pietroschi.
0: Pietroschi, ricordalo bene. Perché
1: sennò ci chiama Bezzi. Perché non avete citato? Ora ci dobbiamo fare la lista, tipo che ne so, degli infortunati.
0: No, ma guarda, io ti dico.
1: Mi sembra...
0: che... che magari neanche... ho sbagliato, cioè io non sto dicendo che erano il giusto, però penso che
1: sbagliato
0: poi...
1: perché scusa, perdona, vabbè, magari stiamo parlando di Locatelli della
0: esatto,
1: Juventus,
0: ma infatti perché venivamo da quella discussione, cioè il trend è stato l'unione, delle volte si fa da un blocco a un altro per riaprire un po' la discussione, cioè il professore un luminare. Ma abbiamo parlato di Locatelli, lo chiedo di Locatelli, certo, non posso non chiederlo. Poi magari potevo anche aggiungere di Felice, non mi è venuto in mente, sono sincero. Cioè io quando una cosa non mi viene la dico.
1: Hai
0: non
1: accusato un po' il colpo, il Bezzi ti
0: no,
1: ha fatto
0: ma
1: un contropiede di quelli suoi.
0: Poteva, in quanto con noi in collegamento, poteva dire, professore, senta, ma il caso Felice lì
1: vabbè,
0: ce lo poteva spiegare. Porta,
1: andiamo avanti. No,
0: ma
1: no,
0: sì,
1: no,
0: basta, dai, basta, abbiamo parlato pure troppo. Altri, vai, via, andiamo un altro audio.
4: Stefano da Roma, buonasera. A me mi fa ridere una cosa.
0: Chi?
4: A me una cosa mi fa ridere. Fino a 3 settimane fa Pratici era un dio. Bravissimo. Lì ha fatto benissimo. Alla Juve faceva lui, era bravissimo. Oh, si è riscattato di qua, di là. Grande Pratici. Adesso 2 partite che hanno perso. Ha fatto un disastro, fa schifo. Allora mi dà l'impressione che per gli opinionisti non sanno giudicare realmente dal valore dei giocatori o dal valore del perché comunque sia io capisco
0: però,
4: il campo.
0: Però perdonami,
1: fai vedute pure
0: però bisogna cercare
1: no, ma... no, io confermo quello che ho detto.
0: No, però bisogna essere
1: secondo me ha fatto un'ottima campagna acquisti. Infatti... poi si sta valutando, Marco, perdonami, e prendo qui... 5 secondi, sì, si sta valutando la scelta dell'allenatore, che io separerei dal mercato, secondo me fatto in maniera molto positiva, perché sono arrivati giocatori importanti, giocatori potenzialmente forti, giocatori sui quali c'è da lavorare, bisogna lavorare e bisogna migliorarli. Sì. Non è che sono arrivati fatti, alcuni possono essere arrivati fatti, no. Quasi va lavorato. Chi li lavora? L'allenatore. Se io sbaglio la scelta dell'allenatore, non parto mai.
0: No, ma io ribadisco.
1: Quindi è un altro discorso, capito?
0: Ribadisco.
1: Non facciamo
0: che
1: i fenomeni
0: me...
1: in cui uno. No, no, nessun passo indietro per quanto mi riguarda. Secondo me lui ha fatto un'ottima campagna acquisti. Poi possiamo discutere.
0: Mancante invece, di qualcosa, questo
1: mancante
0: perché,
1: qualcosa. Devi assemblare 13 giocatori nuovi, non è che arriva Mago Merlino.
0: No,
1: li
0: però
1: mette
0: se tu ti ricordi.
1: Però
0: ci collegavamo...
1: la domanda è stato scelto l'allenatore adatto, adeguato per metterli insieme? E questa è la domanda.
0: No, poi se voi vi ricordate, quando ci collegavamo con Firenze, che segue la Fiorentina da tempo, dicevano tutti, però mancano gli esterni, un mercato ancora incompleto. Io me lo ricordo, questo era un ritornello che abbiamo sentito spesso, per fare il 4-3-3. Ripeto, io ribadisco, non sto criticando il mercato, perché secondo me ci sono dei giocatori che hanno alzato il livello tecnico della squadra. Secondo me, poi magari sbaglio io ti dico la...
1: Io confermo.
0: Però il problema è quello che è la scelta dell'allenatore e quello che è successo, ragazzi, perché se tu mandi via Grosso, che ci può stare? Non puoi tornare. Se tu torni indietro e chiami Vanoli, stai dicendo al mondo intero: ho fatto un errore io. Perché sennò 2 mesi fa andavi avanti con Vanoli e facevi il mercato a Vanoli, facevi la squadra a Vanoli, non andavi a prendere Grosso. Questo è una scelta che esonero e scelta di Vanoli che lascia molti dubbi. Molti dubbi. Io l'ho detto ieri e lo ribadisco. Abbassa il voto alla campagna acquisti, cioè con questo
1: perché anche ho capito il tuo discorso,
0: ma non perché
1: che...
0: Vanoli sia scarso,
1: no, ma è condivisibile,
0: capitemi.
1: Cioè tu non tiri fuori Grosso dalla campagna acquisti di Paratici perché è un nuovo acquisto anche quello, cioè è stato scelto un nuovo allenatore, poi ritorni al vecchio allenatore, però sai adesso in questo momento pure lì si può discutere, anzi si deve discutere, però chi vai a prendere adesso? Magari potevi andare a prendere Thiago Motta, che tra l'altro non è stato mai contattato. Chi vai a prendere? Cioè, dopo 3 giornate devi fare una decisione, devi fare una scelta, e la scelta è stata ritornare su un uomo che ha salvato la Fiorentina, su un uomo che sa muoversi nelle difficoltà in questa piazza e che ha vestito anche la maglia viola da calciatore. Cioè, ci sono vari aspetti, no, da valutare. Quindi poi vedremo, in bocca al lupo alla Fiorentina.
0: Sì,
1: di pronta ripresa perché è una squadra importante del nostro campionato.
0: C'è una domanda di Maurizio, te la faccio al volo, anzi prima sentiamo ancora un paio di audio, poi la domanda e siamo per andare in chiusura che poi andiamo a Napoli, dai.
6: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, volevo farvi i complimenti perché date voce a tutti, ai pro e ai contro. Complimenti per la democrazia. Grazie. della grazie. Trasmissione. Maurizio grazie. Da Roma.
1: Grazie Maurizio.
0: Grazie Maurizio. Questo è un bel complimento.
1: Oh, vedi, adesso
0: questo
1: ti sei un po'...
0: No, questo mi piace. Perché è quello che tentiamo di fare, che non è facile.
1: Bezzi ti è arrivato addosso no, come un... Cioè, capisci?
0: No, sai, mi è dispiaciuto la marcatura stretta del professore di Bertone, cioè quando... Però dai, dopo ho chiesto scusa, chiudiamo,
1: ma
0: capito,
1: Gianni è questo,
0: Gianni è il professore di Bertone, cioè quando... Però dai, dopo ho chiesto scusa, chiudiamo,
1: ma

0: Luciano, caro. Perché noi è facile parlare da qua, ragazzi, però vabbè, certo, mettiamoci nei panni di Spalletti. Ha 9 calciatori in meno. Gli dicono, sì, è vero, alleni la Juventus, però Marco, sfido chiunque.
1: Adesso deve essere sostenuto. Spagnolo.
0: Adesso missione contenimento.
1: Contenimento.
0: E agganciare
1: limitare i danni.
0: Limitare i danni. Sì.
1: Vieni, dai, Lucianone.
2: Ma che ho paura.
1: No, ma che c'ha mai paura, Lucianone. Bravo, vai ancora con un altro audio.
3: Ciao da Alessandro di Castagnolo Piemonte. Ma gli infortuni del Crociato che si ripetono. Secondo me sono dovuti a un cattivo allenamento dei giocatori che magari hanno fretta o magari gli dicono dovete stare 20 minuti sulla cyclette e magari ne stanno 10, tutte su posizioni che dico io. Poi non voglio accusare nessun giocatore, ma cosa ne pensate voi? Ciao.
0: Bisogna evitare la somatizzazione.
1: I tempi di recupero
0: si affrontano questi problemi. Adesso abbiamo parlato di questi crociati, mo basta.
1: Non c'ho una paura. Io quando vado a correre, quando metto i gambe, caviglie, sono sempre.
0: Poi abbiamo una certa età, capisci? Allora, quindi, no, però l'ha spiegato molto bene il professor Dario Perugia.
1: No, assolutamente.
0: Nella mezz'ora precedente.
1: Bellissimo.
0: E ti rispondiamo così, caro amico. Cioè, c'è una predisposizione anche.
1: Sì.
0: C'è una predisposizione dell'atleta che può avere i muscoli forti, il vasto mediale forte, anche diciamo il quadricipite bello tosto, però basta un movimento e tac. Ti rompi perché sei predisposto.
1: Ma poi c'è Ivano che scrive: ma Morera giocatore da 50 milioni.
0: Ecco qua.
1: Vedi che è arrivato fuori quello che ti ha.
0: Non si è presentato nel migliore dei modi all'Allianz.
1: Insomma,
0: deve riscattarsi e soprattutto deve uscire dal campo. Deve uscire dal campo con un pochino più.
1: Sembrava l'Axalt.
0: No, mi sembra. Questa è una cosa.
1: No, questo allora rivelo tutto. Questa è opera di Tringali.
0: Anche Francesco non
1: perché
0: va bene.
1: Mi ha detto l'altro giorno: sai, assomiglia all'Axalt pettinato.
0: No, dai, questa l'ha presa.
1: Dai, vai, andiamo avanti. Dai, con un altro audio, poi ci fermiamo.
4: Scusa, Marco, la domanda non ci stava. Non puoi decidere a casa degli altri come. Cioè, quello è un invitato.
1: Vabbè,
4: e
1: dai,
4: ti dice come devi fare la trasmissione, non è possibile, dai, su.
1: Vabbè, ragazzi, dai, non vi ringrazio, però ci siamo chiesto, quando uno chiede scusa per me finisce lì, dai.
0: Hai contato fino a 100.
1: Sì, ma perché me l'ha insegnato mamma di essere sempre, perché io sono un po' perché sempre a un certo punto istintivo.
5: Di parola ci può fare
0: tipo l'incredibile Hulk.
1: Siccome a me fanno sempre la critica che sono istintivo.
0: Ti stavi trasformando.
1: A casa mi dicono sempre sei troppo fumantino, rispondi subito.
0: Vabbè, ma poi moglie, parte figlio, del tuo carattere, soprattutto poi anche per
1: allora
0: il titolo.
1: Allora mi dicono devo
0: è pertinente per il titolo, ma ragazzi, no, che famo, cioè, ci addormentiamo
1: no,
0: qua.
1: No, però
0: devi
1: mi
0: essere sempre frizzantino,
1: mi dicono sempre conta fino a 10, allora lì ho contato fino a 20.
0: Dobbiamo sostenere,
1: ho fatto un respiro prima.
0: Secondo me contato fino a 30.
1: Sì, ci sono arrivato.
0: 30-40, perché a un certo punto io parlavo ti,
1: no,
0: ti prendevo le difese.
1: Marco, ma non dici niente. No. Che
0: e vabbè, ma stavo parlando e ho detto, ma Gianni, scusami, allora se ci vuoi me fare la scaletta, ti stavo difendendo.
1: Sì, è vero.
0: A un certo punto pensavo, capito, avevo dato l'assist e però vedevo 27,
1: stavo in barriera,
0: 28,
1: stavo
0: 29,
1: in barriera.
0: 30, stavi contando e ho detto, quanto arriva? Fino a 100. Nel frattempo...
1: Bene, bene. Allora, c'era un'altra domanda, le prendiamo dopo. Dai, ci fermiamo perché poi sentiamo anche un po' le ultimissime sul Napoli da parte di Fabio Tarantino, poi finiamo con voi e con i vostri messaggi. Torniamo tra poco.

Bene, siamo tornati di nuovo con voi, Marco Piccheri, Severin Palomeni, in questo ultimo tratto di trasmissione. Allora, chiedo, lo stiamo richiamando così facciamo questo collegamento. Stefano, arriva questa partita stasera, altra partita importantissima di Champions, della nostra italiana, il Napoli che affronta l'Arsenal,

0: poco da dire, poco da aggiungere, è uno squadrone con una crescita impressionante.
1: Beh, sì.
0: Insomma, si candida tra le favorite a vincere questa competizione.
1: Vincere, se non altro arrivare fino in fondo. Lo sappiamo che la Champions è piena di trappole, però è una corazzata, è una squadra che ha raggiunto la finale, una squadra che ha vinto la Premier, una squadra che vuole, secondo me, ripetersi anche in Inghilterra. Io credo che, insomma, sia un test importante per il Napoli per capire, per uscire fuori da questo guscio ideologico. L'ambiente sta aspettando Allegri. Allegri è stato sfortunato a Milano, anche col Como si può dire, insomma, che non è che non abbia fatto proprio la prestazione in piena, però la sensazione è che ancora non abbia in pugno questo Napoli. Deve conquistare Napoli, i napoletani, e questa qual è l'occasione migliore?
0: Certo,
1: No? L'Arsenal, la squadra più forte, sulla carta hai già perso prima di cominciare la partita, e quindi devi dimostrare tutte queste cose qua.
0: però
1: Quindi sono le serate in
0: non è
1: cui devi
0: facile,
1: cogliere.
0: non è
1: No,
0: facile, non
1: non
0: è
1: sarà
0: facile,
1: facile
0: assolutamente.
1: assolutamente.
0: Allora andiamo da Fabio Tarantino che
1: Ciao
0: ci
1: Fabio.
0: racconta un po' tutto. Ciao Fabio, Napoli credici, abbiamo fatto il titolo, Fabio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Beh,
0: Buon
2: sì,
0: pomeriggio.
2: Napoli credici. Speriamo che ci credano tanto anche i calciatori. Mi auguro di sì, credo di sì. Ci crederà sicuramente Massimiliano Allegri. Ascoltavo Stefano, è la gara peggiore o la migliore per il Napoli? Perché contro la più forte in questo momento del mondo, al pari col PSG, il Napoli ha tutto da guadagnare, ma anche un eventuale risultato positivo potrebbe valere poco, nel senso che poi magari potrebbe dipendere anche dalla spinta emotiva per questa gara straordinaria, per cui le motivazioni nascono da sole praticamente. Io credo che sarà molto più indicativa la gara di domenica per avere un quadro sempre parziale, per carità, del Napoli di Allegri, però diamo valore anche a questa ripartita sicuramente, intanto sperando che possa essere un bello spettacolo.
0: Sì, intanto ti chiedo le presenze dei tifosi allo stadio, perché penso che sarà una serata calda, sì.
2: Sì, anche se devo dire, Marco, non ci sarà il sold out che solitamente veniva praticamente annunciato già 2 ore dopo l'apertura della vendita libera e quindi siamo un po' sorpresi da questo dato. Che però comunque ci saranno almeno 40.000 spettatori, 45.000 è il dato che emerge, che trapela dalla società, quindi siamo comunque, saremo in uno stadio gremito. È chiaro che magari il fatto che non ci sarà il tutto esaurito per una gara che fino a pochi mesi fa avrebbe raccolto adesioni globali è anche per noi spunto di interesse, di riflessione. Abbiamo provato a capire anche in radio qualcosa possa dipendere dalla presenza di Allegri, di un Napoli non spumeggiante, quindi un po' di scetticismo sulla squadra, oppure se magari anche i prezzi, che però sono gli stessi dello scorso anno, possano aver inciso. Di sicuro sarà un Maradona che presenterà il solito colpo d'occhio, anche col Como ha detto non c'era il pienone, anche se lì ci si era ancora nel pieno dell'estate
0: C'è un
2: con lo
0: po' di
2: stato di
0: freddezza nei confronti
2: clamoroso.
0: di questo Napoli e di Allegri, Fabio, ti chiedo.
2: Marco, c'era freddezza già a luglio quando è arrivato Allegri. Io credo che molte delle critiche che oggi stiamo leggendo e anche ricevendo in radio, insomma anche sui social, dipendano soprattutto dalla verità che ognuno credeva di avere in tasca quando il Napoli ha annunciato Allegri al posto di Antonio Conte. Quindi poi fai 2 più 2, il Napoli fa 3 punti in 3 partite, allora tutti dicono: ah, lo avevo detto, però poi devi ponderare il valore dell'avversario, i problemi del Napoli anche strutturali di organico, un mercato che non è stato all'altezza, le prime defezioni che inevitabilmente vanno a condizionare, quindi io credo che servirebbe un po' più di oggettività e lucidità per analizzare il Napoli, soprattutto in questa fase.
0: Sì, però voglio dire una cosa, mi sento dire questa cosa veramente con grande rispetto sempre, però è anche giusto adesso, a prescindere dal fatto che Allegri possa piacere o non piacere, questo ci sta, no? Però poi alla fine il tifoso deve sostenere la squadra. Io parto da questo presupposto,
1: Vabbè,
0: cioè
1: ma lo
0: Allegri,
1: farà il Napoli, mi
0: sì,
1: sembra
0: pure
1: che.
0: se magari non è tanto gradito, però insomma vai a...
1: Però insomma, Fabio descrive quello che, insomma, è il
0: No,
1: sentimento
0: ma
1: del
0: io non...
1: tifoso napoletano, che non ci
0: Sì.
1: credeva prima. A canne sciun e fesso, si dice a Napoli, cioè, nel senso, non ci credeva prima, pensa poi adesso, Marco, cioè, con tutto rispetto per Allegri. Allegri sapeva che non era gradito all'inizio e sa adesso che ancora la situazione è un
0: Deve
1: pochino più critica.
0: conquistare la piazza, dai,
1: Deve
0: devo.
1: conquistare Napoli e il Napoli.
0: Sì.
1: Due
0: E
1: cose.
0: Napoli e il Napoli.
1: Esatto.
0: E a proposito, Fabio, le scelte? Andiamo un po' a vedere la probabile, perché insomma leggevo che c'era qualche dubbio o meno.
2: Sì, ma intanto mancherà Anguissa, l'ho annunciato anche Allegri, quindi si unisce a questo folto elenco di indisponibili che prevede anche McTominay, Marianucci, buongiorno, c'è Neres che sembrava poter essere assente per un problemino al ginocchio, ha superato il provino di questa mattina ma andrà in panchina, sarà un Napoli col 4-3-3 con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rafa Marini, Olivera, la prima vera novità rispetto all'Inter a sinistra al posto di Spinazzola. A centrocampo la grande curiosità, perché se in attacco ritroveremo sicuramente Alisson, Politano e Højlund, quindi il tridente di San Siro, a centrocampo l'unico superstite sarà Lobotka, con da una parte Gilmour, dall'altra parte Kevin De Bruyne per la sua prima da titolare quest'anno in stagione. Quindi un centrocampo molto interessante, è un Napoli che potrebbe pure poi vestirsi di 4-2-3-1 con De Bruyne che va naturalmente a prendere la posizione di trequartista, però sono curioso per come gioca Allegri solitamente, ha un centrocampo però di grande talento e tecnica quest'oggi, sono molto curioso di vedere come questi centrocampisti poi si uniranno alle idee dell'allenatore. Quindi la sintesi è: sarà un Napoli d'attesa con l'Arsenal? Teoricamente sì, perché affronti più forti al mondo, però se hai un centrocampo con Gilmour, De Bruyne e Lobotka, non so quanto possa essere utile avere De Bruyne costringendolo poi a fare di fatto il difensore aggiunto, quasi il mediano.
1: Sai, ieri c'è stato in conferenza stampa, Fabio, sarei sicuramente, insomma, avrei presenziato e avrei ascoltato questa domanda. Gli fanno una domanda ad Allegri, caro Marco.
0: Sì.
1: Scusi, Allegri, ma questo doppio play in mezzo al campo, visto che c'ha quattro giocatori a disposizione, no? E lui risponde, ce ne abbiamo tre su quattro, e fa i nomi di Vergara, Lobotka, Gilmour e aiutami l'ultimo, che è...
2: De Bruyne
1: lo dice, e risponde, tre su quattro giocheranno, tre su quattro. Nel senso, la domanda però del collega
2: è un'altra:
1: doppio play, cioè ce n'hai due, inventate qualcosa.
0: Ah, tu dici,
1: cioè, nel senso, certo, è il momento di inventarsi qualcosa, visto che sei in emergenza, no. E poi anche durante la partita dello svolgimento c'è, cioè, due centrocampisti a disposizione anziché
0: tu
1: uno,
0: dici,
1: visto che
0: modulo,
1: giochi che devi scalare una montagna, c'è, cioè, il kit, te lo fai un pochino, capito, un pochino più robusto, oppure vabbè, dai, voglio dire, se c'è uno ne metto un altro contro l'Arsenal, poi però ti sono finiti i centrocampisti. Cioè, la domanda non era tanto così, cioè era stato, è corretto, doppio play, come dire, ma è stata fatta in maniera, no, Fabio, molto educata.
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Doppio play, e lui doppio play,
0: no, che doppio play, detto, che cambio modulo,
1: doppio play, no, io ne faccio giocare tre su quattro, uno me lo tengo un po',
0: certo.
2: Allora, a Napoli il dibattito, Stefano è molto attento perché poi, insomma, credo che abbia citato la domanda che è diventata un po' manifesto della conferenza di ieri di Massimiliano Allegri. Le conferenze di Allegri sono molto brevi, sono sintetiche, sono dirette, sono incisive.
0: Meno male.
2: Non ci sono titoli però. Ieri hanno chiesto banalmente: ma Gilmour dove potrebbe giocare? Allegri ha risposto tutt'altro. Ne parlavamo anche in radio questa mattina con alcuni colleghi. L'impressione che noi abbiamo da Napoli è che Allegri in questo momento si sta un po' tanto bottonando ancora, perché noi lo abbiamo sempre conosciuto come, insomma, un uomo molto simpatico, ironico, divertente, sorridente, disponibile con la stampa. A Napoli questo atteggiamento non l'abbiamo ancora visto, credo per due motivi: intanto per lo scetticismo generale di cui parlavamo prima, e poi anche perché lui è arrivato a Napoli da allenatore che ha fallito di fatto l'obiettivo della Champions lo scorso anno, quindi è come se prudentemente lui volesse entrare nel cuore dei tifosi, però è chiaro che se non arrivano i risultati lui non può neppure presentarsi, certo, in sala stampa sorridente. E credo che queste risposte quasi insomma lapidari siano dettate proprio dalla volontà di adempiere a un compito che è quello di presenziare alla conferenza stampa, però senza proporre di fatto nessun tipo di argomento particolare.
0: Bene, bene, bene. Senti, stai andando verso lo stadio già, no?
2: Sono arrivato praticamente mentre ero con voi.
0: Che fai, apri?
2: Tiravo con lo steward che mi faceva parcheggiare.
1: Beh, devi fare dei collegamenti.
0: E inizi a fare i collegamenti.
2: Sì, no, collegamenti, ma poi sono rimasto imbottigliato nel traffico già per mezz'ora, quindi immaginate quelli che partiranno adesso,
1: arriveranno
2: praticamente
1: bene, sì,
2: a ridosso, certo, della partita.
0: Va bene, va bene.
2: Tra l'altro ieri l'Arsenal non ha fatto neppure la conferenza per motivi legati all'aereo ed è a Nola in provincia di Napoli e non è a Napoli in città, e quindi insomma anche l'Arsenal partirà molto presto quest'oggi.
0: Va bene, va bene. Fabio, abbiamo detto un po' tutto, noi ti auguriamo buona serata, buona partita, e domani magari la commentiamo.
1: Ciao Fabio,
0: un abbraccio.
2: Ciao ragazzi.
0: Un saluto a Fabio Tarantino e anche a tutta Radio Tutto Napoli. Allora, ci abbiamo un po' ancora di vocali da recuperare in questi 10 minuti che sono rimasti. Pellegrini non convocato per Fenerbahce Roma. Ecco quando può tornare in campo. Diamo un'occhiata, ma qui perdono i pezzi da subito, vediamo. L'obiettivo sottolinea appunto di rientrare tra i giocatori di disposizione della sfida al Torino di lunedì 14 e quella dell'Inter di sabato 19. Beh, tra le due sfide.
1: Beh, insomma, un giocatore importante. Sì. Partito in ritardo perché ha dovuto risolvere un problema. C'è stato il rinnovo di contratto annuale come è stato fatto a Dybala ed è un giocatore che Gasperini conosce e che arricchisce sempre la qualità sulla tre quarti. È un giocatore diverso naturalmente rispetto a Mora o Ansulé, però è un giocatore che secondo me serve come...
0: Assolutamente. Domani poi andremo anche nel dettaglio delle due partite con le ultimissime. Andiamo a sentire ancora un audio, vai.
3: Scusa Marco Luigi, ma stasera Allegri quanti autobus schiererà davanti al Napoli? 2, 3? Beh, staremo a vedere, ciao.
0: Vediamo. Ancora un altro, dai.
4: Ciao, sono Giovanni, scusatemi, mi sono collegato un po' tardi. Non so se ne avete parlato, ma secondo voi è giusto che per rilanciare, diciamo, il calcio italiano in Europa e nel mondo si mette Inter-Napoli, Juve, Milan e Roma, Atalanta prima delle partite di Coppa? Ma questi sono veramente dei geni, eh?
1: Beh, ho capito, però perché, c'è il sorteggio. Ma lui non si può forse giocare. Non lo so, credo
0: prima
1: che
0: le coppe non si
1: il rilievo fare. Fosse.
0: Però, ragazzi,
1: si riferisse al calendario, ma il calendario però, insomma, c'è un sorteggio. E...
0: Però vi posso dire una cosa, cioè, onestamente, io non riesco a leggere il calcio così. Nel senso, tanto devi giocare o prima o dopo, se ti si accava, cioè devi giocare, e le difficoltà poi fanno parte dello sport e devi superare pure le difficoltà. Non è che ti possono fare il calendario agevolato perché fai la Champions, cioè chiediamo troppe cose a chi deve poi organizzare il calcio, e allora dobbiamo mettere il paletto quello, il paletto quell'altro. Cioè devi giocare a calcio, vai a fare le partite. Tu devi pensare che hai affrontato l'Inter e poi affronti l'Arsenal, sono due squadre forti. Tu sei una squadra forte? Sì. Con chi vuoi giocare? Con le squadre pippe? No, giochi con le squadre forti.
1: Certo,
0: e poi può capitare il calendario che ti si incastrano le partite in questa maniera. Cioè, io non riesco a fare una polemica di questo tipo, ti devo dire la verità. Sennò qui abbiamo avuto allenatori che ci hanno massacrato col calendario. Ci hanno massacrato. Non se ne può, dai. Non fare il furbacchione. Andiamo con un altro audio.
5: Una cosa, volevo inserirmi in questo discorso di Paratici. Guarda che Paratici è lo stesso che ha fatto i danni alla Juve. Lui quando deve gestire da solo le situazioni non è in grado. A fianco di Marotta andava benissimo, una coppia io direi perfetta, Paratici Marotta, ma quando ha dovuto lui prendere in mano le situazioni, vedo Juve, vedo Tottenham, insomma i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
0: Ci sta pure questa osservazione, perché l'avevamo detto giorni fa. Poi arriva un messaggio, lo leggo, mi auguro che Fabiani e Lotito facciano una cosa, chiedessero scusa a Sarri. E perché? Primo per non avergli detto del mercato bloccato e poi per avergli indebolito la squadra a gennaio. Si sono svegliati solo quest'anno a fare acquisti più credibili. Chiedono scusa al maestro Sarri. Ma io penso che questi acquisti qua non so nemmeno se Sarri l'avrebbe voluto.
1: Bravo, mi ha anticipato.
0: Quindi non
1: lo
0: so.
1: Voglio dire, diamo,
0: poi sul resto non abbiamo
1: diamo al lavoro della società un bel voto. Hanno fatto un ottimo lavoro, Fabiani ha fatto un ottimo mercato, con quello che poteva fare, la Lazio è un'ottima squadra, gioca un ottimo calcio, Gattuso sta rispondendo in maniera imprevedibile, no? a tutto quello che concerne la situazione ambientale, è inutile ripetersi, dai. E quindi capita nel calcio, chiedere scusa a chi? Perché?
6: Vi divertite?
0: Vai con un altro audio.
1: Insomma, ci proviamo.
7: Ciao, sono Angelo da Barcellona. Vorrei proporvi un tema di discussione possibile. Ieri, oltre a vedere la mia Inter, ho visto gli highlights di Borussia Villarreal. In questa partita era arbitro Sozza e ha fischiato un rigore, a favore del Borussia,
1: che per me non era
7: il gol del 3-1. E
1: per me non
7: questo rigore è stato assegnato per degli abbracci tra un difensore e un attaccante.
1: Come me.
7: e Sozza ha visto in questo caso un rigore a favore del, del Borussia.
0: Okay, quindi?
7: Sabato, giusto tre giorni fa, la trattenuta invece ad Esposito non l'ha valutata da rigore perché evidentemente avrà visto uno sbracciare delle due contendenti. Ieri sera la stessa praticamente azione molto simile ha fischiato un rigore.
0: E quindi?
1: No, lui dice che io l'ho visto, non so se hai visto, ma insomma, un rigore che è un po' dubbio. Giro si era trasformato e andava sul 3-1 il Borussia Dortmund.
0: Sì, l'avrà però valutato fallo, quindi no, però voglio dire,
1: no, dice, come mai andare allora in campo europeo, credo di interpretare il pensiero del nostro amico da Barcellona, in campo europeo Sozza si è comportato così e com'è che non si è comportato
0: io penso
1: in maniera
0: fatto,
1: perché
0: l'avrà visto orsato, in l'avrà visto in quella maniera e ha fischiato.
1: Sì, però dopo tre giornate non c'è l'ombra di un rigore, una chiamata da VAR, zero.
0: È vero, ma è vero, questo qua abbiamo sottolineato. Ci abbiamo tempo ancora per un altro messaggio, dai, vai, vai.
8: Salve Marco, Francesco da New York, sono d'accordo con te per quanto riguarda le partite, devono essere affrontate difficili per guadagnarsi un posto e per sapere veramente che squadra sei. So, quindi per il commento della persona precedente non sono d'accordo, sono d'accordo con voi, devi giocare avviso aperto, devi sapere la tua squadra, i limiti e andare avanti e fare un buon calcio. Grazie Francesco da New York.
0: Grazie Francesco da New York. Allora, qui dice, ma perché il Napoli non va a prendere un difensore in Premier che non giocava da due anni? Ah no, perché va a prendere un difensore in Premier che non giocava da due anni quando erano disponibili Gatti e Tomori? Oppure Romagnoli? E che ne so, che ti devo dire, hanno scelto diversamente.
1: Vadi Ascile,
0: sì. Vai con un certo, ho esordito malissimo. Mamma mia, vai con un altro audio. Allora, aspetta che vado a recuperare qualche altro messaggio, che siamo quasi addirittura di arrivo. Allora, questo per te, Stefano. È bello questo messaggio. C'è un ascoltatore che si chiama. Aspetta, che vediamo, non si firma. Vabbè, comunque, buon pomeriggio. Sono Marco dalla Toscana. Caro Stefano,
1: dimmi, Marco.
0: Io ero convinto che avresti, è un tuo estimatore, che avresti passato buona parte della tua carriera calcistica con la maglia della mia Roma amata. Perché la società non credette in te in quel periodo, che eri un bel giocatore?
1: Ti ringrazio, probabilmente, anzi, forse, sicuramente, c'erano giocatori più forti di me. Quindi, poi, sai, si va in prestito, le cose, ti puoi perdere, succede nella carriera, però ti ringrazio caro Marco. Seguici sempre dalla straordinaria Toscana.
0: Assolutamente.
1: Si può dire poi che è la regione più bella d'Italia, per quanto mi riguarda.
0: Riguardo alla Roma di Gasperini, dove credi possa arrivare quest'anno?
1: Non si dice, si pensa.
0: Scaramantico. Allora, però hai fatto la griglia.
1: Vabbè, ma una grigliata.
0: Una grigliata si fa sempre. Allora, va bene, siamo quasi veramente ai saluti. Vado a vedere se c'è qualche aggiornamento in più da aggiungere in questa giornata.
9: Senti, io non voglio dire più nulla.
0: Che c'è? Poi ha parlato anche Martinez, che ha detto: mi prendo la responsabilità del mio errore.
1: Però
0: sul
1: ha
0: secondo
1: fatto
0: gol.
1: Una serie di miracoli.
0: Sì, dopo ha fatto veramente grandi. Però io ti dico una cosa: secondo me questi errori qui, poi magari ne parliamo nei prossimi giorni quando ci sarà pure Simone Braglia, io penso che siano dettati anche dal fatto, Stefano, che ormai ai giocatori, ai portieri soprattutto, è entrato nella testa il fatto di dover giocare sempre il pallone con i piedi. Perché se vai a vedere raramente spazzano via il pallone,
1: influisce così.
0: Cioè ormai nella loro testa la cultura di giocare è entrata fortemente e non dico che siano condizionati, ma sanno che devono fare quella cosa, la fanno, capito? Cioè quasi in automatico. Delle volte non me la prendo nemmeno con loro, errore gravissimo, ripeto, da bollino rosso. Però io penso che sia frutto anche proprio di questa cosa.
1: Ma lui fa quella
0: cosa,
1: giocata lì, perché è in una situazione psicologica, è in affanno, è a disagio. Non, perché tu ti senti fragile, il tallone d'Achille è quello, tu non puoi fare quella giocata. E quindi la testa ti dice liberati, esci fuori da questa cosa qua e fai la cosa peggiore, no? E quindi ti capita che fai poi
0: esatto. È così,
1: la stupidaggine,
0: è così.
1: Il gol. Perché lì non è una cosa naturale. cioè adesso sta diventando una cosa naturale che il portiere giochi con i piedi, sì, ma sì, non è una cosa naturale.
0: No, no, assolutamente. Anzi, una volta c'era proprio il portiere che
1: anzi,
0: in quei casi
1: è molto bravo con i piedi, Martinez, pensa un po'.
0: In quei casi c'era proprio il portiere che prendeva e la spazzava via. Ma adesso c'è questa tendenza anche da parte dei difensori a giocare sempre il pallone,
1: sì, cioè, sì, no? Sì.
0: Che molte volte vedi
1: la vedo un po' di meno, ti devo dire la verità.
0: Allora, c'è invece subito Maurizio che scrive: l'importante è che la Roma non prenda un'imbarcata quando giocherà contro l'Inter a breve, come purtroppo succede spesso.
10: Vai, vai.
1: Beh, insomma, lo scorso anno mi sembra che
0: una bella partita sarà.
1: No, dico, lo scorso anno ha perso in casa con Cody Bonny, giocando un secondo tempo in cui avrebbe meritato un altro pareggio. Io mi ricordo questa partita, quindi attenzione, cioè siamo agli inizi e presto, l'Inter è la squadra più forte del campionato, ci mancherebbe altro, però non si deve distrarre, e la Roma altrettanto, le altre che vogliono magari aspirare a sostituire l'Inter là in cima, devono star sempre sul pezzo, però la prima che deve stare sul pezzo è l'Inter.
0: Senti che ha detto Seedorf ieri sera, ha detto estasiato da Real Inter, il vero calcio da Champions, come Paris Saint-Germain, Bayern dell'anno scorso, Bayern Monaco.
1: Vabbè.
0: Questo è il commento di un altro grande centrocampista, bisogna dire. Allora, siamo arrivati al termine, Stefano, noi domani ripartiremo come sempre alle ore 13, poi andremo a raccontare, a esaminare quello che succede in Napoli-Arsenal e ci avvicineremo alle altre partite, più tutte le altre news, e quindi a domani, Stefano.
1: Ciao Marco, a domani, ciao a tutti.
0: Un saluto e un ringraziamento in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese per il lavoro svolto, alla redazione con Francesco Tringali, Daniele Petroselli, Lucio Marinucci, e poi vi dico, mi raccomando, state con noi, adesso c'è a tutta C, poi il TMV News è 18:30, c'è Motor Valley con l'approfondimento di Formula 1 e MotoGP curato da Daniele Petroselli. È tutto, a domani, ciao.
11: Maracanã.

0: Cari amici del TM Web News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla Champions. Allora, andiamo subito a salutare il primo ospite. In collegamento con noi c'è Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, ben ritrovato voi.
0: Voglio subito parlare con te dell'Inter, della sconfitta di ieri dei Nerazzurri contro il Real Madrid. Una sconfitta, per quello che si è visto sul campo, immeritata?
1: Beh, immeritata proprio no. Diciamo che l'Inter poteva fare molto di più. Però se il Real Madrid avesse fatto 3 gol dopo 25 minuti, ne ha fatti soltanto 2, nessuno si sarebbe scandalizzato. Una volta tanto sono d'accordo con Mourinho, il quale ha detto che è stata una partita pazzesca. Poteva finire 5-4 per l'Inter o 6-5 per il Real Madrid. Una cosa è certa, l'unica cosa che non c'era è il pareggio.
0: E c'è da dire che i gol del Real Madrid sono stati facilitati enormemente dall'Inter con errori gravi in fase di impostazione, l'errore di Martinez per il gol del 2-0.
1: Sicuramente, però è anche vero che il Real Madrid si è messo a giochicchiare lì davanti, facevano il torello davanti al portiere, a Martinez dell'Inter, e avrebbero potuto tranquillamente segnare. Mi è sembrato che ci fosse troppo altruismo, ma al di là di questo, a mio giudizio, l'Inter ha giocato una grande partita a livello di Champions e ci sono altre 7 partite per recuperare.
0: Ho visto anche un bel Diouf. Ti ha impressionato questo
1: Eh
0: giocatore?
1: sì, questo sì. Effettivamente mi ha molto impressionato, ma lo avevo già visto del resto. Ma guarda che l'Inter ha fatto un'ottima campagna acquisti. Adesso Chivu ha la possibilità di avere anche 2 o 3 calciatori per ruolo, soprattutto come dicevi tu con Diouf sulla fascia destra. Ha anche Luis Enrique, ha anche ancora qualche altra alternativa. Pensa che per esempio nella partita contro il Napoli ha tolto Sulcic, ha messo Çalhanoğlu spostando un poco più a sinistra Zielinski. Ha una serie di possibilità, di possibili formazioni imponenti, importanti, insomma.
0: Non c'è dubbio. Mi hanno colpito anche alcune dichiarazioni da parte di Seedorf, che tra le altre cose, commentando questa partita, ha detto che è stato vero calcio da Champions e non si divertiva così da Paris Saint-Germain-Bayern.
1: Ma non lo so, non me la ricordo, cioè beati loro che si ricordano con precisione tutte le partite, a volte mi sembra che si dica più per dirlo che per ricordarsene veramente. Io di partite così belle ne ho viste tantissime. Fa impressione una cosa, la velocità con la quale si è mosso il Real Madrid, ma anche la compostezza con la quale è riuscita a impostare il gioco l'Inter. Quindi abbiamo visto 2 grandi squadre, una bella partita. Adesso andare a vedere un poco i ritorni, i precedenti storici, mi risulta difficile. È come se uno volesse andare a rivedere il gol più bello di Pelé, quello più bello in assoluto, non sapendo che quel gol non è mai stato ripreso da alcuna telecamera.
0: Però mi viene spontaneo chiederti, nella tua lunga carriera, hai visto tantissime partite, allora qual è stata quella più bella? Stiamo uscendo dal Champions, può essere ancora partita di Champions naturalmente, però ecco, in generale la partita secondo te più bella, quella che ti ricordi maggiormente e che soprattutto insomma secondo te può essere annoverata tra le più appassionanti, divertenti?
1: Ma guarda, se si fa riferimento al campionato, è del tutto evidente che ho in mente soprattutto Juventus e Napoli, quando per la prima volta la Juventus ha perso in casa, pur essendo andata in vantaggio 1-3, e lì si è avuta la sensazione che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Fu una partita eccezionale, particolarissima, giocata bene, anzi molto bene. Poi per quanto riguarda le partite così internazionali, beh, ce ne sono tantissime ad alta intensità. Vai a vedere un poco i derby della Premier inglese o anche Real Madrid e Barcellona, cioè ce ne sono veramente tantissime di partite che sono particolarmente importanti. Potrei dirti che recentemente, per esempio, ho visto la partita nella quale Messi, ma non se ne ricorda nessuno, fece un gol con un colpo di mano. Era la penultima di campionato del campionato spagnolo. E il doveva per forza vincere il Barcellona contro l'Espanyol e fece due gol Messi, uno di mano proprio come la mano de Dios di alcuni anni prima, però poi sul 2-0 fu rimontato e il pareggio non bastò a superare il Real Madrid che vinse per, ecco, andare a vedere quelle partite ti fa una certa emozione.
0: Insomma, bei ricordi, certamente. Adesso però volevo anche il tuo pensiero sul caos che sta regnando intorno e all'interno della Fiorentina. C'è stato l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, però a proposito di Grosso ci sono ancora degli strascichi tra lui e la Fiorentina che sembrerebbe intenzionata anche ad avviare un'azione legale nei suoi confronti per inadempienze. Grosso che, secondo la ricostruzione della Fiorentina, avrebbe in un confronto acceso con Paratici dichiarato che questa Fiorentina è inallenabile, avrebbe anche dichiarato che alla ripresa degli allenamenti fosse rimasto lui l'allenatore e non si sarebbe presentato. Nonostante questo non voleva dare le dimissioni. Questa, ripeto, è la ricostruzione che viene fatta dalla Fiorentina. Ti aspettavi che si sarebbe arrivati a questo punto tra Grosso e Paratici, che comunque erano sempre stati in ottimi rapporti. Non a caso Paratici aveva portato alla Fiorentina a Grosso, Paratici aveva lanciato come allenatore Grosso nelle giovanili della Juventus.
1: Guarda, noi nei confronti di Grosso abbiamo un debito di riconoscenza, tutti noi tifosi della nazionale italiana, quindi da questo punto di vista fa simpatia. Io non entro nella disputa tra loro due perché credo che l'uno avrebbe dovuto sapere di quello che faceva l'altro. Evidentemente tra loro non c'è stata la comunicazione che ci si aspettava. Sicuramente Paradiso ha fatto una piccola rivoluzione rispetto alla quale mi pare che Grosso si sia trovato impreparato. Al di là però di tutto questo, io faccio un discorso un po' diverso. Lo plasmo guardando quello che è stato il format negli ultimi anni del Como, quello che è il format dell'Arsenal. La prima cosa per vincere sempre è avere un progetto. Allora io mi chiedo, qual è il progetto della Fiorentina? Cioè Comiso che ha speso tanto e ancora vuole spendere e quindi tutti i viola gli sono riconoscenti. Che cosa aveva in mente? Quale mandato ha dato a Paradici? E se il mandato era quello di rivoluzionare i ranghi, l'organico, pure prendendo calciatori molto importanti, penso a Mastantuono, che a me piace particolarmente, anche perché è un 19enne, quindi all'età
0: Certo.
1: mia, e mi piace ancora di più per questo.
0: Certo.
1: Ma voglio dire, qual era il progetto? E poi, se il progetto non era adeguato a Grosso, perché prendere Grosso che veniva da una promozione e da una salvezza col Sassuolo? Allora bisognava prendere un allenatore di grande esperienza, come per esempio Allegri, che mette mano a un organico che già è così o che è stato rivoluzionato e fa risultato, ti porta a casa qualcosa, perché Allegri qualcosa a casa la porterà, pur non essendo stato speso il patrimonio che è stato speso per la Fiorentina. Allora Grosso era inadeguato, non bisognava proprio prenderlo. Ce n'erano di allenatori. Se vai a vedere sul mercato internazionale quanti italiani allenano altre squadre, ti rendi conto.
0: Eh sì, no, è una considerazione assolutamente con cui
1: Io
0: concordare
1: chiedo
0: la tua.
1: scusa perché il mal di gola tradito dall'aria condizionata, quindi la
0: Se...
1: voce è quella che è.
0: No, no, ma ti ascoltiamo perfettamente. Parlavi anche del Como, ti chiedo allora cosa ti aspetti dal debutto della squadra di Fabregas in Champions contro il Lipsia, un Como che anche in questo campionato ha dimostrato di essere subito in palla.
1: Guarda, per il Como, per come è strutturato e per quanto è bravo Fabregas, io mi aspetto anche che faccia un risultato clamoroso contro l'Ipsia nell'esordio di Champions. Poi è probabile che io mi sbagli, come è capitato altre volte e come capita sempre a chi fa questo mestiere e cerca di capire le cose piuttosto che fare pronostici. Però io credo che il Como giocherà un ruolo molto importante, ma anche nel campionato, e attenzione. Perché il Como ha dimostrato di arrivare nelle prime quattro e guardate che ci vuole restare.
0: Sì,
1: E ci resta, eh.
0: ci sarà da capire che tipo di impatto ci sarà in Champions e soprattutto come riuscirà a assorbire, a recuperare le energie che verranno spese in Champions. Insomma, se riuscirà a gestire il doppio binario, visto che si trova per la prima volta ad affrontare la doppia competizione, il Como.
1: Guarda, se io leggo l'organico del Como, un organico, cioè la campagna acquisti e quindi l'organico che è stato irrobustito, è stato addirittura arricchito di tutti gli elementi che hanno in media 21-22 anni. Sono stati spesi circa 130 milioni e sono soldi che sono stati, come dire, messi di tasca perché il passivo che aveva il Como non consentiva una campagna acquisti. Poteva farla soltanto se andavi a capitalizzare. Pensa che negli ultimi 2 o 3 anni il padrone del Como, gli Artotomo, hanno tirato fuori 390 milioni di euro e però non avevano vinto niente. Ecco il progetto. Hanno costruito poco alla volta. Se tu vai a vedere la Roma, tanto per allargare il quadro, negli ultimi 3 anni e mezzo, Friedrich della Roma, il proprietario, ha tirato fuori quasi 890 milioni. Vittorie zero.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente.
1: Cioè titoli zero.
0: Titoli, sì. Per quanto riguarda la Roma, per quanto riguarda la Roma è arrivata una conference e una finale di Europa League.
1: Beh, ma titoli zero.
0: Sì. Comunque, ecco, a proposito della Roma, ti chiedo, la vedi in grado di competere con l'Inter fino alla fine per lo scudetto?
1: Senza ombra di dubbio. È la squadra che per tipo di gioco mi ha impressionato di più.
0: Insomma, si vede la mano di Gasperini e soprattutto ci sono giocatori che, insomma, hanno la mentalità da squadra di Gasperini adesso.
1: Ma soprattutto lui è bravo Gasperini perché ha grande esperienza, diciamo cose banali poi alla fine, perché Gasperini è sicuramente tra i top allenatori, insomma, è un allenatore di prima fascia a quale manca una vittoria importante. E già la qualificazione con la Roma è stato un segnale forte alla proprietà che le cose, quando si progettano, si possono fare.
0: Gasperini ha detto tra le altre cose in questi giorni che Malen può raggiungere, eguagliare, magari battere il record di Higuain. Ci credi?
1: No,
0: Non so, ha segnato
1: vuoi che
0: tanti
1: te
0: gol Higuain, in
1: l'articolo?
0: effetti, so, arrivare a 34-35 gol
1: No.
0: è una bella impresa.
1: Guarda, è quasi impossibile, come fu impossibile il fatto che avendo un cannoniere del genere, il Napoli non vinse lo scudetto con Sarri.
0: Eh sì, quello scudetto. Perso in albergo.
1: Guarda che nelle stagioni, tanto per dire a quelli che ci ascoltano, che insomma, a volte bisogna anche pensarci un attimo sulle cose. C'è stato il Napoli di quel triennio che in un anno ha fatto il maggior numero, erano in quattro gli attaccanti praticamente, considerando anche Calleon a sinistra, c'era Insigne, hanno fatto più gol di tutti i campionati, di tutti gli attacchi delle altre squadre. Cioè hanno fatto un numero di gol impressionanti. Tuttavia, persero con la Fiorentina,
0: Ah,
1: tanto per non fare nomi,
0: sì.
1: persero con l'Empoli, tanto per restare in Toscana, e il campionato sfumò.
0: Salvatore, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Alla
1: Un
0: prossima.
1: affettuoso saluto.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Volevo parlare con te un attimo della Lazio, una Lazio che a sorpresa si trova adesso a punteggio pieno in testa alla classifica insieme a Inter e Roma. Dicevo a sorpresa perché francamente dopo il mercato di quest'estate, dopo le tante polemiche, dopo le tante criticità ambientali che tuttora ci sono intorno ai biancocelesti, insomma, vederla al primo posto fa effetto. Cosa ne pensi?
2: Sicuramente sì, ha fatto un inizio di campionato strabiliante e io spero comunque che possa continuare così. Alla fine sono arrivati anche degli ottimi calciatori che hanno rimpinguato la rosa e quindi adesso va via sulle ali dell'entusiasmo. Insomma, la prossima partita sarà sicuramente un ottimo test per vedere se veramente si può restare e si può sognare.
0: Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia sembrava tutto nero per la Lazio. Gattuso è stato abile a riprendere subito in mano la situazione, il gruppo e a fare questo inizio entusiasmante di campionato.
2: Ma assolutamente sì, nessuno si poteva aspettare questa situazione dopo 3 giornate di campionato. Dopo l'eliminazione della Coppa, c'era molto malumore, molta sfiducia, e invece adesso si è ricreato un buon entusiasmo e si spera che si possa continuare su questa strada.
0: E poi tra le intuizioni di mercato, intuizioni tra virgolette, ma insomma per il modo in cui è stata messa a punto questa operazione, dicevo, c'è Frattesi che si sta dimostrando il vero valore aggiunto di questa squadra.
2: Assolutamente sì, è stata un'intuizione, una brillante intuizione. Poi dopo è evidente che il ragazzo si è calato subito nel clima Lazio e quindi poi anche con le sue qualità di inserimento ha avuto la possibilità di segnare 3 gol in 3 partite e quindi a Roma è già un idolo.
0: È evidente che questo giocatore, riuscendo a poter scendere in campo con una certa continuità, poi fa vedere tutte le sue qualità. Insomma, aveva fatto intravedere grandi qualità anche all'Inter, però lì non era un titolare, era sempre un'alternativa, magari la prima alternativa, però comunque non poteva mai avere la possibilità di giocare con una certa continuità.
2: Ma assolutamente sì, il ragazzo ha qualità importanti e poi dopo ha fatto una scelta di cuore. Io lo posso capire benissimo, so cosa vuol dire indossare la maglia per cui tifi e quindi si è messa a disposizione e adesso vola sulle ali dell'entusiasmo. Io spero che possa continuare così e che la Lazio possa rimanere nelle zone alte della classifica.
0: Le prime valutazioni che fa invece sull'Atalanta, l'Atalanta di Sarri, quali sono?
2: Ma sono buone sensazioni, buone valutazioni. L'allenatore ha portato sicuramente delle cose nuove. È un qualcosa di nuovo per tutti i giocatori dell'Atalanta perché loro erano abituati a giocare con un'altra filosofia, quella di Gasperini, e quindi non è semplice arrivare e subito magari ottenere risultati. L'Atalanta comunque ha dimostrato che anche quest'anno potrà giocarsi le sue chance per l'Europa che conta.
0: Eh sì, poi insomma ci sono dei giocatori che sicuramente possono alzare notevolmente il livello, ma anche come esperienza, il ritorno di Kessié, lo stesso Ederson, insomma dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista del tasso tecnico, dell'esperienza, del curriculum, l'Atalanta ne ha.
2: Assolutamente sì, l'unico problema che poteva avere, che potrà avere l'Atalanta è assimilare subito le idee, i concetti di Sarri, perché sono agli antipodi con quelli di Gasperini. Quindi questo era il dubbio e il punto di domanda che ci si faceva, però credo che l'abbiano superato brillantemente. L'ho vista giocare un paio di volte, ha giocato sempre bene, e oltretutto è andata avanti in Europa e quindi credo che possa fare un'ottima annata.
0: L'ultima considerazione sul Cagliari, buona partenza, buonissima partenza da parte dei sardi.
2: Assolutamente sì, ma il Cagliari ormai ci ha abituato a certi tipi di situazione. L'allenatore è un allenatore empatico che ha subito messo mano alla situazione. Ha fatto bene l'anno scorso, è partito benissimo anche quest'anno e quindi credo che in Sardegna si possano togliere belle soddisfazioni anche quest'anno.
0: E allora, grazie mille a Giampaolo Saurini, a presto.
2: Grazie, grazie a voi tutti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi 60 minuti insieme dedicati al mondo della Lega Pro. Siamo nella terra di mezzo tra la terza e la quarta giornata di campionato, ma i temi di cui parlare, i temi da analizzare, i temi da sviscerare non mancano, e così come non mancano le modalità attraverso le quali poterci seguire e potersi interfacciare direttamente con noi. TMVradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre, sono i canali attraverso i quali ci potete seguire. Il 331-8200-213 è invece il numero a vostra disposizione per domande, chiarimenti, curiosità e quant'altro via WhatsApp. Direi che le direttive consuete le abbiamo date, quindi possiamo iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Allora ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi, quest'oggi che altro, con noi c'è Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, dicevo, siamo nella terra di mezzo tra la terza e la quarta giornata. Ci sono state tante presentazioni di nuovi acquisti arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato, a tenerci compagnia in queste ore, un po' in tutti i gironi, un po' in tutte le piazze più importanti. Mi viene in mente Jimenez a Spezia, mi viene in mente le parole di Roberto Insigne a Catania, mi vengono in mente quelle di Giacomo Parigi, che è stata un po' la telenovela del calciomercato della Serie C, della nostra Serie C di questa estate, che è approdato a Pescara. Ti chiedo un po' quali sono le dichiarazioni più interessanti, poi c'è anche qualche tegola perché c'è un infortunio a Brescia non di poco conto.
2: Sì, sicuramente il problema più interessante è quello di Insigne, che ha deciso di scendere comunque in Serie C soltanto per sposare la causa Catania. È andata bene l'esordio in campionato con la nuova maglia, trovando anche i gol, ma una squadra che abbiamo detto già in precedenza che è partita male, però ha tutti i mezzi e tutte le qualità per potersi rialzare in un girone che per il momento vede tre squadre in testa a punteggio pieno, non sono quelle che magari ci aspettavamo tutti, con Potenza, Sorrento e Picerno. Secondo me il Catania poi alla fine, alla lunga, ne verrà fuori con il lavoro di Milo Longo, con l'inserimento dei vari Insigne, Coda, Caligara e tutti i nuovi acquisti. Ha perso Sigi Merz, che diventa un grande acquisto per lo Spezia che comunque deve valutare le condizioni di Florenzi, che è stato un altro degli acquisti più importanti per Angelozzi e Turati. Comunque sì, più o meno le dichiarazioni più importanti sono queste. Parigi, come dici tu, è stata una telenovela estiva, poi l'uscita di Nardo, che è arrivata praticamente alla fine, ha un po' sbloccato il tutto. Ieri pure ha parlato Sebastiani, che dopo l'inglese non andrà più sul mercato degli svincolati, ha dichiarato come faranno tante squadre. Viene in mente comunque il Cosenza, che deve far per forza qualcosa, almeno così sperano i tifosi, ma lo spera anche lo stesso Coppitelli. Basta vedere le dichiarazioni dopo il poker subito contro il Catania, perché il Cosenza è davvero una squadra in grandissima difficoltà. Quello dell'allenatore è sicuramente un grido d'allarme importante, che non può passare inosservato per dirigenza, e difficoltà è quello dell'allenatore. È sicuramente un grido d'allarme importante, che non può passare inosservato per dirigenza.

0: giorni di mercato non si è riuscita nemmeno a colmare quelle davanti.
1: Eh sì, sapevamo che il Cosenza, così come il Crotone, avrebbero vissuto, diciamo, chiamiamola una stagione di transizione, o quantomeno i primi 6 mesi di quest'annata, con una rivoluzione pressoché totale. Il Crotone ha fatto molto di più anche in termini di costruzione della rosa. Questo va assolutamente riconosciuto alla famiglia Vrena, che oramai è al timone da anni e sa come si fa calcio in quel di Crotone. Cosenza, insomma, Coppitelli si è trovato in una situazione molto difficile, l'ha affrontata e la sta affrontando con la professionalità. Mi viene da dire che ha dimostrato sempre nel corso della sua carriera, perché lo scorso anno, ricordiamoci che Coppitelli lo scorso anno con la Casertana è stato lassù, è stato tra le prime 4-5 squadre del campionato, contendendosi e giocandosi diciamo un posto al sole a formazioni sicuramente più attrezzate come lo stesso Benevento, il Catania, la Salernitana, a riprova, insomma, del valore del tecnico, così come anche e occorre riconoscere il valore della società intesa come Casertana, che gli aveva messo a disposizione una squadra con qualità, con valori, con prospettiva. Sulla situazione di Parigi mi permetto, forse per la prima volta da quando siamo in conduzione, di fare i complimenti agli agenti di Giacomo Parigi, perché sono riusciti ad arrivare in fondo, a portare, diciamo, la nave in porto dopo un'annata. Pardon, una sessione di mercato dove diciamo il vento è cambiato circa 16 o 17 volte e c'era il forte rischio che ci si ritrovasse, come è successo tante volte, l'abbiamo raccontato tantissime volte, di operazioni che sembravano essere lì per concretizzarsi e poi alla fine andava tutto nel modo sbagliato. E quindi io credo che debba essere fatto un plauso. Spesso li critichiamo, i procuratori. Ma quando sanno fare il loro lavoro anche per tutelare sia gli interessi dei propri assistiti che il valore che un giocatore ha per una squadra, in questo caso è Latina che cedeva il calciatore, va riconosciuto e credo sia onestà intellettuale dirlo pubblicamente. Dicevamo dell'infortunio, quello invece tra le note negative, quello ufficializzato tramite un report medico dal Brescia. Va a colpire un elemento importante, la squadra dei Corini.
0: Sì, sicuramente quello di Rizzo, che doveva stare fermo qualche settimana per la rottura. Comunque c'è anche la problematica riguardante Parras, che non era in perfette condizioni, è entrato nella ripresa per poi lasciare il campo nuovamente per infortunio, ma comunque il Brescia in questo momento ha tante carte da potersi giocare, lo ha dimostrato. Nonostante qualche difficoltà, perché ci sta in avvio di campionato, comunque il Brescia lì in vetta alla classifica, però quest'anno è partita con il piede giusto, lasciami dire anche il Cittadella, perché dopo la
1: Vero.
0: scorsa stagione che è stata molto, molto travagliata a livello di organico, a livello di qualità, secondo me è l'unica squadra che in questo momento può mettere un po' quel brivido all'Union Brescia. L'Union Brescia rimane la squadra più attrezzata sicuramente. Però il Cittadella se la potrà giocare, lo sta dimostrando in queste prime giornate contro il Lumezzane. Sono arrivati 2 gol da parte di 2 giocatori esperti come Barberis e Falcinelli. Comunque sono sempre armi a favore della squadra di Musso. E sicuramente dopo una scelta che forse ha fatto discutere per tempistica, è stato quello dell'esonero di Manuel Liori, che è arrivato un po'
1: Vero.
0: tardivo rispetto alle scelte di tutte le altre squadre, quasi a ridosso del ritiro. Comunque il Cittadella si è mosso benissimo sul mercato, ha messo dentro tanti innesti interessanti. Comunque già dalle prime partite ha fatto vedere anche un gioco interessante, forse ha convinto più dell'Union Brescia in queste 3 partite, ma siamo soltanto a inizio campionato, ma si candida come una squadra che può lottare per vincere il campionato e per aumentare, diciamo, questo duello con il Brescia di Corini.
1: Guarda, mi viene da dire che si è rivisto il Cittadella fare il Cittadella, cosa che lo scorso anno non era mai capitato. Si è vista una squadra consapevole, una squadra coesa, una squadra che ha ritrovato probabilmente il banco.

0: Della matassa dopo un'annata dove diciamo, il riacclimatarsi alla Serie C dopo tanti anni di Serie B è stato più complicato del previsto, non dico solo per la squadra, ma probabilmente anche per la società, per lo stesso Stefano Marchetti, il direttore generale del Cittadella, che abbiamo più volte raccontato come uno dei migliori dirigenti del nostro calcio. Personalmente, migliore dirigente del nostro calcio a qualsiasi livello, per la conoscenza approfondita che ha della sua materia, del suo lavoro. Però è oggettivo che lo scorso anno qualcosa sia andato, non sia andato nel verso giusto, si sia faticato più del dovuto. Quest'anno si è rivisto ci sta rivedendo, andiamo col freno a mano tirato per adesso, ma si sta rivedendo il Cittadella che tutti noi abbiamo avuto modo e piacere di vedere e di conoscere. Fronte mercato, direi di chiudere con questo, Nino, anzi, mercato e perché giusto che ce lo ricordiamo un po' tutti, c'è anche la Coppa Italia, perché oggi si gioca l'ultimo match di Coppa Italia per quanto riguarda i sedicesimi di finale. Dicevo, mercato, Perugia, visite mediche, firma per Vergani, quindi Aimo Diana che presto potrà contare su un nuovo effettivo sul fronte offensivo.
1: Sì, è arrivato nella Edoardo Vergani dopo lo scorso anno a Frosinone con 15 partite e un gol in Serie B. Ieri è arrivato a Perugia, ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni, sempre in attesa del comunicato ufficiale da parte del club Umbro. Dovrebbe essere l'ultima mossa in questo mercato di svincolati per gli Umbri, nonostante l'infortunio importante, perché interessato il crociato di Megalaitis, e qui si potrebbe riaprire la lista e inserire Paolo Bartolomei, che era rimasto fuori nelle scelte. L'esperto centrocampista del Perugia potrebbe prendere il posto dell'ex Gubbio, e probabilmente almeno sarà l'ultimo colpo del Perugia Vergani, in attesa di essere ufficializzato, come è stato Perina ieri per la Salernitana. Qualcosa si muoverà ancora tra gli svincolati, perché come ho detto prima, il Cosenza dovrebbe chiudere per un attaccante, ma i giorni passano e per il momento non arrivano novità. Cosenza era stata la squadra che ha cercato almeno una punta nell'ultimo giorno di mercato senza riuscire a convincere alcun centravanti a accettare la destinazione. L'ultimo era stato Eric Lanini, che doveva lasciare Novara, alla fine è rimasto in Piemonte per sua scelta degli agenti, comunque non ha accettato la destinazione Cosenza. Per quanto riguarda, sì, la Coppa Italia, c'è questa partita interessante questo pomeriggio tra Grosseto e Latina alle 18. Ha parlato anche il tecnico del Latina Volpe, ha detto che non esiste una squadra di seconda fascia oppure delle partite meno importanti. Sicuramente Latina ha fatto cose importanti l'ultima Coppa Italia e proverà a ripetersi anche quest'anno.
0: Tra l'altro ricordiamo che poi negli ottavi di finale è già stato disegnato il tabellone. La vincente tra Grosseto e Latina andrà a far visita al campo basso di Davis Mangia, che aveva superato nei sedicesimi di finale la Scafatese, mentre nel turno precedente un 2-0 secco sulla Cavese. Nino, io ti ringrazio, buona giornata, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
1: Ciao, grazie a te, buon proseguimento.
0: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione tuttoci.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manca a dirlo, su TMV Radio, se no non ci stareste ascoltando, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com, assieme alla Serie B, alla Serie A, al calcio internazionale e quant'altro. Insomma, Tutto Mercato Web non ha certo bisogno di presentazioni. 331 8200 213 per i vostri messaggi WhatsApp, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua edizione di questo mercoledì 9 settembre 2026. Abbiamo parlato del fronte svincolati, abbiamo parlato di quelle che sono le dichiarazioni, le presentazioni dei giocatori arrivati nel corso di questa estate ai calciatori, ai club di Serie C. Prima con Nino Sergi abbiamo parlato dell'ufficialità proprio dal fronte degli svincolati resa nota dalla Salernitana con il tesseramento di Perina. Ci sono state anche altre due ufficialità nella giornata di ieri, una del Casarano che ha trovato accordo con Leonardo Perez per la risoluzione consensuale con l'attaccante, mentre per quanto riguarda una delle big del nostro campionato, ovvero lo Spezia, c'è l'addio, almeno a titolo temporaneo, di uno dei giocatori che erano stati messi fuori rosa per aver di fatto detto no a qualsiasi tipo di accordo dopo la retrocessione dolorosissima sul piano economico dalla Serie B alla Serie C del club ligure. Mi riferisco all'ex capitano oramai Petko Hristov, che torna in Bulgaria. È stato ufficializzato il suo prestito al Levski Sofia per questa stagione. Di questo, ma soprattutto di campionato, vorrei parlare col nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, ciao a tutti.
0: Grazie a lei di averlo accettato ancora una volta. Mister, il campionato diciamo ha già iniziato il suo percorso, 3 giornate lo sappiamo, sono una cartina di tornasole piuttosto relativa per capire lo stato di salute delle squadre a qualsiasi livello, sia che si tratti di A, di B o della nostra Serie C. Però, come dicevamo prima con il collega, con Nino Sergi di TuttoC.com, nel girone A il Cittadella possiamo dire che è tornato a fare il Cittadella, e infatti è lassù a pari punti con il Brescia dopo un'estate in cui tutti noi, almeno il sottoscritto che parla, si è posto l'interrogativo su quale potesse essere e se esistesse davvero una rivale credibile per la formazione di Corini.
1: Sì, senza dubbio, il Cittadella ha le basi troppo basilari, fondamentali, costruite negli anni, quindi anche se trova un'annata non soddisfacente, come potrebbe essere stata anche quella dell'anno scorso oppure quella della retrocessione, però avendo queste basi solide ci si aspetta sempre che possa tornare su. Questa partenza chiaramente l'hai sottolineato te, stiamo parlando di 3 giornate, ci metto che per adesso anche la temperatura ha fatto il suo corso, perché abbiamo visto partite rocambolesche dove il secondo tempo spesso le squadre si sono allungate, quindi questo ha condizionato anche queste 3 partite, quindi i valori sicuramente usciranno fuori nel tempo come è normale che sia, però il Cittadella io me lo vedo comunque tra le prime a lottare per l'eventuale promozione, senza dubbio.
0: Ecco, chi invece per adesso ha palesato qualche difficoltà in più rispetto a quelle dello scorso anno sono Lecco e Renate, rimanendo nel girone A. Sia Lecco che Renate sono state protagoniste lo scorso anno di una stagione estremamente positiva. Lecco è riuscito a portare a casa un solo punto la prima giornata con quel pareggio 0-0 con l'Arzignano, e Renate addirittura è a zero punti con 3 sconfitte contro Novara, proprio contro il Cittadella e contro l'Alcione, come a dire 3 squadre che nella griglia di partenza di inizio stagione mettevamo più o meno tutte allo stesso livello del Renate, e le Pantere queste sfide per adesso le hanno fallite tutte.
1: Queste sono squadre che hanno cambiato tanto, e quindi sicuramente poi basta veramente che una partita ti vada bene o male e ti ritrovi a metà classifica o fai un inizio deludente sotto il profilo dei risultati, poi, perché insomma poi per giudicare bisognerebbe vedere le partite. Quindi per me è veramente presto per dire chi è partito forte e chi è partito piano, perché probabilmente ci risentiamo tra un mese e diciamo tutto il contrario. È veramente troppo presto. È chiaro che Partire bene aiuta tutto l'ambiente, si tolgono un po' di critiche che all'interno ogni tanto si creano del dopo partita, si dà entusiasmo invece a chi parte bene, quindi questo non è mai da dimenticare, però tra poche settimane sicuramente le classifiche saranno ancora diverse e gli umori saranno ancora cambiati.
0: Del girone B, anche l'ultima volta, se non ricordo male, che ci siamo sentiti, mister, parlavamo di un campionato, di un raggruppamento che di difficile lettura per l'alto livello, l'alto numero di squadre che potevano competere per la parte alta della classifica. Mi sembra di poter dire pronostico assolutamente, assolutamente rispettato, perché ci sono ben 5 squadre a pari punti con 7 punti conquistati, quindi ancora senza sconfitte, cioè, e tra l'altro anche con delle sorprese, perché sinceramente Grosseto, Perugia e Livorno subito competitive così in alto personalmente non me l'aspettavo. Ricordiamo che tra l'altro il Grosseto è una delle neopromosse in Serie C. È un po' attardato il Pescara, ma il Pescara, così come tutte le squadre che scendono alla B, a volte un po' patiscono il riadattamento al campionato di terza serie. Possiamo considerare la griglia di partenza quella che avevamo fatto in estate, quindi Reggiana, Spezia, Ravenna e lo stesso Pescara, ancora credibile, o c'è da inserire qualcuno?
1: No, questo è un girone veramente difficile, perché questo mette in difficoltà veramente il campionato di Serie C, perché qui abbiamo 4-5 squadre che punteranno per investimenti, per blasone, per categorie fatte negli ultimi anni alla promozione diretta, quindi sicuramente qui troveremo a fine anno 3-4 squadre che rimarranno deluse, e quindi proprio per questo sarà un campionato veramente difficile anche per le squadre medie, perché si è alzato il livello di questo girone, in più ci sono squadre che sono partite molto bene, come hai citato, però vale il discorso per il girone A, insomma, va bene portare l'entusiasmo all'inizio, però dopo sicuramente usciranno i valori, e qui ci sono tante squadre che avranno valori, quindi è un campionato bellissimo per chi lo guarda, per chi lo gioca, e però altrettanto difficile proprio perché ci saranno delle deluse importanti.
0: E mi viene da dire che lo stesso ragionamento si potrà fare anche per il girone C, mister, perché in estate parlavamo del Bari, che comunque insomma il suo avvio positivo se lo è fatto con 2 vittorie in 3 giornate, del Catania che ha vinto la prima partita alla terza giornata e della Salernitana che invece ha ancora lo zero nella casella delle vittorie, come le 3 squadre che avrebbero dovuto trainare insomma lassù il raggruppamento. Invece in questo momento a punteggio pieno, con 3 vittorie su 3 giornate, ci sono Picerno, Potenza e Sorrento, a riprova anche qui della competitività non solo del girone ma anche dell'esistenza in Serie C di società, di strutture societarie, di aziende, di professionisti che anche in piazze più piccole, col massimo rispetto ovviamente per Picerno, per Potenza e per Sorrento, sanno fare calcio. È vero, torniamo al discorso che 3 giornate sono poche, però intanto ti sei portato a casa 3 vittorie non di poco conto per indirizzare la classifica.
1: Il girone C, ho avuto la fortuna di averlo fatto 2 anni con il Crotone, e quindi di conoscere tante realtà. E è vero, ci sono le solite note che abbiamo citato all'inizio, che si giocheranno probabilmente il primo posto, perché poi il blasone, perché poi la forza delle società, l'esperienza dei giocatori forse le porterà poi a giocarsi in una promozione. Però le squadre che oggi sono davanti, quelle che abbiamo citato, Potenza, Sorrento, Picerno, sono realtà veramente solide. Conoscendole non le considero sorprese, perché c'è dietro veramente tanta serietà, tanta competenza, e quindi il girone C diventa sempre molto difficile, perché ci sono realtà solide, molto solide, e che riescono quindi a programmare e a fare delle ottime annate. Quindi questo porta ancora di più alla difficoltà di quel campionato.
0: Ecco, mister, ha citato lei Crotone che già partiva con 6 punti di penalizzazione in classifica. L'estate ha visto gli squali essere protagonisti di una profonda rivoluzione un po' a 360 gradi. È arrivato il primo punto che smuove la classifica, quel 2-2 con il Barletta all'uscita. Che sensazioni sta avendo da quella piazza, conoscendo insomma anche il legame che vi unisce?
1: Beh, sicuramente io sono stato a Crotone dopo la doppia retrocessione, quindi parliamo di una società che fino a qualche anno fa veramente si era stabilita fissa in Serie B e aveva fatto anche delle puntate in Serie A, quindi parliamo di una società che alle spalle ha avuto un'esperienza, ha avuto una capacità di portare Crotone ad altissimo livello. È chiaro che questa è la fase un po' più difficile della recente storia del Crotone. È partito chiaramente con meno 6, dove l'anno scorso il presidente ci ha messo la faccia con la sua massima schiettezza
0: e quindi
1: ha dato chiarezza anche a un ambiente, si è compattato. È un annato sicuramente difficile perché il meno 6 comunque pesa sempre. Sta facendo delle buone partite, ha raggiunto un pareggio col Barletta in recupero e aiuta sempre a livello morale. È ancora lunga, è chiaro che dovrà cercare di fare un campionato, togliersi mini step, togliersi il prima possibile da là sotto per poi vedere cosa sarà capace la squadra di fare.
0: Ecco, in linea generale questa Serie C in un anno dove ha cambiato volto tantissimo, è un anno anche particolare, diciamo, per il sistema calcistico italiano, dove si chiede un po' a tutti i livelli una ripartenza dalla nazionale, campionati, le novità a 360 gradi. Che stato di salute si può già fare una sorta di report medico, di bollettino di questa Serie C? Perché io continuo a vedere, forse sarà deformazione professionale, non lo so, ma a livello di novità, a livello di competitività, di equilibrio, Serie B e Serie C sempre un gradino più avanti, un gradino in più rispetto alla Serie A, dove bene o male gli equilibri sono quelli e sono pochissime le occasioni nelle quali questi vengono sovvertiti. Può essere un segnale dello stato di salute a livello quantomeno tecnico e proprio del lavoro, dello stato di salute del calcio positivo questo?
1: Allora, è chiaro che la competenza degli allenatori, il fatto di voler proporre un calcio più offensivo, adesso c'è questa idea di voler proporre perché andiamo un po' col fatto che non andiamo ai mondiali, col fatto che ci facciamo molta autocritica sul fatto che siamo molto difensivisti, quindi nelle categorie inferiori, soprattutto la Serie C, si cerca di proporre qualcosa di diverso e i ragazzi per me stanno uscendo. Guarda, proprio stamattina ho letto la storia di Cerbone, se non sbaglio, del Verona, che è un ragazzo giovanissimo, sì, che è stato preso da settori giovanili, non giocava nei dilettanti fino a pochi anni fa, ha fatto un paio di anni in primavera e l'anno scorso a Casarano e quest'anno entra e fa 2 gol in Serie B. Quindi cioè, ci sono tante possibilità di questi ragazzi, ci sono tanti valori, ci sono sempre stati. Bisogna crederci e mettere il campo sempre davanti a tutto e non le operazioni di mercato. Quindi, però sono d'accordo con te che quando si vanno a vedere partite di Serie C, a prescindere che a volte le strutture penalizzano, perché questo bisogna dirlo,
0: certo,
1: le strutture penalizzano il bel gioco, però ci sono tanti ragazzi con qualità che potrebbero avere sicuramente una chance anche in categorie superiori a giocarsi, ce ne sono diversi di esempi, quindi continuare a crederci senza dubbi.
0: Ecco, mi è venuta adesso una domanda che lega appunto il calcio giocato al mercato o a quello che è una parte del mercato, ovvero il fronte degli svincolati. In Serie C di solito si attinge spesso e volentieri perché il volume di giocatori che si libera anche nel corso di una sessione di mercato è molto più alto rispetto a quello che troviamo sia in Serie A che in Serie B. Dal punto di vista di un allenatore, è una risorsa, è un qualcosa che siccome arriva ben oltre, a volte arriva anche ben oltre la fine della sessione di mercato, visto che ci si lamenta spesso che calciomercato e campionato in contemporanea sono un problema per gli allenatori, lo stesso potrebbe essere per il fronte degli svincolati. E se per la sua esperienza, visto che continuano ad arrivare ufficialità di tesseramenti di giocatori svincolati, c'è una deadline temporale oltre la quale un allenatore dice ok, va bene gli svincolati, però adesso ho questi equilibri e preferisco andare avanti così piuttosto che inserire altre pedine.
1: Beh, intanto ci sono svincolati e svincolati quindi certo. Il valore del giocatore fa la differenza. Se riconosciamo che il valore del giocatore è importante, sicuramente si può mettere in preventivo di aspettarlo qualche settimana in più, perché sicuramente potrà essere utile sul campo e nello spogliatoio. È chiaro che è un mercato dove ci si guarda sempre in giro, come sempre, un mercato lunghissimo, ma che spesso si riduce sempre agli ultimi 3-4 giorni. E quindi quando ci si ritrova gli ultimi 3-4 giorni, probabilmente qualche operazione a volte salta, e quindi dopo ci si guarda in giro. Poi si è condizionati molto da noi, chiaramente, vinco due partite o le perdo, e quindi dopo il pathos di come si vivono quelle partite fa la differenza. E quindi sicuramente oggi lo svincolato lo prendi ancora molto volentieri se è un giocatore di qualità, perché quindi stiamo parlando ancora degli inizi. È chiaro che quando si parla un po' più avanti si va dagli svincolati solo veramente quando la rosa si trova veramente in difficoltà, penso, perché dopo avere 3, 4, 5 mesi di inattività non sono pochi per integrare subito un giocatore che si è allenato spesso da solo.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla nuovamente al più presto, buona giornata e buon lavoro.
2: A voi, ciao, presto, ciao.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, con il quale abbiamo fatto una bella fotografia di quello che è lo stato di salute della Serie C, prima di andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di oggi. Vi do una notizia, un aggiornamento che arriva direttamente da una delle 20 formazioni protagoniste del girone C, ovvero una, e tra l'altro si tratta di una neopromossa, mi riferisco al Savoia Club, che ha cerchiato in rosso una data sul calendario di questo autunno 2026, ovvero quella dell'11 ottobre. Perché? Perché, salvo sorprese, sarà quella che vedrà il Savoia fare ritorno allo stadio Giraud, che è lo stadio di casa per la formazione di Alessandro Formisano. Tra l'altro in quell'occasione al Giraud il Savoia affronterà l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, quindi insomma comunque una partita di spicco contro una delle tre seconde squadre che sono protagoniste nel campionato di Serie C quest'anno. Appunto, è toccato all'Inter Under 23 fare l'esordio nel girone C, dato che finora aveva giocato solo negli altri due raggruppamenti. Costantino, direi che è arrivato il momento di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato. Mi riferisco, e torniamo a parlare di girone A, tema che affronteremo anche nella terza e ultima parte della nostra trasmissione, andando a sentirci le parole di Alessandro Birindelli, tecnico del Novara, dopo la prima vittoria in stagione della formazione piemontese contro il Renate, in casa del Renate.
3: Primo tempo non pervenuti, proprio eravamo lontani, seconde palle neanche una, quando provavamo a uscire da dietro non salivamo, quindi eravamo sempre lunghissimi, quando provavamo a dare un pochino di pressione non riuscivamo a coprire neanche la profondità, quindi una squadra veramente sembrava quasi allo sbando. Poi ho parlato alla fine del primo tempo con i ragazzi, ho cercato di dare una scossa, anche loro si erano resi conto che non poteva continuare così, perché altrimenti non l'avremmo portata a casa. Poi ho dovuto togliere Nichetti, che ho accusato nel riscaldamento un problemino alla schiena, mi ha dato la disponibilità, lo ringrazio, però poi visto che faceva fatica, quindi ho preferito mettere Romano, che è un giocatore un pochino con caratteristiche più offensive, ma soprattutto perché mi dava anche un pochino più di velocità nell'uscita e un pochino più di intensità nella corsa. e ho messo una punta fisica con le donne e il romano sotto per dare anche un pochino di pressione a loro, cosa che non avevamo fatto mai nel primo tempo. E i ragazzi poi hanno preso fiducia, hanno trovato il gol e sono stati bravi a stare compatti. Nel secondo tempo ho visto una squadra che mi è piaciuta per l'atteggiamento, per la compattezza, non si sono disuniti, gli attaccanti hanno lavorato benissimo e il secondo tempo deve essere una ripartenza perché dall'inizio dell'anno abbiamo fatto delle buone partite. Il primo tempo proprio era una cosa proprio totalmente diversa da quello che mi aspettavo e quello che si aspettavano i ragazzi. Forse anche un po' di tensione, non lo so, però è andata bene, quindi ci prendiamo questi tre punti che ci danno la carica per ripartire domani, ripreparare un'altra partita importante, e però con un'autostima maggiore, con una leggerezza diversa rispetto ai giorni passati, anche se non è che ci fosse un'area pesante, ma si percepiva la voglia di trovare una prestazione, ma soprattutto tre punti importanti.
4: Di là dell'atteggiamento, credo che di inserire un giocatore come Romano, che ha altre caratteristiche come Ghetti, sta dando un po' un messaggio alla squadra, nel senso che sono andati in campo con l'idea proprio di non accontentarli, di cercare la partita di provare a vincere sin dal primo minuto, e c'è stato il cambio di passo.
3: Quello che è cambiato sicuramente un po' le caratteristiche, un po' di vivacità, ma soprattutto la voglia dei ragazzi di vincere qualche duello. Noi nel primo tempo non abbiamo vinto un duello, arrivavamo sempre secondi su queste seconde palle. È chiaro che poi diventa difficile vincere una partita. Nel secondo tempo io ho visto una squadra completamente diversa, ma anche quelli che hanno iniziato la partita, non solo grazie a chi è entrato. Sicuramente chi è entrato ha dato il suo contributo, è entrato tutti molto bene, e questo per il gruppo è un segnale importante, perché vuol dire che ci tengono. E per me, per un allenatore, li ringrazio, perché sono un gruppo che si è messo a disposizione dal primo giorno e ogni giorno ha voglia di migliorarsi. Quindi questa vittoria è per loro, perché sono sicuro che può essere uno sprint, può essere un quid in più per il prosieguo del campionato.
5: Paolo? Mi sembra quasi del suo atteggiamento. Dopo la partita con la Caratese e con il Livorno, l'avevo trovata all'apparenza quasi più sereno che oggi. Oggi forse un po' più...
3: Ora?
5: Sì.
3: Sì, sono d'accordo. Prima della partita ancora di più, meno sereno. Ma non meno sereno perché... c'era qualcosa di strano, perché sapevo l'importanza di questa partita, perché poi l'abituarsi a pareggiare, a perdere, a non fare prestazione ti porta poi a un modo anche nell'atteggiamento, nell'approccio al lavoro quotidiano che è sbagliato. E se questi ragazzi, questo gruppo lo scorso anno ha fatto quello che ha fatto, è perché molto probabilmente si accontentava un po' troppo. A me non basta ad accontentarsi, io ho necessità di vedere qualcosa di diverso. Poi perdo la partita, non mi interessa, ma ci deve essere una voglia e entusiasmo, cosa che a volte perdono un pochino. E questo non so se è un problema della piazza, ma neanche, perché io vedo oggi sono arrivati tantissimi a sostenerci, ci sostengono sempre, e quindi questa vittoria è anche una dedica a loro, che comunque fanno dei sacrifici, e quindi i ragazzi devono stare sereni, non si devono abbattere. La strada è lunga, bisogna avere equilibrio. Non eravamo brocchi prima, non siamo diventati dei fenomeni, siamo una squadra che ha bisogno di lavorare per crescere insieme. Sicuramente abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso, anche come tipologia di gioco, come approccio alla partita, come atteggiamento di squadra, anche come caratteristiche, e quindi c'è questo percorso di crescita e di coesione nel fare le cose. Nel primo tempo abbiamo fatto le cose un pochino ognuno per conto proprio.

0: terza ed ultima parte di A Tutta C per quanto riguarda l'appuntamento di mercoledì 9 settembre 2026. Dicevamo ad inizio puntata come non siano mancate nel corso di queste ore dichiarazioni dal fronte dei nuovi acquisti, quindi con i giocatori che hanno scelto di cambiare maglia, di affrontare nuove avventure professionali. Non sono mancate appunto le dichiarazioni in conferenza stampa, e ce ne sono alcune di cui rendervi merito, iniziando da quelle di Caleb Jimenez, centrocampista passato dal Catania allo Spezia nel corso delle ultimissime giornate di calciomercato estivo. Non è facile scegliere una maglia così, ma l'ho fatto anche a Catania, avevo 3 anni di meno, racconta il centrocampista al Secolo XIX. Queste sono le dichiarazioni riportate dal Secolo XIX. Chiedo a Costantino di abbassarmi un secondo la base in cuffia, per favore. Sono pronto per questa nuova sfida, sono qua per dare una mano alla squadra e non vedo l'ora di mettermi in gioco in una piazza importante. Messi è il mio calciatore preferito, e anche Dybala, al quale assomiglio per caratteristiche. Mi piace pure Pedri perché simpatizzo per il Barcellona. Non a caso Caleb Jimenez è un giocatore argentino. Sulla scelta di trasferirsi allo Spezia invece ha risposto in maniera abbastanza chiara: mi piaceva il progetto, mi hanno parlato bene della città, del mister, e non ci ho pensato due volte. Dalla Liguria alla Calabria, abbiamo parlato con mister Luciano Lamberto Zauli prima del Crotone. Da Crotone arrivano le dichiarazioni di uno dei pochi volti nuovi in entrata del Crotone. Mi riferisco a Enrico Brignola, esterno offensivo che ha preso per la prima volta la parola dopo il pareggio proprio contro il Barletta, il primo punto ufficiale della stagione della formazione rossoblu. Con il mister mi sono trovato bene fin dall'inizio, è una persona che tiene tanto ai giocatori, aiuta molto e cerca di far uscire il meglio di ognuno di noi. Siamo una squadra giovane, ho rivisto lo stesso rapporto che avevo quando ho iniziato. La fiducia dell'allenatore è fondamentale. Mi ha detto di entrare e di divertirmi, sapendo che fisicamente ero un po' indietro rispetto agli altri. Sono contento, ma potevo fare di meglio. Sulla scelta proprio di firmare per il Crotone, l'ex attaccante di Benevento e Sassuolo ha risposto così: sono venuto qui per rilanciarmi a livello personale, ma anche perché il mister mi ha chiesto di aiutare i più giovani. Sono a disposizione, posso dare tanti consigli. Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che lavorano per il Crotone, dal direttore al presidente fino al mister. Mi hanno dato una possibilità in un momento molto difficile della mia carriera, dove ho ricevuto tante porte chiuse. Questa è la mia rivincita, ho 27 anni, so che posso tornare a certi livelli. Sono convinto che questa squadra sia molto forte e che alla lunga usciranno i risultati. Ringrazio il presidente, il direttore, il mister e i miei compagni che mi hanno accolto davvero in maniera incredibile. Continuiamo il giro d'Italia allora delle presentazioni, delle parole, dei nuovi acquisti. Arriviamo a Pescara, dove ha parlato Giacomo Parigi. Sono quanto aspettato questo accordo. L'attaccante, ricordiamolo, è stato il protagonista della telenovela di quest'estate, ha salutato Latina per accettare Pescara e raccogliere l'eredità di Antonio Di Nardo, il centravanti lo scorso anno che si è trasferito alla Juve Stabia in Serie B. Sono molto contento perché questa era la piazza che volevo, la squadra in cui desideravo andare a giocare. Ci siamo aspettati un po' entrambi, è stata una trattativa lunga, ma sono soddisfatto della scelta. Sono convinto che questa squadra possa fare grandi cose e che io possa fare grandi cose con questa squadra. Sul pareggio con Ravenna, Parigi poi ha spiegato: sono contento in parte perché penso sempre che si possa fare di più. Ho avuto una palla per segnare e potevo sfruttarla meglio, però sono soddisfatto della prestazione e anche della squadra. Abbiamo dato una bella risposta rispetto alle partite scorse e dobbiamo continuare su questa linea per toglierci grandi soddisfazioni. Ultima dichiarazione, direi, di cui rendere conto è quella di Rover, di Matteo Rover, esterno della Reggiana. Non una new entry, ma un giocatore importante per le sorti della formazione di Tesser, che è tornato a parlare, che è tornato in campo in realtà nel match contro il Vado, ed è stata anche l'occasione per farlo tornare protagonista ai nostri microfoni. Ho ricominciato ad allenarmi con la squadra verso metà settimana, dopo un mese passato praticamente solo in palestra, non ho ancora tanti minuti nelle gambe, ma è stato bello mettere questi 15 minuti, dare una mano alla squadra, rientrare in campo e soprattutto conquistare tre punti importanti per l'avvio di stagione. Alla domanda sul perché sul perché della scelta di cambiare numero, ha detto: io il 7 lo volevo già l'anno scorso, ma era di Marras e giustamente era rimasto a lui, è sempre stato il mio numero, lo considero un porto fortuna. Il 23 mi piaceva, ma appena possibile sono tornato al 7. L'anno scorso Rover poi ha faticato in un ruolo non suo. Tesser ha parlato di lui parlando di un giocatore che sa fare il meglio sotto punta, quindi sotto alla posizione del centravanti, un ruolo che ha già fatto sia con Tesser che con altri allenatori. Mi piace, sono più vicino alla porta e difendo un po' meno rispetto al quinto, che è più difensivo. Sta a me far vedere le caratteristiche, aumentare la fase realizzativa in questo ruolo. Tra l'altro ci sono anche altre notizie, altre curiosità che potete trovare tramite tuttoc.com. L'ultima che vi rilanciamo qui attraverso i microfoni di TMV Radio si riferisce al Cittadella, si riferisce ad Andrea Barberis, protagonista del successo contro il Lumezzane dell'ultimo turno. Il centrocampista è tornato al gol, una cosa che non succedeva dal 19 marzo 2022, era in Serie B quando segnò allo scadere il gol da tre punti per il Monza contro Crotone, un gol su punizione che quindi sblocca anche un giocatore importante, importantissimo per il Cittadella e dal grande passato al grande curriculum come Andrea Barberis. In conclusione vi ricordo che l'appuntamento con A Tutta Ci torna nella giornata di domani, appuntamento fisso da non perdere nell'arco della vostra giornata lavorativa, la vostra giornata da appassionati di pallone. Ci potete seguire come di consueto tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo che il numero per i vostri messaggi WhatsApp è il 331 8200213, ma che potete utilizzare anche per tutte le altre trasmissioni del nostro palinsesto che vi consiglio di non mollare minimamente, perché c'è l'analisi del post Real Madrid Inter, ci sono gli altri appuntamenti delle quattro squadre in Champions League, c'è il campionato che arriva, ci sono squadre che cambiano, c'è da capire che cosa succederà a Firenze con il cambio di allenatore, il primo esonero, il primo cambio di panchina a stagione in corso per la nostra Serie A, ma ce ne sono tanti tantissimi altri di argomenti. Un'altra cosa assolutamente da non perdere è l'appuntamento con la Coppa Italia di Serie C in programma quest'oggi alle 18 con Grosseto Latina, che chiude il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Vi ricordo ancora una volta che la vincente agli ottavi di finale andrà a far visita al Campobasso. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, l'Inter perde l'esordio all'esordio di Champions League in casa del Real Madrid. Praticamente si fa i gol da sola, perché è stata una gara piena di emozioni in cui il primo quarto d'ora di fatto l'Inter ha fatto la sua partita su un campo difficile, un avversario difficile, piena di squalificati, quindi non era esattamente il Real Madrid dei sogni di Mourinho, ma era un Real Madrid dei sogni se consideriamo i giocatori che erano in campo: Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Kylian Mbappé, insomma chi più ne ha più ne metta. Però l'Inter è scesa in campo con il giusto ghigno, la giusta cattiveria, la giusta organizzazione e forza. In un quarto d'ora ha sfiorato anche il gol con più di un'occasione, poi però si è fatta letteralmente male da sola. Prima l'errore di Bissek con Jones che ha aperto la strada al gol di Kylian Mbappé, poi il clamoroso errore di Martinez su Valverde quando ha sbagliato il controllo e il dribbling sul centrocampista De Galacticos, che ha messo abilmente in rete il gol del 2-0. Una doccia fredda difficile da assorbire, l'Inter ha provato ad assorbirla e ha provato in qualche modo a rimettere in piedi la gara al 77esimo con la rete che ha accorciato poi le distanze. Sembrava che la gara potesse in qualche modo essersi riaperta, anche perché le occasioni non sono mancate neanche nel finale, ma il Real Madrid dall'altra parte ha approfittato degli spazi ampi che riuscivano a crearsi con l'Inter proiettati in avanti dopo la rete di Carlos Augusto e ha sfiorato anche il gol del 3-1 a fine gara. Poi Mourinho dirà abbiamo alla partita della fine 5-5, 7-5, insomma, però alla fine siamo stati in dominio della partita. Contento e soddisfatto anche per la verità Kivu, che ha parlato di una squadra, di essere orgoglioso di come la squadra ha giocato la partita. Orgoglioso e contento anche il capitano Lautaro Martinez, che dice usciamo a testa alta, ma insomma comunque sempre una sconfitta che però andava messa in conto. Oggi tocca al Napoli contro l'Arsenal, l'altra partita che il Napoli non può sbagliare dopo due sconfitte consecutive in campionato contro il Como e contro l'Inter. Deve cercare di fare al meglio la partita più difficile dell'esordio al Champions League contro l'Arsenal. Il Napoli dovrà fare a meno anche peraltro di Anguissa, oltre che come sapete di McTominay, quindi prime grane per Massimiliano Allegri, che però ha chiesto alla squadra una prestazione da Champions. Nel frattempo però c'è il caso Malagò che incalza, perché c'è appunto ancora una battaglia in corso tra CONI e Malagò. Ci sono la grana relativa, come sapete bene, alla questione del tesseramento. Lo statuto della FIGC prevede che per essere eletti a cariche federali si debba essere in regola col tesseramento. Secondo Malagò, ma anche secondo gli uffici legali della FIGC, questo non significa che il tesseramento sia necessario, ma che ove vi sia tesserati si debba essere in regola. E quindi la palla torna a Chinè, che dovrà dare una spiegazione più chiara alla procura del CONI e spiegare appunto quali sono le motivazioni per cui Malagò poteva tranquillamente essere eletto. Battaglia però ancora aperta, c'è anche il rischio remoto per quello che insomma si riesce a capire in questo momento del commissariamento, ma insomma parleremo anche di questo, anzi parleremo inizialmente proprio di questo, perché abbiamo l'ospite giusto per farlo in questo editoriale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno appunto ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, come va?
1: Va bene. Diciamo che ci siamo riposati, adesso si riparte già da un po', i temi non mancano e io partirei con te proprio da questo.
2: Io capito tema. Proprio nella giornata peggiore.
1: Provami a dare un attimo la tua spiegazione. Cioè,
2: ma
1: nel
2: devo
1: senso,
2: dire, mi sembra uno scenario veramente incredibile, al limite del paradosso. Adesso la notizia come dire, più evidente è che il procuratore generale del CONI smentisce il procuratore federale Chinè, perché la federazione, come tu ricorderai, gli uffici della federazione avevano dato il nulla osta alla candidatura di Malagò presentata ad aprile, quindi autorizzandolo e non rilevando nessuna imperfezione nella candidatura. Poi c'è stato un ricorso di un candidato escluso dalla competizione, l'avvocato Miele, e lì si è innescato tutto il meccanismo. Adesso tu dicevi prima tornerà a Chinè, sì, ma tornerà soprattutto sul tavolo della giunta. Sul tavolo della giunta Malagò è al lavoro da 2 mesi e mezzo, ha già fatto tante cose, sta continuando nel suo programma, è stato eletto con una maggioranza importante di voti, quindi da questo punto di vista credo che poi bisogna sì tenere ferme le norme, come fa il procuratore generale del CONI, smentendo il procuratore federale Chinè, non è la prima volta che accade, però bisogna anche rendersi conto un po' con buon senso di un paradosso che la gente, io per primo, ma credo tutti, non possono capire. Per un personaggio che è stato 15 anni presidente del CONI e quindi che aveva, come dire, la sorveglianza sulla federazione, beh, insomma, diventa veramente abbastanza paradossale e incredibile che rischi di essere dichiarato decaduto e che la federazione possa essere nuovamente commissariata con tutti i danni che ne deriverebbero sul piano organizzativo, sul piano politico, sul piano gestionale. Siamo tra l'altro alla vigilia della ripresa della nazionale il 25 settembre qui a Roma contro il Belgio, quindi è una situazione francamente che soltanto le carte possono definire. La giunta del CONI certamente ne discuterà, però ripeto, agli occhi di una persona, come dire, di comune buonsenso, un personaggio che è stato 15 anni in testa alla federazione come presidente del CONI, che possa essere dichiarato adesso a distanza di mesi non eleggibile, forse qualche errore c'è stato prima quando è stato dichiarato idoneo alla sua candidatura, sì. E forse c'erano i tempi ancora per rimediare ad aprire, no? Però adesso, ripeto, siamo affidati alla saggezza e alle competenze non solo della giustizia sportiva, ma soprattutto della giunta esecutiva del CONI, che dovrebbe riunirsi, credo, se non ho letto male, il 15.
1: Mi sembra di capire dalle tue parole, Antonello, che tu inviti al buonsenso davanti a queste situazioni.
2: Il buonsenso, Vincenzo, deve presiedere qualsiasi iniziativa umana, cioè vuol dire il buonsenso credo sia un motivo conduttore di qualsiasi azione. Certamente le norme sono quelle che tu hai ricordato, lo statuto della federazione dice quello che tu hai ricordato.
1: Sì, ecco, prevede però che adesso bisogna essere eletti a cariche federali, si debba essere in regola con il tesseramento. Diciamo che chi ne fondamentalmente dice...
2: Sì, su questa interpretazione del tesseramento, essere in regola con il tesseramento, qua si può discutere, sì. Come ha fatto Chinè, come ha fatto Taucher, respingendo la tesi di Chinè. Però, ripeto, il buon senso ti porta a, vuol dire, a stona con questa situazione, perché ripeto per la terza volta, una persona come Giovanni Maragò, che per 15 anni ha presieduto il CONI, che è l'ente vigilante sulla federazione ed è membro del CIO, che non possa fare il presidente della federazione, capisci? La gente secondo me lo capisce poco.
1: Sì, diciamo che io sono d'accordo soprattutto quando tu dici il problema probabilmente c'era, ma c'erano anche i tempi per risolverlo, perché diciamo la risposta che Chinè proverà a dare è quella che non è necessario proprio il tesseramento, ma avere le condizioni per essere tesserati. È un po' una sostanza come dire non è necessario che ti iscrivi all'ordine dei giornalisti, parlo per me, ma l'importante è che tu abbia comunque i requisiti per essere iscritto al, che può essere sicuramente preso un po' impugnata come interpretazione, però intanto vedremo. È sicuramente una cosa che si poteva risolvere un po' a monte e che racconta comunque che tutto è nato in un momento di grande confusione che è stata risolta.
2: Non ci voleva proprio, vista la confusione che c'è, i problemi che ci sono, vuol dire rischia di diventare veramente un ostacolo al rilancio del sistema calcistico italiano che Maragò sta provando a portare avanti.
1: Esatto. Aspetteremo, tra l'altro a breve, dopo la quinta giornata di campionato, ci sarà una lunga sosta per la nostra nazionale, cerchiamo di avere delle risposte importanti anche dal campo a Roberto Mancini e dalla sua nuova nazionale, che è la cosa poi che ci interessa molto, oltre alla chiaramente chiarificazione della questione federale, della presidenza federale. Antonello, parliamo un attimo di Champions League, poi ti voglio far chiaramente fare un primo specchietto, una prima tua impressione sul campionato. Ieri intanto l'Inter era attesa da questa sfida contro il Real Madrid, si sapeva che sarebbe stata una partita molto complicata. L'Inter l'ha giocata anche con la giusta attenzione, la giusta determinazione, poi però due errori clamorosi al Real Madrid, proprio non li puoi concedere. L'Inter è una delle squadre insieme a Napoli più importanti del nostro calcio a livello europeo. La prima non è andata male, speriamo che stasera il Napoli, dopo i passi falsi in campionato, possa rappresentare bene il nostro calcio in Europa. Però che sensazione ti ha dato l'Inter?
2: Ma la sconfitta brucia molto a tutti quelli che fanno il tifo per il calcio delle squadre italiane. Brucia perché l'Inter, nonostante una mazzata che avrebbe potuto spezzare le gambe a qualsiasi squadra, perché dopo aver avuto le occasioni all'inizio partite per andare in vantaggio, ti ritrovi 0-2 con due papere della difesa, la seconda clamorosissima del portiere, sai, sono di quelle botte che possono veramente spezzarti le gambe. L'Inter ha dato invece una dimostrazione, ha avuto una reazione incredibile, da grande squadra, ha tenuto il campo con grande orgoglio, è ripartita alla grande. Certo, poteva prendere il terzo gol su quel mancato colpo di testa dell'attaccante del Real Madrid a due passi dal portiere. Lo stesso portiere spagnolo dell'Inter si è poi riscattato facendo un paio di miracoli, ma tante occasioni le ha costruite anche l'Inter. Voglio dire, l'Inter non è stata mai succube del Real Madrid, e ha ragione Mourinho, ha ragione Courtois, che hanno detto che se fosse finita 5 pari o 4 pari sarebbe stato più giusto. Cioè l'Inter non meritava francamente di perdere, soprattutto per la reazione che ha avuto dopo una batosta come quella di due gol incredibili. Questo però deve in qualche modo far riflettere anche Civu sull'assetto della difesa, sull'organizzazione difensiva. Però la squadra ha tenuto il campo con grande orgoglio, con grande determinazione, ed era giusto premiarla almeno con un pareggio, secondo me.
1: Guarda, hai detto una cosa giusta sulla questione difensiva, sono d'accordo con te, perché l'Inter veniva poi dalla gara contro il Napoli in cui aveva concesso già due gol al Napoli, adesso due gol al Real Madrid, a distanza di pochi giorni 4 gol subiti, ecco che qualcosa va sistemata dietro. Aggiungo nella lettura, Antonello, non so se sei d'accordo con me, che gli allenatori fino a un certo punto fanno la differenza, soprattutto quando non fanno danni, dopodiché in campo ci vanno i giocatori, e dopodiché se Martinez commette quell'errore clamoroso, se
2: Jones può immaginare che Martinez si metta a dribblare l'attaccante avversario a tre passi dalla porta. Cioè, sono cose che a quei livelli non si possono fare, sono errori che non si possono commettere. Poi però ripeto, per dirla tutta, che Martinez si è riscattato alla grande durante la partita, ha fatto un paio di interventi miracolosi, a dimostrazione che il portiere c'è. Ha sbagliato, poi in qualche modo l'ha pagata, naturalmente l'ha pagata lui, l'ha pagata la squadra, l'Inter l'ha pagata secondo me immeritatamente a conti fatti, però voglio dire, è chiaro che bisognerà ripartire come l'Inter ha già fatto, nonostante, ripeto, il contraccolpo pesantissimo di quei due gol. Sai, ti trovi 0-2 a Madrid dopo 23 minuti, puoi anche crollare, e questo non solo non è accaduto, ma l'Inter è ripartita alla grande e avrebbe, ripeto, avrebbe meritato quantomeno di pareggiare.
1: Cosa ti aspetti questa sera dal Napoli, che affronta i mostri sacri dell'Arsenal, che è una squadra fortissima?
2: Senti, io penso che il Napoli, come il Milan, abbia fatto una campagna acquisti molto modesta, nonostante le belle parole dei suoi patron. E mi meraviglio che Allegri non abbia battuto un po' di più i pugni sul tavolo per qualche rinforzo. Poi c'è questa incredibile assenza di McTominay, che speriamo possa tornare, auguri a McTominay, che possa tornare presto per un intervento, addirittura per un'aritmia cardiaca. E McTominay non era solo un giocatore significativo all'interno della squadra, ma era un trascinatore, uno che fa un tutto campista, uno che faceva tutto, attaccava, difendeva, segnava. Cioè è uno shock per Allegri e per l'organico del Napoli. E stasera, vuol dire, l'Arsenal arriva abbastanza rappezzato a Napoli, però ricordiamoci che ha punteggio pieno in Premier League, che l'anno scorso ha vinto la Premier League, che l'anno scorso è arrivato in finale in Champions e ha perso soltanto con Paris Saint-Germain. Quindi è una squadra di grandi tradizioni e di grande come dire, carattere. Ma insomma, vediamo un po'. Io ovviamente faccio il tifo per tutte le squadre italiane che giocano nelle coppe, però è una partita da tripla, diciamo così, ecco.
1: Ci sentiamo una nota audio che è arrivata, chiedo ad Andrea Maiocca, così diamo spazio anche ai nostri amici.
3: Buongiorno Vincenzo, Arturo da Ragusa. Io ieri ho visto la partita dell'Inter e poi ho sentito i commenti in televisione e anche i titoli dei giornali di stamattina, e mi pare che tutti siano abbastanza concordi nel dire che l'Inter esce a testa alta e deve essere rammaricata per il risultato. Ma ora dico, so io, visto il Real Madrid che si è messo a giocare come io giocherei contro un bambino di 5 anni, si è messo a gigioneggiare e si è mangiato che si è messo a giocare come io giocherei contro un bambino di 5 anni, si è messo a gigioneggiare e si è mangiato 20

0: storie, perché sai, il pubblico spagnolo poi non ti perdona tante cose, Vinicius, ma in parte anche Mbappé, perché in effetti poi davanti alla porta, sul tentativo dell'Inter di ripartire e di riprendere la gara, il Real Madrid ha trovato delle vallate sconfinate, aperte, e se vuol dire, davanti alla porta, spesso in superiorità numerica, ha commesso delle ingenuità pazzesche, perché se va 3-1 la partita è chiusa, non ci sarebbe stata nessuna discussione e niente da dire. Però ripeto, l'Inter secondo me ha avuto il grandissimo merito di non demordere, di non abbattersi, di non lasciare andare, dal punto di vista anche psicologico, cosa che sarebbe stata abbastanza comprensibile dopo i gol presi così, insomma. Quindi questa secondo me è la situazione.
1: Un'occhiata al campionato invece, Antonello, queste prime giornate che ci hanno fatto vedere Inter, Como e Roma, che sono già molto molto sul pezzo, che sembrano aver prenotato già con larghissimo anticipo i primi tre posti. Milan e Juventus bene, sì, ma fino a un certo punto bisogna capire quanto possono crescere rispetto alla passata stagione, in particolare la Juventus invece falcidiata dagli infortuni, perde anche Locatelli per 6 mesi, ha perso già Thuram per oltre 4 mesi, ha perso Yıldız per oltre 3 mesi, e sono 3 titolari che rivedrà nel 2027. Anche qui il mercato è stato molto complicato, si è fatto quello che si poteva con Spalletti, che però adesso deve tirare fuori qualcosa in più. Cominciamo da chi fino adesso ha funzionato in campionato, chi ti ha impressionato di più delle tre? Roma,
0: ma certamente la Roma mi ha impressionato di più, devo dire francamente la Roma mi ha impressionato di più per la padronanza del gioco, per la rapidità del gioco, è divertente da vedere la Roma, ha giocato bene, ha fatto 9 punti in 3 partite, contro l'Atalanta in casa ha dato anche una dimostrazione di grande temperamento e di grande carattere, sospinta da un pubblico forse unico in Italia per passione e per calore. E quindi la Roma secondo me ha certamente dimostrato di essere tra le pretendenti allo scudetto. Io così inviterei i miei amici romanisti, ma questo vale per tutti, a stare un po' con i piedi per terra, perché certo la Roma ha incontrato la Fiorentina, ha incontrato il Lecce, poi ha vinto meritatamente con l'Atalanta con una grossa rimonta, però ecco, insomma, teniamo i piedi per terra, lo dico io non sono romanista, non sono di nessuna squadra, come tu sai, faccio il tifo per la nazionale, però voglio dire, ecco, credo che la Roma sia certamente la squadra più divertente in questo momento. Vorrei spendere una parola anche per l'altro fronte,
1: certo, Lazio, che ha cominciato benissimo,
0: la Lazio, per il mio amico Rino Gattuso, il quale è riuscito a trasmettere alla squadra, secondo me, il suo carattere, il suo temperamento, la sua tigna, e la squadra corre bene, è ben organizzata, anche la Lazio, nonostante tutti i problemi che ha di soldi, di calciomercato, di rapporto con i tifosi che non vanno allo stadio per protesta contro lo Tito, eccetera, la Lazio e Gattuso stanno dimostrando, un grande carattere, una grande tigna, e mi pare che meriti un applauso Gattuso, perché in questi giorni si parla tanto degli ex campioni del mondo, allenatori che vanno bene, vanno male, vanno maluccio, grosso, esonerato secondo me in maniera frettolosa dalla Fiorentina, non va bene per il momento a De Rossi, però va bene a Gattuso, per esempio va bene a Inzaghi nella sua posizione attuale, cioè vuol dire, anche questo è un discorso, vuol dire, che per carità facciamolo, però ci sono alti e bassi, siamo all'inizio del campionato, è un po' troppo presto per giudicare. Il Como, che ti devo dire, noi l'abbiamo detto anche l'anno scorso, applausi al Como, applausi alla proprietà, è una di quelle squadre, non l'unica, che non utilizza neanche un giocatore selezionabile per la nazionale italiana. Questo lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo dire con molta serenità, ma anche senza nasconderci dietro un dito, perché poi se si chiede a Mancini o alla federazione di fare i salti mortali, di andare a vincere su tutti i campi europei, qualificazioni, mondiali, olimpiadi, e poi bisogna tener conto dello scenario complessivo. Io l'ho sempre detto e lo ripeto qui, i talenti in Italia ci sono, però bisogna farli giocare, e credo che Mancini stia facendo un lavoro anche in questo senso, come aveva già fatto nel suo primo mandato, cioè di inserire e di guardare ai giovani emergenti, e ce ne sono parecchi. Se

0: e poi ne parliamo.
1: Sì, no, ne puoi parlare anche subito, poi dopo
0: Sì,
1: ti
0: no,
1: passo.
0: volevo dire una cosa sulla Juventus, visto che
1: Esatto, ti
0: abbiamo
1: voglio
0: sempre.
1: portare lì perché tu parlavi di Gattuso, ti volevo chiedere anche di Spalletti, visto che ti ho chiesto se adesso è
0: Abbiamo
1: lui che deve
0: sempre
1: tirare fuori
0: detto,
1: qualcosa.
0: ed è vero, che queste grandi società, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, hanno praticamente un organico per fare due squadre. Ecco, la Juventus, una delle due squadre ce l'ha in infermeria, però in questo momento. Questo, purtroppo per loro, purtroppo per Spalletti, forse sì, una passata da San Giovanni Rotondo, da Padre Pio, una benedizione, qualche cosa, forse non sarebbe male. Perché francamente si sono accumulati un sacco di infortuni di calciatori non di secondo piano, voglio
1: No,
0: dire.
1: no,
0: Io
1: anzi.
0: adesso non so se recupereranno McKennie, però Yildiz, Thuram, Milik, Sarr, Cambiaso, adesso Locatelli e Boga che saranno fuori tanto tempo. Io francamente non so come possa fare Spalletti ad andare avanti. Certo, troverà delle soluzioni. Tieni conto che finora la Juventus è stata, come dire, sorretta da giocatori che all'inizio del calciomercato, alla fine della stagione passata, erano in lista di partenza, cioè i vari Koop Meiners, i vari Douglas Luiz, i vari Gatti che ha segnato il pareggio con il
1: Con
0: Milan.
1: il Milan,
0: La
1: sì.
0: Juventus non ha più slot per giocatori stranieri over 22 sul piano, diciamo, del potenziamento eventuale della squadra. Potrebbe, ma io credo che non sarà così, pescare soltanto sui calciatori italiani a parametro zero. Io mi sono fatto un giro, ne ho trovati 4-5: Mazzitelli, Acerbi, Darmian, Castrovilli, Pavoletti. Non so se Spalletti
1: Non mi
0: vorrà
1: sembra che sì.
0: attingere,
1: No.
0: non credo, anche per un problema di, come dire, di orgoglio, di casato, ecco. Io
1: Esatto.
0: credo che Spalletti lancerà i giovani che ha nel suo organico e chiamerà a raccolta le forze migliori di questa
1: Al
0: Juventus.
1: di là di chi chiamerà raccolta, è lui che deve guidare la Juventus fuori da questa difficoltà, prima difficoltà stagionale, cioè credi che abbia le
0: Sì,
1: caratteristiche anche per saperlo fare o davanti alle
0: io.
1: difficoltà può affondare?
0: No, io credo che Spalletti abbia il carattere, il temperamento, le conoscenze, la professionalità per farlo. Insomma, non è, anche questo non è un anno proprio che gli dice bene, non è un tempo favorevole per Spalletti, perché l'anno scorso è arrivato a squadra fatta, ha preso il treno in corsa, si è trovato con due punte che non erano punte, Openda e David. E quindi ha dovuto fare buon viso e cattivo gioco. Quest'anno, dove ha scelto qualche giocatore, adesso Colomoani è presto per giudicarlo, onestamente, c'è questo gigante inglese che ha già dimostrato di essere abbastanza agile e svelto a dispetto della stazza, però è chiaro che se tu poi fai il conto del bollettino medico, capisci che insomma, il povero Spalletti si trova in una situazione molto difficile. Era Juventus, nessuno perdona nulla. Adesso domenica giocano a Sassuolo, una squadra giovane, agile, veloce, e vedremo che cosa riuscirà a fare. Però secondo me, ripeto, Luciano Spalletti ha le capacità tecniche, le conoscenze, la professionalità e soprattutto il carattere, il temperamento per tirare fuori la Juventus da questa situazione, che devono augurarsi sia il più breve possibile, naturalmente.
1: Antonello, invece, quali sono i giovani che tu segnaleresti italiani da far emergere?
0: Ma guarda, io ce ne sono parecchi e so che sono già nel mirino di Roberto Mancini, che in queste settimane ha girato giustamente come una trottola per vedere un po' i giocatori in giro. Io credo che, per esempio, questo Cissé, 19enne del Milan, sia uno da tenere presente. Liberali, alto 19enne, che dal Catanzaro è passato al Como, e c'è tre soldi, ci sono tre soldi che gioca nel Bruges, e Rossano, e Romano, scusami, che è uno svizzero italiano che gioca a Cagliari. Tutti e due, tre soldi, Romano, hanno optato nelle loro dichiarazioni, nelle loro intenzioni per l'Italia, per la maglia azzurra. Si aspetta adesso il nulla osta della FIFA. E poi c'è un giocatore del Frosinone, Lontani, che secondo me non va sottolineato. Però ripeto, Mancini già nel suo primo mandato come CT della Nazionale ha dato dimostrazione concreta di voler innovare, di voler puntare sui giovani. Ovviamente lui stesso, anche con Ranieri e con Mancini si rende conto che sarebbe un delitto, come dire, sarebbe anche inutile saccheggiare l'Under 21, che ha le sue partite, ha la sua crescita e ha i suoi programmi. Però ecco, secondo me uscirà un mix intelligente, il più possibile intelligente, tra questi giocatori nuovi e i vari, come dire, Esposito, Ken, Vergara, Reteghi, Palestra, Calafiori, Cristante, Mancini, Di Marco se si riprende, e spero perché se lo merita, non perché io non ho mai avuto rapporti personali, l'ho conosciuto in occasione di altre circostanze, ma Frattesi della Lazio, non solo perché ha fatto 3 gol in 3 partite, ma perché secondo me è uno dei migliori centrocampisti del campionato, e secondo me l'Inter se n'è privata in maniera un po' troppo leggera, superficiale e spregiudicata.
1: L'ultimissima riflessione, prima di salutarti Antonello, te la faccio fare su un allenatore italiano grosso che arrivava con grandi speranze a Firenze in un mercato strepitoso fatto da Paratici, invece si ricomincia esattamente con la falsa riga della passata stagione. Che succede qui? Che ovviamente Grosso adesso non c'è.
0: Senti,
1: più, c'è Vanoli.
0: Io comincio, poi arrivo a Grosso. Comincio da una riflessione proprio banale da uomo della strada. Vanoli l'anno scorso ha salvato la Fiorentina dal tracollo. Tu a fine
1: perché
0: campionato
1: cambiarlo, dici tu?
0: Gli dici ciao, arrivederci. Questa è la prima cosa sulla quale io mi faccio qualche domanda. Poi è arrivato Paratici. La Fiorentina ha speso tanto, pare 130 milioni di campagna acquisti, ha incassato tanto, pare una novantina di milioni, ha ceduto, non so bene per quale ragione, un personaggio e un giocatore di primo piano come Ken, che forse sarà l'unico italiano del Como nelle prossime settimane. Però voglio dire, Grosso secondo me andava un attimo accompagnato meglio, ecco, andava un po' accompagnato meglio, e mi rendo conto del calore, delle esigenze di un pubblico appassionato come quello di Firenze, però ecco, io avrei aspettato un attimo, avrei fatto una riflessione un po' più tranquilla, sarei andato avanti qualche giorno, qualche settimana ancora a vedere come la situazione poteva evolversi, tenendo conto che tutta questo grosso organico, come si era paventato, io francamente non l'ho visto, quindi anche sulla campagna acquisti voglio dire ho qualche perplessità. Però ripeto, poi ho letto che ha litigato con Paratici, che forse ci sarà una causa, forse ci sarà questo, mi dispiace molto per Grosso. Per me Grosso resta l'eroe di Berlino 2006, gli sono affezionato per tante ragioni, ha dato dimostrazioni anche l'anno scorso di essere un ottimo tecnico in ascesa. Liquidarlo così in maniera abbastanza drastica e punitiva mi è sembrato frettoloso.
1: Allora, intanto nel salutarti facciamo un grosso in bocca al lupo a Felici del Cagliari, perché per lui c'è rottura del legamento del crociato, il giocatore verrà operato nelle prossime ore. Cominciano
0: in bocca al lupo.
1: I primi infortuni pesanti, in bocca al lupo a Felici, e un grande abbraccio ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, grazie
0: per sempre. A voi, buona giornata, alla prossima. Giornata. Ciao Vincenzo, buona giornata.
1: Noi ci fermiamo, si finisce qui lo spazio editoriale, al rientro sarà Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia. Ritmo, ritmo, ritmo altissimo. Allora, intanto sale la febbre per quanto riguarda Napoli-Arsenal. Arrivano consigli a Massimiliano Allegri da parte della Gazzetta, che dice: per una volta consigliamo ad Allegri di fare l'Allegri, quindi di portare a casa diciamo di fatto un pareggio, comunque di partire in contropiede ma chiudersi ed evitare di prestare il fianco a una squadra che è estremamente forte. Però insomma, torniamo intanto sulle parole proprio di Massimiliano Allegri. Ogni partita, dice, comincia sullo 0-0, l'Arsenal è la favorita, ma noi vogliamo fare una grande partita. A fine gara vedremo il risultato. Domani inizia una competizione diversa dal campionato, un mini campionato, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. L'Arsenal è vice campione d'Europa, vincente in Premier. Negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario, sappiamo le difficoltà del match che va affrontato con orgoglio e voglia di far bene, cercando e sperando di fare bene. Nessun cambio modulo, no, non ci sarà, dice Allegri. Non saranno della partita McTominay, come sapete stamattina è stato operato anche Anghissà, che stamattina aveva un problema all'adduttore. Per Neres c'è un punto interrogativo, domani mattina vediamo, cioè oggi, se sta bene il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Può giocare Gilmour domani mattina, cioè stamattina, valuterò e deciderò, perché ho 4 centrocampisti, di questi 3 sicuramente giocheranno. Quali sono le insidie dell'Arsenal? L'Arteta è stato bravo a sistemare la fase difensiva, l'Arsenal subisce pochi gol e di squadra lavorano molto bene. Su Højlund, dice, giovane, ha 23 anni, ha tutte le possibilità di crescere in fase realizzativa e diventare anche più pulito tecnicamente, ha voglia di imparare e lo potrà sicuramente fare, lo farà. De Bruyne può partire dall'inizio, gli viene chiesto, parliamo di un giocatore straordinario, è arrivato il 5 agosto, domani molto probabilmente, cioè oggi, sarà della partita, e allora noi siamo in attesa di capire quelle che saranno le scelte di Max Allegri per la gara di questa sera. Ma torniamo anche sulla gara di ieri sera, lo facciamo con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, io sono contrario per tutte le squadre, ma per tutte le squadre, alla famosa frase esco, usciamo a testa alta, altissima. Si esce con una vittoria o con una sconfitta, poi si può uscire, diciamo, senza combattere e si può uscire combattendo. L'Inter ha perso la partita con Real Madrid all'esordio combattendo, giocando anche un ottimo primo quarto d'ora. Dopodiché, insomma, si è fatta gol da soli, quindi secondo me c'è più il rammarico dei gol che ti sei fatta fare, perché magari poteva uscire in parità la partita perché Real Madrid non riusciva a trovare la via del gol. Gliene sono stati regalati 2, tutto è diventato più facile per un Real Madrid che, al netto delle tante assenze per squalifica, mi è sembrata comunque più forte dell'Inter. Che partita hai visto tu?
3: Io intanto odio quella definizione, quindi sono proprio, la trovo insopportabile, anche perché presuppone che si possa uscire a testa bassa, che è una cosa contraria allo sport. Tu giochi dando il massimo di te stesso, poi, cioè, non è che se uno perde 7-0 è perché ha voluto perdere 7-0, cioè la trovo una cosa. E poi soprattutto si esce, poi non si esce, in realtà, vabbè, in questo caso diciamo si perde o si vince e basta, quello è il calcio. Quindi grazie di averlo detto, perché lo trovo insopportabile e fastidiosa quella cosa, una delle tante figure retoriche di cui abusiamo alle volte, un po' tutti purtroppo, sì, nel linguaggio. Detto questo, l'Inter ha fatto una, cioè, l'Inter, se valuti la prestazione, secondo me ha giocato una buona gara, ai punti forse anche migliore di quella del Real Madrid, però nella prestazione ci sono anche gli episodi e due regali abbastanza inspiegabili, in realtà inspiegabili in maniera preoccupante, nel senso che l'Inter, questo vizio di sufficienza, non è la prima volta che lo mette in mostra, ce l'ha nella propria indole un certo peccato di superbia, e quindi diciamo è una cosa su cui chi deve lavorare, deve lavorare sul rendimento europeo, perché comunque sono 6 sconfitte nelle ultime 7 gare in Champions, quindi diciamo chi ha allenato l'Inter in 11 partite di Champions ne ha perse 6, non è che voglio fare sempre il paragone col passato, Inzaghi l'ha allenata 44 volte in Champions League, ne ha perse 9, quindi cioè, è uno score oggettivamente diverso guardando i numeri. Poi gli elementi di cui sorridere per l'Inter ci sono, perché Diouf ha fatto un'ottima partita, Lautaro ha confermato, diciamo, quello che sappiamo, perché insomma io mi farò sorridere chi discute il valore di Lautaro. Diciamo si è riacceso un po' il punto interrogativo sul portiere. Perché allora
1: a me fino adesso era piaciuto anche nelle uscite, ma e ieri anche nella reazione, tutto sommato, però una roba del genere non si può guardare, onestamente.
3: No, soprattutto perché allora, appunto, cioè, Martinez finora è piaciuto e appunto anche ieri in realtà poi ha fatto una serie di parate molto molto importanti, quindi è un buon portiere. Però tu arrivi a questa stagione in cui, diciamo, sei stato promosso da secondo a primo senza aver fatto, cioè non è che si è preso il posto, è andato via quell'altro che tra, a cui non aveva rubato il posto nonostante giocasse avesse giocato una stagione oggettivamente negativa l'anno scorso Sommer, e comunque Martinez anche per altre vicende non aveva perso un po' di tempo, quindi tu sei stato promosso un po' così, ci può stare, non è che devi vivere con questa cosa addosso, però diciamo che i gradi da titolarissimo ti devi prendere ancora, perché è così, non puoi fare una roba del genere, cioè con tutto il bene, tutta, diciamo, uno può anche ammirare la voglia di rischiare, però il coraggio tra il confine tra l'essere coraggiosi e l'essere stupidi è abbastanza labile, quello è un errore stupido, cioè non vuol dire che Martinez sia stupido nella vita,
1: quello è un errore
3: stupido
1: da fare. Poi a cioè, più che altro piuttosto la metto in calcio d'angolo, lì mi sta arrivando addosso Valverde a tutta velocità, non mi sento sicuro e invece stoppa proprio, ci vedo anche un peccato di concentrazione molto grave, anche di esperienze, si è visto anche questo, perché dall'altra parte Courtois invece ha fatto la differenza, no, in questa partita, e questo ti fa capire comunque tanti aspetti importanti. Però insomma la prima per l'Inter è andata, la grande occasione era che era un Real Madrid anche senza tanti squalificati, no, quindi questa era una partita che dovevi portare assolutamente a casa. Adesso c'è Napoli-Arsenal, Ivan, e qui che dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere ad Allegri di giocarla all'Allegri, quindi di contenere e provare a ripartire, di giocarsela a viso aperto, perché magari altrimenti fai il gioco dell'Arsenal, parte sicuramente avvantaggiato l'Arsenal, tante assenze anche in casa Napoli, però il Maradona che può fare la differenza, Allegri che in Champions ha sempre fatto meglio anche di Conte, anche in situazioni complicate. Che partita ti aspetti stasera?
3: Intanto fa meglio di Conte in Champions, con io una stima infinita di Conte, però fa meglio di Conte in Champions, insomma non è difficile la lista, se prendi la lista di chi ha fatto meglio di Conte in Champions, è una lista che è praticamente infinita. Io ad Allegri stasera chiedo una sola cosa, e che un po' ne abbiamo parlato già ieri in realtà, di farci vedere un'Allegrata, cioè di farci ricordare che è ancora quel tecnico che dalle difficoltà sa inventarsi delle cose nuove e sa proporre qualcosa. Poi vincere, perdere, comunque è un Napoli incerottato con i campioni d'Inghilterra, quindi non pretendo che il Napoli vinca, però vorrei vedere qualcosa di interessante che finora non ho visto né nel Napoli di inizio stagione né nell'Allegri degli ultimi 4-5 anni, e mi piacerebbe vederlo. Secondo me non conviene troppo chiudersi e aspettare, perché il Napoli non mi sembra una squadra che lo sappia fare più di tanto, perché hai delle assenze anche a livello fisico, cioè importanti, perché ti mancano un po' dei giocatori che, cioè, sia Mbissa che McTominay, al di là della produzione offensiva, e anche gente che ti aiuta a fare quel lavoro lì, perché è tosta, sono alti, cioè servono anche a quello. E perché l'Arsenal va ad una velocità tale quando attacca, per cui se ti chiudi, secondo me, un po' gli aiuti. Anche perché l'Arsenal è un'ottima squadra, ma non è, cioè, non è che ami avere il pallino del gioco, quindi puoi anche provare a prenderlo tu. È difficile, è difficile, non è, cioè, ripeto, non chiedo all'Inter, al Napoli, scusa, di vincere, però di far cedere qualcosa, dico, di divertente, ma di interessante.
1: Questo per quanto riguarda la gara di questa sera. Facciamo un salto a Torino, casa Juventus. Ieri l'operazione riuscita, ma insomma lunga, per Locatelli, perché non si tratta di rottura del crociato, che peraltro è a corsa felici del Cagliari, credo sia un déjà vu per lui, mi raccontava, guardavamo la casistica con,
3: a dicembre,
1: con Maiocca, esatto, a dicembre dall'altra parte mi raccontava che era l'altro ginocchio, però quello di dicembre.
3: Sì, era l'altro ginocchio, però diciamo che è la seconda rottura del crociato in carriera, e sono infortuni pesanti, e va sicuramente un pensiero per forza del ragazzo che si era rimesso in carreggiata dopo diciamo l'infortunio peggiore che può capitare tra quelli tipici del calciatore.
1: Esatto, e non si è rotto il menisco invece Locatelli, ma si è rotta quella membrana ammortizzatrice che protegge, di fatto, per raccontare in maniera molto maccheronica, protegge il menisco, e quindi lì va suturata. Suturare quella membrana ti porta ad attendere una cicatrizzazione lunga, per cui ci vogliono dai 3, cioè dai 4 ai 6 mesi, più probabile 6 mesi. Possiamo dire stagione finita per Locatelli?
3: Più o meno sì, non proprio finita, nel senso che poi se riesce ad entrare a gennaio, febbraio, può ancora dare il suo contributo, però deve tornare anche al ritmo, perché poi quello è il tema. Sì, diciamo che se rientra a lavorare a gennaio, febbraio, poi lo vedi in campo più o meno a marzo.
1: Quindi stagione assomiglia molto, compromessa.
3: Stagione compromessa, sì. Poi finita no, però...
1: Chiaro che in tanti dicevano, vabbè, si può andare a prendere Brozovic, ma non lo puoi prendere, no, perché non è un ATP, quindi comunque in ogni caso non puoi... non ti servirebbe, non lo potresti scrivere alle liste né di campionato né di Europa League. Ecco che Owusu diventa la prima soluzione, cioè una soluzione interna. Ecco che recuperare magari intanto da qui alla maxi sosta almeno uno tra McKennie e Sarr diventa fondamentale. Ecco che la lunga sosta diventa manna dal cielo in un momento di grande sfortuna per la Juve, perché almeno lì Spalletti può recuperare intanto Sarr al 100%, McKennie al 100%, e quindi avere già delle alternative. Ma per adesso la Juventus ha letteralmente i centrocampisti contati, e comunque perde un giocatore fondamentale che è Locatelli, dopo aver perso altri due giocatori fondamentali che sono Thuram e Yıldız. Quanto compromette la stagione della Juve questo triplo clamoroso infortunio?
3: Ah, qui c'è da aggiungere quello di Boga anche.
1: Quello di Boga sono 30-40 giorni, bravo, anche lui dopo la sosta con ogni probabilità, a cui tempo, poi volendo, va aggiunto anche quello che è stato e poi qua ci arriviamo, Ekator, che praticamente è stato preso e girato in infermeria subito praticamente, e poi ti dico perché questo è importante, però intanto parliamo di questi infortuni, di quanto possono incidere nella Juve, poi ti faccio un'altra
3: domanda. Secondo me possono incidere tanto, ed è banale dirlo, anche perché poi di fatto ti mancherà il giocatore migliore in squadra e il centrocampo titolare, in teoria, perché Locatelli e Thuram in teoria sarebbe il centrocampo titolare lo è stato l'anno scorso della Juventus, e secondo me non è solo sforzo, secondo me mina le possibilità della Juve. Poi c'è da dire che Spalletti sta facendo un bel lavoro di recupero su Douglas Luiz e probabilmente anche su Cop Myers, quindi come sempre si può fare di necessità virtù, però poteva lavorare per recuperarle anche senza questa sfortuna, che almeno in parte non è secondo me del tutto sfortuna, nel senso che è chiaro che non potevi prevedere gli infortuni di Locatelli, di Yıldız, quello di Thuram secondo me sì, e
1: sì.
3: Ti potevi un po' tutelare meglio,
1: esatto, quantomeno dici non si vuole operare, ne prendo uno in più di centrocampista, e qua arrivo al punto che volevo sottoporti, perché nel frattempo la Juventus quanti soldi ha speso per Ekator? 18, giusto? Più o meno 18, quasi 19,
3: sì.
1: Giocatore poi sfortunato, per carità, anche lui finito subito in infermeria. Se io so che Thuram non sta bene, secondo me si dovrebbe operare, ma lui preferisce di no. È un dubbio enorme, perché comunque facendo il calcolo delle probabilità c'era anche la grande probabilità che l'avrei perso per gran parte della stagione. So che dovrò cedere dei centrocampisti e che devo fare tutta una serie di incastri, che tutto sommato lì davanti farò all-in su Colomani, magari prenderò anche un altro attaccante. Quei 18 per Ekator potevano essere risparmiati e investiti in un centrocampista.
3: Sì, certo.
1: E cioè, quello l'altro ragionamento sì. Che
3: secondo me sì, ma secondo me la Juve da quel punto ha, non dico sbagliato, secondo me la Juve ha preso Ekator nella convinzione che possa diventare un giocatore che poi non puoi più prendere, perché purtroppo credo sia giusto dare atto che queste dinamiche esistono. Cioè oggi i club italiani, non solo la Juve, devono muoversi in anticipo, perché se poi esplode, l'abbiamo visto con Palestra e Anor, se poi un giocatore, non dico esplode, ma fa una stagione buona, perché Palestra quello ha fatto, cioè nel senso sarà un predestinato, giocherà in nazionale, però ha fatto una stagione buona ed è costato quasi 60 milioni di euro. Appena fanno una stagione buona, oggi come oggi vanno a prezzi che ti tagliano fuori, e quindi devi provare ad anticipare le mosse. E la Juve secondo me ha preso Ekator con quest'idea, con l'idea: prendiamo un giocatore che ha fatto vedere qualcosa, che non è ancora esploso, e ora ce lo possiamo permettere. L'anno prossimo, se fa bene al Genoa di nuovo, forse non ce lo possiamo permettere più. Però questo poi si inserisce appunto nelle valutazioni complessive, e secondo me quei 18 milioni, cioè tu questo ragionamento lo puoi fare se sei in una posizione di tranquillità e di forza. Se hai delle incognite in rosa, come dicevi giustamente tu, secondo me non lo puoi fare, cioè devi stare attenta. Quanto lo vuoi fare? Devi tutelarti devi sapere che puoi tutelarti in altri reparti, soprattutto se, ripeto, non è un senno del poi,
1: no, certo.
3: Perché lo sarebbe, cioè se dici ora mancano Ildiz e Boga per 2 mesi, la Juve non c'ha nessun altro, e dici vabbè, ho capito, però titolare e riserva si fanno male entrambi, non è che possiamo comprare 85 giocatori per ciascun ruolo, perché così se si fanno male 84 ce ne abbiamo comunque uno lì, capisco. Su Thuram, ripeto, lo sapevamo un po' tutti che, sì, che Thuram era uno che rischiava di rimanere fuori, cioè non è stato il fulmine a ciel sereno che invece hanno rappresentato gli altri infortuni, è stata una cosa messa ampiamente in preventivo.
1: È così. Vicenda Malagò, chiudiamo con la vicenda Malagò, perché qua c'è un supplemento ulteriore che viene chiesto dalla procura CONI alla Procura Federale, quindi a chi ne deve motivare perché, pur non essendo un tesserato, non era un problema per non rappresentava un problema per l'ineleggibilità di Malagò come presidente federale. Io ho provato a fare un paragone, correggimi ti prego se sbaglio, e che probabilmente non c'entra niente, però la risposta di chi ne sarà è qualcosa tipo: non è detto che doveva avere il tesserino da giornalista, l'importante è che aveva i requisiti per diventare giornalista. È questo quello che gli dirà. Ovviamente parliamo di presidente federale, che però non è la stessa cosa, perché o lo sei o non lo sei.
3: Sì, no, in realtà non è del tutto sbagliato. In realtà la risposta, cioè l'interpretazione che dà Chinè, che dà anche la segretaria generale della FIGC, è che in verità aveva dato in passato anche Taucher, perché questo tema si era posto anche per Gravina. E anche a Betting,
1: però là c'era la questione dell'indagine per indebitamento illecito di Gravino, non per una questione di tesseramento, se non ricordo male, era per un'altra questione.
3: Sì, però comunque era lo stesso tema. E anche a Betting, cioè che il presidente federale non sia tesserato, è già capitato, non lo era Gravina, non lo era nemmeno Abete. L'interpretazione è: essere in regola col tesseramento non vuol dire dover essere tesserati. Questa è l'interpretazione, poi non sto dicendo sia così. Vuol dire che se sei tesserato devi essere in regola, cioè non puoi essere per fare parole con i giornalisti, non puoi essere iscritto all'ordine e non aver pagato la quota. Però non è detto che tu debba essere necessariamente tesserato. Se lo sei, deve essere in regola; se non lo sei, pazienza. Questa è l'interpretazione che dà Chinè, che finora aveva dato in realtà anche Taucher, e che però sembra non convincere più tanto bene il CONI. Io credo che sulla questione giuridica in realtà non si andrà ancora troppo avanti, nel senso che Cinesio ha quella lettura, è una lettura che hanno anche gli uffici legali della Federcalcio, e penso che la ribadirà magari con altre argomentazioni, però la ribadirà. E poi se non vuole deferire Malagò, anche perché Malagò, va detto, non ha mai detto di essere tesserato, cioè lui nel modulo non ha indicato, non ha detto io sono tesserato Federcalcio.
1: Ha fatto una dichiarazione mendace, diciamo, si è attenuto al fatto che gli hanno detto che poteva non essere necessario, diciamo.
3: Poteva non essere necessario, esatto, quindi non lo puoi deferire perché ha detto il falso. Il tema sono diventa molto politico, perché è stato informato anche il CONI, cioè Buonfiglio, la settimana prossima c'è la giunta del CONI, Buonfiglio potrebbe portare la questione alla giunta del CONI, e se dove tra l'altro c'è anche Malagò, però vabbè, se la giunta del CONI dovesse rilevare delle irregolarità gravi, potrebbe decadere Malagò e potrebbe perfino essere commissariata la FGC. Dico perfino perché, a parte che non credo tanto alla decadenza di Malagò, ma questo lo vediamo, ma non è detto che la decadenza importi al commissariamento. Si è già visto con l'AIA che non per forza succede, si può anche andare alle elezioni. Certo, una cosa secondo me va detta: uno può essere d'accordo o meno con l'elezione di Malagò e con le cose che ha fatto dopo, alcune delle quali le trovo molto discutibili e hanno infastidito molti, però se davvero ci dobbiamo basare sui cavilli, perché questo è grosso modo un cavillo, cioè io preferirei che se è cambiata l'idea della maggioranza del calcio, e non so se sia così o meno, si venisse allo scoperto, si dicesse: guardate, volevamo Malagò, però sta facendo delle cose che proprio non ci piacciono, dobbiamo rompere. Far passare una questione politica per una questione giuridica mi sembra un po' un artificio non troppo convincente, onestamente. Fermo restando che poi le norme vanno rispettate, certo, quindi se si riterrà Malagò non l'ha rispettata, però preferirei valutazioni di merito, ecco. Cioè siamo in una fase in cui possiamo andare dietro a queste questioni regolamentari, anche perché poi abbiamo bisogno di sostanza, ecco, non so come dire.
1: No, ho capito anche un po' di buon senso, diciamo così, anche se le norme vanno rispettate, come dicevi tu giustamente.
3: Per forza.
1: Nodo ancora da sciogliere, allora, tanto grazie a Ivan Cardia, un abbraccio, ciao Ivan, a domani.
3: Ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Mercato web, noi ci fermiamo, rientriamo tra poco con Jacopo Galvani, che recuperiamo dopo non averla avuto io. Poi sai perché? Poi te lo dico dopo segretamente, perché c'era ieri. Dai, torniamo tra pochissimo.

0: Allora, diamo il buongiorno a Jacopo Galvani. Jacopone, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Fammi vedere sta scatola, dai.
1: Anche tu.
0: Inquadramelo.
1: Aspetta che non ci arrivo, aspetta,
0: Vediamo un po'.
1: Devo ricolare.
0: Vediamo un po'. Guardalo. Aspetta, è nuovo arrivo?
1: Sì, c'è da... Cos'è? Un 20 giorni che ce l'ho.
0: Guarda la console a destra, è una cosa meravigliosa. Voglio andare in
1: sì, sala... poi dietro c'è... Vedi, il treno di ritorno al futuro.
0: Spettacolo, spettacolo. Veramente.
1: Poi anche questo per gli anni 80, aspetta. È una chicca perché... Vediamo. Grosso guai a Chinatown.
0: Grosso guai a Chinatown, bellissimo.
1: Sono qua, Jack Barton.
0: Jack Barton, bellissimo. Me lo devo rivedere, lo sai, mi ha fatto che voglia.
1: Gran film.
0: Ma
1: gran
0: quante
1: film.
0: Volte l'ho visto. Senti, quando è che farei pagare il biglietto per venire a casa tua?
1: Guarda, chi vuol venirmi a trovare è un piacere, se gli piacciono queste cose qua.
0: Spettacolare.
1: È un piacere.
0: Ma Iocca ti verrà a trovare prima o poi.
1: Anche a te quante volte ti ho invitato?
0: Un'infinità di... Guarda, potrei dover passare, quindi quando passo poi eventualmente ti avviso e ti vengo a trovare, dai.
1: Facciamo dai, grande.
0: Così. Jacopone, senti, ci aspettavamo un Juventus-Milan diverso, onestamente, un po' più spettacolare. E invece ancora una volta si sono...
1: È stata una partita brutta, però secondo me è meglio rispetto a quello dello scorso
0: meglio
1: anno.
0: Meglio rispetto al scorso anno, è che almeno ci hanno provato, almeno un paio di gol.
1: Sì, dai.
0: Però si sono ancora una volta un po' annullati a vicenda, qualcosa in più la Juventus del Milan, ma perché giocava in casa, niente di eccezionale da una parte e dall'altra, due delusioni con Gonzalo Ramos e Colomani che hanno deluso.
1: Però se posso permettermi, io voglio fare un appello un po' a tutto il calcio odierno, ai tifosi di calcio odierno, è diventato tutto troppo frenetico, ma non parlo del campo, nei giudizi.
0: Sì, lo so.
1: Cioè, adesso prendete anche il caso grosso, cioè questi gli hanno cambiato 10 giocatori di movimento su 11, tre partite lo cacciamo. Ma siete fuori?
0: Sì, ma poi
1: per
0: fare
1: tempo.
0: Cosa? Per riprendere un allenatore che aveva fatto bene il finale della passata stagione, che gli ha detto però ciao, va bene, abbiamo
1: no, ma poi a prescindere chi è preso, chi non è preso, il problema non è quello. È il fatto che gli allenatori, cioè a tutti, bisogna dare un po' di tempo. Io ricordo perché ho fatto un video ieri che dice sta roba qua, ma ho fatto un esempio e subito non mi hanno detto ma avevano preso dei cadaveri, perché avevo detto guardate che Fassone e Mirabelli quando arrivano che comprano 12 giocatori con la squadra lì, poi ci è voluto tempo per ma Fassone e Mirabelli di cadaveri ne hanno presi, però poi mi è venuto in mente oggi che ero dal parrucchiere mi è venuto in mente quando Berlusconi, Gagliani e Braida comprano mezza Ajax col ritorno di Cappella e quella squadra arriva undicesima, perché quando compri tanti giocatori devi metterli assieme, non è detto che fai così e ti riesce, anzi è molto probabile che questa cosa qua non ti riesca, capito? Quindi io dove voglio arrivare? Ci vuole tempo. Io adesso vedo i tifosi ad esempio del Milan che hanno già bollato come una pippa stratosferica, hanno bollato Ramos, hanno già deciso che alla fine dell'anno farà massimo 5 gol, quando io invece penso che sia un buon giocatore. Diego Moreira ha giocato 70 minuti, è uno schifo. Hutchinson l'hanno visto all'aeroporto, quello lì non può circolare. Cioè,
0: sì,
1: ma io dico, ma delle follie che sono totali. Poi arrivano, perché poi le follie arrivano a questa cosa qua, arrivano che De Ketelaere ti fa un anno al Milan dove fa un assist e gioca 40 partite dove non la vede mai, fenomeno. Ma fenomeno su quali basi dopo un anno? Va all'Atalanta, fa la prima stagione discreta, quella dell'anno scorso è stata pietosa, però De Ketelaere, fenomeno. Cioè arrivano delle assurdità, perché poi funziona così. Qualunque giocatore, quando ce l'ha il Milan... stesso caso vale anche alla Juve, perché sto vedendo le stesse robe anche alla Juve. Se ce le ha il Milan è uno schifo. Quando vanno via dal Milan, quello era forte.
0: È uguale...
1: Però non l'hai mai voluto aspettare, perché guardate anche il caso Fofana. Fofana arriva, che è un recuperatore del pallone, è un buon verticalizzatore, ma non segna, una pippa, diamolo via. Quando l'hanno dato via, finalmente ci siamo liberati di Fofana. Ma hai detto, hai tenuto Musa per dar via Fofana?
0: Che tutto sommato non mi sembra abbia alzato.
1: Adesso sembra, esatto, però sembra un calciatore adesso.
0: Però quindi ti posso assicurare che veramente è un andazzo che è praticamente presente in tutte le tifoserie oramai.
1: Ma non va bene, non va bene.
0: Oramai o cioè, vinci o devi essere mandato al ruolo,
1: allora,
0: immediatamente.
1: Allora, l'Inter, adesso io non voglio fare parallelismo con l'Inter, l'Inter ha una squadra che è costruita, perché è costruita, può permettersi di prendere uno, due o tre giocatori e inserirli con calma, perché la squadra ce l'ha. Ma se i tre giocatori presi all'Inter fossero venuti a Milan o alla Juve, ragazzi, Stone negli ultimi tre anni ha giocato 20 partite e 9 nell'ultima stagione. È una pietà. E Spence è rotto. E ieri Rolling Stones lì, Stones. Ragazzi, giocava in favore del Real Madrid. Però non sono qua tutti ad attaccare, perché? Perché la squadra è rodata, funziona. Cioè, tu pensa che Milan e Juve sono massacrati dai propri tifosi e non hanno ancora perso. Sì. Non hanno ancora perso. Sì, ma sì. Se perdono cosa si fa? Sì, ragazzi, ci vuole tempo. Il Milan in particolare ha cambiato allenatore, che ha la filosofia totalmente opposta di Allegri. E cosa volete che? Tac, schiocco di dita. Perché poi anche qua il tifoso del Milan, quando gioca che attacca tanto, vai a giocare contro la Juve, contro l'Inter, se giochi così ne prendi 6. Va a giocare con la Juve, giustamente si copre un po' di più, perché non può giocare come col Venezia. Gioca come Allegri. Ma volete far pace col cervello?
0: No, non si trova pace da questo punto di vista. Sono due le fotografie che voglio sottoporti del Milan. Allora, una che mi è piaciuta molto, perché comunicativamente parlando, Amorim mi è piaciuto anche, perché poi a fine gara, insomma, ha fatto i complimenti comunque ai suoi, ha detto probabilmente la Juve non meritava sicuramente di perdere, ha detto io mi rendo conto che sto chiedendo tanto alla squadra, ci vuole tempo, in sostanza quello che dici tu. Dall'altra in campo Saremakerchi in un paio di occasioni faceva no con la testa, quasi come se la squadra faccia ancora un po' di fatica a capire il cambio, che è proprio totale rispetto al calcio di Allegri, per esempio. Quindi era un no, come a dire, non ci siamo, c'è ancora tanto da lavorare, era un no, come a dire, non mi piace questo tipo di direttive che arrivano, che per esempio lui in particolare l'ho visto un po' un pesce fuor d'acqua. Moreira, ci sta l'esordio in campionato, che magari o ti riesce il grande esordio alla Piontek, o ti riesce l'esordio negativo in cui sbagli tutto, poi dopo però è alla lunga che si valutano i giocatori, non è che adesso cominciano subito a essere bollati dopo tre partite, mi sembra.
1: Ma è quello che io trovo il surreale, ci vuole tempo, perché ripeto, c'è un cambio totale, la Juve
0: si è bloccato, si è frizzato, lo recuperiamo?
1: Vediamo. E ti da ecco, sei mesi prima.
0: Ti avevamo perso, vai, recupera. Ora ci sei.
1: Ci sono?
0: Sei. Sì.
1: Pronto?
0: Sì, ora ci sei, però si è frizzato forse il video e sentiamo solo l'audio? Proviamo un attimo.
1: Ecco, ci sono,
0: vai,
1: ci sono.
0: Vai,
1: sono qua.
0: Eccoti, vai.
1: Dicevo, Spalletti, la Juve è più avanti del Milan, perché Spalletti ha la squadra in mano da sei mesi prima, e poi, nonostante quello, sta inserendo dei giocatori nuovi e ci vorrà tempo. Cioè, ieri ero in trasmissione, ho letto di gente che diceva già che Walter Mader era scarso perché aveva sbagliato un gol contro il Milan, che poi non l'ha sbagliato, ha calciato, è andata sopra. Intanto, ma ragazzi, Walter Mader cos'erano? I primi 20 minuti che giocava con la maglia della Juve, già bollato che scarso. Cioè, ragazzi,
0: che poi secondo me ha fatto meglio nei numeri, ha fatto anche meglio di Colomani, onestamente, quando è entrato. Però,
1: ma io non sto dicendo
0: in un senso
1: che
0: e nell'altro è presto per giudicare.
1: Esatto, io non sto dicendo che Walter Made è scarso, Walter Made è fortissimo, sto solo dicendo che ci vuole tempo, cioè tempo, poi arriviamo a novembre, gennaio, febbraio, vediamo che i giocatori fanno una prestazione in peggio dell'altra, allora sarò il primo a dire così, ma io faccio esempi del passato, sto scomodando grandi nomi, ma solamente per spiegare. Cioè, Zidane, Platini, Crespo, i primi sei mesi arrivati in Italia non toccavano biglia. Poi sono diventati quei tre giocatori di cui ho citato. Cioè, ragazzi, a volte ci vuole un filo di tempo, non è che tutti arrivano e hanno l'impatto come Ronaldo il fenomeno. Ci sono giocatori che magari per ruolo, per abitudine, per età, hanno bisogno di un inserimento più graduale. Voi guardate anche Cisse, che secondo me è un buonissimo giocatore. Fa il gol a Torino, vai sui social, è il fenomeno, qui e là. Quest'estate era un coglione perché non era stato tenuto liberale, ma era preso Cisse. Fa gol, è un fenomeno. Gioca contro Venezia, la prima San Siro, davanti a 80.000 persone, si è un po' emozionato, non ha fatto benissimo. Ah, ha fatto bene solo quella partita, è una pippa. Entra, fa bene con la Juve, ah, un fenomeno. Oh, ma ragazzi, è il giudizio delle stesse persone.
0: Sì.
1: Ma un pochettino di un filino equilibrati. Sì. Non è un fenomeno, non è un pirla, aspettiamo.
0: Chi è che invece ti ha impressionato per quanto riguarda l'inizio di stagione tra Roma, Inter e Como?
1: Io continuo a pensare che la favorita numero uno per lo scudetto è la Roma. L'anno scorso ero convinto che fosse la terza incomoda, quella che poteva dar fastidio a tutti. Quest'anno, secondo me, è la favorita assoluta per vincere lo scudetto, è quella che gioca meglio. Per me ha dei giocatori fortissimi. Ha preso poi un giocatore che io avevo anche segnalato sul mio canale YouTube, che è Rodrigo Mora, dicendo questo è molto molto molto forte e secondo me farà vedere di essere molto forte. Ha dei giocatori veramente bravi e poi ha, anche se lui dice Gasperini che numericamente sono corti, per me ha una panchina forte, perché se tu sostituisci male entra Castro, ragazzi, non è che voglio girare un coltello nella piaga, ma Castro nella Juve è titolare. A me dispiace, però è la realtà che in questo momento loro possono sostituire Solé con Dybala o Dybala con Solé, possono far entrare Rodrigo Mora. Cioè, hanno una squadra, ragazzi, forte e poi fatta ad hoc su Gasperini.
0: Gasperini ha messo sua impronta? La vedi l'impronta?
1: Tanto. Poi vedo giocatori.
0: Possiamo dire che al momento Fabregas e Gasperini sono gli allenatori che più di tutti stanno incidendo come allenatori.
1: Sì. Poi posso anche dirti secondo me loro due sono gli allenatori forse oggi più bravi, più interessanti a Serie A. Amorim è ancora presto per dirlo, anche se a me piacciono tanto le idee calcistiche di Amorim. Lo sapete che io non ho mai amato la difesa 3, perché ho sempre considerata una difesa 5, ma quella di Amorim forse è la prima volta che vedo una difesa 3 vera, perché lui fa giocare sugli esterni alla fine non certo dei terzini, ecco, cioè mettiamola così. Però in generale a me piacciono gli allenatori che pensano piuttosto vinco 4-3 che 1-0, a me piacciono. Purtroppo o per fortuna Allegri si conferma essere Allegri, cioè tutti dietro e speriamo che succeda qualcosa.
0: Oggi
1: davanti
0: con l'Arsenal come la vedi?
1: Io ho paura che se gioca come giocato le prime tre finisce tanto a poco per l'Arsenal, però è anche vero che quel modo di giocare, a parte che secondo me anche quel modo di difendersi è vetusto, e anche ieri Real Madrid ha giocato una partita vetusta, perché oggi per me anche il modo di difendersi è cambiato tantissimo, non è più giocando così bassi ma tenendo la palla, il difendersi che c'è oggi, invece lì si gioca Mourinho e Allegri sono ancora lì a giocare tutti chiusi dietro, difendersi e sperare nell'errore degli avversari. Poi è ovvio che Mourinho, bisogna ammetterlo, quando tu eri Real Madrid hai dei fenomeni davanti, ragazzi, prima o poi la ribalti, basta un contropiede, Vinicius Junior e Mbappé ti vanno il triplo degli altri, saltano, cioè ieri alla fine a conti fatti Real Madrid ha sbagliato 4-5 gol. Però c'è anche da dire che veder giocare una squadra così è ignobile. Cioè, per quanto mi riguarda, è una cosa che non può più reggere nel calcio moderno, non esiste.
0: Ieri, secondo te, in che cosa è venuto a meno l'Inter? Perché ha affrontato il Real Madrid con tante assenze per squalifica, occasione persa, due gol
1: regalati. Allora, vuoi che la metto seria o vuoi che la metto in cacciara?
0: Come preferisci. Diciamo che io l'unica cosa che non mi piace, ma lo dicessero anche giocatori della Juve, o giocatori del Milan, o giocatori della Roma, fai tu, uscire a testa alta, è una roba che mi fa impazzire. Se perdi, allora, perdi. Stop.
1: Allora, facciamo che parto prima serio e poi la metto in cacciara. Allora, serio è semplicemente i giocatori del Real Madrid sono più forti, perché hai dei fuori classe, cosa che in Italia non abbiamo, hai dei fuori classe assoluti, perché il Real Madrid ha giocatori come Mbappé, Vinicius Junior. Cioè, ieri guardavo la rosa del Real Madrid, cioè la formazione titolare del Real Madrid, mentre li guardavo dicevo, questi, tutta la rosa, sono titolati, o che sono campioni del mondo, o che sono campioni d'Europa, o che sono stati campioni d'Europa, campioni del mondo, oppure campioni d'Africa, perché poi c'era Brahim Diaz che è campione d'Africa. Cioè, quando tu ti trovi con una squadra del genere, che hanno vinto Champions, hanno vinto tutti, è evidente che questi sono dei fuori classe. Sono una squadra che ha, penso, adesso io non ho guardato, ma probabilmente a 11-11esimi candidati al pallone d'oro. E cosa devi fare quando giochi con una squadra del genere? Nonostante abbiano un allenatore che a me non è mai piaciuto, superato, che fa un gioco che definirlo orrendo gli stai facendo un piacere, nonostante quello, ma sei di fronte ai giocatori così, sei sicuro che tra Mbappé, Diaz, Vinicius, Bellingham,
0: Valverde,
1: cioè questi prima o poi te la risolvono la partita, è inutile che ci giriamo. Cioè, ieri guardavate in campo, io ho sempre sostenuto che fosse un giocatore mediocre, ma il giocatore più scarso del Real Madrid era Dumfries, che all'Inter veniva esaltato come se fosse il nuovo Hakimi, il nuovo Cafu, sembrava una roba incredibile. Ieri era il più scarso degli 11 del Real Madrid, ma per distacco era il più scarso.
0: Huijsen, come l'hai visto?
1: Huijsen,
0: come l'hai visto?
1: Bene, è un giocatore, secondo me, che faceva comodo alla Juve. Io non ho mai capito perché è stato dato via. Poi la metto in cacciara.
0: Vai.
1: Si vede la differenza tra gli arbitraggi che ha l'Inter in Italia e quelli che ha in Europa.
0: Le italiane ieri in Italia e le italiane in Europa, facciamo così.
1: No, io parlo dell'Inter, no, è giusto dire, parlo dell'Inter. Perché l'Inter, quello che abbiamo visto nelle prime tre giornate, a me dispiace, ma non nell'interpretazione degli episodi, perché lì posso dare beneficio del dubbio. Ma nell'applicazione del regolamento, delle regole scritte, dagli insulti agli arbitri, le proteste, l'arrampicarsi sopra le barricate, tutte ste robe qui, in Europa non sono concesse. Ieri Lautaro ha protestato, si è preso subito il giallo, ma senza sì, senza ma. È questo che io trovo, che secondo me adesso vincerai facile in Italia, ma poi la paghi in Europa. Perché in Europa diventa che se in Italia puoi fare quello che vuoi, perché ieri, guarda caso, hanno ammonito anche Çalhanoğlu, guarda caso, fa un intervento dei suoi, l'hanno ammonito. Perché? Perché in Europa il regolamento più o meno è uguale per tutti, più o meno, perché a volte non è neanche in Europa. Il discorso che mi viene da dire, che può diventare un boomerang, perché in Italia poi diventa un campionato che non è più allenante.
0: Perché che comunque se tu ti porta fuori strada in quelli che sono gli interventi che da te sono concessi, all'estero no.
1: Io ieri ho visto i due gol che prende l'Inter, secondo me sono due gol di leggerezza, perché l'Inter sostanzialmente sa che in Italia gli è concessa delle cose e quindi dice ma sì tanto, e allora gioca con leggerezza. Invece devi stare sempre sul pezzo, e questa cosa qua alla lunga, secondo me, poi la puoi pagare, perché o qua si ritorna, e questo è un discorso che va fatto al calcio italiano, si ritorna a essere più equi possibili, a parte che adesso poi secondo me stiamo andando anche in un'altra direzione sul calcio italiano, per me è sbagliato, sta quasi diventando rugby, perché ormai hanno deciso che non si fischia più, non si fischia più, no, che sia rigore.
0: Si è passati da tutto a niente, questo sicuramente.
1: Da un eccesso all'altro. Adesso, alle botte, si picchiano, cioè, step on food non vengono più dati, cioè qualunque roba. E questa cosa qua per me diventa un'altra questione che poi rischia di essere una ripercussione grave in Europa. Perché se tu vai in Europa...
0: Per esempio, faccio un esempio, il gol del Milan, che Spalletti è stato il primo a dire no, per me non era fallo, per te, se l'avessi subito, ti saresti un po' arrabbiato oppure no?
1: Allora, io quando è stato in diretta avevo detto che c'era fallo.
0: Perché siamo però tutti poi settati a quello che succedeva l'anno scorso.
1: No, no, spiego. Però poi vedo la moviola di Cesari, perché giusto cito chi,
0: sì.
1: E Cesare fa vedere che 3 secondi prima, 5 secondi prima, quando il Milan perde palla, c'è lo stesso identico intervento di un giocatore della Juve, adesso non mi ricordo chi, perdonatemi, non me lo ricordo, lo stesso identico intervento che poi subisce Colomani. Quindi Cesare dice o qua c'è stato un doppio errore o ha usato lo stesso metodo di giudizio. Quindi io non, di fronte a questa cosa qua rimango poi un po' spaesato. Cioè, e continuo a dire o è un doppio errore o è lo stesso metodo di giudizio utilizzato, fine. Okay. Quindi non ho una risposta vera. Cioè, o è doppio errore o semplicemente è un metodo di giudizio che hanno deciso di utilizzare oggi.
0: Ti piace, chiudiamo, siamo anche over questa cosa qua, le variazioni del regolamento che hanno velocizzato e tolto i momenti morti, quindi le rimesse rapide, il cambio e tutto il resto.
1: Quello sì, quello mi piace, sono molto contento che si perda meno tempo, perché ultimamente era diventata una cosa vergognosa e soprattutto quando giocavi con certi tipi di squadre che erano in vantaggio magari per miracolo, quando mancava 20 minuti dalla fine iniziavano a avere convulsioni, cioè praticamente doveva uscire sempre la barella col defibrillatore, perché ogni volta era una cosa del genere. Mi piace che oggi questa cosa qua è stata cambiata, o meglio si sta provando a cambiarla. Questa cosa qua mi piace, però non vorrei che per cambiare questa cosa qua si è andati dall'altro, come si dice, si è andati dall'altro, come si dice,

0: Allora, adesso andiamo rapidamente a Napoli per capire un po' le ultime in casa Napoli in vista della partita contro l'Arsenal. Andiamo da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un saluto a te, tutti i radioascoltatori.
0: Allora Pier, oggi bisogna mettere punto su quello che è successo fino adesso in campionato, a capo, e ripartire dalla Champions, considerando che è la prima e che è anche già un primo grande ostacolo. Come lo si prepara ad affrontarlo il Napoli questo stato?
1: Con fiducia, nonostante la sconfitta, anzi le due sconfitte consecutive contro Inter e Como a Castelvolturno. Io ieri ero lì per la rifinitura del mattino e sicuramente c'è fiducia in Massimiliano Allegri, c'è fiducia nella sua esperienza in Champions League, c'è fiducia anche nel fattore ambientale, perché poi è vero, arriva l'Arsenal, arriva la squadra vice campione d'Europa, campione d'Inghilterra, però è chiaro che in questo momento il Napoli sa di poter far bene, sa di aver fatto una buona partita comunque contro l'Inter, ed evidentemente c'è anche un briciolo di entusiasmo, ecco, dal punto di vista ambientale per la Champions League, chiaramente, perché appunto in molti confidano sull'esperienza di Allegri e sul fatto che abbia disputato due finali di Champions League. Poi ieri ha fissato anche l'obiettivo minimo, che chiaramente è quello dei playoff. Quindi insomma, in questo momento, nonostante poi alcune defezioni elencate anche da Allegri in conferenza stampa, c'è abbastanza fiducia nell'ambiente.
0: Nonostante qualche stop di troppo, sappiamo dell'intervento di McTominay, che era comunque fermo, si è fermato anche Anguissa, novità su Neres, su quelle che dovrebbero essere le scelte di formazione di Allegri, che ha spiegato e specificato: non cambio modulo.
1: Sì, da quello che ho raccolto stamattina pare che Neres possa farcela per andare chiaramente in panchina, non da titolare. Pare abbia smaltito la noia muscolare che l'aveva fermato nel corso degli ultimi allenamenti. C'è da dire anche che ovviamente non c'è McTominay, non c'è Anguissa, quindi di fatto la coperta è un pochino corta a centrocampo, in mediana. Ci sono quattro centrocampisti soltanto, li ha elencati anche ieri Massimiliano Allegri, quindi di fatto sono soltanto De Bruyne, Vergara, Lobotka e Gilmour, e pare che l'escluso dei quattro dovrebbe essere Vergara. In questo momento Vergara è quello più probabilmente escluso, quindi con questo sistema, che poi potrebbe essere anche un'occupazione degli spazi diversi, e quindi non più 4-3-3 ma 4-2-3-1, perché poi con Gilmour, che di fatto è un regista, è uno che il Napoli ha preso come vice Lobotka, si passerebbe di fatto al doppio play, al 4-2-3-1, con De Bruyne chiaramente a completare la mediana, però è una posizione più avanzata praticamente da trequartista. E quindi le scelte sono non già fatte, ma comunque qualche ballottaggio ancora c'è, ma pare che Allegri stia prendendo le sue decisioni. Ieri chiaramente non si è sbottato in conferenza stampa, in porta ci sarà Meret, la difesa dovrebbe essere confermata, quindi con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, e sulla sinistra più Olivera che Spinazzola, in quella che è un'alternanza quasi scientifica, perché di fatto ne hanno giocato una testa fino a questo momento. Spinazzola e Olivera a centrocampo, quindi con Gilmour e Lobotka più De Bruyne appunto in questa posizione un po' mezzala, un po' trequartista, e là davanti chiaramente nessuna novità, con Politano sulla destra, Højlund centrale, Alisson Santos sulla sinistra.
0: L'ultima domanda che ti faccio è proprio: perché hanno chiesto ad Allegri di cambiare modulo? Per le assenze? Perché non convince? Per quale motivo?
1: Sì, per una questione di assenze, per una questione appunto di due defezioni, appunto Anguissa e McTominay, considerando poi anche che appunto con Gilmour sarebbe più un doppio play. Ieri tra l'altro Allegri in conferenza stampa dice: nessun cambio modulo, quindi anche se dovessero giocare gli uomini che ho elencato prima, di fatto andremo a disegnare con un 4-3-3. Poi chiaramente cambia tutto, cioè, o meglio, cambia poco tra 4-3-3, 4-3-2, 4-2-3-1, come ci ha insegnato qui a Napoli Spalletti, perché di fatto la mezzala si sposta di qualche metro in avanti, non di più, quindi cambia veramente poco. Però sì, la domanda sul cambio modulo credo sia arrivata per una questione di defezione in mediana, appunto la copertura.

0: è corta, ci sono soltanto quattro centrocampisti, fermo restando che poi nel ruolo di trequartista, ecco, a partita in corso ci va De Bruyne magari dall'inizio, però poi a partita in corso se Neres sta bene può andare Neres, sicuramente può andarci anche Noah Lang in quella posizione lì, o comunque Lang a sinistra con Alisson Santos più centrale, quindi magari anche per appunto riuscire poi a fare i cambi giusti è stato chiesto a Massimiliano Allegri, e appunto credo poi soprattutto per la presenza di Gilmour, che ripeto non è tanto una mezzala, non è il classico centrocampista box to box, sicuramente è diverso sia da McTominay che da Anguissa, e quindi si tratterebbe poi più di un 4-2-3-1 perché appunto giochi con due play che sono Lobotka e Gilmour.
1: Grazie, grazie per Paolo Matrone. Ciao Pier, buon lavoro. Ciao.
0: Sì, a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Alen, buongiorno, Alen Valnegri.
2: Ciao, Enzo.
1: Guarda, partiamo proprio dalla partita di questa sera, poi facciamo un passo indietro e analizziamo la sconfitta dell'Inter ieri contro il Real Madrid. Quali sono, secondo te, qual è la tattica giusta che deve adottare Allegri nell'affrontare una squadra come l'Arsenal questa sera al Maradona, per riuscire a portare a casa qualcosa?
2: Beh, difficile. L'Arsenal dove soffre? L'Arsenal è una squadra così completa che è difficile. Forse soffre di più quando deve attaccare in posizionale e trova dei blocchi bassi che giocano in un certo modo. Ma il Napoli giocando col blocco basso fa fatica, perché non sono comunque dei concetti di gioco che questa rosa ha interiorizzato. E questa squadra è abituata a giocare. E l'Arsenal per me è la favorita, col Barça sono le due grandi favorite per la Champions quest'anno, con Barça e PSG, però non così tanto perché li vedo comunque molto lontani, però siamo solo all'inizio. L'Arsenal è una squadra che sa vincere 1-0, rende una partita noiosa, però la porta a casa. Ti devi pressare, forse giocare con ambizione e provare a segnare un gol in più, non prenderne, perché l'Arsenal un gol te lo fa sempre.
1: Possiamo dire che se l'aspetti, cioè se la tattica è quella di aspettare l'Arsenal, in realtà gli presti troppo il fianco, cioè fai la partita che loro sperano tu faccia.
2: Loro, se vai a pressarli, sì, però ci saranno dei momenti dove devi andare a pressarli. Non puoi fare la partita a 40 metri, a 35 metri, col baricentro lì, un gol te lo fa sempre. Poi l'Arsenal comunque sui calci piazzati è una squadra molto abile, delle più forti piuttosto in Europa, dunque sì, è dove lavora comunque Arteta, è proprio per attaccare dei blocchi bassi, perché sa che ha dei limiti quella situazione di gioco, e tante squadre giocano in questo modo, però in tante partite riesce comunque a trovare 1-0, poi difendere il risultato. Non bisognerà prendere gol subito e capiremo bene a cosa vuol giocare Allegri. Cioè, la squadra che interpreta meglio il calcio allegriano potrebbe dar fastidio all'Arsenal, però il Napoli non lo sta interpretando. Abbiamo visto contro Como e contro Inter che comunque quando difende basso la squadra va in difficoltà.
1: Anche tu sei d'accordo con chi ha chiesto ad Allegri un cambio di modulo? Ritieni che, viste le assenze,
2: Ma sì che il
1: visto.
2: modulo è la mentalità. Il cambiare mentalità. Questa mentalità, Allegri comunque ha fondato tutti i suoi successi nel lavoro che ha fatto Antonio Conte. È andato a Torino, ha rimpiazzato il tecnico Leccese, ha avuto dei grandi successi con un blocco che ha costruito e creato Antonio Conte. A partire da lì, cosa ha portato Allegri alla Juve rispetto ai concetti di Conte?
1: Eh no, diciamo che ha
2: L'abbiamo
1: fatto un
2: visto
1: passo
2: quando è tornato a
1: indietro.
2: Torino e quando è tornato a Milano. Il vuoto concettuale proprio con delle rose comunque non da non andare in Champions con il Milan e le figure che ha fatto con la Juve. La Juve non era diventata noiosa, era noiosissima nel suo secondo ciclo, e gli avevano pure portato Vlahovic spendendo 80 milioni. Dunque, guardi, io sono anti-allegriano dichiarato, non ho problemi ad assumere, anche se dovesse vincere, io me lo auguro per il popolo napoletano che adoro, però Allegri lì non, sinceramente non
1: Non lo vedi.
2: combace. Allegri a Napoli non combace proprio.
1: Passiamo a quello che abbiamo visto ieri invece, un buon impatto iniziale dell'Inter, poi due regali clamorosi al Real Madrid, una reazione nel finale che poteva portare a un clamoroso pareggio, ma tutto sommato è un'occasione persa per l'Inter, visto che comunque il Real Madrid al netto delle assenze e di qualcosa che ti ha concesso poteva anche subirlo quel gol del pareggio. Troppi regali.
2: Sì, però ieri dicevamo l'Inter non può fare la partita che ha fatto contro il Napoli concedendo 15-20 minuti, perché lì comunque ti uccidono. E alla fine gli errori individuali sono pesanti. Forse in Serie A la pareggiava questa partita. In Europa al Bernabeu poi, che pure ha avuto pure le chance per pareggiarla. Comunque aveva un dominio territoriale negli ultimi minuti. Se avrebbe pareggiato non sarebbe stato scandaloso, eh? Nel gioco, nel contenuto, qualcosa meritava l'Inter. Però lì a questo livello non puoi permetterti di fare così tanti errori, eh. E niente, Real sa giocare, sa gestire quel tipo di partite, e raramente Real perde due gol di, si fa rimontare con due gol di vantaggio in casa.
1: Come li giustifichi questi, li spieghi più che giustificare questi due clamorosi errori difensivi dell'Inter?
2: Ormai ci ripetiamo sempre, negli ultimi 5 anni l'Inter è la squadra più forte in Italia, non ci sono, quanto ha vinto poco per il dominio che ha questa squadra, e lì bisogna ragionare sulla gestione della partita, la concentrazione, ha perso scudetti per errori del genere, eh. Ricordi che scudetto contro il scudetto regalato al Napoli, scudetto regalato ai cugini del Milan, pesanti comunque per degli errori individuali quando tu hai dominato il campionato, perché sei la squadra più forte. E lì è curioso di vedere che né Inzaghi né Chivu riesce a trovare continuità nella stessa partita e evitare questi errori, evitare di concedere dei gol stupidi, dei giocatori comunque di un certo livello internazionale. Però è qualcosa di ricorrente nell'Inter, tornano sempre questi errori. Non riesco a spiegarmelo. Adesso vedremo se Chivo riesce a lavorare sulla testa dei calciatori.
1: Nella giornata di ieri è arrivata la conferma dello stop di circa 6 mesi di Locatelli alla Juventus, stagione praticamente compromessa per lui. La Juventus ha già perso a lungo Thuram, oltre ad aver perso Iliz, eccetera. Ma restando un po' al centrocampo, come la può risolvere Spalletti, secondo te? E cosa ne pensi di Ousu? Cioè, potrebbe essere un giocatore pronto addirittura per magari cominciare a prendersi spazio alla Juventus, in attesa ovviamente che ritorni Sarri, perché con il recupero di Sarri, che immagino possa venire durante la lunga sosta, ecco, il suo posto, il posto naturalmente è suo.
2: Sì.
1: Sar dopo o Ousu adesso?
2: Ousu?
1: O Ousu?
2: Non ha scelta. Sì, non ha scelta. Alla fine cosa deve fare Spalletti? E io puntare su Douglas Luiz per poter provare a rivalorizzarlo un po', e poi a luglio l'anno prossimo poterlo vendere per recuperare un po' di una parte dei soldi investiti. Ma poi la Juve lavora bene con la next gen. Inizio un esempio, c'è un giocatore ceduto a Cremona che sta facendo comunque delle cose straordinarie.
1: Licina, sì.
2: Io punterei
1: Licina.
2: Sì, Licina. Io punterei sui giovani. Punterei sui giovani, che comunque ci sono dei calciatori che possono dare comunque supporto e comunque esperienza a questi giovani. Bisogna farli crescere. Guarda, Luglia a Roma comunque gli ha dato spazio, Gasperini sta facendo benissimo. Siamo i giovani, e alla fine è anche un messaggio che mandiamo tutto al movimento del calcio italiano. Non funziona con la Swiss, non funziona con Minders, che sono spesi 100 milioni, quei 100 milioni sulla formazione, ma sai cosa puoi fare a livello formativo con questi soldi? Bisogna continuare a lavorare in questo modo. Pesa la maglia, fa niente, responsabilizziamoli. Un Lamine Yamal in Italia sarebbe sbocciato a 17 anni o a 16, no? Perché
1: non gli sarebbe stato dato
2: spazio. I soliti discorsi, bisogna bruciarlo, eccetera, eccetera. lasciamoli giocare, bisogna permettere al giovane di sbagliare. E se vedi qualcosa, Radio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
3: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
4: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
3: L'Ndrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
4: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con l'imbarcazione ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
3: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post-champions delle italiane? entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: concentrazione, quante partecipazioni da parte di tutti, ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato, e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
0: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero, perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima. E ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo, e bisogna ragionare di partita in partita. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta. È una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
0: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti. E oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
2: Eccoci qua, abbiamo avuto un attimo di problemi tecnici, abbiamo sentito, erano in programma, ovviamente le abbiamo anticipate, le parole di Mister Volpe, tecnico del Latina, che ieri sera ha strapazzato il Grosseto 4-1 in Coppa Italia Serie C. Grosseto che ha detto più volte che non era probabilmente la competizione, il Latina teneva di più alla competizione rispetto a loro, non volevano rischiare infortuni. Il Latina ha fatto la voce grossa ed ha passato il turno. Giovedì 10 settembre, sono le 9:50. Questa è A Tutta Ci, ovviamente il nostro focus su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Iniziamo la nostra trasmissione come sempre con gli amici di TuttoCi.com. Ritrovo con piacere il direttore di TuttoCi, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, parlavo proprio intanto iniziamo da quello che è successo ieri sera, perché non solo la Champions, ieri si è giocata anche questa gara di Coppa Italia Serie C con un Latina che ha dominato 4-1 con il Grosseto. Insomma, una bella prova di forza di una squadra ben allenata, perché Volpi ha dimostrato di fare molto bene. Insomma, una bella dimostrazione di quanto comunque alcune squadre tengono molto a questa competizione, perché ricordiamo, garantisce poi un pass per i playoff e fase nazionale.
3: Sì, infatti, poi in questa fase è una competizione che soprattutto ti consente di schierare magari anche giocatori che hanno trovato meno spazio, di applicare un po' di rotazioni, però poi nel tempo secondo me ha saputo ritagliarsi uno spazio interessante anche proprio per quello che ricordavi tu, perché poi comunque è vero che alla fine chi vince il playoff di solito è chi arriva, diciamo, dal secondo al quarto posto orientativamente, però intanto li puoi giocare ed è una cosa insomma, che comunque penso faccia piacere a tutti. Ieri due squadre che nel proprio girone finora sono partite bene, meglio il Grosseto per quanto riguarda il girone, però alla fine secondo me è una formazione da tenere molto diciamo in considerazione sul lungo andare, perché secondo me è una squadra ben allenata con alcuni buoni giocatori in un girone dove poi, spostandomi diciamo, dalla Coppa Italia al girone, in un girone dove non ci sono gerarchie così chiare, secondo me
2: Sì,
3: secondo me
2: molto equilibrato.
3: è molto equilibrato, secondo me ci possono divertire, ecco, sia il Grosseto che il Latina, devo dire la verità.
2: Infatti, come dicevi tu, il girone B è l'unico che per adesso non ha squadre a punteggio pieno, quindi sono tante squadre, sono un bel gruppetto di squadre a 7 punti, poi a 6, via via, c'è tanto equilibrio come dicevi tu, mentre le squadre a punteggio pieno ne troviamo due nel girone A, che sono quelle sulla carta, Ivan, che avevamo più o meno previsto. Una è l'Union Brescia, l'altra gioco forza è il Cittadella, perché ce l'aspettavamo lo scorso anno un inizio così, poi non c'è stato. Dal Cittadella ci aspettiamo un campionato di questo tipo?
3: Sì, decisamente. Io ti dico, sul lungo andare mi aspetto di più dal Brescia, che credo per
2: struttura, sì, certo,
3: anche societaria, io credo abbia quasi l'obbligo di vincere il campionato, di provare la promozione, perché insomma ha fatto, cioè è un club, è una squadra, è una dirigenza che ha una dimensione diversa, è una proprietà ovviamente, che hanno tutta una dimensione diversa rispetto al resto. Cittadella, l'hai detto bene tu, ce l'aspettavamo già l'anno scorso, è una squadra con dei valori. Sicuramente può dar filo da torcere al Brescia. Il fatto che si dica che il Brescia ha l'obbligo di vincere il girone, poi ovviamente non vuol dire che non possa farlo il Cittadella, quindi
2: certo,
3: lo seguire secondo me sarà questo il duello. Lì non vedo poi altre squadre che possano inserirsi, per quanto ce ne siano di valore, però secondo me c'è un bello stacco tra queste due e le altre, ecco.
2: Tra l'altro lo scorso anno nel girone A hanno fatto bene, fra le squadre che hanno fatto bene, che hanno lottato per le posizioni di vertice, ovvero lontane dal Vicenza, perché il Vicenza ha fatto un campionato a parte, c'erano Lecco e Renate, che quest'anno però non hanno iniziato benissimo. Un punto per il Lecco, ancora zero il Renate.
3: Sì, è giusto quello che dici, è giusto anche che soprattutto il Renate comunque è espressione di una realtà un po' più piccola da tutti i punti di vista, che
2: sì, quindi, diciamo, certo, di anno una delle anno, più piccole
3: di anno in anno, secondo me deve, non dico resettare, ma quasi. Per il Lecco già vale un pochino meno questo discorso, diciamo, soprattutto nel caso del Lecco. Mi sembra esserci un evidente problema di produzione offensiva, dico una banalità, parliamo di una squadra che ha segnato zero gol, insomma zero gol sì, dopo tre giornate di campionato, iniziano ad essere più di un campanello d'allarme, una sirena d'allarme, insomma.
2: Ivan, invece chiudiamo con l'analisi del campionato con il girone C, ovviamente mancava l'appello quello. Qui troviamo altre tre squadre a punteggio pieno e non sono quelle che probabilmente uno alla vigilia del campionato si sarebbe aspettato, perché a 9 punti troviamo Potenza, Sorrento e Picerno. Dietro poi c'è il Bari comunque, che sta altalenando, fa tanti alti, tanti bassi, insomma un avvio un po' sulle giostre per il Bari.
3: Sì, un avvio sulle giostre, un avvio nella desolazione del San Nicola.
2: Sì.
3: E quando
2: che
3: il
2: pesa.
3: Sì, che pesa tanto, secondo me. Però il Bari ha una squadra competitiva, ce l'ha, secondo me. Forse non ha preso un allenatore in rampa di lancio, ma c'è un allenatore che qualche difficoltà l'ha avuta, però è che con la piazza non so se poi quando ci sarà qualche difficoltà, diciamo, riuscirà a gestire una piazza oggettivamente scontenta praticamente di tutto, e aggiungiamo, almeno aggiungo, anche comprensibilmente, e le altre stanno un po' sono dietro, cioè il Catania, che poi anche in Coppa Italia, non è una partita di questa settimana, però visto che siamo partiti da lì, anche in Coppa Italia ha fatto male, ha grossi problemi, cioè la vedo come una squadra con grossi problemi. La Salernitana, tra l'altro, oggi ci sarà una conferenza stampa che seguiremo sulle pagine di Tutto C, è un altro club e anche una squadra proprio a livello tecnico che vedo fortemente in ritardo rispetto alle ambizioni della piazza. Sì. No, il Bari sta tenendo botta e quelle tre sono tre belle storie che ci divertiamo sempre a raccontare. Poi, al di là di non aspettarcele, come giustamente dicevi tu, c'è anche da capire quanto possano andare in là, nel senso che nessuna delle tre, che sono, ripeto, belle storie, sia a livello sportivo, sia a livello di programmazione, da qualsiasi punto di vista, per me soprattutto il Picerno, perché lo raccontiamo da anni, che insomma sì, ha una continuità, nonostante la dimensione molto piccola anche in questo caso, però nessuna delle tre la vedo come una potenziale squadra che poi possa andare davvero a rimanere in posizioni molto nobili fino alla fine del campionato.
2: Oddio, forse un po' il Potenza, no? Sulle ali anche di quello che ha fatto lo scorso anno. Certo, non vincere, però restare comunque nelle zone alte di classifica un po', può comunque ambire a questo, sì, no, a questo, vincere, a questo traguardo.
3: Nelle prime due o tre posizioni.
2: Ah, vincere, cioè, no, certo, certo. Sì, sì, sì, no, no, certo. Ivan, ovviamente grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
3: A te, buon proseguimento.
2: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Con lui siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
1: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
0: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito a vedere cosa ci propone il prossimo turno in Serie A. Partiamo da Venezia-Fiorentina. Il ritorno di Vanoli aiuterà la Viola secondo le nostre percentuali, visto che la Fiorentina è data al 41% rispetto al 32% concesso al Venezia, con l'ex al 28%. Nell'altra partita favorita al 41% il Milan sul 30% della Lazio. Stessa percentuale, il 30% per quanto riguarda il pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Dicevamo quello che è successo ieri con la vittoria del Latina per 4-1 in casa del Grosseto. Si sono chiusi i 16 di finale della Coppa Italia di Serie C. Andiamo a fare un riepilogo di quelli che sono stati i risultati. Il Campobasso ha battuto la Scafatese ai calci di rigore, Ravenna Forlì 2-1, Potenza Monopoli, anche qui il Potenza ha battuto il Monopoli ai calci di rigore. Stesso discorso per il Bari, che ha vinto contro il Picerno. Netta vittoria del Gubbio 5-0 contro la Vispesaro. Altra goleada, quella dell'Union Brescia 5-2 contro la Giana. Sorrento-Cosenza 1-0 per il Sorrento. Anche il Carpi ha battuto la Provercelli ai calci di rigore. Stesso discorso per la Dolomiti-Bellunesi, che ha vinto ai rigori in casa dell'Arzignano. Spezia ha battuto il Vado con un netto 3-0. Il Savoia si è imposto 3-0 in casa del Catania. Il team Altamura, anzi Altamura perché è cambiata la denominazione del club, Altamura contro la San Benedettese ha vinto l'Altamura ai calci di rigore. Cittadella Renate 4-1, anche il Livorno ai calci di rigore contro il Novara. Finiamo con il Trento, che ha perso in casa con il Desenzano, e il Latina, come dicevamo, che ha vinto 4-1 in casa del Grosseto. Questi invece gli accoppiamenti per gli ottavi di finale saranno Campobasso Latina, Spezia Livorno, Potenza Bari, Savoia Sorrento, Altamura Gubbio, Desenzano Dolomiti Bellunesi, Carpi Ravenna e Union Brescia Cittadella. Quindi sfida al vertice fra le due squadre in testa a punteggio pieno nel girone A. Ovviamente si torna in campo a ottobre per gli ottavi. Gli ottavi di finale si giocheranno il 28 ottobre, poi le date esatte e gli orari verranno definiti in seguito, mentre i quarti di finale si giocheranno l'8 dicembre. Gli ultimi due turni in gara secca dalle semifinali di gennaio in poi cambierà turno. L'anteprima della finale si giocherà infatti su gara andata e ritorno, con il primo confronto previsto il 13 gennaio, per il mio compleanno, grazie, e il secondo il 26, mentre la finale si giocherà sempre su doppia gara il 17 e il 31 marzo. Quindi questo è tutto il programma della Coppa Italia Serie C. Parlavamo di Brescia e Cittadella a punteggio pieno, perché sono le squadre che stanno in testa alla classifica del girone A dopo tre giornate. Andiamo a fare un rapido recap di quello che è successo nell'ultima giornata, lo scorso weekend, in Serie C. Nel girone A, Albino Leffe Carpi 1-0, Gian Erminio Dolomiti Bellunesi 1-2, Juventus Next Gen Pergolettese 0-0, Cittadella Lumezzane 2-1, Spitaletto Franciacorta Arzignano Valchiampo 3-1, Union Brescia Desenzano 1-0 di Corto Muso, l'Union Brescia ancora una volta, Alcione Milano Treviso 1-1, Provelce Folgore Caratese 1-0, Renate Novara 1-2, Trento Lecco 1-0. Una classifica che, come dicevamo, vede Cittadella e Union Brescia a quota 9 punti, poi Dolomiti Bellunesi, Ospitaletto, Trento a 7 punti, la Juventus Next Gen a 5, il Carpi Albino Leffe, Novara, Alcione, Provercelli, Arzignano, Treviso a 4 punti, Lumezzane a 3, Desenzano a 2, Folgore Caratese, Lecco e Pergolettese a 1 punto, ancora a quota 0 punti, Gian Erminio e Renate. Andiamo al girone B con il Gubbio, che ha vinto 4-2 in casa del Campobasso, Guidonia Montecelio Pianese 1-0, Latina Forlì 2-0, Vispesaro Ostiamare 1-2, successo per la squadra del presidente De Rossi, Grosseto Torres 2-0, San Benedettese Spezia 1-2, Livorno Atalanta Under 23 1-0, Pescara Ravenna 0-0, Reggiana Vado 3-1, Perugia Pineto 2-1. E la classifica, come dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, C'è un bel gruppetto: Reggiana, Grosseto, Perugia, Spezia, Livorno a quota 7 punti, il Guidoni a 6, Ravenna a 5, Latina, Vado, Pescara, Forlì a 4, Gubbio, Campobasso, Stiamare, Atalanta, Torres a 3 punti, Pineto 2, San Benedettese 1, Vispesero 1, Pianese 1 punto. Chiudiamo invece con il girone C, i risultati del girone C: Crotone, Barletta 2-2, il Bari è tornato alla vittoria 1-0 con il Casarano, successo del Sorrento 2-0 in casa del Giuliano, Potenza Monopoli 1-0, Salernitana Cavese 1-1, Altamura Savoia 0-2, Casertana Scafatese 0-1, Foggia Cerignola 0-2, Catania Cosenza 4-0, successo del Catania, insomma una bella vittoria del Catania, Picerno Inter Under 23 4-1, la classifica come dicevamo con Potenza, Sorrento e Picerno a quota 9 punti, poi il Bari che fra alti e bassi si piazza lì a 6 punti, bella vittoria del Catania che trova i primi 3 punti, il Crotone ovviamente è ultimo a quota meno 5 perché ha ancora la penalizzazione di 6 punti in classifica. Torniamo al girone A, perché come dicevamo in testa ci sono l'Union Brescia e il Cittadella, e proprio del Cittadella andiamo a parlare ora perché sentiamo l'intervista al direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, uno che forse sbaglia un mercato, ma due non le sbaglia, infatti il Cittadella è a punteggio pieno e sono sicuro che darà filo da torcere all'Union Brescia fino alla fine del campionato. Andiamo a sentire le parole del direttore sportivo Marchetti.
1: Stefano Marchetti, ben ritrovato intanto, è stata un'estate dalle scelte difficili forse e radicali, possiamo definire anche un po' controcorrente per come si era messa, sono andati via giocatori che hanno fatto un percorso importante e ne sono arrivati altri che stanno facendo bene, anzi mi viene da dire molto bene, se l'aspettava un inizio così?
2: Ah, ci speravo sicuramente, è stata come hai detto te un'estate difficile perché fare certe scelte non è semplice, soprattutto per chi magari vive il calcio come lo viviamo qua o a Cittadella, però il mio lavoro è anche decidere e quindi ho cercato di ricreare una situazione di ripartenza, di entusiasmo nuovo, magari se qualche giocatore era qui da qualche anno aveva bisogno di stimoli nuovi. E quindi credo che sia stata fatta la cosa, la scelta giusta. Poi sono arrivati i giocatori secondo me interessanti, il gruppo sta crescendo, l'allenatore sta facendo le cose, delle cose importanti, e anche lui è nuovo, è un vecchio nuovo perché è qui da tanti anni, ha esperienza però come allenatore in prima ha iniziato da poco, ma io non ho mai avuto un dubbio, quindi non so se sono scelte controcorrenti, per me sembrano scelte naturali, giuste, e quando la penso così le faccio.
1: Sbaglio se dico che il miglior acquisto è stato Roberto Musso?
2: Ma io me lo auguro e devo dire la verità, non lo vedo entusiasta, lo vedo positivo, ha idee, è tornato lo spirito un po' dei vecchi tempi, dovevamo ritrovare l'anima che avevamo un po' perso, che può essere anche quasi naturale dopo una retrocessione, dopo tanti anni, è fisiologico, però riuscire a ritrovare quello spirito lì era fondamentale, era quello che volevo e devo dire che Musso è un elemento che è stato determinante anche per ritrovare quell'anima del Cittadella, perché lui ce l'ha.
1: Nella conferenza di presentazione proprio di Musso, lei ha usato spesso il verbo ripartire, l'ho guardata più volte, proprio ripartire da quel che era il DNA del Cittadella. Cosa le è piaciuto particolarmente e dove si può migliorare?
2: Il DNA del Cittadella è non mollare mai, essere tignosi, una squadra che dà fastidio. A me piaceva molto quando in Italia dicevano che il Cittadella era è una squadra difficile da incontrare, era una squadra magari non con qualità eccezionali, però con un'anima, una forza, una aggressività che ci ha sempre portato a fare dei risultati straordinari. Ecco, quella l'avevamo un po' persa, ci eravamo un po' imborghesiti dopo tanti anni di B, il primo anno di C l'abbiamo preso male, non con la testa giusta, con le cose giuste, abbiamo pagato dazio, però anche da questi campionati si impara. Io credo che abbiamo imparato, abbiamo fatto tesoro degli errori e oggi spero che, insomma, riusciamo a portare avanti quello che stiamo facendo adesso fino alla fine.
1: È finito finalmente il mercato, c'è stata qualche scelta dolorosa e ce n'è stata una più di qualche altra che le è dispiaciuto particolarmente?
2: Beh, ce ne sono state tante, però diciamo che dopo tanti anni, Salvi, Vita, Pavan, questi ragazzi qua che hanno dato tanto a Cittadella, quando devi fare una scelta così, lo stesso Manu e Iori, è stato un mio giocatore, mio allenatore, ho fatto una vita con lui, quindi fare queste scelte qua sono difficili, fanno male, non ti fanno dormire, però nella vita bisogna che farle. Quello che credo che debba restare però è la stima, i rapporti, la vita va avanti, il calcio è una parentesi della vita, però io credo perché il Cittadella per queste persone abbia fatto tanto e loro hanno fatto tanto anche per noi, quindi lasciarsi con i valori giusti credo sia anche una questione morale proprio da uomini veri. Io credo che sia così.
1: Io continuo a sottolineare che nella rosa di Cittadella ci sono 5 ragazzi che arrivano al settore giovanile e ci aggiungo anche Zilio, che è passato anche lui. È una cosa da prendere da esempio.
2: Bravissimo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Vuol dire che stanno crescendo. Qui spendo 2 parole per un ragazzo che secondo me è molto molto bravo, un ragazzo che farà carriera, che farà bene, che è Andrea Paolucci. Vicino a me abbiamo subito instaurato un rapporto bello, forte, sincero e sono orgoglioso di quello che sta facendo.
1: Parlando dei nuovi, ho visto nella foto di presentazione un abbraccio più che una mano tesa verso il giocatore, mi riferisco ad Antonucci. È un figlio che rientra a Cittadella?
2: Ma è un ragazzo che è molto sensibile, è un ragazzo che ha grandi qualità tecniche, però è un ragazzo che ha una sensibilità forte, quindi ha bisogno di sentirsi voluto bene, di sentirsi apprezzato, di sentire che ha la fiducia. Ecco. E a me è piaciuto molto perché lui ha fatto di tutto per tornare a Cittadella. E sono quei segnali che a me piacciono, cioè non sopporto i giocatori che non hanno, possono anche aver fatto bene o male, non è quello, però i giocatori che vanno via in maniera sbagliata lasciano un brutto ricordo, il calcio va avanti ma poi l'uomo perde di valore e quando perdi la stima puoi essere anche un bravo giocatore ma non va da nessuna parte.
1: L'ultima cosa, non so se qualcuno gliel'ha chiesto, gliela chiedo io, le piace il nuovo stadio? E vorrei aggiungere un verbo a quello che ha detto lei, ripartenza, mi viene da dire riempiamolo.
2: Ma io credo che oltre allo stadio c'è proprio un impianto di una grandissima professionalità. Il Cittadella, dopo tanti anni di B, sfiorando che l'A, anche se è retrocesso, però è rimasto quella mentalità, quel modo di vivere il calcio. Quindi qui c'è tutto a un livello professionale altissimo, abbiamo campi di allenamento, un terreno di gioco invidiato, cioè perfetto, tribune, e continueremo a crescere. Quindi quello che deve essere apprezzato è che nonostante tutto Cittadella c'è, indipendentemente dai risultati o da quello che succede. Siamo cresciuti, abbiamo fatto qualcosa di bello che resterà nella storia e cresceremo ancora, questa è la cosa più importante.
1: Bisogna riempirlo.
2: Bisogna riempirlo, quello sicuramente, dobbiamo essere anche noi però a dare dei segnali, stiamo cercando di darli, e certo che vedere le tribune piene sarebbe qualcosa di straordinario, è un obiettivo che ci dobbiamo dare e credo che debba partire tutto anche dal nostro calcio, un calcio che riporta la gente allo stadio, che riporta la gente a tifare per questa, secondo me, società straordinaria.
1: Credo che siamo sulla buona strada.
2: Ah, io me lo auguro, sto sempre con i piedi per terra perché è il mio modo di pensare, non mi esalto mai, come cerco anche di non abbattermi nei momenti difficili, però io sono felice, sono contento.
1: Grazie.
0: E queste erano le parole del direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti. Da un direttore sportivo all'altro, perché abbiamo in collegamento un amico ormai di A Tutta C, il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza. Salve direttore.
3: Buongiorno.
0: Allora, pronto? Direttore, intanto le chiedo... Come è andato questo? È iniziata bene la stagione in casa Nocerina, insomma, dopo un bel mercato, le prime sensazioni di questa nuova stagione?
3: Ma siamo agli inizi, è una squadra completamente nuova, in un girone di ferro, un girone H, è un girone... che non ti permette di, l'abbiamo visto anche negli anni scorsi, squadre costruite per fare bene e poi alla fine sono scivolate nei play-out, quindi è un girone che devi vivere partita per partita e sperare che ti vada tutto bene.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato spesso qui con tanti ospiti che sono intervenuti qui da noi. La Serie D è cresciuta molto il livello della Serie D in generale e poi diventa sempre più complicato vincere perché passa la prima, di fatto poi i playoff servono al giusto perché ne vince una sola e viene promossa una squadra sola, quindi rende tutto ancora più complicato, a maggior ragione direttore come diceva lei in un girone di ferro perché ci sono realtà veramente importanti nel girone H.
3: Sì, è quello che è il dibattito che si fa nel calcio, no? Nel senso che si è abbassata tantissimo la qualità in Serie C col discorso del minutaggio e si è alzato invece il livello della Serie D perché poi dopo il giocatore scende di categoria e quindi la Serie D diventa sempre un campionato molto più difficile, però si è alzata tanto la qualità ed è una cosa che secondo me non va bene. Però, però dobbiamo attenerci a quello che sono i regolamenti e d'altronde il calcio ha anche dei costi insostenibili e quindi si usano tutti questi mezzi che poi dopo va a abbassare quella che è la qualità in Serie C. Questo è il mio
0: però dall'altra parte
3: parere.
0: Però dall'altra parte, direttore, le squadre poi promosse dalla Serie D alla Serie C con pochi innesti fanno molto bene, l'hanno dimostrato tante squadre che...
3: È proprio a dimostrazione di quello che dicevo, che la squadra che vince l'interregionale, la Serie D, l'80-90% almeno vanno a fare i play-off per la B.
0: Sì, sì.
3: Poi dipende se non viene stravolto l'organico e allora cambiano le cose, però se tieni lo stesso organico con qualche innesto sicuramente fai bene.
0: Direttore, le chiedo qualche commento invece, proprio visto che qui parliamo alla nostra trasmissione legata sulla la trasmissione sulla serie, sulla Serie C, su questo avvio di campionato in Serie C, perché c'è tanto equilibrio, ci sono poche squadre che sono a punteggio pieno dopo tre giornate, siamo ancora agli inizi, però qualche indicazione può essere arrivata. Mi viene in mente il girone A, dove davanti ci sono l'Union Brescia e il Cittadella. Sulla carta sono queste, nel girone A forse qualcosa in più l'Union Brescia, le squadre che lotteranno poi alla fine per la promozione.
3: Sì, stiamo parlando di due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. Anche il Cittadella, voglio dire, in Serie B è stata sempre una certezza degli ultimi anni, quindi sono squadre costruite per andare a vincere. Il Brescia quest'anno non può permettersi di sbagliare per blasone, per storia, per quello che è la rosa, e quindi diciamo che si stanno consolidando con quelli che erano i pronostici di inizio campionato, ecco. Quindi fino alla fine penso che queste due realtà si giocheranno al campionato.
0: Molto invece anche l'equilibrio sì, prego.
3: Molto, stavo parlando degli altri gironi, però.
0: Ecco, se stavo scendendo proprio nel girone B, che c'è tanto equilibrio invece nel girone B, ancora non abbiamo una vera e propria candidata, ripeto, siamo a tre giornate, però ci sono tante squadre che hanno iniziato molto bene.
3: No, girone B è sempre stato per
0: ripeto, siamo a 3 giornate, però ci sono tante squadre che hanno iniziato molto bene.
3: No, girone B è sempre

0: nel senso quelle realtà che lottano per salvarsi, però partendo bene di sicuro cresce poi dopo la mentalità nelle squadre e poi si trovano quelle outsider che fai veramente fatica ad andare ad importi. Quindi è un girone, soprattutto quello del girone C, che è una serie B a tutti i livelli. Ci sono piazze che negli ultimi anni hanno fatto anche la Serie A nel recente passato,
1: È vero.
0: e quindi c'è una pressione che li accompagna tutti i momenti, e non è facile poi prevaricare su realtà che invece se la giocano con tranquillità. Quindi è un campionato molto avvincente, dove fino all'ultimo non faccio fatica a vedere una lepre, diciamo, nel girone B e nel girone C.
1: Sì. Più che altro nel girone C, lo diceva lei, direttore, ci sono tante big che anche nel recente passato sono state in categorie superiori, la Salernitana, il Bari, il Cosenza, il Crotone, insomma, il Foggia,
0: Il
1: non ne parliamo,
0: Catania.
1: però tutte queste. Il Catania, esatto, tutte queste big hanno un po' iniziato col freno a mano tirato. Infatti, davanti ci abbiamo a punteggio pieno le tre squadre sono Potenza, Sorrento e Picerno, che difficilmente potranno lottare per la vittoria, probabilmente del girone, però hanno dimostrato di poterci stare lì in alto.
0: Sì, perché sono realtà che innanzitutto hanno costruito bene negli anni, non hanno quella pressione di andare a
1: Esatto.
0: vincere, e quindi la vivono con molta tranquillità. Poi ci sono piazze come Salerno, che è una piazza infuocata, e quindi la pressione è tanta, e tante volte questa pressione non giova alla squadra e perde magari molti punti per strada. Quindi è un campionato molto avvincente che fino all'ultimo non riesce a fare un pronostico vero.
1: Direttore, l'ultimissima domanda al volo, non c'entra ovviamente niente con la Serie C, parliamo di Champions League, delle italiane, perché il Napoli ha perso in casa con l'Arsa, l'Inter è stata sconfitta, seppur giocando molto bene in casa del Real Madrid. Oggi tocca alla Roma in casa del Fenerbahce, e soprattutto c'è il Como, questo
0: Il
1: debutto
0: Como.
1: da sogno per i lariani in casa con il Lipsia. Come vede le Roma e Como questa sera?
0: Spero molto nel loro successo. Diciamo che sono squadre che possono essere anche alla portata di queste realtà.
1: Sì.
0: Purtroppo nelle
1: Sì,
0: coppe
1: senza dubbio.
0: questo è lo specchio del calcio italiano. Qualitativamente, rispetto ad altri campionati, siamo sotto, perché bisogna dire la verità, non abbiamo quella
1: Sì.
0: qualità, e comunque la vai a pagare. E quindi spero molto questa sera nel passaggio del turno della Roma, cioè nel passaggio, nella vittoria,
1: Nella
0: diciamo,
1: vittoria.
0: del Como
1: Sì.
0: e della Roma, che alza un po', diventa il nostro portabandiera di questo turno.
1: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie
1: Ringraziamo come sempre ovviamente il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza, al quale facciamo ovviamente in bocca al lupo, così come lo facciamo a tutte le squadre impegnate nei vari gironi di Serie D e di Serie C, e come ovviamente lo facciamo alle due squadre italiane impegnate questa sera in Champions League. Ci fermiamo qualche secondo perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Restate con noi perché dopo abbiamo un altro super ospite.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve

0: Chinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ma nonostante la sconfitta, Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
1: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite. Nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti, non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
0: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Vi avevo preannunciato un super ospite, un gradito ospite nell'ultima parte di trasmissione, e io do il benvenuto qui in diretta su a Tutta C a Mister Ezio Capuano. Salve mister!
1: Salve, salve, buongiorno a voi tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora mister, intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo, 3 giornate di campionato ovviamente sono poche per poter fare ipotesi, però possiamo iniziare a tracciare un mini bilancio. Insomma, come ha visto queste nei vari gironi? Come ha visto? Chi secondo lei ha fatto meglio? Quali sono le squadre da seguire con attenzione?
1: Ma il campionato di C è un campionato che sta migliorando anno dopo anno, quindi molto interessante. Sì. Dopo 3 giornate mi sembra inopportuno, ingeneroso dare dei giudizi, soprattutto sulle squadre, certo, che non hanno iniziato alla grande, tipo la Salernitana, sulle aspettative, lo stesso Catania, che poi secondo me sono squadre che arriveranno fino in fondo. Io dico, certo, che nei vari gironi c'è molto equilibrio. Se dovessi scegliere una squadra nel girone A, sceglierei il Brescia senza ombra di dubbio. Il girone B è quello secondo me più livellato, perché lo Spezia ha fatto, il Pescara ha una buona squadra senza ombra di dubbio, la retrocessa reggiana ha mantenuto gran parte della rosa della Serie B, quindi è un campionato, non gironi per gironi, molto molto livellato. È normale che nel girone C la sorpresa al momento possa essere il Sorrento. Il Potenza no, perché il Potenza è una squadra, una società che si sta consolidando negli anni, è a punteggio pieno, ha preso un allenatore giovane, un allenatore che voglio dire aveva fatto benissimo nel biennio di Pineto, e quindi non la ritengo una sorpresa, non la ritengo una sorpresa, perché il Potenza secondo me farà un ottimo campionato. Però tutto quello che abbiamo detto può essere sconfessato, perché dopo appena 270 minuti è difficile dare giudizi.
0: Sì. Molto molto difficile, ma faccio l'esempio banale dell'anno scorso: dopo 3 giornate nessuno avrebbe ipotizzato probabilmente il Benevento in testa alla classifica, o 2 anni fa, tornando indietro nel girone B che diceva lei molto livellato, nessuno poteva immaginare che poi avrebbe vinto l'Entella dominando il girone di ritorno. Quindi il campo ovviamente è sempre l'ultimo giudice che dà l'ultima.
1: Il Benevento dell'anno scorso penso che sia stata la squadra più forte, e io faccio questa categoria da tanti anni, più forte che io ricordo negli ultimi 10 anni. Quindi l'anno scorso era facile pronosticare che il Benevento fosse arrivato fino in fondo e avrebbe vinto. Io nelle varie situazioni dove ho avuto il piacere come oggi di parlare, ebbi a dire sempre che il Benevento era la squadra da battere.
0: No, certo, però aveva molta concorrenza sulla carta, ovviamente, si parla sempre di ipotesi.
1: Sì. Esatto. Però era molto forte quella squadra. Molto,
0: sì,
1: molto
0: sì, no, certo. Poi ha svoltato anche quando ha preso Floro Flores in panchina. A proposito, mister, tecnici giovani come Floro Flores, insomma, ci sono tanti tecnici nuovi tecnici giovani che stanno facendo molto bene. Ce n'è qualcuno che le piace in particolare?
1: Guardi, come giusto che sia, i giovani debbono andare avanti nella vita e quindi nel contempo anche nel calcio. Si debbono riconfermare, perché oggi il calcio soprattutto sta cambiando totalmente. Basta fare, non dico metà stagione, una stagione importante, ti ritrovi in A, in B con estrema tranquillità, soprattutto se hai un nome altisonante che sei stato giocatore. Prima era totalmente diverso, prima per salire di categoria dovevi vincere 2 o 3 campionati, altrimenti non ci salivi. Adesso viene dato l'opportunità con molta più facilità. Questo è un concetto che a me personalmente fa molto piacere, perché quando vedo emergere i giovani in tutte le varie componenti della vita, e quindi nel contempo nel calcio, dove è la mia passione, la mia vita, il mio mestiere, quello che ha fatto vivere e farà vivere la mia famiglia, voglio dire, mi fa piacere, però andrei molto molto cauto, vorrei che questi giovani si riconfermassero e che non fossero meteore, insomma, come spesso purtroppo è accaduto.
0: Mister, una delle grandi, dei grandi temi dell'estate è stata sicuramente una notizia che nessuno probabilmente avrebbe mai immaginato di commentare, di parlare, ovvero di Ronaldinho al Ravenna. Ovviamente grande operazione di marketing, importantissima, perché... ma secondo lei può davvero giocare, farla una partita quest'anno?
1: Ma lei vuole che io la rispondo con la schiettezza che mi ha contraddistinto o io non so essere falso? È una grande operazione,
0: no, certo,
1: a livello di marketing, ma Ronaldinho, sì, è stato un fenomeno, non penso che a 47-48 anni possa andare in campo. Poi se ha questa forza, chapeau, nella maniera più assoluta, magari in 20 minuti ti fa una giocata, ti mette la palla all'incrocio dei pali.
0: Ah, quello senza dubbio.
1: È stata un'operazione di marketing, di ingresso in società, di rappresentanza di un gruppo. Questo non vado nell'intrinseco della situazione, perché certo, sono a conoscenza totale, ma non penso che Ronaldinho abbia, a prescindere da tutte queste situazioni che ho detto, la volontà di allenarsi, la voglia, la motivazione. Non scherziamo.
0: Mister, l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, la porto sulla Serie A, perché sono tre giornate in Serie A, abbiamo già avuto il primo esonero, quello di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, è tornato Vanoli, che idea si è fatto?
1: Ma guardi, ieri parlando con una radio importante proprio di Firenze ho detto quello che penso. Mandare via in Serie A a Firenze un allenatore dopo tre giornate arrivato in pompa magna è il fallimento di tutti, non è solo il fallimento dell'allenatore. Sicuramente nessuno, compreso il sottoscritto, poteva aspettarsi un avvio della Fiorentina dove c'erano e ci sono grandissime aspettative così deludenti, però non si può mandare un allenatore dopo tre giornate per i risultati sul campo. Secondo me c'è stato qualche dissapore, qualche non veduta in maniera, cioè voglio dire, ci sono state delle vedute secondo me all'interno da direzione tecnica, staff tecnico, proprietà diverse, oppure sia successo qualcosa che noi, almeno io, o di sconoscenza totale, però ripeto, nessuno si sarebbe aspettato un avvio così deludente, ma nessuno poteva aspettarsi un esonero di Fabio Grosso dopo tre giornate.
0: Mister, siamo arrivati in chiusura, io la devo salutare e ovviamente ringraziare per essere stato con noi, è stato un immenso piacere averla qua in diretta.
1: Piacere anche mio, vi auguro buona giornata e buon lavoro a voi tutti.
0: Grazie mille, mister. Ringraziamo ovviamente mister Ezio Capuano, abbiamo fatto anche un piccolo excursus sulla Serie A, su quell'esonero dopo tre giornate, il primo esonero in Serie A, Fabio Grosso che non è più l'allenatore della Fiorentina, è tornato Paolo Vanoli a guidare i Viola. Con questo noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, l'appuntamento ovviamente con A Tutta C è per domani mattina alle 9.45, ma il mio invito è di restare ovviamente qui su TMV Radio e su il 61 per tutto il nostro palinsesto, in particolar modo alle 13 con Marco Piccari, Stefano Impallomene e tutti i loro ospiti in Maracanà. State qui con noi, un saluto da Daniel Uccellieri.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
3: Domani la Roma torna in Champions League dopo più di 7 anni, ma sulla panchina giallorossa c'è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto della Champions una parte importante del proprio percorso. Giampiero Gasperini ha vissuto questa competizione con l'Inter e soprattutto con l'Atalanta. La prima esperienza nel 2011 è durata una sola partita. Poi è arrivata l'Atalanta e lì la storia è stata completamente diversa. Nel 2019-2020, alla prima partecipazione dell'Atalanta in Champions League, Gasperini ha portato la squadra fino ai quarti di finale, dopo un girone iniziato con 3 sconfitte consecutive. Negli anni successivi sono arrivati un altro ottavo di finale e altre partecipazioni alla competizione. Da una parte c'è un allenatore che ha già affrontato più volte il livello della Champions e che ha maturato esperienza contro alcune delle migliori squadre d'Europa. Dall'altra c'è una Roma che questa competizione deve praticamente riscoprirla, perché l'ultima partita risale al marzo del 2019. Il calcio di Gasperini è fatto di aggressività, pressing, duelli individuali e grande intensità. Quando funziona, permette alla squadra di recuperare il pallone in avanti e di attaccare immediatamente, creando situazioni difficili da gestire per l'avversario. Allo stesso tempo è un sistema che porta con sé dei rischi, soprattutto quando la prima versione viene superata e gli spazi alle spalle diventano attaccabili. In Champions questo aspetto diventa ancora più importante, perché la qualità degli avversari e la velocità con cui riescono a sfruttare gli errori sono generalmente superiori rispetto a quelli del campionato italiano. La Roma arriva a questo appuntamento dopo aver conquistato il terzo posto in Serie A e dopo un inizio di stagione positivo. Ora il livello cambia e il primo esame europeo arriva subito a Istanbul. C'è una frase pronunciata da Gasperini dopo la qualificazione alla Champions che racconta bene il modo in cui l'allenatore considera questa competizione. Parlando della stagione europea, ha detto che sarà bello respirare l'aria della Champions, giocare in questi stadi e confrontarsi con le migliori squadre d'Europa, perché questo tipo di partite può arricchire molto la squadra e darle una dimensione diversa. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti del ritorno della Roma in Champions. La partita di Istanbul sarà il primo vero confronto tra il calcio di Gasperini e il livello europeo, dopo una lunga assenza della Roma della competizione. Con l'Atalanta l'allenatore ha già dimostrato di poter competere in Champions. Ora, quell'esperienza dovrà diventare parte della nuova Roma, che riparte da Istanbul con l'obiettivo di ritrovare il proprio posto tra le squadre più importanti d'Europa. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Benedetta Ucchedu.
2: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
4: È certo che sia una scelta di necessità, di grande necessità, d'emergenza, ma Augusto Seedorf Owusu è il ragazzo che ha una grandissima chance, quella di prendere un posto quasi da titolare nella Juventus di Luciano Spalletti. Avete capito bene? Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. La Juventus deve fare i conti con l'infortunio a 5-6 mesi di Manuel Locatelli, torna nel 2007 anche Kefren Thuram, è sempre box Papessar, deve recuperare Weston McKennie. E allora il problema è che per poter prendere un giocatore dagli svincolati dovrebbe prendere soltanto o un under 22 rimasto libero o un giocatore cresciuto in un vivaio azzurro. Ci sono pochissime opportunità, evidentemente non convincono, e non è possibile neanche andare a prendere Marcelo Brozovic, che era l'altra idea della Juventus, ma dovrebbe tagliare un giocatore in rosa, quindi scelta bocciata. Così Augusto Owusu, 21enne, centrocampista della Next Gen, giocatore che ha fatto tutto il percorso nel settore giovanile bianconero. Si chiama Augusto Seedorf di nome, sì, come Clarence Seedorf, il padre lo ha nominato così, gli ha dato questo secondo nome proprio in onore, sì, di Clarence Seedorf, che era il suo idolo. Owusu ha fatto tutto il settore giovanile della Juve, ha fatto un prestito 2022-2023 alla Reggiana, ma ha giocato di fatto in tutta la vita, la giovane carriera, nella Juventus. È un centrocampista di distruzione del gioco, uno che può giocare molto bene soprattutto a due là in mezzo. Infatti nello schema di Spalletti può decisamente starci, ha giocato qualche scampo, lo spicciolo di partita in estate, no, con il Chelsea, con lo Standard Liegi, con il Basilea, ma poi di fatto poco altro. Ecco, con la Next Gen ha fatto 53 presenze, ma di fatto non ha mai messo il suo nome nei marcatori. Augusto Owusu ha fatto 0 gol, 2 assist. È un giocatore che più che essere abbiamo letto in questi giorni, definito un box to box. No, non è un numero 8, è, facciamo un paragone, Michele Sien è quel tipo di giocatore là, Augusto Uso, perché è chiaro che questo torinese classe 2005, doppia cittadinanza italiana e ghanese, sia un calciatore interditore, grandissimo fisico, 189 centimetri, sì, ha giocato anche come mezzala, come giocatore di spinta, però in Serie A non ha probabilmente ancora o non ha un profilo da avere le caratteristiche tecniche per poter fare il numero 8, perché è un giocatore grande recuperatore di palla, molto forte come baricentro, grande struttura fisica, insomma è un giocatore che può essere interessante, soprattutto perché è uno di quelli che la Juventus, che gli ha blindato fino al 2028, potrebbe lanciare e scoprire come un'interessante risorsa della sua prima squadra. Spesso nelle storie anche molto importanti nascono anche così.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. L'interista in podcast.
5: È stata una fantastica sconfitta, ovviamente con tutta l'ironia di questo mondo, perché perdere è sempre brutto e di sicuro partire in Champions League con zero punti, la prima volta tra l'altro con questa nuova formula, non è diciamo una cosa che solleva il morale. Però la prestazione dell'Inter a Madrid, dove l'Inter fondamentalmente perde sempre, da sempre, questa volta ha una differenza sostanziale rispetto a tutte le altre occasioni, è che l'Inter ha dato la sensazione non di aver giocato soltanto meglio, ma addirittura di essere più forte, il che è un paradosso, si giochi contro una squadra che è formata da giocatori come Camavinga, Mbappé, Vinicius, da una squadra straordinaria, se vedi Diouf che si beve tutte le volte che vuole, ogni volta che vuole, Cucurella, se vedi un Real Madrid che è in affanno e poi naturalmente spreca anch'esso, perché l'Inter poi ha offerto il fianco, insomma diciamo che è chiaro che ti solleva il morale da questo punto di vista, perché l'Inter ha giocato oggettivamente due partite dominando l'avversario, ma una vincendola fondamentalmente all'ultimo minuto dopo aver rischiato di perdere, e quindi con il Napoli, l'altra l'ha persa, e c'è un denominatore comune: entrambe le partite sono state giocate da due allenatori che non hanno nel DNA una qualità, non hanno la capacità o non hanno la volontà di essere giochisti, e diciamo che né Allegri né Mourinho hanno mai avuto questo tipo di pretesa, e l'Inter generalmente con questo tipo di squadre va in difficoltà perché domina in lungo e in largo. Io ricordo anche un paio di derby con il Milan che l'Inter è riuscita a perdere, e uno a pareggiare all'ultimissimo dopo aver preso pali, traverse, fatto far parate al portiere. Diciamo che qui abbiamo avuto una situazione fondamentalmente simile, perché nel momento in cui tu giochi una partita del genere con errori a non finire in difesa, chiaramente con quelli individuali compiuti, a differenza di quello che è stato detto dai giornali, non certo da Bissek che si è trovato il pallone all'ultimo momento, e soprattutto avversari che gli stavano piombando addosso, ma casomai di Curtis Jones che ha sbagliato a fare un passaggio perché è stato ingabbiato da quello che poi era il pressing del Real Madrid, e dall'altra poi l'errore clamoroso di Martinez che poi si è rifatto con gli interessi andando a parare praticamente palloni che sembravano destinati più ad entrare che ad uscire. Quindi diciamo che entrambi hanno fatto delle prestazioni comunque notevoli. Martinez, dicevo, si è ripreso, Curtis Jones ha giocato una partita molto buona, però c'è sempre il tema che l'Inter non riesce a chiudere in rete azioni che sembrerebbero destinate a finire in quel modo. Se tu vedi azioni che partono da triangolazioni e inserimenti all'interno dell'area dell'avversaria e non riesci mai a buttarla dentro, evidentemente c'è quel vecchio atavico problema di questa squadra che da sempre costruisce azioni pericolosissime, ma al momento di dover chiudere insomma non ha la lucidità sufficiente. L'Inter però di Chivu ha giocato veramente un grande calcio, e dando un'occhiata questa mattina anche ai quotidiani spagnoli, Marca, AS, tanto per intenderci, cioè i due giornali di riferimento del Real Madrid, Beh, Ass addirittura parla di vittoria inquietante, successo importante ma vittoria inquietante, perché l'Inter fondamentalmente ha dimostrato di essere una squadra molto forte e di aver addirittura dominato. Stesso tipo di registro anche per quel che riguarda Marca, e questo dimostra che l'Inter ha fatto veramente una grande figura. Non si tratta di essere usciti a testa alta, che interessa fino a un certo punto, anzi praticamente niente, ma è importante ed è propedeutico per il futuro, perché comunque nel momento in cui una squadra si chiude rimane sempre questo problema. Basta un errore e se si chiude e hai giocatori che ne so, come Højlund o Politano da una parte, e 200 volte più forti come appunto Mbappé e Vinicius dall'altra, è evidente che paghi. Possiamo dire che abbiamo trovato un grandissimo esterno e che oggi Spence è la riserva di Diouf, perché è Diouf oggi, non vedo come Diouf possa essere scalzato dal ruolo di titolare, cioè nemmeno se Spence giocasse al massimo, ma non per altro, perché Spence che è un giocatore solido, fisico, io conosco molto bene, un po' perché ho sempre amato, al di là dell'Inter evidentemente, il Tottenham, che tifo da quando ho 12 anni, e quindi seguo sempre le vicende della squadra. Spence è un buonissimo giocatore, ma non è un fenomeno, è più difensivo che offensivo. I due si possono completare, ma di certo il Diouf visto ieri è stato straripante. Poi nella vita ci sono sempre sorprese, ma abbiamo visto davvero una grande partita, un po' molto strana, ma veramente molto strana, tuttavia anche molto interessante, divertente, e che ci permette di pensare che questa Inter, se davvero continuasse così, potrebbe anche candidarsi tra le prime 8-4 della Champions League. Poi si vedrà quello che accadrà, ma insomma le percentuali di passaggio del turno sono intatte, e non è certo questa sconfitta a lasciare un po' di amarezza, perché è evidente che quello che si è visto è stato un gioco come non si registrava da tanto tanto tempo.
2: L'Interista in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
6: Una rondine non fa primavera, ma non c'è due senza tre. Kop Meiners sta dando segnali di risveglio importanti alla Juve di Spalletti. L'olandese sembrava ad un passo dall'addio, comunque sul mercato. Invece tra Parma e Milan ha firmato il gol del raddoppio e l'assist per la testa di Gatti. Niente male. Prima però di emettere il certificato di rinascita servono altri test. Troppa la delusione per le prime due stagioni negative, tanto da essere bollato come principale flop dell'era Giuntoli e non solo. Le aspettative erano elevate anche alla luce degli oltre 60 milioni sborsati per prenderlo dall'Atalanta, squadra in cui ha dimostrato di essere tra i migliori centrocampisti della Serie A. Salvo poi smentirsi quando è sbarcato alla Cuntinassa, probabilmente troppo il peso della maglia bianconera. Kop Meiners ora ha la possibilità di iniziare una seconda vita alla Juve per esigenza di Spalletti e per riscatto personale. La Juve dovrà fare di necessità virtù. Kop Meiners, per ora la subentrante, sta rispondendo agli stimoli di Lucio, che potrebbe dargli una maglia da titolare contro il Sassuolo. La fiducia del tecnico e nei propri mezzi può fare la differenza in un calciatore. L'esempio è Douglas Luiz, anche se in questo caso l'allenatore toscano da subito aveva detto di volerlo provare, consapevole dei suoi mezzi tecnici. Sotto questo aspetto non si discute nemmeno Kop Meiners, il suo, come detto, sembra soprattutto un problema mentale. Ora è arrivato il momento di dimostrare veramente di reggere il peso della maglia, insomma di essere da Juve. Pazienza se giunto l'ironizza su chi aveva definito fallimentare il suo mercato.
2: Tutto Juve in podcast.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza Rossa alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
9: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
8: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
9: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
8: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
9: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Lampi, fulmini e tempesta su Roma e su gran parte dell'Italia. Sì, non sono le previsioni meteo, però oggettivamente sta arrivando l'inverno e quindi cominciano ad arrivare le prime forti piogge. Molti di voi saranno bloccati in macchina, noi vi teniamo compagnia, prestate sempre grande attenzione. Allora, intanto la seconda giornata di Champions League fa registrare una seconda sconfitta per le italiane. Dopo la sconfitta dell'Inter 2-1 contro il Real Madrid, che io non considererò mai a testa alta, che per me è una sconfitta, resta una sconfitta, arriva la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal 1-0, anche qui per qualcuno a testa alta, ma sempre una sconfitta, che racconta come ci sia un divario sempre più ampio tra squadre di Liga, squadre di Premier e le nostre italiane. Per carità, l'Inter se l'è giocata di più a Madrid contro il Real, ha provato anche a riaprirla nei minuti finali contro un Real che però aveva 9 assenze per squalifiche. Il Napoli ha fatto praticamente forte pace in casa contro l'Arsenal, provando a farsi vedere davanti, provando soltanto in alcune ripartenze a graffiare un Arsenal che però non ha mai sofferto più di tanto, tranne per quel pallone messo al centro da De Bruyne all'88esimo, non raccolto da Luca che era arrivato in ritardo, e quindi in quel momento unico brivido per la difesa dell'Arsenal che poi ha praticamente dominato la partita, chiudendo il Napoli, che si è fatto chiudere un po' per strategia, Allegri lo conosciamo, nella propria area di rigore. Poteva portarsi a casa un pareggio che sarebbe stato preziosissimo, che comunque l'Arsenal è più forte, perché comunque c'erano tante assenze anche in casa Napoli, ma gli azzurri di fatto non ci hanno neanche provato realmente. Peraltro il Napoli, dopo aver perso Anguissa, che però dovrebbe recuperare, dopo aver perso McTominay, che ritornerà dopo la sosta, perde anche Ellison Santos, che si ferma dopo una delle poche ripartenze che aveva effettuato, resta a terra, esce dal campo, mani in faccia, e poi a fine gara Allegri dice dovrebbe essere qualcosa di serio, non lo vedremo per molto tempo. Nel frattempo però monta la polemica legata a Noah Lang, ieri non convocato per motivi disciplinari. Di Lorenzo a fine gara ha detto tranquilli, lavorerà con noi già a partire da domani, cioè da oggi, quindi problema risolto. Però ricordiamo che Allegri certe cose non le dimentica, guardasi lo famoso sgabello su cui fece accomodare Bonucci. Oggi tocca alla Roma in casa del Galatasaray nel pomeriggio di oggi, e il Como in casa contro il Lipsia per avere una risposta dalle italiane in Champions League. Dalla settimana prossima parte l'Europa League, in mezzo il campionato. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Alessandro Santarelli. Santa!
2: Allora, intanto non
1: grazie che non ti chiamo in quel modo.
2: Sì, io come ho detto a Maiocca, intanto non sta arrivando l'inverno perché domani torna il sole, quindi
1: sì,
2: comincia,
1: ma si abbasseranno le temperature, Santarelli. Torna, sì. per farti compagnia, per farti fare una camminatina, visto che c'è la ciccia da smaltire, ma poi arriva l'inverno.
2: Sì, quello sicuramente farebbe bene anche a te, però poi arriva l'inverno, sì, ma insomma, però quando vengono queste piogge torrenziali come stamani non è mai bello.
1: No, bomba d'acqua pesante, perché poi io me ne sono andato via da dove abiti anche tu, perché abitiamo vicini, sì. Penso in tempo giusto, altrimenti qua non mi vedevate, sì. Stamattina, secondo me Piccari è arrivato poco fa, pioggia, fulmini, lampi.
2: Piccari è indistruttibile.
1: Indistruttibile, può camminare anche a piedi sulle acque. Allora, sì. Santa, raccontami un po' questa partita di ieri che sicuramente hai visto.
2: Ma sinceramente non mi aspettavo niente di diverso da quello che ho visto. Devo dire che tu hai distrutto il Napoli, no? Beh, è chiaro, l'Arsenal è più forte, ha provato
1: doveva
2: con un po' di palleggio.
1: Io voglio bene a Max, lo sai quanto ne vuoi bene tu, ma
2: sì, quanto li voglio bene io, bravissimo. Ha provato un po', magari con un po' di palleggio nella propria metà campo, poi Odegaard, vabbè, per me è il centrocampista più forte che c'è in assoluto, ha trovato quella traiettoria baciata proprio. Parlavi di Luca in ritardo, ma Luca è in ritardo da una vita, cioè questo è uno dei grandi misteri del calcio, no? Cioè un giocatore che ha fatto una stagione a Udine, perché quella ha fatto, pagato 40 milioni e insomma io non mi meraviglio. Dopodiché, Vincenzo l'ha detto in maniera perfetta, ci sono squadre con le quali noi non possiamo confrontarci. Credo però che in questa giornata sia Roma che Como possano portare a casa le vittorie, perché la Roma gioca sì in un ambiente delicato come quello di Istanbul, però il Fenerbahce mi sembra sia sesto, settimo in classifica, e ha grosse difficoltà. Basta pensare che i due attaccanti sono lo scaldabagno Lukaku, che ormai è poco più di uno scaldabagno, e Murici, quello che giocava nella Lazio. Quindi, mentre il Como, che gioca in casa, se supera l'emozione, che capisco anche inizialmente normale, può portare a casa la vittoria. Quindi secondo me si chiuderà con due sconfitte e due vittorie.
1: Sconfitta e perdita importante, perché Napoli perde Alisson Santos, Luca non è ancora riuscito ad emergere, malino anche Højlund, che però è stato fondamentale con un bellissimo gol, fondamentale fino a un certo punto, un bellissimo gol contro l'Inter e anche importante nella gara contro il Genoa, se non ricordo male, che la sblocca lui, adesso vado a memoria, però...
2: La sblocca De Bruyne.
1: Ah, la sblocca De Bruyne, bravo, De Bruyne, e poi c'è il raddoppio che è un autogol nel finale, anzi partita negativa contro il Genoa, contro il Como invece segna esattamente Højlund, in quell'altra bella conclusione da fuori. Højlund se l'inventa di fatto i gol. Cosa si deve inventare invece Allegri per un'inversione di tendenza di questo Napoli?
2: Questa è una domanda notevole, Vincenzo. Allora, intanto, perché poi, per l'amor di Dio, i calendari sono sempre molto casuali, no? E qui stiamo parlando del Napoli, non della Juventus, voglio dire. Però vedo squadre che affrontano, che ne so, il Monza, poi affrontano impegni molto leggeri, e vedo altre squadre che affrontano in tre giornate Genoa, Genoa, Como e Inter. Beh, possiamo dire che è stato un po' sfortunato rispetto ad altre squadre,
1: sicuramente,
2: e magari hanno sempre questo calendario morbido, lo possiamo dire?
1: Sicuramente.
2: Vabbè, è casuale, dai. Ora non mi ricordo come si chiama il personaggio che segue i calendari, non me lo ricordo.
1: Anche a me.
2: Mi sfugge il nome.
1: Però diciamo un calendario poco amico del Napoli in questo inizio di stagione.
2: Sì, onestamente, ti ripeto, stiamo parlando del Napoli, quindi... Per cui intanto ritrova, secondo me, una soluzione col Bologna, perché è chiaro che col Bologna il Napoli deve vincere a tutti i costi, perché altrimenti io credo che già in parte sia in crisi la squadra, però non dovesse battere il Bologna, poi va a Firenze il Napoli. Si potrebbe parlare, Vincenzo, con due settimane di sosta di una crisi importante. Quindi deve ritrovare i risultati e poi deve cominciare a ritrovare un po' di fiducia. Perché secondo me quello che manca è, naturalmente, con le sconfitte consecutive, poi è anche la fiducia. Naturalmente ci sono infortuni, situazione molto delicata, però ti posso dire la verità, io me la immaginavo così, la situazione del Napoli.
1: Perché
2: non sono molto sorpreso. Perché, e allora, l'hai detto prima, noi siamo due grandi estimatori del primo Allegri, ok?
1: Sì.
2: Di quello che abbiamo conosciuto. Secondo me Allegri però in questo momento è una fase di regressione, è andato a vivere una esperienza molto molto molto delicata, in un ambiente molto delicato, tra l'altro alle prese con neppure una ricostruzione, perché di fatto è la squadra dell'anno scorso, però con un cambio totale, con alcuni giocatori che secondo me hanno finito il ciclo. È difficile, Vincenzo, quindi me la immaginavo così, un po' come quando Allegri è tornato alla Juventus. Cioè, questa seconda parte di carriera di Allegri è delicata, anche perché va a prendere sfide molto delicate, molto delicate.
1: Dopodiché, questo è chiaro, e tra l'altro ci aggiungiamo anche che Conte in genere dopo i suoi due anni lascia anche qualche
2: distrugge. A Conte distrugge. Quindi è vero che Allegri, il primo Allegri, aveva preso la Juventus, ma quella non era una Juventus distrutta. Perché? Perché era una Juventus a inizio ciclo. Questo è un Napoli, secondo me, a fine ciclo, in tanti giocatori. Ora, non chiaramente Højlund, ma penso a Anguissa, penso a Lobotka, penso a Di Lorenzo, penso allo stesso Meret, che poi ieri si è fatto male. C'è una struttura logora, penso a Politano. E quindi questa è una sfida ancora più difficile di quella che ha fatto quando, ti dico, Vincenzo è tornato la seconda volta alla Juventus. Sono simili, ma questa, se vuoi, è ancora più difficile, perché oltretutto qui c'è l'attesa di una piazza che, secondo me, pretendeva, non dico lo scudetto, ma di lottare per... forse anche lo scudetto, Vincenzo, perché l'organico non è male.
1: No.
2: Ma è un organico logoro in tanti elementi.
1: Allora, però, intanto, dopo questo inizio complicato per quanto riguarda il diciamo calendario del Napoli. Ci sarà domenica alle ore 18 il Bologna, che non è esattamente il Bologna che ricordiamo negli ultimi anni, no, quindi sfida abbordabile. No. Poi il Napoli, prima della lunghissima sosta, andrà a far visita alla Fiorentina, che però deve recuperare punti dopo un inizio così complicato. Affronterà il Venezia, se non sbaglio, adesso la Fiorentina.
2: Domani
1: 20:45. Esatto, la Venezia. Poi si giocherà ora di pranzo a Firenze, questo Fiorentina-Napoli, che sarà molto delicato. Dopodiché Napoli-Frosinone, dopo la sosta, in Champions in casa del Villarreal, poi in casa del Venezia, in casa contro il Bodø/Glimt, fino al 24 ottobre che arriva la Roma. Poi ci sarà un Monza e mezzo e Juventus-Napoli, Porto-Napoli, Napoli-Lazio, eccetera, eccetera. Quindi c'ha una serie di partite adesso in cui Allegri deve dimostrare qualcosa.
2: Sì,
1: io
2: certo.
1: Ti chiedo anche se, e penso di dare già la risposta dicendo no, ma è addirittura plausibile che se queste 4-5 partite non portino punteggio, De Laurentiis possa fare qualche ribaltone?
2: Guarda, io onestamente non mi sento di escluderlo, lo sai? Perché, allora, chiaramente non prima della sosta, cioè Napoli-Bologna e Fiorentina-Napoli comunque vadano, non porteranno novità. Poi però, allora, intanto primo punto, Vincenzo, è vero che poi inizia una fase delicata, una fase meno delicata, ma la domanda è: a quanti punti dalla vetta si troverà il Napoli? Perché al momento è già 6 punti, giusto?
1: 7 credo 7 dall'Inter, perché comunque considera anche lo scontro diretto, ma diciamo così, quindi 6 come punti normali.
2: Bene, 6. Poi adesso c'è il Bologna e probabilmente le distanze rimarranno immutate. Poi va a Firenze. Se le altre fanno bottino pieno, è vero che poi ci sarà un Roma-Inter il 19 settembre, però comunque le distanze rischiano di allargarsi, per carità, 5 giornate, tutto quello che vuoi, ma lo sappiamo quanto è difficile, Vincenzo, dover rincorrere da subito.
1: Certo.
2: Non dico che non puoi più sbagliare, per l'amor di Dio, però è il fiato sul collo della piazza, dell'ambiente, della classifica. Quindi secondo me Allegri, per stare sereno, deve fare 6 punti in queste due partite. Però ti aggiungo, è in grado di andare anche a vincere a Firenze contro una Fiorentina già con l'acqua alla gola?
1: Con Vanoli soprattutto, che ha dimostrato di avere sempre un ottimo impatto.
2: Secondo me 3 punti non bastano, Vincenzo.
1: No, 3 punti potrebbero non bastare per non farti fare dei ragionamenti che possano mettere a rischio Allegri. Detto che poi che fai? Non puoi richiamare Conte, ovviamente, italiano,
2: ma no,
1: sta facendo bene.
2: Però
1: non ci sono grandi nomi. Vediamo, intanto Matteo ci scrive e dice: non è solo un problema di calendario, secondo voi è giusto che l'Inter giochi la Champions di martedì, il Como e la Roma giovedì e poi lunedì? Perché questa disparità? Perché Atalanta e Juventus giocano giovedì l'Europa League e una alla Conference, l'Atalanta ovviamente, poi domenica alle 18, no, domenica però la Juventus gioca la sera, se non ricordo, sì, si gioca domenica sera,
2: sì.
1: Però insomma avanzano i nostri amici ancora tante perplessità sul calendario, non so se ti vuoi esprimere in tal senso.
2: Allora, questo è un messaggio che ti sei inventato, Maranda.
1: No, te l'ho giuro, te lo leggo, se vuoi ti mando la foto.
2: No, sei una brutta persona. Allora, intanto diciamo così, la prendo alla larga. Vai. È vero che Como e Roma giocano oggi che è giovedì, ma poi giocano lunedì, quindi hanno venerdì, sabato, domenica, 3 giorni. L'Inter quando gioca, sabato o domenica?
1: L'Inter gioca lunedì.
2: No, lunedì non gioca lunedì l'Inter.
1: L'Inter gioca lunedì alle 20:45 contro l'Udinese, quarta giornata di campionato.
2: Ah.
1: È quello che ti stanno chiedendo i nostri amici. Quindi
2: risposta. No, non ho risposto. No, sinceramente non ho risposto.
1: Non hai risposto, va bene. Motivo? Ascolteremo il tuo prossimo reel, dai.
2: Ero convinto che giocasse domenica l'Inter.
1: No,
2: gioca lunedì.
1: Lunedì alle 20:45. Lunedì poi giocano anche, così ti faccio proprio il calendario
2: la
1: preciso.
2: La Roma e il Como, sì.
1: Esattamente.
2: Cioè, quindi, no, sono rimasto un po' senza parole perché
1: allora,
2: vedi la
1: lunedì,
2: mia buona fede.
1: Lunedì c'è Torino-Roma alle 18:30, prima facciamo giocare la Roma. Il Como anche alle 18.30, sai, a volte viene la nebbia. E sì, poi alle 20.45 Inter Udinese. L'Inter è l'ultima a scendere in campo per quanto riguarda...
2: Vedi la mia buona fede, no? Sì. La mia buona fede, io nemmeno ero certo di Como e Roma.
1: Perché gioca giovedì.
2: Ma ero altrettanto sicuro che l'Inter, avendo giocato il martedì, insomma, ora è chiaro che li vogliamo far riposare, è chiaro che li vogliamo dare un bacino ai muscoli, è chiaro che li vogliamo una carezzina sulla testa, ma magari domenica sera, no, addirittura lunedì.
1: Domenica sera c'era la Juve, capito? Gioca giovedì.
2: Vabbè ragazzi, non ho cioè ce l'avrei le risposte, ma me le tengo per me, dai.
1: Va bene, sì, continuano ad arrivare messaggi che non ti giuro non me li sto inventando. Allora, per darti la prova, ci sentiamo due note vocali, dai, così ci abbiamo la prova provata.
3: Buongiorno ragazzi, Marco Moretta. Volevo fare una considerazione, ma Ovuso, perché non lanciarlo subito? Buttarlo nella mischia come in tanti campionati fanno e l'Italia rimane sempre indietro dal punto di vista concettuale di investire sui giovani. Ma tra virgolette, non mi dite, ma il giovane deve avere un suo percorso, deve fare questa gavetta. No, vanno buttati subito, se no alla fine l'Italia sistema non cresce mai. Il Vergara di turno ieri, non so per quale miracolo, fa Fasuli, non l'ha buttati in campo Allegri. Però bisognerebbe puntare un poco di più direttamente e rischiare. Che ne pensate? Ciao, buona giornata.
1: Ciao Marco, rispondi anche tu. Io dico la mia, ragazzi. Sicuramente ecco, in Serie A si dà poco spazio ai giovani, tutto il resto
2: appresso. Questo
1: è vero. Dopodiché l'impatto di Vergara e di Favasuli, per quanto ci abbia messo il fisico ieri, però si capisce subito che chiaramente in Champions League a certi livelli ti divorano, ti mangiano. Poi dipende anche dal contesto, dal momento in cui entri, la partita, eccetera, eccetera. Col Sassuolo tu potresti anche dire uno spezzone di partita, la faccio fare oggi.
2: Ma sì,
1: sicuramente.
2: Ma Vincenzo,
1: però se riesco a recuperare, visto che pare che oggi si dovrebbero allenare regolarmente sia McKennie che Sarri, è chiaro che un allenatore ti dice, magari che parto con Combiners, se devo mettere qualcuno in corsa comincio a mettere Sarri, che l'ho pagato, è un giocatore che farà... Potrebbe essere importante, vista la lunga assenza di Locatelli, intanto provo e vedo come sta.
2: Ma guarda, non ne faccio una questione, l'amico ha ragione, però non ne faccio una questione di giovani o non giovani. Noi ce l'abbiamo un esempio. Miretti deve giocare. Perché non gioca Miretti?
1: 104 di partite, ma insomma.
2: Poi fa 104 partite, alla terza partita va levate Miretti. I giovani o sono forti, ragazzi, oppure devono fare il loro percorso. Io... Giovani
1: Ovuso, così forti, secondo te com'è?
2: È un buon giocatore, Vincenzo, ma non è ancora all'altezza di una Juventus ambiziosa. È un buon giocatore, per carità, col Sassuolo può fare dei minuti, ci mancherebbe altro, ma è un po' come quando leggo, no? Sì, beh, è cambiato fuori dentro la Next Gen. Ragazzi, ma le partite di Serie C le vedete? No, perché poi io faccio sta domanda: le partite di Serie C vengono viste o non vengono viste? O si ragiona perché è il giovane e quindi dalla cifra il passaggio in Serie A? No, perché io vi invito a guardarvi una partita di Serie C, qualsiasi. Poi ditemi se vedete giocatori di Serie C oggi che possono giocare in Serie A. Per esempio Licina, che è uno forte, non è in C, è in B. Gli hanno già fatto fare una categoria superiore.
1: Eh sì, come Ildiz scalò la Next Gen in prima squadra perché aveva
2: però
1: qualità.
2: Però io invito tutti, veramente, ma lo dico senza vena polemica, ci mancherebbe altro, di guardarvi una partita media, non neppure di squadre di primo livello, una premedia di Serie C. Poi mi dite quanti giocatori di Serie C, lì è pieno di giovani, voi prendereste in Serie A per la vostra squadra.
1: Sentiamo un'altra nota vocale, io la risposta già ce l'ho a questa domanda. Diciamo che il Licina magari me lo sarei tenuto, ma bene fargli fare un po' di esperienza. Quelli di Serie C poi si è visto l'impatto che hanno e come dicevi giustamente tu, se Licina e Ildiz sono forti, scavalcano una categoria e li provi, ma non gli dai la fascia da
2: capitano. Ricordi Lucca, Vincenzo, quando giocava nel Pisa?
1: Sì.
2: Ricordi Lucca?
1: Sì, tutti
2: eravamo già insieme.
1: Sì.
2: Lucca alla Juve, Lucca in nazionale, Lucca. Oggi Lucca chi lo vuole?
1: Bella domanda. E allora direi che anzi il Napoli ha provato anche a venderlo, ma offerte non ne sono arrivate. Lo vuole Conte. Quindi se vuoi ti do la risposta. Chi lo vuole Conte. Poi dopo c'è un po' riprovato, diciamo, ci ha ripensato più che altro, anche perché poi sappiamo che ha avuto poco spazio e quindi insomma poco ne avrà. Tra l'altro Conte voleva anche Novalang, poi non gli è piaciuto più, adesso Novalang ha litigato anche con Allegri. Tra l'altro questa è un'altra cosa che si porterà un po' avanti secondo te, o conoscendo Allegri medierà, perché uno l'ha fatto sedere sullo sgabello anni fa Allang.
2: Ma allora io non ho ben capito cosa è successo, perché Allegri ha detto ha fatto una cosa stamani che non doveva fare. Non so se magari si è rivolto male a lui, è arrivato in ritardo, non lo so. Ha fatto una cosa stamani che non doveva fare. Non so se magari si è rivolto male a lui, è arrivato in ritardo, non lo so.

0: al 387 finale so anche il nome, ma non lo posso dire perché faccio le cose con diciamo correttezza, a differenza sua, tua, dico stai attento a quello che scrivi, che poi arrivano letterine.
1: Cosa ho detto? Lasciamo stare.
0: Ciao Vincenzo, ma a me tanto. L'Inter gioca lunedì perché San Siro non è disponibile per un concerto, ci dice Luca. Inoltre ha giocato martedì in trasferta dopo aver giocato di sabato, mentre il Real di venerdì. Basta con questa dietrologia, dai.
1: C'è un concerto lunedì, ragazzi.
0: Che credo sia stato annullato, perché se non sbaglio era il concerto di Emma Marrone, credo.
1: No, era all'Ippodromo. Concerto... Allora, però, ragazzi, c'è un concerto il giorno prima di una partita? Ragazzi, diciamo... Ora, vai un po' a controllare, Vincenzo, ma un concerto sul rettangolo di gioco dove il giorno dopo si gioca una partita di pallone?
0: Mi sembra... Vabbè, comunque andiamo a controllare. Nel frattempo mi fai sentire la nota vocale, Maioccone?
2: Olivo.
0: No, non è in programma. Buongiorno, nessun... fermati un secondo però, non è, non è in programma nessun concerto proprio perché è prevista la partita di Serie A Inter-Udinese il giorno dopo. Non è possibile.
1: Diciamo baggianate, ma secondo voi si può fare un concerto la domenica e lunedì?
0: Calcolate che ci vogliono sempre 3 giorni per recuperare il campo, quindi non c'è nessun concerto. Vai Maiorca.
1: Ma che concerto
0: poi,
1: c'è?
0: Poi pensa se devono... vabbè, lo stadio è per le partite.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io penso che il Napoli... ritornerà perché io sono un estimatore di Allegri e quando si parla di lui, non qui, non voi due, ma si usano sempre due pesi e due misure. Ha avuto un calendario incredibile, il più difficile, perché si è beccato il Como, l'Inter e l'Arsenal.
0: Si pretendeva
3: da lui chissà che cosa con una squadra che ha appena preso, con una squadra che ha enormi difficoltà, con una squadra che probabilmente lui ancora non ha inquadrato bene, ma quando comincerà a mettere i tasselli che ha in testa al posto giusto, il Napoli comincerà a girare. Poi ci sono sempre due pesi e due misure. L'Inter prende 2 gol a Madrid e si dice che 2 gol se li è fatti da soli. Quando il Napoli col Como prende 2 gol che si è fatto da soli per 2 errori sciagurati, allora lì si comincia a guardare l'allenatore, si comincia a guardare il gioco, eccetera,
1: amico
3: eccetera.
1: Mio.
3: Ci sono sempre 2 pesi e 2 misure, ripeto, non qui da voi, quando si parla di Allegri e di altre situazioni.
0: Allora io lo trovo molto equilibrato il messaggio del nostro amico, soprattutto sulla lettura di Allegri, perché è quello che abbiamo detto anche noi, no? Un calendario molto tosto all'inizio, difficile da gestire, appena preso in mano la squadra, fai una lettura totalmente diversa rispetto a quella di Conte. Sì, qualcuno potrebbe dire Allegri era già subentrato a Conte alla Juventus e fece meglio, però era un'altra Juventus, erano altri tempi e forse in quel tipo di calcio Allegri ancora poteva funzionare. Adesso probabilmente deve rivedere sicuramente qualcosa, però è un vecchio marpione che poi sa il fatto suo, quando il calendario sarà un po' più agevole farà vedere qualcosa di diverso. Certo, deve recuperare anche lui qualche giocatore, e poi soprattutto una cosa che mi piace di Allegri è uno che per esempio avrebbe potuto anche dire beh guardate il calendario che abbiamo avuto, invece non mi sembra che sia uno che si sia lamentato.
1: Vedi Vincenzo, rispetto a questo messaggio del nostro amico, io non ho visto Real Madrid Inter, però ho letto soprattutto un quotidiano, no?
0: Sì.
1: Che se tu leggi quel quotidiano dici porca miseria, ma ha vinto l'Inter? Poi dici no, 2-1. Però la partita l'ha fatta l'Inter, però 2-1. Però è stato meraviglioso, straordinaria. È la narrazione, l'ha detto l'amico, non lo dico io. Io però ho letto, e sinceramente tu hai detto una cosa, Vincenzo, il famoso a testa alta. Ma io fossi un tifoso dell'Inter mi sarebbe venuto... Cioè a un certo punto mi verrebbe anche a noia questa cosa, perché ogni volta che l'Inter perde l'Europa è sempre a testa alta, no? Tra un po' anche col Bodø/Glimt a testa alta. La narrazione secondo me fa male poi anche a questa squadra, ma te lo dico proprio fuori dai denti, perché qualche critica ogni tanto la si può anche fare, eh?
0: Sì, sì,
1: la
0: no.
1: Si può anche fare.
0: Certo che si può fare. Certo che si
1: allora che Napoli tutto sommato ieri è uscito a testa alta. Ha una squadra più forte.
0: Sì.
1: Intanto... Gli errori, l'Inter ha perso la partita per 2 errori che si è fatta da sola. Ha ragione l'amico, anche il Napoli col Como. Poi l'antipatia che c'è nei confronti di Allegri, ma lì il problema è che Allegri secondo me in quei 5 anni ha spento i sogni di tanti e quindi tutti lo hanno preso un po' sulle scatole.
0: Altra nota audio, vai. Nel frattempo stavo guardando, ci sarebbe il concerto di Marrakech e Gue. Tu sei più, io sono più boomer di te da questo punto di vista. Però il 12 e il 13.

0: settembre sul palco dell'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Che c'entra
1: E quindi,
0: con lo
1: siccome
0: stadio?
1: l'ippodromo SNAI è vicino,
0: Sabato, allora la fanno lunedì e non domenica, perché poi
1: eh.
0: il concerto c'è sabato. Va bene, andiamo avanti con questa nota vocale, vai.
2: Ciao, Vince, buongiorno, sono Pasquale. Ascolta, Vince, vedi, a me quando uno ragiona con pregiudizio, quello è quello che non mi piace. Cioè, Conte distrugge. Che distrugge Conte? Si è
0: Ecco,
2: lasciato
0: ma
2: un
0: mi sa che il
2: Napoli al
0: pregiudizio
2: secondo
0: ce l'hai tu,
2: posto con tanti
0: Pasquale.
2: problemi che ha avuto, tanti infortuni, altrimenti avrebbe vinto lo scudetto. E lo sai bene, no, Conte distrugge. Ma diciamolo che Allegri è un allenatore sopravvalutato e che praticamente
0: Allora,
2: vince e
1: quello
0: ecco
1: pregiudizio.
0: qua, questo è un pregiudizio, Pasquale. Cioè, allora, mi dispiace, ma ti sei fatto autogol, perché ci ho fatto mandare comunque l'audio, anche se sapevo dove volevi andare a parare. Allora tu dici, non si può ragionare con pregiudizio. Quando mai Conte distrugge? Però te lo dicono tutti, e te lo dicono anche i fatti.
1: Tutti.
0: Te lo dicono tutti e te lo dicono i fatti. Allora, esponiamoli questi fatti, Santa, perché poi li esponiamo, no? Allora, ci sono i giocatori del Napoli che hanno fatto la fila davanti ai taccuini, poi dopo ne parliamo con Salvatore Gaiazza alle 12.05, a dire, ah, è arrivato Allegri, meno male, quello era un sergente, ci ha messo sotto stress, siamo stanchi, eravamo nervosi, non ce la facciamo più, e Gaiazza già ce l'aveva raccontata questa cosa qua. È uno che vince subito, per carità, pretende il massimo, ma dopo 2 anni, giocatori che ha fatto un mercato che il Napoli non è riuscito a vendere nessuno, perché ha voluto giocatori, facciamo prima l'elenco, Lucca, Nualanga, che poi, ah, ma non mi serve, no, non va bene, prendiamo Giovane, ma insomma non ti è servito, e questo significa distruggere. Allenatore sopravvalutato, dici di Allegri, e quello è il pregiudizio. Ale, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma Allegri, Conte ha distrutto tutto quello che ha fatto prima vincere, a parte la Juve, ma perché lì, te l'ho detto, era inizio ciclo. Conte all'Inter ha fatto vincere, ma ha distrutto, tant'è vero che non credo che ci sia un tifoso dell'Inter che lo rimpiange. Al Tottenham, al Chelsea, va via a calci nel sedere perché non lo poteva più vedere. Poi aspetta, al Napoli, appunto. Alla fine non vedeva l'ora che se ne andasse, poi che è uno che vince, per l'amor di Dio, non, questo non nasconde nessuno, però è uno che dopo che ti logora se stesso e gli altri. Poi anche qua sembra che qui stiamo parlando di Gesù Cristo. Di Gesù Cristo ce n'è stato uno solo e l'hanno messo in croce a 33 anni. Poi che sia un ottimo allenatore è vero, ma che Conte sia la panacea di tutti i mali, per me è una delle grandissime leggende che è stata portata avanti, che viene portata avanti. Mentre, quindi, diciamo, mettiamo le cose così: Conte non è un fenomeno, Allegri non è uno scappato di casa, e invece viene fatto passare Conte per un fenomeno, Allegri per uno scappato di casa. Semplice.
0: Altro, io sto temporeggiando perché ti voglio leggere una cosa simpatica se riesco a recuperarla live. Allora, ci dice Gianni da Brindisi, Real gigioneggiava con il pallone, andavano a 2 all'ora, avessero accelerato un po', avrebbero fatto altri 5 gol, e vabbè, anche questa è una sensazione da parte di un nostro ascoltatore. Invece ti chiedo un attimo, già me l'avevi accennato prima, stiamo andando oltre il tempo, ma tra poco ti saluto. Cosa ti aspetti concretamente dalla Roma e dal Como oggi?
1: Due vittorie perché il Como può farlo, tra l'altro gioca nel suo stadio, se vince l'emozione sicuramente può portare a casa una vittoria, l'unica di questo girone, di questo campionato, non lo so, però intanto sarebbe un bel segnale. E la Roma è quasi obbligata secondo me a vincere, perché se vuole pensare di passare, questi qui devono essere 3 punti, visto che non è un calendario facilissimo. Quindi con il Fenerbahce deve vincere. È chiaro che poi, cioè, ora è la prima volta che si trova a dover gestire tre partite in una settimana, cosa che poi dopo la sosta diventerà quasi un'abitudine. Però questa è una partita che la Roma deve vincere, pigiando sull'acceleratore come ha fatto in queste prime partite del campionato.
0: Perfetto, chiudo con il messaggio di un altro nostro amico che dice: si potrà però perdere con Real e Arsenal, che sono più ricche di noi italiani. Non facciamo
1: Sì.
0: da me pretendere di vincere con l'inglese e pretestuoso. No, ma caro amico, è stata la prima
1: No,
0: cosa che
1: questo è
0: abbiamo
1: vero.
0: detto. Abbiamo fatto la premessa. Nella premessa iniziale, che probabilmente ti sei perso, ho detto: il calcio italiano ha dimostrato di essere anni luce dietro la Liga e la Premier per capacità di investimenti e
1: L'unica
0: qualità dei
1: cosa
0: giocatori.
1: che
0: Dici.
1: dico, Vincenzo, è che ha ragionissimo questo amico.
0: Sì?
1: L'unica cosa che dico è che è molto meglio affrontarle nella prima, seconda
0: Bravo,
1: giornata
0: perché
1: che
0: ancora
1: con
0: non hanno
1: squadre che
0: carburato,
1: sono più avanti.
0: quindi
1: Esatto.
0: è ancora. Però chiudiamo facendo un encomio a uno dei giocatori che a me e so anche a te fa impazzire, che è Odegaard, che penso che sia tra i centrocampisti più forti in circolazione in questo momento.
1: Per me è il centrocampista più forte che c'è in giro, è fortissimo, l'abbiamo visto anche quando ha ridicolizzato la nostra nazionale con la Norvegia, ma questo è un giocatore che tra l'altro si è costruito negli anni, perché qualche anno fa non era così, è un mostro, è veramente un mostro.
0: Grazie Santa, un abbraccio Alessandro Santarelli.
1: Ciao Maraggio.
0: Termina qui il nostro spazio editoriale, tra poco Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi avremo Salvatore Cagliazza, così andiamo a approfondire meglio quello che si respira in casa Napoli dopo la terza sconfitta comunque di fila, che va raccontata, anche se ognuna, come ha detto giustamente Allegri, è diversa dall'altra, soprattutto l'ultima è diversa dalla penultima. Poi andiamo da Gabriele Chiocchio, che sarà al seguito della Youth League, ma ci racconterà le ultime in casa Roma per la gara di questo pomeriggio contro il Fenerbahce, e poi Alain Balneri, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
1: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
0: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin dal buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: Il ritmo ancora di più, Andrea, perché con le col tempo così già cominciamo a ragionare, poi chiaramente che non ci siano eccessi, perché poi quando arrivano nubifragi o bombe d'acqua si creano sempre dei danni, quindi speriamo non ci siano grossi danni. Andiamo però a dare il buongiorno dalla redazione di Tutto Mercato Web a lui, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Ma che presentazione, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Una grande carica, cerchiamo di trovare gioia nonostante i dispiaceri dalle partite, perché ieri la seconda italiana su due comincia con una sconfitta. Sconfitta meritata, ti chiedo intanto.
3: Sì, sconfitta meritata.
1: Che cosa ci ha raccontato questa sconfitta?
3: Ma di buono ci ha raccontato che De Bruyne quantomeno si applica ed è come un ruolo, poi molto, ma cioè molto poco, ecco, molto poco secondo me. Napoli, l'avevamo detto ieri, non è che si potesse pretendere necessariamente la vittoria con una formazione che insomma è molto forte, ha vinto la Premier League, quindi l'avversario ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo, però volevamo vedere qualcosa dal Napoli, invece mi sembra abbiamo visto un po' pochino, anche considerando per quello che è stato l'avvio di campionato.
1: La domanda che ti faccio, visto che comunque la portata dell'avversario era importante, parliamo dei campioni di Premier, della finalista della scorsa Champions League, che peraltro trascinò fino in finale Paris Saint-Germain, che veniva dalla seconda vittoria di Champions consecutiva, la prima fu più agevole con l'Inter, la storia la sappiamo, contro l'Arsenal invece fu un testa a testa fino ai calci di rigore, eccetera. E ti chiedo se era anche giusto che il Napoli, diciamo, Allegri scegliesse una tattica quasi a tamponare intanto in questa partita iniziale, o se questa tattica poi alla fine bisogna che Allegri, che io e te stimiamo, cominci a mettere un po' in discussione.
3: No, Allegri deve mettersi in discussione. Allegri purtroppo si è fermato, ed è un peccato secondo me per quello che Allegri ha dato e può dare ancora al calcio. In passato, proprio nelle serate di difficoltà anche numerica, perché poi c'è da dire anche che Napoli aveva una oggettiva difficoltà numerica soprattutto a centrocampo, aveva inventato delle cose diverse, ieri non gli ho visto inventare nulla. Tamponare è una cosa che lascia il tempo che trova,
1: anche quando ci poi gol lo prendo, vero che è poi arrivato quasi poi nel finale, diciamo, il gol di Odegaard.
3: Sì, sì, vabbè, ma per carità, però secondo me non basta, soprattutto in Europa, ma anche in Serie A ormai, diciamo, stiamo venendo una Serie A un po' più spigliata in questo avvio di stagione, e non puoi diventare a tamponare, quindi ma a me deve farci vedere qualcosa di diverso, Allegri.
1: Sì, anche deve farci vedere qualcosa di diverso. Deve inventarsi qualcosina. Intanto però perde Alisson Santos. Ti chiedo se avete già capito quali saranno i tempi di recupero, e soprattutto bisogna risolvere la questione Spinosa Nualang, perché a questo punto con Neres, che si è visto non ancora al 100%, e chissà quanto al 100% potrà tornare, ecco che Nualang potrebbe tornare totalmente utile, insomma, per i tre lì davanti.
3: Allora, Allegri ha detto lo perderemo per un bel po'.
1: Quindi pensi dopo la sosta ritornerà?
3: Sì, sicuramente dopo la sosta, penso anche un mesetto, anche un mesetto e mezzo, quindi diciamo un'assenza. Poi la sosta è lunga, perciò dopo la sosta vuol dire...
1: Sono 20 giorni, sì, quindi sono due mesi, dai.
3: No, 20 giorni e due mesi sono sbagliato.
1: No, nel senso un mese prima più la sosta, quindi complessivi, perché diciamo la sosta sono quanti? 20 giorni, credo, il 21 si va a fare l'ultima, quindi una decina di giorni. Più sì, 20, un mese e mezzo, dai, un mese e mezzo.
3: Un mese e mezzo. Quindi diciamo è lunga, però non saranno tantissime partite. Anche un giocatore teoricamente da recuperare, anche perché è rimasto, il Napoli non ha minimamente fatto il mercato che avrebbe voluto, non è riuscito a sistemare delle questioni pendenti, e Nualang non è l'unico secondo me, perché per esempio ad Allegri, se no il Lucca non gli dispiace nemmeno, però non è rimasto proprio a furor di popolo, di convinzione. Sono tanti i giocatori che sono rimasti a Napoli perché non si sono trovate destinazioni alternative, su questo bisogna essere sincero. Molti devi recuperare, perché altrimenti poi inizia ad avere problemi seri, soprattutto con gli infortuni. Poi gli infortuni sono una costante del Napoli, su questo forse anche c'è da ragionare, perché se ti porti dietro per lungo, è una stagione molto preoccupante da quel punto di vista. E quella, ora ovviamente ci sono dei casi particolari tipo McTominay, però al netto di questo, diciamo che anche l'avvio di quest'annata è già condizionato da problematiche di questo tipo.
1: Quindi insomma, adesso vediamo un po' quello, però vedi, cominciano a moltiplicarsi gli infortuni. Secondo me facciamo corno ovviamente per tutti i giocatori di Serie A e non solo, ce ne saranno altri con tante partite che si giocano, e la possibilità rispetto al passato che si facevano delle preparazioni diverse, adesso si parte subito in tournée, secondo me anche questo crea problemi, detto che il Napoli ha fatto la preparazione classica e quindi questi problemi non dovrebbe averli avuti, però insomma ci sono, e la lunga sosta secondo me salverà tante squadre che devono o risistemarsi come la Fiorentina con un nuovo allenatore o recuperare giocatori infortunati. Poi ci arriviamo. Senti, c'è una domanda che stanno facendo oramai in tanti, quindi voglio che tu mi dia una risposta. Sì. Ti chiedono perché l'Inter gioca lunedì e non domenica, visto che invece lunedì è giusto che giochino Roma e Como, che giocano questa sera.
3: Perché è in programma al Ippodromo
1: sabato un concerto.
3: È in programma, sì, un concerto. Sono poi due giorni di concerti, Marrakesh e Guerra. Si può non essere fan, però diciamo attirano un po' di persone. Sono due giorni a San Siro, e non era possibile.
1: E non hanno pensato che c'era il campionato in quel periodo? Cioè, sai, campionato, cioè, credo che lo stadio, sì, è vero, sì, che è in affitto, no, però serva soprattutto per le partite di Inter e Milan. Dopodiché d'estate non si gioca, fai il concerto senza problemi. Se il concerto è sabato, ti chiedono domenica, non si poteva? Non si poteva neanche spostare la data del concerto?
3: No, è sabato e sono sabato e domenica. Sono due concerti.
1: Quindi fanno due concerti a ridosso del campionato.
3: Sono due concerti di fila.
1: Non si poteva spostare quando c'era la sosta. Ti chiedo. Cioè, io ti faccio l'avvocato del diavolo, ecco, perché è l'obiezione che ci può stare dai nostri amici. Dice, allora perché gioca martedì l'Inter e non poteva giocare giovedì e magari giocava martedì la Roma in Champions League? Perché i calendari sono separati da questo punto di vista, però magari
3: sì, i calendari, la UEFA non tiene conto dei calendari,
1: certo,
3: cioè è l'Italia che si adegua ai calendari internazionali, e poi c'era questa limitazione che era nota da tempo. Ora se si potesse dire, guardate, non San Siro non è disponibile sabato e domenica per il concerto, ora sono valutazioni che insomma poi fa anche, diciamo, la società che gestisce lo stadio, che non è l'Inter, ma è una società di essere con partecipazione.
1: Ci dicono, allora poteva giocare venerdì? Domani?
3: Poteva giocare
1: prima del concerto?
3: No, perché ha giocato martedì, ha giocato
1: tre giorni, perché martedì ha giocato.
3: Sì, ma di solito martedì, venerdì si cerca di evitarlo, anche perché nel momento in cui si era stato fatto il calendario di Serie A non era ancora noto quando avrebbe giocato in Champions, cioè era martedì, mercoledì o giovedì.
1: Però quando poi era uscita la data della Champions, sapendo che comunque Roma e Como avrebbero giocato da giovedì a lunedì e l'Inter avrebbe giocato il martedì, si poteva dire, bene, il concerto c'è sabato e domenica, si anticipa venerdì. Una variazione.
3: Sì, però significava variare abbastanza a ridosso della gara.
1: Quando sono usciti i calendari, diciamo.
3: Sì, creando oggettivamente una partita, giocare dal martedì al venerdì è una cosa non così frequente, e oltretutto era stato pianificato, cioè francamente...
1: Quindi hanno vinto Marrakesh e Gue, dai, hanno vinto loro.
3: Sì, hanno vinto Marrakesh e Gue, l'organizzazione, il concerto che tira fuori, esatto, che porta tanta gente. Cioè, esatto, francamente,
1: sì, tanto oramai vanno più concerti, tennis e altro che il calcio, va bene. E no, quindi abbiamo dato la risposta ai nostri amici che hanno dei dubbi, che però possono essere anche giusti e legittimi, per carità. Quindi noi proviamo a darvi le risposte, giustamente più che dirvi il motivo è più che dirvi sì, si poteva anche fare il venerdì, evidentemente non era fattibile e si farà
3: sì,
1: il lunedì.
3: Si poteva fare, poi non, no, ti dico, non so onestamente
1: perché non l'hanno fatto.
3: Ma no, più che altro il venerdì per un concerto di questo tipo c'è anche da fare un allestimento, ci sono da fare le prove.
1: Quindi vince il concerto, cioè praticamente per un concerto fermano un calendario. Si gioca il concerto di due giorni, c'è da preparare il palco venerdì, c'è poi da risistemare tutto domenica sera, mettere in ordine, lunedì mattina il giardiniere, eccetera, eccetera, esatto. E poi la sera si può giocare.
3: Avrà un bel lavoro da fare,
1: magari lo spostano a martedì poi. No. Non si può. Quello mi sembrerebbe un po' troppo. Allora, invece parliamo un attimo di Roma e Como, che questa sera sono chiamate a rialzare, risollevare un po' il calcio italiano. Due impegni che possiamo dire rispetto a Inter e Napoli, che hanno affrontato mostri sacri, l'Inter e il Real Madrid, il Napoli comunque l'Arsenal, il Fenerbahce sì, squadra rognosa, difficile da affrontare, però la Roma che sta anche in condizione la può battere, lì davanti chi c'hanno Murici e Lukaku, quindi insomma ce la puoi tranquillamente fare. Il Como in casa con l'Ipsia, esordio che magari può rappresentare uno scotto, però che comunque ti può dare qualcosa, cioè nel senso anche dare quell'emozione, quel brivido, quella voglia di partire bene.
3: Sì, allora tornando all'origine della tua domanda, se mi dici che gli avversari di Inter e Napoli erano più forti, sì, perché comunque Real Madrid e Arsenal, quindi insomma i due di quelle che hanno ottime possibilità di entrare nelle prime otto e sono anche determinate alla vittoria della Champions, quindi che siano più forti di Fenerbahce e Lipsia è vero, è oggettivo, però io spero che tu abbia ragione. Io starei attento a entrambe le rivali, perché comunque il Fenerbahce ha una bella squadra, cioè c'è Greenwood che è un giocatore che tra l'altro la Roma ha provato a prendere e non è riuscita perché il Fenerbahce ha pagato di più. Lukaku da vedere se ci sarà in realtà, però c'è Kanté, c'è dietro a Skriniar, Ederson, che Fenerbahce è una squadra tosta e ci sarà l'aspetto ambientale. Poi secondo me la Roma può vincere. Il Como affronta una formazione secondo me forte ma battibile, un po' più abituata alle coppe europee, cioè l'incognita vera del Como secondo me non riguarda il valore dei giocatori, perché il Como ha una bella squadra, un bel progetto, un bel impianto di gioco e quindi ha una squadra di valore, è la prima volta, quindi secondo me è anche giusto concedergli di viverla la consapevolezza che si parli di un impegno nuovo a cui Fabregas è abituato da giocatore ma non è abituato da allenatore e a cui non è abituato praticamente nessun calciatore a sua disposizione, perché ce ne sono pochi che hanno giocato le coppe europee e tendenzialmente non per vincere, comunque insomma non in maniera continua. Quindi io spero che come Roma cambino un po' l'andamento, perché oggettivamente non sarebbe bello partire con quattro sconfitte, però sono due gare da non prendere sotto gamba, ecco, insomma, nessuna delle due.
1: No, soprattutto dopo aver visto insomma le esordie, sono tutte partite scivolose, poi è sempre Champions League, quindi è sempre comunque complicata e difficile. Ti sto per fare altre domande, voglio però, siccome ritornano tanti amici un po' su questa questione anche del calendario, comunque qualche dubbio ti resta, ti chiedono. Cioè nel senso poteva cambiare un pochettino il calendario una volta scoperto il calendario della Champions League, quindi magari visto che si è scoperto ad agosto si poteva riguardare questa giornata di campionato e dire allora magari si anticipa a venerdì, perché
3: a me resta soltanto il dubbio, poi i lettori, gli utenti, i tifosi devono fare i tifosi e capisco i loro dubbi. A me resta soltanto il dubbio di tanti colleghi che su questa questione speculano senza riportare la verità. Io non, quello è l'unico dubbio che mi resta, se vuoi saperlo, perché venerdì non era stato programmato, poi spostare chi ha venduto anche dei biglietti dal venerdì al lunedì secondo me non era proprio il massimo, però vabbè. Poi venerdì c'era il concerto, lo stadio è già dato in mano a chi fa il concerto. Poi uno può dire, la cosa che si può dire secondo me è, lo stadio durante il periodo del campionato non esiste che vada ad un concerto. Quello, secondo me, si possono fare.
1: Quello è un grande dubbio. Cioè, magari chiamano San Siro, dicono: allora, noi vogliamo fare il concerto in questo periodo qua. Allora, la Serie A dice: signori, si gioca il campionato, siamo nel pieno, si giocheranno ogni 3 giorni. Dal 20 ci sarà una lunga sosta. Se spostate il concerto, ci fate un favore, altrimenti dobbiamo ragionarci sopra, perché è probabile che o Milan o Inter possano dover giocare delle partite in casa e quindi bisogna farle collimare con la Champions League.
3: Questo sono d'accordo, quindi su questo non sono stati giusto.
1: Quindi magari uno deve, mancata la comunicazione.
3: In realtà non credo che la Serie A secondo me poteva dare al massimo un indirizzo su questo, perché poi non può impedire, non può imporre di non farlo.
1: Magari lo dicevo, allora calibrerò il calendario mettendo anche questo dato un po' dentro, perché poi, visto il casino dell'anno scorso con la finale di ATP Finals e con la finale di Coppa Italia, magari uno dice, per evitare il secondo anno di consecutivo la questione legata alla contemporaneità con altri eventi della Serie A, allora proviamo ad anticipare, a giocare d'anticipo per una volta, tutto qua. Senti, invece
3: non sempre sui calendari ci sono grossi problemi,
1: sì,
3: per me, e non sempre si lavora bene, secondo me. Secondo me non è fatto a favore di nessuno, contro nessuno.
1: No, però punto, come però, dici tu anche, non si lavora. A novembre ci sarà, la Juventus giocherà lunedì nonostante giochi di giovedì, perché domenica c'era il tennis e quindi Toro e Juve non potevano giocare e sfruttare il campo. Bastava che chi fa i calendari avesse messo come paletto nella composizione del calendario che l'11 novembre, sapendo che c'è il tennis a Torino, sia Juve che Torino giocassero le partite in trasferta. Quindi quello, poi ti basta quello, diciamo, inserire tutte le variabili, no, per evitare eventuali polemiche. Però vabbè, questo è giusto per capire che comunque verranno fuori ancora delle polemiche. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, tornando al Napoli, che tanto tra poco avremo Salvatore Cagliazza, me lo faccio spiegare da lui a Napoli, eccetera. Già Bologna e Fiorentina, una in casa, una fuori, alla mezza, prima della maxi sosta, possono essere dei banchi importanti per Allegri, o secondo te De Laurentiis comunque vada, soprattutto nell'anno del centenario, andrà avanti con Allegri fidandosi di lui?
3: Allora, De Laurentiis non è un mangio allenatori, perché è uno molto vulcanico, però in realtà se vai a vedere gli esoneri a campionato in corso sono stati pochi, non è una cosa che ha fatto tanto, ne sono capitati, cioè non è quello, non è la Juve che, vabbè, ormai non è nemmeno la Juve, però diciamo che per tanti anni se capitava un esonero in corso era veramente una notizia clamorosa, però non è nemmeno diciamo il compianto Zamparini che ne faceva saltare
1: come se niente fosse. C'ha 2 anni giusto Allegri?
3: Allegri ha 2 anni di contratto.
1: Quindi, inizialmente dovevano essere 3, poi lei ha accettato 2. Okay.
3: Esatto, la premessa per dire, secondo me De Laurentiis in questo momento non ci sta nemmeno pensando e non vorrebbe cambiare. Poi il Napoli è partito male, se non si raddrizzano le cose in una piazza che Allegri non l'ha accolto facendo i salti di gioia, delle valutazioni ci possono essere. Ad oggi secondo me non ci sta nemmeno pensando all'esonero.
1: Ok, chiudo con un altro messaggio di un nostro amico che ci dà una mano, Mauro, lo ringrazio. Dice: il concerto non è allo stadio ma all'ippodromo e sicuramente la data è stata fissata molto tempo prima della compilazione dei calendari. Con biglietti venduti è complicato spostare 2 eventi diversi su 2 strutture diverse, era più semplice spostare il calcio. Quindi torniamo al punto di partenza, che una volta che tu sai che all'ippodromo di Milano in quei giorni c'è questo evento che poteva creare un problema, allora sapendolo prima era più facile comporre il calendario in maniera diversa. Ma come detto, Ivan, queste problematiche ce le porteremo a lungo avanti. Detto ciò, ti saluto, ti ringrazio e ti abbraccio. Ciao Ivan.
3: A te, buon proseguimento.
1: Ivan Cardi, Tutto Mercato Web, noi ci fermiamo, al rientro avremo Salvatore Cagliazza, vi aspetto.
0: Radio.
2: Bentrovati dalla redazione.
4: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mosul sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici. E la politica di Biden.
4: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne, imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria. Scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
4: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena: se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
2: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
8: puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso andiamo a Napoli da Salvatore Cagliazza. Ciao Salva, buongiorno.
1: Buongiorno a te caro Vincenzo e ai tuoi radioascoltatori.
0: Mi hanno mandato un video, c'è ancora il sole a Napoli?
1: Sì. È estate piena.
0: Bene, allora preparatevi perché qui invece a Roma si è scatenato il putiferio.
1: Quindi sta arrivando, speriamo perché veramente... Ragazzi, sono tre mesi che sembra di stare a Miami.
0: È terribile.
1: Ma proprio per tasso di umidità. Ieri ero allo stadio.
0: Lo vedevo.
1: A volte si rende conto che da fermo su di figurarsi correre appresso a un pallone.
0: Io vedevo le inquadrature dal basso, si vedeva la gente dietro che si usava il ventaglio. Quindi immagino veramente che era una situazione molto complicata. Detto questo, Salva, ti chiedo intanto, prima di andare ad analizzare un po' la situazione in casa Napoli, la situazione di Alisson Santos, che è una perdita importante per il Napoli.
1: Sì, ma credo che si tratti di bicipite femorale anche per lui, perché la situazione purtroppo è questa. Purtroppo non è solo Alisson Santos, stiamo vedendo la Juve quanti problemi sta avendo a livello di infermeria, quindi... Ma lo stesso Arsenal ieri, no? E comunque Mosquera piuttosto che il Saliba, ci sono, questi problemi ci sono e bisogna affrontarli.
0: Bisogna capire anche recupera Alisson, no, ci vuole più tempo.
1: Bisogna capire che cosa diranno gli esami, caro Vincenzo, perché a Prime il tecnico aveva detto che i tempi erano lunghi. Ma tu tra due giornate finisci e poi c'è 15 giorni, quindi se un mese va bene, ma di solito anche lo stiramento, mi auguro non lo strappo, del bicipite femorale ci vogliono almeno dai 2-3 mesi.
0: Questa è una doccia fredda sul...
1: Con l'Ang che fa le bizze, e con Neres che ancora non è al top, sinceramente le difficoltà ci sono, certo. In quella zona del campo puoi far giocare tranquillamente anche per gara, c'hai Giovane fuori, cioè la situazione è abbastanza complicata anche qui, a livello di infermeria. Poi parliamo di altro.
0: Poi parliamo anche di campo, però un'altra domanda che ti faccio extra campo è proprio la questione Nolang. Che cosa è successo? Che poi insomma io Allegri lo conosco abbastanza bene, so che non ti fa sconti. Un certo Bonucci
1: Viene sistematicamente monitorato da Allegri sia in campo che fuori. Secondo una ricostruzione, il giocatore avrebbe mandato con parolacce in inglese Vergara per dei passaggi non riusciti. A quel punto Conte lo avrebbe mandato fuori. Conte lo avrebbe proprio.
0: Conte lo mandava in Turchia un'altra volta, come ha fatto già.
1: E invece Allegri lo ha messo fuori. Però qualcun altro racconta che avrebbe reagito male al fatto che stava fuori formazione base, fuori formazione titolare. Sicuramente per lui e per Luca, caro Vincenzo, Napoli si porta appresso due croci.
0: Sì.
1: Due croci che purtroppo Manna non è riuscito a piazzare, ma non perché Manna non sia bravo, ma perché proprio questi due ragazzi non hanno mercato. Il primo, come ti dicevano, Alanga, che vuole fare tutto quello che vuole fuori e dentro al campo. Il secondo che entra in questa partita importante pronti via da una gomitata a un avversario, l'arbitro gli ha detto ti ho visto io, quindi è inutile che dici di non aver fatto
0: l'arbitro che stava ritornando, questo gesto, stava partendo in contropiede,
1: mentre Napoli stava ripartendo in contropiede, quindi sono due croci per Allegri. Allegri ha cercato in tutti i modi e sta cercando in tutti i modi di inserirli, di dargli un'ulteriore chance, di permettergli di mettersi in evidenza. Niente, non ce la fanno. Questo, oltre agli infortuni, sono altre due croci che purtroppo questo Napoli si sta portando appresso.
0: E andiamo a parlare di campo, perché qua ci sono due cose da analizzare. La prima, oggettivamente, un dato oggettivo, è stato un calendario inizialmente pronti via complicato per il Napoli, perché in tre partite hai già incontrato Como, Inter, una dietro l'altra, Como, Inter e Arsenal, quindi peggio
1: e
0: di così.
1: E le hai perse tutte e tre.
0: Questo è il lato negativo. Cioè peggio di così non poteva essere fatto il calendario, è un po' una parola d'ordine oggi. Dopodiché però arriva il fatto che in queste tre partite ha ottenuto tre sconfitte. È vero quello che dice Allegri, è una sconfitta, sono sconfitte diverse tra di loro, in particolare l'ultima, quella con l'Arsenal rispetto a quella con l'Inter, che con l'Inter è andata addirittura in vantaggio, hai fatto vedere qualcosa, poi si è un po' crollato perché ti sei ritirato nelle stanze troppo presto. Contro l'Arsenal invece è stata una resistenza che non ha portato frutti. È più il calendario ad aver sgambettato il Napoli o Allegri che ancora non è riuscito a superare
1: ancora,
0: il polso limite?
1: Allegri ancora non è il polso della situazione in mano. Mm. Però io lo difendo perché ha fatto, ha speso meno di Lecce e Parma il Napoli in questa fase di campionato. Per amor del cielo, ieri Fasuli è entrato, ha fatto un'ottima prestazione secondo me, arrivando da un campionato di Serie B, ragazzo calabrese dal Catanzaro, quindi devo dire Badiashile invece a Milano il suo debutto non è stato proprio dei migliori, anche perché poi è costato caro al Napoli. Ma a prescindere da ciò, io credo che sapevamo che c'era bisogno di un po' di tempo per un gruppo abituato ad un altro tipo di lavoro, che era quello di Conte, ad un altro tipo di impostazione tattica. Il Napoli è cambiato varie volte in questi ultimi anni. Devo dirti la verità però, caro Vincenzo, che ieri il 4-2-3-1, a prescindere, perché poi va bene tutto, però non dobbiamo dimenticare che di fronte c'erano i campioni d'Inghilterra e i vicecampioni di Champions
0: che
1: League,
0: che hanno portato il Paris Saint-Germain fino ai rigori, non è che...
1: Esatto, che dall'ottava giornata in poi, scusami, dagli ottavi di finale in poi di Champions non hanno preso più gol, e hanno preso gol in finale sul calcio di rigore per il pareggio e poi hanno perso i calci di rigore. Quindi stiamo parlando di un'avversaria dove Arteta negli ultimi 4 anni ha fatto, con la scuola Guardiola, ha fatto un gran bel lavoro. Poi mettici che mentre tu ne hai spesi 4, 3 per Badiashile prestito con il diritto di riscatto e 1 per Fasuli con obbligo di riscatto a 7, mentre loro hanno speso 220 milioni di euro. Questo non vuol dire niente, perché tu l'anno scorso comunque hai fatto un grandissimo investimento, alla fine ha portato al secondo posto, sì, però molti elementi, e mi riferisco a Langa, a Lucca, piuttosto che a Beque, ma lo stesso Milinkovic-Savic, non è che ti hanno portato chissà che cosa. Appurato l'avversario, credo che poi bisogna capire il Napoli e Allegri cosa vogliono dal loro sistema tattico, perché aspettare l'Arsenal, sì, hanno vinto solo 1-0, però Saka si è mangiato 2 gol a porta vuota, cioè le azioni Merino, cioè si sono state le azioni. Certo, tu alla fine poi, per la legge del calcio, se avessi avuto Lautaro Martinez in quel passaggio brillante di De Bruyne a tempo scaduto, lì pareggi la partita e tutti felici e contenti. Certo, il problema non, cioè le difficoltà non passano, però già il fatto che porti a casa un punto dopo 2 sconfitte consecutive contro l'Arsenal sarebbe stata una gran cosa. Però, come ti dicevo, va bene tutti i lati negativi di questo momento, però io ci andrei a vedere anche qualche lato positivo. Cioè, il lato positivo qual è? Che ieri sera il Napoli ha difeso da squadra, da
0: questo
1: Napoli,
0: lo sa
1: da
0: fare molto bene Allegri, lo sa meglio di me.
1: Rafa Marin, devo dire la verità, mi è piaciuto moltissimo, lo stesso Rachmani, ma lo stesso Oliveira è andato bene, e devo dirti la verità, i due davanti alla difesa, con Gilmour a fare il vecchio mediano metodista che carica e va a coprire, quindi va a sostenere i compagni che ricevono il pallone, non mi è dispiaciuto. E poi c'è, diciamo, la nota positivissima, che è quella di Kevin De Bruyne, perché io credo che un giocatore che arriva il 5 di agosto, che comunque ha 35 anni, giocare l'intera partita e avere tre incursioni veloci in quel modo, dove il primo tiro in porta del Napoli è stato il suo, devo dire la verità, allora bisogna alzare le mani. Quindi tutto questo, tra negatività e positività, io mi auguro che già domenica col Bologna il Napoli possa ritrovare un po' se stesso e capire qual è la sua identità calcistica prima di tutto.
0: Oltre a se stesso deve ritrovare la vittoria col Bologna, intanto con la Fiorentina prima della maxi sosta. Se non dovessero arrivare 6 punti su 6, non è facile.
1: No, perché poi Vincenzo si dimentica che in questa squadra sta mancando McTominay, che comunque è stato negli ultimi due anni, non a caso è stato anche premiato al Gran Galà, no, di Milano, certo, della Panini, come miglior centrocampista. L'anno prima stessa cosa, nell'anno dello scudetto addirittura come miglior calciatore di quel campionato. E poi si è fatto male anche Anguissà, praticamente a centrocampo ne avevi 4, ma Vergara, se proprio la vogliamo dire, non è che può fare il mediano alla Anguissà. E anche questo, c'è una falla nel mercato, perché se tu dai via Elmas e non lo sostituisci, sei un uomo in meno. E sicuramente questa voglia matta di Allegri di evidenziare il fatto che a lui questa rosa sta bene, piace, è forte, io ho delle serie preoccupazioni. Ad oggi, devo dirti la verità, lo sai, sono sempre molto lineare e attento, questa squadra è fuori dai primi 4 posti.
0: Allora, poco fa, sì, in questo, ma più che altro perché 3 posti secondo me mi sembrano già quasi prenotati, perché Inter, Roma e Como viaggiano, sono già collaudate, sì, forte. Sì.
1: Ma poi... sai cosa, Vincenzo, e poi passiamo alla... Cioè, hanno chi fa gol. Napoli, sì, a parte Højlund, cioè non fa gol, purtroppo non fa gol.
0: Stesso problema per la Juventus, che segna praticamente con i difensori, bravi, centrocampisti, bravi, e non con gli attaccanti, esatto, e quindi questo, esatto, sicuramente è un problema che si porteranno un pochettino avanti. Senti, poco fa un amico diceva, secondo me, e lo dico con affetto verso l'amico, sbugiardando se stesso, si ragiona con pregiudizi, Conte non è vero che distrugge le squadre, Conte è bravissimo, Allegri invece lo sappiamo che è un sopravvalutato. E secondo me il pregiudizio è chi pensa che Allegri sia un sopravvalutato e che Conte non distrugga, perché
1: no, ma Conte
0: problemi...
1: ha logorato se stesso e ha logorato il Napoli, lo ha logorato, ma stiamo facendo un'analisi, non è una critica,
0: certo,
1: è un'analisi del dato di fatto. Cioè, si è logorato lui, perché lo sappiamo e tu lo sai benissimo che lui da tutto sotto tutti i punti di vista, e quindi si logora, ha logorato le casse del Napoli, perché lui, a differenza di Allegri, ha preteso, e ha preteso anche tanto, e poi logora i calciatori, molti calciatori ormai erano esausti, e non ti dico che hanno brindato quando hanno saputo che Conte andava via, ma poco ci manca. Quindi è un dato di fatto, non dia all'amico che non... che magari riscriverà, che non stiamo criticando. Stessa cosa dicasi per Allegri. Io credo che Allegri sia un allenatore bravo, un allenatore che sa fare gruppo, un allenatore che è riuscito a ritrovare De Bruyne, perché lo ha messo nelle condizioni di mettersi in evidenza. È naturale che poi la differenza la fa la rosa, la fa l'organico.
0: Chi va in campo, questo, Salvatore?
1: E questa è una squadra che purtroppo, ai noi, ad oggi è fuori da quei 4 posti. Poi magari Allegri, sai, parlando l'altra sera con Bucciantini, Allegri è uno che ti trova poi l'intuizione giusta, no? E tu che hai seguito la Juve, certo, con lui qualche intuito l'ha messo subito in campo e ha fatto la differenza e ha vinto. Magari lo trova, no? Con questo 4-2-3-1, magari trovando un Kevin De Bruyne molto molto ispirato, trovando Højlund, sperando che Luca si possa sbloccare, perché, amici cari, la Juve, così come il Napoli, non ha delle grosse alternative. La Roma ce l'ha, la Roma ha Castro, non parliamo dell'Inter, ma lo stesso Como, ragazzi, ma il Como, Dolbic e un certo Ken, il Napoli non ce l'ha.
0: Comunque c'ha tanti giocatori che trovano la via del gol, Nico Paz, But Baturina,
1: esatto,
0: quindi insomma
1: Baturina e tutti gli altri, Diao, cioè è una situazione abbastanza complicata. Quindi io direi anche alla gente, no, perché purtroppo ieri, nonostante questa partita persa a testa alta, c'è una depressione in città, caro, che rende ancora più umile il clima, perché la gente giustamente pensa te, caro Vincenzo, se ieri sera ho detto in televisione il Napoli avesse perso 5-1 come ha perso il Feyenoord contro il Barcellona, o avesse preso 6 gol dal Paris Saint-Germain, qui sarebbe successa la rivoluzione. E poi c'è un altro dato che ti devo raccontare.
0: Vai.
1: Perché sai, c'è purtroppo questa frizione tra la proprietà, mi riferisco a De Laurentiis, e i tifosi,
0: l'ho sentito
1: Vai. Perché sai, c'è purtroppo questa frizione tra la proprietà, mi riferisco a De Laurentiis, e i tifosi.

0: non è questo, no, no, no, c'è un precedente. Ci sono vari precedenti. Raccontano le cronache che il presidente non avrebbe gradito la festa dei tifosi del 31 luglio. Perché lui, no, a Rotonda Diaz.
1: Ah, ok, ok.
0: Cioè, invece ci sono state due feste, il 31, quella degli ultra, dei gruppi storici, e il 1 agosto, quello del, diciamo, del centenario ufficiale. Sì, sì, sì. Raccontano le cronache che il presidente non avrebbe gradito che il 31 luglio i tifosi facessero questa grande, devo dirti la verità, c'era anche io, questa grande manifestazione a Rotonda Diaz con una sfilata abbastanza copiosa per la Riviera di Chiaia fino ad arrivare da dietro alla Rotonda Diaz con un finale dove c'erano le vecchie glorie. Perché questo? Perché secondo sempre le cronache il presidente De Laurentiis la festa del 1 agosto non l'avrebbe voluta fare. Quando ha saputo dal comune che c'era questa possibilità di festa, allora di fretta e furia si sarebbe legato, mettiamo i condizionali, e si sarebbe legato al dito questo affronto tra virgolette. Poi ogni anno gli ultra andavano con Conte a Castel di Sangro, e all'esterno del quartier generale Loro incontravano Conte e qualche rappresentante, tra cui Di Lorenzo, Politano, Spinazzola. Quest'anno il presidente gliel'ha vietato, non li ha voluti fare incontrare.
1: Come mai?
0: Poi te l'ho detto, perché
1: ha capito,
0: si è legato al dito, si purtroppo al dito. Quest'anno. Ieri le curve avevano preparato delle coreografie, questo è ufficiale, non esiste condizionale, perché stando fuori allo stadio la tribuna stampa c'è la curva B, no?
1: Sì.
0: E parlando con qualche rappresentante dei gruppi storici si lamentavano perché il presidente aveva loro negato la possibilità di fare le coreografie e loro le avevano già preparate autotassandosi, e quindi era vietato anche mettere gli striscioni come da regolamento UEFA sopra le balaustre dove c'è scritta UEFA Champions League. Negando questa cosa, loro sono entrati, hanno fatto silenzio per 5 minuti e due curve, poi hanno cominciato a sostenere la squadra, a tifare, e hanno messo gli striscioni sopra la scritta UEFA Champions League, e quindi Napoli dovrà pagare la multa. Ma non è questo, sono state, perché se prima De Laurentiis ascolta questa voce, Napoli e dei tifosi, ieri purtroppo ci sono state degli epiteti e delle offese, e quindi questo ha caratterizzato e ha evidenziato ancora di più questa rottura. Però ripeto, secondo me sia dall'una che dall'altra parte ci vuole un poco di serenità e tranquillità in una stagione che alla fine, se si perde, perdono tutti, non perde solo De Laurentiis, Allegri e i giocatori, ma perde una piazza che ha bisogno di eventi come quello di ieri sera. Non dico vincere lo scudetto tutti gli anni, ma almeno partecipare in Champions League. Ma con questi chiari di luna la vedo difficile.
1: Tra l'altro nell'anno del centenario, e questo è il grande peccato, sì, perché dovrebbe essere l'anno in cui metti d'accordo tutti e cerchi di, comunque vada, non è che devi vincere per forza sempre lo scudetto, come dicevi tu, vincere la Champions è impossibile.
0: Io continuerò a proporre, visto che De Laurentiis ormai ha un'età non troppo vecchia, neanche troppo giovane, e ha dei punti fermi, io direi che questa situazione la dovrebbe gestire una come Valentina De Laurentiis,
1: che è in gamba,
0: ha un potere veramente importante dal punto di vista personale, perché io l'ho vista a Di Maro Folgari, che era anche a Castel di Sangro, intrattenersi con le persone che non avevano prenotato il museo, lei le ha fatte entrare. Secondo me questa bega, questa
1: può essere risolta da lei.
0: La deve risolvere Valentina, bravo, con la diplomazia.
1: Sì, perché altrimenti sarebbe un grande peccato. Io ricordo che ci fu anche una contestazione per altri motivi, evidentemente, tempo fa. C'era addirittura, si scontrarono addirittura in curva B durante una partita col Milan, se non ricordo male. Poi però si arrivò a miti consigli, si fece pace, la famosa foto

0: De Laurentiis con i tifosi, e da lì si andò avanti tutti quanti insieme. Quindi tu invochi una diplomazia che in questo caso può passare attraverso la figlia, evidentemente.
1: Esatto.
0: Bene così, anche perché bisogna fare poi allora tu sai quanto io voglio bene a Max Allegri. È sfortunato, cioè finisce sempre, sì, in situazioni. Allora,
1: no,
0: il triennio successivo alla Juve ha fatto il parafulmine,
1: no,
0: a Milano ha fatto il parafulmine, qua sta facendo il parafulmine.
1: Ma ne parlavamo l'altra sera, di solito sempre le buccia, di solito prima i campionati cominciavano verso il 14 settembre, il Napoli in questa stagione prima del 10 settembre, cioè prima di oggi, ha affrontato come Inter e Arsenal.
0: Infatti, è veramente una partenza in salita.
1: Perciò
0: con tutte
1: per
0: le beghe
1: che cosa,
0: poi che
1: sono... per confermare la tua tesi, no? Che porca miseria, Allegri proprio,
0: è destinato a far parafulmine e comunque a sistemare le cose. Però ti do una buona notizia da te, tifoso del Napoli: è uno che ama guidare la barca in mezzo alla tempesta e poi portarla al raggiungimento.
1: Sì.
0: E ci riesce.
1: Ma io perciò, lo sostengo, lo sto difendendo. La gente che mi ferma per strada, per radio, in TV, sui giornali, perché poi gettare l'acqua sporca e pure il bambino, come si suol dire. Non sarebbe il caso. Quindi
0: Salva,
1: meglio
0: parliamo
1: che...
0: di un allenatore, diglielo poi quando senti i tifosi, eccetera, che visse una stagione nella quale la Juventus tolsero prima 15 punti, poi 10, poi glieli restituirono, poi gliene tolsero 10 quando ormai la Juventus aveva raggiunto comunque la Champions League, e lui ti portò comunque nelle coppe, ma poi gli tolsero la possibilità di fare le coppe, vinse comunque poi una Coppa Italia. Cioè, stiamo parlando di un allenatore che veramente le bufere le ha affrontate.
1: Sì, ma vedi pure il fatto di cacciare Lange, no? Senza pensare questo mi può servire, perché comunque è un uomo di coppe, no? È uno che ha fatto bene in campo. Non gliene è fregato niente, perché comunque ha dato un segnale.
0: Ma certo.
1: Perché poi non possono pensare di sbracare, consentimi il termine. Perché c'è Allegri e non c'è più Conte.
0: Santa, Salvatore, io anche qua ti ricordo Bonucci seduto sullo sgabello a vedersi la partita col Porto. Quindi lui è uno che poi il rispetto lo pretende, lo chiede e te lo riattiva. Nel salutarti c'è il nostro amico di qui sopra che dice con un occhiolino: ok, Conte logora, però ti fa vincere. Ho capito, anche Allegri ha vinto abbastanza.
1: Il problema è che poi dopo che hai vinto non ha più un euro.
0: Esatto. E vedi le problematiche che poi affrontano tutti quanti gli altri. Tant'è che dalla Juve se ne scappò dicendo che non c'erano più soldi.
1: Bravo. E poi è arrivato Allegri, ha vinto
0: 5 scudetti di
1: fila.
0: Esattamente. E fece anche meglio in Champions League, perché Conte poi va detto: vuoi vincere? Ok, Champions League da fatta arriva 31esimo l'anno scorso, se ne ricordavo.
1: No, ma ragazzi, però posso dire, ieri e chiudo, ieri la partita comunque l'allenatore con il materiale che aveva a disposizione e con la convinzione dell'ambiente che ci sarebbe stata una goleata col pallottoliere, la partita l'aveva preparata,
0: certo.
1: Nel primo tempo, poi il caldo, il fisico che non regge e tutto il resto, e poi trovi Odegaard che secondo me è uno dei giocatori che non ha sbagliato un passaggio e uno stop ieri visto dal campo, poi ti trova quella buca, quella palla in buca d'angolo, che cosa fai? Mi diceva ieri Gennaro Iezzo, ha detto: ma perché Milinkovic la tocca, perché è un portiere di 2 metri, ma uno di 1,91 m, 1,92 m, 1,93 m neanche la vedeva arrivare,
0: non la vedeva neanche arrivare, detto che poi se all'80esimo io metto una palla in mezzo e Lucca arriva in ritardo anche lì, insomma. Infatti pare che tu eri allo stadio e i colleghi di Prime raccontavano al Cialto, se non ricordo male, raccontava che Allegri in quella circostanza si gira vicino al Cialto, dice:
1: sì, l'ho visto,
0: ti rendi conto? È questo. Questo è come si dice a Napoli. Ciao Salvo.
1: Quello era abituato ad Holland.
0: Vabbè, capisci bene, no? Quindi, insomma, vabbè,
1: con i capelli lunghi o capelli corti.
0: Sì, poi là si è girata, ha detto: mi sono dimenticato che ci abbiamo Luca. Va bene, senza offendere troppo Luca, per carità,
1: si rifarà,
0: speriamo.
1: Speriamo.
0: Per il Napoli.
1: Ciao
0: Salva, Salvatore Gagliazzo, un grande abbraccio, noi ci fermiamo, rientriamo tra poco, Gabriele Chiocchio, la Roma, vai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, stiamo per perfezionare il collegamento con Gabriele Chiocchio, anzi ce l'abbiamo, e allora andiamo subito lì, in Turchia, da Gabriele Chiocchio. Ciao Gabri, dove ti trovi adesso? Buongiorno.
1: Scusate,
0: ecco,
1: un attimo.
0: Adesso ti sento. Ah, ok, beh, avevo letto adesso il tuo messaggio, quindi ti do il tempo di sistemarti, perché so che dove ti trovi in questo momento la musica è molto forte, non sei a un rave, evidentemente, però... Adesso cerchiamo di fare in modo da poterci sentire. Allora, dove ti trovi, Gabri? Ah, è caduto, perfetto, lo recuperiamo. E ricordiamo appunto quelli che sono gli appuntamenti della giornata per quanto riguarda l'Europa, la Champions League. L'Europa League invece partirà a partire dalla settimana prossima, mentre giornata di Champions League con la Roma che affronterà appunto il Fenerbahce. Intanto abbiamo recuperato, penso, Gabriele, la Roma che affronterà il Fenerbahce alle 18.45. Sento comunque la musica di sottofondo. Vai Gabri, dove ti trovi?
1: Eccoci, buongiorno, scusate il disagio, mi trovo al Pendik Stadium, dove tra poco la Roma Primavera esorgerà nella Youth League, quella che è l'appendice della Champions League per i giovani. Sono qui a seguire la partita, sto cercando di non portarvi questo caos in trasmissione. Spero di esserci riuscito, perché meglio di così non potrò fare.
0: Ci sei riuscito benissimo. Allora Gabri, saremo rapidissimi, così ti liberiamo. Oggi, insomma, dopo due tentativi falliti dall'italiano in Champions League, tocca alla Roma, che arriva in uno stato di grande forma contro il Fenerbahce, avversaria sicuramente non imbattibile rispetto al Real Madrid e Arsenal, più abbordabile, però comunque bisogna prestare attenzione. Quali sono le difficoltà che Gasperini cercherà di arginare del Fenerbahce e le scelte invece che farà in campo per la Roma?
1: Per quanto riguarda le difficoltà, il Fenerbahce è una squadra che è piena di calciatori che conoscono la competizione, qualcuno anche magari un po' di ritorno, come Kanté per esempio. E altre difficoltà possono essere di livello ambientale, ma la Roma in trasferta in Europa con Gasperini ha sempre fatto piuttosto bene, quindi da questo punto di vista credo sia una garanzia. Il tecnico soprattutto ha tentato di normalizzare questo appuntamento, ha detto sì, torniamo in Champions League, ma la Roma sono tanti anni che fa l'Europa, che fa bene in Europa, quindi deve mettere in campo quello che sa fare. Ha detto noi dobbiamo essere noi in Champions League, è la stessa Roma che ha fatto molto bene nelle prime tre partite di campionato. Scelte, è possibile che la Roma vada col migliore 11 e che magari voterà lunedì, quindi Svilar tra i pali, Mancini, Indica, Hermoso, linea difensiva, Molina esordio dal primo minuto, noi crediamo sugli esterni con Wesley, la coppia centrale Cristante e Koné abbastanza inamovibile, davanti Dybala, lo consideriamo ormai pronto all'uso costantemente, col Malen il dubbio principale è sempre quello, Mora o Sole, con uno che inizia l'altro che sicuramente subentrerà.
0: Poi c'è Murici che un po' vivrà l'aria da derby con la Roma questa sera, Lukaku eccetera eccetera. Ti voglio chiedere in chiusura, qual è il segreto che sta portando avanti Gasperini per avere continuità di rendimento da Dybala, che sembrava dovessi fermare, invece gioca bene, sta bene, quindi come lo sta rivalutando, ecco, fisicamente?
1: Il segreto è un po' il lavoro che è stato fatto quest'estate e anche il lavoro sulla testa, secondo me, del calciatore, che a volte si ferma, poi gli esami strumentali e non evidenzia nulla. Quindi è anche un po' un discorso di fargli capire che se magari sente un dolore non è per forza perché si è fatto male e si deve fermare. Credo che Gasperini da questo punto di vista sia molto molto convincente, anche perché l'abbiamo visto, Dybala sta in campo e Gasperini non ha intenzione di toglierlo neanche a risultati acquisiti. Se ricordate, magari si pensava sì, sul 3-0 da Roma leviamolo, così lo gestiamo, l'abbiamo preso più avanti. Adesso Dybala resta in campo proprio per potenziarsi, per rimanere tra virgolette la bestia che Gasperini, come Gasperini l'ha definito in conferenza stampa. Credo che il segreto sia questo. Poi bisogna stare sempre attenti, sappiamo lo storico, sappiamo le sue condizioni fisiche che non sempre sono ottimali, e lì se dovesse succedere qualcosa non saremmo sorpresi, ma al momento sta andando tutto bene.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, buon lavoro Gabri, ciao.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Allora, noi adesso diamo il tempo all'ottimo Andrea Maiocca di mettersi in contatto con Alain Valnegri, ma dicevamo, per stasera aria di derby per Murici, stasera è veramente un vero e proprio derby per lui, ex Lazio che affronterà appunto la Roma, il kosovaro del Fenerbahce, che insomma ha pescato anche in Italia, se vogliamo, perché al di là di lui, che è candidato a essere il centravanti titolare dei turchi, al posto di Lukaku, però ci sarà anche Lukaku probabilmente tra i convocati, una sfida di Champions League che ha il sapore appunto del derby per lui. Ricordiamolo, quando arrivò in bianco celeste nell'estate del 2020 proprio dal Fenerbahce, al termine di una trattativa da circa 20 milioni di euro, doveva essere l'alternativa di peso a Ciro Immobile, ma non decollò mai. Appena 2 gol in 49 presenze complessive tra tutte le competizioni, nel mezzo anche 3 derby con la Roma legati da una particolarità, perché ai giallorossi non ha mai segnato. Questo è l'approfondimento a cura di Ivan Cardia su tutto mercato web. Ai giallorossi non ha mai segnato, e nell'unica rete delle 3 gare in cui è stato titolare nel ritorno del campionato, la Roma vinse 2-0. La Lazio viceversa vinse 3-0 e 3-2, le due stracittadine in cui Muriqi entrò nel finale. Difficile fotografare meglio la sua avventura laziale, lontano dall'Italia. In compenso il kosovaro è rinato. A Maiorca il pirata si è completamente ritrovato, diventando uno degli attaccanti più prolifici della Liga e una bandiera del club spagnolo. 58 gol in 155 partite prima dell'addio, con 23 reti nell'ultima stagione, il record di miglior marcatore della club in Liga. Andiamo da Alain Valneghi. Alain, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Alain, ci siamo divisi tra quello che scrivono i nostri ascoltatori e quello che in parte penso io, in larga parte pensa i colleghi da Napoli, sulla prestazione di ieri del Napoli. Per i tifosi bisognava usare qualcosa in più, per i colleghi comunque contro un Arsenal così, al netto di tanti infortuni e un Napoli finito nelle mani di Allegri da poco, con già 2 sconfitte sul groppone, bisognava intanto cercare di limitare al massimo i danni. Ha fatto bene, ha fatto male? Che partita è stata?
2: La fase difensiva l'ha fatta bene, non ha concesso tanto. È la partita che doveva fare per limitare l'Arsenal. L'Arsenal fa fatica con attacco in posizionale, lo spiegavamo ieri.
0: Sì, sì.
2: Ma alla fine ieri il Napoli ha fatto una bella partita difensivamente, secondo me. Poi sì, devi rischiare di più. Ma ci sono anche delle situazioni di gioco dove Alisson specialmente decide male, ha avuto i suoi contropiedi in Napoli. Poi lì devi essere abile, comunque avere i 2-3 contropiedi dove puoi andare in porta se sbagli la scelta, sbagli il passaggio, sbagli il controllo. Ormai in quel tipo di partite devi essere cinico. Il cinismo difensivo l'abbiamo visto, il cinismo offensivo bisogna rivedere qualcosa.
0: Perché lì bisogna essere un po' più cattivi, devo dire che però ha fatto un'ottima prestazione De Bruyne, che poi è arrivato sfiancato e nel minuti finale all'88esimo anche con poche energie riesce a mettere quel pallone in mezzo. Dopodiché se quando sostituisce Højlund metti Luke, e Luke è perennemente in ritardo, peraltro appena entra si prende l'ammunizione per quella sbracciata, il problema è sempre chi va in campo, no Alain?
2: Beh, il problema è chi è andato a spendere quei soldi per lui. Alla fine sopravvalutatissimo, degli acquisti più inspiegabile per prezzo, perché comunque lui arrivava per fare il vice Lukaku o il vice Højlund. Non vai a spendere tutti questi soldi? Tanti dubbi e poi anche quando l'hanno mandato in prestito non è che abbia fatto bene al Nottingham Forest. Dunque sì, ormai in questi casi preferisco vedere un giocatore non così forte fisicamente, ma vivo. Io voglio vedere Vergara. Vergara deve giocare, ragazzi. Vergara, come si fa a lasciare Vergara in panchina? Cioè, rispetto a Alisson, tutto rispetto per Alisson, ma Vergara è 3 spanne superiore ad Alisson. Tecnicamente, sì, ma sulla visione di gioco, cioè, poi lui comunque influisce. Ma Vergara può anche avere influenza al centrocampo. Alisson è un'ala, però Alisson, se sbaglia la scelta, se sbaglia il controllo, se sbaglia il passaggio, diventa un giocatore normalissimo, per gara speciale. Ma poi sono opinioni,
0: No, lo so, mi stupisce molto questa
2: lettura. L'uno contro uno, sa triangolare, può anche far numero a centrocampo, è uno che comunque si sacrifica. Io Vergara lo voglio vedere in campo.
0: E quindi tu, cioè, questa mi ha spiazzato un po' questa tua considerazione, perché ricordavo che comunque Alisson ti piacesse. Tra l'altro Alisson che
2: sì,
0: si
2: mi
0: ferma.
2: Piace. Sì, mi piace Alisson, ma il Napoli ha tante ali, ha troppe ali. Perché ha pure Neres. Il Neres della Supercoppa l'anno scorso è un giocatore determinante, decisivo. E al giorno d'oggi è più decisivo, potrebbe essere più decisivo di Politano. Ma come sta? Il Napoli, quante ali, quanti trequartisti ali c'ha in rosa il Napoli?
0: Tra l'altro aveva 6, anche 7. Lang, che però per motivi disciplinari, sì, ci siamo fatti raccontare il motivo, esatto, che non era convocato.
2: Esatto, De Bruyne è un trequartista. Dunque, hai Vergara, hai Alisson, hai Lang, hai Neres, hai Politano per due posti.
0: Mentre lì poi davanti hai Højlund e basta. Mentre davanti c'hai Højlund e basta, di fatto. Perché Luca,
2: c'hai Højlund e è Luca, però Luca, vabbè. Ormai abbiamo capito cosa può non dare questa squadra.
0: Quindi, insomma, questo rappresenta un vero problema. Come hai visto l'Arsenal, Alen?
2: Solo il solito Arsenal. L'Arsenal è una squadra che... cioè, è la squadra vincente, una delle squadre più vincenti e più noiose dall'inizio del secolo. Però quando sai vincere 1-0, lo spiegavamo ieri, al giorno d'oggi in Europa la squadra più capace di gestire un 1-0 per me è l'Arsenal. Perché il PSG va a cercare il 2-0, il Barcellona va a cercare il 2-0, Real Madrid non ha ancora la struttura difensiva per poter fare dei shootout. Il Bayern Monaco, bisognerà capire un po' che versione vedremo quest'anno. Normalmente la prima fase della Champions è una delle squadre dominanti, ma non gli basta 1-0 nemmeno al Bayern. All'Arsenal sì, l'Arsenal sa gestire, nasconde il pallone, concede poco, la squadra fisica cattiva, è una squadra molto ben costruita. Ricordati che quando Arteta è arrivato a Londra, al nord di Londra, 4 anni fa, l'Arsenal era in crisi di identità, soffriva il post Wenger, non aveva un'idea di a che cosa si volesse giocare. Cioè, quando arrivò Arteta, io ricordo un 4-5-0 contro il City e tutti dicevamo: ma neanche Arteta può risollevare l'Arsenal. E da lì in poi lui ha cambiato proprio la filosofia dell'Arsenal, è tornato al boring Arsenal degli anni 80 e con una mentalità ha tanta cattiveria l'Arsenal. Lì su quello normalmente in Europa quando sai vincere 1-0 così vai almeno in quarti o in semifinale.
0: È così, e poi di fatto abbiamo visto il cammino dell'anno scorso. Fenerbahce Roma, Como Lipsia, che partite saranno? C'è la possibilità di vedere una o entrambe le italiane trionfare questa sera?
2: Speriamo, perché il coefficiente comunque piange. Sì, adesso il Fenerbahce ha fatto una squadra comunque di altissimo livello, ha varie assenze stasera, non ci sarà Guendouzi, che per lui era chiaramente un derby,
0: come per Murici, no?
2: Ritrovarsi con Dybala, ma forse per le energie mentali del Fenerbahce è qualcosa di positivo visto cosa è successo a Lione. Là davanti comunque ha tanta scelta Kertal. Sta facendo fatica un po' in Superliga turca, però in Champions ha eliminato il Lione e poi andare comunque a Istanbul è sempre delicato. È una bella prova per la Roma, per vedere comunque a livello continentale se conferma il buono che ha fatto vedere in Serie A dall'inizio stagione.
0: Oggi pomeriggio si scenderà in campo, invece per questa sera il Como ospita nella sua prima apparizione in Champions League il Lipsia. E qui insomma l'esordio può giocare più un'emozione negativa o un'emozione positiva?
2: Ormai penso che il Como è un treno, il Como va, il Como non guarda la storia, non pensi se ha esperienza, il Como gioca. Come ha voglia di giocare, ha voglia di essere protagonista, ha voglia di vincere, ha voglia di andare sempre ad attaccare la porta rivale. Mi aspetto una partita con gol, perché comunque lì sia una squadra che ha voglia di giocare con questo gegenpressing, concederà tanti spazi al Como. Vedremo, secondo me, una partita spettacolare. Non sarà una partita bloccata, tattica. Lipsia ha venduto Diomandé, alla fin fine sono rimasti Nusa e Bakayoko, è andato a prendere Marc Guiu, è tornato Nkunku, ha comunque tanti argomenti offensivi, anche il Leipzig. Adesso vedremo se De Michelis riesce riesce a confermare la Champions, che sarebbe già un successo. Ho un po' di dubbi, visto la sconfitta a Bremen contro il Werder nell'ultima giornata di Bundesliga. Questo potrebbe approfittare il Com, che comunque è molto più squadra al giorno d'oggi rispetto all'Lipsia, che si sta cercando ancora con l'arrivo di Demicchia e di Simpanchina.
0: Dobbiamo vedere, insomma, effettivamente sono molto curioso da questo esordio del Como, però sono d'accordo con te, quando sei proprio sul pezzo, sei un treno, sei pronto, magari puoi anche viaggiare sulle ali dell'entusiasmo. Alen, grazie, ci ritroviamo domani.
2: Ciao Enzo, buon pomeriggio.
0: Alen Valnegri, lo salutiamo come sempre, sta per partire a Maracanã, tanti temi come al solito. Io ringrazio e saluto Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
0: Saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, buona Champions.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
6: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e di taloscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
5: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
6: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
5: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
6: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Interrompere un rapporto di lavoro sul quale si era puntato, diciamo, un paio di mesi prima è un tempo troppo breve per poter trovare accusatori, colpevoli, cause.
2: Anche a me non è piaciuta la risposta di Malacò, perché si è capito nettamente che è molto infastidito da questa situazione, di uno scenario che sicuramente è, lui porta, diciamo, uno scenario intorno alla federazione che a molti non piace, e lui avverte questo clima, questa atmosfera, e oggi l'ha dimostrato.
3: Io credo che la situazione della Juve sia difficilissima, cioè si porta dietro i disastri delle campagne acquisti di Comolli e di Giuntoli e l'impossibilità di fare un mercato come avrebbe voluto quest'anno.
4: È chiaro che Locatelli nella mia Juventus ideale è il primo dei panchinari,
5: certo.
4: Così come il primo dei panchinari lo è Gatti, per dirla fino in fondo. Però non capire che in questo momento Locatelli è il filtro del centrocampo, è l'uomo che ha permesso tante volte in queste partite a Douglas Luiz di fare il bello e il cattivo tempo.
6: Bisogna rallentare molto. Di fatto già quando si opera un menisco esterno rispetto all'interno sono tempistiche completamente diverse.
5: Più brevi, certo.
6: Assolutamente, l'interno. Però all'esterno, in questo caso, bisogna aspettare parecchio tempo. Diciamo, bisogna stare 4-6 settimane senza poggiare l'arto a terra. Dopodiché si dice comincia a correre. No, la riabilitazione deve essere fatta sempre fuori carico, quindi idroterapia, bicicletta, eccetera.
7: Cioè, se uno aspettava una controprova, un test importante per vedere a che punto è il Milan di Amorim, sinceramente domenica abbiamo visto una partita in cui, a parte difendersi bassi, il Milan ha fatto zero. Però io qualcosa l'ho visto in queste prime giornate, un Milan che sicuramente sta provando a fare qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso.
5: Ben trovati a Maracanã, buon pomeriggio da Marco Piccari, un saluto a Lucio Marinucci.
8: Ciao Marco, ben ritrovati, un saluto a tutti.
5: Un saluto a tutti, ben trovati. Allora, ci siamo questa
8: anteprima. Anomalo giovedì di Champions.
5: Sì?
8: Beh, questa settimana è tutto Champions, no? Quindi anche oggi ci trasciniamo ulteriori discorsi su chi deve giocare.
5: È vero, perché siamo a giovedì, ancora ci sono due squadre che saranno Roma e Como a completare praticamente il quadro di questa Champions League. Anche ieri un'altra giornata non perfetta, insomma un po' amara.
8: Altra sconfitta.
5: Le prime due del nostro campionato, dello scorso campionato, tutte e due sconfitte che sono diverse, però sono due sconfitte con due squadre differenti, che dobbiamo dire nettamente più forti delle nostre, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è modo e modo per perdere e per giocare. E
8: questa il distinguo andrà fatto. Che,
5: esatto, il distinguo va sempre fatto proprio per, diciamo così, evitare, no? Evitare di confondere le cose sotto questo punto di vista. Quindi è importante, diciamo, fare poi una riflessione
8: sulle due partite. Ovviamente, assolutamente, tutte e due.
5: Assolutamente. Detto questo, parleremo naturalmente di questa partita e del Napoli, che intanto qui bisogna usare, lo dico, ormai la diciamo così, nei social, di bloccare le persone.
8: Ah.
5: Sì, perché ormai siamo colpiti dai social, dove fenomeni ci stanno ovunque, quindi
8: lo
5: io
8: sappiamo,
5: penso che bisogna adottare la tecnica del blocco, perché le cose si possono sempre dire, ma c'è modo e modo per dire le cose, no? Quindi io credo anche
8: la libertà, di espressione è sacrosanta, ma anche il rispetto degli altri.
5: Esatto, il rispetto anche di fare delle osservazioni, quindi siccome poi si va sempre oltre i confini, si sconfina, allora quando è così è meglio bloccare, tanto voglio dire, uno in meno, uno in più, non cambia niente.
8: Non
5: è questo che faccia la differenza. Allora, che
8: bisogna
5: fa la differenza.
8: Esprimersi a dovere.
5: Assolutamente. Allora, 331-8200213, caro Lucio, per i vostri commenti. Oggi è chiaro che ci concentreremo sul Napoli, andremo ad analizzare quello che è successo ieri contro l'Arsenal e vogliamo sapere anche il vostro di pensiero. Io faccio subito una domanda che lascio aperta ai nostri ascoltatori.
8: Qual è il quesito?
5: No, il quesito è semplice. Il Napoli, insomma, ha un inizio molto brutto in questa stagione, dobbiamo dirlo. Appena 3 punti in campionato, dopo 4 giornate, che sono veramente pochi.
8: Sì, 4 partite.
5: Esatto, poi è arrivata anche la sconfitta praticamente di ieri in Champions. Quindi 3 giornate, 3 punti sono veramente pochi. Ci sono le due sconfitte, poi c'è la sconfitta in Champions League. Allora io vi voglio chiedere, secondo voi, di questo avvio, di campionato del Napoli, così chi è secondo voi il responsabile? Cioè, proviamo ad individuare quello che
8: le responsabilità.
5: Le responsabilità. Allora, facciamo così, io pongo due situazioni. Da una parte la società, che non ha fatto mercato, ha fatto una scelta diversa, ha scelto un allenatore, detta del presidente aziendalista, sul mercato non ha di fatto operato se non con un acquisto, ha regalato a questo allenatore l'impianto, la struttura dello scorso anno. Quindi ha delle responsabilità per questo avvio. Dall'altra parte ci mettiamo l'allenatore, perché insomma credo che sia anche giusto porci delle domande sull'allenatore dopo
8: sulla gestione tecnica,
5: no? Dopo queste quattro partite che sono state giocate tra campionato e Champions League, tutte gare ufficiali tra l'altro, dove il Napoli ne ha vinta solo una. Naturalmente qualcuno potrebbe dirci subito, ma il Napoli ha incontrato anche squadre forti, verissimo, ha incontrato l'Inter, se l'è comunque giocata secondo me, non dico alla pari, ma comunque è andata vicinissimo anche a vincere la partita,
8: ha perso di misura e poteva vincere,
5: mentre ieri sera qualcuno potrebbe dire, c'è una netta differenza, verissimo, contro l'Arsenal, che è una squadra che non conosciamo certo oggi, che sappiamo che è una squadra molto forte,
8: campione
5: d'Inghilterra, una squadra candidata a vincere,
8: vice campione d'Europa,
5: candidata ad arrivare in fondo in questa Champions League, comunque a grandi possibilità, parliamoci chiaro,
8: tra le più forti.
5: E quindi uno potrebbe dire ma ieri ha perso contro la squadra più forte, benissimo, tutto bene. Poi dopo c'è il campo che va praticamente anche ad analizzato, come si perde, perché ad esempio le due sconfitte di Inter e Napoli sono diverse, come abbiamo detto prima.
8: Stessa All'Inter. Distanza di gol,
5: esatto.
8: Ma diverse. Abbiamo avuto indicazioni differenti. Questo
5: quindi,
8: sotto gli occhi di tutti.
5: Di chi sono le responsabilità? In chi le individuate? Io però dico subito una cosa, naturalmente è la mia posizione e non deve influenzare nessuno, perché poi devo dire, uno si deve anche esporre. Io vedo che già, diciamo così, son partite praticamente una serie di spiegazioni che vanno in qualche modo a togliere responsabilità all'allenatore.
8: Tu dici giustificazioni.
5: Alibi. Diciamo così. Max alibi, per Max dirla proprio alibi. Alla mia. Allora, vi spiego, ne ho già individuati tre da ieri sera.
8: Vediamo.
5: Primo. E sta allenando una squadra che non ha costruito lui. Prima motivazione. Seconda, il Napoli è a fine ciclo, quindi lui ha preso una squadra che è a fine ciclo. Terza, siamo già al terzo di spiegazione.
8: Sì.
5: Terzo, la società non gli ha fatto mercato. Quindi responsabilità di Allegri non ci sono. In base a questa chiave di lettura,
8: sì, ho capito,
5: l'allenatore è messo lì.
8: Dove stai dirigendo?
5: No, l'allenatore è messo lì e di conseguenza ci sono questi tre punti, che sono tutti e tre punti che si possono analizzare. Attenzione, non sto dicendo che non hanno senso, però se già mettiamo questa cosa qua, allora stiamo dicendo l'allenatore, ancora una volta, Max Allegri non ha responsabilità, perché l'anno scorso Milan non era da scudetto. Quindi che non era da scudetto, doveva star lì ad arrancare per arrivare al quarto posto e alla fine l'ha perso. Gli anni prima la Juve, ma c'era il disastro societario e bimba da bam, insomma tutta una serie di cose e le penalizzazioni e quindi...
8: Insomma tu non credi che...
5: No. Non credo assolutamente.
8: Che quest'anno abbia altri.
5: Allora,
8: alibi.
5: Se dobbiamo dire una via di mezzo, la troviamo. Una via di mezzo si trova sempre.
8: Bisogna soppesare.
5: Una via di mezzo si trova sempre.
8: Però, Marco, gli allenatori hanno sempre responsabilità.
5: Ma certo che hanno sempre responsabilità.
8: Magari maggiori.
5: Ma non ci sono dubbi. Ma non ci sono dubbi. Ieri io ho visto una squadra. Netta differenza. Non c'è niente da fare. Ieri, anche chi. Mi permetto di dire, poi lascio la parola a Lucio, magari.
8: No, ma figurati.
5: Anche ieri chi ha giustificato in qualche maniera il primo tempo del Napoli, ragazzi, non c'è giustificazione. Il primo tempo del Napoli non può essere esaltato. Ieri è andata di lusso a Napoli. Parliamoci chiaro.
8: L'Arsenal ha sciupato.
5: È andata di lusso.
8: Tante occasioni.
5: Se no, parlavamo di un altro. E con quel tipo di scelta. Bisogna dire che Allegri era arrivato fino al 70esimo impattando la partita più o meno.
8: Sì, era 0-0, l'aveva incartata.
5: L'aveva
8: in
5: incartata
8: modo.
5: Ancora una volta scegliendo quella strategia.
8: Anche per demeriti dell'Arsenal.
5: Esatto, però allora io mi faccio questa domanda. Se devi perdere nel calcio, perdi pure se fai la scelta di mettere 8 pullman davanti alla porta. magari arrivi al 90esimo, ma perdi. Puoi perdere perché se ti porti dentro casa sempre l'avversario, dai prima, dai dopo, dai più avanti, la probabilità che tu possa prendere il gol è alta. Allora dico, ma non è meglio provare a essere un po' più pericolosi, a rischiare qualche cosa, tanto se devi perdere? Non è meglio perdere rischiando che invece sta lì tutti rintanati?
8: Tu dici a cercare di fare magari di riaprire la partita piuttosto che...
5: Cioè preferisco l'Inter che va sotto di due gol, l'Inter è più forte del Napoli e su questo siamo d'accordo.
8: Tu dici anche avesse perso 4-0. In
5: preferisco
8: momento...
5: la mentalità dell'Inter che sul 2-0 poteva anche dire oh qui se andiamo avanti questi ci impallinano e ce ne fanno 4 e facciamo un'altra figuraccia come abbiamo fatto con la finale e come quel ragazzotto di Huijsen si è permesso di fare un'osservazione a Lautaro che ho letto insomma
8: sì, sì,
5: abbastanza pessima insomma da questo
8: e
5: punto
8: poi
5: di
8: sono
5: vista
8: temi di campo
5: sì,
8: carità.
5: Vabbè, quello deve imparare a crescere però secondo me comunque vabbè. Detto questo meglio una squadra che prova no a rientrare in partita che rischia e l'Inter ha rischiato.
8: Dici, l'Inter poteva anche perdere a un certo punto 4-0 certo, perché certo. La Real ha avuto delle occasioni gigantesche ma avresti preferito sì. Quel rischio lì piuttosto sì. Che mantenere uno 0-0, un 1-0 alla fine ma senza creare nulla.
5: Esatto,
8: la riassunta
5: esatto.
8: È questo.
5: Senza creare nulla, questo poteva praticamente in un certo modo avvenire e invece l'Inter ha deciso di stare in partita, di attaccare, di rispondere e sinceramente ha dato un segnale più europeo. Io onestamente ieri sera ho visto un calcio che è fuori tempo. Lo sto dicendo da tempo e se lo diciamo noi siamo quelli che siamo contro Tizio, Caio e Sempronio, ma è un calcio fuori tempo, cioè sembra essere un calcio di un altro periodo e non puoi reggere più il passo.
8: Beh,
5: questa è la sensazione.
8: Sì, poi bisogna fare dei distinguo ovviamente, entrare nello specifico. Secondo me il centrocampo del Napoli quando non ha né McTominay né Anghissà patisce molto perché quella forza in transizione la perde un po'. Quindi anche quello sicuramente
5: ma no,
8: un
5: ma
8: tema.
5: Le assenze
8: ci sono
5: sì,
8: sì,
5: ce l'aveva pure dal Madrid
8: ecco,
5: quello che volete
8: sì,
5: le,
8: sì.
5: Le assenze nel calcio
8: certo,
5: ci sono punto.
8: Contro le squadre più forti e forti come l'Arsenal devi cercare di ragionare, non poteva fare una partita arrembante perché all'Arsenal se concedi troppo spazio alle spalle ti massacra, però sai Marco la differenza, cerco sempre di fare un distinguo tra fase difensiva, una partita difensiva, una partita passiva. Il primo tempo del Napoli è stato difensivo, forse un po' troppo, ma ogni tanto le ripartenze è anche riuscito a farle. Qualche possibilità di ripartenza ce l'ha avuto. Poi De Bruyne ha sbagliato anche un paio di scelte.
5: Sì. No, secondo me sbagliano stato... l'altro che non capiscono De Bruyne come gioca. Quindi...
8: Sì, anche se secondo me un paio di passaggi diversi sì. Poteva farli anche De Bruyne. Sarà una bestemmia, ma qualcosina, un paio di circostanze poteva valutarle diversamente. Il secondo tempo secondo me è stato il problema, perché quando tu non riparti più diventi passivo, non sei più difensivo. Si possono fare anche le partite di grande sacrificio difensive, però devi dare sempre la parvenza di riuscire ogni tanto a mettere la testa fuori. Quando tu ti rintani in fase in area di rigore e quasi rinunci a ripartire, lì perdi la partita. E poi quando hai l'Arsenal di fronte, Marco, alla fine hanno sbagliato tante occasioni, tanti tiri, ma poi alla fine lo stoccatore Odegaard che calcia decide bene, basta, prende la palla, tira una saracca per dirla in termini poveri e la mette in rete e alla fine capita. Quindi è quella, bisogna sempre soppesare, non poteva fare una partita a pressing alto perché se no esci con le ossa rotte, però forse in alcune circostanze, soprattutto nel secondo tempo, rialzare il baricentro si poteva fare e il Napoli non l'ha fatto. Io la vedo così,
5: Sì, sì, sì, sì.
8: Ci sono dei limiti, ci sono delle spiegazioni, delle contestualizzazioni. Però prima leggevo un messaggio, Marco, Gianluca ci chiedeva perché le occasioni mancate dal Real valgono meno delle occasioni mancate dall'Arsenal.
5: Ma chi l'ha detto
8: questa cosa? No, perché dice, ma come, hanno perso tutte e due con un solo gol di scarto, entrambe le squadre avversarie hanno mancato tante occasioni da gol, quindi sulla carta sembrano sviluppi simili.
5: No,
8: però poi
5: così.
8: Bisogna anche guardare che cosa hanno creato.
5: Ma non è così,
8: se
5: uno guarda la partita ed è un po' sempre obiettivo e non la guarda con gli occhi del tifoso,
8: no,
5: sa
8: non
5: bene
8: lo so.
5: Che
8: qui
5: non,
8: è, peraltro
5: sa bene
8: Gianluca
5: che
8: è tifoso dell'Inter, dice.
5: Sa bene che non è così, insomma. Sono state due partite differenti, non possiamo dire che sono, allora, se vogliamo dire che sono uguali nel risultato o simili nel risultato, ma non sono differenti nello sviluppo, sono differenti nello sviluppo della
8: nel
5: partita.
8: Nel senso, quando l'Inter era sotto di un gol, era comunque difficile da pensare una rimonta al Bernabeu, però dava l'impressione di poter dar fastidio.
5: Ma anche l'approccio iniziale, come è avvenuto, come è partito l'Inter. L'Inter non è mai stata remissiva come squadra, mai. Però ragazzi, queste cose non è che le dobbiamo di noi, è stato il campo a dirle. Se non si riesce a vedere questo, io dico, allora è meglio spegnere la televisione. Cioè, sono due partite differenti.
8: Ma poi
5: sono,
8: ripeto,
5: due modi di stare in campo differenti.
8: Anche il Napoli ieri, secondo me, faceva bene a pensare ad una partita difensiva,
5: ma,
8: contro
5: l'Arsenal.
8: Però poi bisogna cercare in alcuni momenti di avere la forza di reazione. Nel primo tempo, io in alcuni momenti, le ripartenze del Napoli potenzialmente potevano essere pericolose. Nel secondo quasi non ci sono state, è quella la differenza.
5: Comunque, ragazzi, io dico una cosa. Il cambio che c'è stato nella gara con l'Inter... E questa partita qui, cioè io credo che un qualche analisi vada fatta. Non si può dire che al Napoli mancano i giocatori, che non è stato fatto il mercato da Allegri. Questo Napoli, per me questo Napoli vale di più di quello che abbiamo visto fino ad oggi.
8: Più di quello dell'anno scorso?
5: No, vale di più di quello che abbiamo visto.
8: Rispetto a quello che abbiamo visto in queste partite.
5: Vale di più di quello che abbiamo visto in queste
8: probabilmente
5: partite.
8: Sì.
5: Quindi a Genoa pure vince perché gli ultimi 10 minuti... Non c'è
8: degli episodi.
5: Esatto, c'è un episodio che gli gira la partita, perché se quell'episodio vi ha letto in un altro modo, nemmeno va in gol in quel momento. Poi per carità ci puoi andare dopo, però voglio dire, non è che avesse brillato pure lì nonostante la vittoria.
8: No.
5: Cioè siamo, questo bisogno, allora cos'è, un problema di condizione fisica? E vabbè, aspettiamo che qualche altra partita, ma la prossima già diventa una partita fondamentale.
8: Beh, è importante
5: perché
8: per
5: non
8: dare
5: puoi
8: una
5: sbagliarla, non puoi sbagliarla, quella non puoi sbagliarla assolutamente.
8: Con il Bologna in casa.
5: Diventa una partita cruciale, diventa una partita che potrebbe addirittura sancire una crisi se non la vinci.
8: Beh sì, poi dipende sempre appunto il come. Ecco, l'unica cosa che possiamo dire è che siamo al 10 di settembre, quindi io non mi sento ancora già di bocciare il Napoli. Io sono convinto che il Napoli potrà ripartire, non per i massimi obiettivi, io l'ho già detto dall'inizio del campionato, non mi aspetto un Napoli competitivo per lo scudetto, però io non mi aspetto neanche disastri, io rimango fedele a quello che ho detto prima, perché poi uno bisogna anche attenersi a quello che su cui si espone. Io mi aspetto un Napoli competitivo per la Champions, in zona Champions in campionato, però ecco,
5: allora,
8: è ancora presto, dai, 10 settembre, sospendiamo il giudizio.
5: Beh, bene, andiamo a sentire qualche audio.
0: Ai ai ai ai ai, aveva ragione il nostro caro buon Luigi su Allegri. Sì. Ieri ha schierato l'8-1-1 e niente, non è riuscito a portare a casa il corto muso, lo 0-0, non c'è riuscito. Grande Arsenal, veramente una grande squadra. Complimenti. Napoli, poca roba. D'altronde con un allenatore così non puoi pretendere altro. Secondo me il Napoli quest'anno farà poca strada. Questa è sempre una mia opinione. Ciao a tutti, Max Nerazzurro da Pavia. Ciao.
5: Ancora un altro, dai.
9: Un saluto anche da parte mia a Marco e a Lucio. Ma volevo soffermarmi sulla partita che c'è stata tra Real e Inter, soprattutto sull'arbitro, cioè la gestione dei cartellini. Noi vediamo che alcuni calciatori in Serie A possono fare falli, protestare, inveire continuamente sulle decisioni arbitrali, proteste anche abbastanza forti, e i cartellini rimangono nella tasca dell'arbitro. A Real Inter ho visto Lautaro protestare e l'arbitro un cartellino, fallo di Çalhanoğlu, cartellino, cose che in Italia difficilmente si vede. E non lo so da cosa dipenda questa differenza di giudizio e di trattamento. Voi sapete dare una risposta su questa considerazione?
5: Io non rispondo.
8: Non
5: mi sembra un argomento da grande riflessione personalmente. Vai.
8: No, più che altro quei cartellini che hanno preso Lautaro e Özen in realtà derivavano anche poi da quell'alterco che c'era stato fra i due. Il giallo su Çalhanoğlu è stato estratto. Sì, forse ogni tanto, ma non credo sia un mal costume della Serie A. Forse ogni tanto nel calcio ai giocatori si permettono troppe proteste.
5: No, vabbè, però il messaggio
8: generale
5: è mirato per tirar fuori un altro discorso. Quindi io non ci casco su sta cosa. Enrico,
8: l'arbitro in Italia, dici?
5: Ti conosciamo bene. bene e mi dispiace perché tu dici con l'Inter. Sembra che c'è una cosa, una, ogni non giorno avevo... una pillola di anti-Inter da parte tua, no, e abbiamo capito, perché poi ognuno sceglie di come essere. Però pensavo sinceramente mi sembra un po' esagerata questa cosa, cioè vedo... mi sembra un atteggiamento, possiamo parlare di campo,
8: di trattamento.
5: Riusciamo a parlare una volta di campo, perché poi alla fine i tuoi messaggi, ma io veramente ti voglio bene perché sei un ascoltatore, però sono sempre indirizzati in quella maniera. Che ti devo dire? Cioè, allora, in Italia c'è un atteggiamento per difendere l'Inter. Così sei contento ed era, diciamo,
8: non
5: così.
8: Non avevo
5: il messaggio era indirizzato in quel modo. Io che ti devo dire, mi è sembrato che ieri forse sia stato punito per quel motivo che c'è stato con Huijsen, non tanto è quindi
8: l'ho ammonito, ma...
5: è stato ammonito, quindi il fatto che non lo ammoniscono in Italia è perché c'è la protezione per l'Inter.
8: Tra l'altro,
5: se
8: contro
5: la pensi così,
8: Lautaro Martinez, cioè... ironia della sorte, è stato ammonito per proteste contro il Napoli, Lautaro Martinez.
5: Non lo so, cioè io
8: quindi
5: ripeto,
8: anche quello.
5: Voglio bene Enrico, però è sempre a martellare in quella direzione. Io non
8: provocano,
5: te lo posso.
8: Marco, ti
5: no,
8: provocano.
5: Ma che vogliono che uno gli dice, cioè io questa cosa qua non la dirò mai, uno perché non la penso e due perché se devo dire una cosa del genere devo portare dei

0: dei tifosi, ma poi vittimismo del Milan? Vittimismo del Milan? O della Juve?
1: Allora aspetta,
0: ma di che stiamo parlando?
1: Ti leggo un messaggio per
0: provocarti, chiaramente. I tre grandi club italiani non sono vittima di niente, non si possono ritenersi vittima di nulla. Di nulla. Parliamo di campo e di quello che avviene sul campo. Perché poi le vittime, per cortesia, quando parliamo di Milan, Inter, ora, Juve, faccio fatica.
1: Ora ti provoco, fatica, Marco, ecco. Perché è appena arrivato il messaggio che ci tira in ballo e dice: ma lo possiamo dire che l'Inter è trattata in guanti bianchi da tutti, compreso voi?
0: Sì, compreso noi. Ma questo è un altro, so anni che ci segue e scrive sempre. Ma che saluti, che è sempre lui. Ma non lo saluto affatto, è sempre lui.
1: Ti ho aizzato.
0: Ma no, ma è sempre lui, ma lo conosciamo. Cioè, sono sempre quei due o tre che fanno, capito? Ma si divertono perché poi sanno anche magari che qualcuno li legge.
1: Beh, sì.
0: Però è così.
1: È arrivato proprio, capito? Con un tempo comico perfetto. Non potevo non leggerlo.
0: Allora, io ti ripeto, Enrico la pensa così e se lo tiene, io non... mi poni un quesito che io non ti rispondo, perché penso che non c'è una risposta, quindi se per te sono protetti, per te e l'altro amico juventino, mi fa sorridere perché i juventini milanisti che parlano di protezione degli altri, magari andate a leggere un po' la storia, non è che siete stati maltrattati dalla storia del calcio, quindi voglio dire, io dopo le cose sapete le dico, ma non devo difendere nessuno, però dopo se me le tirate fuori dalla bocca le dico, e quindi io ci andrei piano.
1: Marco, in un anno in cui stiamo tornando a vedere un minimo di ordine dal punto di vista arbitrale, io non sento di andare a parlare di altro.
0: Solo questo, poi andiamo avanti.
1: Dai.
0: Per carità. Poi ripeto, se lui ritiene che siano protetti, se lo tiene, il suo pensiero nessuno glielo cambia.
1: Sì, questo, libertà d'opinione.
0: Amen, punto, fine. Così come i napoletani possono pensare che la Juve ha avuto dei favori, se lo tengono, punto. Però c'è stata una partita di calcio. Vorremmo parlare di calcio. Se è possibile, visto che se no parliamo o dei scandali o di quello o di quello, l'arbitro, che interessa solo l'arbitro.
1: Andiamo avanti, dai, sennò veramente, altrimenti non ci schiodiamo
0: break,
1: più.
0: Dai, break, dai, ci fermiamo. Break.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo: oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe

0: Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo di nuovo, ben trovati. Allora, ben ritornati. Andiamo, Lucio, a vedere se ci sono delle news praticamente da riportare in questa parte. Ricordiamo oggi che si completerà il quadro con la partita della Roma, che giocherà prima con il Fenerbahce. Ci sono già le probabili formazioni, che poi dopo andremo a fare il collegamento con Marco Campanella. Se vogliamo dare un'occhiata, Lucio, proprio velocemente a quella che potrebbero essere le scelte, ma mi sembra che siano quelle, insomma, che sapevamo un po' tutti alla vigilia.
1: Sì, sostanzialmente sì, vedevo l'unico vero ballottaggio, da quel che si legge in realtà, è in avanti, perché sulle Mora sono appunto in una sorta di testa a testa per la zona offensiva alle spalle di Malen. Per il resto, Marco, le scelte dovrebbero essere appunto quelle classiche. Poi appunto più tardi approfondiremo con il collegamento, ma vedremo sempre la Roma schierata con il 3-4-2-1. In porta ci sarà ovviamente Svilar, poi tre di difesa, Mancini, Indica ed Hermoso. Sulle fasce vedremo con più spazio Molina dal primo minuto, a destra, a sinistra c'è sempre Wesley, al centro Cristante e Kone sono il binomio imprescindibile, poi davanti appunto uno tra Sule e Mora insieme a Dybala e chiaramente a Daniel Malen. Sono scelte abbastanza chiare, nette, le
0: certo
1: solite.
0: Che pure gli avversari niente male,
1: Beh, è una squadra fastidiosa al Fenerbahce. Acturkoglu è un esterno che spinge molto di gamba, molto intenso. Murici lo conosciamo, è l'uomo di stazza da rete.
0: Visto poco qui in Italia.
1: Sì, è non ricordato con grandi paragoni alla Lazio, un pochino di più al Mallorca. C'è Greenwood comunque, che poteva essere il calciatore tanto voluto da Gasperini, alla fine è andato al Fenerbahce. C'è Kanté, che pur sempre è il motorino in mezzo al campo. Però Marco, la Roma è superiore nel complesso. Sì, certo è che giocare ad Istanbul
0: non è facile,
1: sempre una grossa,
0: però la Roma ha detto chiaramente a voce proprio di Gasperini: dobbiamo partire bene, quindi partire bene.
1: Marco, sono queste le partite che faranno la differenza per la Roma, quindi è già un incrocio molto molto importante.
0: Allora, dunque andiamo a prendere un altro audio, dai, 331 82 00 13.
1: Ti do delle notizie su Sarr della Juventus.
0: Andiamo, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, grazie come sempre. Quanta strategia di Mourinho, che ha un po' il dente avvelenato con l'Inter, perché si era offerto due volte e comunque niente. Quanta strategia anche attraverso i suoi giocatori, sia prima Mbappé che durante la partita, questo Huizen. E secondo me ha fatto un po' da ventriloquo. Ciao, un abbraccio, Tullio.
0: Sì, però vi voglio dire una cosa, la strategia però la adottava anche quando guidava l'Inter e quando guidava la Roma.
1: Ah, l'ha sempre adottata,
0: è che quando poi allena le nostre squadre è un fenomeno, bravo, bello, perché carica, perché poi dopo quando va dalle altre parti e fa la stessa cosa diventa cattivo, brutto, capito?
1: È sempre Mourinho.
0: Mourinho è
1: questo,
0: vada. Quando si prende Mourinho si sa che è questo, e
1: pregi
0: quindi
1: difetti,
0: se diventa un eroe quando allena le proprie squadre, lo è lo stesso quando va da un'altra parte. Perché poi tutto gli possiamo dire, ma lui è un grandissimo, ma grandissimo professionista. Quindi ha detto bene, no? Emozione quando incontrerà la Roma prima e dopo, ma durante la partita è battaglia, cioè questo è Mourinho, ed è giusto che sia così.
1: Può piacere o meno, c'è chi non è grande appassionato, però riconosce, ripeto.
0: Sì, ci siamo allontanati dal Napoli, perché avevo fatto una domanda sul Napoli, però è uscito fuori improvvisamente Lautaro, si è ritornati indietro.
1: Siamo stati trascinati dalla marea in altre direzioni.
0: Ci hanno portato fuori tema. La domanda era appunto sul discorso di questo momento del Napoli, se è più riconducibile a una situazione tecnica oppure al fatto che non è stato fatto il mercato e quindi è una squadra a fine ciclo, e quindi, come dire, Allegri più di questo non può fare. È un po' questo il sunto della situazione.
1: Della domanda.
0: 3318200213, vado avanti, vai un altro, vengo da te, Lucio, stavolta.
1: Sì, guarda, ti do delle notizie su Sarr, perché sappiamo che Marco, il centrocampo della Juventus, è passato ad essere un reparto ingolfato ad un reparto con troppe assenze. Anche Sarr sappiamo che non è arrivato nel migliore delle condizioni, però ci sono delle buone notizie. Viene riportato su tutto mercato web, perché si sono ancora allenati a parte alcuni elementi, McKenny, Cambiaso, che devono ancora ritrovare la condizione migliore, mentre invece Mata Sarr fa dei passi avanti, ha lavorato parzialmente con in gruppo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se sarà a disposizione almeno per la panchina nella sfida contro il Sassuolo di domenica. Quindi È già una buona notizia.
0: Sì, una buona notizia.
1: Quantomeno per aumentare il numero di scelte a centrocampo.
0: Sai, ma... poi se ti devo dire la verità, voglio anche capire, lo faremo oggi, che tipo di scelte farà davanti Spalletti, perché Colomoni giocherà sicuro 100%.
1: Il carro Colomoni, Marco.
0: Ma non scenderà mai da quel carro, l'ho detto chiaramente. Però sarà molto interessante, oggi ho cominciato a leggere che c'è un'ipotesi, io non ci credo, ve lo dico subito, poi ne parliamo, oggi faremo un focus su questa
1: sugli
0: cosa
1: attaccanti?
0: Sulla possibilità di schierare i due attaccanti insieme, ossia Voltemade e Colomani. E quindi questo implicherebbe un cambio di modulo.
1: Beh,
0: sì. Non so se lui, per esempio a me verrebbe in mente un 4-4-2 proprio stampato.
1: Sì, come lo vuoi vedere, 4-4-2.
0: Però sì, io invece sono convinto che lui farà il 4-2-3-1. Che non cambierà praticamente modulo, che non giocherà con due punte, andrà su Colomani là davanti, in mezzo al campo giocherà secondo me con Douglas Luiz e Cop Miners, quindi andrà su una scelta logica, e il resto rimane praticamente quello che abbiamo visto. La mia idea
1: per
0: è...
1: la partita, esatto. Ma dici anche in generale.
0: Sì, la mia idea è questa, anche perché
1: essere.
0: Bisognerà tenere botta questa partita, quella di Europa League con l'Atalanta, poi dopo ci sono 20 giorni. E allora lì bisogna recuperare qualcuno assolutamente. Quindi,
1: beh, lì sarà fondamentale, Marco.
0: Bisognerà stringere i denti in questo momento. Noi oggi chiederemo se c'è aria di spallettata. Io ci credo poco, però è una domanda legittima che ci può stare.
1: Sì, forse adora
0: in
1: più
0: questa
1: no che
0: situazione.
1: Sì. Anche se, Marco, probabilmente se vuoi attivare Voltemade, il modo migliore è mettergli un attaccante vicino.
0: Pure per me, ma ne parliamo oggi.
1: Dimostrato allo Stuttgart.
0: Allora, ritornando al Napoli, Antonio ci scrive, senza fare drammi o pessimismo esagerato, il Napoli sicuramente in difficoltà fisica e tecnica e di energie. Dopo queste due partite, Inter e Napoli, si può dire male il risultato, ma bene la prestazione dell'Inter, male la prestazione, ma bene il risultato del Napoli, sì, poteva finire tanto a poco. La colpa è del biennio di Conte, che ha prosciugato i giocatori e le casse del club, però Allegri deve fare in modo che questo gruppo faccia meglio e arrivi tra le prime quattro e passi il turno di Champions, e penso che si possa riuscire. Io però ti devo dire la verità, non mi piace questa cosa di dare le colpe a Conte, cioè Conte va al Napoli, lo sceglie De Laurentiis. De Laurentiis sa chi si porta a casa, tra l'altro era una corte che partiva da lontano, sa chi ti porti a casa, ti fa delle richieste perché tu sai che se viene lui ti fa le richieste, se no non lo prendi. Vuol dire che ti sei fatto due conti e vuol dire pure, vabbè, cercherò di soddisfare le sue richieste. Tant'è che se vi ricordate c'è una partita dove lui perde, mi sembra con il Verona, se non vado
1: alla prima,
0: esatto,
1: sì, 3-0,
0: fa l'escandescenza post partita sul mercato e di lì a poco viene accontentato. Quindi vuol dire che De Laurentiis, se si porta a casa uno di questi, io dico De Laurentiis perché andava al Napoli, poi può essere qualsiasi altro presidente, sai chi è Conte, sai come lavora Conte, quindi lo prendi perché vuoi quell'allenatore che lavora in una certa maniera. Ora vince uno scudetto, arriva secondo, non va bene in Champions, l'abbiamo detto più volte, vince una Supercoppa, non possiamo cancellare tutto il lavoro che è stato fatto e ritenere che sia responsabile di tutto adesso i problemi del Napoli.
1: No, questo no.
0: Per me è riduttivo, no. È un voler trovare per forza una responsabilità che in questo momento non capisco perché deve essere consegnata a Conte.
1: No, questo no. Certo, bisogna dire che Conte... chiede tanto a livello di dispendio fisico ai suoi giocatori.
0: Abbiamo letto, Lucio, più osservazioni di alcuni calciatori che lo hanno avuto, hanno detto lo sopporti due anni, il terzo anno, esatto, il terzo anno non ce la fai più. E tu lo sai però, quando prendi Conte, chi prende Conte sa che Conte è questo. Quindi non è che dopo gli si devono dare tutte le responsabilità se vai male. L'hai preso? Quindi sai come lavora.
1: No, certo, poi incide.
0: Però non è che possiamo far passare adesso Conte come l'ultimo degli allenatori e come quello praticamente che è colpevole poi delle situazioni negative successive.
1: Ma no,
0: allora,
1: questo no. Incide un po'.
0: Poi andiamo avanti. Gabriele, mi sa che ce l'ha con te.
1: Non ho letto i messaggi.
0: Vabbè, questa mattina 10 minuti per commentare. Una vecchia senza neanche prima informarsi, non lo so di che cosa state parlando perché non ho seguito. L'Inter giocherà lunedì prossimo e non sabato o domenica. Tutto questo per mettere in dubbio quello che succede a questa squadra è sempre non chiaro, losco. Anche questo non contribuisce al migliore calcio. Però non ho capito la vicenda, cioè del calendario. Quando è che gioca l'Inter la prossima?
1: Credo, scusami. Sì. L'Inter dovrebbe andare a posticipo nel prossimo turno.
0: Prossimo turno, stiamo parlando di domenica, di questo turno che arriva.
1: Esatto, lunedì 14 gioca con l'Udinese.
0: Perché c'è un concerto, sì, confermo, mi sembra, confermo. No? Ho letto
1: a Roma parliamo, sì. Però del concerto
0: all'ippodromo.
1: Sì, a Roma, cioè. Sì, ora non mi ricordo.
0: No, a Roma, a Milano.
1: A Milano. Ah, perdono, avevo capito male.
0: E quindi hanno spostato, non giocano di domenica, di lunedì.
1: Sì, ha due giorni, è vero, l'avevo letto. Questo, 48 ore di, tra virgolette, di ritardo hanno posticipato rispetto al concerto.
0: E quindi questo va a vantaggio di un recupero maggiore rispetto ad altre squadre, eccetera, eccetera. Quindi, che vi devo dire? Io, se c'è un concerto e decidono di... Non lo so, fate voi se volete leggerci un meccanismo perverso.
1: Dice che abbiano piazzato
0: non lo so, io non...
1: il concerto appositamente di sabato.
0: Penso che di solito i concerti vengono fissati prima, magari chi fa il calendario poteva stare a te, ma siccome abbiamo visto
1: qual è la soluzione?
0: Tante cose che non hanno funzionato.
1: Il calendario di Serie A si può imputare tante cose, ma debba tenere in considerazione anche i concerti. Sulla base degli impegni mi sembra un po'.
0: Ciao, due numeri sul Napoli di ieri: 24% possesso palla, 0 tiri in porta. Napoli in Champions con Luca, Favasulli, Gilmour, Rafa, Marin, Oliveira.
1: Sì, poi ha avuto un po' più del 24 in realtà.
0: Sì.
1: Però sì, poco.
0: Beh, però la formazione scesa in campo all'inizio non è che c'era Favasulli, però.
1: Sì, Politano, peraltro ha avuto anche un paio di chance. Credo non forse so. Intendesse più sul secondo tempo rispetto a quello che dicevamo capito, prima, e forse tempo... è stato quello per me ancora più in difficoltà.
0: Sì.
1: Di certo al Napoli quando non hai né McTominay né Anguissa perdi.
0: Lo so, voglio dire,
1: perdi in fase
0: assenze,
1: di transizione.
0: Cioè, se noi dobbiamo spiegare tutte le partite con le assenze, allora
1: finiremo. Ma no, bisogna soppesare, appunto,
0: ci limitiamo a dire, siccome guarda, gli mancano 5-6 giochi, allora facciamo una cosa, la Juve ha perso col Sassuolo, non possiamo fare niente, non c'è il centrocampo. Caro Spalletti, non scendere in campo la prossima partita. Ti manca tutto il centrocampo, ce n'hai due a malapena, che tra l'altro uno non si sa che come possa giocare, quindi non scendere in campo. Spalletti, fa una cosa, dà la vittoria a tavolino al Sassuolo, evita proprio di scendere in campo. Il calcio secondo me spiegarlo così è troppo semplice, cioè, le assenze fanno parte della stagione, fanno parte di un percorso, poi si possono analizzare i tanti infortuni.
1: Esatto.
0: Per esempio l'anno scorso il Napoli ha avuto una valanga di infortuni e io ho sempre ritenuto come fattore anche un certo tipo di lavoro. Non è che possiamo dare la responsabilità solo ai preparatori atletici, dobbiamo darla ai preparatori atletici e anche all'allenatore, che sceglie un piano di lavoro, evidentemente.
1: Molto più
0: dietro, esatto. Vabbè,
1: è un altro discorso, certo.
0: Dunque, ricordo che l'Inter ha giocato sabato sera e poi martedì. Il Como ha giocato venerdì e gioca oggi giovedì. Ma ci si rende conto di quanto sono ridicole certe recriminazioni? Scrive Gaetano da Catania. Andiamo a sentire un altro audio, dai, vediamo se c'è qualcosa di carino.
3: Buon pomeriggio, sono Ivano. Ieri sera ho visto la partita Liverpool Atletico Madrid e devo dire, questo per me, a mio giudizio personale, è non calcio, perché tutto quello che vuoi, agonismo, ma tanti errori, corse impazzite, falli di qui a destra, a sinistra, cioè, per carità, forse questo è il futuro del calcio, però a me questo non piace, a me piace altro. Grazie.
0: Non ho visto la partita, non mi posso...
1: Parlava di Liverpool Atletico. Non l'ho vista neanche io.
0: Visto solo le immagini, quindi non mi posso rendere conto di come sia stata la partita, e quindi non ti posso rispondere al tuo quesito. Però il calcio è cambiato, questo sì, è un calcio molto più fisico, molto più veloce. E quindi noi che magari siamo cresciuti personalmente con un altro tipo di calcio, in un'altra generazione, non possiamo più pensare di tornare indietro. L'evoluzione c'è in tutti gli sport
1: quasi,
0: l'evoluzione c'è in tutti gli sport e bisogna anche accettarla. Poi se lo sport ti piace lo segui a prescindere.
1: Marco,
0: insomma, no?
1: Ci sono anche partite brutte,
0: sì,
1: anche in Champions League.
0: Diamo un'occhiata al Como, come potrebbe giocare con il Lipsia, perché mi incuriosisce tanto questo esordio del Como in Champions League, ma mi incuriosisce vedere la partita questa sera, ma soprattutto anche che effetto avrà poi nella partita successiva, perché penso che ci sarà un bellissimo ambiente, quindi tanta emozione, tanta enfasi da parte dei giocatori, credo che daranno il massimo, e chissà se non avrà subito una piccola ripercussione in campionato questo avvio di Champions per il Como. Sì. C'è grande attesa, mi dicono, poi più tardi proveremo magari a vedere di fare un collegamento anche a Como per sapere come sta vivendo questa attesa la città. Ore 21 si gioca praticamente alle Senigallia di Como.
1: Sì. È il grande giorno, è quello che si sono conquistati sul campo l'anno scorso, è il premio più meritato del Como della passata stagione, quindi è una festa. Poi c'è anche l'ambizione sul campo, anche perché, Marco, io mi aspetto una bella partita, perché pure Lipsia è una squadra che gioca proprio per mentalità da sempre e anche per composizione di organico, però una squadra che ha cambiato guida tecnica, è arrivato tra l'altro una vecchia conoscenza, De Michelis, ricordiamo tutti, come giocatore ha allenato il River Plate nelle ultime avventure, adesso ha preso la guida dell'Lipsia, giocano anche loro con il 4-2-3-1, quindi però mi aspetto che il Como faccia la partita, perché Lipsia, io l'ho visto in Bundes, è una squadra ancora che deve costruire alcuni automatismi. Il Como invece gli automatismi ce l'ha. Tra l'altro vedevo già le probabili formazioni, Marco, non so se vogliamo già dare un'anticipazione.
0: Vai.
1: Sostanzialmente il riassunto è che squadra che vince non si cambia per il Como, quindi ci sarà sempre
0: Stiamo mettendo anche in grafica,
1: il 4-2-3-1, in porta ovviamente Boutet, poi ci saranno gli altri, i due terzini di spinta, Couto, che a me piace tanto, secondo me può fare molto bene. È proprio terzino da Borussia Dortmund, lui viene dal Borussia, quindi molto di spinta, molto tecnico. Dall'altra parte Vaie, che conosciamo benissimo, anche lui molto propositivo. Poi al centro della difesa ci saranno Jacobo Ramon e Chalobà, a centrocampo Perrone da Cugna, e poi davanti Diao, Pass e Baturina alle spalle di Anastasios Duvikas. Quindi ci sarà il numero 9 greco, vedremo anche come sarà l'alternanza poi, Marco, tra Ken e Duvikas, tra campionato e Champions League. Dovrebbe giocare lui questa partita, quindi è la squadra tipo del Como. Io mi aspetto una partita testa alta.
0: Vediamo.
1: Come sempre del resto da parte del Como.
0: Su questo non ci sono.
1: A proposito proprio di interpretazioni.
0: Sì. Vogliamo andare a sentire un altro audio? Vai.
4: Buongiorno, sono Angelo da Barcellona. Volevo fare una domanda a Maracanà. Ma secondo voi perché la Gazzetta dello Sport ha dato 6 a Chivu e 6,5 ad Allegri? Hanno perso tutti e due. Con uno scarto di un gol, uno ha perso a Madrid contro il Real ed Allegri in casa contro l'Arsenal.
0: Non ho capito il primo 6 a chi l'ha dato.
4: Questa differenza Chivu. Di mezzo voto? Secondo me c'è da una parte una squadra che ha giocato con l'avviso aperto e dall'altra una squadra sparagnina.
0: Ma guarda, io
1: sono valutazioni individuali, francamente, ecco, io non sono d'accordo, devo dire
0: meno
1: la verità.
0: Io
1: mi sembra un voto,
0: però in dubbio, ragazzi,
1: alto.
0: È in dubbio una cosa, lasciatemela dire, Massimiliano Allegri gode di una certa
1: reputazione
0: positiva, e quindi c'è questa, secondo me, riconoscenza da molti nei suoi confronti. Io personalmente non ho nulla contro di lui, lo dico, non ho mai avuto nemmeno il piacere di parlarci, non mi interessa, perché io devo valutare quello che è poi il campo. Non mi interessa avere questi tipi di rapporti con gli allenatori o con i calciatori. Qualcuno ce lo possa aver avuto perché l'ho avuto il piacere di incrociarlo, ma però va valutato per quello che è il campo, quindi io non sono d'accordo con il nostro ascoltatore, non avrei dato un mezzo punto in più a Allegri.
1: Sto leggendo il giudizio qui,
0: 6
1: viene...
0: e mezzo mi sembra un voto
1: il
0: troppo
1: riassunto
0: alto,
1: è Allegri l'ha studiata bene, l'ha cambiata in corsa, insomma, questo non lo so, un'altra sconfitta, vero, ma bisogna valutare contro chi si perde, in che modo, in quali condizioni di emergenza.
0: Esatto.
1: Questo è quanto ho scritto.
0: No,
1: sulla
0: ma guardate,
1: sono
0: che dopo
1: opinioni
0: avremo...
1: personali, io non
0: tra poco
1: sono
0: ci
1: d'accordo,
0: sarà un approfondimento
1: in maniera
0: sul
1: molto
0: Napoli.
1: Chiara.
0: Tra poco ci sarà un approfondimento sul Napoli, pardon, e vi posso dire che avremo qualcuno che ritiene invece che sia stato
1: positivo.
0: Una prestazione positiva.
1: Sono opinioni.
0: Punti di vista.
1: Sì, poi non sono condivisibili. Per me è un po' troppo 6,5 ad Allegri ieri.
0: Allora, vai con un altro audio. Ne arrivano tantissimi, li prendiamo e cerchiamo di rispondere a tutti alternando un po' di news. E tra poco arriva anche Stefano Palomeni. Vai.
5: Buonasera Maracanà, giusto velocemente per rispondere al tifoso che parla dei cartellini, della gestione diversa che c'è per l'Inter in Champions e in campionato. Questa è una storiella vecchia. Se credete che ci sia il complotto, la Marotta League, la pressione sul designatore, tutto quello che volete, ormai buttate tutto nel calderone per giustificare gli insuccessi di squadre vostre, allora non lo guardate la Serie A, cioè fateci il piacere, non le guardate le trasmissioni sportive. Se vi fate così condizionare da queste minime cose, parlate di prestazioni, parlate di trame di gioco, parliamo di schemi, parliamo di qualsiasi cosa, ma basta, veramente basta, ormai è una cantilena che va avanti da 6 anni.
0: Poi c'è Enrico che mi scrive, lo prendo al volo.
1: Ho detto che ti stuzzica.
0: Ma sì,
1: dai.
0: Ma io però rispondo, lo sai. Per me la vostra, ma lui è quello che cerca e quindi mi piace per questo. Per me la vostra compagnia mi permette di staccare dopo una mattinata in ambulanza con situazioni difficili, lo so, e quindi facciamo anche veramente salutiamo tutti coloro che poi fanno questo lavoro molto difficile. Tra l'altro io ho una sorella che lavora in ospedale da anni, quindi mi diverte stuzzicarti con simpatia, vedi? Ti dirò che i tifosi interisti ritengono lo scudetto del 2006 il più bello della loro storia. Beh, non potrei mai parlare bene, va bene, dai, vale abbiamo tutti. Capito però, insomma, c'era bisogno che lo specificavi. Allora,
1: sì, comunque sui complotti, sì, sì, basta, non se ne parli più, non è la sede per parlarne, qui non abbocchiamo, complotti altrove.
0: Allora, bene, 331-8200213, c'è un'ultima riflessione da riportare, caro Lucio. Prima avevo letto una cosa proprio qui, che ha parlato Stroppa, eccolo qui.
1: Sì,
0: Venezia,
1: perché domani, esatto, si gioca.
0: Domani si gioca, ma ti ho detto, non si
1: gioca. E c'è questa gara tra Venezia e Fiorentina. E
0: che è molto importante, molto,
1: beh,
0: molto importante.
1: Tra l'altro poi, scherzo del destino, Vanoli comunque anche legato a Venezia.
0: E come no?
1: È anche poi
0: la portata in Serie A, mi sembra,
1: è un incrocio,
0: no?
1: Anche sentimentale. Da questo punto di vista, Andrea del Resto ci, dalla cabina di regia, purtroppo ci segnala, purtroppo per la Fiorentina, che al momento è uno scontro per le zone calde della graduatoria, quindi è uno scontro diretto, purtroppo.
0: No, è, uno scontro salvezza,
1: è uno scontro
0: salvezza,
1: è uno scontro diretto, cioè, a livello di classifica.
0: Scontro salvezza.
1: È così. E lui, vabbè, ha detto che si sono compattati.
0: Bene.
1: Dice: abbiamo capito come è arrivata la sconfitta contro il Frosinone, c'è stata una risposta comunque nel secondo tempo, stiamo recuperando alcuni infortunati, insomma si è visto uno Stroppa positivo.
0: Bene.
1: Venezia comunque è una squadra che sa dar fastidio, poi bisognerà valutare quanto sarà competitiva sul lungo termine, però sarà una gara vera.
0: Bene.
1: Per tutte e due, Fiorentina e Venezia.
0: Bene, bene, naturalmente domani noi la tratteremo nell'anteprima, tra l'altro lo dico, domani ci sarà Lucio Marinucci.
1: Usurpo il posto.
0: Tutta la giornata insieme a Stefano Impalomeni, non ci sarò io perché insomma sono in partenza per Misano.
1: Sul rombo dei motori.
0: Per andare a gustare questa tappa del moto mondiale lì. In questi 3 giorni, poi ci collegheremo comunque domani da Misano, farò un flash, un blitz durante il pomeriggio, però mi andrò a gustare questa tappa del motomondiale che l'alternerò, ho dovuto incastrare gli orari delle gare con le partite.
1: È
0: insomma,
1: un programma denso.
0: Sarà una roba proprio
1: denso,
0: veramente,
1: Marco.
0: Finisce una cosa e ne devo vedere un'altra, capito?
1: No, dovrei fare il forcing.
0: Tutto incastro, vabbè.
1: Esatto, sai, quando
0: ce
1: si
0: la faremo,
1: gioca ogni 3 giorni, te giochi ogni 2 ore o anche meno.
0: Va bene, siamo arrivati al break, se non erro, vediamo se
1: sì.
0: C'è...
1: Sì,
0: allora c'è Rudy che risponde ad Enrico, bello lo sfotto, comunque bello, ti apprezziamo e ti sfottiamo come
1: sfotto.
0: Ma
1: finché
0: sfottò
1: va bene, accettabile,
0: ci mancherebbe,
1: basta che non si trascenda.
0: Dunque, c'è un altro audio, ce lo vuoi dare e poi ci fermiamo? Andrea, saluto Andrea Magliocchi in cabina di regia come sempre, vai.
6: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia.
0: Francesco,
6: tu sei nato in un'epoca giornalistica nella quale i tuoi colleghi hanno deciso sicuramente di non passare alla storia come dei grandi statisti sportivi. Vorrei che tu ti accollassi, perché realmente di quello trattasi, di avere un ruolo al di sopra delle parti, che spesso lotti per ottenere, che è quello di parlare di calcio. C'è una nutrita folta rappresentanza di spettatori che vi ascoltiamo e ascoltiamo le trasmissioni sportive per sentir parlare di tecnica, di tattica, di quello che è il campo. E invece si parla solo di polemiche e quant'altro. Io vorrei che tu piano piano facessi una selezione dei tuoi ospiti e quando ti imbatti in personaggi che sono dedicati solo alla polemica pur di avere un like o quant'altro, li escludessi piano piano dalla trasmissione e cercassi di elevare il livello con chi vuole parlare invece di calcio.
0: Bene, bene. Ti ringrazio
1: domani
0: del consiglio.
1: Parlerò solo di campo.
0: No, ma noi ci proviamo,
1: dico,
0: perché devo dire
1: si parla a me, solo di campo, perché mi piace parlare di campo.
0: Vi devo dire una cosa, a me rimproverano il fatto che non invece cavalco certe polemiche, certe cose, e quindi molte volte mi dicono "Ma perché non parli di questa cosa? Ma perché non parli di quest'altra?" che sono riconducibili tutta una serie di polemiche, di situazioni.
1: No, ma delle discussioni si possono anche fare, purtroppo anche ci giusto, sono dei temi spinosi,
0: cioè,
1: siamo giornalisti e dobbiamo riportarli.
0: Non si può non
1: però
0: si possono ignorare.
1: Informazione un conto è polemica,
0: però mi sembra,
1: a prescindere. Sono
0: mi sembra
1: due cose
0: che
1: differenti,
0: la linea di Maracanã sia molto indirizzata verso il campo, verso le partite. Poi è chiaro che ci sono delle cose che delle volte vanno prese in considerazione. Lucio, grazie.
1: Grazie a te, Marco.
0: Domani naturalmente domani. Vi lascio con Lucio dalle 13. Break per noi, arriva Stefano e ripartiamo subito.

0: Un pomeriggio dalla redazione.
1: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di rimissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
2: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtelline, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
2: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
1: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
2: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, auto trapianto, consultare il nostro sito.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, benvenuti, benvenuti a Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon Maracanã pomeriggio, a tutti. Buon pomeriggio, un saluto anche in cabina di regia Claudio Ferrarese. Adesso andiamo subito ai titoli, poi cominciamo, apriamo il dibattito tra pochissimo. Vai. Il Napoli perde in casa contro l'Arsenal. Napoli, la max difesa non basta. Roma e Como, top a voi. Scenderà in campo prima la Roma contro il Fenerbahce e poi il Como questa sera contro il Lipsia, e quindi completano il quadro della Champions League delle italiane. Juve, serve una spallettata, vediamo un po' se ci può essere questa spallettata, magari con una mossa lì davanti. L'Inter ha accusato un po' troppi gol in questo avvio di stagione, allora Stones, pensaci tu, potrebbe essere lui la chiave per così limitare i danni in difesa. Sissé e Chukwueze, le certezze del Milan per cercare di allungare il passo e soprattutto nella sfida contro la Lazio. Bene, bene, bene. Allora, caro Stefano, adesso entriamo un po' subito nell'analisi della partita di ieri sera, della sconfitta del Napoli, che ha perso appunto contro l'Arsenal. Tra l'altro le due italiane, le nostre due migliori italiane della scorsa stagione, hanno perso entrambe le loro partite. Poi anche qui ti chiederò una cosa successivamente su queste due sconfitte, che credo siano due sconfitte diverse, se andiamo a analizzare la prestazione, diciamo, poi...
5: Si può dire.
4: Il risultato è lo stesso, hanno perso.
5: Hanno perso,
4: però poi a noi piace anche andare ad analizzare quello che dice il campo anche in caso di sconfitta. Allora, tra poco arriveranno anche degli ospiti per andare un po' a approfondire proprio il tema Napoli, questa squadra che perde in casa, ricordiamo c'erano anche delle assenze, Anguissa e lo stesso McTominay, due assenze importanti in mezzo al campo, affrontava l'Arsenal che insomma non la scopriamo certo oggi. Stiamo parlando della squadra campione in Premier League, vice campione d'Europa, una squadra che pratica un calcio in questo momento che io lo definisco sempre completo, una squadra che sa difendersi, sa attaccare, sa provare varie situazioni, che poi io noto che sia un po' questa, no? La strada che stiamo vedendo in alcune squadre, lo stesso Como fa questa situazione,
5: vero.
4: L'Arsenal, cioè questo, dove c'è l'equilibrio, Stefano, no?
5: Sì.
4: Può essere
5: tra le due fasi,
4: esatto.
5: E soprattutto però scegliendo sempre una missione che è quella di
4: andare a attaccare. Esatto. E allora andiamo nel dibattito Napoli, lo facciamo intanto con Luciano Marangon che è collegato con noi. Ciao Luciano, ben trovato.
6: Ciao Luciano.
4: Grazie.
6: Buongiorno a tutti voi.
4: Poi abbiamo il direttore di Tutto Napoli, Francesco Molaro. Ciao Francesco, ben trovato e grazie.
5: Ciao Francesco.
7: Grazie a te, un saluto a tutti voi. Mi fate trovare uno dei miei miti, Luciano Marangon. Quando ero un ragazzo, insomma, io volevo la maglia di Luciano Marangon.
4: Noi te l'abbiamo messo qua in diretta, vedi?
6: Ormai sono vecchio.
4: No, che vecchio, sì.
6: Anche ci io un mito.
4: E con noi c'è anche Luca Cerchione, il collega Luca Cerchione. Ciao Luca, ben trovato.
5: Ciao Luca.
4: Grazie.
8: Buon pomeriggio ragazzi, grazie mille per l'invito.
4: Non ci mancherebbe. Allora, vorrei un vostro subito giudizio sulla partita, poi un quesito da porvi successivamente. La sconfitta del Napoli, Stefano, parto da te. Che cosa possiamo subito mettere in evidenza?
5: Beh, allora facciamo una premessa, secondo me importante. Napoli è forte. Una squadra forte. Detto questo, sta attraversando un momento particolare, anche il calendario non ha aiutato Allegri, però relativamente alla partita di ieri c'è una prestazione pressoché difensiva diversa da quella che ha fornito la squadra di Allegri a San Siro contro l'Inter. Si dirà, l'Arsenal si doveva affrontare in questo modo, si poteva affrontare soltanto in questo modo? Queste sono un po' le domande. Non lo so, fatto sta che ieri c'è stata un'esercitazione, di solito si fa durante la settimana, si faceva insomma ai tempi anche di Luciano, non lo so se lo si fa ancora adesso, attacco contro difesa. Che cosa ci dice la Champions League dopo due giornate? Che non esiste il pareggio, non esiste la mediazione, almeno soprattutto in questa fase iniziale della Champions League. Chi attacca probabilmente vince la partita. Poi magari qualche calcolo si potrà fare più in là, ma sia per vale il discorso per la Champions League che per il campionato, no? Per le leghe. Io credo che la partita di ieri insomma, abbia detto che Napoli è una buona squadra, l'Arsenal è di livello superiore, quindi ha vinto la squadra più forte. Adesso vedremo quando e come partirà e se partirà il campionato del Napoli contro il Bologna. Detto questo, io non sarei tanto soddisfatto. Allegri si è detto soddisfatto a fine partita. Io ho qualche perplessità, qualche riserva a riguardo. Si poteva giocare in un'altra maniera? Non lo so. Poi il dissidio tra De Bruyne e Di Lorenzo, per carità, e concludo, può succedere. Attimi, momenti di nervosismo possono succedere, però il nervosismo è accaduto tra due giocatori molto importanti del Napoli. E credo che De Bruyne non nasconda affatto questa intolleranza a un calcio, lo aveva fatto con Conte, a un calcio... perché ridi?
4: Perché aveva detto delle cose con
5: no,
4: Conte.
5: E adesso con Allegri, cioè non è che dice che è arrivato... Non dico che sono confinanti Allegri e no. Conte, però queste corse all'indietro, molto estenuanti, dei Neres, degli Allison alla fine, ma ti manca lucidità per fare la differenza là davanti. E De Bruyne è la stessa cosa, che ha fatto una super partita ieri e che ha ancora voglia di dimostrare di essere De Bruyne. Però come lo potrà fare? Con questo tipo di calcio? La vedo dura. Quindi c'è uno scontro filosofico all'interno di uno spogliatoio, che è vero che il nervosismo può capitare, però non deve, secondo me, capitare tra Di Lorenzo e De Bruyne. Poi può succedere di tutto, per carità. Però, secondo me, racconta anche un disagio
4: all'interno
5: all'interno di De Bruyne, non dico di Di Lorenzo. Però credo che insomma faccia fatica De Bruyne. No?
4: Molaro, vengo da te. La prima cosa, prima fotografia di questa partita, che diresti? Il primo spunto che ti ha dato?
7: Che sposo tutto quello che ha detto il collega prima, è stato perfetto nella disamina, non veramente bisognerebbe aggiungere poco. Mi permetto di dire soltanto che sulla questione De Bruyne, De Bruyne deve capire che non gioca più nel City, però, e che non gioca con alcuni giocatori del City. Ieri per me, quando mette quella palla al centro, non trova Haaland, trova Lucca, con tutto il bene che possiamo volere a Lorenzo Lucca, e deve capire che forse proprio perché lui è un grande campione quella palla la deve tirare e deve provarci, perché tanto sei all'ultimo secondo, meglio che ci provi tu che la metti a centro e poi non trovi nessuno. Ripeto, la disamina è perfetta, dico però che ai tempi di Luciano Marangon, quindi anche ai tempi miei, nel senso che...
4: Non ci fa sentire troppo vecchi però, Francesco.
7: No, io sono vecchio per il Gesù. Vabbè, comunque, siamo vecchi. Però dico, ai tempi, diciamo, quando Luciano giocava, c'era un altro tipo di calcio, no? E quindi oggi si guardano gli XG. E onestamente io invece guardo la partita, continuo a guardare la partita e dico che se l'Arsenal sbaglia così tanto può anche pagare, perché come si dice, no? Chi rompe paga. Se tu rompi qualcosa e quindi non riesci a fare gol con Saka, non hai messo una palla dentro nel primo tempo, tranne quel cross che poi alla fine era un tiro cross che Meret per fortuna ha visto, l'Arsenal nel primo tempo non è che ha dato così fastidio a questo Napoli. Nella ripresa hanno spinto gli azzurri nella loro metà campo, distruggendoli, perché sono una squadra che vale 300 e più milioni, e quindi diciamo è una squadra straordinaria, deve fare almeno un gol, e lo fa con un tiro da fuori, se ci pensate, e quindi questo ci fa capire che se sbagli paghi, e poteva finire anche 0-0. Poi è chiaro, tutti gli XG, tutte le azioni che avete visto, tutti i numeri che vedete, delle statistiche, però Luciano Marangon, quante partite abbiamo fatto 0-0 con il tuo Napoli che casomai l'avversario faceva 10 tiri in porta ma non segnava, perché casomai c'era Luciano Castellini in porta.
6: Già, vero.
4: Luciano, vengo da te, però ti aggiungo il messaggio di un nostro ascoltatore. Dice, ci saluta e dice: ma De Laurentiis come ne esce da questa situazione? Vedo Allegri nel panico come Ancelotti al secondo anno.
6: Ma non lo so, sai, il presidente è molto strano, è molto umorale, diciamo, quindi chiaro, siamo ancora all'inizio, anche se sono state perse 3 partite contro 4, diciamo 4, perché Como, Inter e Arsenal 3 partite, 3 partite con squadre
4: tutte più forti della Napoli.
6: Forse il Como è alla pari del Napoli, ma le altre sono superiori, sia Inter che Arsenal. Quindi andato tutto visto, c'è stato comunque un buon segnale per Allegri, è che non si sono tirati indietro, hanno cercato di dare il possibile, però questo è la qualità. Quindi credo che De Laurentiis, che è un uomo anche ormai di calcio, perché dopo tanti anni capisce anche di calcio, dalla tribuna possa aver visto quali possono essere le difficoltà, oppure si rassegna, tra virgolette, diciamo, si rassegna a un fatto che ci sono squadre in Europa più forti del Napoli.
4: Luca Cerchione.
8: Ma secondo me si sta facendo un funerale al Napoli in maniera troppo preventiva. Sicuramente nessuno è contento né soddisfatto di queste prime quattro gare stagionali, neanche quella vinta contro il Genoa. Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata, conosciamo tutti i motivi, però francamente dopo una prestazione scialba come quella contro il Como in casa, il Napoli ha dimostrato di potersela giocare con le unghie e con i denti contro corazzate come Inter ed Arsenal, quindi francamente non mi sento ancora pessimista. Attendo questo miniciclo di due gare che dovrà sancire l'inizio, mi credo, della stagione del Napoli contro Bologna e Fiorentina, dove ovviamente sono necessarie due vittorie, e qualora dovessero arrivare poi il discorso verrebbe rimandato al post sosta. In questo momento francamente il Napoli mette in campo quello che può, cerca di difendersi con le unghie e con i denti, perché nella fase offensiva mancano calciatori, perché nella fase offensiva hai ad esempio Lucca che su quella palla lì di De Bruyne, che avrebbe potuto sicuramente calciare, ma da altruista qual è, cerca la prima punta, lui non attacca neanche il primo palo, e allora è chiaro che è una squadra con delle lacune, lo sappiamo tutti. Mi sembra che stia facendo un funerale troppo anticipato. Vediamo quello che succede, perché ribadisco, se il Napoli dovesse riuscire a fare due vittorie nelle prossime due gare e poi alla ripresa dopo la sosta, è un'altra stagione.
4: Però
6: sì, posso dire una cosa? C'è anche da dire che c'è una grande diversità tra i due allenatori, tra quello che c'era l'anno scorso, Conte e Allegri. Quindi bisogna anche dire che questi ragazzi, dopo aver lavorato con un allenatore che li ha impostati in un determinato modo, stanno cambiando completamente metodo di approccio al campo dal mio punto di vista, con un allenatore che ha una mentalità e ha un gioco tutto diverso.
4: Certo.
6: E quindi questo può essere anche una scusante, se vogliamo dire.
4: Quindi tu ne fai una questione di differenza di gioco.
6: Perché il Napoli ha dimostrato di essere una squadra forte. Può capitare che incontri squadre un po' più forti e che gli va bene tutto e portano a casa la vittoria, però siamo all'inizio.
4: Allora vi faccio questa domanda.
6: Sì.
4: Se noi dovessimo individuare in questo momento il motivo di questa partenza del Napoli, così possiamo dire una partenza non positiva, perché insomma quattro partite, certo, tre sconfitte, non possiamo definire una partenza. È vero che poi ci sono state delle squadre forti, che è vero anche che con l'Inter magari poteva andare diversamente il risultato, però certo, questo dice il campo. Ritenete che ci sia più responsabilità tecnica o più responsabilità del club che magari poteva fare un mercato? Perché io ho letto questo: Allegri sta guidando una squadra che non ha costruito lui, Allegri sta guidando una squadra che a fine ciclo, Allegri sta guidando una squadra a cui non è stato fatto il mercato.
7: Vero.
4: Io ho letto queste cose.
8: Aveva tutto questo prima di firmare, però, direttore.
4: È apposta. Però questo sta emergendo, Sta emergendo.
7: Sì, sì.
4: Quindi io non vorrei che...
8: benissimo la situazione prima ancora.
4: Esatto. È apposta, però non vorrei che questi cominciano a essere degli alibi che poi vanno a giustificare, no, l'andamento. Chiedo a voi, Stefano, individui tra queste cause, cioè non so, vedi più una responsabilità tecnica o più invece una responsabilità...
5: No, io sono d'accordo con Luca, nessuno vuole fare un funerale a Napoli,
4: cioè,
5: non
4: c'è
5: da me, assolutamente. Napoli resta una squadra forte e Allegri ha accettato il Napoli perché Napoli è una squadra forte, a netto di quello che hai detto tu, di un mercato che non è stato definito, delle difficoltà. Insomma, Allegri va a Napoli per questo motivo qui. Per me in questo inizio c'è una difficoltà da parte dell'allenatore di scegliere dove andare, quale strada prendere. Allora, faccio un esempio pratico per farmi capire meglio. Secondo me se il Napoli gioca come ha fatto a Milano a San Siro contro l'Inter, ne vince parecchie.
4: Okay.
5: Se gioca come contro l'Arsenal, contro il Como, ne perde parecchie o faticherà a vincere le partite. Allora, è come un po' il discorso dell'essere concavo o convesso. E tu a Napoli, se c'è una vocazione offensiva, non puoi fare il suo lavoro all'indietro. E allora lui è soddisfatto perché Napoli ha tenuto una corazzata come l'Arsenal fino al 75esimo, ma Maradona e altrove, anche da chi insomma come me ha visto la partita in televisione, davanti al televisore, si attendeva il gol dell'Arsenal, cioè come la cometa, la Befana il 6 gennaio, cioè ragazzi, non commettiamo questo errore, dice, vabbè, ma sai, poi alla fine l'Arsenal ce l'ha fatta con un po' di fortuna. Ma quale fortuna? Ma è stato un monologo, è stata un'esercitazione tecnica, difesa contro attacco, stavamo tutti lì, e a dire, mo adesso arriva il gol dell'Arsenal, perché non poteva essere altrimenti. Allora, io capisco Max, che stimo, nonostante tutto, però deve scegliere una strada. Trasformare questo gruppo di calciatori che ha entusiasmato i napoletani e anche il calcio tutto, giocando un calcio meraviglioso, a tratti con Conte, sempre e comunque con Spalletti, ma qui stiamo parlando di una realtà che dura del tempo, sono 15 anni, correggimi Luca o Francesco che voi avete detto. Il Napoli fa l'Europa League o la Champions League, Marco, ma che ci stanno a raccontare? Che adesso arriva Allegri, trova delle difficoltà perché non gli hanno fatto il mercato, eccetera eccetera, cioè lui si deve prendere la responsabilità di farci vedere, deve dimostrarci che ancora è un fuoriclasse dalla panchina. Io credo che ancora lo possa essere,
4: certo.
5: Però sono osservazioni critiche che servono a lui e non fare sti partiti Allegri nonostante a vita oppure contro Allegri perché non mi piace. No, io vedo le partite, certo, e dico, certo, il Napoli è una squadra forte. Secondo me sì. Dirla. Però come deve giocare? In difesa? Secondo me no.
7: No, in difesa no, ma infatti
4: Molaro?
7: Io dico che Stefano, solo su una cosa, non... il problema è chiaro che lo sapeva, lo dico anche a Luca, che Allegri sapeva che doveva firmare, ma forse ha firmato perché comunque il Napoli rimane una grande squadra, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, è arrivata seconda, non ce lo dimentichiamo, però ad Allegri almeno un acquisto glielo si poteva dare, gli si è dato un ragazzo, Favasuli, che ieri è entrato benissimo e che spero che possa trovare spazio nelle prossime settimane, ma poi gli è stato dato Badiashile, che insomma giocatore che non gioca da 3 anni, infortunato, è arrivato zoppo alle visite mediche, insomma andiamoci piano.
5: Francesco Caro, perdonami, Marianucci e Buongiorno, si sono fatti male. Non mi sembra così scarso il Napoli dietro.
7: No,
5: non mi sembra che davanti non abbia soluzioni. Alisson adesso si è infortunato. Però voglio dire, Neres non lo vede. Højlund lo cambia con Lucca quasi sempre.
7: E non gli devi dare Badiashile. Lucca non può essere il vice di Højlund, anche perché
5: ho capito, ma inventa di qualcosa.
7: Lo so, però fa l'allenatore. La cosa è questa, ragazzi, si è fatto male altro.
5: Non mi sembra una squadra scarsa il Napoli, ragazzi.
7: No, scarsa no, però un po' di mercato per Allegri gli si poteva fare.
5: Siamo almeno d'accordo, Francesco, ma non è quella la causa perché ha perso 3 partite.
7: No,
5: poi
7: no,
5: il calendario non ha aiutato, però... sono d'accordo con Luca. Aspettiamo Bologna e Firenze, credo, no? La seconda partita.
7: Un po' di mercato glielo si poteva fare. De Laurentiis ha voluto sfidare un po' la sorte, come fece l'anno dopo di Spalletti. Non ci dimentichiamo che lui ha detto che questa squadra senza gli infortuni avrebbe vinto lo scudetto l'anno scorso. È tutto da vedere, perché l'Inter è sempre l'Inter, e ripeto, questa squadra si è indebolita con la cessione di Gutiérrez, ma si è indebolita con la cessione di un signore che si chiama Romelu Lukaku, e adesso il Napoli
5: e si sta indebolendo, perdonami Francesco, perché non sa quale strada prendere.
7: Anche questo,
5: e dai su, perché se gioca a San Siro come contro l'Inter ne vince una dietro l'altra.
7: Sì, ma infatti la partita con l'Inter è la migliore di questo terzetto che abbiamo fatto, però io dopo la partita con l'Inter ci metto lo 0-0, l'1-0 dell'Arsenal. Sai perché? Perché con il Como invece siamo stati non solo passivi, ma alla fine non siamo riusciti mai a giocarcela contro il Como,
4: certo,
7: mentre
4: certo.
7: Con l'Arsenal, voglio dire, la differenza penso che è sotto gli occhi di tutti.
4: Ma se dovessi individuare una situazione di questa partenza, come la spieghi allora? Cioè,
7: per me il mercato non fatto.
4: Mercato non fatto, ok, perfetto. Luca, e poi mi lascio Marangon per ultimo. Luca invece?
8: Ma probabilmente c'è una sopravvalutazione della rosa, perché come ricordava giustamente il direttore Molaro poc'anzi, il presidente De Laurentiis nell'ultima conferenza stampa della passata stagione, probabilmente la prima in cui lui parlò, vado a memoria, post Napoli-Udinese, affermò che quella squadra lì senza gli infortuni avrebbe vinto lo scudetto. Magari un po' di sopravvalutazione della rosa c'è stata. Resto convinto di quello che mi è stato riferito dall'interno, però sia che Allegri sapeva benissimo che non sarebbe stato fatto
9: mercato la rosa si è indebolita, perché chiaramente perdi Gutierrez, che oggi con Olivera avrebbe fatto sicuramente il titolare. Olivera mi sembra palesemente lontano mentalmente da Napoli, e comunque in ogni caso lontano dal livello della Champions League, anche l'Olivera che abbiamo visto ieri sera. Spinazzola sarebbe dovuta essere una carta a gara in corso, visti anche i sopraggiunti limiti di età. È una squadra che ha delle lacune in alcuni ruoli.
7: Il centrocampo, ragazzi. Insomma, il Napoli non ha più centrocampo.
9: Limiti di età. È una squadra che ha delle lacune in alcuni ruoli. Il
7: centrocampo, ragazzi.

0: dimostrare di poter essere un allenatore non solo da Napoli ma da grandi squadre, dal mio punto di vista. Quindi la rosa è forte, l'ha dimostrato anche in campo, pur perdendo ha dimostrato di poter competere, e quindi ora sta molto all'allenatore trovare, dare, non so, il metodo giusto, la volontà giusta ai propri giocatori, unire lo spogliatoio, perché ora è molto importante dal punto di vista la mano dell'allenatore, e quindi dovremo vedere le prossime partite. Possiamo dare l'alternativa al fatto che appunto nuovo allenatore, nuovo metodo, lo sta lavorando da pochi mesi con questi ragazzi, è partito con un calendario sicuramente che non l'ha aiutato, però è molto importante. Adesso non ci devono essere, anche perché poi perdere troppo terreno nelle varie competizioni poi diventa difficile.
1: Certo. Allora, vi leggo un messaggio al volo. Allegri è carismatico e fonte di sapere, un piacere dialogare con lui di calcio e di altro. Ha fatto un buon calcio solo all'inizio con il Cagliari, dove non contava il risultato. Poi con Milan, Juve, ancora Milan e ora Napoli, doveva solo vincere e ha cominciato a fare il gestore, perché aveva quasi solo campioni o giocatori affermati. Questo è un piacere. Ma Allegri non rimarrà mai senza panchina.
2: Non sono d'accordo, Allegri con la Juventus ci ha fatto vedere un bel calcio.
1: Poi dice Massimo: sono sicuro che alla fine dei giochi salirete tutti sul carro dell'allenatore più vincente d'Italia, commentando sempre sì. Ma se... io però veramente impazzisco, cioè, uno come si deve analizzare il calcio? Io vorrei chiederlo.
0: No, ma è normale, boh, io... è una parte del gioco.
1: Sì, vabbè,
0: del gioco dei tifosi, di giocare, di sperare, e di...
1: Vabbè.
0: È sempre stato così il calcio, è il bello del calcio poi.
1: Sì, vabbè, comunque. Ma no, voglio dire una cosa al volo, Luca, però col Bologna diventa una tappa fondamentale,
3: Ma col Bologna Allegri deve dimostrare di essere Allegri, deve portare il Napoli a vincere, altrimenti ritorniamo alla gara con l'Inter, perché non è che Allegri sia esente da critiche. Gli diamo il giusto tempo per poter prendere in mano questa squadra, non lo attacchiamo, gli diamo del tempo, però contro l'Inter in vantaggio di 2 gol, una sostituzione come quella di con l'ingresso di Badiashile grida vendetta, quindi esatto. Allegri si porta già 3 punti sulla coscienza, perché quella era una vittoria. Se sei in vantaggio di 2 gol, chiunque tu sia, sei il Napoli, contro chiunque altra squadra, tu la devi portare a casa, in quella partita lì si porta sulla coscienza.
1: Francesco, prima mi è arrivato un messaggio, Francesco, così siamo in chiusura, e me ha scritto: ma la colpa di questa situazione è tutta di Conte per il mercato che ha fatto, perché ha sfondato i giocatori del Napoli. Quindi ve lo dico perché è arrivato il messaggio, quindi
4: ma ormai a Napoli c'è anche questo, purtroppo. Luca Cerchione, che vive a Napoli come me, lo sa: ogni giorno è colpa di Conte, ogni giorno è colpa degli infortuni che ha provocato Conte, ogni giorno è colpa degli acquisti che ha fatto Conte, perché Lucca l'ha voluto lui, Lang l'ha voluto lui, però poi Lang, Conte l'aveva messo in disparte, abbiamo visto quello che è successo.
0: È la mentalità del tifoso italiano, comunque.
4: Sì. Hai ragione. No, però è brutto, perché ormai Conte non c'è più. Io mi dispiace.
1: Anche perché ha fatto delle cose positive. Adesso è andato via, poi
4: scudetto.
1: No, ma anche perché se prendi Conte, sai com'è Conte, cioè non è che tu prendi una scatola chiusa, quindi lo sai com'è, quindi
4: sai cosa c'è dentro.
1: Esatto. Non è che dici: sai, la prima volta che l'abbiamo conosciuto, quindi abbiamo capito. No, lo conoscevi già da prima. È così. Va bene, dai, staremo un po' a vedere che cosa succederà andando avanti. Io mi devo fermare, voglio ringraziare tanto Luca Cerchione per essere stato con noi. Luca, presto, un abbraccio.
3: Grazie mille, ragazzi, un abbraccio forte, un saluto a tutti.
1: Un saluto anche a Francesco Molare, grazie, buon lavoro con tutto Napoli, Francesco. Grazie ancora. Mille. Luciano, ci sentiamo presto.
0: Ragazzi, grazie anche a te.
1: Grazie ancora, Luciano Marangon. Ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con altri ospiti. Continuiamo un po' con questo discorso. Stefano, ti voglio coinvolgere anche sulle 2 prestazioni delle italiane. Però, ripeto, la prima e la seconda del nostro campionato hanno perso entrambe la prima uscita in Champions contro squadre più forti, ma
2: la prima e la seconda dello scorso campionato.
1: Dello scorso campionato, esatto. Break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18:45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21:05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci. Allora, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Adesso mi sono un attimo perso. Allora, eccomi qua. Dunque, andiamo, caro Stefano, avanti in questo pomeriggio.
1: Ciao
0: mister,
1: Marco, ciao a tutti.
0: C'è mister Colantuono, che era un po' che non sentivamo. Ciao Stefano, ben trovato, mister.
2: Ciao a tutti, ben trovato a voi.
0: Come sta? Tutto bene?
2: Tutto bene, dai, ci lamentiamo.
0: Mister, senta, faccio questa domanda subito a lei. Queste due sconfitte in Champions League di Inter e Napoli, che sono state le prime due squadre dell'anno scorso, la prima e la seconda, perdono perché c'è tanta superiorità degli avversari, oppure si poteva fare in una delle due partite meglio?
2: Ma guarda, si può fare sempre meglio, però poi bisogna essere anche obiettivi. Il Napoli... ho visto differenza fra le due squadre, però il Napoli secondo me ha fatto una buona partita. Poi si vede la differenza fra quel tipo di calcio che sviluppano gli inglesi e il nostro. Però tutto sommato, a mio avviso, il Napoli non ha sfigurato. Certo, è stata una partita di contenimento, insomma, hanno dovuto difendere, hanno difeso parecchio, c'è stata sta grossa differenza nel possesso palla, che poi secondo me il possesso palla è un dato che mi sembra che gli si stia dando forse un'importanza molto più grande di quella che poi alla fine ha, perché poi bisogna vedere nei minuti che tu hai la palla quanto riesce a essere pericolosi. È vero che comunque sono stati pericolosi, però il Napoli ha fatto il suo. C'è differenza tra le due squadre, va detto questo, perché poi va riconosciuta anche la superiorità, però dai, ha fatto la sua partita. È un peccato perché chissà, magari con un po' più di fortuna poteva magari pareggiarla, però dai, è andata così, è la prima partita, insomma, si va avanti, si prosegue. E l'Inter un po', l'Inter pure dell'Inter, insomma, è una partita che poteva sicuramente finire con un risultato, anche quello lì di pareggio, anche se poi sto momento il calcio in Italia all'inizio, specialmente dalla stagione, ci sono sempre delle difficoltà per tanti motivi, e niente, bisogna accettare il risultato e cercare di rimettere a posto le cose durante il proseguio. Che devi fare? Non puoi fare niente, insomma.
0: Vado a dare il buon pomeriggio anche a Francesco Bonfanti di Netwick. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben
1: Francesco.
0: Trovato. Eccoti qua.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Ciao Francesco, c'è anche mister Colantuono insieme a Stefano Impallomeni. Stefano, invece tu come Impallomeni, così vi chiamo per cognome se non faccio confusione.
1: No, ha detto bene.
0: Queste due sconfitte
1: Stefano ha detto
0: sono diverse, benissimo. Però, sono due sconfitte diverse.
1: Sì.
0: Risultato uguale, sconfitte.
1: Ma io guarda, credo che, sono d'accordo con Stefano, il calcio italiano magari è un pochino sempre un po' in ritardo agli inizi, non lo so, però Marco, in Champions League non è uscito fuori un pari, non è casuale, si va verso un'altra direzione, si va verso un calcio, poi puoi scegliere di giocare il sistema di gioco, qui abbiamo un grande allenatore come Stefano, poi sceglie 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, quello che ti pare, 3-4-2-1, 3-4-1-2, ma se non giochi a una certa velocità e soprattutto con uno spirito di iniziativa accettabile, non va da nessuna parte, perdi.
0: L'Inter però l'ha messo questo spirito.
1: Sì.
0: È la squadra italiana
1: vabbè,
0: più europea.
1: Ho capito, poi voglio dire, ha detto bene Stefano,
0: anche più
1: Real Madrid e Arsenal sono superiori, no?
0: Sì.
1: Si portano dietro questa intensità che è naturale, questa classe, i giocatori, la qualità, ce la devi mettere. Però secondo me come piano strategico un allenatore in questo momento deve pensare alle due fasi, ma soprattutto anche a proporre calcio. Se non va da nessuna parte, cioè, poi dopo abbiamo visto nella scorsa Champions League il Paris è andato a Liverpool, ha fatto una partita difensiva, però non è contenimento, cioè non è arroccarsi, cioè fare la fase difensiva di una squadra è fare una fase, creare le basi anche per sviluppare un controattacco. Qui mi sembra invece che c'è stato, non dico il segno della croce, ma poco è stata un'esercitazione attacco contro difesa, e aspettavamo tutti il gol dell'Arsenal. Io ma a casa questo è impossibile, no?
0: Che non vince. Mister, poi sento gli altri. Vai.
2: A volte uno dice gioca, si difende, ma si difende, ma mica che uno vuole giocare per difendersi.
1: No,
2: a volte sei costretto a difenderti,
1: sì.
2: No? Sei costretto a difenderti perché trovi di là. Il problema però qual è che oggi secondo me si aspetta sicura meno a livello di si allena poco secondo me, perché tu ci lo sai che una partita la soffri.
1: Certo.
2: Quando vai a preparare giochi con l'Arsenal, giochi con l'Real Madrid, devi mettere in preventivo che questi qualche cosa proporranno. Mi dà l'impressione che oggi non parlo nella fattispecie né del Napoli né dell'Inter, parlo in generale, si è molto concentrati su un certo tipo di discorso e si sta tralasciando qualche cosettina. Cioè, il calcio è fatto di due fasi, c'è una fase, lo insegnano a Coverciano questo, c'è la fase di possesso e la fase di non possesso pure c'è, e quando è non possesso ti devi saper difendere. Si è persa un po' questo tipo di attitudine.
0: Sì, magari poi
1: però,
0: c'è pure chi ce n'è
1: Stefano,
0: tante.
1: Le due squadre io le ho seguite, adesso non perché sei qui presente, e giocavano magari una fase non possesso, perché il debole contro il forte, ti devi adattare, quindi la tattica, no? Diceva Mazzone, il pane dei poveri e la tecnica è il pane dei ricchi. Quindi alla fine, se Stefano allenava l'Atalanta oppure però quando vincevi i campionati tu facevi la fase non possesso, però sussurravi alla fase di possesso. Qui mi sembra invece che siano due cose completamente staccate una dall'altra, e dice vabbè, tanto poi qualcosa facciamo là davanti. Sì, ma qualcosa c'è là davanti, se fa una trequartista a un tornante, a uno che ha per esempio le caratteristiche di un Alisson, di un Neres, si fa fare terzino oppure fare 40 metri di campo, arriva davanti alla porta, vede non lo so, il Vesuvio, vede la Madonna, cioè non c'hai la lucidità per fare gol, per fare la differenza, per fare quello che sei pagato per fare. Quello che dico io, mi sembrano due cose molto separate. Se invece io sono d'accordo con te, se mi fai un contenimento che poi si trasforma in un contrattacco, in qualcosa che io posso farti male,
0: un attimo solo mister, che arrivo, però presento anche Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio. Ciao.
0: Allora, un attimo che faccio un giro, vengo subito. Voglio sentire anche Francesco Bonfanti e Lorenzo su questa questione. Stiamo un po' mettendo così, analizzando le due sconfitte delle italiane in Champions League. Francesco.
4: Allora, sono due sconfitte secondo me molto diverse, perché dal punto di vista del gioco secondo me l'Inter non è stata assolutamente inferiore al Real Madrid, ma nella maniera più assoluta. L'Inter è stata punita da due errori clamorosi, due errori singoli da parte di Bissek e di Martinez, ma dal punto di vista del gioco assolutamente ha tenuto testa al Real Madrid. Da come allenatori ne esce molto meglio Chivu di Mourinho dal punto di vista del gioco, perché comunque l'Inter ha fatto la partita. Certo, ha rischiato anche di prendere il terzo, se non addirittura il quarto gol poi nel secondo tempo, però poi alla fine, quando ha trovato il gol del 2-1, il Bernabeu fischiava ed erano fischi di paura, quindi segno che l'Inter comunque la sua partita è andata a farla con coraggio e con la convinzione di chissà di avere dei mezzi da poter opporre al Real Madrid, che dal punto di vista del gioco non mi è sembrato assolutamente nulla di che. È ovvio che poi hai degli interpreti talmente meravigliosi, per cui quando tu fai dei regali di Natale anticipato a Mbappé, a Bellingham, a Valverde, a Vinicius, è chiaro che questi ti castigano, ma dal punto di vista puramente del gioco secondo me ha giocato meglio l'Inter del Real Madrid. Per quanto riguarda il Napoli invece è una situazione un pochino diversa, perché secondo me il cosiddetto piano partita di Allegri era esattamente quello di partire in contropiede, affidarsi alle invenzioni dei singoli. Alisson Santos, c'è stato a un certo punto nel primo tempo che è partito sulla sinistra, si è fatto 80 metri di campo, è arrivato fino all'area avversaria, oppure l'intuizione di De Bruyne che qualcosa ha cercato di fare piuttosto che magari una palla mezza sporca da recapitare a Højlund. Ma dal punto di vista del gioco secondo me il Napoli è questo, Allegri è questo, cioè si difende. A un certo punto nel secondo tempo, quando l'Arsenal bersagliava, loro erano in 10 dentro l'area di rigore, neanche dietro la linea della palla, all'interno dell'area di rigore. E prima o poi, secondo me, in quel caso lì, il gol lo prendi. Assolutamente di prenderlo, come
0: sono
4: poi
0: d'accordo
4: è
0: con Stefano. Eravamo lì di tutti, il gol arriva. Che poi il gol arriva comunque. Cioè, il gol arriva se ti metti tutti dietro, e può arrivare pure se sposti la squadra un po' più avanti. Il gol comunque arriva, non è che c'è una ricetta che il gol non lo prendi, è garantito. Però tra le due, non so Lorenzo che cosa ne pensa.
3: No, guarda, io vi dico che dobbiamo fare anche un ragionamento sulla forza dell'avversario di Inter,
0: certo,
3: Napoli.
0: Certo.
3: Perché l'Arsenal è molto più forte, l'Arsenal è molto più squadra, perché non voglio prendere i singoli, ma è molto più squadra. Stiamo parlando dei campioni d'Inghilterra, stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, e dall'altra parte stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso non ha vinto niente, che ha preso un allenatore dal quale non ci si deve assolutamente aspettare il gioco. Cioè, se Florentino Perez ha preso Mourinho, per il Mourinho del 2026,
4: per vedere la sua squadra giocare bene, ha sbagliato completamente. Quindi è chiaro, sono state due partite diverse. Poi il Napoli ora in questo momento c'è la al mirino puntato, soprattutto Allegri, perché ha chiuso la stagione passata in malo modo col Milan e ha cominciato questa molto male, però ha avuto anche sfortuna. Cioè ieri secondo me ha fatto la partita che qualsiasi squadra italiana contro l'Arsenal deve fare, perché se non fai così perdi 4-0 chiunque tu sia, sia l'Inter l'anno scorso, la grande Inter di Christian Kivu l'anno scorso nella fase campionato con l'Arsenal, si è giocato la partita e ha preso 3 gol a San Siro. Cioè secondo me non c'è altra possibilità di giocare contro questo Arsenal, e questo Arsenal che soprattutto a inizio stagione, come ha dimostrato l'anno scorso, sta molto bene, perché significa che Arteta fa una preparazione per partire subito forte. Dall'altra parte è vero, l'Inter se l'è giocata con il Real Madrid, sono finalmente d'accordo con quello che è stato detto prima, però poi devi mettere sul piatto anche gli errori. Dice ma gli errori sono dei singoli, ho capito, ma in queste partite qui non te li puoi permettere. Perché la partita poteva finire 2-2 senza ombra di dubbio, ma poteva finire anche 5-1 perché Martinez poi dopo l'errore di
0: però hai ragione quello che stai dicendo, Lorenzo, però dopo lascia la sensazione che l'Inter con il gioco può comunque in qualche maniera trovare una risposta, cioè ti lascia qualcosa più l'Inter rispetto al Napoli ieri sera, parliamoci chiaro.
4: Ma sono d'accordo, va bene, ma il Napoli è questo, cioè quando si prende Allegri si sa che vai a fare questo tipo di gioco, perché Allegri fa il grande gioco, lui l'ha fatto soltanto quando aveva la prima Juventus, che però che squadra era quella Juventus? Cioè quella Juventus lì è chiaro che riesce anche a giocare bene, era una squadra troppo forte. Cioè quest'anno il Napoli gli ha fatto un mercato da 4 ad Allegri, da 4 in pagella, perché te togli Højlund e devi mettere Lucca, con tutto il bene del mondo. Poi arriva il Barcellona, dici guarda chi l'ha fatto il quinto gol del Barcellona? Gabriel Jesus, che era quello che voleva Allegri. E il Barcellona ce l'ha come terza riserva in attacco, è quello, cioè se non ma... si può tirar fuori il sangue.
0: Quindi
4: da
0: vi faccio una domanda velocissima, la faccio prima a mister Conantono. Mister, allora questo avvio qui del Napoli che fa 4 partite, mi sembra una vittoria e 3 sconfitte, giusto? Correggetemi se sbaglio.
4: Ma contro chi però, Marco?
0: No, aspetta, allora è frutto questo. Ok, contro squadre forti, ci mettiamo l'Inter e l'Arsenal tra i più forti. Col Como, secondo me, seppure il Como è più forte del Napoli. Io ho qualche dubbio.
4: Scusa,
0: però...
4: un secondo. Ma se Anghissà ci va di sinistra a San Siro,
0: bravo, vince la partita. No, allora, questo avvio che cos'è? Frutto, che ne so, degli errori di mercato, del non mercato fatto, oppure delle scelte tecniche, che si poteva fare un avvio di... Questo chiedo, è una domanda la mia. Cioè, questo avvio come lo spiegate? Chiedo al mister Colantuono, questo avvio.
2: Ma io credo che intanto per dare un giudizio magari un po' più oggettivo bisogna aspettare ancora qualche gara, è un po' troppo presto, insomma ancora le squadre devono trovare un certo equilibrio, anche l'allenatore magari deve andare a individuare quelli che potranno essere, quella che potrà poi essere l'11, insomma un po' più definitivo, ancora è tutto in divenire, quindi ci devi mettere dentro questo. Poi se la vogliamo ricondurre alla partita di Coppa, insomma l'avversario sposta qualche cosa nell'economia di una partita, perché insomma non è che ha incontrato una squadra, l'avete detto voi chi è l'Arsenal,
0: quindi diciamo che... mister, se dovesse dare una giustificazione a questo avvio la darebbe indicando gli avversari che ha incontrato.
2: Ma
0: ecco,
2: anche gli avversari, perché comunque gli avversari vanno incontrando il Como, ma il Como ragazzi, il Como la lotterà per andare in Champions League anche quest'anno, cioè è una squadra forte il Como, non è che la vuoi annoverare fra quelle insomma di media caratura.
0: Ok, perfetto. Quindi Stefano, tu mi sembra che prima avevi detto un po' questa cosa qui.
1: No, devi scegliere una strada. Se gioca come a San Siro ne vince parecchie.
0: Ecco, tu sei convinto di questo.
1: Se gioca come contro il Como l'Arsenal ne perde parecchie, fa fatica a vincere. Ecco, ne pareggia parecchie, non fa fatica a vincere, magari qualcuno la vince così.
0: Quindi tu dici, però scegliamo una strada un po' più propositiva.
1: Ma sì, è come il discorso di un gruppo che è abituato. Io di Lorenzo l'ho visto a San Siro una volta, ha messo quella palla a Højlund da davanti. Io ieri non l'ho visto mai avanti. Per farti capire un po' il paradigma di questo nuovo corso.
0: Ma lui ha scelto questo piano gara, ragazzi.
1: E allora, piano gara. Lorenzo discute con De Bruyne. Perché discute con De Bruyne? È nervosismo? Sì. Però, ripeto, non è che hanno discusso Vergara e Favasuli. Hanno discusso De Bruyne e Di Lorenzo. Ora, qui abbiamo un allenatore, io non è che voglio alimentare polemiche, proprio luce no, da no, me, no, non certo. Mi piace proprio far polemica, però secondo me è uno scontro filosofico all'interno, perché c'è, che esiste, De Bruyne non ce la fa più a giocare questo calcio, non ce la faceva più a giocare con Conte, pensa un po' con Allegri, non ce la fa. E allora lo dice apertamente, però sussurra e parla, ne parla anche con i compagni, è un problema anche questo all'interno, perché finché ci sarà De Bruyne ci sarà questa intolleranza a un calcio che non gli piace per niente, lo intristisce, lo fa diventare un depresso, è un giocatore che è formidabile, dice vabbè ma il Napoli non è il City, e allora perché l'hanno preso? Ma perché l'hanno preso De Bruyne? Questo
3: ma
1: non
3: perché ci è andato lui allora?
1: Allora ho capito, è un altro è uguale. Allora, perché l'hanno preso? Perché De Bruyne è uno che polemico, dialettico, perché i giocatori forti sono polemici, sono dialettici. Dentro uno spogliatoio ti rompono le, cioè, tra virgolette, le scatole in modo positivo. Cioè, un allenatore te lo può dire quello che vuole Antuono. I giocatori forti, dalle grandi personalità, parlano. So dentro che so delle pentole di tutto dentro lo spogliatoio, e lui è uno così. Cioè dice vabbè, poi un attimo di nervosismo di Lorenzo, ma c'è questo nervosismo perché io mi chiamo De Bruyne,
0: certo,
1: se no me ne vado a casa, prendo, faccio le valigie e me ne vado con mia moglie e me ne vado via da Napoli. Però se vi faccio, vi voglio far capire io De Bruyne che la penso in maniera completamente differente,
0: ma l'aveva, l'aveva detto
1: perché
0: pure,
1: siamo
0: dai.
1: Una squadra forte e possiamo giocare anche in un altro modo, questo è un po', ma non è, vuol dire che Allegri stia sbagliando. Però il Napoli dove vuole andare? Quello di controllarsi o quello bellissimo visto a San Siro? Bello che viene, va a fare aggressione, va in 2-0 in vantaggio, mette in difficoltà l'Inter, perché lì ha giocato bene il Napoli.
0: Francesco, tu che come la spiegheresti questo avvio? Così completiamo il giro, mi manca Lorenzo.
4: La spiego dicendo che è Allegri, cioè non... sta sempre lì, è un tipo di calcio che lui fa e che lui porta avanti ormai da diverse stagioni. Io sono molto curioso di vedere Napoli-Bologna, perché poi molto dipende anche dall'avversario che ti ritrovi di fronte, perché io ricordo perfettamente che l'anno scorso il Milan con le cosiddette grandi squadre ha sempre fatto delle partite importanti, perché poteva sfruttare il fatto di avere dei metri di campo a disposizione, anche accettando di farsi schiacciare, però poi aveva i metri di campo a disposizione. La stessa cosa, volendo, poteva essere ieri sera con l'Arsenal, il piano partita era assolutamente identico. Per quanto riguarda la partita con l'Inter, ha sfruttato gli spazi di una squadra che comunque attacca a sprombattuto, perché l'Inter ha provato a fare ovviamente
0: perché l'Inter fa la partita
1: certo.
0: Sempre.
1: Al primo tempo il Napoli andava alto a prendere, ha giocato una grande partita
4: sì,
1: il Napoli.
4: Posso dirti io tutto sto grande Napoli non lo so. Poi l'atteggiamento di Allegri che sul 2-0 accetta di consegnarsi all'avversario, secondo me è un errore che non è giustificabile. Cioè,
1: è un altro
4: la partita,
1: discorso,
4: secondo me.
1: Però la sviluppa bene.
4: Ma siamo sempre lì, Stefano. Ma siamo sempre lì. Cioè, il fatto di un allenatore che si affida alle individualità per cercare di andare in avanti e di inventarsi qualcosa. Bravo. Si mette dietro con tanti giocatori dietro la linea della palla.
1: Come ha detto,
4: e poi quando prende. Quando
1: Stefano,
4: prende palla, pensateci voi in qualche
1: come
4: modo.
1: Ha detto Stefano, probabilmente ancora deve capire bene e soprattutto deve capire se De Bruyne può fare il titolare in questa squadra o no, perché mi sembra di capire che non gioca. Ragazzi, De Bruyne non fa il titolare così ancora Allegri. Non ci giriamo
4: Stefano,
1: intorno.
4: Secondo me
1: ho capito.
4: È molto chiaro.
1: Il problema.
4: Il Napoli è questo, lui la vede così.
1: Allora, pure De Bruyne in panchina, problema, e allora alla fine
4: Il problema è in questo momento lui ha trovato Como, Inter e Arsenal, che sono tre squadre che giocano e quindi ha fatto la partita sull'avversario. Contro il Bologna
0: deve fare la partita, certo, deve fare la partita. È chiaro, c'è questa differenza.
4: Le difficoltà, secondo me.
0: Vediamo un po'. Lorenzo.
3: Ma no, già detto lo penso, cioè bisogna, io poi sono d'accordo col mister che bisogna lasciare un po' più di tempo prima di tirare le conclusioni, perché ripeto, cioè sono quattro partite dove ha incontrato il Como che lotterà per lo scudetto, l'Inter che lotterà per lo scudetto e l'Arsenal che se fosse in Serie A lo scudetto lo vincerebbe con la sigaretta in bocca. Quindi cioè, stiamo parlando di tre super avversari, alcuni errori li ha fatti Allegri, altre volte ha avuto sfortuna, perché se vince contro l'Inter, lo ripeto, all'ultimo minuto siamo a dire guarda Chibu ha già perso da Allegri e allora Chibu non è l'allenatore buono, ha visto Allegri ha vinto a Milano.
4: aspettiamo, c'è troppe poche partite. Vediamo, sono curioso di vedere anch'io il Napoli contro il Bologna, ma ripeto, se De Laurentiis ha preso Allegri pensando di vedere il Napoli spumeggiante, allora doveva prendere Italiano, e lì Italiano se la va a giocare la partita contro tutti e cerca di fare il suo calcio. Allegri è questo. Però lo ripeto un'altra volta, se il Napoli ieri non avesse fatto questa partita contro l'Arsenal, secondo me avrebbe preso 3-4 gol. Era l'unico modo per provare a portare a casa un risultato.
0: Fino al 75esimo c'era quasi riuscito. Mister, l'ultimissima gliela fa un ascoltatore. Stasera capiremo la stagione del Como. Se vincono bene, questa squadra arriverà fra le prime quattro. Che dice? Possiamo capire...
2: Ma c'è poco da capire sul Como, secondo me. Il Como è una delle bighe del campionato.
0: Quindi ma stasera poi... è una partita che ci può dare anche un quadro sulla stagione, secondo lei?
2: No. Per lo stesso motivo che abbiamo detto prima, insomma, è presto per dare un giudizio da una partita.
0: No, io invece sono curioso di capire che effetto può avere la Champions sul Como. Cioè, mi spiego, questo fatto che per la prima volta questo gruppo, l'allenatore compreso, si trovano ad affrontare una doppia competizione. Questo mi interessa vedere, che tipo di... però a lungo tempo, non adesso subito la prima partita, certo.
2: Certo. No, è stimolante per il Como, è stimolante per l'ambiente, cosa che non era mai accaduta. I giocatori magari... qualcuno è già abituato a questo tipo di situazioni, quindi è tutto molto interessante, è tutto nuovo per Como, non per chi sta all'interno della società, per chi l'allena, per chi gioca nel Como, insomma sono tutti molto abituati, però è chiaro. Per vedere che indirizzo ci avrà la stagione ancora è presto, ma il Como sarà lassù comunque, di questo è poco ma è sicuro.
0: Sentite, mi dite proprio al volo se vi ha colpito le Favasulli che fa l'esordio, cioè che giudizio avete avuto?
1: È stato un grande entusiasmo, una grande determinazione, servono giocatori così dentro la squadra, come no?
0: Positivo. Lorenzo?
4: Guarda, sì, ben venga insomma che facciano l'esordi anche i giocatori così giovani in partite così importanti. E sul Como ti dico che secondo me stasera il Como dovrà stare molto attento, perché un conto è giocare in Serie A dove si va tutti a 50 all'ora e poi arrivi in Champions League e trovi tutte le squadre che vanno a 100 all'ora. Quindi vediamo, cioè, non mi stupirei se il Como stasera andasse in difficoltà, ma torno indietro, ricordiamoci le difficoltà che trovò la prima Atalanta di Gasperini in Champions League.
0: È vero, verissimo.
4: Le prime quattro le perse tutte e quattro, prendeva gol da chiunque, perse 3-0 a Zagabria, mi sembra, insomma, in una trasferta che era sicuramente alla
0: è un
4: portata.
0: Altro mondo, entra in un altro
4: gli
0: contesto,
4: esordi,
0: dai.
4: Esatto, gli esordi sono difficilissimi, quindi non dirà niente, secondo me, la partita del Como stasera, sia se dovesse vincere sia se dovesse perdere.
0: Bonfanti?
5: Contento per Favasulli, esattamente come lo sono per Vergara. Quando ci sono dei giocatori giovani che vengono lanciati sul palcoscenico internazionale, secondo me sono sempre delle buone notizie e ben vengano, magari ci fossero altri esempi di questo tipo. Per quanto riguarda il Como, sì, sono d'accordo, attenzione, perché insomma l'effetto entusiasmo è bellissimo ed è molto coinvolgente, però poi c'è da fare i conti con la Champions League, che è una competizione che sa essere spietata. Ciò nonostante, io credo che il Como comunque l'atteggiamento ce l'avrà, il suo atteggiamento non si snaturerà assolutamente. Poi magari subirà il contraccolpo perché è una competizione diversa dal campionato, però secondo me Fabregas la partita la vuol provare a fare.
0: Grazie Francesco, buon lavoro.
1: Ciao,
0: a te e tutta la redazione di Netweek, grazie
1: voi,
0: a Francesco Bonfanti, grazie anche a Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: A presto, a domani Lorenzo.
4: Ciao, ragazzi.
0: A domani.
4: Ciao.
0: Mister, nel salutarla una cosa gliela voglio chiedere, questa Roma in campionato la vede lanciatissima?
2: Inizia...
0: È la contendente numero uno dell'Inter?
2: Sicuramente sarà là fino alla fine. Grande partenza, poi giocano bene, si vede e si rivede in tutte le sue sfaccettature il calcio di Gasperini, i ritmi di Gasperini, il ritmo, tutto, dai. Bene, la Roma sarà protagonista.
0: Ha iniziato
2: tutti
0: forte.
2: Tutti gli amici miei mi chiameranno.
0: Ha iniziato forte. E aggiungo una notizia, dai, che riguarda il calcio italiano, che fa sempre piacere. Poi, tra l'altro, questa competizione ho avuto il piacere di commentarla anni fa e mi divertivo tantissimo. Impresa della Roma in Youth League, sotto di due gol in Turchia al 45esimo, vince 4-2 grazie ad una super rimonta di questi ragazzi. Quindi, che sia di buon auspicio anche per la gara di questo
1: cambiato allenatore.
0: Quindi complimenti a questi ragazzi, perché
1: sta andando bene, complimenti.
0: Questi giovani devono emergere, mister, in qualche modo, quindi è fondamentale, quindi speriamo. Va bene, mister, grazie,
1: ciao,
0: un
1: Stefano.
0: Abbraccio.
2: Ciao a voi, ciao,
0: grazie a mister Colantuono. Facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Un pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
0: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista.
1: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio, riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
0: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
1: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
0: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito a vedere cosa ci propone il prossimo turno in Serie A. Partiamo da Venezia-Fiorentina. Il ritorno di Vanoli aiuterà la Viola secondo le nostre percentuali, visto che la Fiorentina è data al 41% rispetto al 32% concesso al Venezia, con l'ex al 28%. Nell'altra partita, favorita al 41% il Milan sul 30% della Lazio, stessa percentuale, il 30% per quanto riguarda il pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto. trapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo eccoci nel pomeriggio qui. Di Maracanà, come
1: ciao
0: sempre. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio in collegamento con noi a Enzo Bucchioni.
1: Ciao, ciao Enzo,
0: ben trovato.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti. Ciao.
0: Solo audio, non lo vediamo video? Allora, dobbiamo riperfezionare il collegamento, chiedo in regia, non lo so. Non lo so. Ah, ecco, basta capirlo. Allora, ci sei Enzo?
2: Io ci sono, vi sento forte e chiaro. Ciao
0: benissimo
2: a tutti.
0: Non ti vedevamo noi prima, adesso non so se ti vediamo. Comunque, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Ricky Buscaglia di Dazon.
1: Ciao,
0: ciao Ricky, telecronista Dazon. Ciao Ricky, ben
2: ciao.
0: Trovato, ben ritrovato. Poi mi fa
2: ciao,
0: molto
2: Ricky,
0: piacere
2: ciao.
0: Ritrovare anche in collegamento con noi Massimo Paganin. Ciao Massimo,
1: ciao,
0: ben
1: Massimo.
0: Trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao,
2: ciao
3: Enzo
2: ciao.
3: E ciao Ricky.
2: Ciao, ciao Massimo.
0: Che bella squadra, che bella squadra che ci abbiamo. Allora, no, sentite, io vi voglio
1: Super offensiva,
0: cioè assolutamente. Allora, è che ci piace il calcio offensivo a noi.
1: Non diciamo questo,
0: sennò dopo facciamo subito una polemica. Ma no, però vi voglio riportare questo messaggio che è un po' quello che è comunque è leitmotiv di oggi, no? Dice: non ci siamo resi conto che l'Arsenal è la squadra più forte del mondo. Ieri mancavano anche due elementi importanti a centrocampo all'Inter. Però io se poi vi lascio la parola subito. Però se noi accettiamo questo discorso di dire che sono squadre più forti, che lo sappiamo dall'inizio, cioè quando le nostre italiane adesso vanno in Champions, credo che non partano come le squadre più forti o favorite. Sappiamo che l'Arsenal è più forte, che Real Madrid è più forte, quindi che facciamo? Non ci andiamo? Oppure se ci andiamo a giocare sappiamo che siamo battuti e quindi dobbiamo per forza, non si può poi dire ma si poteva interpretare in un modo o in un altro la partita? Per esempio, e poi mi taccio, sono andato a vedere l'Inter dell'anno scorso che affronta l'Arsenal. L'Inter ha creato di più, ha tirato più in porta, ha fatto una partita diversa rispetto a quella scelta da Napoli. Tutto qua, io parlo del piano gara quando facciamo l'appunto, Poi vi lascio a voi la parola. Stefano, vuoi iniziare tu?
1: No, ma io già mi sono espresso, quindi ripeto, nessuno adesso se vuole sentenziare e dire che Allegri è responsabile di queste tre sconfitte. Allora, sono tre partite che ha perso contro squadre forti, organizzate, che hanno un'identità ben precisa e molto evidente, riconoscibile. Poi si può decidere di giocare come a San Siro o si può decidere come giocare come contro il Como e contro l'Arsenal. Sono due scelte. Io credo che poi, ecco, Allegri, il lavoro di Allegri si vedrà più in là, e questa trasformazione, il suo intento sarà quello di trasformare una squadra a vocazione offensiva per lo più a una squadra che abbiamo visto che fa blocco basso e vuole ripartire. Tutto lì. Poi ha gli uomini giusti per farlo? De Bruyne, che poi galleggia tra la titolarità e la non titolarità. De Bruyne che discute con Di Lorenzo all'interno del campo. Qui abbiamo un campione come Paganin, grande giocatore, può succedere il nervosismo, ma non è che hanno discusso Vergara, con tutto il rispetto, e Favasuli. Hanno discusso Di Lorenzo e De Bruyne. Perché c'è questo nervosismo?
0: Mm-hmm. Ok.
1: Un allenatore si deve orientare, cioè, e poi decidere e battere la strada che preferisce. Certo.
0: Massimo, che idea hai? Perché stavamo anche un po' paragonando le due sconfitte delle due italiane, no? Ad esempio l'Inter ha giocato con Real Madrid, ma forse, chiedo a te, dal punto di vista della prestazione, siamo di fronte ad un altro tipo di interpretazione.
3: Beh, sicuramente sì, anche ad un altro tipo di squadra,
0: esatto.
3: Real Madrid, secondo
0: assolutamente.
3: Me in questo momento non è all'altezza dell'Arsenal, per quanto sia attrazione anteriore, però nella parte bassa, diciamo così, da metà campo in giù, soffre tanto, quindi diciamo che non è equilibrata, non ha lo spessore che ha l'Arsenal in questo momento, se valutiamo il complesso della squadra, non pre-

0: vedere se la devo valutare diversa dalla partita che ha giocato a Milano con l'Inter, dove il Napoli mi è piaciuto molto, soprattutto nella prima parte della gara. Quindi direi che sono due Napoli con due facce diverse.
1: Sai, Massimo,
0: diverse,
1: Stefano dice che se il Napoli gioca come ha giocato con l'Inter, vince.
2: Ne vince pareti.
1: Se gioca invece come ha giocato con Como e Arsenal, ne perde pareti. Questa è la sua convinzione.
2: Per sintetizzare, certo.
1: Anche scusami, Massimo, ti ho interrotto.
2: È un po' approssimativo il parere, però.
0: No, è vero, cioè le due facce della stessa squadra nel giro di pochi giorni si sono viste. Una squadra che secondo me ha affrontato la partita con l'Inter nel giusto modo, con il giusto piglio, e come deve fare una squadra della levatura del Napoli. L'altra invece è quella contro l'Arsenal, dove credo abbia accettato da subito di dover giocare con un blocco basso per non concedere alla squadra avversaria di mettere in difficoltà. Però d'altra parte quelle sono secondo me
1: ha mandato il messaggio subito: sono inferiore a
2: te. E posso aggiungere una cosa?
1: È questo.
2: Vai. I calciatori la pensano un po' come me, Massimo. Cioè, nel senso che se io esco da San Siro, vabbè, certo, 3-2, la sconfitta è meritata.
1: Esci con qualcosa.
2: Esatto. No, e quindi si crea il dibattito interno. Dobbiamo giocare, caro mister? Caro Max?
0: No, lo so, è difatti. Quando i due segnali sono molto distanti l'uno dall'altro, a distanza di poco tempo, creano confusione.
2: Esatto, bravo.
1: Bucchioni. E poi vado da Ricky.
3: Ma io non chiedo ad Allegri di cambiare il suo modo di pensare. È inutile che stiamo sempre a ragionare, si poteva fare così, si poteva fare così. Allegri è questo, lo conosciamo da troppi anni. Allora cosa devo chiedere a Allegri? Devo chiedere di incidere maggiormente sul livello di prestazione dei giocatori. Perché qui ci sono ancora giocatori che non hanno capito cosa devono fare o quantomeno faticano a farlo. È vero che un po' è cresciuta la fase difensiva, ma la fase difensiva del Napoli è lacunosa, non è da squadra di Allegri. Gli esterni fanno fatica a chiudere e questo è il calcio di Allegri. Le ripartenze non hanno quella rapidità che sarebbe necessaria per mettere in difficoltà le squadre avversarie come l'Arsenal, che ti è superiore. E anche la strategia. Allegri l'ha sempre fatto di studiare l'avversario, magari perché ha affrontato così l'Inter, perché aveva visto giustamente nelle partite precedenti che l'Inter va benissimo quando è dominante, quando fa la partita, però dietro qualcosa lascia, e infatti gli ha fatto due gol e ha dato in vantaggio 2-0. Quindi Allegri è questo, uno stratega che studia l'avversario e gioca in base a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario. E poi ama questo tipo di calcio, blocco basso, ripartenza contro le squadre che ritiene più forte. Questo è Allegri. Allora, i giocatori, il tema è questo: in quanto tempo avranno bisogno per riadattarsi a fare questo tipo di calcio, che è profondamente diverso da quello che hanno fatto negli ultimi anni, con Spalletti prima, con Conte poi, pur nelle diversità. Questo è il dibattito che è nato anche in campo, forse ce lo racconta De Bruyne, di Lorenzo, come mai non sono d'accordo. Ieri sera dopo la partita ha detto Allegri: mi ci vorrà ancora un mese e mezzo, ma un mese e mezzo è tanto per una squadra come Napoli.
1: Ti sei oscurato, Enzo, rimettiti a posto. Allora, almeno io vedo oscurato, sì. Qua, poi non so se è così, ecco, adesso si è oscurato. Allora, vado da Buscaglia, Ricky, oggi c'è problemi con Teams, dai, vai.
4: No, io utilizzerei la parola periodo, cioè il periodo storico in cui siamo. Uh-huh. E mi permetto, allora, l'Inter fa quella partita là con l'Arsenal lo scorso anno perché l'Arsenal non è questo qua. C'è un anno di differenza e l'Arsenal ha vinto un titolo di Premier League oltre alla finale di Champions League, quindi si è tolto un gorilla di dosso tale per cui è come la Roma adesso. La Roma è arrivata in Champions, si è sciolta. Gioca libera di testa. L'Arsenal è straconvinto dei suoi mezzi. Quindi cominciamo da qua. Facciamo un parallelo rimanendo a Napoli. Quanto ci impiegò Rafa Benitez a trasformare il Napoli dal Napoli di Mazzarri? Sono due sistemi completamente diversi. Io credo che tra un mese e mezzo stiamo parlando di un Napoli molto più equilibrato, non necessariamente difensivista. Punto 3. Guarda caso il Napoli ha fatto blocco basso con Como e Arsenal, due squadre che amano tenere il pallone, e non con l'Inter, che ha accettato la partita colpo su colpo, per me sbagliando, perché ha rischiato di perderla l'Inter, perché se gli sta buttando dentro il pallone stiamo parlando di 2-3, quindi molto molto piano, perché siamo veramente all'inizio di tutto.
1: Tu dici, il periodo può diciamo così,
4: dobbiamo parlarne tra un mese, cioè le cose vere si fanno dopo la sosta.
1: Ma questo avvio così, Ricky, lo colleghi, chiedo, no, se dovessimo trovare, non dico un responsabile, ma una causa magari al mancato mercato del Napoli, faccio ad esempio.

0: Io non so che richieste potesse fare a De Laurentiis, non so se, perché lui, ecco, su questo è veramente molto, passami il termine, aziendalista.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto. Infatti io lo escludo questa cosa, perché lui è un allenatore che comunque ha sempre lavorato col materiale che poi gli veniva propinato, sì, quindi non è che mi sembra uno...
0: Questo non significa che magari fosse contrario a certe mosse, capito. Perché ormai è risaputo che a gennaio l'altro anno avesse chiesto un centravanti, gli è arrivato Fulcrug, cioè... Questo ormai lo sanno praticamente tutti, okay. Quindi non è che lui non si fa sentire dalla società e dice signori sempre, io queste richieste adesso è troppo presto, almeno io non le conosco, quali potrebbero essere oppure no. Ripeto, la partita delusione, cioè per me a Genova gioca male, parliamoci chiaro.
1: Sì, gioca male.
0: Col Como male, sì. Ma con l'Inter è molto bene, quindi si fa il percorso di crescita non è mai lineare. L'importante è che tutti, questo invece questo è vero, che tutti remino dalla stessa parte, perché io non ho capito sinceramente se l'attrito pubblico tra Di Lorenzo e De Bruyne fosse per un'azione, per una questione filosofica, non è chiara questa situazione.
1: Certo,
0: qua.
1: Sì. Però, registriamo questa cosa, poi è chiaro che non sappiamo.
0: Questo è chiaro, noi quello facciamo di mestiere lo dobbiamo registrare, però ecco, io registro soprattutto il periodo. Cioè,
1: certo. No, chiarissimo.
0: È un po' presto parlare di interpretazione, eccetera, è un po' quello che diceva anche Massimo prima, sai, l'Inter può permettersi di andare a Madrid, e a me il Real non sta convincendo neanche un po' in questo periodo, lo dico chiaro, perché abbiamo la fortuna di seguirlo su DAZN e a me non piace, per me è indietro parecchio, e quindi cioè, può permettersi di far quello perché è uno status, uno standing che gli amici della televisione della Svizzera italiana, io abito vicino al confine, mettono tra le potenziali prime otto. Cioè mettono l'Inter tra le potenziali prime otto, il Napoli, sotto Como e Roma, come ipotesi di girone Champions League.
1: Okay.
0: Cioè, sono all'estero, sono neutrali. Ecco.
1: Massimo, il mercato può essere una causa? Diciamo un mercato che forse non è stato fatto, dicono ad Allegri?
2: Beh, manca forse qualche cosa alla squadra, certo, però come detto lui si arrangia con quello che ha. Ieri mancava anche McTominay, quindi è un giocatore molto importante, incide per una percentuale molto alta in quella squadra perché è in grado di fare le due fasi e soprattutto di mettere in grande difficoltà gli avversari quando il Napoli arriva di dosso dell'area di rigore. Però detto questo, insomma, io credo che, come detto, il Napoli ha giocato una partita, non una bellissima partita dal punto di vista tattico contro l'Arsenal. Però giustamente sposo quello anche di chi dice Ricky, è vero che la progressione, la crescita non avviene mai in maniera lineare, è vero questo. Purtroppo gli sono, diciamo così, dico purtroppo per Allegri, sono arrivate tutta una serie di partite con delle squadre in grado di metterle in grande difficoltà, partendo dal Como, che ovviamente dobbiamo considerarla una squadra
1: forte,
2: che sta sulla fascia medio-alta per quello che ha espresso soprattutto nel campionato scorso, e poi in fila Inter, che ha vinto lo Scudetto, ha vinto la Coppa Italia, una squadra che a livello internazionale è comunque in grado di mettere in difficoltà chiunque, l'Arsenal, quindi diciamo che l'inizio è stato difficoltoso. Bisognerà vedere da qui in avanti, però ripeto, il Napoli che ha giocato con l'Inter per gran parte della gara è stato un Napoli che mi è piaciuto.
1: No, assolutamente. Enzo, anche a te lo chiedo, questo discorso del mercato, se la individui come una causa di questa partenza non eccezionale del Napoli, oltre agli avversari forti, come abbiamo detto, che sono stati incontrati, quindi se è una causa, ecco.
3: No, perché Allegri sapeva benissimo dove è andato, gliel'hanno detto quando l'hanno chiamato, il mercato non si sarebbe fatto per ragioni di fair play finanziario, per ragioni di spese di De Laurentiis, magari sarebbe stato più contento se fosse stato sostituito Lucca, ma insomma con un giocatore più adatto, però questi sono dettagli, l'impianto della squadra era questo, sarebbe rimasto questo, lui sapeva, più che altro hanno inciso le assenze, perché McTominay non lo puoi regalare a nessuno, ovviamente, qualche difficoltà, qualche infortunio di troppo, ora anche Ellison si è infortunato, non sappiamo quanto starà fuori, ecco, questi sono in un percorso di crescita, questi sono degli stop che ti condizionano parecchio.
1: Certo. Stefano, per chiudere, poi c'è una domanda, vuole aggiungere qualcosa?
4: No, io sono d'accordo che non bisogna essere precipitosi nelle analisi, però noi vediamo le partite, lo dobbiamo fare perché è quello che ci spetta. Però io dico una cosa, correggetemi se sbaglio, cioè voglio dire, noi pensavamo che il Napoli potesse essere la seconda squadra più forte del campionato, giusto?
1: Sì.
4: Mercato non mercato. Faccio un passo indietro e mi sposto sull'Internazionale di Milano. Lo scorso anno noi dicevamo, disfatta Champions League, lo sfogo di Lautaro, Cialanoglu, i mondiali per club.
1: Il cambio
4: successione. Il cambio allenatore è definito terza scelta.
1: Anche quarta.
4: Inesperto, inadeguato. E gruppo finito. destinato alla consunzione fisiologica naturale dopo il ciclo di Inzaghi.
1: Okay.
4: Non sappiamo più cosa fare qui a Milano, no? Sponda nerazzurra. Mercato ritenuto non all'altezza non soltanto agli addetti ai lavori ma anche dai tifosi. Sucic, Bonny, Esposito sono rivelati straordinari, hanno dato un contributo straordinario.
1: Anche Diouf.
4: Kivu ha vinto il campionato? Confermate che ha vinto il campionato? Benissimo, mi fermo.
1: Che può aggiungere qualcosa?
4: No, non lo so, perché se no, se noi diciamo che Napoli adesso è stato fatto il mercato, gli manca quel calciatore, e allora gli manca quest'altro, gli manca quest'altro ancora. Secondo me, un allenatore che allena il Napoli, che ricordo, ha vinto uno scudetto 2 anni fa. Lo scorso anno è arrivato secondo, con mezza squadra fuori per tutto il campionato.
1: Sì.
4: Poi responsabilità tecnico del
1: proprio. Ok, però questi sono i dati.
4: Conte è arrivato secondo senza mezza squadra. Siamo d'accordo o no?
3: Allora,
4: quest'anno ripartiamo in altri partenze e diciamo: ma Napoli, chi è dell'Inter? L'Inter è Napoli. Allora, noi critichiamo, ma non tanto per criticare. Dobbiamo fare delle osservazioni critiche. Il Napoli, è vero, sono d'accordo con Ricky, tutta la vita, è presto, però insomma noi vediamo le partite e ci facciamo un'idea. Il Napoli è la seconda squadra più forte del campionato, se non vogliamo cambiare dire no, la Roma è l'anti-Inter, il Como è l'anti-Inter. No, il Napoli c'ha l'organico più forte della Roma e del Como, per me.
1: L'organico, ok, vai se Enzo, poi c'è l'ultima curiosità, vai.
3: Ma c'è un passaggio fondamentale.
1: Poi intervenite, sia Massimo che Righi, se volete aggiungere qualcosa, senza problemi.
3: Questa squadra giocava un certo tipo di calcio da anni, quindi erano degli automatismi consolidati, pur con qualche differenza che ha portato Conte rispetto a Spalletti, lascia perdere l'anno del disastro. Ma culturalmente, se vogliamo affondare ai tempi di Benitez, era geologica, e affondiamo anche lì, una squadra che è sempre stata abituata a giocare un certo tipo di calcio dominante, offensivo, con questa arriva uno che ti dice devi fare delle cose completamente diverse. Qui abbiamo un calciatore importante come Massimo, è un calciatore che ci deve mettere un po' di tempo a riciclarsi, a rigenerarsi, anche se sei bravo, i meccanismi sono diversi, quello che ti chiede l'allenatore è diverso, quindi il tempo è fondamentale. Fra un mese e mezzo, come ha detto Allegri, se allora ci sono gli stessi difetti
4: Enzo,
3: di oggi,
4: allora perdonami, Enzo, tu sei un maestro, sei un punto di riferimento, qui nessuno si diverte a criticare tanto per criticare. Lo scorso anno il signor Christian Kivu va a Roma e vince la partita, perché era la partita di Kivu quella. E salva Baracca e Burattini alla quarta giornata, se non vado errato,
3: ragione,
4: che era la quinta.
3: Hai ragione.
4: E allora, fa parte, perché se tu alleni l'Inter, alleni il Napoli, alleni il Milan, alleni la Juventus, sono queste le responsabilità. Non cerchiamo delle eccezioni, perché a uno sta simpatico uno, sta simpatico l'altro, antipatico l'altro. Dai, dobbiamo fare analisi, secondo me, più oggettiva possibile. Kivu rischiava il posto lo scorso anno. A Roma va a vincere una partita che è veramente incredibile. L'ha vinta e se poi
3: non ha cambiato nulla, ha preso una squadra che aveva una personalità,
4: non ha cambiato nulla, ha perso 2 su 3 lo scorso anno.
3: Sì, ho capito, ma sapevi, metti il pilota automatico prima o poi.
4: Pilota automatico non è, ha perso 2 su 3.
1: Aspetta, buoni, che se no finiamo più. Finisce Enzo, poi voglio sentire al volo Massimo.
3: No, io ho finito. Non è che il lavoro di Kivu sia stato più facile. Non ha dovuto cambiare modo di giocare, ha continuato, poi ha messo.
1: Però c'erano molte riserve, Enzo, perdonami, c'erano molte riserve.
3: Sì, certo, ma lì è stato bravo lui individualmente.
1: Esatto, ha dimostrato di essere molto bravo, lo sta dimostrando anche quest'anno. Massimo, proprio se vuoi aggiungere una cosa anche Righi, perché c'è una curiosità da chiedervi, vai.
2: No, beh, non è che abbia tanto da aggiungere, credo che abbia detto tutto Stefano. Kivu ha vinto perché credo sia un ottimo allenatore e sia riuscito più che altro ad inserirsi nell'ambiente. Io credo che Kivu sia ritornato nel suo ambiente.

0: partite da giocare e risultati da ottenere. Questo è quello che purtroppo ogni allenatore, non solo Allegri, ogni allenatore deve fare. Io credo che questo sia il dato di fatto più importante, al di là di tutto.
1: Ricky?
2: Sì, il concetto è proprio questo, cioè ogni tanto i risultati mascherano e aiutano. Perché non venitemi a dire che il Milan di Amorim è perfetto, però 7 punti. No. Cioè, il concetto è proprio quello, no? Tu sei all'inizio di un percorso e qualche risultato preso anche
3: benissimo, certo,
2: non importa come, aiuta. Aiuta. Allegri, certo, in questo senso non è stato proprio aiutato.
1: Sì, sì. Massimo, una curiosità, siccome prima parlavamo un po', anche qualcuno ha accennato sulla difesa dell'Inter, che in effetti prende un po' più di gol rispetto, diciamo, a quello che dovrebbe essere, l'inserimento di Stones proprio al centro della difesa può cambiare qualcosa? Può essere quella la strada, e se ti aspetti che sia inserito in pianta stabile?
0: Ma in pianta stabile non lo so, perché anche lo scorso anno Kiwu ha cambiato parecchio nell'assetto difensivo. È chiaro che può dare una grossissima mano, soprattutto dal punto di vista mentale, la tranquillità dell'aver già vinto. L'Inter che è partita l'altra sera con Bissek al centro non mi ha convinto, perché in quel ruolo, secondo me, non è ancora maturo o pronto per giocarci, tant'è vero che ha pasticciato un po', ha avuto un po' di difficoltà. Anche Curtis Johnson non si è ancora inserito perfettamente in quelli che sono i meccanismi della squadra. Però è chiaro che secondo me sono stati presi tutti i giocatori che sono funzionali e soprattutto hanno alzato il livello del gruppo, e questa è la cosa più importante. Poi al di là di quello, Kiwu nell'arco della stagione credo che abbia, al di là di aver ruotato i giocatori, però riesce ad identificarli e a capire chi deve giocare. L'anno scorso lo ha fatto, è la cosa più importante credo per un allenatore, per uno staff in generale, non solo per lui, ma credo che si appoggi molto allo staff, sia quello di riuscire ad identificare i giocatori che stanno meglio e di riuscire a farli giocare quando è il momento. Quindi credo che in questo momento lui si appoggi ai giocatori che già conosce, sta conoscendo meglio quelli che gli sono arrivati e sono a disposizione, e un po' alla volta li inserirà. Se Stones dovrà giocare, e credo che insomma possa farlo tranquillamente visto il trascorso e visto la serietà della persona e del giocatore, gli dà la possibilità di giocare, appunto, che sia una partita o un'altra. Credo che non ci dovremmo sorprendere nel momento in cui gli darà la possibilità di giocare. Stones potrebbe entrare e non uscire più, però è chiaro che dipende, perché anche Akanji è un ottimo giocatore, Bissek è un ottimo giocatore, Bastoni è un ottimo giocatore, quindi ha solo l'imbarazzo della scelta, certo, da questo, certo, punto, certo, di vista, certo, certo. E questo credo sia un vantaggio, avere una rosa così profonda e così di qualità.
1: E Ricky?
2: Ha detto tutto Massimo, io mi aspetto Stones molto molto presto centrale di questo progetto qua, e Bissek centrale di difesa invece proprio no, del salbraccetto.
1: Quindi ti aspetti che possa, nel momento in cui recupera, cioè sta in condizione, possa essere lui il riferimento della difesa?
2: Assolutamente sì.
1: Beh, un giocatorone. Enzo, sei d'accordo anche tu, penso, no? Cioè questo è un giocatore...
4: Sì, sì, assolutamente, cioè è più adatto degli altri a fare la guida, quello che sa anche dove posizionarsi, quello che ha il carisma necessario, sarà lui sicuramente.
1: Va bene, io mi sto per fermare, voglio ringraziare Massimo Paganin per essere stato con noi. Massimo, grazie.
3: Ciao Massimo.
1: Un piacere,
4: ciao.
1: Grazie.
4: Ciao Massimo, ciao.
1: Ricky, ti saluto anche a te. Dove, ciao, che ci racconti questo fine settimana?
4: Ciao Ricky.
2: Torino a Roma, per la Serie A sono Torino.
1: Bene, bene, bene, bene. Bella Roma, tra l'altro impegnata questa sera, che fa l'esordio in Champions League in questa stagione. Staremo a vedere. Grazie Ricky.
3: Ciao Ricky.
1: Un salutone, un abbraccio.
2: Ciao, ragazzi, ciao. Ciao
1: Enzo. Enzo, rimani lì perché ripartiamo però dalla Juventus, perché voglio analizzare un po' di cose con voi, quindi torniamo tra pochissimo.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como, con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta

0: tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 cm di Woltemade agli scatti di Randal Kolo Muani. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21:05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito a vedere cosa ci propone. Prossimo turno in Serie A, partiamo da Venezia-Fiorentina. Il ritorno di Vanoli aiuterà la Viola secondo le nostre percentuali, visto che la Fiorentina è data al 41% rispetto al 32% concesso al Venezia, con l'Ex al 28%. Nell'altra partita, favorita al 41% il Milan sul 30% della Lazio, stessa percentuale, il 30% per quanto riguarda il pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, siamo. Mettiti un po' più interno. Siamo tornati di nuovo in diretta.
1: Tridente
0: d'attacco. Questo, adesso lo diciamo subito. Vincenzo Maranggio ci ha raggiunto in
2: studio.
0: Ciao
2: ragazzi, buon pomeriggio.
0: Naturalmente...
2: A chi mi vuole e a chi non mi vuole.
0: Va bene. Lo sai chi c'è con noi in collegamento? Enzo Bucchioni.
2: Da quanto tempo? Dagli esordi di TMV Radio. Eravamo in una stanzetta. Grande abbraccio, grande.
1: Non si molla,
0: non si molla mai. Assolutamente no. Siccome
2: dicevi
0: una cosa che volevo subito chiedervela al volo, si è presentato Rove, tra l'altro, andiamo su tutto il mercato web al volo. Contento di essere qui. Lookman mi ha parlato bene della Dea, quindi questo giocatore che è stato acquistato.
2: Non ho mai visto nessuno che parlasse male della vecchia squadra,
0: no?
2: Magari doveva parlare col Papu Gomez.
0: Però questo mi consente di chiedervi che idea vi state facendo e che tipo di campionato farà l'Atalanta di Sarri, perché ad oggi, siamo sinceri, il calcio di Sarri non si è visto, ma insomma siamo all'inizio. Che tipo di campionato ti aspetti?
2: Io ci metto 3 secondi a rispondere.
0: Sì, lo so, però,
2: il sarrismo è esistito solo a Napoli in un anno, poi non si è mai più visto.
0: È stato chiaro.
2: Secondo
0: però
2: me
0: questa Atalanta qui
2: mi affascina più la squadra che l'allenatore, ti dico la verità.
0: Bene.
2: Perché
0: stai
2: comunque
0: che l'affronta la Juve tra qualche
2: lo so, anni. Infatti mi preoccupa, perché poi c'è anche una cabala terribile. Penso sono 10 anni
0: poi
2: che
0: c'è
2: la Juve
0: un
2: non
0: carico, un Sarri
2: giunto
0: carico.
2: Di Sarri che sì, Tanganà, tutti quanti carichi, sono tutti arrabbiati con la Juve. E lo so, vabbè. Poi ho sentito che Giunto ha detto: ah, fanno giocare ancora qualcuno dei miei. Cavolo, li hai comprati, abbiamo speso 300 milioni, sono rimasti quelli, giochi con quelli che sono rimasti. Comunque no, come squadra mi affascina, l'allenatore
0: meno, vabbè, questo
2: perché
0: da
2: per
0: sempre,
2: esempio
0: dai.
2: Contro la Roma, che gli ha fatto una faccia così a un certo punto dopo che l'Atalanta era andata in vantaggio, però onestamente forse uscire un po' di più dalla propria retroguardia forse sarebbe stato utile, però
0: sì,
2: evidentemente
0: c'è chi ne esce mai, quindi Enzo!
3: Dategli tempo,
0: te pareva,
1: Oh Enzo, tu l'hai data scudettata,
3: perché volevo provocare questi giochini, se no se ti dico che vince l'Inter
1: è troppo
0: facile. Però voglio dire, adesso al di là di tutto, però la struttura squadra c'è, Enzo,
3: questa è una squadra forte, dategli tempo ad entrare nei meccanismi diversi rispetto a 10 anni gasperiniani e più. Secondo me è una squadra, se diventa sarriana, cosa vuol dire sarriana? Non è quel tipo di calcio di Napoli, vuol dire principi, aggredire il pallone, marcare a zona, marcare tutti questi principi sono sarriani, quelli non devi prescindere. Poi se c'è la squadra che fa quel tipo di calcio a dei giocatori straordinari come a Napoli, lo fai, altrimenti Sarri è talmente intelligente che fa un altro tipo di calcio, ma questo da anni.
2: Per esempio, no, mi piace questa cosa che stai dicendo tu, per esempio la famosa giocata Insigne-Callejon, la giocata codificata. Ragazzi, funzionava perché uno che lanciava era Insigne e quell'altro che entrava era Callejon, cioè se tu non azzecchi il tempo oltre alla giocata non ti funziona, se invece hai giocatori che indovinano anche il tempo, ecco che la giocata codificata ti funziona.
0: Sì.
3: Lì l'intelligenza dell'allenatore capisce come può andare.
0: Rubo veramente 30 secondi su questa cosa e dico, sono sempre stato dell'idea, mi è piaciuto tantissimo Sarri col Napoli, per carità, ma quel 4-3-3 nasce in maniera
1: casuale.
0: Esatto, mentre noi se dobbiamo
1: all'emergenza
0: dire, nasce, non è che
2: stranamente sarà fatto male Milico,
0: ma se tu ti ricordi poi lui con l'Empoli che aveva fatto un bel campionato ma faceva un'altra cosa, cioè quindi quello è causale, mentre
1: nasce se non vado errato dall'infortunio di Milik,
2: partita con lo Spezia, si fa male Milik, crociato per la seconda volta, credo.
0: Coraccio.
2: C'era il 4-2-3-1 inizialmente e poi dopo
1: 4-3-1-2,
2: bravissimo.
1: Giocava con Rombo.
2: Poi hanno cambiato. Così con Mertens che venne inventato come attaccante.
3: Sì, a Empoli giocava con Rombo, infatti.
0: Ecco perché sono d'accordo con Enzo quando dice che il sarrismo in realtà non esiste, non è mai esistito, è qualcosa che ci siamo creati noi, mentre ad esempio può piacere o non piacere, Zemallandia è sempre esistita. Cioè quella era nei limiti.
1: Vabbè, però dobbiamo dare altro a Sarri che ci ha fatto divertire.
0: Fatto di dire il sarrismo che è una cosa che abbiamo coniato noi per divertirci.
1: Ci sta,
0: un
1: neologismo che ci sta.
0: Sì, per carità.
3: Certo, il sarrismo però limitato lì. Poi dopo è un allenatore che ha grandi qualità, sa anche cambiare. giustamente Zeman ha sempre fatto quel calcio anche se non aveva i giocatori adatti.
0: Esatto, esatto. Poi, cioè il suo marchio lo vedevi subito, con tutti i difetti e con i pregi lo vedevi subito, in poco tempo, pregi e difetti vedevi, qua invece è un po' diversa la cosa, nel tempo poi si è modificato molto, Sarri, questo ha ragione Enzo quando dice dopo Napoli abbiamo visto altre cose. Altre cose, poi bello, brutto, questo è un altro discorso. Sentite, invece, situazione Juventus. Che tipo di Juventus vi aspettate contro il Sassuolo dal punto di vista del campo? Oggi ho letto da qualche parte, coinvolgo subito Enzo, addirittura di qualcuno che proponeva una sorta di due punte lì davanti, quindi far giocare Voltemade con Kolumani. La vedo veramente difficile, perché significherebbe, e correggetemi se sbaglio, cambiare modulo.
2: Secondo me non lo cambia il modulo, anche se si sta arrivando a una forzatura di dover cambiare il modulo, è che sono finiti i centrocampisti. Però oggi Sar, e non Sarri, si è allenato in parte con il gruppo, quindi potrebbe essere convocato, e questo è già una buona notizia. Probabilmente McKennie recupererà non per la gara contro il Sassuolo, ma forse per l'Europa League, e questa sarà un'altra notizia. Io immagino che si partirà con i quattro dietro, che ormai sono un punto di forza, perché Vicario è bravo, perché Lukumi Bremer sono un'ottima difesa, perché Kalulu a destra e Selic a sinistra sono bravi. Selic che secondo me prende il posto di Cambiaso, anche al di là dell'infortunio che è corso a Cambiaso. A centrocampo Douglas Luiz, che ha ritrovato la titolarità, è bello gasato, cioè ha trovato la convocazione in nazionale, è bello gasato, il posto non glielo toglie nessuno. Lì vicino giocherà con Miners con ogni probabilità, che non ha avuto l'impatto negativo quest'anno, perché fino adesso due apparizioni, un assist e un gol in pochi minuti.
0: Quindi tu non ti aspetti cambiare?
2: No, perché Voltemade, che secondo me in fondo Spalletti lo metterebbe anche al posto di Kolumani, però si è data una martellata da solo Spalletti quando ha detto non scendo dal carro di Kolumani. Il problema è che quindi se tu lo sostituisci alla partita successiva dal carro sei sceso, lui non ci scenderà, Voltemade sarà un'alternativa a gara in corsa, anche perché poi non hai altri attaccanti
0: da inserire. Questa uscita, e lascio la parola a Stefano e Enzo, questa uscita è molto caratteriale di Spalletti, perché poteva evitarla in questo momento. Cioè,
2: doveva evitarla prima.
0: La prima sbagliatissima.
2: Se evitava dopo, la prima, questa non la faceva.
0: Dopo ha voluto correggere e secondo me ha fatto un altro errore.
2: Peggio.
0: Ha fatto un altro errore.
2: Sì, sì,
4: può capitare. Infortuni comunicativi.
0: Però la comunicazione lui.
4: Però per quanto riguarda, ha detto bene tutto Enzo, insomma, la formazione è quella, Lebegovic, non c'è Boga, che è anche lui infortunato, deve far fronte a un'emergenza.
0: Quindi non te li aspetti le due punte nemmeno tu?
4: No, anche io.
2: Perché se si fa... No. Si stanca uno, si fa male uno, tanto sono fatti avanti, ne deve entrare un altro dalla panchina.
4: Dovrebbe bastare per andare a
0: solo.
4: Sì, devi stringere i denti e devi un po', diciamo, limitare questa emergenza, che non sarà totale, rientro dopo la
0: quindi
4: sosta,
0: in mezzo Cop Minez
4: devi portare a casa 6 punti
2: alla Ibegovic, Nico con Sesao, Kolumani,
4: 6 punti, perché il risultato mai come in questa città è determinante, perché poi rafforza l'emergenza, rafforza lo spirito di gruppo, delle convinzioni sullo sviluppo. Ne parlavamo con Enzo anche la scorsa settimana del lavoro di, perché Spalletti è sta roba qua. Quindi in piena emergenza, reazione, andiamo a prenderci punti, poi sosta e speriamo che ne rientri.
2: No, almeno con l'Atalanta e poi sosta.
4: Sì, no, dico con l'Atalanta sei punti, cioè nel senso l'obiettivo
2: punti,
4: è quello di fare,
2: sì, poi sosta,
4: di sistemare la classifica, di stare attaccato all'altro carro, cioè competitivo del campionato, e poi vedere se rientra qualcuno, perché insomma
2: i tre sfido più importanti chiunque, li perdi.
4: Sfido chiunque con questa emergenza, ma sono 9 che ne mancano.
2: Sì. Recupereresti, diciamo, a tempo 4-5.
4: McKennie,
2: Sar, Cambiaso, che potrebbe essere importante, perché Cambiaso, così sentiamo anche cosa ne pensa proprio Enzo, potrebbe all'occorrenza fare anche il
4: centrocampista
2: interno.
4: Sì, è l'unico.
0: Enzo, vengo da te, ti aspetti una spallettata in questo momento, oppure come dicono loro si va su quello che è stato acquisito in questo momento?
3: Ma con il Sassuolo io credo che continuerà sul lavoro che ha fatto fino ad oggi, vedendo un po' come giocano questi, come gioca Coppo.
0: Che è successo? Si è bloccato, si è frizzato. Ma no, così facciamo qualcosa. No,
2: sì, lo recuperiamo,
0: si è bloccato il nostro
2: no,
0: Enzo.
2: Perché semplicemente l'alternativa sarebbe o Voltemade o Nico. Questa è l'unica alternativa, perché il cambio modulo, se ci pensi, non lo puoi fare. 4-4-2 non lo puoi fare, perché limiteresti troppo Selic e Kalulu e sacrificheresti con Sesao e Alibegovic, già così la Juventus fa fatica a fare gol. Se volessi fare un 3-5-2 ti manca il terzo centrocampista, perché sì, puoi promuovere Owusu, però o giochi con Sarra sin dall'inizio o con Owusu dall'inizio, e non mi sembra un rischio che puoi calcolare o comunque che ti può portare da qualche parte. Mantenere questa struttura con Miners incrociando le dita che vada tutto bene almeno per per 90 minuti, per 70
0: invece
2: minuti.
0: Scusate, adesso magari dico un'eresia, Stefano, ma pensare a un 4-4-2 no, è impossibile, vero?
4: No, ma se ne parlavamo anche nei giorni scorsi, ma cioè
0: non è da Spalletti, non... secondo te, quel
4: ma
0: tipo di
4: non è da Spalletti, insomma, Spalletti poi è abituato, voglio dire, alla Roma, quando allenò la Roma, credo in una trasferta a Genova contro la Samp, a proposito di emergenza, nacque quel 4-2-3-1 con Perrotta dietro Totti spostato in avanti. Cioè, secondo me Spalletti, in attesa della spallettata, io mi aspetto da Spalletti qualcosa che possa mettere, possa esaltare e valorizzare dei valori che ha.
0: Perché
4: questa
0: a me,
4: squadra,
0: io, perché allora, lo dico, me, a me piacerebbe vedere dall'inizio Voltemade con Colomani. Mi piacerebbe, cioè,
4: però,
0: mi incuriosirebbe,
4: però, Marco,
0: molto. Come,
4: sì, ma poi dopo se ti salta
0: è
4: il
0: vero,
4: banco,
0: poi dopo dice se salta il banco il cambio come lo fai?
2: Cambi,
0: questo è
2: puoi
0: un'osservazione.
2: Utilizzare Nico a gara in corso, però diciamo poi
4: adesso proprio sta all'osso.
0: Tu dici è meglio non rischiare in questo
4: quando
0: momento.
4: Quando recupererà giocatori adesso Turam
2: Turam se ne parla tra quattro mesi,
4: Ildiz. Locatelli sono tre assenze che la
2: secondo me Locatelli ha finito a febbraio, sì, verso marzo-aprile potrebbe cominciare a giocare, però
4: è molto
2: capisci.
4: Importante.
2: No, più che altro un ragionamento che si può fare in attesa che recuperiamo Bucchioni è Locatelli quando recupererà? Se nel frattempo la Juventus ha trovato una soluzione o ha valorizzato Sarri, rischia di aver perso il posto di squadra?
4: Questa è una bella domanda.
2: Perché
0: secondo me no.
2: In questo momento è comunque un
0: centrocampista. Però è pure vero una cosa, che quando rientri c'è bisogno di un tempo.
2: Sì, ma al di là del tempo che c'hai, se nel frattempo hai trovato una soluzione che ti piace di
4: certo.
2: più.
0: Può essere.
2: O Sar diventa quel giocatore imprescindibile.
0: Il rischio c'è.
2: E poi dopo lui rischia che, vabbè, aspettiamo, non c'è fretta, vediamo l'anno prossimo e magari potrebbe essere
4: vabbè,
2: ma stato.
4: A gennaio farà qualcosa però.
2: Ma a centrocampo è difficile. Sì. A centrocampo è difficile, perché comunque dovrebbe cedere in realtà la Juventus per rispettare i paletti UEFA, c'è ancora un obbligo tra virgolette di cessione. Se recuperi comunque Sar, c'hai con Miners, vedi con Uso come va, non è che andresti a fare un grosso investimento sul mercato, quindi bisogna vedere. Io dubito, a seconda poi di come si arriva anche un po' a gennaio.
0: Allora stiamo cercando di recuperare anche Enzo, vediamo un po' in che modo. 331 220 0213, intanto c'è chi è d'accordo con te, Vincenzo, sul discorso di Sarri. Sarri è esclusivamente un grande allenatore della fase difensiva,
2: sì,
0: per
2: sì,
0: il resto
2: sì.
0: Poche idee secondo lui e secondo
2: sì, aveva quelle giocate codificate che ripeto però riuscivano a fare Insigne e Callejon sempre la stessa eccetera. Non lo vedo uno che e ti porta dentro l'area di gol. Poi te la sa rendere solida, ti fa la partita di battaglia. Però non, il sarrismo secondo me è stata una cosa limitata.
0: C'è un'osservazione da parte di Mario. Stefano, il piano gara da quando esiste il gioco del calcio si fa tenendo conto la forza dell'avversario. Poi ci sono allenatori che lo capiscono ed allenatori che sono presuntuosi, e chi è presuntuoso di solito fa brutte figure. Mi riferisco ad Inter Arsenal dello scorso anno, 0-3, 6 partite su 7 perse in Champions. Non esiste la regola di che giocare bene si vince e giocare male si perde. Ma infatti questo non,
4: ma io non,
0: lo dice
4: non è
0: qualcuno.
4: Che stavamo discutendo il bene o il male, cioè,
0: infatti
4: beh,
0: non era questo il discorso.
4: Sono discorsi di mentalità, di piano gara, di cioè il calcio va da una parte. È casuale secondo voi che non è uscito un pareggio in queste 12 partite di Champions League? Secondo me no, almeno non è
0: perché
4: avvio,
0: adesso si gioca più
4: questo...
0: per vincere.
4: Esatto. Poi dopo fai i calcoli. Avete mai visto una squadra che non fa un compromesso durante l'anno? Perché se no non vinci. Qui ci abbiamo, insomma, voglio dire, Enzo, che ne ha raccontate di cotte e di crude, soprattutto i trionfi della Juventus. La Juventus vinceva perché magari imponeva la sua personalità, il suo modo di giocare, e poi a volte speculava sul risultato,
2: sì,
4: perché se
2: sì,
4: tu non speculi, sì, però sì, nell'arco della stagione, però il 70% deve avere un'idea,
0: certo,
2: ovviamente,
0: certo,
2: ovviamente,
4: che non
2: sì,
4: può essere quella di difendere e basta.
0: Enzo,
4: sennò i campionati non
0: inizia. Esatto. Abbiamo recuperato Bucchioni, credo, vediamo un po' se ci riusciamo.
3: Sì. Io mi sento bene.
0: Adesso bene, telefonica. Ciao, abbiamo avuto qualche problema con la linea video. Stavi completando il discorso, credo, sulle possibili variazioni della Juventus.
3: Sì, non so dove eravamo rimasti. Io mi sono interrogato se non fosse il caso di tornare alla difesa 3, visto che i difensori ne ha tanti con l'arrivo di Lukumi e anche Bravi. Lukumi potrebbe fare il centrale e quindi, o Bremer, quindi le soluzioni ce l'ha, facendo un 3-4-3, perché anche i due esterni d'attacco, recuperando Nico Gonzalez, uno che aiuta molto anche nella fase difensiva, potrebbe essere una soluzione, perché oggettivamente se non funziona Kop Meiners, ma lo vedremo con il Sassuolo, sai, va in difficoltà, perché Sar come sta fisicamente? Stesse bene almeno Sar fisicamente, non lo so, anche se recupera è pronto per fare 90 minuti, cioè, le difficoltà sono enormi. Quindi non so se Spalletti sta pensando di dare un maggiore equilibrio ripartendo da una difesa con tre, non lo so, io sinceramente lo farei in questo momento, perché Locatelli ti mancherà moltissimo anche dal punto di vista caratteriale, al di là di quello che fa da giocatore, che è comunque un giocatore importante, era un po' l'anima di questa squadra, era un po' il trascinatore nei momenti di difficoltà. Quindi se ti viene a mancare quello, non so che reazione ci sarà. Ecco, il test con il Sassuolo secondo me è importantissimo per capire.
2: No, sono d'accordo con quello di Cenzo, cioè la difesa a 3 con il centrocampo però a 4, non a 5 perché ti mancano i centrocampisti. Infatti lui parlava di 3-4-3 che può diventare anche un 3-4-2-1 per dire, ma quando per esempio al posto di Conceição gioca Nico, sì, che insieme ad Alia Begovic possono essere due mezze punte che dietro l'attaccante possono funzionare, anche lo stesso Walter Mate potrebbe essere effettivamente questa una soluzione per andare con Selic.
4: Noi ne parlavamo anche nei giorni scorsi, Enzo, cioè, voglio dire, sì, a volte dall'emergenza può nascere un cambio di modulo, ma che non sia magari provvisorio, però provare qualcosa, anche perché
2: detto che poi Spalletti è uno che ama dire una cosa che poi è anche giusta, un modulo può essere di partenza, poi diventa liquido durante l'azione.
0: Questo sempre. Però dai, in questo momento sono d'accordo quando hai detto
3: qualcosa bisogna inventarsi, e Spalletti ci ha sempre abituato a qualche invenzione, perché è evidente che la Juventus fatichi un po' là davanti a trovare imprevedibilità, magari sfondando di più sugli esterni, alzando i due esterni in un 3-4-3 potresti avere maggiori meccanismi sulle fasce, prendendo da lì la superiorità numerica. Non puoi sempre aspettare che con Seisao ti salti l'uomo, faccia quella giocata lì per avere la superiorità. Magari se si sgancia meglio un esterno, se è più vicino alla porta avversaria, arriva con maggiore velocità e con maggior freschezza.
2: Ho una domanda per Enzo.
0: Vai, proprio anch'io ce n'ho una.
2: Allora,
0: vai.
2: Brevissima, Enzo. Ti aspetti più volte questa carta nelle partite bloccate, Gatti attaccante, ultima ora, ultimo minuto?
3: No, questa è veramente stata una roba della disperazione. Se la Juventus
2: lo fece con la Roma anche l'anno scorso.
3: Sì, se la Juventus va avanti e pensando o Gatti mi può risolvere la partita, e va poco avanti, non è possibile. Cioè, questo è come il miracolo, no? E succede una volta ogni tanto. Se diventa una logica tattica o un'idea che ti può risolvere la partita, perché poi non è che Gatti non è che sia un centravanti, gli è andata bene stavolta, gli può andare bene un'altra volta. Cioè, io proprio l'abbandono un'idea così. So che nella disperazione può essere, ma non lo devo mettere nelle mie soluzioni.
0: Invece, io vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Credete nel rilancio di Gudmundsson in questa stagione?
4: Perché non dice a me.
0: No, tu sei sempre stato un estimatore, però è un po' scomparso, no? L'anno scorso.
4: Certo, evidente.
0: Ci credete in un rilancio? Sì. È un giocatore che pensate possa far bene alla Lazio?
4: Possa
0: quindi
4: far bene, certo. Gattuso adesso si deve inventare qualcosa. Adesso ho letto un falso 9, non lo so.
0: Sì.
4: È un peccato non impiegarlo. Però è un formidabile cambio adesso in questo momento, visto gli equilibri vincenti della Lazio. Però meriterebbe la titolarità. Quantomeno un giocatore importante, sarà un giocatore importante per la Lazio in questa stagione.
0: Vincenzo,
2: allora, la Lazio mi è piaciuta come partita, però io tendenzialmente dopo le prime tre cerco di non tirare già delle somme.
0: No, assolutamente.
2: Sono abituato a tre vittorie di fila di Thiago Motta e tre di Tudor e poi abbiamo visto com'è finita, no? Quindi aspetto la sesta, la sei per tutti quanti. Perché
4: tu sei abituato bene.
2: Sì, però. Allora, quindi all'inizio Frattesi secondo me ha avuto subito un ottimo impatto e lo avrà e darà un grande...
0: È impressionante.
2: Può fare un bel lavoro alla Lazio, sono d'accordo con Stefano, Gudmundsson. Secondo me Firenze in particolare, diciamo, in questi anni che è stata un po' delicata, la passata stagione delicatissima, quest'anno io continuo a non capire perché hanno preso Grosso invece di andare avanti con Vanoli, che secondo me aveva trovato le corde giuste e le ritroverà anche. Però Gudmundsson con Gattuso secondo me può fare una buona stagione, sì.
0: Bucchioni?
3: Ma sono d'accordo, perché questo è un giocatore che va rigenerato dal punto di vista mentale. È arrivato a Firenze come un acquisto straordinario, uno che avrebbe potuto risolvere tutto. E già lì, quando carichi un giocatore di questa responsabilità, non è mai bello, perché poi sul campo è un'altra storia. Ha trovato un allenatore che non lo capiva, come Palladino, ricorderete. Quell'anno lì funzionava solo palla lunga Ken e gli altri erano giocatori inutili da difesa e da battaglia, cosa che Gudmundsson non è. L'anno scorso la stagione disastrosa della Fiorentina, quindi non potevi non essere coinvolto in questa situazione, e quindi lui ha pagato non è mai riuscita a esprimersi. Gli cambia città, cambia allenatore, trova uno che ti carica come pochi, che ti dice sei un giocatore importante, puoi fare la differenza, e ti mette nelle condizioni di giocare. Credo che Gudmundsson possa riallacciarsi al periodo genoano e dimenticare questi anni difficili a Firenze. Le qualità ce l'ha, l'aveva messe, ma è un giocatore che gli devi dire vai in campo e fai quello che ti ispira la tua fantasia, che ti ispira
0: tu
3: la tua,
0: dici lasciarlo un po' libero.
4: E poi aggiungo
0: e forse Gattuso è l'allenatore giusto,
4: ma deve avere poche responsabilità,
0: è quello che dice lui, un po' più libertà. Gattuso potrebbe essere,
3: se lo ingabbi in movimenti, se gli dici mi devi aiutare la fase difensiva assolutamente, se no ti tengo fuori, tutto quello che ha patito in questi anni, non hai capito chi è Gudmundsson. Invece Gattuso credo che lo possa capire.
0: E un'altra cosa che vi chiedo, vi sposto però sul Milan, ci sono due giocatori che hanno fatto molto bene anche nell'ultima partita, ossia Sissé, che tra l'altro in tre partite ha fatto due gol, e Chukwueze, che quando entra sono un po', potrebbero essere loro due in questo momento, senza fare un po' le certezze del Milan, cioè anche considerando la partita che deve affrontare prossimo turno all'Olimpico, cioè affidarsi su questi due giocatori?
4: Ma Marco, guarda, sono veloce, certezze mi sembra un termine molto...
0: No, però hanno fatto bene.
4: Sì,
0: Chukwueze ha fatto bene anche
4: Milan
0: nel precampionato.
4: Deve lavorare tanto, deve trovare un equilibrio, soprattutto anche lì in una strada. Partito bene, c'ha 7 punti, Juve e Milan l'abbiamo vista tutti, insomma, secondo me la Juve avrebbe meritato molto di più. Sisse è un giovane, anche lì poche responsabilità, fai bene. Poi però quando sale il livello... Poi gatta, cioè, voglio dire, devi
0: ci giocheresti all'Olimpico contro la Lazio? Con tutte
4: Chukwueze e due? È discontinuo di natura, deve ritrovare continuità e devi essere continuo all'interno delle aspettative di un grande club come il Milan, cioè, quindi è tutto da certezze, andrei piano. Però sono due giocatori sui quali puntare, sì, certamente per una crescita individuale che poi serve al collettivo.
0: Marangio?
2: No, io faccio copia e incolla di quello che ha detto Stefano. Per esempio, Sisse nella prima in casa ha subito un po' la pressione del pubblico, quindi comunque è giovane, va gestito nel modo giusto. Chukwueze, troppi alti e bassi, non mi dà quel senso di continuità. Voglio aspettare Amorim, che
0: però,
2: secondo me farà...
0: Però un Chukwueze è diverso,
2: sì, è diverso come è diverso il Milan, perché poi Amorim sta facendo un lavoro, poi è stato molto onesto alla fine della partita con la Juventus, non avremmo meritato di vincere, sto chiedendo tanto alla squadra, quindi bisogna anche dargli il tempo di metabolizzare. Lui sta cambiando totalmente l'anima del Milan rispetto a quella dell'anno scorso. A me intriga molto, se posso fare un nome, la posizione di Rabiot da trequartista, che secondo me alla lunga può diventare intrigante.
0: Bucchione.
3: Ma guarda, Chukwueze in questo momento è più avanti di Moreira, aveva la necessità di far giocare questo nuovo arrivato che è costato 50 milioni, vederlo, ma non è ancora inserito nella squadra. Questa è stata l'idea. Magari in una partita importante come quella con la Juve pensava che il giocatore tirasse fuori quelle risorse che non ha, ma non è così. Quindi in questo momento Chukwueze mi dà maggiori certezze. L'altro è uno di quelli che ti porta energia, che ti porta imprevedibilità, come tutti i ragazzi, però non gli darei la titolarità del ruolo. So che è una grande risorsa, dipende da partita a partita, se la pressione, le tensioni, il tipo di squadra che hai davanti. E comunque io ho già scritto che secondo me da nazionale, proprio perché ha questa imprevedibilità, andate a vedere il gol che ha fatto, è una genialata, no? Quel tipo di calcio lì, quindi è un qualcosa che io mi coltivo, è un allenatore, è un qualcosa di prezioso, ecco. Ho un gioiello che non so se me lo devo mettere in una serata, o è meglio nella serata non esporlo, o me lo porto nella serata successiva, però ce l'hai e va sfruttato al massimo, perché questa energia...
0: Io sono curioso di vedere che scelte farà contro la Lazio.
3: Hai visto quando prende la palla Cisse, anzi lui ha detto che si chiama Cisse, quindi si accende una luce, quando c'è questa luce dei ragazzi va sfruttata al massimo possibile.
4: A proposito dei ragazzi italiani, lui che è nato a Treviso, Cisse, che probabilmente San Mirino, no? Probabilmente entrerà nei convocati. C'è anche questa buona notizia, Marco, non abbiamo data, Alessandro Romano del Cagliari ha scelto l'Italia.
0: Ah, bello, bello.
4: Quindi ce lo chiede della FIFA, lui svizzero.
0: Ottimo, bel giocatore questo.
4: Cresciuto nel settore giovanile della Roma.
0: Sì. Enzo invece mi ha una parola su Vanoli, che ritorna, non me la dici?
3: Auguri.
0: Perché sei così sintetico?
3: No, guarda, Vanoli è un'ottima persona, una persona straordinaria.
0: Sì, sulle persone non discutiamo.
3: No, è un bravo allenatore, l'ha dimostrato l'anno scorso facendo quella salvezza. Però è tutta la storia che non mi convince. Io, se fossi stato Vanoli, ho un carattere diverso, ognuno al suo.
0: Non avresti accettato.
3: Ma no, ma andatevene al diavolo, ma avete trattato in quel modo lì 3 mesi fa.
0: Ti do ragione, guarda. Ti do ragione.
3: Ci sono state, ci sono anche delle brutte storie, insomma, entrate negli spogliatoi di Paratici, insomma, storie che hanno quindi ritorno in quell'ambiente, però la reazione è strettamente individuale. Quella che dico calcisticamente parlando, che mi sembra che questa squadra sia meno forte di quella dell'anno scorso, o meglio, sia meno squadra di quella dell'anno scorso. L'anno scorso c'erano dei giocatori di esperienza, parlo di Gosens e di altri, giocatori di personalità, Mandragora, eccetera. Questa è una non squadra che va fatta diventare squadra. Ci sono dei giocatori belli, stilisticamente interessanti, giocatori che magari potranno diventare dei campioni, penso a Mastantuono, ma in questo momento non lo sono, sono troppo acerbi, la personalità, prendono un gol e si impauriscono, avete visto queste partite, non sanno più cosa fare. Quindi secondo me Vannoli si è preso una gatta da pelare più gatta di quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso
0: secondo me si è preso una responsabilità grossa pure Paratici.
3: Vabbè, Paratici è responsabile di tutto quello che sta succedendo.
0: Assolutamente.
3: A Firenze l'hanno accolto come arriva.
0: Ha sminuito il mercato che ha fatto con queste ultime due mosse, secondo me.
3: No, ma anche a gennaio.
2: Un attacco un po' confuso,
3: Marco,
2: sì.
3: Marco, a gennaio ha speso quelli 30 milioni per prendere Fabian e Brescianini. Fabian l'ha ridato via.
0: Ha dato via tutti, sì. Bah.
3: Quindi a gennaio.
0: Vediamo.
3: Quindi quelli che dicono che senza Marotta Paratici è un'altra persona. Stanno crescendo questi di numero,
0: sì.
3: L'hanno
0: vediamo,
3: sempre detto,
0: vediamo.
3: Però un uomo solo al comando,
2: guarda, te lo posso confermare, credo che l'inizio del declino della Juventus monarca, no? Quella che vinceva 9 scudetti di fila della Juventus, nacque quando partì Marotta e quando Andrea Agnelli, invece di sostituire Marotta, disse a Paratici fai tutto tu,
0: sì,
2: accorpandogli due ruoli, uno dei quali non era prettamente il suo,
0: di Casotti
2: di,
0: gli ha fatto
2: di amministratore eccetera.
3: Enzo,
2: si è perso,
3: Enzo,
2: si è perso.
3: I disastri di Paratici li sta pagando ancora ora la Juventus, l'operazione Ronaldo è stato un disastro assoluto dal punto di vista economico.
2: Ha portato un problema ai conti non da poco.
0: Assolutamente.
2: Quello fu il motivo per cui Marotta disse non sono d'accordo.
0: Non sono d'accordo,
2: okay,
0: d'accordo. L'ultima, ragazzi, ve la voglio fare sulla salvezza. Genoa Frosinone, ma De Rossi rischia, ragazzi?
4: Sì, però, rischiano tutti, certo.
2: Anche lì Stefano, sciagurato il mercato che gli hanno fatto.
0: Esatto,
2: poi
0: gli hanno
2: tolto
0: dei giocatori.
2: Fine,
0: sì.
2: Caffi e Martin, cioè,
4: però le prestazioni...
0: È una partita difficile questa, però.
4: Sì, molto, perché il Frosinone ha un gioco collaudato, codificato.
2: Non male.
4: Si porta dietro, insomma, una bella dote.
0: Si è portato dietro il DNA dell'anno scorso, in Serie A. E non solo, per
4: a proposito del gioco
0: Raimondo, che è diventato un attaccante che segnava poco, invece ha cominciato a segnare, quindi bisogna fare molta attenzione. Enzo, rischia secondo te?
3: Ma se vedo le prestazioni ti dico cosa volete di più dal Genoa che ha venduto tanto.
0: Cioè, però c'ha zero punti, se perde pure questo è uno scontro, questo è uno scontro salvezza, parliamoci chiaro.
3: Questo lo sai, no certo, questo la puoi andare a vincere se la metti sulla garra, sulla cattiveria, su quel tipo, perché il Frosinone gioca molto meglio, il Frosinone è molto più squadra, io l'ho vista anche con la Fiorentina, ma anche nella gara successiva, quindi ha una personalità, ha un'identità di gioco che in questo momento il Genoa non ha. Può andare a fare punti soltanto mettendola sull'aggressività, sull'uno contro uno, su queste qualità che nel Genoa comunque ho visto, ecco, questo non l'ha mollato. E poi sai, i risultati, non so come cosa pensano la società, non conosco il presidente del Genoa, non so come, cioè, se vogliono i risultati, giustamente, se dovesse rimanere e non fare punti neanche col Frosinone, qualche dubbio mi viene.
0: Sì, rischia moltissimo. Vabbè, vediamo, dai, saremo a vedere. Enzo, grazie.
2: Ciao,
0: e
2: Enzo.
0: Ci sentiamo presto.
2: Ciao,
0: un abbraccio.
2: Enzo
0: Bucchioni.
3: Ciao, buona serata a tutti.
0: Bucchioni,
3: ciao.
0: Salutiamo e ci stiamo per fermare anche noi. Noi ti lasciamo che vai a fare a preparare la trasmissione.
2: Andiamo di là, andiamo su
0: con Santarelli. Salutaci Santarelli.
2: Alessandro. Non ve lo saluto perché sennò comincia a strillare.
0: No, è vero, strilla troppo. Come strilla così?
2: Mamma
0: cosa...
2: mia.
0: Mamma mia.
2: Uno strillone.
0: Mamma mia. Ci fermiamo, tra poco torniamo per l'ultima ora.
2: Ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Economia in primo piano. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del consiglio direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
0: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
1: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
0: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal 7° piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
1: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla Sicurezza Scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
0: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18.45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati, nuovamente entriamo nell'ultimissima ora, caro Stefano Impallomeni, ci sono già delle domande per noi, al volo.
1: Vai.
0: La prima, se domenica il Napoli perde male con il Bologna, Allegri rischierebbe l'esonero? Sì o no?
1: No.
0: No, anche per me. Poi c'è un'altra da parte di Salvatore, e vi chiedo a voi due per favore un pronostico delle italiane in Champions stasera. Mamma mia, Salvo, ci fai chiedere il pronostico.
1: Beh, speriamo che vincano
0: entrambe. Beh, io spero che vincano. Vedo una partita un po' più difficile per ambientale per la Roma, ma ambientale, non
1: ambientale,
0: sul campo,
1: sì.
0: Perché sul campo penso che la Roma possa fare il risultato. Allora, ti abbiamo risposto subito, non so se c'è un audio, così rispondiamo anche ad un audio, e saluto come sempre Andrea Magliocchi in cabina di regia. Vai.
2: Ci metto pure anche sa non è più, anche sa da una volta. E quindi manca anche un bici, anche sa che non ce l'ha. Quindi manca un po' il centrocampo a Napoli. Io non lo so come farà Allegri a impostare il centrocampo. Poi non lo so, l'anche fa sempre del casino. E quindi va bene così, dai. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, è vero, però ricordiamoci che pure a Spalletti gli manca il centrocampo.
1: Beh, direi.
0: Voglio dire, anzi, forse Spalletti sta peggio pure, perché deve adesso affidarsi a due giocatori in coppia, esatto, che Cobb Miners non mi sembra che dà garanzia in questo momento, e quindi però ci si deve affidare. Ragazzi, nell'emergenza l'allenatore deve fare qualcosa, non è che può stare lì a pensare a chi manca, se no fa un altro lavoro, dico sempre. ragazzi, poi io dico una cosa, ma quanti di noi lavorano nell'emergenza? Però cerchi di portare a casa il risultato in qualche maniera. Va bene, un altro audio al volo, dai.
3: Allora, io sono il primo a criticare l'Inter per la partita contro il Napoli, però sembra quasi che il Napoli abbia perso la partita con l'Inter per un episodio, ma anche l'Inter i due gol che prende il Napoli gliele regala clamorosamente, gli regalano il pallone, cioè Barella prima si ferma in area di rigore, Napoli contropiede, Barella recupera palla, per due volte la ripassa a Politano che fa gol, dopo tre minuti la palla va verso la rimessa laterale di Marco. Non si sa come mai si ferma, si gira verso la sua area quando non c'è nessuno, palla rimane in campo e fanno gol. Cioè, gli errori non è che ci sono da parte di Napoli. Prima di chissà, il gol sbaglia clamoroso a Turam.
0: No, ma io sono d'accordo che Anguissa si è mangiato il gol, però prima c'è stato un altro episodio, poi gli episodi nel calcio sappiamo quanto siano determinanti, no?
1: Questo è il fatto che 2-0 a San Siro,
0: la devi portare a casa, quella, sì, assolutamente. Allora vai con il primo flash che dobbiamo fare a Como, andiamo a vedere un attimo perché c'è grande entusiasmo, c'è l'esordio in Champions League di questa squadra, ma che bella storia comunque.
1: Beh sì,
0: se pensi
1: magnifica.
0: Dove stavano tre anni fa e dove sono arrivati adesso. Quindi è sicuramente bello, bella cosa, e vediamo stasera.
1: Mi auguro per il
0: sono
1: Como
0: curioso,
1: e per il calcio italiano che possa fare un percorso tipo il nostro Bodo Glimt, che possa sorprendere su tutti i campi d'Europa. Il Como di Cesc Fabregas.
0: Allora, il mio Como crescerà nel mondo, ma resta alla gente. Ha parlato così il presidente del Como. Chiediamo questo, ma anche le ultimissime.
1: Tra l'altro, bella iniziativa, magari ce la facciamo raccontare.
0: Come no, da Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport.
1: Ciao, Giulio,
0: buon pomeriggio.
4: Sì, buon pomeriggio a voi, mi sentite?
0: Benissimo, forte e chiaro ti sentiamo, benissimo.
4: Ok.
0: Allora, dai, raccontaci, Stefano ti chiedeva dell'iniziativa del Como, poi io ti chiedo insomma come si sta vivendo questo avvicinamento alla partita, e dacci anche l'ultimissima, dai, un quadro.
1: Sì, mi riferivo ai posti che concederanno.
0: Ai posti, sì,
4: esatto. Sì, ho avuto conferma oggi dal club che saranno ceduti circa una ventina di posti in tribuna d'onore. Vi rinunceranno ovviamente il presidente Suarso, che è stato il promotore di questa iniziativa, e altri dirigenti, l'amministratore delegato Terrazzani e altri manager del marketing fra le varie insomma strutture del club. E posti destinati a over 75, tifosi storici del Como che ne hanno fatto richiesta attraverso una mail, raccontando le loro varie storie. Potevano essere appunto partite particolari, gente che magari ha conosciuto la moglie allo stadio, insomma, sono stati selezionati e hanno avuto questo regalo dal club, una, uno dei tanti, diciamo, gesti bianchi del Como, che ci ha abituato anche a questa diciamo, questa iniziativa, questo approccio anche molto, no, smart, in questo, magari in questo panorama italiano, che magari spesso ha degli atteggiamenti un po' urlati, un po', chiamiamoli, cafoni. Invece il Como ha questo approccio anche un po' orientale, zen, che lo contraddistingue.
0: Senti, come si sta vivendo invece questo momento, questo avvicinamento alla partita in città?
4: Beh, è una prima storica, c'è molto grande entusiasmo, lo stadio ovviamente sarà tutto esaurito e c'è grande aspettativa, grande attesa, e la squadra pare tranquilla. Ieri Fabregas ha detto anche una cosa abbastanza, non dico curiosa, ma interessante, quando gli hanno chiesto che se ci sarà spensieratezza. Lui ha detto no, assolutamente non è quello l'atteggiamento, perché comunque loro vanno a giocarsi le partite sempre per vincere, e non è certo un regalo questo della Champions, ma non è certo un regalo così da usare in maniera, no, per divertirsi, ma sempre nell'ottica di fare esperienza e di crescere.
0: Senti, invece le scelte per quanto riguarda la probabile formazione?
4: Le scelte credo che abbia un paio di dubbi che si trascinerà fino a poco prima dell'inizio, per cui credo che in questi minuti credo che stia prendendo le ultime decisioni. A mio parere sono due i ruoli quelli che saranno, insomma, attenzionati. Credo la punta, ballottaggio tra Duvicas e Ken, e forse un centrocampista centrale, credo tra Miglia e Perrone, che siano, diciamo, il capitano sicuramente, anche perché ieri è andato in conferenza stampa, e credo che il capitano D'Acuña non sarà dalla partita, e si giocheranno una maglia da titolare Perrone e il nuovo spagnolo Miglia.
0: Bene, facciamo un in bocca al lupo al Como, stasera ci gustiamo questa partita, sì. E speriamo, insomma, speriamo bene per questo esordio. Ripeto, una bellissima storia di calcio, perché se pensiamo a dove era 3 anni fa e dove sta adesso,
4: sì.
1: Nessuno l'avrebbe mai immaginato.
0: Nessuno, penso, no, poteva fare un pronostico del genere.
1: Penso, no, inguaribile ottimista.
4: Credo che sì, no, ma credo che appunto la società ci ha abituati. Credo che questa stagione potremmo anche trovarcelo lì a lottare anche per lo scudetto, secondo me.
0: Un po' tutti hanno, in tutti c'è questo pensiero. Vediamo.
4: Sì, perché comunque vedendo la squadra, vedendo il mercato.
0: No, sai Giulio che cosa aggiungiamo, sì, noi? Di vedere che impatto può avere la Champions sulla squadra. Questa è l'unica, diciamo così, cosa che io adesso...
4: Non lo so.
1: No, secondo me sarà un integratore motivazionale.
0: Sì, però gestire il doppio impegno, cioè questo vorrei vedere che effetto
4: ha. Non lo
0: ha.
4: So, sì, però ripeto, il mercato è stato fatto proprio in funzione di avere, diciamo, due o anche più giocatori dello stesso livello per tutta la stagione, per cui se già questo era un diktat che Fabregas aveva già sperimentato anche l'anno scorso. Quest'anno invece sono arrivati giocatori di buon livello, ma anche di esperienza. Certo. Per cui tutto è stato fatto in funzione del doppio impegno e di un impegno, dell'inserimento di un impegno nuovo, in cui appunto la Champions, in cui ci vogliono giocatori di esperienza. Vediamo appunto, Ken lo stesso, che ha fatto 24 partite di Champions, lo stesso Miglia, che non ha mai giocato in Champions, però è un giocatore di 31 anni, nel pieno della maturità, e che porta sicuramente quella esperienza che serve in uno spogliatoio molto giovane.
0: Sì. Giulio, senti, una domanda per te da un ascoltatore, poi ti salutiamo. Il regalo del Como vale per tutto il campionato Champions inclusa o solo per questa partita?
4: No, credo solo per questa partita.
0: Perfetto.
4: Credo solo per questa partita. Anche perché appunto è la prima, e è uno stadio che comunque ha una capacità un po' ridotta in Champions, perché rispetto al campionato perdono circa 1000 posti, perché ancora ci sono dei settori, dei distinti e della curva, quella vecchia curva, non la nuova rifatta, che hanno delle strutture ancora un po', diciamo, intubolari, per cui non a norma, per cui perdono un po' di capienza. Poi ovviamente la prima c'ha una già stata una richiesta eccezionale, per cui credo che sia proprio un'iniziativa così one shot.
0: Bene, Giulio, noi ti facciamo buon lavoro per questa sera e insomma speriamo di raccontare una bella partita. Grazie Giulio.
4: Grazie
0: Giulio.
4: A voi, alla prossima.
0: Alla prossima, Giulio Saitta della Gazzetta dello Sport. Andiamo invece da Marco Campanella, Tutto Mercato Web, che ci dà un po' le ultime invece per quanto concerne la Roma, esordio anche della Roma questa sera in Champions League, quindi con il Fenerbahce. Marco.
5: Buonasera.
0: Sì, ci siamo perché siamo vicino all'inizio della partita, 18:45.
5: Sì.
0: Vai, le ultimissime, vai.
5: Sì, dovrebbe iniziare dal primo minuto Rensch, confermato anche Molina titolare, quindi prevediamo una panchina per Wesley. È chiaro, lo sappiamo, la Roma inizia oggi il periodo di 3 partite a settimana. E arriva da una gara molto intensa, e lo sappiamo tutti, dopo con la rimonta contro l'Atalanta, quindi un po' di gestione delle energie da parte di Giampiero Gasperini ci può anche stare. Sicuramente non verrà toccato Svilar dal primo minuto tra i pali. La difesa a 3 si va verso il solito terzetto con Mancini, Indica ed Hermoso, mentre appunto sulle fasce, lo ripetiamo, Molina va verso il debutto dal primo minuto a destra, con Resch a sinistra, in mezzo Cristante e Kone saranno regolarmente in cabina di regia. Si va verso la titolarità anche per Dybala, sappiamo lui come va gestito, con un po' con il contagocce, ma ha detto ieri il mister Gasperini che sta bene, quindi prevediamo una maglia da titolare anche per lui. Al suo fianco Sule, l'eroe della rimonta pazza contro l'Atalanta. Alle spalle non c'è nessun dubbio qui di Malen, unica punta.
0: Sì, tanto qui viene giù tutto.
1: Sì, siamo un po' preoccupati
0: per sta venendo giù tuoni, fulmini, lampi, tutto.
1: Un fine mondo,
0: sì, proprio questo fine settimana, cioè proprio doveva cadere, non poteva aspettare una settimana in più, no?
1: Ma guarda un po',
0: cioè vabbè. Lasciamo stare. Scusa Marco di questo, però le condizioni climatiche anche hanno un certo peso.
1: Beh,
0: effetto.
1: Un po' d'acqua,
0: insomma, un pochettino adesso. Non esageriamo, insomma, oggi ci voleva il canotto per venire a lavorare stamattina, una roba incredibile. Vabbè, comunque, dicevo Marco, va bene. Allora, Dybala, detto Gasperini ieri, partiamo bene, siamo migliori con lui e partiamo bene.
5: Ha suonato la carica un po' ieri Gasperini. ha detto che bisogna avere fiducia nei propri mezzi, senza sottovalutare l'avversario. Il Fenerbahce, ce lo ha detto il tecnico, è una squadra di assoluto valore che crescerà nel tempo, però non bisogna snaturarsi, bisogna credere nei propri mezzi, che sono ciò che poi l'ha portata a giocarsi questa sera partita.
0: Bene Marco, grazie, buon lavoro a Marco Campanella.
1: Ciao Marco.
0: Grazie Marco.
5: Allora,
1: dall'altra parte c'è il pirata, te lo ricordi?
0: Come no, Murici non l'abbiamo mai visto. Kanté che ha messo
1: Kanté,
0: Kanté
1: dietro con Skriniar, Ederson in porta, ex City.
0: Come no,
1: Muldur, te lo ricordi, Sassuolo?
0: Quelli del City la sono stati sparsi un po' a destra e a sinistra, adesso hanno finito il ciclo lì e l'hanno cominciato a andare via. Che è sta roba? Siamo tornati indietro.
1: Holland 59 gol in 50 anni.
0: Mamma mia, pazzesco.
1: Ma hai visto, si è tagliato i capelli, fatto un taglio da Marins,
0: che si fa fatica a riconoscerlo adesso, capito? Sì, sempre possente, però insomma,
1: Holland,
0: sì, vabbè.
1: Cara.
0: È vero, perché la palla la butta dentro. No, dammi un altro audio, vai.
6: Salve ragazzi, volevo soltanto dire a Di Benedetto,
0: Che devi dire? Sei andato via
6: a Genova, sappiamo tutti come ha vinto il Napoli, è stata frantumata dal Genova e poi Genova. È andata come è andata, abbiamo visto tutti come.
0: Sì.
6: A San Siro, se non regala due gol l'Inter al Napoli, non l'avrebbe mai fatti. Su questo non ci piove. E quanto riguarda Anghissà, quando una squadra si sbilancia per vincere una partita che poi poteva essere persa, ci sta anche che rischi qualcosa. Ma Napoli è questo, Allegri è questo.
0: Vabbè, grazie, abbiamo capito. Allegri è questo, ha ragione, vediamo. Il suo piano gara è stato spesso impostato in questa maniera. Sta
1: crollando il cielo,
0: cioè, qui sopra
1: sentiamo
0: noi,
1: mentre noi siamo abbiamo il rimbombo dei toni. Sì, ma mette
0: paura sta cosa, che poi devo pure partire. Va bene. Vorrei solo dire che Lautaro doveva essere espulso. Dove? Col Napoli? Io per esempio sono d'accordo, invece Stefano mi era d'accordo.
1: Cosa?
0: Cioè, su Marin c'era la gomitata, secondo te per me non c'era? Ti ricordi?
1: No, per me c'era.
0: Per me invece, vedi, sono posizioni diverse. Quindi. Però perché dobbiamo tornare ancora indietro su sta cosa che ne abbiamo già visto?
1: Ma sembra lunedì, siamo giovedì.
0: Molte volte esce fuori così un pensiero. Ma si è espulso, vabbè.
1: Una menzione particolare per Ken, sì. Asparo, tracce di Drogba. Confermo.
0: Poi Ube dice: stasera vedo un Como dominante, mi aspetto un 3-4-1. Per me, lo ripeto, è la vera alternativa all'Inter. Vabbè, vediamo. Insomma, 4-1 sarebbe un bel inizio. Vera alternativa all'Inter. Vediamo. Insomma, 4-1 sarebbe un bel inizio.

0: Ma secondo voi che chance ha l'Inter di andare avanti in Champions in base anche a quello che avete visto con Real e gli impegni che ha?
1: Rispondi tu, Stefano, poi io.
2: Ottavi e poi si vede. Ottavi, no? Quarti, ottavi.
1: Allora, se devo giudicare quella che ho visto contro Real Madrid, per me fa strada. Dove arriva non ti... però per me può fa strada. Se devo giudicare per la partita
2: dagli incastri, dal...
1: adesso le prossime partite secondo me sono tutta la portata del Nino.
2: Sì.
1: Quindi, prossime partite. Quindi vediamo.
2: Beh, però devi sbrigarti a far punti. Perché
1: poi... certo, certo, assolutamente, assolutamente, c'è dubbio. E ci abbiamo un altro audio o andiamo in pausa? Un altro audio, vai, vai.
3: Buongiorno amici, Leo da Taranto, tifoso juventino, senza nulla togliere al mister Spalletti, io mi auspico quanto prima il ritorno in panchina di Antonio Conte. Ecco. Ho un allenatore col DNA bianco-nero, l'unico che potrebbe dare una scossa all'ambiente e a trasmettere ai giocatori in campo l'importanza di indossare quella maglia. Vi vorrei ricordare che Marotta, quando andò all'Inter nel 2011, il primo allenatore che chiamò fu appunto Antonio Conte e poi a seguire Inzaghi e adesso Chivu.
4: Sono inconsolabile.
1: Io invece penso, spero che sia finita.
2: C'era Spalletti prima di Conte. Con Marotta.
1: Lo sai che non mi... Spalletti ha portato l'Inter in Champions.
2: Però Marotta ha scelto scelse Spalletti. No, non c'era Marotta.
1: Non mi ricordo. Se vado a vedere adesso faccio c'è un buco di memoria.
2: Secondo me sì.
1: Te lo dico subito, controllo, però vado un attimo su tutto Mercato Web al volo perché c'è una cosa che mi ha incuriosito, legata alla partita del Como, perché Kane e la Champions si ritrovano 4 anni dopo, l'ultima volta fu al fianco di Vlahovic e quindi con il Como ritorna dopo 4 anni in Champions League e dovrà conquistare anche il posto perché da quello che abbiamo visto parte dalla panchina, c'è Duvikas davanti,
2: sì.
1: Così le ultime che sono arrivate, vabbè, comunque vediamo. Questa sera è interessante anche capire l'inserimento di Ken nel calcio di
2: Fabio. Comunque ha fatto un ottimo esordio, è stato altruista, ha offerto anche la palla per il gol di Aou a Genova. Ma guarda, con Fabregas sul piano comportamentale già non si può permettere, ecco,
1: gli fa tante cavolate, esatto, diciamolo, bravo. Stretto stretto, insomma.
2: L'ho capito, secondo me.
1: Perché uno... No, stavo soltanto controllando una cosa, sì, c'era, ma... Allora, arriva nel 2018 Marotta e nel 2017 però già c'era Spalletti. Quindi lui finisce...
2: Però
1: poi
2: loro
1: chiama...
2: lavorano insieme, poi vanno in Champions League.
1: Sì, lavorano insieme.
2: E poi
1: sì,
2: sceglie Conte.
1: E poi sceglie Conte. Vanno in Champions e poi sceglie Conte. Va bene, ci dobbiamo fermare, break, a tra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como, con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 cm di Woltemade agli scatti di Randal Kolo Muani. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista

0: regista della Juventus, ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo Allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21:05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati, ci siamo. Mamma mia, qui sta facendo, non so, da altre parti, magari così dateci qualche anche indicazione, come si dice, climatica, dove direi. State, le zone, com'è il tempo da voi. Qui sta facendo un diluvio pazzesco, veramente siamo sotto l'acqua, sotto il canotto. È una situazione drammatica, no? Vabbè, adesso non esageriamo, però insomma piove tantissimo. Allora, c'è lui, Massimo Brambati. Massimo, ciao Massimo.
1: Ciao Marco. Oh, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Com'è il tempo dalle due parti, Stefano? Com'è il
1: tempo? Non è stato bello, perché io sono in Toscana e ieri ho beccato una roba indescrivibile, che ho mai visto nella mia vita.
0: Sì, veramente, ma l'avevano detto che erano un paio di giorni tremendi, però insomma non ci aspettavamo una cosa del genere. Veramente.
1: No, nemmeno io.
0: Vabbè, ormai col tempo non ci possiamo più fare niente, ragazzi, cambia con una velocità.
1: Bravissimo.
0: Poi io vado molto col tempo.
2: Siamo meteoropatici.
0: Sì, io quando c'è il sole sono... già bene, meglio quando vedo sto tempo così. Poi c'è chi ha... qui da noi
1: c'ho redazione. Nostalgia, sì. C'ho nostalgia
2: del
1: no, c'ho, no, del caldo, no, no, io ho nostalgia delle stagioni che c'erano una volta, segnate veramente, così come del calcio di una volta, quello con la magliettina, col 7, col 10, col 11, senza il 3 marca al 7, il 5 marca al 9.
0: Grande,
1: il 4
0: è vero,
1: marca al 10.
0: È vero.
1: Ma c'è la nostalgia anche di quello.
0: Che poi una volta noi
1: tanto per rimanere in tema.
0: No, ma una volta noi capivamo i ruoli con i numeri. Ricordi? Esatto. Ma era così.
1: Certo.
0: Cioè il 7 era quello che era l'ala, poi che ne so, il 10 era quel giocatore
1: era
0: di
1: fa.
0: Bravo. Poi il 10 era il giocatore di fantasia, quello che doveva illuminare il calcio,
1: certo,
0: no? Certo, il più forte.
2: Certo. L'11 era la seconda punta.
0: Esatto,
2: il 7
0: la seconda
2: tornante.
0: Punta. A 9 era il centravanti classico. Poi...
2: Ciotti come chiamava il mediano a sostegno.
1: Il
0: 4 era il mediano.
2: Il mediano puro.
1: A sostegno.
2: La mezzala.
0: Pensa, la prima maglia che ricevetti al Bettini Calcio, ora me lo ricordo, fu il numero 4.
2: Mediano a sostegno.
0: Mediano. E mi hanno detto stai lì in mezzo, e capito? Poi dopo da mezzo mi hanno messo ancora dietro, poi da dietro mi hanno messo largo perché facevo meno danni, capito? Allora mi hanno messo un po' sulla corsia in basso, capito? Vabbè, però è vero, era così, ragazzi. Era il numero, indicava il ruolo. Adesso non si capisce più niente.
1: Sì,
0: i numeri,
1: no,
0: 34,
1: vabbè,
0: 84,
1: nomi.
0: 93, i nomi dietro. Ma dai, gli attaccanti che hanno il doppio numero, non si... Una volta poi qual era quello che faceva 9 più 1? C'era pure il 9 più 1, Zamorano. Si poteva guardare quella cosa, dai. Ma che
1: è vero. 9 è
0: più...
1: vero,
0: no,
1: è
0: o
1: vero.
0: No, Massimo, che è 9 perché... più 1, dai.
1: No.
0: Ma dai.
1: Io penso che ho una collezione di maglie, di quelle vere. Cioè quelle che, con cui io mi sono scambiato in campo. Che ti dico la verità, sono rimaste intatte, intonse, perché le ho conservate in cornici... ci sono dei non nomi, i proprietari delle maglie, perché non c'erano i nomi. E per esempio io ho quella di Maradona con lo scudettino cucito e vedi proprio lo scudettino di tessuto col tessuto fatta di lanina la maglia, una cosa bellissima.
0: Una volta pensa che venne una volta venne qui
1: del Napoli, ne ho tre o quattro per squadra.
0: Una volta venne qui Cucciari, mister Cucciari, calciatore,
1: sì,
0: e ci portò
1: la maglia
0: di Maradona che se l'era scambiata, che hanno dato la maglia di Maradona, l'hanno portato qui in studio, una cosa bellissima. Ma queste cose qua vi
2: era
0: chiedo,
2: generoso Maradona,
0: ma vi chiedo a voi che grande. Siete stati, ma queste cose dello scambio della maglia le pattugliate prima o dopo,
2: no,
0: a fine partita, che ne so.
1: Io ho questo aneddoto che rompo le palle a Marumenighi da quando entro in campo fino all'ultima zampata che gli tiro, che lui purtroppo in un mezzo italiano tedesco mi dice ti to maglia ma adesso basta picchiare perché praticamente dal primo intervento gli ho cominciato a dire, però gli tiravo di quelle zampate
2: l'entrata di Bramba erano memorabili,
1: bravo, che dovevo fare,
0: cioè Rummenigge come marcare, scusa, c'aveva due gambe che erano, c'aveva una gamba che era due dei nostri,
2: mette quello che
0: all'epoca come facevi a marcare certi giocatori,
2: che
0: giocavi d'anticipo, come facevi a anticipare, menavi
1: pensa a Gullit pure un altro che era una roba che se gli facevano un cross
0: ma scusa, ma io adesso
1: il segno della croce.
0: Massimo, all'epoca quando se giocavamo noi non so adesso, a noi ci insegnavano o palla o piede, cioè, questa frase me la ricordo, o palla o piede, cioè, certo. Come fai? Tanto erano quelle le soluzioni, non è che potevi fare diversamente.
1: Era una frase, era proprio un modo di fare.
0: Sì, un modo di fare. Adesso, adesso il difensore se ne mette le mani dietro e deve stare come, una, come il giocatore del subuteo, tutto dritto, va in marcatura, deve stare, ma che roba, è una roba che non si può vedere.
2: Pinguino.
0: O no? Non si può vedere, Stefano.
1: È vero.
0: Proprio. Vero. Però vabbè, calcio moderno. Dobbiamo. Però è così. Una volta era così. Erano queste un po' un attacco di nostalgia, dai. Ecco.
2: Beh, ci abbiamo un po', sì.
0: Cioè, però se mi fermavi attaccanti prima, scusa. Pure a te te picchiavano, Stefano.
2: Sì,
0: dai.
2: No,
0: su.
2: No, però. Voglio dire, Massimo.
0: Tu le zampate le hai prese o no?
2: Beh, una.
0: Tu ne hai presa una lasciamo perdere quella che hai
2: una
0: presa.
2: Vale per tutti.
0: Una che vale, però tu ci hai raccontato che anche all'inizio te
2: però Massimo era leale.
0: Qualcuno invece no.
2: Qualcuno un po' meno.
0: Ma perché te picchiavano anche lontano, vero? Quando c'era...
2: No, da dietro non Massimo non l'ho mai visto. No, giusto Massimo. Da
1: no,
2: dietro.
1: Sì,
2: da dietro
1: no. Su questo devo dirti, lo sai che io
2: da
1: sono
2: dietro
1: abbastanza... No.
2: Da dietro non lo puoi fare.
1: Eppure ti dico la verità, ho preso più di una gomitata a palla lontana, non faccio i nomi perché non è giusto, non è corretto.
2: No. Mm-hmm.
1: Però ci sono 3-4 campionissimi che mi hanno tirato delle gomitate a palla lontana e uno mi ha fatto perdere un dente.
0: Porca miseria.
2: L'hai detto, l'avevi già detto.
0: A palla lontana proprio.
2: E io siccome ho una buona memoria, se vuoi lo dico.
1: Sì.
0: Chi è stato? Tu sai.
2: No, l'ha raccontato Massimo, però non si ricorda perché l'hai detto tu, Massimo.
0: Certo.
2: A Empoli.
0: Certo, Empoli.
2: Empoli-Roma.
1: Sì.
0: A Empoli-Roma, gli hanno ammollato.
1: Roma-Empoli.
0: Roma-Empoli. Ma sai che l'avrei raccontato qui, è
1: sì,
0: vero. È vero, l'avevi raccontata sta cosa. Sì.
2: No, c'è rimasto male perché non se l'aspettava.
1: Massimo. No, non me l'aspettavo.
2: Capito? Perché poi è bello perché il calcio è la metafora della vita. Non te l'aspetti?
1: No, non te l'aspetti, è vero.
2: Da uno così ti aspetti una comitata.
1: E poi ho anche ricevuto da qualche grandissimo campione delle parole non bellissime,
0: vabbè,
1: della serie quanto guadagni, ti metto a palleggiare nel giardino di casa mia.
2: Questa era una frase che andava di moda e brutta. Fanno tutti quelli buoni
1: volta,
2: adesso, però erano arroganti.
1: Una volta però ti dico la verità, uno mi ha detto ti metto insieme ai miei sette nani del giardino.
2: Sì. Era andava di moda quel periodo lì.
1: Esatto, io gli ho risposto non hai un bel gusto se c'hai i sette nani nel giardino perché non è bello. Sette nani nel giardino mi sembra una casa anni 60.
2: Mamma mia.
0: Non hai un bel gusto, gli hai risposto bene però,
2: sì,
0: dai.
2: Ma poi a te, proprio a te.
0: Gli ha risposto in maniera
2: molto... Informati prima di parlare con me. Capito, Marco? Dire. E nemmeno mi spreco un secondo a parlare con te.
0: Vabbè,
2: no, però c'era questa arroganza di chi era già fermato.
1: Sì, bravissimo.
2: C'è una sorta di bullismo, no? Adesso sarebbero...
0: Adesso non si può dire più niente, è vero, non si può dire più niente.
1: Però era brutto.
0: Sì.
1: No, una cosa che io sono cresciuto sognando di giocare all'Olimpico, giocare a San Siro e sognando di incontrare i giocatori per cui io ascoltavo il 90esimo, tutto il calcio minuto per minuto e queste cose qui. Quindi quando poi li ho affrontati, perché parecchi li ho avuti sulle figurine, ok? Li vedevo sulle figurine. Quando li ho affrontati e ho avuto questa percezione, purtroppo, di quello che mi dicevano o di come si comportavano, dentro di me c'è avuto una grandissima delusione. Cioè mi sono confrontato poi con la realtà e sono venuti meno nel mio idolatrare troppo, forse mitizzare troppo questi calciatori che erano sicuramente bravissimi, ma che poi se ti dicono certe cose o si comportano così, ma ti scadono un pochettino, no? E quindi, vabbè, questo è. Hai esaudito un desiderio e hai realizzato un sogno, ma
0: della serie mi è caduto un mito, no? È capitato
1: bravo,
0: a tutti, no? Che conosci, tu
1: c'hai l'unico che non mi è caduto, l'unico, no? Uno di quelli che non mi è mai caduto, Maradona, Careca, lo stesso Rummenigge, Mateus. Ecco, questi giocatori ho un bellissimo ricordo perché erano molto leali, eppure prendevano delle botte, ragazzi, devastanti. Prendevano delle botte che se c'erano due carabinieri in giro lì ci arrestavano,
0: Lo sai che questa cosa che stai dicendo tu su Maradona l'ho sentita giorni fa, mi è capitato un reel mentre stavo vedendo, di Maldini che raccontava proprio una cosa su Maradona, che era uno che prendeva le botte ma non te diceva niente, cioè nel senso poi alla fine finiva tutto la partita, però le botte le prendeva tante, perché pure Maldini diceva, però era uno che non cioè accettava questa cosa, un giocatore forte come lui. Beh, sapeva
2: a
0: che
2: a un certo punto
0: lo so, però le prendeva.
2: Ci fu un mega rissone in Spagna.
0: Beh, in Spagna però quello gli aveva rotto,
2: no, prima
0: dopo è successa la rissa, dopo lui dopo. Viene rotto da Goicoechea, mi sembra.
2: No, c'è un altro episodio in cui lui gli fanno un'entrata, non gli rompono la Goicoechea, poi gliela rompe.
0: Sì.
2: Ma prima
1: la verità è che quando veniva mio padre a vedermi a Napoli, quando giocavo con Maradona in casa, nella squadra dove militavo, la frase che mi diceva sempre dopo la partita, mi diceva: scusa, ma non riesci neanche a prenderlo. Cioè, neanche a menarlo riesci, quella è la cosa, perché
0: ma è vero, cioè,
1: noi,
0: si saltava come i birilli,
1: le entrate esatto, si saltava veramente, lui saltava, poi si buttava, naturalmente, giustamente si buttava e prendeva la punizione, ma tu non l'avevi neanche preso. Mm-hmm. Perché tu avevi fatto un intervento da killer, ma lui era bravissimo anche a saltare l'intervento. Mm, sì, e allora sì. Non ti diceva mai niente, non era uno che magari reclamava un'ammonizione. Questo ci poteva stare, ma non aveva capito che io ero un manovale del calcio.
0: Caruccio, sei troppo forte, sei un manovale del calcio, cioè uno che dove sta lì a lavorare.
1: Io una volta ti dico la verità, contro il Napoli di Maradona, Careca, e se non sbaglio Carnevale, che facevano gli scambi con le spalle alla porta, e dopo credo 25-30 minuti stanno già 2-3-0, io dovevo rinnovare il contratto e mi ricordo che gli dissi: scusa Diego, per favore, ti prego, basta adesso, perché io devo rinnovare il contratto, se continui avanti così non mi rinnovano niente, resto senza squadra.
0: È lui che ti ha detto?
1: E lui rideva, anzi si slacciava le scarpe su 3-0, ha giocato 20 minuti con le scarpe slacciate, che è un'umiliazione incredibile. Gli volevo dire: sì, se vuoi metti le ciabatte.
2: Evidentemente un'umiliazione.
0: No, veramente. Però dai, belle queste cose. Bellissimo, raccontarle ogni tanto è piacevole, insomma, anche di un calcio che adesso è molto lontano da queste cose qui.
2: Sì, no, per carità, adesso sono inavvicinabili.
0: No, sono inavvicinabili. Sì,
2: la prendono pure per una critica, se uno
0: sono un po' più personaggi adesso, bisogna dire la verità. Prima invece erano un po' più, erano calciatori. Vabbè dai, io starei qui a parlare solo di queste cose, guarda, a raccontare questi aneddoti del vostro calcio che vabbè, io ci sono cresciuto.
1: Non c'è più.
0: No,
1: non c'è più.
0: Tutto diverso, Massimo.
1: Non c'è più.
0: Qualcuno ci dice che quando parliamo così siamo dei boomer.
2: Però
0: ogni tanto fa pure bello ricordare, insomma, queste cose che appartengono ad un calcio diverso, per carità. Però bello, insomma, è divertente, ecco, sentire questi aneddoti.
2: Come personaggi così leggendari come Gigi Radice, che Gigi Radice è stato un mito.
0: Sì. Un mito.
2: Ma guarda, sì. Massimo potrebbe scrivere un libro su Gigi Radice. Sì, io l'ho avuto un anno a Roma, ma gli abbiamo voluto.
0: Qual era la cosa
2: bene,
0: che ti piaceva?
2: Un bene
0: di
2: che
0: lui?
2: Tu nemmeno immagini, anche con tutto. Una cosa era tutta sempre una risata e è un divertimento assoluto, perché lui e Cazzaniga poi formavano, no, Massimo, una coppia straordinaria.
1: Sì.
0: Qual era la cosa che ti piaceva tanto di lui, Stefano? Questo poi la chiedo pure a Massimo.
2: Il suo modo di parlare, di esprimersi, di buttarla sul sociale, sul politico, sulla solidarietà. Questa solidarietà. Sì. Ma che cazzo? Uno che mi sa, buongiorno, ma tu poi che insomma, leggi i giornali, ti informi, capito? La mattina facevi colazione e ritiro. Bisogna evolversi, il calciatore deve pensare, si deve migliorare. Una persona straordinaria.
0: E tu come che pensavi tu?
2: Che io l'ho amato sin da subito. Come fai a non amare un personaggio? Poi una persona per bene, eccezionale. Cazzaniga pure. Quindi Massimo, che l'ha vissuto tutto quel tremendismo granata, che lui era piccolo, poi faceva Massimo, sono portati dietro. Cioè la scuola Toro.
1: Ma
2: quando incontri Brambati, dice: Brambati, dove sei nato? Che, me lo chiedi? sono andato a Torino, ce l'ha stampato sul volto, capito? E lui come tanti altri. E questo grazie anche a Gigi Radice, a Vatta, a tutta sta roba qua. E io ho avuto l'onore e la fortuna soltanto di conoscerlo quell'anno a Roma e fu una cosa strepitosa.
0: Massimo, tu che
3: io vabbè, la schiettezza, la spontaneità, ma io ho saputo poi dopo qualche anno che il giorno che io debutto in Serie A, e mi fa debuttare lui in Serie A,
0: sì,
3: io dormo nel pensionato del Torino perché mi chiamano solamente perché sta male di notte un giocatore. All'epoca erano 16, ok? Sì, erano i 16 che andavano, quindi ho saputo poi più tardi che lui ha voluto chiamare me, tant'è vero che poi mi chiamano al pensionato, io vado con l'autobus allo stadio, io prendo l'autobus dalla sede e io esordisco andando con l'autobus in linea, vado al Philadelphia, prendo il sacchettino che mi dà Mario, il magazziniere, con dentro le scarpe, e poi mi dirigo al comunale a piedi, dal Philadelphia al comunale a piedi col sacchettino con le scarpe insieme ai tifosi, poi arrivo al cancellone, mi aprono. Tant'è vero che i tifosi poi sai all'epoca,
2: meraviglioso,
3: la primavera io entro praticamente col sacchettino e lì c'è Gigi Radice, ci sono tutte le maglie appese, senza nomi, di Lanina, si giocava e lì io non lo so, ho toccato il cielo con un dito, perché poi a 5 minuti 10 minuti alla fine mi ha fatto entrare. E io ho saputo che voleva probabilmente darmi anche un premio perché mi vedeva sempre dentro al pensionato del Torino che studiavo sotto nei sotterranei, lui andava sotto a fare la sauna, mi vedeva sempre che studiavo, che insomma oltre che pensare al calcio pensavo anche a... E lui ha quasi voluto premiarmi. Queste sono cose di altri tempi, no?
0: Sì,
2: poi era brillante, una volta noi ci invitò a cena, un gruppo, eravamo 5-6, lui è Roma, allora quindi ha detto mi portate in un posto caratteristico, Sebino organizzò questa cosa e scelse un ristorante a 7 stelle praticamente,
0: Che allora pagava lui.
2: Però capisci, ma dove entriamo? Pagava, certo, alla fine un conto iperbolico, una cosa mostruosa. E ho detto, però questa cosa
0: non si ripete più.
2: No, non va bene, però che mi avete tirato il pacco. Però fu una cosa molto simpatica. Cioè, era uno straordinario. Infatti, credo che ecco.
3: Però parlando... diciamo anche che era molto molto puntiglioso, meticoloso.
2: Mamma mia, come ero...
3: l'immagine di lui che si incazza con Mozzini sull'autorete, che poi vincono ugualmente lo scudetto.
2: Sì.
3: Ragazzi, ma è lui invece che festeggiare lo scudetto.
0: No, ma quello è guarda, io quando vedo mi capita di rivedere quel video, Massimo, dico ma come, pensa che allenatore, cioè in un momento dove c'è l'apoteosi, tu hai vinto lo scudetto davanti a tutti, lui sta lì a pensare all'errore, cioè lì capisci che allenatore è stato.
3: Peggio di Antonio Conte,
0: Conte. Perché lì è l'apoteosi, tu devi pensare solo a festeggiare, è finito tutto, ma chi se ne frega come è finito.
3: Esatto,
0: invece lui,
3: ma poi c'è il giornalista, esatto. Non gliel'ha chiamata e dice ma come mai non te l'ha chiamata? C'era Paolo Fraiesi che gli diceva
0: sei campione d'Italia mister,
3: sì, allora, però vabbè, non ho capito il gol,
0: lì è uno spettacolo, incredibile, uno spettacolo veramente. Senti Massimo, nel chiudere, che io ti devo dire che arrivano un sacco di messaggi che ci ringraziano per queste cose che stiamo raccontando, veramente che spettacolo queste storie, scrive Mattia, che bello sentire questi aneddoti, fatelo più spesso, vabbè, noi ogni tanto ci proviamo, è capitato veramente così in maniera casuale perché non era stato certo stabilito, però te la faccio una domanda proprio al volo, Massimo, momento del Napoli, questa partenza è dovuta a che cosa secondo te? Soltanto alla forza degli avversari che sono stati incontrati, oppure non è stato fatto un mercato a Massimiliano Allegri, oppure ci vedi dell'altro, non lo so, rispondi tu e poi ci salutiamo, dai.
3: Allora, ci vedo qualche giocatore che si è seduto sui due scudetti, ma si era già seduto sul primo, e quindi c'è una fase discendente che arriva dalla gestione Antonio Conte, che secondo me Antonio aveva individuato. Prendo un giocatore per fare un esempio, Ragmani mi sembra il fratello di quello che ha vinto lo scudetto. l'ultimo scudetto. Non è assolutamente proponibile in questo momento Rachmani. Lo stesso Di Lorenzo, è vero che ha avuto un infortunio, ma non è più tornato il Di Lorenzo dello scudetto. Ci sono giocatori che hanno vinto, sai, vincere lo scudetto due volte a Napoli o anche una, può succedere questa, tra virgolette, pancia piena, questo sentirsi è come vincerne 20 alla Juventus, perché la storia di Napoli lo dice. E quindi se c'è stato, secondo me, un sedersi un po', e poi sicuramente non si può dire di no. Allegri non è stato per niente aiutato nel mercato, e quindi metti un po' tutte queste cose e metti il fatto, dai, siamo sinceri, con l'Inter Anghissa la butta dentro, per me finisce in modo diverso, e oggi stiamo parlando di un qualcos'altro, anche se però si evince e si capisce il Napoli deve lavorare molto con i giocatori che ha a disposizione, deve veramente abbassare la testa e lavorare
4: non c'è dubbio.
3: Per uscire fuori da questa situazione,
0: non c'è dubbio.
3: Ritrovare la mentalità, la voglia, la voglia di imporsi. Mi sembra che manchi un po' di voglia anche.
0: Sì, ci deve mettere anche del suo Massimiliano, il lavoro deve fare anche
3: sicuramente, anche è un lavoro che deve fare lui, questo sicuro.
0: Assolutamente. Va bene Massimo, io ti ringrazio perché ci siamo divertiti comunque, anche se abbiamo parlato un po' del calcio di un po' di tempo fa, però bello anche questo. Massimo, grazie come sempre, ci sentiamo
2: presto. Un abbraccio
0: presto.
2: Massimo.
0: Un abbraccio
2: grazie
0: forte a Massimo Brambati. Bene, siamo arrivati in dirittura di arrivo, allora io lo dico subito, domani vi lascio a Stefano Impallomeni, c'è Lucio Marinucci, Francesco Tringali, quindi io non ci sono, mi collegherò più tardi da lontano.
2: Benissimo.
0: Sono a Misano domani, speriamo che non prenda tutta quest'acqua perché sta piovendo come un matto, speriamo di no. E ci collegheremo da lì e vi farò un salutone, poi domani c'è il gioco pronostico, quindi vediamo un po', ci divertiremo comunque. A domani, caro Stefano.
2: A domani.
0: A domani. Un saluto e ringraziamento a Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese. Vi lasciamo a tutta C. Poi c'è TMV News e la replica anche di Motor Valley, curato da Daniele Petroselli, per quanto riguarda Formula 1 e MotoGP. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
5: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
6: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha così spiegato la presidente Lagarde.
7: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, il 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, la donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti, il movente sarebbe legato a problemi economici.
6: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
7: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
6: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
7: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: TMV Radio.
11: Gianluca, il pallone, tira! Gol, strepitosa azione!
12: La radio di chi ama il calcio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera, mister Gianluca Talante di
1: Ciao,
0: Latino
1: buonasera.
0: Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa, credo, vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare la finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi. Ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
1: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
0: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
1: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta. È una partita comunque molto difficile.
0: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
1: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti. E oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
2: Eccoci qua, abbiamo avuto un attimo di problemi tecnici, abbiamo sentito, erano in programma ovviamente, le abbiamo anticipate, le parole di Mister Volpe, tecnico del Latina che ieri sera ha strapazzato il Grosseto 4-1 in Coppa Italia Serie C, un Grosseto che ha detto più volte che non era probabilmente la competizione, il Latina teneva di più alla competizione rispetto a loro, non volevano rischiare infortuni. Il Latina ha fatto la voce grossa ed ha passato il turno. Giovedì 10 settembre sono le 9:50. Questa è a tutta C, ovviamente il nostro focus su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Iniziamo la nostra trasmissione come sempre con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere il direttore di TuttoC, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, parlavo proprio del. Intanto iniziamo da quello che è successo ieri sera, perché non solo la Champions, ieri si è giocata anche questa gara di Coppa Italia Serie C con un Latina che ha dominato 4-1 con il Grosseto. Insomma, una bella prova di forza di una squadra ben allenata, perché Volpe ha dimostrato di fare molto bene. Insomma, una bella dimostrazione di quanto comunque. Alcune squadre tengono molto a questa competizione perché, ricordiamo, garantisce poi un pass per i playoff e fase nazionale.
3: Sì, infatti, poi in questa fase è una competizione che soprattutto ti consente di schierare magari anche giocatori che hanno trovato meno spazio, di applicare un po' di rotazioni, però poi nel tempo secondo me ha saputo ritagliarsi uno spazio interessante anche proprio per quello che ricordavi tu, perché poi comunque È vero che alla fine chi vince i playoff di solito è chi arriva, diciamo, dal secondo al quarto posto orientativamente, però intanto li puoi giocare ed è una cosa insomma, che comunque penso faccia piacere a tutti. Ieri due squadre che nel proprio girone finora sono partite bene, meglio il Grosseto per quanto riguarda il girone, però alla fine secondo me è una formazione da tenere molto in considerazione sul lungo andare, perché secondo me è una squadra ben allenata con alcuni buoni giocatori in un girone dove poi, ora spostandomi dalla Coppa Italia al girone, in un girone sì. dove non ci sono gerarchie così chiare, secondo me
2: sì, molto equilibrato,
3: se no si possono divertire, ecco, sia il Grosseto che il Latina, devo dire la verità.
2: Infatti, come dicevi tu, il girone B è l'unico che per adesso non ha squadre a punteggio pieno, quindi sono tante squadre, sono un bel gruppetto di squadre a 7 punti, poi a 6, via via, c'è tanto equilibrio come dicevi tu, mentre le squadre a punteggio pieno ne troviamo due nel girone A, che sono quelle sulla carta, Ivan, che avevamo più o meno previsto. Una è l'Union Brescia, l'altra gioco forza è il Cittadella, perché ce l'aspettavamo lo scorso anno un inizio così, poi non c'è stato. Dal Cittadella ci aspettiamo un campionato di questo tipo?
3: Sì, decisamente. Io ti dico sul lungo andare mi aspetto di più dal Brescia, che credo per struttura, certo, anche societaria, io credo abbia quasi l'obbligo di vincere il campionato e di trovare la promozione, perché insomma ha fatto, cioè è un club, è una squadra, è una dirigenza che ha una dimensione diversa, è una proprietà ovviamente che hanno tutta una dimensione diversa rispetto al resto. Il Cittadella, l'hai detto bene tu, ce l'aspettavamo già l'anno scorso, è una squadra con dei valori. Sicuramente può dar filo da torcere al Brescia. Il fatto che si dica che il Brescia ha l'obbligo di vincere il girone, poi ovviamente non vuol dire che non possa farlo il Cittadella, quindi
2: certo,
3: lo seguire secondo me sarà questo il duello. Lì non vedo poi altre squadre che possano inserirsi, per quanto ce ne siano di valore, però secondo me c'è un bello stacco tra queste due e le altre, ecco.
2: Tra l'altro, lo scorso anno nel girone A hanno fatto bene, fra le squadre che hanno fatto bene, che hanno lottato per posizioni di vertice, ovvero lontane dal Vicenza, perché il Vicenza ha fatto un campionato a parte, c'erano Lecco e Renate, che quest'anno però non hanno iniziato benissimo. Un punto per il Lecco, ancora zero il Renate.
3: È giusto quello che dici, è giusto anche che soprattutto il Renate comunque è l'espressione di una realtà un po' più piccola da tutti i punti di vista.
2: Sì, quindi, certo, diciamo, una delle più piccole.
3: Di anno in anno, secondo me, deve, non dico resettare, ma quasi. Per il Lecco già vale un pochino meno questo discorso, diciamo, soprattutto nel caso del Lecco. Mi sembra esserci un evidente problema di produzione offensiva, dico una banalità, parliamo di una squadra che ha segnato zero gol, insomma, zero gol dopo tre giornate di campionato, iniziano ad essere più di un campanello d'allarme, una sirena d'allarme, insomma.
2: Ivan, invece chiudiamo con l'analisi del campionato con il girone C, ovviamente mancava l'appello quello. Qui troviamo altre tre squadre a punteggio pieno e non sono quelle che probabilmente uno alla vigilia del campionato si sarebbe aspettato, perché a 9 punti troviamo Potenza, Sorrento e Picerno. Dietro poi c'è il Bari comunque, che sta altalenando, fa tanti alti, tanti bassi, insomma un avvio un po' sulle giostre per il Bari.
3: Sì, un avvio sulle giostre, un avvio nella desolazione del San Nicola,
2: sì.
3: E quando il Bari gioca, sì, che pesa tanto secondo me, però il Bari ha una squadra competitiva, ce l'ha secondo me, forse sì. Non ha preso un allenatore in rampa di lancio, anzi un allenatore che qualche difficoltà l'ha avuta, però è che con la piazza non so se poi quando ci sarà qualche difficoltà, diciamo, riuscirà a gestire una piazza oggettivamente scontenta praticamente di tutto. Aggiungiamo, almeno aggiungo, anche comprensibilmente, e le altre stanno un po' sono dietro, cioè il Catania, che poi anche in Coppa Italia non è una partita di questa settimana, però visto che siamo partiti da lì, anche in Coppa Italia ha fatto male, ha grossi problemi, cioè la vedo come una squadra con grossi problemi. La Salernitana, tra l'altro, oggi ci sarà una conferenza stampa che seguiremo sulle pagine di Tutto C, è un altro club e anche una squadra proprio a livello tecnico che vedo fortemente in ritardo rispetto alle ambizioni della piazza.
2: Sì.
3: Diciamo, il Bari sta tenendo botta e quelle tre sono tre belle storie che ci divertiamo sempre a raccontare. Poi al di là di non aspettarcele, come giustamente dicevi tu, c'è anche da capire quanto possano andare in là, nel senso che nessuna delle tre che sono, ripeto, belle storie sia a livello sportivo sia a livello di programmazione, da qualsiasi punto di vista, per me soprattutto il Picerno, perché lo raccontiamo da anni che insomma
2: sì,
3: ha una continuità nonostante la dimensione molto piccola anche in questo caso, però nessuna delle tre la vedo come una potenziale squadra che poi possa andare davvero a rimanere in posizioni molto nobili fino alla fine del campionato.
2: Oddio, forse un po' il Potenza, no? Sulle ali anche di quello che ha fatto lo scorso anno. Certo, non vincere, però restare comunque nelle zone alte di classifica, un po' può comunque ambire a questo,
3: sì, a sì, questo, no, io questo vincere, traguardo. Io nelle prime due, tre posizioni.
2: Ah, vincere, cioè, no, certo, no, certo. No, sì, sì, sì, no, no, certo. Ivan, ovviamente grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
3: A te, buon proseguimento.
2: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Con lui siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Di a tutti, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Dicevamo quello che è successo ieri con la vittoria del Latina per 4-1 in casa del Grosseto. Si sono chiusi i sedicesimi di finale del la Coppa Italia di Serie C. Andiamo a fare un riepilogo di quelli che sono stati i risultati. Il Campobasso ha battuto la Scafatese ai calci di rigore, Ravenna Forlì 2-1, Potenza Monopoli, anche qui il Potenza ha battuto il Monopoli ai calci di rigore, stesso discorso per il Bari che ha vinto contro il Picerno, netta vittoria del Gubbio 5-0 contro la Vispesaro. Altra goleada, quella dell'Union Brescia 5-2 contro la Giana, Sorrento-Cosenza 1-0 per il Sorrento, anche il Carpi ha battuto la Provercelli ai calci di rigore, stesso discorso per la Dolomiti Bellunesi che ha vinto ai rigori in casa dell'Arzignano, Spezia ha battuto il Vado con un netto 3-0, il Savoia si è imposto 3-0 in casa del Catania, il team Altamura, anzi Altamura perché è cambiata la denominazione del club, Altamura contro la San Benedettese ha vinto la Altamura ai calci di rigore, Cittadella Renate 4-1, anche il Livorno ai calci di rigore contro il Novara, finiamo con il Trento che ha perso in casa con il Desenzano e il Latina, come dicevamo, che ha vinto 4-1 in casa del Grosseto. Questi invece gli accoppiamenti per gli ottavi di finale saranno Campobasso Latina, Spezia Livorno, Potenza Bari, Savoia Sorrento, Altamura Gubbio, Desenzano Dolomiti Bellunesi, Carpi Ravenna e Union Brescia Cittadella, quindi sfida al vertice fra le due squadre in testa a punteggio pieno nel girone A. Ovviamente si torna in campo a ottobre per gli ottavi, si giocherà gli ottavi di finale si giocheranno il 28 ottobre, poi le date esatte e gli orari verranno definiti in seguito, mentre i quarti di finale si giocheranno l'8 dicembre. Gli ultimi due turni in gara secca dalle semifinali di gennaio in poi cambierà turno. L'anteprima della finale si giocherà infatti su gara andata e ritorno con il primo confronto previsto il 13 gennaio, per il mio compleanno, grazie, e il secondo il 26, mentre la finale si giocherà sempre su doppia gara il 17 e il 31 marzo. Quindi questo è tutto il programma della Coppa Italia Serie C. Parlavamo di Brescia e Cittadella a punteggio pieno perché sono le squadre che stanno in testa alla classifica del girone A dopo tre giornate. Andiamo a fare un rapido recap di quello che è successo nell'ultima giornata, lo scorso weekend in Serie C. Nel girone A, Albino Leffe Carpi 1-0, Gian Erminio Dolomiti Bellunesi 1-2, Juventus Next Gen Pergolettese 0-0, Cittadella Lumezzane 2-1, Spitaletto Franciacorta Arzignano Valchiampo 3-1, Union Brescia Desenzano 1-0 di Corto Muso, l'Union Brescia ancora una volta, Alcione Milano Treviso 1-1, Provel Celli Folgore Caratese 1-0, Renate Novara 1-2, Trento Lecco 1-0. Una classifica che, come dicevamo, vede Cittadella e Union Brescia a quota 9 punti, poi Dolomiti Bellunesi, Spitaletto, Trento a 7 punti, la Juventus Next Gen a 5, il Carpi Albino Leffe, Novara, Alcione, Provercelli, Arzignano, Treviso a 4 punti, Lumezzane a 3, Desenzano a 2, Folgore Caratese, Lecco e Pergolettese a 1 punto, ancora a quota 0 punti, Gian Erminio e Renate. Andiamo al girone B con il Gubbio che ha vinto 4-2 in casa del Campobasso, Guidonia Montecelio Pianese 1-0, Latina Forlì 2-0, Vispesaro Ostia Mare 1-2, successo per la squadra del presidente De Rossi, Grosseto Torres 2-0, San Benedettese Spezia 1-2, Livorno Atalanta Under 23 1-0, Pescara Ravenna 0-0, Reggiana Vado 3-1, Perugia Pineto 2-1. E la classifica, come dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di TUC, C'è un bel gruppetto: Reggiana, Grosseto, Perugia, Spezia, Livorno a quota 7 punti, il Guidoni a 6, Ravenna a 5, Latina, Vado, Pescara, Forlì a 4, Gubbio, Campobasso, Stiamare, Atalanta, Torres a 3 punti, Pineto 2, San Benedettese 1, Vispesero 1, Pianese 1 punto. Chiudiamo invece con il girone C, i risultati del girone C: Crotone, Barletta 2-2, il Bari è tornato alla vittoria 1-0 con il Casarano. Successo del Sorrento 2-0 in casa del Giuliano, Potenza Monopoli 1-0, Salernitana Cavese 1-1, Altamura Savoia 0-2, Casertana Scafatese 0-1, Foggia Cerignola 0-2, Catania Cosenza 4-0, successo del Catania, insomma una bella vittoria del Catania. Picerno Inter Under 23 4-1, la classifica, come dicevamo, con Potenza, Sorrente e Picerno a quota 9 punti, poi il Bari che fra alti e bassi si piazza lì a 6 punti, bella vittoria del Catania che trova i primi 3 punti, il Crotone ovviamente è ultimo a quota meno 5 perché ha ancora la penalizzazione di 6 punti in classifica. Torniamo al girone A, perché come dicevamo in testa ci sono l'Union Brescia e il Cittadella, e proprio del Cittadella andiamo a parlare ora perché sentiamo l'intervista al direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, uno che forse sbaglia un mercato, ma due non ne sbaglia, infatti il Cittadella è a punteggio pieno e sono sicuro che darà filo da torcere all'Union Brescia fino alla fine del campionato. Andiamo a sentire le parole del direttore sportivo Marchetti.
1: Stefano Marchetti, ben ritrovato. Intanto è stata un'estate dalle scelte difficili, forse, e radicali. Possiamo definire anche un po' controcorrente per come si era messa. Sono andati via giocatori che hanno fatto un percorso importante e ne sono arrivati altri che stanno facendo bene, anzi, mi viene da dire molto bene. Se l'aspettava un inizio così?
2: Ci speravo sicuramente. È stata, come hai detto te, un'estate difficile, perché fare certe scelte non è semplice, soprattutto per chi magari vive il calcio come lo viviamo qua o a Cittadella, però il mio lavoro è anche decidere, e quindi ho cercato di ricreare una situazione di ripartenza, di entusiasmo nuovo. Magari se qualche giocatore era qui da qualche anno aveva bisogno di stimoli nuovi, e quindi credo che sia stata fatta la cosa, la scelta giusta. Poi sono arrivati giocatori secondo me interessanti, il gruppo sta crescendo, l'allenatore sta facendo delle cose importanti, e anche lui è nuovo, è un vecchio nuovo perché è qui da tanti anni, ha esperienza, però come allenatore in prima ha iniziato da poco, ma io non ho mai avuto un dubbio, quindi non so se sono scelte controcorrenti, per me sembrano scelte naturali, giuste, e quando la penso così le faccio.
1: Sbaglio se dico che il miglior acquisto è stato Roberto Musso?
2: Ma io me lo auguro, e devo dire la verità, non lo vedo entusiasta, lo vedo positivo, ha idee, è tornato lo spirito un po' dei vecchi tempi, dovevamo ritrovare l'anima che avevamo un po' perso, che può essere anche quasi naturale dopo una retrocessione, dopo tanti anni, è fisiologico, però riuscire a ritrovare quello spirito lì era fondamentale, era quello che volevo, e devo dire che Musso è un elemento che è stato determinante anche per ritrovare quell'anima del Cittadella, perché lui ce l'ha.
1: Nella conferenza di presentazione proprio di Musso, lei ha usato spesso il verbo ripartire, l'ho guardata più volte, proprio ripartire da quel che era il DNA del Cittadella. Cosa le è piaciuto particolarmente e dove si può migliorare?
2: Il DNA del Cittadella è non mollare mai, essere tignosi, una squadra che dà fastidio. A me piaceva molto quando in Italia dicevano che il Cittadella era è una squadra difficile da incontrare, era una squadra magari non con qualità, era una squadra difficile da incontrare, era una squadra magari non con qualità.

0: e oggi spero che, insomma, riusciamo a portare avanti quello che stiamo facendo adesso fino alla fine.
1: È finito finalmente il mercato, c'è stata qualche scelta dolorosa e ce n'è stata una più di qualche altra che le è dispiaciuto particolarmente.
0: Beh, ce ne sono state tante, però diciamo che dopo tanti anni, sai, di vita, Pavan, questi ragazzi qua che hanno dato tanto a Cittadella, quando devi fare una scelta così, non... lo stesso Manuel Iori, è stato un mio giocatore, mio allenatore, ho fatto una vita con lui, quindi fare queste scelte qua sono difficili, fanno male, non ti fanno dormire. Però nella vita bisogna che farle. Quello che credo che debba restare però è la stima, i rapporti, la vita va avanti, il calcio è una parentesi della vita, però io credo perché il Cittadella per queste persone abbia fatto tanto e loro hanno fatto tanto anche per noi, quindi lasciarsi con i valori giusti credo sia anche una questione morale proprio da uomini veri. Io credo che sia così.
1: Io continuo a sottolineare che nella rosa di Cittadella ci sono 5 ragazzi che arrivano al settore giovanile e ci aggiungo anche Zilio, che è passato anche lui. È una cosa da prendere da esempio.
0: Bravissimo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa, vuol dire che stanno crescendo, qui spendo due parole per un ragazzo che secondo me è molto molto bravo, un ragazzo che farà carriera, che farà bene, che è Andrea Paolucci, vicino a me abbiamo subito instaurato un rapporto bello, forte, sincero e sono orgoglioso di quello che sta facendo.
1: Parlando dei nuovi, ho visto nella foto di presentazione un abbraccio più che una mano tesa verso il giocatore. Mi riferisco ad Antonucci. È un figlio che rientra a Cittadella.
0: Ma è un ragazzo che è molto sensibile, è un ragazzo che ha grandi qualità tecniche, però è un ragazzo che ha una sensibilità forte, quindi ha bisogno di sentirsi voluto bene, di sentirsi apprezzato, di sentire che ha la fiducia, ecco. E a me è piaciuto molto perché lui ha fatto di tutto per tornare a Cittadella. E sono quei segnali che a me piacciono, cioè. Non sopporto i giocatori che non hanno, possono anche aver fatto bene o male, non è quello, però i giocatori che vanno via in maniera sbagliata, lasciano un brutto ricordo, il calcio va avanti, ma poi l'uomo perde di valore. E quando perdi la stima, puoi essere anche un bravo giocatore, ma non va da nessuna parte.
1: L'ultima cosa, non so se qualcuno gliel'ha chiesto, gliela chiedo io. Le piace il nuovo stadio? E vorrei aggiungere un verbo a quello che ha detto lei. Ripartenza, mi viene da dire riempiamolo.
0: Ma io credo che oltre allo stadio c'è proprio un impianto di una grandissima professionalità. Il Cittadella, dopo tanti anni di B, sfiorando che l'ha, anche se è retrocesso, però è rimasto quella mentalità, quel modo di vivere il calcio. Quindi qui c'è tutto a un livello professionale altissimo, abbiamo campi d'allenamento, un terreno di gioco invidiato, cioè perfetto, tribune e continueremo a crescere. Quindi, quello che deve essere apprezzato è che nonostante tutto Cittadella c'è, indipendentemente dai risultati o da quello che succede. Siamo cresciuti, abbiamo fatto qualcosa di bello che resterà nella storia e cresceremo ancora, questa è la cosa più importante.
1: Bisogna riempirlo.
0: Ma bisogna riempirlo, quello sicuramente, dobbiamo essere anche noi però a dare dei segnali, stiamo cercando di darli, certo che vedere le tribune piene sarebbe qualcosa di straordinario, è un obiettivo che ci dobbiamo dare e credo che debba partire tutto anche dal nostro calcio, un calcio che riporta la gente allo stadio, che riporta la gente a tifare per questa, secondo me, società straordinaria.
1: Credo che siamo sulla buona strada.
0: Ah, io me lo auguro, sto sempre con i piedi per terra perché è il mio modo di pensare, non mi esalto mai, come cerco anche di non abbattermi nei momenti difficili, però io sono felice, sono contento.
1: Grazie.
2: E queste erano le parole del direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti. Da un direttore sportivo all'altro, perché abbiamo in collegamento un amico ormai di Atutaci, il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza.

0: Salve direttore.
1: Buongiorno.
0: Allora direttore,
1: Pronto?
0: intanto le
1: Sì.
0: chiedo come è andato questo, è iniziata bene la stagione in casa nocerina, insomma, dopo un bel mercato, le prime sensazioni di questa nuova stagione?
1: Ma siamo agli inizi, è una squadra completamente nuova, in un girone di ferro, un girone H. È un
0: Eh sì.
1: girone che non ti permette di. L'abbiamo visto anche negli anni scorsi, squadre costruite per fare bene e poi alla fine sono scivolate nei play-out. Quindi è un girone che devi vivere partita per partita e sperare che ti vada tutto bene.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato spesso qui con tanti ospiti che sono intervenuti qui da noi. La Serie D è cresciuta molto il livello della Serie D in generale e poi diventa sempre più complicato vincere perché passa la prima. Di fatto poi i playoff servono al giusto perché ne vince una sola e viene promossa una squadra sola, quindi rende tutto ancora più complicato. A maggior ragione, direttore, come diceva lei, in un girone di ferro perché ci sono realtà veramente importanti nel girone H.
1: Sì, è quello che è il dibattito che si fa nel calcio, no? Nel senso che si è abbassata tantissimo la qualità in Serie C col discorso del minutaggio e si è alzato invece il livello della Serie D perché poi dopo il giocatore scende di categoria. E quindi la Serie D diventa sempre un campionato molto più difficile, però si è alzata tanto la qualità ed è una cosa che secondo me non va bene. Però dobbiamo attenerci a quello che sono i regolamenti e d'altronde il calcio ha anche dei costi insostenibili e quindi si usano tutti questi mezzi che poi dopo va a abbassare quella che è la qualità in Serie C. Questo è il
0: Però dall'altra
1: mio
0: parte
1: modesto parere.
0: sì. Però
1: Il mio
0: dall'altra parte,
1: modesto parere.
0: direttore, le squadre poi promosse dalla Serie D alla Serie C con pochi innesti fanno molto bene, lo hanno
1: Vanno
0: dimostrato
1: tutti,
0: tante
1: ma
0: squadre
1: infatti,
0: che...
1: è proprio a
0: Esatto.
1: dimostrazione di quello che dicevo, che
0: Sì.
1: la squadra che vince l'interregionale, la Serie D, l'80-90% almeno vanno a fare i playoff per la B.
0: Sì.
1: Poi dipende se non viene stravolto l'organico e allora cambiano le cose. Però se tieni lo stesso organico con qualche innesto, sicuramente fai bene.
0: Direttore, le chiedo qualche commento, invece proprio visto che qui parliamo alla nostra trasmissione legata la trasmissione sulla Serie C, su questo avvio di campionato in Serie C, perché c'è tanto equilibrio, ci sono poche squadre che sono a punteggio pieno dopo 3 giornate, siamo ancora agli inizi, però qualche indicazione può essere arrivata, mi viene in mente il girone A dove davanti ci sono l'Union Brescia e il Cittadella sulla carta sono queste nel girone A, forse qualcosa in più l'Union Brescia, le squadre che lotteranno poi alla fine per la promozione.
1: Sì, stiamo parlando di due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, anche il Cittadella, voglio dire, in Serie B è stata sempre una certezza degli ultimi anni, quindi sono squadre costruite per andare a vincere. Il Brescia quest'anno non può permettersi di sbagliare per blasone, per storia, per quello che è la rosa e quindi diciamo che si stanno consolidando quelli che erano i pronostici di inizio campionato, ecco. Quindi fino alla fine penso che queste due realtà si giocheranno al campionato.
0: Molto invece
1: Anche se
0: l'equilibrio nel... Sì, prego.
1: molto no, stavo parlando degli altri gironi, però
0: Ecco, sì, stavo
1: dimmi.
0: scendendo proprio nel girone B, che c'è tanto equilibrio invece nel girone B. Ancora non abbiamo una vera e propria candidata, ripeto, siamo a 3 giornate, però ci sono tante squadre che hanno iniziato molto bene.
1: No, il girone B è sempre stato per eccellenza un girone
0: Sì.
1: equilibrato negli anni, infatti si è sempre deciso alle ultime giornate, ma ancora anche se è settembre, lo vedo ancora come un calcio d'agosto, nel senso che le rose ancora si devono
0: conoscere, certo.
1: Esatto,
0: sì.
1: Quindi le prime giornate sono giornate interlocutorie, e bene fa chi mette fine in cascina, nel senso quelle realtà che lottano per salvarsi, però partendo bene di sicuro cresce poi dopo la mentalità nelle squadre, e poi si trovano quelle outsider che fai veramente fatica ad andare ad importi. Quindi è un girone, soprattutto quello del girone C, che è una Serie B a tutti i livelli. Ci sono piazze che negli ultimi anni hanno fatto anche la Serie A nel recente passato.
0: È vero.
1: E quindi c'è una pressione che li accompagna tutti i momenti, e non è facile poi prevaricare su realtà che invece se la giocano con tranquillità. Quindi è un campionato molto avvincente, dove fino all'ultimo non faccio fatica a vedere una lepre, diciamo, nel girone B e nel girone C.
0: Sì. Più che altro nel girone C, lo diceva lei, direttore, ci sono tante big che anche nel recente passato sono state in categorie superiori, la Salernitana, il Bari, il Cosenza, il Crotone, insomma, il Foggia, non ne parliamo, però tutte queste... Il Catania, esatto, tutte queste big hanno un po' iniziato col freno a mano tirato, infatti davanti ci abbiamo a punteggio pieno, le tre squadre sono Potenza, Sorrento e Picerno, che difficilmente potranno lottare per la vittoria probabilmente del girone, però hanno dimostrato di poterci stare lì in alto.
1: Sì, perché sono realtà che innanzitutto hanno costruito bene negli anni, non hanno quella pressione,
0: esatto,
1: di andare a vincere, e quindi sono la vivono con molta tranquillità. Poi ci sono piazze come Salerno, che è una piazza infuocata, e quindi la pressione è tanta, e tante volte questa pressione non giova alla squadra e perde magari molti punti per strada. Quindi è un campionato molto avvincente che fino all'ultimo non riesce a fare un pronostico vero.
0: Direttore, l'ultimissima domanda al volo, non c'entra ovviamente niente con la Serie C, parliamo di Champions League, delle italiane, perché il Napoli ha perso in casa con l'Arsa, l'Inter è stata sconfitta, seppur giocando molto bene in casa del Real Madrid. Oggi tocca alla Roma in casa del Fenerbahce, e soprattutto c'è il Como, questo debutto da sogno per il Ariani in casa con il Lipsia. Come vede le Roma e Como questa sera?
1: Spero molto nel loro successo, diciamo che sono squadre che possono essere anche alla portata di queste realtà,
0: sì.
1: Purtroppo nelle coppe,
0: sì,
1: questo è lo specchio del calcio italiano, qualitativamente rispetto ad altri campionati siamo sotto, perché bisogna dire la verità, non abbiamo quella,
0: sì,
1: qualità, e comunque la vai a pagare, e quindi spero molto questa sera nel passaggio del turno della Roma, cioè nel passaggio nella vittoria.
0: Diciamo,
1: del Como,
0: sì, sì,
1: e della Roma che alza un po', diventano il nostro portabandiera di questo turno.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua
1: grazie
0: in diretta.
1: Grazie a voi.
0: Ringraziamo come sempre ovviamente il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza, al quale facciamo ovviamente in bocca al lupo, così come lo facciamo a tutte le squadre impegnate nei vari gironi di Serie D e di Serie C, e come ovviamente lo facciamo alle due squadre italiane impegnate questa sera in Champions League. Ci fermiamo qualche secondo perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Restate con noi perché dopo abbiamo un altro super ospite.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Vi avevo preannunciato un super ospite, un gradito ospite nell'ultima parte di trasmissione, e io do il benvenuto qui in diretta su A Tutta C a Mister Ezio Capuano. Salve mister!
1: Salve, salve, buongiorno a voi tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora, mister, intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo, 3 giornate di campionato ovviamente sono poche per poter fare ipotesi, però possiamo iniziare a tracciare un mini bilancio. Insomma, come ha visto queste nei vari gironi? Come ha visto? Chi secondo lei ha fatto meglio? Quali sono le squadre da seguire con attenzione?
1: Ma il campionato di C è un campionato che sta migliorando anno dopo anno, quindi molto interessante. Dopo 3 giornate mi sembra inopportuno, ingeneroso dare dei giudizi, soprattutto sulle squadre che non hanno iniziato alla grande, tipo la Salernitana, sulle aspettative, lo stesso Catania, che poi secondo me sono squadre che arriveranno fino in fondo. Io dico che nei vari gironi c'è molto equilibrio. Se dovessi scegliere una squadra nel girone A, sceglierei il Brescia senza ombra di dubbio. Il girone B è quello secondo me più livellato, perché lo Spezia ha fatto, il Pescara ha una buona squadra senza ombra di dubbio, la retrocessa reggiana ha mantenuto gran parte della rosa della Serie B, quindi è un campionato, non gironi per gironi, molto molto livellato. È normale che nel girone C la sorpresa al momento possa essere il Sorrento, il Potenza no, perché il Potenza è una squadra, una società che si sta consolidando negli anni, è a punteggio pieno, ha preso un allenatore giovane, un allenatore che voglio dire aveva fatto benissimo nel biennio di Pineto, e quindi non la ritengo una sorpresa, non la ritengo una sorpresa, perché il Potenza secondo me farà un ottimo campionato. Però tutto quello che abbiamo detto può essere sconfessato, perché dopo appena 270 minuti è difficile dare giudizi.
0: Molto molto difficile, ma faccio l'esempio banale dell'anno scorso: dopo 3 giornate nessuno avrebbe ipotizzato probabilmente il Benevento in testa alla classifica, o 2 anni fa, tornando indietro nel girone B, che diceva lei molto livellato, nessuno poteva immaginare che poi avrebbe vinto l'Entella dominando il girone di ritorno. Quindi il campo ovviamente è sempre l'ultimo giudice che dà l'ultima.
1: Il Benevento dell'anno scorso penso che sia stata la squadra più forte, e io faccio questa categoria da tanti anni, più forte che io ricordo negli ultimi 10 anni. Quindi l'anno scorso era facile pronosticare che il Benevento fosse arrivato fino in fondo e avrebbe vinto. Io nelle varie situazioni dove ho avuto il piacere come oggi di parlare, ebbi a dire sempre che il Benevento era la squadra da battere.
0: No, certo, però aveva molta concorrenza sulla carta, ovviamente si parla sempre di ipotesi.
1: Esatto. Però era molto forte quella squadra.
0: Certo. Poi ha svoltato anche con quando ha preso Floro Flores in panchina. A proposito, mister, tecnici giovani come Floro Flores, insomma, ci sono tanti tecnici, nuovi volti, nuovi tecnici giovani che stanno facendo molto bene. Ce n'è qualcuno che le piace in particolare?
1: Guardi, come giusto che sia, i giovani debbono andare avanti nella vita e quindi nel contempo anche nel calcio. Si debbono riconfermare, perché oggi il calcio soprattutto sta cambiando totalmente. Basta fare, non dico metà stagione, una stagione importante, ti ritrovi in A, in B con estrema tranquillità, soprattutto se hai un nome altisonante che sei stato giocatore. Prima era totalmente diverso, prima per salire di categoria dovevi vincere 2 o 3 campionati, altrimenti non ci salivi. Adesso viene dato l'opportunità con molta più facilità, questo è un concetto che a me personalmente fa molto piacere, perché quando vedo emergere i giovani in tutte le varie componenti della vita e quindi nel contempo nel calcio, dove è la mia passione, la mia vita, il mio mestiere, quello che ha fatto vivere e farà vivere la mia famiglia, voglio dire, mi fa piacere, però andrei molto molto cauto, vorrei che questi giovani si riconfermassero e che non fossero meteore, insomma, come spesso purtroppo è accaduto.
0: Mister, una delle grandi, dei grandi temi dell'estate è stata sicuramente una notizia che nessuno probabilmente avrebbe mai immaginato di commentare, di parlare, ovvero di Ronaldinho al Ravenna. Ovviamente grande operazione di marketing, importantissima, perché... ma secondo lei può davvero giocare, farla una partita quest'anno?
1: Ma lei vuole che io la rispondo con la schiettezza che mi ha contraddistinto o io non so essere fatto? È una grande operazione, no, certo, a livello di marketing, ma Ronaldinho sì, è stato un fenomeno, non penso che a 47-48 anni possa andare in campo. Poi se ha questa forza, chapeau, nella maniera più assoluta, magari in 20 minuti ti fa una giocata, ti mette la palla all'incrocio dei pali.
0: Ah, quello senza dubbio.
1: È stata un'operazione di marketing, di ingresso in società, di rappresentanza di un gruppo, questo non vado nell'intrinseco della situazione, certo, perché sono a conoscenza totale, ma non penso che Ronaldinho abbia, a prescindere da tutte queste situazioni che ho detto, la volontà di allenarsi, la voglia, la motivazione, non scherziamo.
0: Mister, l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, la porto sulla Serie A, perché sono 3 giornate in Serie A, abbiamo già avuto il primo esonero, quello di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, è tornato Vanoli, che idea si è fatto?
1: Ma guardi, ieri parlando con una radio importante proprio di Firenze ho detto quello che penso. Mandare via in Serie A a Firenze un allenatore dopo 3 giornate arrivato in pompa magna è il fallimento di tutti, non è solo il fallimento dell'allenatore. Sicuramente nessuno, compreso il sottoscritto, poteva aspettarsi un avvio della Fiorentina dove c'erano e ci sono grandissime aspettative così deludenti, però non si può mandare un allenatore dopo 3 giornate per i risultati sul campo. Secondo me c'è stato qualche dissapore, qualche non veduta in maniera, cioè voglio dire, ci sono state delle vedute secondo me all'interno della direzione tecnica, staff tecnico, proprietà diverse, oppure sia successo qualcosa che noi, almeno io, ho disconoscenza totale. Però ripeto, nessuno si sarebbe aspettato un avvio così deludente, ma nessuno poteva aspettarsi un esonero di Fabio Grosso dopo 3 giornate.
0: Mister, siamo arrivati in chiusura, io la devo salutare e ovviamente ringraziare per essere stato con noi, è stato un immenso piacere averla qua in diretta.
1: Piacere anche mio, vi auguro buona giornata e buon lavoro a voi tutti.
0: Grazie mille, mister. Ringraziamo ovviamente mister Ezio Capuano, abbiamo fatto anche un piccolo excursus sulla Serie A, su quell'esonero dopo 3 giornate, il primo esonero in Serie A, Fabio Grosso che non è più l'allenatore della Fiorentina, è tornato Paolo Vanoli a guidare i Viola. Con questo noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, l'appuntamento ovviamente con A Tutta C è per domani mattina alle 9.45, ma il mio invito è di restare ovviamente qui su TMV Radio e su il 61 per tutto il nostro palinsesto, in particolar modo alle 13 con Marco Piccari, Stefano Impallomene e tutti i loro ospiti in Maracanà. State qui con noi, un saluto da Daniel Uccellieri.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ovviamente ci occuperemo della Champions con il Napoli ieri sconfitto dall'Arsenal, ma naturalmente uno sguardo approfondito anche sul campionato, sulle partite che sono in programma per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Max Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio tra le altre. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Parliamo subito del Napoli, ha fatto il massimo ieri?
1: Sì, diciamo che venendo da una sconfitta contro l'Inter e quindi non arrivando al massimo della condizione psicologica, se vogliamo, e nemmeno fisica, come ha detto anche lo stesso Allegri, sì, ieri il Napoli ha dato il massimo, per 75 minuti è riuscito a tenere diciamo così distanti diciamo le offensive dell'Arsenal, poi dopo è ovvio che è arrivato questo gol, però ecco, diciamo che bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Perdere solo 1-0 con l'Arsenal, comunque c'è qualcosa di positivo che bisogna per forza di cose prendere e portarsi dietro per la prossima gara di campionato con il Bologna, che sarà veramente molto molto importante, perché è una partita da vincere a tutti i costi.
0: Ecco, l'Arsenal è di un altro livello e soprattutto ha una profondità di rosa diversa anche a livello qualitativo, ovviamente.
1: Sì, assolutamente sì. I valori ovviamente in campo erano diversi, ma semplicemente per il fatto che il Napoli quest'anno ha avuto un cambio di allenatore, un cambio di modulo, e quindi per amalgamare il tutto ci vuole tempo. Ripeto, anche lo stesso Allegri. Sono settimane che sta predicando equilibrio, perché ovviamente c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo per dare la possibilità ai giocatori di assimilare quelli che sono i suoi concetti, che sono sicuramente diversi da quelli di Antonio Conte, le modalità ovviamente di approccio anche agli allenamenti e alle partite. E soprattutto anche il discorso fisico: ci sono giocatori che, vuoi per infortunio, vuoi per le nazionali, non hanno fatto appieno la preparazione, e quindi sono ancora indietro di condizione. Quindi, come dice lui, c'è bisogno di tempo. Quindi, secondo me, tra un mesetto e mezzo si inizierà a vedere il Napoli vero, e forse ecco, tra un mese e mezzo, se si incontrava più in là questo Arsenal, non dico che il Napoli può vincere, però sicuramente si poteva, diciamo così, assistere a una gara migliore da parte dei partenopei.
0: Ecco, il Napoli non esce ridimensionato, però comunque è andato incontro alla terza sconfitta consecutiva. Tutto questo può lasciare degli strascichi, secondo te?
1: Credo di no. Sicuramente bisogna prendere il dato che è quello delle tre sconfitte e valutare e maturare come sono arrivate. Ad oggi non è così sconcertante come dato, potrebbe diventarlo se il Napoli non dovesse vincere con il Bologna. Secondo me, la partita contro appunto il Bologna, non dico che è un crocevia, però sai, inizi a pareggiare o perdere con loro, la situazione anche in campionato poi diventa, non dico difficile da recuperare, ma se le altre lassù iniziano a correre come stanno facendo, e mi riferisco soprattutto a Roma, Inter e Lazio, voglio dire, dopo rincorrere non è semplice. In più, mettiamoci dentro anche, diciamo così, la sfortuna che non abbandona il Napoli, perché comunque continuano ad esserci infortuni. E quindi ecco, come dicevo prima, la partita del Bologna, secondo me, dirà tanto, perché se dovesse mai arrivare la quarta sconfitta, lì a livello anche mentale e anche ambientale potrebbe crearsi un qualcosa poi difficile da gestire.
0: Senti, invece parlando un po' dei singoli, De Bruyne, sta tornando il vero De Bruyne. Ieri, insomma, si è visto un giocatore all'altezza della sua fama?
1: Dire, non è che lo scopriamo noi, De Bruyne ha fatto tanto, è un grandissimo calciatore, ha delle qualità immense. E secondo me con la gestione Allegri può solo che migliorare. Secondo me anche lui ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare proprio nella migliore condizione fisica. Però sono quei giocatori che, anche se sono a mezzo servizio, diciamo così, fanno delle giocate incredibili e sicuramente in campo il peso della loro presenza si nota.
0: Senti, i cambi non hanno inciso, però tutto sommato è piaciuto, è stato apprezzato Favasuli, questo ragazzo che arriva dal Catanzaro e che sembra avere anche tanta fame.
1: È quella che serve nel calcio e non solo. Senza fame non si va da nessuna parte. È un giocatore che è arrivato con tanto entusiasmo, un giocatore che l'anno scorso ha fatto, come dicevi tu, molto bene a Catanzaro. E io credo che si ritaglierà col tempo il suo spazio, ha qualità importanti. È ovvio che entra in un gruppo, soprattutto quello difensivo, abbastanza consolidato, però dalla sua il fatto che c'è un allenatore che comunque non vede solo i classici 11-12 giocatori, ma dà un po' spazio a tutti, e questo alla lunga sicuramente gli può giovare, come dicevo prima, per fargli ritagliare il suo spazio e permettergli di dare il giusto contributo alla causa del Napoli.
0: Allegri, tra le altre cose, ha detto di essere rimasto soddisfatto per come il Napoli ha difeso ieri. Se avesse difeso così anche con Como Inter, la situazione sarebbe stata diversa. Sei d'accordo?
1: Eh sì, ma è un discorso di attenzione, purtroppo. Io mi sono fatta la mia idea, nel senso che noi siamo passati, o meglio, loro sono passati da un allenatore come Antonio Conte che non ti faceva mollare mai, ma proprio mai, nemmeno quando eri a cena con la famiglia potevi mollare, anche lì dovevi essere con la spina attaccata. La gestione Allegri ovviamente è completamente diversa, quindi secondo me sono passati dal tutto a quasi niente, quindi adesso bisogna trovare quell'equilibrio tra le due gestioni per arrivare poi a quella mentalità giusta per affrontare le partite nella stessa maniera. È ovvio che l'attenzione, la concentrazione e la fame in partite come quella di ieri sera non le devi neanche richiedere. A differenza ovviamente magari delle prime partite di campionato. Quindi ecco, se il Napoli riesce ad acquisire quanto prima l'equilibrio e la mentalità giusta, e allora lì inizieremo a vedere il Napoli che ci ha deliziato in questi ultimi anni.
0: Ecco, prima però parlavi dell'importanza della partita con il Bologna per il Napoli, però ti chiedo anche che ruolo secondo te potrà recitare in questo campionato il Napoli? Potrà davvero essere l'anti-Inter oppure lo sarà di più la Roma, l'anti-Inter?
1: Io credo che il il Napoli sicuramente lotterà per le prime posizioni. Adesso essere l'anti-Inter ora come ora la vedo abbastanza difficile. Poi è ovvio che io dico sempre che un po' di conti si iniziano a fare al giro di boa, quindi dalle prime battute del girone di ritorno. È anche vero che quest'anno comunque hai una riconferma del Como che con le proprie convinzioni può fare sicuramente meglio dello scorso anno. C'è la Roma di Gasperini che dopo un anno, diciamo così, di transizione, secondo me ha preso consapevolezza di quello che deve fare, di quello che vuole l'allenatore e infatti sta lì. C'è una Lazio che magari anche in maniera un po' inaspettata, se vogliamo, è lì su, quindi è un campionato ora come ora un po' strano. L'antagonista, come dicevi tu, dell'Inter, secondo me quest'anno può essere la Roma. Il Napoli ci può arrivare, ma non mi sento di dire ora come ora che può essere l'antagonista dell'Inter.
0: Ecco, e il Napoli comunque, al di là di tutte le considerazioni che hai fatto fino a questo momento, rischia anche di pagare un po' un mercato misero?
1: Ma no, non credo, sinceramente, non credo perché non è stato un mercato entusiasmante, questo è sotto gli occhi di tutti, però la rosa rimane competitiva. Qualcuno è arrivato, abbiamo parlato poco fa di Fasuli, quindi vediamo con il passare del tempo anche se questo Badashil riesce a dare anche lui un contributo e poi dopo restano gli altri secondo me comunque sono giocatori importanti e il Napoli resta comunque una delle rose più importanti e competitive del campionato e secondo me la differenza la farà tanto gli infortuni in questi anni ce ne sono stati troppi, tanti. E fortunatamente anche senza i titolarissimi il Napoli è riuscito ad ottenere qualche risultato. Senza infortuni è ovvio che con la rosa al completo può dire la sua. Poi dopo se così non dovesse essere c'è la fortuna che comunque a novembre, dicembre, quello che è il mercato di riparazione e lì magari qualcosina in più di quello che si è fatto quest'estate sicuramente si farà. Il Napoli ovviamente è sul mercato è molto attento, lo è sempre stato. Se il mercato non è decollato quest'estate, perché sappiamo tutti che comunque c'erano tanti calciatori, alcuni sono andati via, ma tanti sono ancora rimasti. Quindi se si spera che da qui a qualche mese i giocatori che non faranno più parte ovviamente del progetto possano andare a trovare qualche altra sistemazione per dare possibilità alla società ovviamente di andare a prendere quei calciatori funzionali a quello che è il progetto del Napoli, ma soprattutto a quello che è l'idea di calcio di Allegri.
0: Senti, cambiando argomento, la questione Fiorentina, le polemiche tra il club viola e grosso, il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che aveva entusiasmato, i tifosi per i colpi che aveva messo a segno durante l'estate e poi c'è stata questa partenza horror a 3 sconfitte consecutive.
1: Guarda, io ho una piccolissima società di calcio e negli anni mi sono accorto che le aspettative ti fregano. Ed è quello che secondo me è successo alla Fiorentina. Lo stesso, se vogliamo, è successo anche quando, se ti ricordi, è arrivato Pioli, l'anno di
0: Certo.
1: Pioli. Tantissime aspettative e poi partirono anche quell'anno lì non benissimo e ci furono tante contestazioni. Quest'anno siamo sulla falsariga di quello, se non di più addirittura, perché comunque da quest'estate si è parlato di una Fiorentina che al di là dell'allenatore ha fatto il mercato, diciamo così, forse uno dei migliori, no? Di tutta la Serie A, e quindi ci si aspettava tantissimo. Però, sai, non è facile amalgamare tanti giocatori nuovi, non è facile trasmettere la mentalità o il modo di giocare a tutta la squadra da parte di un allenatore nuovo. Secondo me, Grosso è arrivato con un pizzico di presunzione a Firenze e forse quello non l'ha aiutato tantissimo e quindi poi sai quando inizi ad incanalare una, due, tre sconfitte di seguito e mettici poi nel piatto della bilancia tutte le aspettative che erano state create in estate, diventa tutto più difficile. Banoli a Firenze lo conosciamo già. Lo conosco bene, ci ho giocato assieme, quindi sicuramente ora come ora è l'allenatore giusto per la piazza di Firenze. Un allenatore preparato, un allenatore che ha fatto sicuramente la sua esperienza e secondo me da qui in poi, dandogli un po' di tempo ovviamente per lavorare e per mettere le sue idee da trasmettere alla squadra, secondo me, da qui a poco vedremo sicuramente una Fiorentina totalmente diversa.
0: E tra l'altro poi domani ci sarà quello che possiamo già definire lo scontro salvezza per quello che dice la classifica, Venezia-Fiorentina. Venezia di Stroppa come la Fiorentina a quota 0 punti in classifica.
1: Sì, sono due squadre che sono partite non bene. Io credo, almeno stando su quello che può dire, diciamo così, la carta, i valori tra Fiorentina e Venezia sono sicuramente diversi. Il Venezia si affaccia dopo tanti anni, ovviamente, al campionato di Serie A, quindi sicuramente sta pagando lo scotto. Sicuramente sarà una partita all'inizio frenata, ma è come il discorso di prima che facevo per il Napoli contro il Bologna. Secondo me, per la Fiorentina, questa è una partita da vincere a tutti i costi. Se riesce a farlo, sicuramente gli può dare slancio sia per lavorare meglio l'allenatore con la squadra. Allenatore, e sia per avere quell'autostima, quell'entusiasmo per ripartire e riprendere punti, ovviamente, in campionato.
0: Senti, l'ultima
1: Sì.
0: considerazione sulla Lazio, hai accennato poco fa anche alla squadra di Gattuso, in questo momento in testa alla classifica insieme a Roma Inter, e sabato ci sarà Lazio-Milan, primo vero grande test per biancocelesti?
1: Assolutamente sì. Come dicevo prima. È una Lazio che anche se vogliamo inaspettatamente è prima in classifica, anche se sono le prime partite, quindi ci può stare, però ecco, diciamo, ascoltando anche un po' le interviste in casa laziale, sono consapevoli anche loro che in maniera magari del tutto inaspettata si ritrovano lì su. Però ecco, secondo me con la determinazione, con la fame di Gattuso possono sicuramente continuare a fare meglio. Sicuramente la partita contro il Milan è uno dei grandi ostacoli che deve superare e se mai dovesse superarlo in maniera positiva, quindi con una vittoria, ma anche semplicemente con un pareggio e quindi continuare la striscia positiva, sicuramente sarebbe un un tassello in più da aggiungere a quello che è stato già fatto, e quindi un aumento poi anche di entusiasmo e di autostima, che in questi casi non è da poco, ti dà una spinta sicuramente in più a fare sempre meglio e ad ambire a qualcosa sempre di più.
0: Max, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, grazie a te, alla prossima.
0: E dopo questa chiacchierata con Max Esposito, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1 ma anche alla MotoGP. Partiamo ovviamente dal Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, perché c'è stata una vittoria storica per certi versi di Kimi Antonelli, che si conferma sempre di più leader del campionato, porta 66 punti di vantaggio nei confronti del proprio compagno di scuderia e Mercedes George Russell. Una vittoria che arriva dopo una partenza incredibile, visto che cambiava il motore e quindi era costretto a partire praticamente dal fondo dello schieramento, in particolare dalla 19esima posizione, sicuramente aiutato anche da una safety car, perché c'è stato l'incidente, poi ne parleremo, di Charles Leclerc con la Ferrari. Però poi dopo una grandissima cavalcata che l'ha portato, grazie anche a una Mercedes che si è distinta particolarmente sul circuito brianzolo, a vincere il confronto proprio davanti a George Russell e in terza posizione Max Verstappen, che nonostante tutto una Red Bull che ha un motore sicuramente inferiore rispetto al Mercedes è riuscito ad agguantare il terzo posto davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, i due della McLaren con il motore Mercedes, e poi in sesta posizione soltanto Lewis Hamilton, che tra virgolette salva sostanzialmente un po' l'onore della Ferrari, anche se comunque per quanto riguarda la rossa ci si aspettava un Gran Premio decisamente differente in casa davanti al proprio pubblico, soprattutto dopo gli aggiornamenti in particolare del motore. Ci si aspettava che potesse lottare innanzitutto per la pole e poi anche per arrivare alla vittoria, invece così non è stato. Detto questo, anche poi per colpa di Charles Leclerc, che non solo in partenza va sostanzialmente a battagliare fin troppo duramente con Lewis Hamilton, che perde posizioni dopo la prima chicane, ma poi finisce sostanzialmente quasi all'inizio del terzo giro alla parabolica, finisce fuori, per fortuna con un incidente senza conseguenze fisiche, però insomma comunque viene anche ridimensionato sostanzialmente anche quello che era il valore di Charles Leclerc per molti, addirittura dopo l'ennesima uscita di pista. Di questo ne abbiamo parlato con il collega del tempo Fabrizio Cicciarelli, ci andiamo a sentire appunto il commento che ha fatto non solo di quello che è il Gran Premio di Formula 1, ma poi proprio nell'ultima parte ci parla anche di quello che è l'appuntamento della MotoGP importante, perché si torna in Italia, anche se poi è il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quello di Misano. Andiamo a sentire appunto cosa ci dice Fabrizio Cicciarelli.
2: La vittoria di Monza è un po' un'ultima investitura per Kimi Antonelli. Perché? Perché ha conquistato dei punti importantissimi e lo ha fatto con una rimonta che da un lato è epica in assoluto, partire dal 19esimo posto, dall'altro ha fatto vedere il suo valore nel confronto con il compagno di squadra, che in qualche modo ne è uscito, non dico ridimensionato, ma con qualche cerotto addosso. E chiaramente c'era un vantaggio di motore, perché Antonelli aveva una power unit più fresca, però quello che ha fatto vedere, la capacità di duellare, la maturità a un certo punto anche di mettersi alle spalle del compagno per eseguire gli ordini di squadra, e la capacità di trovare, di sfruttare tutti i momenti favorevoli, sono le skill un po' del grande pilota, e questo credo che definitivamente lo abbia fatto vedere Antonelli. Chiaramente c'è una macchina fortissima, ma non è soltanto macchina, e dall'altra parte appunto Russell dovrà probabilmente un po' fare i conti adesso e capire, c'è qualcuno che mette in dubbio che possa essere ancora in corsa mondiale. Io mi auguro di sì, non per altro, perché sarebbe anche bello vedere per 10 GP il mondiale aperto. Chiaramente ormai tutti quanti facciamo il tifo per Kimi, anche più di quanto sia possibile per la Ferrari, che da questo Gran Premio in qualche modo esce un po' con qualche altro conto da par suo da fare. Tutti ci aspettavamo qualcosa di più riguardo la Ferrari, questo A22 doveva dare qualcosa in più in termini di motore, molto probabilmente lo ha dato, ma gli altri sono cresciuti di conseguenza. Bisognerebbe adesso andare a vedere quali sono realmente i valori dei motori termici, perché insomma tutti quanti eravamo rimasti un po' perplessi nel leggere la Red Bull come benchmark e la Mercedes a inseguire. Abbiamo visto con Kimi Antonelli, power unit fresca, quanta differenza potesse avere la macchina, e credo che in qualche modo quel divario la Ferrari abbia provato a colmarlo, ma se gli altri vanno avanti diventa sempre più difficile. Però tutti quanti ci aspetteremmo qualcosa di più. Credo che ci sia stato anche qualche problema di batteria, e questo l'abbiamo visto anche un po' per tutti i team, questa difficoltà nel fissare il cosiddetto deployment, no? Quindi vedere l'erogazione, una mappatura giusta dell'erogazione lungo tutto il circuito, e probabilmente in un circuito che richiede tanta energia, la Ferrari non ha trovato ancora la giusta misura in funzione anche di un nuovo motore. La speranza è che già a Madrid le cose possano cambiare e che si possa trovare una quadra. Non credo che la Ferrari sia evaporata tutta insieme. Di tempo ce n'è poco, però chiaramente ci può stare che in un Gran Premio qualcosa possa essere ritoccato. Nelle due corse precedenti forse erano mancati un paio di piloti, questa volta c'è stato, secondo me, il vero problema è stato a livello di motore. Per quanto riguarda Leclerc, chiaramente dopo errori di questo tipo c'è un po' la caccia al colpevole, no? Poi due piloti importanti, due piloti molto pagati, sono sempre un po' nell'occhio del ciclone. Io credo che Leclerc abbia della responsabilità, mi chiedo pure però quel tipo di staccata alla curva 1 da parte di Hamilton. Su un avversario avrebbe avuto un peso, su un compagno che sarà pure il primo avversario ne ha un altro. Quindi, insomma, se si ragiona sempre in termini di preservare la Ferrari, secondo me tutte e due hanno diverse sfumature di responsabilità. Mi chiedo anche cosa sarebbe successo se Hamilton avesse avuto un altro colore, se tutti quanti saremmo qui a dire che la colpa era di Leclerc, per dire. Poi c'è un errore. Viene da pensare anche che magari l'errore possa essere a quello che dicevamo prima, cioè cercare di compensare dopo un giro in cui da secondo perdi tre posizioni, magari ti viene anche un po' di smania nel voler recuperare, e quindi questo sicuramente c'è. Credo però che adesso debbano un pochettino parlarsi e chiarirsi su quelle che sono le priorità della Ferrari. Le priorità della Ferrari devono essere fare punti e cercare di trovare la maggiore integrità possibile da ogni weekend, quindi cercare di portare a casa salva la pelle da un punto di vista sportivo. Solo così poi si potrà vedere se ci sarà una chance mondiale. È chiaro che meno 76 e meno 121, insomma, i punti che ci sono di differenza sono una marea, però è altrettanto vero che tra problemi di affidabilità qualche cosa può sempre succedere. Abbiamo visto l'anno scorso Verstappen quanti punti è riuscito a recuperare. È Verstappen, è un fuoriclasse, come probabilmente in questo momento in Formula 1 non ce ne sono, però è giusto che a 10 gare dalla fine si possa ancora sperare in un bello spettacolo da parte della Formula 1, che comunque a Monza, al netto di questo regolamento molto discusso, non ha offerto un brutto spettacolo. Anzi, anche i cosiddetti sorpassi yo-yo, secondo me, hanno offerto delle cose. Abbiamo visto anche dei sorpassi in staccata, per cui non sarei così tendente a bocciare. È chiaro che a noi vedere quel vuoto di potenza a un certo punto in rettilineo non piace, e questo è evidente. Misano sarà una gara importante e sarà forse più combattuta della precedente. Marquez convive con queste problematiche del braccio. Abbiamo un Bezzecchi che comunque è tornato pimpante ed è pronto a giocarsi le sue chance. Si è scremata un pochettino la lotta mondiale e c'è la possibilità di un bello spettacolo. Vediamo se anche Bagnaia sarà un po' rinfrancato dall'aria di casa e riuscirà a scrollarsi di dosso questo circolo che lo avviluppa, insomma, e che lo porterà probabilmente fino alla fine del contratto con Ducati. Credo in generale potremo vedere un bello spettacolo, e la speranza è che non sia pure lì una sentenza già scritta.
1: Ecco, avete sentito appunto quello che è il parere sulla Formula 1 e sulla MotoGP di Fabrizio Ciccarelli del Tempo, e proprio di MotoGP ne ha parlato il direttore Marco Piccari con alcuni ospiti dei temi che ci avvicinano appunto a questo importante appuntamento sul Gran Premio della Riviera di Rimini di Misano, e andiamo a sentire appunto, ecco, quello che è stato il punto della situazione e dei temi che riguardano la MotoGP di Marco Piccari e dei suoi ospiti.
3: Allora, ed eccoci qui, si avvicina la tappa di Misano in MotoGP, fondamentale, importante per questo mondiale molto bello, molto aperto, equilibrato, che ci può veramente far vivere delle grandi emozioni in questo circuito. Ne parliamo con il direttore di Motosprint Federico Porrozzi. Ciao Federico, ben trovato.
4: Ciao Marco, grazie mille.
3: E Alessandro Biagi, il collega messaggero Alessandro. Ciao Alessandro, ben trovato.
5: Ciao Marco, ciao Federico.
3: Allora, io vi voglio coinvolgere subito sul tema importante che ha diciamo, dato spazio a tanti dibattiti in questi giorni, ossia la foto che ha pubblicato Marc Marquez sullo suo stato fisico, soprattutto sul braccio destro. Vorrei da voi una vostra interpretazione: perché è stata messa secondo voi questa foto, che poi ha suscitato tanti, diciamo così, approfondimenti vari. Federico, come ti spieghi questa foto che è stata pubblicata, tra l'altro considerando anche il fatto che Marquez aveva detto, anche mi sembra nell'ultima gara, basta parlare del mio braccio, ha sempre detto la moto va bene, sono io che devo migliorare la mia condizione eccetera, poi ci siamo trovati sta bella foto spiattellata sui social che insomma ci ha fatto parlare molto. Che ne pensa il direttore di Motosprint?
4: È vero che non si sopportano Valentino Rossi e Marc Marquez, però è vero anche che Marc è un, tra virgolette, un figlio a livello di comunicazione di Valentino Rossi, quindi purché se ne parli, fondamentalmente l'importante è che la tensione sia su di lui, quindi ha fatto bene anche a evidenziare, diciamo che ha messo a tacere tutta una serie di, anche come dire, di piccoli dubbi sul suo stato di salute, sul fatto che avesse ripreso al 100% la condizione, su come stesse effettivamente a qualche mese dall'ultima operazione. Insomma, è una foto abbastanza esplicativa e ci fa capire bene in che condizioni guida Marc. Lo associo a un altro grande infortunato vincente della storia del moto mondiale, che è Mick Doohan, che praticamente vinse dei titoli con una gamba e un quarto, fondamentalmente neanche una gamba e mezzo. Il chirurgo, il dottore di Marc, ha detto che lui tendenzialmente ad oggi corre con un braccio e mezzo, si vede, il braccio è atrofizzato nella zona del sotto la spalla. Questo perché? Perché dopo, se non ricordo male, 7-8 operazioni, come si dice a Roma, dai e dai, i muscoli si ritirano, tutti i tessuti si tendono a ritirarsi, ovviamente perché sono stati, tra virgolette, sfugliati molto, e quindi alla fine il tono muscolare non sarà più, non è più quello del pre-7 operazioni.
3: Che spiegazione c'è? Ha messo questa foto,
4: cioè, tendenzialmente possiamo dire sto vincendo anche così, cioè rendetevi conto di come sto e come sto lottando per il mondiale, come sto vincendo, al netto del fatto, ripeto, che lui ci ha sempre giocato come il suo, come dire, predecessore Valentino dal punto di vista della comunicazione sul dico non dico, vi faccio vedere non vi faccio vedere, pre-Misano tendenza alla comunicazione sul dico non dico, vi faccio vedere non vi faccio vedere, pre-Misano

0: guidi fondamentalmente, ed è un messaggio importante della serie. Sì, parlate anche degli italiani per il round di Misano, ma io a Misano mi presenterò così, questa è la mia forma. Sto lottando con i migliori in queste condizioni. Ed è ogni tanto è importante ricordarlo in che condizioni si trova Mark, perché non è mai lo diamo molto per scontato proprio perché sta facendo dei grandi risultati, è un 9 volte iridato, spesso si passa sopra a queste situazioni, no? Vabbè, come se aver vinto 9 mondiali ti possa dare, come dire, tempi di recupero diversi o ti possa far sembrare agli occhi di tanti un supereroe che affronta, come dire, gli infortuni in modo normale. Non è così, è importante che lui evidenzi ogni tanto che anche lui è umano, che ha dei problemi normali e che, come dire, fa fatica comunque, anzi probabilmente fa più fatica di quelli che non hanno avuto quel tipo di infortunio nel raggiungere certi risultati.
1: Alessandro.
2: Sì, beh, ha detto tutto e bene Federico, insomma, non posso aggiungere nient'altro, nel senso che la motivazione principalmente sta in quello che stiamo facendo noi adesso, insomma, stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di lui, della sua spalla, delle sue condizioni e quindi ha centrato l'obiettivo, perché come dobbiamo farlo noi a livello giornalistico, e questo è il dato di cronaca oggettivo di questa settimana, naturalmente. Lo hanno fatto in tanti. Non è da escludere il fatto che comunque lui si appresti ad andare in un territorio nemico e quindi questo magari con questo vuole anche non dico trovare benevolenza nella tifoseria avversaria, ma comunque far capire ulteriormente chi è e che cosa sta facendo, perché quando il dottor Antuna alla fine della sua intervista dice che clinicamente non riesce a spiegarsi come fa Marquez a ottenere questi risultati, insomma, la dice tutta, no? Sulla situazione. E poi ci mettiamo anche il fatto che qualcuno ha fatto qualche battuta dopo l'ultimo Gran Premio, il sollevamento della sua compagna con il braccio, ha voluto far vedere a tutti quanti come effettivamente, in che condizioni è questa spalla. Dall'altro lui i muscoli li ha tutti quanti, naturalmente, come diceva Federico, sono muscoli che non hanno la stessa potenza. È una potenza normale, lavorano forse al 50-60% e conseguentemente è chiaro che sta correndo con un braccio e mezzo. Questo gli richiede un grande sforzo, un grande sacrificio e io a questo punto, sai, apro una riflessione su quella che potrebbe essere in prospettiva il futuro di Marquez, perché lui oggi sta dando il 110% per ottenere questo risultato che per lui è imprescindibile, no? Arrivare a 10. Una volta arrivato a 10, con questo braccio non so che cosa, che scenario si potrà aprire. Io comincio ad avere anche qualche dubbio che possa fare una mossa a sorpresa, sorprendere tutti quanti e una volta arrivato a 10 dire basta, non ce la faccio più a fare questi enormi
1: Bisogna
2: sacrifici.
1: vedere quando ci arriva a 10, però. Se arriva quest'anno,
2: Eh
1: io
2: sì,
1: credo
2: beh,
1: che
2: certo.
1: sia uno scenario possibile. Non so, Federico, che ne pensa. Cioè, io ho la sensazione che se arriva quest'anno, tant'è che non so, Federico, se a te ti risulta qualcosa. Io giorni fa ho visto un podcast, adesso non ricordo il nome, però insomma parlava, credo, un giornalista spagnolo che ha detto che, parlando praticamente in Spagna, non mi ricordo il nome, però dice, questa persona diceva che era sicura al 100% che con l'arrivo di Acosta in Ducati il prossimo anno, Marc Márquez ha detto non ci sarà. Cioè,
0: Allora,
1: secondo lui finirà quest'anno perché, avendo Acosta praticamente come compagno, c'è il grosso rischio che sia difficilissimo batterlo e quindi lui potrebbe lasciare.
0: l'ha anche detto più volte, interpellato sul problema, sulla questione, lui ha detto: non ho interesse ad arrivare a 40 anni in moto, e lì si riferiva ovviamente al suo antico rivale, anche perché credo che avendo visto, insomma, la parabola di discendente di Valentino non troppo esaltante negli ultimi anni,

0: credo che voglia evitare di fare quel tipo di percorso, no? Tendenzialmente non sarebbe
1: Credo sia
0: male.
1: anche giusto, ti devo dire la verità.
0: Da lì sai, poi subentrano tutta una serie di cose, lo sai meglio di me, Marco. Sponsor, no? Soldi, investimenti sul movimento motociclistico e tutto, tendono a, passami il termine, a tirarti il collo fino alla fine per cercare di sfruttare fino all'ultimo la gallina delle uova d'oro. Questo è successo con Valentino, ovviamente potrebbe succedere anche con Marco, una cosa che probabilmente lui non ha in testa di fare. Chiudere da vincente sarebbe un gran colpo, è una cosa molto molto difficile, ci vuole tanto coraggio per diciamo piloti e campioni di questo genere mollare quando si è all'apice, perché poi pensi sempre che l'anno successivo puoi lottare ancora, avere il mondiale ancora e ancora. Credo che quello che diceva probabilmente Manuel Pesino, il
1: Sì,
0: podcast,
1: bravissimo,
0: ecco,
1: sì.
0: quello di Manuel, è credo che fosse uno dei punti per i quali si è trascinato molto il rinnovo di Marc con la Ducati. Credo che Marc avesse interesse a mettere una postilla del genere in quel contratto, cioè se vinco vado via. È chiaro che questo creerebbe non pochi problemi a Ducati fondamentalmente, però penso che quello fosse uno dei punti. Fondamentalmente, se succede questo, se lui si ritira al decimo titolo vinto a 33 anni, 34 anni, fondamentalmente può essere una chiusura perfetta di una carriera
1: Sì.
0: fantastica sotto tanti punti di vista. Vedremo se avrà il coraggio. Tanto parlando sempre, come dire, fuori dai denti, come si dice in questo caso, soldi non gli mancano. Possibilità di fare soldi in futuro non gli mancano, perché potrà contare su contratti milionari anche da uomo immagine e quant'altro, anche, non so, uomo box in alcuni team, Ducati per esempio, Honda, se dovessi entrare nell'orbita Honda come manager per esempio, credo che non ci siano problemi, ci vuole solo una cosa, ripeto, il coraggio nel momento di staccare, nel
1: Certo.
0: momento in cui vinci il decimo.
1: Certo. No, no, io sono un po' dell'idea di Alessandro, cioè nel senso se dovesse centrare il decimo titolo, secondo me sarebbe anche bello ritirarsi in questa maniera. Hai detto bene, ci vuole coraggio, ma sarebbe una chiusura perfetta ritirarsi da campione del mondo con 10 titoli, avendo superato Valentino Rossi, sarebbe per lui veramente un gran finale, ecco, un gran finale.
0: Probabilmente, scusate se intervengo, giusto per completare il pensiero, se non avesse avuto il problema al braccio, l'infortunio al braccio, probabilmente avrebbe corso fino al sedicesimo titolo, a puntare al record di Giacomo Agostini, ma visto che sa perfettamente che il fisico non gli darà questa possibilità, probabilmente potrebbe fermarsi al decimo se dovesse vincere quest'anno.
1: E quante possibilità date di vincere questo mondiale? Così siamo quasi in chiusura. Alessandro.
2: Adesso io direi che il prossimo Gran Premio ci darà un quadro molto più chiaro della situazione, perché in caso di vittoria di Marquez effettivamente entrerebbe in scia e sarebbe pronto per il sorpasso. Obiettivamente oggi paradossalmente lo vedo favorito. Lo vedo favorito perché dall'altra parte, lo abbiamo detto recentemente, il fatto che ci siano due piloti, Aprilia, che si stanno contendendo un po' il primato, e il campionato del mondo sulla moto, che oggi comunque è più veloce, non è un grandissimo vantaggio per loro. Marquez corre da solo, ha tutta la squadra per lui, comunque la Ducati lui ci tiene in maniera enorme, perché io lo do un mondiale vinto da Marquez quest'anno, raggiungendo il 10, io do, non dico lo do quasi per certo il suo abbandono, ma quasi. E quindi obiettivamente credo che lui correrà al 110% per ottenere questo risultato. E un Marquez, che già è un mostro di per sé, vederlo correre al 110% sarà difficile per gli altri due battere. Ci vorrà una priglia proprio, dovrà essere in maniera stratosferica
1: Stratosferica,
2: superiore
1: sì.
2: alla
1: Sì,
2: Ducati. Scusate se mi sono
1: assolutamente,
2: prolungato, però giusto per dare una motivazione a quella che sembra oggi essere, insomma, contro due piloti che sono dotati di una moto velocissima, che sono anche in testa, Martin. Dire favorito Marquez sembra quasi paradossale, però anche in virtù delle difficoltà fisiche che ha, però obiettivamente ci sono una serie di motivazioni che possono portarlo a questo risultato.
1: No, ma hai fatto bene a precisare e aggiungo io che secondo me quella foto lì è anche un messaggio che lui ha voluto dire: io corro in queste condizioni ma non mollo, cioè no, non posso tornare più al 100%, ma sto cercando il mio 100% con questa condizione. E questo è il messaggio secondo me. Io non l'ho vista come una foto per impietosire qualcuno o per dire ecco sta male, quindi cosa pretendiamo? Così sta, qualcuno ha detto sta spiegando, sta già mettendo le mani avanti che non può battere la briglia e quindi fa vedere come sta. Io non credo che sia questo il segnale. Cioè, no, è vero Fede, cioè, conoscendolo...
0: Non conoscono Marc Marquez.
1: Come?
0: Non conoscono Marc Marquez
1: Esatto, non
0: 79.
1: conosco. Sono d'accordo con te, quello ha detto che visto che mi chiedete sempre del braccio, ecco come sta il braccio, però sappiate che io non mollo un centimetro. E questo è il messaggio che secondo me ha voluto mandare. Senti, andiamo un attimo a Misano. L'anno scorso ha fatto un ottimo risultato. La Ducati è come l'anno scorso, Federico può ripetere questo risultato? È una tappa
0: Se
1: importante questa.
0: non ricordo male, l'anno scorso domenica vinse Mark con
1: Sì,
0: mezzo secondo di vantaggio
1: sì,
0: su
1: sì. Fece
0: Bezzecchi, una cosa del genere.
1: vedere la tuta, ti ricordi, no? Fece
0: Sì,
1: vedere.
0: no, pensavo il fotogramma dell'arrivo sul rettilineo. Allora, secondo me quest'anno potrebbe essere forse anche un pochino più difficile per Mark, perché le Aprilia sono più sul pezzo. Quindi se l'anno scorso Bez ha perso di mezzo secondo su Mark, quest'anno potrebbe essere un pelino più ostica la situazione, cioè potrebbe doversela sudare di più, soprattutto considerando che probabilmente insieme a Bez potrebbe esserci un Martin che l'anno scorso non c'era per ovvi motivi di infortuni e altro, quindi c'è un Martin in più con l'Aprilia. C'è una accoppiata Ogura Fernandez in più con l'Aprilia. L'anno scorso, ovviamente, diciamo, erano su altri tipi di risultati. Invece, quest'anno tendenzialmente sembra che possano lottare per qualcosa di importante. Dobbiamo capire le altre Ducati che cosa faranno. Mi viene in mente Diggia che a Misano è di casa per tutta una serie di motivi, quindi potrebbe essere anche un round di riscatto per il romano. L'altro punto interrogativo è Acosta, ci ha fatto vedere grandi cose nell'ultimo round. Se dovesse riconfermarsi nell'ottimo stato di forma anche a Misano, che è una pista che comunque potrebbe, non dico avvantaggiare KTM, ma ridurre il gap di KTM rispetto a Aprilia e Ducati, e vedere un'altra scheggia impazzita lui. Quindi forse potrebbe essere un pelo più difficile per Mark riconfermarsi come l'anno scorso, però è chiaro che poi lo vedremo subito, secondo me, dal venerdì pomeriggio, che aria tira. Sarà divertente. Credo che quest'anno per chi arriverà in circuito sarà davvero una grande festa, perché ci sono tante situazioni da seguire, quindi sarà una
1: Alessandro, mi
0: grande
1: piace.
0: festa.
2: Sì, allora, effettivamente la concorrenza quest'anno è più qualificata sotto il profilo delle prestazioni, quindi sarà sicuramente difficile. Ripeto, poniamolo sul piano motivazionale, Marquez ci darà tantissimo a ottenere una vittoria a Misano, però è anche vero che quest'anno stiamo osservando un Marquez leggermente diverso, nel senso che se lui ha sentore che comunque ci sono delle difficoltà oggettive a stare davanti o a ridosso delle Aprilia,
1: Dice
2: non
1: meglio
2: credo
1: tu.
2: che correrà il rischio di stendersi a terra per poter raggiungere quello che per lui è un traguardo, insomma, vincere nella terra di Valentino in questo momento e portarsi magari, che so, in testa al mondiale. sarebbe il top per lui, però oggi, quest'anno stiamo vedendo un market diverso, quindi è tutto da vedere, tutto da vedere. Potrà vincere se effettivamente la Ducati riuscirà ad avere un livello di competitività almeno pari e vicinissimo a quello dell'Aprilia, ma diceva giustamente Federico che le Aprilia sono particolarmente in palla in questo momento, a Misano sarà difficile battere Bezzecchi e Martini, insomma, sarà molto difficile, soprattutto per il Marquez quest'anno un po' più ragioniere.
1: Due domande veloci e due risposte altrettanto veloci. Vi aspettate più performante Bezzecchi o Martin? Federico.
0: Allora, Bezzecchi, te la dico, come dire, ancora più grossa sull'onda, sulla scia della vittoria di Antonelli a Monza. È gasatissimo, quindi potrebbe, punterà a fare quello che ha fatto Antonelli a Monza. Ha questa motivazione.
1: Viaggi?
2: Anch'io punto su Bezzecchi, anche se probabilmente non è ancora al 100% della condizione, però sotto il profilo motivazionale ha un quid in più che potrebbe portarlo a stare davanti.
1: Ultima, vi aspettate dei fischi a Marquez a Misano oppure quest'anno Porrozzi?
0: Qualche deficiente c'è sempre, come si dice, per dirla proprio in modo molto diplomatico. C'è sempre e ci sarà sempre. Credo che ci saranno sempre meno fischi quest'anno, meno dell'anno scorso. Me lo auguro, ma credo che poi alla fine, come dire, il tempo abbia questa grande capacità di attenuare certe dinamiche, anche considerando le prestazioni di questo ragazzo.
1: Alessandro?
2: Sottoscrivo in pieno. Ci sarà qualcuno che proverà a fischiare, quest'anno saranno sicuramente di meno, e credo che quest'anno forse quei fischi potrebbero essere anche coperti dagli applausi di quelli che sono accanto e che in virtù di quello che sta facendo Marquez potranno una volta tanto spogliarsi dei panni dei tifosi italiani e rendere omaggio, insomma, al più forte in assoluto.
1: Speriamo, perché poi, insomma, meglio esaltare le bellissime prestazioni, soprattutto di questi che rischiano la vita e su questi mostri incredibili. Ragazzi, io vi voglio ringraziare tanto di questo approfondimento che abbiamo fatto. Naturalmente ci risentiremo dopo Misano per raccontare questa bella tappa del Mondiale di MotoGP. Stiamo per concludere la puntata di Motor Valley, che oggi è stata divisa a metà tra Formula 1 con la grande prestazione di Antonelli e appunto invece questo pre-Misano per affrontare un po' la questione Marquez e questa tappa del Mondiale che speriamo ci potrà regalare veramente delle bellissime emozioni. Grazie a Federico Porrozzi. Federico, a presto, un abbraccio.
0: Grazie a te, un saluto a Marco e Alessandro, ciao.
1: Grazie anche ad Alessandro, a presto ragazzi per un'altra.
2: Grazie, un saluto a Federico, grazie Marco, alla prossima.
3: Bene, questo il punto sulla MotoGP, allora io do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, dove parleremo non solo appunto della MotoGP e dell'importante appuntamento di Misano, ma anche Formula 1, perché ricordiamo si arriva sul circuito di Madrid, un inedito proprio per il campionato del mondo di Formula 1. Ringrazio Claudio Ferrarese dell'Alta Parte del Veso e appunto ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
4: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Interrompere un rapporto di lavoro sul quale si era puntato, diciamo, un paio di mesi prima è un tempo troppo breve per poter trovare accusatori, colpevoli, cause.
2: Anche a me non è piaciuta la risposta di Malacò, perché si è capito nettamente che è molto infastidito da questa situazione, di uno scenario che sicuramente è lui porta, diciamo, uno scenario intorno alla federazione che a molti non piace, e lui avverte questo clima, questa atmosfera, e oggi l'ha dimostrato.
3: Io credo che la situazione della Juve sia difficilissima, cioè si porta dietro i disastri delle campagne acquisti di Comolli e di Giuntoli e l'impossibilità di fare un mercato come avrebbe voluto quest'anno.
4: È chiaro che Locatelli nella mia Juventus ideale è il primo dei panchinari,
5: certo.
4: Così come il primo dei panchinari lo è Gatti, per dirla fino in fondo. Però non capire che in questo momento Locatelli è il filtro del centrocampo, è l'uomo che ha permesso tante volte in queste partite a Douglas Luiz di fare il bello e il cattivo tempo.
6: Bisogna rallentare molto. Di fatto già quando si opera menisco esterno rispetto all'interno sono tempistiche completamente diverse.
5: Più brevi, certo.
6: Assolutamente, l'interno. Però all'esterno, in questo caso, bisogna aspettare parecchio tempo. Diciamo, bisogna stare 4-6 settimane senza poggiare l'arto a terra. Dopodiché si dice comincia a correre. No, la riabilitazione deve essere fatta sempre fuori carico, quindi idroterapia, bicicletta, eccetera.
7: Cioè, se uno aspettava una controprova, un test importante per vedere a che punto è il Milan di Amorim, sinceramente domenica abbiamo visto una partita in cui, a parte difendersi bassi, il Milan ha fatto zero. Però io qualcosa l'ho visto in queste prime giornate, un Milan che sicuramente sta provando a fare qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso.
5: Ben trovati a Maracanã, buon pomeriggio da Marco Piccari, un saluto da Lucio Marinucci.
8: Ciao Marco, ben ritrovati, un saluto a tutti.
5: Un saluto a tutti, ben trovati. Allora, ci siamo
8: questa anteprima. Anomalo giovedì di Champions.
5: Sì?
8: Beh, questa settimana è tutto Champions, no? Quindi anche oggi ci trasciniamo ulteriori discorsi su chi deve giocare.
5: È vero, perché siamo a giovedì, ancora ci sono due squadre che saranno Roma e Como a completare praticamente il quadro di questa Champions League. Anche ieri un'altra giornata non perfetta, insomma un po' amara.
8: Altra sconfitta.
5: Le prime due del nostro campionato, lo scorso campionato, tutte e due sconfitte che sono diverse, però sono due sconfitte con due squadre differenti, che dobbiamo dire nettamente più forti delle nostre, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è modo e modo per perdere, per giocare.
8: Il distinguo andrà fatto. Esatto,
5: il distinguo va sempre fatto proprio per, diciamo così, evitare, no? Evitare di confondere le cose sotto questo punto di vista. Quindi è importante, diciamo, fare poi una riflessione
8: e sulle due partite. Ovviamente,
5: assolutamente,
8: tutte e due.
5: Assolutamente. Detto questo, parleremo naturalmente di questa partita e del Napoli, che intanto qui bisogna usare, lo dico, ormai la diciamo così, nei social, di bloccare le persone.
8: Ah.
5: Sì, perché ormai siamo colpiti dai social, dove fenomeni ci stanno ovunque, quindi
8: lo
5: io
8: sappiamo,
5: penso,
8: purtroppo.
5: Penso che bisogna adottare la tecnica del blocco, perché le cose si possono sempre dire, ma c'è modo e modo per dire le cose, no? Quindi io credo anche
8: la libertà
5: un'osservazione
8: di espressione è sacrosanta, ma anche il rispetto degli altri.
5: Esatto, il rispetto anche di fare delle osservazioni, quindi siccome poi si va sempre oltre i confini, si sconfina, allora quando è così è meglio bloccare, tanto voglio dire, uno in meno, uno in più, non cambia niente.
8: Non
5: è questo che faccia la differenza. Allora, che fa
8: bisogna
5: la differenza.
8: Esprimersi a dovere.
5: Assolutamente. Allora, 331-8200213, caro Lucio, per i vostri commenti. Oggi è chiaro che ci concentreremo sul Napoli, andremo ad analizzare quello che è successo ieri contro l'Arsenal e vogliamo sapere anche il vostro di pensiero. Io faccio subito una domanda che lascio aperta ai nostri ascoltatori.
8: Qual è il quesito?
5: No, il quesito è semplice. Il Napoli, insomma, ha un inizio molto brutto in questa stagione, dobbiamo dirlo. Appena 3 punti in campionato, dopo 4 giornate, che sono veramente pochi.
8: Sì, 4 partite.
5: Esatto, poi è arrivata anche la sconfitta praticamente di ieri in Champions. Quindi 3 giornate, 3 punti sono veramente pochi. Ci sono le due sconfitte, poi c'è la sconfitta in Champions League. Allora io vi voglio chiedere, secondo voi, di questo avvio di campionato del Napoli, così chi è secondo voi il responsabile? Cioè, proviamo ad individuare quello che
8: le responsabilità.
5: Le responsabilità. Allora, facciamo così, io pongo due situazioni. Da una parte la società, che non ha fatto mercato, ha fatto una scelta diversa, ha scelto un allenatore, detta del presidente aziendalista, sul mercato non ha di fatto operato se non con un acquisto, ha regalato a questo allenatore l'impianto, la struttura dello scorso anno. Quindi ha delle responsabilità per questo avvio. Dall'altra parte ci mettiamo l'allenatore, perché insomma credo che sia anche giusto porci delle domande sull'allenatore dopo
8: sulla gestione tecnica,
5: no? Dopo queste quattro partite che sono state giocate tra campionato e Champions League, tutte gare ufficiali tra l'altro, dove il Napoli ne ha vinta solo una. Naturalmente qualcuno potrebbe dirci subito, ma il Napoli ha incontrato anche squadre forti. Verissimo, ha incontrato l'Inter, se l'è comunque giocata, secondo me, non dico alla pari, ma comunque è andata vicinissimo anche a vincere la partita.
8: Ha perso di misura
5: e poteva vincere. Mentre ieri sera qualcuno potrebbe dire, c'è una netta differenza. Verissimo, contro l'Arsenal, che è una squadra che non conosciamo certo oggi, che sappiamo che è una squadra molto forte,
8: campione
5: d'Inghilterra, una squadra candidata a vincere,
8: vice campione d'Europa,
5: esatto, vice campione d'Europa, candidata ad arrivare in fondo in questa Champions League, comunque a grandi possibilità, parliamoci chiaro,
8: tra le più forti.
5: E quindi uno potrebbe dire, ma ieri ha perso contro la squadra più forte. Benissimo, tutto bene. Poi dopo c'è il campo, che va praticamente anche ad analizzato come si perde, perché ad esempio le due sconfitte di Inter e Napoli sono diverse, come abbiamo detto prima.
8: Stessa distanza di gol,
5: esatto,
8: ma diverse. Abbiamo avuto indicazioni differenti. Questo
5: quindi,
8: sotto gli occhi di tutti.
5: Di chi sono le responsabilità? In chi le individuate? Io però dico subito una cosa, naturalmente è la mia posizione e non deve influenzare nessuno, perché poi devo dire, uno si deve anche esporre. Io vedo che già, diciamo così, son partite praticamente una serie di diciamo spiegazioni che vanno in qualche modo a togliere responsabilità all'allenatore.
8: Tu dici giustificazioni.
5: Alibi.
8: Sì.
5: Diciamo così. Max alibi, per Max dirla alibi. Proprio alla mia. Allora, vi spiego, ne ho già individuati tre da ieri sera.
8: Vediamo.
5: Primo, sta allenando una squadra che non ha costruito lui. Prima motivazione. Seconda, il Napoli è a fine ciclo, quindi lui ha preso una squadra che è a fine ciclo. Terza, siamo già al terzo diciamo così, di spiegazione.
8: Sì.
5: Terzo, la società non gli ha fatto mercato, quindi responsabilità di Allegri non ci sono. In base a questa chiave di lettura,
8: sì, ho capito,
5: l'allenatore
8: dove,
5: è messo lì.
8: Dove stai dirigendo?
5: No, l'allenatore è messo lì e di conseguenza ci sono questi tre punti, che sono tutti e tre punti che si possono analizzare. Attenzione, dicendo che non hanno senso, però se già mettiamo questa cosa qua, allora stiamo dicendo l'allenatore, ancora una volta, Max Allegri non ha responsabilità, perché l'anno scorso Milan non era da scudetto. Quindi che non era da scudetto, doveva star lì ad arrancare per arrivare al quarto posto, e alla fine l'ha perso. Gli anni prima la Juve, ma c'era il disastro societario, e bim bada bam, insomma tutta una serie di cose, e le penalizzazioni, e quindi...
8: Insomma tu non credi che...
5: No, non credo assolutamente.
8: Che quest'anno abbia altri...
5: Allora,
8: alibi.
5: Se dobbiamo dire una via di mezzo, la troviamo, una via di mezzo si trova sempre.
8: Bisogna soppesare il
5: una
8: discorso.
5: Via di mezzo si trova sempre.
8: Però Marco, gli allenatori hanno sempre responsabilità.
5: Ma certo che hanno sempre responsabilità.
8: Magari maggiori,
5: Ma non ci sono dubbi. Ieri io ho visto una squadra, netta differenza, non c'è niente da fare. Ieri, anche chi, mi permetto di dire, poi lascio la parola a Lucio magari...
8: No, ma figurati.
5: Anche ieri chi ha giustificato in qualche maniera il primo tempo del Napoli, ragazzi, non c'è giustificazione, il primo tempo del Napoli non può essere esaltato. Ieri è andata di lusso a Napoli, parliamoci chiaro.
8: L'Arsenal ha sciupato,
5: è andata di lusso,
8: tante occasioni.
5: Se no parlavamo di un altro... E con quel tipo di scelta... Bisogna dire che Allegri era arrivato fino al 70esimo impattando la partita, più o meno.
8: Sì, era 0-0, l'aveva incartata.
5: L'aveva
8: in
5: incartata
8: modo.
5: Ancora una volta, scegliendo quella strategia.
8: Anche per demeriti dell'Arsenal.
5: Esatto, però allora io mi faccio questa domanda. Se devi perdere nel calcio, perdi pure se fai la scelta di mettere 8 pullman davanti alla porta. magari arrivi al 90esimo, ma perdi. Vuoi perdere perché se ti porti dentro casa sempre l'avversario, dai prima, dai dopo, dai più avanti, la probabilità che tu possa prendere il gol è alta. Allora dico, ma non è meglio provare a essere un po' più pericolosi, a rischiare qualche cosa, tanto se devi perdere? Non è meglio perdere rischiando che invece sta lì tutti rintanati?
8: Tu dici a rischiare di fare magari di riaprire la partita piuttosto che...
5: Cioè, preferisco l'Inter che va sotto di due gol. L'Inter è più forte del Napoli e su questo siamo d'accordo.
8: Tu dici anche avesse perso 4-0.
5: Preferisco
8: momento...
5: la mentalità dell'Inter che sul 2-0 poteva anche dire oh qui se andiamo avanti questi ci impallinano e ce ne fanno 4 e facciamo un'altra figuraccia come abbiamo fatto con la finale e come quel... ragazzotto di lui senza il permesso di fare un'osservazione a Lautaro che ho letto insomma
8: sì,
5: abbastanza
8: io.
5: Pessima insomma da questo
8: e
5: punto di vista
8: e poi sono temi di campo
5: sì, vabbè, quello deve imparare a crescere però secondo me comunque detto questo meglio una squadra che prova no a rientrare in partita che rischia e l'Inter ha rischiato.
8: Dici, l'Inter poteva anche perdere a un certo punto 4-0 certo, perché certo. La Real ha avuto delle occasioni gigantesche ma avresti preferito sì. Quel rischio lì piuttosto sì. Che mantenere uno 0-0, un 1-0 alla fine ma senza creare nulla.
5: Esatto.
8: La riassunta
5: esatto.
8: È questo.
5: Senza creare nulla, questo poteva praticamente in un certo modo avvenire. E invece l'Inter ha deciso di stare in partita, di attaccare, di rispondere e sinceramente ha dato un segnale più europeo. Io onestamente ieri sera ho visto un calcio che è fuori tempo. Lo sto dicendo da tempo e se lo diciamo noi siamo quelli che siamo contro Tizio, Caglio e Sempronio, ma è un calcio fuori tempo, cioè sembra essere un calcio di un altro periodo e non puoi reggere più il passo.
8: Beh,
5: questa è la sensazione.
8: Sì, poi bisogna fare dei distinguo, ovviamente, entrare nello specifico. Secondo me il centrocampo del Napoli, quando non ha né McTominay né Anghissà, patisce molto, perché quella forza in transizione la perde un po'. Quindi anche quello sicuramente
5: ma no,
8: un
5: ma
8: tema.
5: Le assenze
8: ci sono
5: sì,
8: ce l'ha
5: pure dal Madrid,
8: ecco,
5: quello che volete
8: sì.
5: Le assenze nel calcio
8: certo,
5: ci sono
8: contro le squadre più forti e forti come l'Arsenal devi cercare di ragionare. Non poteva fare una partita arrembante perché all'Arsenal se concedi troppo spazio alle spalle ti massacra, però sai Marco, la differenza cerco sempre di fare un distinguo tra fase difensiva, una partita difensiva, una partita passiva. Il primo tempo del Napoli è stato difensivo, forse un po' troppo, ma ogni tanto le ripartenze è anche riuscita a farle, qualche possibilità di ripartenza ce l'ha avuto. Poi De Bruyne ha sbagliato anche un paio di scelte.
5: Sì. No, secondo me sbagliano stato... l'altro che non capiscono De Bruyne come gioca.
8: Quindi... Sì, anche se secondo me un paio di passaggi diversi poteva farli anche De Bruyne. Sarà una bestemmia, ma qualcosina, un paio di circostanze poteva valutarle diversamente. Il secondo tempo secondo me è stato il problema, perché quando tu non riparti più diventi passivo, non sei più difensivo. Si possono fare anche le partite di grande sacrificio difensive, però devi dare sempre la parvenza di riuscire ogni tanto a mettere la testa fuori. Quando tu ti rintani in fase in area di rigore e quasi rinunci a ripartire, lì perdi la partita. E poi quando hai l'Arsenal di fronte, Marco, alla fine hanno sbagliato tante occasioni, tanti tiri, ma poi alla fine lo stoccatore Odegaard che calcia decide bene, basta, sì, prende sì. La palla, tira una saracca, per dirla in termini poveri, e la mette in rete e alla fine capita. Quindi mm-hmm. È quella, bisogna sempre soppesare, non poteva fare una partita a pressing alto perché se no esci con le ossa rotte, però forse in alcune circostanze, soprattutto nel secondo tempo, rialzare il baricentro si poteva fare, il Napoli non l'ha fatto. Io la vedo così,
5: sì, sì, sì, sì.
8: Ci sono dei limiti, ci sono delle spiegazioni, delle contestualizzazioni, però prima leggevo un messaggio, Marco, Gianluca ci chiedeva perché le occasioni mancate dal Real valgono meno delle occasioni mancate dall'Arsenal.
5: Ma chi l'ha detto questa cosa?
8: No, perché dice, ma come, hanno perso tutte e due con un solo gol di scarto, entrambe le squadre avversarie hanno mancato tante occasioni da gol, quindi sulla carta sembrano sviluppi simili.
5: No,
8: però poi
5: così.
8: Bisogna anche guardare che cosa hanno creato.
5: Ma
8: le
5: non è così,
8: italiane.
5: Se uno guarda la partita ed è un po' sempre obiettivo e non la guarda con gli occhi del tifoso,
8: no,
5: sa
8: non
5: bene
8: lo so.
5: Che
8: qui
5: non,
8: è, peraltro
5: bene
8: Gianluca
5: è
8: tifoso
5: così.
8: Dell'Inter, dice.
5: Sa bene che non è così, insomma. Sono state due partite differenti, non possiamo dire che sono, allora, se vogliamo dire che sono uguali nel risultato o simili nel risultato, ma non sono differenti nello sviluppo, sono differenti nello sviluppo della
8: nel
5: partita.
8: Nel senso, quando l'Inter era sotto di un gol era comunque difficile da pensare una rimonta al Bernabeu, però dava l'impressione di poter dar fastidio.
5: Ma anche l'approccio iniziale, come è avvenuto, come è partito l'Inter. L'Inter non è mai stata remissiva come squadra, no, mai, no. mai. Però ragazzi, queste cose non è che le dobbiamo di noi, è stato il campo a dirle. Se non si riesce a vedere questo, io dico allora è meglio spegnere la televisione. Cioè sono due partite differenti.
8: Ma poi
5: sono,
8: ripeto,
5: due modi di stare in campo differenti.
8: Anche il Napoli ieri, secondo me, faceva bene a pensare ad una partita difensiva,
5: ma,
8: contro,
5: ma
8: l'Arsenal.
5: Esagerazione,
8: però poi bisogna,
5: ragazzi,
8: cercare in alcuni momenti di avere la forza di reazione. Nel primo tempo, io in alcuni momenti, le ripartenze del Napoli potenzialmente potevano essere pericolose. Nel secondo quasi non ci sono state, quella la differenza.
5: Comunque, ragazzi, io dico una cosa. Il cambio che c'è stato nella gara con l'Inter e questa partita qui, cioè io credo che qualche analisi vada fatta. Non si può dire che al Napoli mancano i giocatori e che non è stato fatto il mercato da Allegri. Questo Napoli, per me questo Napoli vale di più di quello che abbiamo visto fino ad oggi.
8: Più di
5: vale
8: quello dell'anno scorso?
5: No, vale di più di quello che abbiamo visto.
8: Ah, cioè rispetto a quello che abbiamo visto
5: vale
8: in queste partite.
5: Vale di più di quello che abbiamo visto in queste
8: probabilmente
5: partite.
8: Sì,
5: quindi,
8: probabilmente sì.
5: A Genoa pure vince perché gli ultimi 10 minuti non c'è
8: degli episodi.
5: Esatto, c'è un episodio che gli gira la partita, perché se quell'episodio vi ha letto in un altro modo nemmeno va in gol in quel momento. Poi per carità ci puoi andare dopo, però voglio dire, non è che avesse brillato pure lì nonostante la vittoria.
8: No.
5: Cioè siamo, questo bisogna, allora cos'è, un problema di condizione fisica? E vabbè, aspettiamo che qualche altra partita, ma la prossima già diventa una partita fondamentale.
8: È importante
5: perché
8: per
5: non
8: dare
5: puoi
8: una
5: sbagliarla,
8: svolta.
5: Non puoi sbagliarla, quella non puoi sbagliarla assolutamente.
8: Con il Bologna in casa
5: diventa una partita cruciale, diventa una partita che potrebbe addirittura sancire una crisi se non la vinci.
8: Beh, sì, poi dipende sempre appunto il come. Ecco, l'unica cosa che possiamo dire è che siamo al 10 di settembre, quindi io non mi sento ancora già di bocciare il Napoli. Io sono convinto che il Napoli potrà ripartire, non per i massimi obiettivi, io l'ho già detto dall'inizio del campionato, non mi aspetto un Napoli competitivo per lo scudetto, però io non mi aspetto neanche disastri, io rimango fedele a quello che ho detto prima, perché poi uno bisogna anche attenersi a quello che su cui si espone. Io mi aspetto un Napoli competitivo per la Champions, in zona Champions in campionato, però ecco,
5: allora,
8: è ancora presto, dai, 10 settembre, sospendiamo il giudizio.
5: Beh, bene, andiamo a sentire qualche audio.
0: Ai ai ai ai ai, aveva ragione il nostro caro buon Luigi su Allegri. Sì. Ecco, ieri ha schierato l'8-1-1 e niente, non è riuscito a portare a casa il cortomuso, lo 0-0, non c'è riuscito. Grande Arsenal, veramente una grande squadra. Complimenti. Napoli, poca roba. D'altronde con un allenatore così non puoi pretendere altro. Secondo me il Napoli quest'anno farà poca strada. Questa è sempre una mia opinione. Ciao a tutti, Max Nerazzurro da Pavia. Ciao.
5: Ancora un altro, dai.
9: Un saluto anche da parte mia a Marco e a Lucio. Ma volevo soffermarmi sulla partita che c'è stata tra Real e Inter, soprattutto sull'arbitro, cioè la gestione dei cartellini. Noi vediamo che alcuni calciatori in Serie A possono fare falli, protestare, inveire continuamente sulle decisioni arbitrali, proteste anche abbastanza forti, e i cartellini rimangono nella tasca dell'arbitro. A Real Inter ho visto Lautaro protestare e l'arbitro un cartellino, fallo di Çalhanoğlu, cartellino, cose che in Italia difficilmente si vede. E non lo so da cosa dipenda questa differenza di giudizio e di trattamento. Voi sapete dare una risposta su questa considerazione?
5: Io non rispondo.
8: Sai, in realtà
5: non mi sembra un argomento da grande, diciamo, riflessione personalmente. Vai.
8: No, più che altro quei cartellini che hanno preso Lautaro e Özen in realtà derivavano anche poi da quell'alterco che c'era stato fra i due. Il giallo su Çalhanoğlu è stato estratto. Sì, forse ogni tanto, ma non credo siamo al costume della Serie A. Forse ogni tanto nel calcio ai giocatori si permettono troppe proteste.
5: No, vabbè, però il messaggio
8: generale
5: è mirato per tirar fuori un altro discorso. Quindi io non ci casco su sta cosa.
8: Gli arbitri in Italia, dici?
5: Li conosciamo bene. bene e mi dispiace perché
8: tu dici con l'Inter.
5: Sembra che c'è una cosa, una, ogni non giorno avevo... una pillola di anti-Inter da parte tua, no, abbiamo capito, perché poi ognuno sceglie di come essere.
8: Non l'avevo inteso, invece.
5: Però pensavo sinceramente mi sembra un po' esagerata questa cosa, cioè mi sembra un atteggiamento, possiamo parlare di campo,
8: di trattamento.
5: Riusciamo a parlare una volta di campo, perché poi alla fine i tuoi messaggi, ma io veramente ti voglio bene perché sei un ascoltatore, però sono sempre indirizzati in quella maniera. Che ti devo dire? C'è, allora, in Italia c'è un atteggiamento per difendere l'Inter. Così sei contento ed era, diciamo,
8: non
5: così.
8: Non avevo
5: il messaggio era indirizzato in quel modo. Io che ti devo dire, mi è sembrato che ieri forse sia stato punito per quel motivo che c'è stato con Huijsen, non tanto è quindi
8: Çalhanoğlu ammonito, ma...
5: è stato ammonito, quindi il fatto che non lo ammoniscono in Italia è perché c'è la protezione per l'Inter.
8: Tra l'altro,
5: se
8: contro
5: la pensi così,
8: Lautaro Martinez,
5: pensiero, cioè...
8: ironia della sorte, è stato ammonito per proteste contro il Napoli, Lautaro Martinez.
5: Non lo so, cioè io
8: quindi
5: ripeto
8: anche quello.
5: Voglio bene Enrico, però è sempre a martellare in quella direzione. Io non
8: provocano,
5: te lo posso.
8: Marco, ti
5: no, ma che vogliono che uno gli dice, cioè io non me lo, io questa cosa qua non la dirò mai, uno perché non la penso e due perché se devo dire una cosa del genere devo portare dei fatti e delle prove, se no faccio
8: sì, il processo
5: teatro.
8: Alle intenzioni,
5: esatto, quindi non mi interessa chi ha questo pensiero se lo tiene, io non glielo voglio cambiare, tanto voglio dire, guardare il calcio così, io dico sempre che è meglio non guardarlo, è meglio fare un'altra cosa. Non si riesce a parlare di campo, c'è cioè ancora non, io due messaggi di Enrico di ieri e non avesse parlato una volta di campo, cioè è sempre un l'altra volta vince il Milan 3-1, cioè, poi sto vittimismo continuo dei tifosi ma poi vittimismo del Milan o della Juve?
8: Allora aspetta,
5: ma
8: adesso
5: di chi stiamo parlando?
8: Ti leggo
5: o
8: un messaggio
5: ve lo dico chiaramente, i tre grandi club italiani non sono vittima di niente, non si possono ritenersi vittima di nulla, parliamo di campo e di quello che avviene sul campo, perché poi le vittime, per cortesia, quando parliamo di Milan, Inter, Juve, faccio fatica.
8: Ora ti provoco, fatica. Marco, perché è appena arrivato il messaggio che ci tira in ballo e dice, ma lo possiamo dire che l'Inter è trattata in guanti bianchi da tutti, compreso
5: sì,
8: voi?
5: Sì, compreso noi. Ma questo è un altro, so anni che ci segue e scrive sempre, ma che saluti, che è sempre lui. Ma non lo saluto affatto, è sempre lui.
8: Ti ho aizzato.
5: Ma no, ma è sempre lui, ma lo conosciamo, cioè sono sempre quei due o tre che fanno, capito? Ma si divertono perché poi sanno anche magari che qualcuno li legge.
8: Beh, sì,
5: però è così.
8: È arrivato proprio,
5: capito?
8: Con un tempo comico perfetto, non potevo non leggerlo.
5: Allora, io ti ripeto, Enrico la pensa così e se lo tiene, io non...
8: No, infatti...
5: mi poni un quesito che io non ti rispondo, perché penso che non c'è una risposta. Quindi se per te sono protetti, per te e l'altro amico juventino, mi fa sorridere perché i juventini milanisti che parlano di protezione degli altri, magari andate a leggere un po' la storia, non
8: vabbè,
5: è che siete stati maltrattati dalla storia del calcio, quindi voglio dire, io dopo le cose, sapete, le dico, ma non devo difendere nessuno, però dopo se me le tirate fuori dalla bocca le dico, e quindi io ci andrei piano.
8: Marco, in un anno in cui stiamo tornando a vedere un minimo di ordine dal punto di vista arbitrale, io non sento di andare a parlare di altro.
5: Solo questo, poi andiamo avanti.
8: Dai.
5: Per carità. Poi ripeto, se lui ritiene che siano protetti, se lo tiene, il suo pensiero nessuno glielo cambia.
8: Sì, questo, libertà d'opinione.
5: Amen, punto, fine. Così come i napoletani possono pensare che la Juve ha avuto dei favori, se lo tengono, punto. Però c'è stata una partita di calcio. Vorremmo parlare di calcio. Se è possibile, visto che se no parliamo o degli scandali o di quello o di quello, l'arbitro, che interessa solo l'arbitro.
8: No,
5: l'arbitro,
8: Marco,
5: l'arbitro.
8: Andiamo avanti,
5: dai,
8: sennò
5: veramente
8: altrimenti non ci schiodiamo
5: break,
8: più.
5: Dai, break, dai, ci fermiamo.

0: Ci siamo di nuovo, ben trovati. Allora, ben ritornati. Andiamo, Lucio, a vedere se ci sono delle news praticamente da riportare in questa parte. Ricordiamo oggi che si completerà il quadro con la partita della Roma, che giocherà prima con il Fenerbahce. Ci sono già le probabili formazioni, che poi dopo andremo a fare il collegamento con Marco Campanella. Se vogliamo dare un'occhiata, Lucio, proprio velocemente a quella che potrebbero essere le scelte, ma mi sembra che siano quelle che, insomma, che sapevamo un po' tutti alla vigilia,
1: ecco. Sì, sostanzialmente sì, vedevo l'unico vero ballottaggio, da quel che si legge in realtà, è in avanti, perché Sule e Mora sono appunto in una sorta di testa a testa per la zona offensiva alle spalle di Malen. Per il resto, Marco, le scelte dovrebbero essere appunto quelle classiche, poi appunto più tardi approfondiremo con il collegamento, ma vedremo sempre la Roma schierata con il 3-4-2-1. In porta ci sarà ovviamente Svilar, poi tre di difesa, Mancini, Indica ed Hermoso. Sulle fasce vedremo con più spazio Molina dal primo minuto, a destra, a sinistra c'è sempre Wesley, al centro Cristante e Koné sono il binomio imprescindibile, poi davanti appunto uno tra Sule e Mora insieme a Dybala e chiaramente a Daniel Malen. Sono scelte abbastanza chiare, nette, le
0: certo
1: solite.
0: Che pure gli avversari niente male,
1: Beh, è una squadra fastidiosa al Fenerbahce. Aktürk Oğlu è un esterno che spinge molto di gamba, molto intenso. Muriçi lo conosciamo, è l'uomo di stazza da rete.
0: Visto poco qui in Italia.
1: Sì, è non ricordato con grandi paragoni alla Lazio, un pochino di più al Mallorca. C'è Greenwood comunque, che poteva essere il calciatore tanto voluto da Gasperini, alla fine è andato al Fenerbahce. C'è Kanté, che pur sempre è il motorino in mezzo al campo. Però, Marco, la Roma è superiore nel complesso. Sì. Certo è che giocare ad Istanbul
0: non è facile,
1: sempre una grossa,
0: però la Roma ha detto chiaramente a voce proprio di Gasperini: dobbiamo partire bene, quindi partire bene.
1: Marco, sono queste le partite che faranno la differenza per la Roma, quindi è già un incrocio molto molto importante.
0: Allora, dunque andiamo a prendere un altro audio, dai. 331 82 00.
1: Ti do delle notizie su Sar della Juventus.
0: Andiamo, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, grazie come sempre. Quanta strategia di Mourinho, che ha un po' il dente avvelenato con l'Inter, perché si era offerto due volte e comunque niente. Quanta strategia anche attraverso i suoi giocatori, sia prima Mbappé che durante la partita questo Huijsen. E secondo me ha fatto un po' da ventriloquo. Ciao, un abbraccio, Tullio.
0: Sì, però vi voglio dire una cosa, la strategia però la adottava anche quando guidava l'Inter e quando guidava la Roma.
1: L'ha sempre adottata,
0: cioè noi dobbiamo, lui, non è che quando poi allena le nostre squadre è un fenomeno, bravo, bello, perché carica, perché poi dopo quando va dall'altra parte e fa la stessa cosa diventa cattivo, brutto, capito?
1: Ma, cioè, no, ma è sempre Mourinho.
0: Mourinho è questo, vada. Quando si prende Mourinho si sa che è questo, e
1: pregi,
0: quindi
1: difetti,
0: se diventa un eroe quando allena le proprie squadre, lo è lo stesso quando va da un'altra parte. Perché poi tutto gli possiamo dire, ma lui è un grandissimo, ma grandissimo professionista. Quindi ha detto bene, no? Emozione quando incontrerà la Roma, prima e dopo, ma durante la partita è battaglia. Cioè,
1: sì,
0: questo è Mourinho, ed è giusto che sia così.
1: Può piacere o meno, c'è chi non è grande appassionato, però riconosce, ripeto.
0: Sì, ci siamo allontanati da me, dal Napoli, perché avevo fatto una domanda sul Napoli, però è uscito fuori improvvisamente Lautaro, si è ritornato indietro.
1: Siamo stati trascinati dalla marea in altre direzioni.
0: Ci hanno portato fuori tema. La domanda era appunto sul discorso di questo momento del Napoli, se è più riconducibile a una situazione tecnica oppure al fatto che non è stato fatto il mercato e quindi è una squadra a fine ciclo, e quindi, come dire, Allegri più di questo non può fare. È un po' questo il sunto della situazione.
1: Della domanda.
0: 331-82-00-213, vado avanti, vai un altro, vai, vengo da te, Lucio, stavolta.
1: Sì, guarda, ti do delle notizie su Sar, perché sappiamo che, Marco, il centrocampo della Juventus è passato da essere un reparto ingolfato ad un reparto con troppe assenze. Anche Sar sappiamo che non è arrivato nel migliore delle condizioni, però ci sono delle buone notizie, viene riportato su tutto mercato web, perché si sono ancora allenati a parte alcuni elementi, McKennie, Cambiaso, che devono ancora ritrovare la condizione migliore, mentre invece Mata Sar fa dei passi avanti, ha lavorato parzialmente con in gruppo, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se sarà a disposizione almeno per la panchina nella sfida contro il Sassuolo di domenica. Quindi È già una buona notizia,
0: sì, una buona notizia.
1: Quantomeno per aumentare il numero di scelte a centrocampo.
0: Sai, poi se ti devo dire la verità, voglio anche capire, lo faremo oggi, che tipo di scelte farà davanti Spalletti, perché Colomoni giocherà sicuro 100%.
1: Il carro Colomoni, Marco.
0: Ma non scenderà mai da quel carro, l'ho detto chiaramente. Però sarà molto interessante, oggi ho cominciato a leggere che c'è un'ipotesi, io non ci credo, ve lo dico subito, poi ne parliamo, oggi faremo un focus su questa
1: cosa.
0: Sugli
1: attaccanti?
0: Sulla possibilità di schierare i due attaccanti insieme, ossia Voltemade e Colomani. E quindi questo implicherebbe un cambio di modulo.
1: Beh,
0: sì. Non so se lui, per esempio a me verrebbe in mente un 4-4-2 proprio stampato.
1: Sì, come lo vuoi vedere, 4-4-2.
0: Però
1: sì,
0: io invece sono convinto che lui farà il 4-2-3-1. Che non cambierà praticamente modulo, che non giocherà con due punte, andrà su Colomani là davanti, in mezzo al campo giocherà secondo me con Douglas Luiz e Cop Miners, quindi andrà su una scelta logica, e il resto rimane praticamente quello che abbiamo visto. La mia idea
1: per
0: è
1: la partita, esatto. Ma dice anche questa, generale.
0: Sì, la mia idea è questa, anche perché
1: essere.
0: Bisognerà tenere botta questa partita, quella di Europa League con l'Atalanta, poi dopo ci sono 20 giorni e allora lì bisogna recuperare qualcuno assolutamente, quindi
1: beh, lì sarà fondamentale, Marco,
0: bisognerà stringere i denti in questo momento. Noi oggi chiederemo se c'è aria di spallettata. Io ci credo poco, però è una domanda legittima che ci può stare.
1: Sì, forse adora
0: in
1: più
0: questa
1: no che
0: situazione
1: sì. Anche se, Marco, probabilmente se vuoi attivare Voltemade il modo migliore è mettergli un attaccante vicino.
0: Pure per me, ma ne parliamo oggi.
1: Dimostrato allo Stoccarda.
0: Allora, ritornando al Napoli, Antonio giorni. Ci scrive, senza fare drammi o pessimismo esagerato, il Napoli sicuramente in difficoltà fisica e tecnica e di energie. Dopo queste due partite, Inter e Napoli, si può dire male il risultato, ma bene la prestazione dell'Inter, male la prestazione, ma bene il risultato del Napoli, sì, poteva finire tanto a poco. La colpa è del biennio di Conte, che ha prosciugato i giocatori e le casse del club, però Allegri deve fare in modo che questo gruppo faccia meglio e arrivi tra le prime quattro e passi il turno di Champions, e penso che si possa riuscire. Io però ti devo dire la verità, non mi piace questa cosa di dare le colpe a Conte, cioè Conte va al Napoli, lo sceglie De Laurentiis. De Laurentiis sa chi si porta a casa, tra l'altro era una corte che partiva da lontano, sa chi ti porti a casa, ti fa delle richieste, perché tu sai che se viene lui ti fa le richieste, se no non lo prendi. Vuol dire che ti sei fatto due conti, e vuol dire pure, vabbè, cercherò di soddisfare le sue richieste. Tant'è che, se vi ricordate, c'è una partita dove lui perde, mi sembra con il Verona, se non vado
1: alla prima,
0: esatto,
1: sì, 3-0,
0: fa l'escandescenza post partita sul mercato e di lì a poco viene accontentato. Quindi vuol dire che De Laurentiis, se si porta a casa uno di questi, io dico De Laurentiis perché andava al Napoli, poi può essere qualsiasi altro presidente, sai chi è Conte, sai come lavora Conte, quindi lo prendi perché vuoi quell'allenatore che lavora in una certa maniera. Ora vince uno scudetto, arriva secondo, non va bene in Champions, se l'abbiamo detto più volte, vince una Supercoppa, non possiamo cancellare tutto il lavoro che è stato fatto e ritenere che sia responsabile di tutto adesso i problemi del Napoli.
1: No, questo no.
0: Per me è riduttivo, no. È un voler trovare per forza una responsabilità che in questo momento non capisco perché deve essere consegnata a Conte.
1: No, questo no. Certo, bisogna dire che Conte chiede tanto a livello di dispendio fisico ai suoi giocatori.
0: Infatti abbiamo letto Lucio più osservazioni di alcuni calciatori che lo hanno avuto, hanno detto lo sopporti due anni, il terzo anno non ce la fai più, e tu lo sai, però quando prendi Conte, chi prende Conte sa che Conte è questo, quindi non è che dopo gli si devono dare tutte le responsabilità se vai male, l'hai preso. Quindi sai come lavora.
1: No, certo, poi incide.
0: Però non è che possiamo far passare
1: tecnico.
0: Adesso Conte come l'ultimo degli allenatori e come quello praticamente che è colpevole poi delle situazioni negative successive.
1: Ma no,
0: allora,
1: questo no. Incide un po'.
0: Poi andiamo avanti. Gabriele mi sa che ce l'ha con te.
1: Non ho letto i messaggi.
0: Questa mattina 10 minuti per commentare. Una vecchia senza neanche prima informarsi, non lo so di che cosa state parlando perché non ho seguito. L'Inter giocherà lunedì prossimo e non sabato o domenica. Tutto questo per mettere in dubbio quello che succede a questa squadra, è sempre non chiaro, losco. Anche questo non contribuisce al migliore calcio. Però non ho capito la vicenda, cioè del calendario. Quando è che gioca l'Inter la prossima? Credo, scusami. Sì.
1: L'Inter dovrebbe andare a posticipo nel prossimo turno.
0: Prossimo turno, stiamo parlando di questo turno che arriva.
1: Esatto, lunedì 14 gioca con l'Udinese.
0: Perché c'è un concerto, sì, conferma, mi sembra, conferma. No? Ho letto
1: a Roma parliamo, sì. Però. Del concerto
0: all'ippodromo,
1: sì, a Roma, cioè. Sì, ora non mi ricordo.
0: No, a Roma, a Milano.
1: A Milano, perdono, avevo capito male.
0: E quindi hanno spostato, non giocano di domenica, di lunedì.
1: Sì, ha due giorni, è vero, l'avevo letto. Questo, 48 ore di, tra virgolette, di ritardo hanno posticipato rispetto al concerto.
0: E quindi questo va a vantaggio di un recupero maggiore rispetto ad altre squadre, eccetera, eccetera. Quindi, che vi devo dire? Io, se c'è un concerto e decidono di. Non lo so, o fate voi se volete leggerci un meccanismo perverso.
1: Dici che abbiano piazzato
0: non lo so, io non...
1: il concerto appositamente di sabato.
0: Penso che di solito i concerti vengono fissati prima, magari chi fa il calendario poteva stare a tema, siccome abbiamo visto
1: qual è la soluzione?
0: Tante cose che non hanno funzionato.
1: Il calendario di Serie A si può imputare tante cose, ma debba tenere in considerazione anche i concerti. Sulla base di impegni mi sembra un po'.
0: Ciao, due numeri sul Napoli di ieri: 24% possesso palla, 0 tiri in porta. Napoli in Champions con Luca, Favasulli, Gilmour, Rafa, Marin, Oliveira.
1: Si è parlato un po' più del 24 in realtà.
0: Sì.
1: Però sì, poco.
0: Beh, però la formazione scesa in campo all'inizio non è che c'era Favasulli, però.
1: Sì, Politano, peraltro ha avuto anche un paio di chance. Credo forse intendesse più sul secondo tempo rispetto a quello che dicevamo prima, e forse è stato quello per me ancora più in difficoltà.
0: Sì.
1: Di certo al Napoli, quando non hai né McTominay né Anghissà, perdi.
0: Voglio dire,
1: perdi in fase le assenze, di transizione.
0: Cioè, se noi dobbiamo spiegare tutte le partite con le assenze, allora finiremo.
1: Ma no, bisogna soppesare. Cioè,
0: ci limitiamo a dire, siccome guarda, gli mancano 5-6 giocatori, allora facciamo una cosa, la Juve ha perso col Sassuolo, non possiamo fare niente, non c'è il centrocampo. Caro Spalletti, non scendere in campo la prossima partita.
1: Infatti, cioè,
0: ti manca tutto il centrocampo, ce n'hai due a malapena, che tra l'altro uno non si sa che come possa giocare, quindi non scendere in campo, Spalletti. Fa una cosa, dà la vittoria a tavolino al Sassuolo, evita proprio di scendere in campo. Il calcio, secondo me, spiegarlo così è troppo semplice. Cioè, le assenze fanno parte della stagione, fanno parte di un percorso. Poi si possono analizzare i tanti infortuni.
1: Esatto.
0: Per esempio, l'anno scorso il Napoli ha avuto una valanga di infortuni, e io ho sempre ritenuto come fattore anche un certo tipo di lavoro. Non è che possiamo dare la responsabilità solo ai preparatori atletici, dobbiamo darla ai preparatori atletici e anche all'allenatore, che sceglie un piano di lavoro, evidentemente.
1: Molto più indietro,
0: esatto. Certo. Dunque, ricordo che l'Inter ha giocato sabato sera e poi martedì, il Como ha giocato venerdì e gioca oggi giovedì. Ma ci si rende conto di quanto sono ridicole certe recriminazioni? Scrive Gaetano da Catania. Andiamo a sentire un altro audio, dai, vediamo se c'è qualcosa di carino.
3: Buon pomeriggio, sono Ivano. Ieri sera ho visto la partita Liverpool Atletico Madrid e devo dire, questo per me, a mio giudizio personale, è non calcio, perché tutto quello che vuoi, agonismo, ma tanti errori, corse impazzite, falli di qui a destra, a sinistra, cioè, per carità, forse questo è il futuro del calcio, però a me questo non piace, a me piace altro. Grazie.
0: Non ho visto la partita, non mi posso...
1: Parlava di Liverpool-Atletico, non l'ho vista neanche io.
0: Visto solo le immagini, quindi non mi posso rendere conto di come sia stata la partita, e quindi non ti posso rispondere al tuo quesito, però il calcio è cambiato, questo sì, è un calcio molto più fisico, molto più veloce. E quindi noi, che magari siamo cresciuti personalmente con un altro tipo di calcio, in un'altra generazione, non possiamo più pensare di tornare indietro. L'evoluzione c'è in tutti gli sport
1: quasi,
0: l'evoluzione
1: sì.
0: C'è in tutti gli sport e bisogna anche accettarla. Poi, se lo sport ti piace, lo segui a prescindere.
1: Poi Marco,
0: insomma, no?
1: Ci sono anche partite brutte,
0: sì,
1: anche in Champions League.
0: Diamo un'occhiata al Como, come potrebbe giocare con il Lipsia, perché mi incuriosisce tanto questo esordio del Como in Champions League, ma mi incuriosisce vedere la partita questa sera, ma soprattutto anche sia perché mi incuriosisce tanto questo esordio del Como in Champions League, ma mi incuriosisce vedere la partita questa sera, ma

0: si gioca praticamente alle Senigallia di Como.
1: Sì. Il grande giorno è quello che si sono conquistati sul campo l'anno scorso, è il premio più meritato del Como della passata stagione, quindi è una festa, poi c'è anche l'ambizione sul campo, anche perché Marco, io mi aspetto una bella partita, perché pure Lipsia è una squadra che gioca proprio per mentalità da sempre e anche per composizione di organico, però una squadra che ha cambiato guida tecnica, è arrivato tra l'altro una vecchia conoscenza, De Michelis, ricordiamo tutti, come giocatore, ha allenato il River Plate nelle ultime avventure, adesso ha preso la guida dell'Lipsia, giocano anche loro con il 4-2-3-1, quindi però mi aspetto che il Como faccia la partita, perché Lipsia, io l'ho visto in Bundes, è una squadra ancora che deve costruire alcuni automatismi. Il Como invece gli automatismi ce l'ha. Tra l'altro vedevo già le probabili formazioni, Marco, non so se vogliamo già dare un'anticipazione.
0: Vai.
1: Sostanzialmente il riassunto è che squadra che vince non si cambia per il Como, quindi ci sarà sempre
0: Stiamo mettendo anche in grafica,
1: il 4-2-3-1, in porta ovviamente Boutet, poi ci saranno gli altri, i due terzini di spinta, Couto, che a me piace tanto, secondo me può fare molto bene. È proprio terzino dal Borussia, da Borussia Dortmund, lui viene dal Borussia, quindi molto di spinta, molto tecnico. Dall'altra parte Vaie, che conosciamo benissimo, anche lui molto propositivo. Poi al centro della difesa ci saranno Jacobo Ramon e Chalobah, a centrocampo Perrone da Cugna, e poi davanti Diao, Pass e Vaturina alle spalle di Anastasios Duvikas. Quindi ci sarà il numero 9 greco, vedremo anche come sarà l'alternanza poi, Marco, tra Ken e Duvikas, tra campionato e Champions League. Dovrebbe giocare lui questa partita, quindi è la squadra tipo del Como. Io mi aspetto una partita testa alta.
0: Vediamo.
1: Come sempre del resto da parte del Como.
0: Su questo non ci sono.
1: A proposito proprio di interpretazioni, eccetera.
0: Sì. Vogliamo andare a sentire un altro audio? Vai.
2: Buongiorno, sono Angelo da Barcellona. Volevo fare una domanda a Maracanã. Ma secondo voi perché la Gazzetta dello Sport ha dato 6 a Chivu e 6,5 ad Allegri? Hanno perso tutti e due. Con uno scarto di un gol, uno ha perso a Madrid contro il Real ed Allegri in casa contro l'Arsenal.
0: Non ho capito il primo 6 a
2: chi
0: l'ha
2: dato. Questa differenza di mezzo voto? Secondo me c'è da una parte una squadra che ha giocato con l'avviso aperto e dall'altra una squadra sparagnina.
0: Ma guarda, io
1: sono valutazioni individuali, francamente, ecco, io non sono d'accordo, devo dire.
0: Meno io.
1: Mi sembra un voto.
0: Però in dubbio, ragazzi,
1: alto.
0: È in dubbio una cosa, lasciatemela dire. Massimiliano Allegri gode di una certa
1: reputazione
0: positiva, e quindi c'è questa, secondo me, riconoscenza da molti nei suoi confronti. Io personalmente non ho nulla contro di lui, lo dico, non ho mai avuto nemmeno il piacere di parlarci, non mi interessa, perché io devo valutare quello che è poi il campo. Non mi interessa avere questi tipi di rapporti con gli allenatori o con i calciatori. Qualcuno ce lo possa aver avuto perché l'ho avuto il piacere di incrociarlo, ma però va valutato per quello che è il campo, quindi io non sono d'accordo con il nostro ascoltatore, non avrei dato un mezzo punto in più a Allegri.
1: Sto leggendo il giudizio qui,
0: 6,5 mi sembra un voto troppo
1: alto. Il riassunto
0: è
1: Allegri l'ha studiata bene, l'ha cambiata in corsa, insomma questo non lo so, un'altra sconfitta, vero, ma bisogna valutare contro chi si perde, in che modo, in quali condizioni di emergenza.
0: Esatto.
1: Questo è quanto ho scritto.
0: No,
1: sulla
0: no,
1: Gazzetta.
0: Ma guardate,
1: sono
0: che dopo
1: opinioni
0: avremo,
1: personali, io non
0: tra poco
1: sono
0: ci sarà
1: d'accordo
0: un approfondimento
1: in maniera
0: sul
1: molto
0: Napoli.
1: Chiara.
0: Tra poco ci sarà un approfondimento sul Napoli, pardon, e vi posso dire che avremo qualcuno che ritiene invece che sia stato
1: positivo.
0: Una prestazione positiva.
1: Sono opinioni.
0: Punti di vista.
1: Sì, poi non sono condivisibili. Per me è un po' troppo 6,5 ad Allegri ieri.
0: Allora, vai con un altro audio. Ne arrivano tantissimi, li prendiamo e cerchiamo di rispondere a tutti alternando un po' di news. E tra poco arriva anche Stefano Palomeri. Vai.
3: Buonasera Maracanã, giusto velocemente per rispondere al tifoso che parla dei cartellini, della gestione diversa che c'è per l'Inter in Champions e in campionato. Questa è una storiella vecchia. Se credete che ci sia il complotto, la Marotta League, la pressione sul designatore, tutto quello che volete, ormai buttate tutto nel calderone per giustificare gli insuccessi di squadre vostre, allora non lo guardate la Serie A, cioè fateci il piacere, non le guardate le trasmissioni sportive. Se vi fate così.

0: condizionare da queste minime cose. Parlate di prestazioni, parlate di trame di gioco, parliamo di schemi, parliamo di qualsiasi cosa, ma basta, veramente basta. Ormai è una cantilena che va avanti da 6 anni.
1: Poi c'è Enrico che mi scrive, lo prendo al volo,
2: L'ho
1: mi
2: detto
1: scrive,
2: che ti
1: ma
2: stuzzica,
1: sì,
2: dai.
1: ma io però rispondo, lo sai, per me la vostra, ma lui è quello che cerca e quindi mi piace per questo, per me la vostra compagnia mi permette di staccare dopo una mattinata in ambulanza con situazioni difficili, lo so, e quindi facciamo anche veramente un, salutiamo tutti coloro che poi
2: Ma
1: fanno questo lavoro
2: certo.
1: molto difficile, tra l'altro io ho una sorella che lavora in ospedale da anni, quindi mi diverte stuzzicarti con simpatia, vedi? Ti dirò che i tifosi
2: E beh,
1: interisti
2: qui
1: ritengono lo
2: torna la
1: scudetto
2: carica.
1: 2006 sì, il
2: Torna
1: più
2: la carica.
1: bello della loro storia. Beh, non potrei mai parlare bene, va
2: Poi
1: bene,
2: non
1: dai,
2: vale per
1: abbiamo capito
2: tutti.
1: però, insomma, c'era bisogno che lo specificavi. Allora,
2: Sì, comunque sui complotti,
1: sì,
2: basta. Non se ne parli
1: sì.
2: più e non è la sede per parlarne. Qui non abbocchiamo. Complotti altrove.
1: Allora, bene. 331-8200213, c'è un'ultima riflessione da riportare, caro Lucio, prima avevo letto una cosa proprio qui che ha parlato Stroppa, eccolo qui,
2: Sì, perché
1: Venezia,
2: domani si
1: esatto,
2: gioca. E
1: domani si gioca, ma ti ho detto, non si deve
2: c'è
1: fermare,
2: questa gara tra Venezia e Fiorentina.
1: che è molto importante,
2: Beh,
1: molto molto
2: tra l'altro
1: importante.
2: poi scherzo del destino, Vanoli comunque anche legato a Venezia,
1: E come no?
2: quindi è anche
1: L'ha
2: poi
1: portata
2: un
1: in Serie A, mi
2: incrocio,
1: sembra, no?
2: anche sentimentale da questo punto di vista. Andrea del resto dalla cabina di regia purtroppo ci segnala, purtroppo per la Fiorentina, che al momento è uno scontro per le zone calde della graduatoria, quindi è uno scontro diretto purtroppo
1: No,
2: a
1: è uno
2: livello.
1: scontro salvezza,
2: È
1: lo
2: uno
1: devi
2: scontro
1: dire,
2: diretto
1: cioè,
2: a livello di
1: è scontro salvezza,
2: classifica. È così, è
1: è
2: così.
1: così.
2: E lui ha detto
1: Vabbè.
2: che si sono compattati.
1: Bene.
2: Dice: abbiamo capito come è arrivata la sconfitta contro il Frosinone. C'è stata una risposta comunque nel secondo tempo. Stiamo recuperando alcuni infortunati. Insomma, si è visto uno Stroppa positivo.
1: Bene.
2: Venezia, comunque, è una squadra che sa dar fastidio. Poi bisognerà valutare quanto sarà competitiva sul lungo termine. Però sarà una gara vera per
1: Bene.
2: tutte e due, Fiorentina e Venezia.
1: Bene, bene, naturalmente domani noi la tratteremo nell'anteprima, tra l'altro lo dico, domani ci sarà
2: Oh,
1: Lucio
2: anticipiamo,
1: Marinucci,
2: usurpo il posto.
1: tutta la giornata insieme a Stefano Impallomeni, non ci sarò io perché insomma sono in
2: Sei
1: partenza
2: altrove,
1: per Misano
2: sul
1: per
2: rombo dei
1: andare
2: motori.
1: a gustare questa tappa del motomondiale lì in questi 3 giorni, poi ci collegheremo comunque domani da Misano, farò un flash, un blitz durante il pomeriggio, però mi andrò a gustare questa tappa del motomondiale che l'alternerò, visto che ho dovuto incastrare gli orari delle gare con le partite,
2: È
1: insomma,
2: un programma
1: sarà
2: denso,
1: una roba
2: programma
1: proprio
2: denso, Mark.
1: veramente, finisce una cosa e ne devo vedere un'altra, capito?
2: No,
1: Cioè,
2: dovrei
1: sarà
2: fare il forcing.
1: tutto
2: Esatto,
1: incastro, vabbè,
2: sai
1: ce
2: quando
1: la
2: si gioca
1: faremo,
2: ogni tre
1: ce la
2: giorni, te
1: faremo,
2: giochi
1: ce la faremo.
2: ogni 2 ore o anche meno.
1: Va bene, siamo arrivati al break, se non erro, vediamo se
2: Sì,
1: c'è.
2: confermo.
1: Allora c'è Rudy che risponde ad Enrico, bello lo sfotto, comunque bello, ti apprezziamo e ti sfottiamo
2: Ma
1: come
2: finché
1: sfotto tu.
2: sfottò.
1: Vabbè,
2: Ma finché
1: giusto così.
2: sfottò va bene, è
1: Cioè,
2: accettabile.
1: ci
2: Basta che non
1: mancherebbe.
2: si trascenda.
1: Dunque, c'è un altro audio? Ce lo vuoi dare? Poi ci fermiamo. Andrea, saluto Andrea Magliocchi in cabina di regia come sempre, vai.
3: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia.
1: Francesco.
3: Tu sei nato in un'epoca giornalistica nella quale i tuoi colleghi hanno deciso sicuramente di non passare alla storia come dei grandi statisti sportivi. Vorrei che tu ti accollassi, perché realmente di quello trattasi, di avere un ruolo al di sopra delle parti, che spesso lotti per ottenere, che è quello di parlare di calcio. C'è una nutrita e folta rappresentanza di spettatori che vi ascoltiamo e ascoltiamo le trasmissioni sportive per sentir parlare di tecnica, di tattica,
2: Di
3: di quello che è
2: calcio.
3: il campo.
2: Calcio.
3: E
2: Grazie.
3: invece si parla solo di polemiche e quant'altro. Io vorrei che tu piano piano facessi una selezione dei tuoi ospiti e quando ti imbatti in personaggi che sono dediti solo alla polemica pur di avere un like o quant'altro, li escludessi piano piano dalla trasmissione e cercassi di elevare il livello con chi vuole parlare invece di calcio.
1: Bene, bene. Ti ringrazio
2: Domani
1: del
2: parlerò
1: consiglio.
2: solo di campo.
1: No, ma noi ci
2: te lo
1: proviamo,
2: dico.
1: Perché
2: Domani
1: devo dire,
2: si parla
1: a me
2: solo di campo, perché mi piace parlare di campo.
1: Vi devo dire una cosa, a me rimproverano il fatto che non invece cavalco certe polemiche, certe cose, e quindi molte volte mi dicono: ma perché non parli di questa cosa, ma perché non parli di quest'altra, che sono riconducibili tutta una serie di polemiche, di situazioni.
2: No, ma delle discussioni si possono anche
1: sì,
2: fare, purtroppo
1: anche
2: ci
1: giusto,
2: sono dei temi spinosi,
1: cioè, esatto,
2: siamo giornalisti,
1: esatto,
2: dobbiamo riportarli.
1: Non si può, non
2: però
1: si possono
2: un conto
1: ignorare.
2: È informazione, un conto è polemica.
1: Però mi sembra,
2: a prescindere, sono
1: mi sembra
2: due cose
1: che
2: differenti,
1: la linea
2: Marco.
1: Di Maracanà sia molto indirizzata verso il campo, verso le partite. Poi è chiaro che ci sono delle cose che delle volte vanno prese in considerazione. Lucio, grazie.
2: Grazie a te, Marco.
1: Domani, naturalmente, domani. Vi lascio con Lucio dalle 13. Break per noi, arriva Stefano e ripartiamo subito.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia,
3: tutta l'Italia, tutta l'Italia. Eccoci qua, benvenuti, benvenuti a Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon Maracanà pomeriggio, a tutti. Buon pomeriggio, un saluto anche in cabina di regia Claudio Ferrarese. Adesso andiamo subito ai titoli, poi cominciamo, apriamo il dibattito tra pochissimo, vai. Il Napoli perde in casa contro l'Arsenal. Napoli, la max difesa non basta. Roma e Como top a voi, scenderà in campo prima la Roma contro il Fenerbahce e poi il Como questa sera contro il Lipsia, e quindi completano il quadro della Champions League delle italiane. Juve, serve una spallettata, vediamo un po' se ci può essere questa spallettata, magari con una mossa lì davanti. L'Inter ha accusato un po' troppi gol in questo avvio di stagione, allora Stones, pensaci tu, potrebbe essere lui la chiave per così limitare i danni in difesa. Sisse e Chukwueze, le certezze del Milan per cercare di allungare il passo e soprattutto nella sfida contro la Lazio. Bene, bene, bene. Allora, caro Stefano, adesso entriamo un po' subito nell'analisi della partita di ieri sera, della sconfitta del Napoli, che ha perso appunto contro l'Arsenal. Tra l'altro le due italiane, le nostre due migliori italiane della scorsa stagione, hanno perso entrambe le loro partite. Poi anche qui ti chiederò una cosa successivamente su queste due sconfitte, che credo siano due sconfitte diverse. Se andiamo a analizzare la sì, prestazione, diciamo, poi...
4: Si può dire.
3: Il risultato è lo stesso, hanno perso.
4: Hanno perso,
3: però poi a noi piace anche andare ad analizzare quello che dice il campo anche in caso di sconfitta. Allora, tra poco arriveranno anche degli ospiti per andare un po' a approfondire proprio il tema Napoli, questa squadra che perde in casa. Ricordiamo, c'erano anche delle assenze, Anguissa e lo stesso McTominay, due assenze importanti in mezzo al campo. Affrontava l'Arsenal, che insomma non la scopriamo certo oggi. Stiamo parlando della squadra campioni in Premier League, vice campioni d'Europa, una squadra che pratica un calcio in questo momento che io lo definisco sempre completo, una squadra che sa difendersi, sa attaccare, sa
4: provare
3: varie situazioni, che poi io noto che sia un po' questa, no, la strada che stiamo vedendo in alcune squadre. Lo stesso Como fa questa situazione,
4: vero.
3: L'Arsenal, cioè questo, dove c'è l'equilibrio, Stefano, no?
4: Sì, sì, sì,
3: può
4: sì.
3: Essere
4: tra le due fasi,
3: esatto.
4: E soprattutto però scegliendo sempre una missione, che è quella di
3: andare a attaccare. Esatto, esatto. E allora andiamo nel dibattito Napoli, lo facciamo intanto con Luciano Marangon, che è collegato con noi. Ciao Luciano, ben trovato.
5: Ciao Luciano.
3: Grazie.
5: Buongiorno a tutti voi.
3: Poi abbiamo il direttore di Tutto Napoli, Francesco Molaro. Ciao Francesco, ben trovato e grazie.
4: Ciao Francesco.
6: Grazie a te, un saluto a tutti voi. Mi fate trovare uno dei miei miti, Luciano Marangon. Quando ero un ragazzo, insomma, io volevo la maglia di Luciano Marangon.
3: Beh, noi te l'abbiamo messo in diretta, vedi.
5: Ormai sono vecchio.
3: No, no, che vecchio, sì.
6: Anche ci
5: diventato un mito.
3: E con noi c'è anche Luca Cerchione, il collega Luca Cerchione. Ciao Luca, ben trovato.
4: Ciao Luca.
3: E grazie.
7: Buon pomeriggio ragazzi, grazie mille per l'invito.
3: Non ci mancherebbe. Allora, vorrei un vostro subito giudizio sulla partita, poi un quesito da porvi successivamente. La sconfitta del Napoli. Stefano, parto da te. Che cosa possiamo subito mettere in evidenza?
4: Beh, allora, fa una premessa secondo me importante. Napoli è forte, una squadra forte. Detto questo, sta attraversando un momento particolare, anche il calendario non ha aiutato Allegri, però relativamente alla partita di ieri c'è una prestazione pressoché difensiva, diversa da quella che ha fornito la squadra di Allegri a San Siro contro l'Inter. Si dirà, l'Arsenal si doveva affrontare in questo modo, si poteva affrontare soltanto in questo modo? Queste sono un po' le domande. Non lo so, fatto sta che ieri c'è stata un'esercitazione, di solito si fa durante la settimana, si faceva insomma ai tempi anche di Luciano, non lo so se lo si fa ancora adesso, attacco contro difesa. Che cosa ci dice Champions League dopo due giornate? Che non esiste il pareggio, non esiste la mediazione, almeno soprattutto in questa fase iniziale della Champions League. Chi attacca probabilmente meglio, probabilmente vince la partita. Poi magari qualche calcolo si potrà fare più in là, ma sia per vale il discorso per la Champions League che per il campionato, no? Per le leghe. Io credo che la partita di ieri insomma, abbia detto che Napoli è una buona squadra, l'Arsenal è di livello superiore, quindi ha vinto la squadra più forte. Adesso vedremo quando e come partirà e se partirà il campionato del Napoli contro il Bologna. Detto questo, io non sarei tanto soddisfatto. Allegri si è detto soddisfatto a fine partita, io ho qualche perplessità e qualche riserva a riguardo. Si poteva giocare in un'altra maniera? Non lo so. Poi il dissidio tra De Bruyne e Di Lorenzo, per carità, concludo, può succedere, attimi, momenti di nervosismo possono succedere, però il nervosismo è accaduto tra due giocatori molto importanti del Napoli e credo che De Bruyne non nasconda affatto questa intolleranza a un calcio, lo aveva fatto con Conte, a un calcio, perché ridi?
3: Perché aveva detto delle cose con
4: no,
3: Conte.
4: E adesso con Allegri, cioè non è che dice che è arrivato, non dico che sono confinanti Allegri e no. Conte, però queste corse all'indietro molto estenuanti, dei Neres, degli Allison alla fine, ma ti manca lucidità per fare la differenza là davanti. E De Bruyne la stessa cosa, che ha fatto una super partita ieri e che ha ancora voglia di dimostrare di essere De Bruyne, però come lo potrà fare con questo tipo di calcio? La vedo dura. C'è uno scontro filosofico all'interno di uno spogliatoio, che è vero che il nervosismo può capitare, però non deve secondo me capitare tra Di Lorenzo e De Bruyne. Poi può succedere di tutto, per carità, però secondo me racconta anche un disagio
3: all'interno
4: all'interno di De Bruyne, non dico di Di Lorenzo, però credo che insomma faccia fatica De Bruyne, no?
3: Molaro, vengo da te, la prima cosa, prima fotografia di questa partita, che diresti, il primo spunto che ti ha dato?
6: Che sposo tutto quello che ha detto il collega prima, è stato perfetto nella disamina, non veramente bisognerebbe aggiungere poco. Mi permetto di dire soltanto che sulla questione De Bruyne, De Bruyne deve capire che non gioca più nel City, però, e che non gioca con alcuni giocatori del City. Ieri per me, quando mette quella palla al centro, non trova Haaland, trova Lucca, con tutto il bene che possiamo volere a Lorenzo Lucca, e deve capire che forse proprio perché lui è un grande campione quella palla la deve tirare e deve provarci, perché tanto sei all'ultimo secondo, meglio che ci provi tu che la metti a centro e poi non trovi nessuno. Ripeto, la disamina è perfetta, dico però che ai tempi di Luciano Marangon, quindi anche ai tempi miei, nel senso che
3: non ci fa sentire troppo vecchi, però, Francesco.
6: No, io sono vecchio pure io, vabbè, comunque siamo vecchi. Però dico, ai tempi, diciamo, quando Luciano giocava, c'era un altro tipo di calcio, no? E quindi oggi si guardano gli XG. E onestamente io invece guardo la partita, continuo a guardare la partita e dico che se l'Arsenal sbaglia così tanto può anche pagare, perché come si dice, no? Chi rompe paga. Se tu rompi qualcosa e quindi non riesci a fare gol con Saka, non hai messo una palla dentro nel primo tempo, tranne quel cross che poi alla fine era un tiro cross che Meret per fortuna ha visto, l'Arsenal nel primo tempo non è che ha dato così fastidio a questo Napoli. Nella ripresa hanno spinto gli azzurri nella loro metà campo, distruggendoli, perché sono una squadra che vale 300 e più milioni, e quindi diciamo è una squadra straordinaria, deve fare almeno un gol, e lo fa con un tiro da fuori, se ci pensate, e quindi questo ci fa capire che se sbagli paghi, e poteva finire anche 0-0. Poi è chiaro, tutti gli XG, tutte le azioni che avete visto, tutti i numeri che vedete, delle statistiche, però Luciano Marangon, quante partite abbiamo fatto 0-0 con il tuo Napoli che casomai l'avversario faceva 10 tiri in porta ma non segnava, perché casomai c'era Luciano Castellini in porta.
5: Già, vero, vero.
3: Luciano, vengo da te, però ti aggiungo il messaggio di un nostro ascoltatore. Dice, ci saluta e dice: ma De Laurentiis come ne esce da questa situazione? Vedo Allegri nel panico come Ancelotti al secondo anno.
5: Ma non lo so, sai, il presidente è molto strano, è molto umorale, diciamo, quindi chiaro, siamo ancora all'inizio, anche se sono state perse 3 partite contro 4, diciamo 4, perché Como, Inter e Arsenal, 3 partite, con squadre
3: tutte più forti del Napoli.
5: Forse il Como è alla pari del Napoli, ma le altre sono superiori, sia Inter che Arsenal. Quindi andato tutto visto, c'è stato comunque un buon segnale per Allegri, è che non si sono tirati indietro, hanno cercato di dare il possibile, però questo è la qualità. Quindi credo che De Laurentiis, che è un uomo anche ormai di calcio, perché dopo tanti anni capisce anche di calcio, dalla tribuna possa aver visto quali possono essere le difficoltà, oppure si rassegna, tra virgolette, diciamo, si rassegna a un fatto che ci sono squadre in Europa più forti del Napoli.
3: Luca Cerchione.
7: Ma secondo me si sta facendo un funerale al Napoli in maniera troppo preventiva. Sicuramente nessuno è contento né soddisfatto di queste prime quattro gare stagionali, neanche quella vinta contro il Genoa. Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata, conosciamo tutti i motivi, però francamente una prestazione scialba come quella contro il Como in casa, il Napoli ha dimostrato di potersela giocare con le unghie e con i denti contro corazzate come Inter ed Arsenal, quindi francamente non mi sento ancora pessimista. Attendo questo miniciclo di due gare che dovrà sancire l'inizio, mi credo, della stagione del Napoli contro Bologna e Fiorentina, dove ovviamente sono necessarie due vittorie, e qualora dovessero arrivare poi il discorso verrebbe rimandato al post sosta. In questo momento francamente il Napoli mette in campo quello che può, cerca di difendersi con le unghie e con i denti, perché nella fase offensiva mancano calciatori, perché nella fase offensiva hai ad esempio Lucca che su quella palla lì di De Bruyne, che avrebbe potuto sicuramente calciare, ma da altruista qual è, cerca la prima punta, lui non attacca neanche il primo palo, e allora è chiaro che è una squadra con lacune, lo siamo tutti. Mi sembra che stiamo facendo un funerale troppo anticipato. Vediamo quello che succede, perché ribadisco, se il Napoli dovesse riuscire a fare due vittorie nelle prossime due gare e poi alla ripresa dopo la sosta, è un'altra stagione.
5: Però sì, posso dire una cosa, c'è anche da dire che c'è una grande diversità tra i due allenatori, tra quello che c'era l'anno scorso, Conte e Allegri. Quindi bisogna anche dire che questi ragazzi, dopo aver lavorato con un allenatore che li ha impostati in un determinato modo, stanno cambiando completamente metodo di approccio al campo dal mio punto di vista, con un allenatore che ha una mentalità e ha un gioco tutto diverso. Certo. E quindi questo può essere anche una scusante, se vogliamo dire, non è...
3: Quindi tu dici, tu ne fai una questione di gioco, ne fai una questione di differenza di gioco.
5: Perché il Napoli ha dimostrato di essere una squadra forte. Può capitare che incontri squadre un po' più forti e che gli va bene tutto e portano a casa la vittoria, però siamo all'inizio.
3: Allora vi faccio questa domanda.
5: Sì.
3: Se noi dovessimo individuare in questo momento il motivo di questa partenza del Napoli, così possiamo dire una partenza non positiva, perché insomma quattro partite, certo, tre sconfitte, non possiamo definire una partenza. È vero che poi ci sono state delle squadre forti, che è vero anche che con l'Inter magari poteva andare diversamente il risultato, però certo, questo dice il campo. Ritenete che ci sia più responsabilità tecnica o più responsabilità del club che magari poteva fare un mercato? Perché io ho letto questo: Allegri sta guidando una squadra che non ha costruito lui. Allegri sta guidando una squadra che ha fine ciclo. Allegri sta guidando una squadra a cui non è stato fatto il mercato.
6: Vero.
3: Io ho letto queste cose
7: tutto prima di firmare, direttore.
3: È apposta. Però questo sta emergendo, Sta emergendo.
6: Sì, sì.
3: Quindi io non vorrei che...
7: benissimo la situazione prima ancora.
3: Esatto. È apposta, però non vorrei che questi cominciano a essere degli alibi che poi vanno a giustificare, no, l'andamento. Chiedo a voi, Stefano, individui tra queste cause, vedi più una responsabilità tecnica o più invece una responsabilità...
4: No, io sono d'accordo con Luca, nessuno vuole fare un funerale a Napoli, assolutamente. Napoli resta una squadra forte e Allegri ha accettato il Napoli perché Napoli è una squadra forte, a netto di quello che hai detto tu, di un mercato che non è stato definito, delle difficoltà. Insomma, Allegri va a Napoli per questo motivo qui. Per me in questo inizio c'è una difficoltà da parte dell'allenatore di scegliere dove andare, quale strada prendere. Allora, faccio un esempio pratico per farmi capire meglio. Secondo me se il Napoli gioca come ha fatto a Milano a San Siro contro l'Inter, ne vince parecchie.
3: Okay.
4: Se gioca come contro l'Arsenal o contro il Como, ne perde parecchie o faticherà a vincere le partite. Allora, è come un po' il discorso dell'essere concavo o convesso. E tu a Napoli, se c'è una vocazione offensiva, non puoi fare il suo lavoro all'indietro. E allora lui è soddisfatto perché Napoli ha tenuto una corazzata come l'Arsenal fino al 75esimo, ma il Maradona e altrove, anche da chi insomma come me ha visto la partita in televisione, davanti al televisore, si attendeva il gol dell'Arsenal, cioè come la Cometa, la Befana il 6 gennaio. Cioè, ragazzi, non commettiamo questo errore, dice, vabbè, ma sai, poi alla fine l'Arsenal ce l'ha fatta con un po' di fortuna. Ma quale fortuna? Ma è stato un monologo, è stata un'esercitazione tecnica, difesa contro attacco, stavamo tutti lì a dire, mo adesso arriva il gol dell'Arsenal perché non poteva essere altrimenti. Allora, io capisco Max, che stimo, nonostante tutto, però deve scegliere una strada. Trasformare questo gruppo di calciatori che ha entusiasmato i napoletani e anche il calcio tutto, giocando un calcio meraviglioso, a tratti con Conte, sempre e comunque con Spalletti, ma qui stiamo parlando di una realtà che dura del tempo, sono 15 anni, correggimi Luca o Francesco che voi avete detto. Il Napoli fa l'Europa League o la Champions League, Marco, ma che ci stanno a raccontare? Che adesso arriva Allegri e trova delle difficoltà perché non gli hanno fatto il mercato, eccetera, eccetera. Cioè lui si deve prendere la responsabilità di farci vedere, deve dimostrarci che ancora è un fuoriclasse dalla panchina. Io credo che ancora lo possa essere.
3: Certo, certo.
4: Però sono osservazioni critiche che servono a lui e non fare sti partiti Allegri nonostante a vita oppure contro Allegri perché non mi piace. No, io vedo le partite, certo, certo, e dico, certo, il Napoli è una squadra forte. Secondo me sì, secondo me sì. Però come deve giocare? In difesa? Secondo me no.
6: No, in difesa no, ma infatti
3: Molaro?
6: Io dico che Stefano, solo su una cosa, il problema è chiaro che lo sapeva, lo dico anche a Luca, che Allegri sapeva che doveva firmare, ma forse ha firmato perché comunque il Napoli rimane una grande squadra, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, è arrivata seconda, non ce lo dimentichiamo, però ad Allegri almeno un acquisto glielo si poteva dare, gli si è dato un ragazzo, Favasuli, che ieri è entrato benissimo e che spero che possa trovare spazio nelle prossime settimane, ma poi gli è stato dato Badiashile, che insomma è un giocatore che non gioca da 3 anni, infortunato, è arrivato zoppo alle visite mediche, insomma andiamoci piano per...
4: Vabbè, Francesco caro, perdonami, Marianucci e Buongiorno, si sono fatti male, cioè, non mi sembra così scarso il Napoli dietro, non mi sembra che davanti non abbia soluzioni, Alisson adesso sei infortunato, però voglio dire, Neres non lo vede, Højlund lo cambia con Lucca quasi sempre.
6: E non gli devi dare Badiashile, Lucca non può essere il vice di Holland, anche perché...
4: Ho capito, ma inventati qualcosa.
6: Lo so, però la cosa è questa, ragazzi, si è fatto male altro.
4: Non mi sembra una squadra scarsa il Napoli, ragazzi.
6: No, scarsa no, però un po' di mercato per Allegri gli si poteva fare.
4: Siamo d'accordo, Francesco, ma non è quella la causa perché ha perso 3 partite. Il calendario non ha aiutato, però... sono d'accordo con Luca, aspettiamo Bologna e Firenze. Credo, però, no, la seconda partita.
6: Un po' di mercato glielo si poteva fare. De Laurentiis ha voluto sfidare un po' la sorte, come fece l'anno dopo di Spalletti, non ci dimentichiamo che lui ha detto che questa squadra senza gli infortuni avrebbe vinto lo scudetto l'anno scorso, è tutto da vedere perché l'Inter è sempre l'Inter e ripeto, questa squadra si è indebolita con la cessione di Gutiérrez, ma si è indebolita con la cessione di un signore che si chiama Romelu Lukaku e adesso il Napoli
4: si sta indebolendo, perdonami Francesco, perché non sa quale strada prendere.
6: Anche questo,
4: dai su, perché se gioca a San Siro come contro l'Inter ne vince una dietro l'altra.
6: Ma infatti la partita con l'Inter è la migliore di questo terzetto che abbiamo fatto, però io dopo la partita con l'Inter ci metto lo 0-0, l'1-0 dell'Arsenal, sai perché? Perché con il Como invece siamo stati non solo passivi, ma alla fine non siamo riusciti mai a giocarcela contro il Como,
3: certo,
6: mentre
3: certo,
6: con l'Arsenal, voglio dire, la differenza penso che è sotto gli occhi di tutti.
3: Ma se dovessi individuare una situazione di questa partenza, come la spieghi allora? Cioè,
6: per me il mercato non fatto.
3: Mercato non fatto, mercato, ok, perfetto. Luca, e poi mi lascio Marangon per ultimo. Luca, invece?
7: Ma probabilmente c'è una sopravvalutazione della rosa, perché come ricordava giustamente il direttore Molaro poc'anzi, il presidente De Laurentiis, l'ultima conferenza stampa della passata stagione, probabilmente la prima in cui lui parlò, vado a memoria, post Napoli-Udinese, affermò che quella squadra lì senza gli infortuni avrebbe vinto lo scudetto. Magari un po' di sopravvalutazione della rosa c'è stata. Resto convinto di quello che mi è stato riferito dall'interno, ovvero sia che Allegri sapeva benissimo che non sarebbe stato fatto mercato la rosa si è indebolita, perché chiaramente perdi Gutierrez, che oggi con Olivera avrebbe fatto sicuramente il titolare. Olivera mi sembra palesemente lontano mentalmente da Napoli, e comunque in ogni caso lontano dal livello della Champions League, anche l'Olivera che abbiamo visto ieri sera. Spinazzola sarebbe dovuta essere una carta a gara in corso, visti anche i sopraggiunti limiti di età. È una squadra che ha delle lacune in alcuni ruoli. Il
6: Napoli non ha più centrocampo, ragazzi. Insomma, il Napoli non ha più centrocampo. Anche se è infortunato, e vediamo quando ritorna. Gilmour viene da un lungo infortunio. Vergara e De Bruyne non sono due centrocampo.
3: No, ma gli infortuni poi purtroppo fanno parte del calcio, Francesco. Perché poi ci sono
6: anche altre squadre.
3: Allora, aspetta, vengo subito. Però intanto Luca mi dice una rosa molto probabilmente sopravvalutata. E Luciano, tu che pensiero hai? Se dovessi individuare in questo partenza.
5: No, io credo
3: una responsabilità,
5: che
3: sia
5: il mister Allegri che deve dimostrare di poter essere un allenatore non solo da Napoli ma da grandi squadre, dal mio punto di vista. Quindi la rosa è forte, l'ha dimostrato anche in campo, pur perdendo ha dimostrato di poter competere, e quindi ora sta molto all'allenatore trovare, dare, non so, il metodo giusto, la volontà giusta ai propri giocatori, unire lo spogliatoio, perché ora è molto importante dal punto di vista la mano dell'allenatore, e quindi dovremo vedere le prossime partite. Possiamo dare l'alternativa al fatto che appunto nuovo allenatore, nuovo metodo, lo sta lavorando da pochi mesi con questi ragazzi. È partito con un calendario sicuramente che non l'ha aiutato, però è molto importante. Adesso non ci devono essere, anche perché poi perdere troppo terreno nelle varie competizioni poi diventa difficile.
3: Certo. Allora, vi leggo un messaggio al volo. Allegri è carismatico e fonte di sapere, un piacere dialogare con lui di calcio e di altro. Ha fatto un buon calcio solo all'inizio con il Cagliari, dove non contava il risultato. Poi con Milan, Juve, ancora Milan e ora Napoli, doveva solo vincere e ha cominciato a fare il gestore, perché aveva quasi solo campioni o giocatori affermati. Questo è un piacere.
4: Ma
3: Allegri non rimarrà mai senza panchina.
4: Non sono d'accordo, Allegri con la Juventus ci ha fatto vedere un bel calcio.
3: Poi dice Massimo: sono sicuro che alla fine dei giochi salirete tutti sul carro dell'allenatore più vincente d'Italia, commentando sempre sì. Ma se... io però veramente impazzisco, cioè, uno che deve, come si deve analizzare il calcio? Io vorrei chiederlo.
5: No, ma è normale, è la parte del gioco.
3: Sì, vabbè,
5: gioco dei tifosi, di giocare, di sperare, e di...
3: Vabbè.
5: È sempre stato così il calcio, è il bello del calcio poi.
3: Sì, vabbè, comunque. Ma no, voglio dire una cosa al volo, Luca, però col Bologna diventa una tappa fondamentale,
8: Ma col Bologna Allegri deve dimostrare di essere Allegri, portare il Napoli a vincere, altrimenti ritorniamo alla gara con l'Inter, perché non è che Allegri sia esente da critiche. Gli diamo il giusto tempo per poter prendere in mano questa squadra, non lo attacchiamo, gli diamo del tempo, però contro l'Inter in vantaggio di due gol, una sostituzione come quella di con l'ingresso di Badiashile grida vendetta, quindi
3: esatto.
8: Allegri si porta già 3 punti sulla coscienza, perché quella era una vittoria. Se sei in vantaggio di 2 gol, chiunque tu sia, sei il Napoli, contro chiunque altra squadra, tu la devi portare a casa, in quella partita lì si porta sulla coscienza.
3: Francesco, prima mi è arrivato un messaggio, Francesco, così siamo in chiusura, e me ha scritto: ma la colpa di questa situazione è tutta di Conte per il mercato che ha fatto, ha sfondato i giocatori del Napoli. Perché è arrivato il messaggio, quindi
6: ma ormai a Napoli c'è anche questo, purtroppo. Luca Cerchione, che vive a Napoli come me, lo sa: ogni giorno è colpa di Conte, ogni giorno è colpa degli infortuni che ha provocato Conte, ogni giorno è colpa degli acquisti che ha fatto Conte, perché Luca l'ha voluto lui, Lang l'ha voluto lui, però poi Lang, Conte l'aveva messo in disparte, abbiamo visto quello che è successo.
5: È la mentalità del tifoso italiano, comunque.
3: Sì.
6: Hai ragione, no, però è brutto, perché ormai Conte non c'è più. Io mi dispiace,
3: anche perché ha fatto delle cose positive, adesso è andato via, poi perché se prendi Conte sai com'è Conte, cioè non è che tu prendi una scatola chiusa, quindi lo sai com'è, quindi
6: sai cosa c'è dentro.
3: Esatto, esatto. Non è che dici, sai, la prima volta che l'abbiamo conosciuto e quindi abbiamo capito, no, lo conoscevi già da prima, è così. Va bene, dai, staremo un po' a vedere che cosa succederà andando avanti. Io mi devo fermare, voglio ringraziare tanto Luca Cerchione per essere stato con noi. Luca, presto, un abbraccio.
7: Grazie mille ragazzi, un abbraccio forte, un saluto a tutti.
3: Un saluto anche a Francesco Molare, grazie, buon lavoro con tutto Napoli, Francesco. Grazie ancora. Mille. Luciano, ci sentiamo presto.
5: Ragazzi, grazie anche a te.
3: Grazie ancora Luciano Marangon. Ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con altri ospiti, continuiamo un po' con questo discorso. Stefano, ti voglio coinvolgere anche sulle due prestazioni delle italiane, però ripeto, la prima e la seconda del nostro campionato hanno perso entrambe. La prima uscita in Champions contro squadre più forti, ma
4: la prima e la seconda dello scorso campionato.
3: Dello scorso campionato, esatto. Break.

0: Eccoci, eccoci. Allora, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Adesso mi sono un attimo perso. Allora, eccomi qua. Dunque, andiamo, caro Stefano, avanti in questo pomeriggio. C'è
1: ciao,
0: mister,
1: Marco, ciao a tutti.
0: C'è mister Colantuono, che era un po'
1: Stefano.
0: Che non sentivamo. Ciao Stefano, ben trovato, mister.
2: Ciao a tutti, ben trovato a voi.
0: Come sta? Tutto bene?
2: Tutto bene, dai, ci lamentiamo.
0: Mister, senta, faccio questa domanda subito a lei. Queste due sconfitte in Champions League di Inter e Napoli, che sono state le prime due squadre dell'anno scorso, la prima e la seconda, perdono perché c'è tanta superiorità degli avversari, oppure si poteva fare in una delle due partite meglio?
2: Ma guarda, si può fare sempre meglio, però poi bisogna essere anche obiettivi. Il Napoli ho visto differenza tra le due squadre, però il Napoli secondo me ha fatto una buona partita, poi si vede la differenza fra quel tipo di calcio che sviluppano gli inglesi e il nostro, però tutto sommato a mio avviso il Napoli non ha sfigurato. Certo, è stata una partita di contenimento, insomma hanno dovuto difendere, hanno difeso parecchio, c'è stata sta grossa differenza nel possesso palla, che poi secondo me il possesso palla è un dato che mi sembra che gli si stia dando forse un'importanza molto più grande di quella che poi alla fine ha, perché poi bisogna vedere nei minuti che tu hai la palla quanto riesce a essere pericolosi. È vero che comunque sono stati pericolosi, però il Napoli ha fatto il suo. C'è differenza tra le due squadre, va detto questo, perché poi va riconosciuta anche la superiorità, però dai, ha fatto la sua partita. È un peccato perché chissà, magari con un po' più di fortuna poteva magari pareggiarla, però dai, è andata così, è la prima partita, insomma, si va avanti. L'Inter è un po' pure dell'Inter, insomma, è una partita che poteva sicuramente finire con un risultato anche quello lì di pareggio, anche se poi sto momento il calcio in Italia all'inizio, specialmente dalla stagione, ci sono sempre delle difficoltà per tanti motivi e niente, bisogna accettare il risultato e cercare di rimettere a posto le cose durante il proseguio. Che devi fare? Non puoi fare niente, insomma.
0: Vado a dare il buon pomeriggio anche a Francesco Bonfanti di Netwick. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben
1: Francesco.
0: Trovato.
3: Ecco di qua. Ciao ragazzi,
0: ecco
3: voi.
0: Ciao Francesco, c'è anche mister Colantuono insieme a Stefano Impallomeni. Stefano, invece tu come Impallomeni, così vi chiamo per cognome se non faccio confusione.
1: No, ha detto bene.
0: Queste due sconfitte.
1: Stefano ha detto
0: sono diverse, benissimo. Però sono due sconfitte diverse.
1: Sì.
0: Risultato uguale. Sconfitte.
1: Ma io guarda, credo che sono d'accordo con Stefano, il calcio italiano magari è un pochino sempre un po' in ritardo agli inizi, non lo so, però Marco, in Champions League non è uscito fuori un pari. Non è casuale. Si va verso un'altra direzione, si va verso un calcio, poi puoi scegliere di giocare il sistema di gioco, qui abbiamo un grande allenatore come Stefano, poi scegli 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, quello che ti pare, 3-4-2-1, 3-4-1-2. Ma se non giochi a una certa velocità e soprattutto con uno spirito di iniziativa accettabile, non vai da nessuna parte, perdi.
0: L'Inter però l'ha messo questo spirito.
1: Sì,
0: è la squadra italiana
1: vabbè,
0: più
1: ho capito,
0: europea.
1: Poi voglio dire, ha detto bene Stefano,
0: anche qui fuori.
1: Real Madrid e Arsenal sono superiori, no?
0: Sì.
1: Si portano dietro questa intensità che è naturale, questa classe, i giocatori, la qualità ce la devi mettere. Però secondo me, come piano strategico, un allenatore in questo momento deve pensare alle due fasi, ma soprattutto anche a proporre calcio. Se non vai da nessuna parte. Cioè, poi dopo abbiamo visto nella scorsa Champions League, il Paris è andato a lì, ha fatto una partita offensiva, però non è contenimento, cioè non è arroccarsi, cioè fare la fase difensiva di una squadra è fare una fase, creare le basi anche per sviluppare un controattacco. Qui mi sembra invece che c'è stato, non dico il segno della croce, ma poco è stata un'esercitazione attacco contro difesa e aspettavamo tutti il gol dell'Arsenal. Io una casa di dire questo è impossibile, no?
0: Che non vince. Poi poi sento gli altri. Vai.
2: A volte uno dice gioca, si difende, ma si difende, ma mica che uno vuole giocare per difendersi.
1: No,
2: sei costretto a difenderti, no? Sei costretto a difenderti perché dopo di là. Il problema ora qual è che oggi secondo me sta aspetto sicura meno a livello di si allena poco secondo me, perché tu ci puoi stare che una partita la soffri.
1: Certo.
2: Quando vai a preparare giochi con l'Arsenal, giochi con l'Real Madrid, devi mettere in preventivo che questi qualche cosa proporranno. Mi dà l'impressione che oggi non parlo nella fattispecie né del Napoli né dell'Inter, parlo in generale, si è molto concentrati su un certo tipo di discorso e si sta tralasciando qualche cosettina. Cioè, il calcio è fatto di due fasi. C'è una fase, lo insegna a Coverciano questo, c'è la fase di possesso e la fase di non possesso pure c'è. E quando è non possesso ti devi saper difendere. Si è persa un po' questo tipo di attitudine.
1: Sì, magari poi però, c'è pure chi c'è Stefano, tanti, le due squadre io le ho seguite, se no perché sei qui presente, e giocavano magari una fase non possesso perché il debole contro il forte, ti devi adattare, sì. Quindi la tattica, no? Diceva Mazzone, il pane dei poveri e la tecnica è il pane dei ricchi. Quindi alla fine se Stefano allenava l'Atalanta oppure però quando vincevi i campionati tu facevi la fase non possesso, però sussurravi alla fase di possesso. Qui mi sembra invece che siano due cose completamente staccate una dall'altra, e dice vabbè, tanto poi qualcosa facciamo là davanti. Sì, ma qualcosa c'è là davanti, se fa una trequartista, a un tornante, a uno che ha per esempio le caratteristiche di un Alisson, di un Neres, si fa terzino oppure fa 40 metri di campo, arriva davanti alla porta, vede non lo so, il Vesuvio, vede la Madonna, cioè non c'hai la lucidità per fare gol, per fare la differenza, per fare quello che sei pagato per fare. Quello che dico io, mi sembrano due cose molto separate. Se invece io sono d'accordo con te, se mi fai un contenimento che poi si trasforma in un contrattacco, in qualcosa che io posso farti male,
0: un attimo solo, mister, che arrivo, però presento anche Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio. Ciao.
0: Allora, un attimo che faccio un giro, vengo subito. Voglio sentire anche Francesco Bonfanti e Lorenzo su questa questione. Stiamo un po' mettendo così, analizzando le due sconfitte delle italiane in Champions League. Francesco.
4: Allora, sono due sconfitte secondo me molto diverse perché dal punto di vista del gioco secondo me l'Inter non è stata assolutamente inferiore al Real Madrid, ma nella maniera più assoluta. L'Inter è stata punita da due errori clamorosi, due errori singoli da parte di Bissek e di Martinez, ma dal punto di vista del gioco assolutamente ha tenuto testa al Real Madrid. Da come allenatori ne esce molto meglio Chivu di Mourinho dal punto di vista del gioco, perché comunque l'Inter ha fatto la partita. Poi certo ha rischiato anche di prendere il terzo, se non addirittura il quarto gol poi nel secondo tempo, però poi alla fine quando ha trovato il gol del 2-1 il Bernabeu fischiava ed erano fischi di paura, quindi segno che l'Inter comunque la sua partita è andata a farla con coraggio e con la convinzione di chissà di avere dei mezzi da poter opporre al Real Madrid, che dal punto di vista del gioco non mi è sembrato assolutamente nulla di che. È ovvio che poi hai degli interpreti talmente meravigliosi per cui quando tu fai dei regali di Natale anticipato a Mbappé, a Bellingham, a Valverde, a Vinicius, è chiaro che questi ti castigano, ma dal punto di vista puramente del gioco secondo me ha giocato meglio l'Inter del Real Madrid. Per quanto riguarda il Napoli invece è una situazione un pochino diversa, perché secondo me il cosiddetto piano partita di Allegri era esattamente quello di partire in contropiede, affidarsi alle invenzioni dei singoli. Alisson Santos, c'è stato a un certo punto nel primo tempo che è partito sulla sinistra, si è fatto 80 metri di campo, è arrivato fino all'area avversaria, oppure l'intuizione di De Bruyne che qualcosa ha cercato di fare piuttosto che magari una palla mezza sporca da recapitare a Højlund. Ma dal punto di vista del gioco secondo me il Napoli è questo, Allegri è questo, cioè si difende. A un certo punto nel secondo tempo, quando l'Arsenal berfiava, loro erano in 10 dentro l'area di rigore, neanche dietro la linea della palla, all'interno dell'area di rigore, e prima o poi secondo me in quel caso lì il gol lo prendi, assolutamente di prenderlo. Come
0: sono
4: poi
0: d'accordo con Stefano, eravamo lì di tutti, il gol arriva, che poi il gol arriva comunque, cioè il gol arriva se ti metti tutti dietro, e può arrivare pure se sposti la squadra un po' più avanti, il gol comunque arriva, non è che c'è una ricetta che il gol non lo prendi, è garantito. Però tra le due non so Lorenzo che cosa ne pensa.
3: No, guarda, io vi dico che dobbiamo fare anche un ragionamento sulla forza dell'avversario di Inter e Napoli.
0: Certo.
3: Perché l'Arsenal è molto più forte, l'Arsenal è molto più squadra, perché non voglio prendere i singoli, ma è molto più squadra. Stiamo parlando dei campioni d'Inghilterra, stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, e dall'altra parte stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso non ha vinto niente, che ha preso un allenatore dal quale non ci si deve assolutamente aspettare il gioco. Cioè, se Florentino Perez ha preso Mourinho per il Mourinho del 2026
4: per vedere la sua squadra giocare bene, ha sbagliato completamente. Quindi chiaro, sono state due partite diverse. Poi il Napoli ora in questo momento c'è la al mirino puntato, soprattutto Allegri, perché ha chiuso la stagione passata in malo modo col Milan e ha cominciato questa molto male, però ha avuto anche sfortuna. Cioè ieri secondo me ha fatto la partita che qualsiasi squadra italiana contro l'Arsenal deve fare, perché se non fai così perdi 4-0 chiunque tu sia. Se cioè, l'Inter l'anno scorso, la grande Inter di Christian Kivu, l'anno scorso nella fase campionato con l'Arsenal si è giocato la partita e ha preso 3 gol a San Siro. Cioè secondo me non c'è altra possibilità di giocare contro questo Arsenal, e questo Arsenal che soprattutto a inizio stagione, come ha dimostrato l'anno scorso, sta molto bene, perché significa che Arteta fa una preparazione per partire subito forte. Dall'altra parte è vero, l'Inter se l'è giocata con Real Madrid, sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto prima, però poi devi mettere sul piatto anche gli errori. Dice ma gli errori sono dei singoli, ho capito, ma in queste partite qui non te li puoi permettere. Perché la partita poteva finire 2-2 senza ombra di dubbio, ma poteva finire anche 5-1 perché Martinez poi dopo l'errore di
0: però hai ragione quello che stai dicendo, Lorenzo, però dopo lascia la sensazione che l'Inter con il gioco può comunque in qualche maniera trovare una risposta, cioè ti lascia qualcosa più l'Inter rispetto al Napoli ieri sera, parliamoci chiaro.
4: Ma sono d'accordo, va bene, ma il Napoli è questo. Cioè quando si prende Allegri si sa che vai a fare questo tipo di gioco, perché Allegri fa il grande gioco, lui l'ha fatto soltanto quando aveva la prima Juventus, che però che squadra era quella Juventus? Cioè quella Juventus lì è chiaro che riesce anche a giocare bene, era una squadra troppo forte. Cioè quest'anno il Napoli gli ha fatto un mercato da 4 ad Allegri, da 4 in pagella, perché te togli Højlund e devi mettere Lucca, con tutto il bene del mondo. Poi arriva il Barcellona, dici guarda chi l'ha fatto il quinto gol del Barcellona? Gabriel Jesus, che era quello che voleva Allegri. E il Barcellona ce l'ha come terza riserva in attacco, è quello. Cioè se non si può tirare fuori il sangue da
0: quindi verate, vi faccio una domanda, cioè, velocissima, la faccio prima a mister Conantono. Mister, allora questo avvio qui del Napoli che fa 4 partite mi sembra, una vittoria e 3 sconfitte, giusto? Correggetemi se sbaglio.
4: Ma contro chi però, Marco?
0: No, aspetta, allora è frutto questo, ok, contro squadre forti, ci mettiamo l'Inter e l'Arsenal tra i più forti, col Como secondo me seppure il Como è più forte del Napoli, io ho qualche dubbio.
4: Scusa,
0: però
4: un secondo, ma se Anghissà ci va di sinistra a San Siro,
0: bravo, vince la partita. Questo avvio che cos'è? Frutto, che ne so, degli errori di mercato, del non mercato fatto, oppure delle scelte tecniche, si poteva fare un avvio diverso? Questo chiedo, è una domanda la mia. Cioè, questo avvio come lo spiegate? Chiedo al mister Colantuono, questo avvio.
2: Ma io credo che intanto per dare un giudizio magari un po' più oggettivo bisogna aspettare ancora qualche gara, è un po' troppo presto, insomma ancora le squadre devono trovare un certo equilibrio, anche l'allenatore magari deve andare a individuare quelli che potranno essere, quella che potrà poi essere l'11, insomma un po' più definitivo, ancora è tutto in divenire, quindi ci devi mettere dentro questo. Poi se la vogliamo ricondurre alla partita di Coppa, insomma l'avversario sposta qualche cosa nell'economia di una partita, perché insomma non è che hai incontrato una squadra, l'ha detto chi è l'Arsenal,
0: quindi diciamo mister, se dovesse dare una giustificazione a questo avvio la darebbe indicando gli avversari che ha incontrato, ecco.
2: Anche gli avversari, perché comunque gli avversari fanno incontrando il Como, ma il Como ragazzi, il Como la lotterà per andare in Champions League anche quest'anno, cioè è una squadra forte il Como, non è che la vuoi annoverare fra quelle insomma di media caratura.
0: Ok, perfetto. Quindi Stefano, tu mi sembra che prima avevi detto un po' questa cosa qui.
1: No, devi scegliere una strada. Se gioca come a San Siro ne vince parecchie.
0: Ecco, tu sei convinto di questo.
1: Se gioca come contro il Como l'Arsenal ne perde parecchie, fa fatica a vincere. Ecco, ne pareggia parecchie, non fa fatica a vincere, magari qualcuno la vince così.
0: Quindi tu dici, però scegliamo una strada un po' più propositiva.
1: Ma sì, è come il discorso di un gruppo che è abituato. Io di Lorenzo l'ho visto a San Siro una volta, ha messo quella palla a Højlund là davanti. Io ieri non l'ho visto mai avanti. Per farti capire un po' il paradigma di questo nuovo corso.
0: Ma lui ha scelto questo piano gara, ragazzi.
1: E allora, piano gara. Poi piano di Lorenzo discute con De Bruyne. Perché discute con De Bruyne? È nervosismo? Sì. Però, ripeto, non è che hanno discusso Vergara e Favasuli. Hanno discusso De Bruyne e Di Lorenzo. Ora, qui abbiamo un allenatore, io non è che voglio alimentare polemiche, proprio lungi da me, non mi piace proprio far polemica, però secondo me è uno scontro filosofico all'interno della squadra, che c'è, che esiste, De Bruyne non ce la fa più a giocare questo calcio, non ce la faceva più a giocare con Conte, pensa un po' con Allegri, non ce la fa. E allora lo dice apertamente, però sussurra e parla anche con i compagni, è un problema anche questo all'interno, perché finché ci sarà De Bruyne ci sarà questa intolleranza a un calcio che non gli piace per niente, lo intristisce, lo fa diventare un depresso. È un giocatore che è formidabile, dice vabbè, ma il Napoli non è il City, e allora perché l'hanno preso? Ma perché l'hanno preso De Bruyne? Questo
3: perché
1: non è...
3: ci ha dato lui allora?
1: Allora ho capito, è un altro, è uguale. Allora, perché l'hanno preso? Perché De Bruyne è uno che polemico, dialettico, perché i giocatori forti sono polemici, sono dialettici. Dentro uno spogliatoio ti rompono le, cioè, tra virgolette, le scatole in modo positivo. Cioè, un allenatore, te lo può dire quello che vuole Antuono. I giocatori forti, dalle grandi personalità, parlano. So dentro che so delle pentole di tutto dentro lo spogliatoio, e lui è uno così. Cioè dice vabbè, poi un attimo di nervosismo di Lorenzo, ma c'è questo nervosismo perché io mi chiamo De Bruyne,
0: certo,
1: se no me ne vado a casa, prendo, faccio le valigie e me ne vado con mia moglie e me ne vado via da Napoli. Però se vi faccio, vi voglio far capire io De Bruyne che la penso in maniera completamente differente,
0: ma l'aveva siamo detto,
1: una,
0: l'aveva detto
1: perché
0: pure,
1: siamo
0: dai.
1: Una squadra forte e possiamo giocare anche in un altro modo, questo è un po', ma non è, vuol dire che Allegri stia sbagliando. Però il Napoli dove vuole andare? Quello di controllarsi o quello bellissimo visto a San Siro? Bello che viene, va a fare aggressione, va in 2-0 in vantaggio, mette in difficoltà l'Inter. Perché lì ha giocato bene il Napoli. Oh.
0: Francesco, tu che come la spiegheresti questo avvio? Così completiamo il giro, mi manca Lorenzo.
4: La spiego dicendo che è Allegri. Cioè, non... E siamo sempre lì, è un tipo di calcio che lui fa e che lui porta avanti ormai da diverse stagioni. Io sono molto curioso di vedere Napoli-Bologna, perché poi molto dipende anche dall'avversario che ti ritrovi di fronte, perché io ricordo perfettamente che l'anno scorso il Milan con le cosiddette grandi squadre ha sempre fatto delle partite importanti, perché poteva sfruttare il fatto di avere dei metri di campo a disposizione, anche accettando di farsi schiacciare, però poi aveva i metri di campo a disposizione. La stessa cosa, volendo, poteva essere ieri sera con l'Arsenal, il piano partita era assolutamente identico. Per quanto riguarda la partita con l'Inter, ha sfruttato gli spazi di una squadra che comunque attacca a sprombattuto, perché l'Inter ha provato a fare ovviamente
0: l'Inter
4: la partita.
0: Fa la partita. Perché l'Inter fa la
4: certo.
0: partita
1: no,
0: sempre.
1: Al primo tempo il Napoli certo. andava alto a prendere... Ha giocato una grande partita
4: sì,
1: il Napoli.
4: Però posso dirti io tutto sto grande Napoli non lo so. Poi l'atteggiamento di Allegri che sul 2-0... accetta di consegnarsi all'avversario, secondo me è un errore che non è giustificabile, cioè
1: è un altro
4: la partita,
1: discorso
4: secondo me,
1: però la sviluppa bene
4: ma siamo sempre lì Stefano, ma siamo sempre lì, cioè il fatto di un allenatore che si affida alle individualità per cercare di andare in avanti e di inventarsi qualcosa. Bravo. Si mette dietro con tanti giocatori dietro la linea della palla,
1: come ha detto,
4: e poi quando prende
1: Stefano,
4: se pensateci voi in qualche modo.
1: Come ha detto Stefano, probabilmente però... ancora deve capire bene e soprattutto deve capire se De Bruyne può fare il titolare in questa squadra o no, perché mi sembra di capire che non gioca. Ragazzi, De Bruyne non fa il titolare così con Allegri. Non ci giriamo
4: Stefano,
1: intorno.
4: Secondo me
1: no, ho capito.
4: Lui è molto chiaro.
1: Il problema.
4: Il Napoli è questo, lui l'ha detto così.
1: Allora, pure De Bruyne in panchina, problema, allora alla fine
4: Il problema è in questo momento lui ha trovato Como, Inter e Arsenal, che sono tre squadre che giocano e quindi ha fatto la partita sull'avversario. Contro il Bologna
0: deve fare la partita,
4: teoria,
0: certo, deve fare la partita. È chiaro, c'è questa differenza.
4: Sono le difficoltà, secondo me.
0: Vediamo un po'. Lorenzo?
5: Ma no, già detto lo penso. Cioè, io poi sono d'accordo col mister che bisogna lasciare un po' più di tempo prima di tirare le conclusioni, perché, ripeto, cioè, sono quattro partite dove ha incontrato il Como che lotterà per lo scudetto, l'Inter che lotterà per lo scudetto e l'Arsenal che se fosse in Serie A lo scudetto lo vincerebbe con la sigaretta in bocca. Quindi cioè, stiamo parlando di tre super avversari, alcuni errori li ha fatti Allegri, altre volte ha avuto sfortuna, perché se vince contro l'Inter, lo ripeto, all'ultimo minuto siamo a dire guarda Chibu ha già perso da Allegri e allora Chibu non è l'allenatore buono, ha visto Allegri ha vinto a Milano. aspettiamo, c'è troppe poche partite. Vediamo, sono curioso di vedere anch'io il Napoli contro il Bologna, ma ripeto, se De Laurentiis ha preso Allegri pensando di vedere il Napoli spumeggiante, allora doveva prendere Italiano, e lì Italiano se la va a giocare la partita contro tutti e cerca di fare il suo calcio. Allegri è questo, però lo ripeto un'altra volta, se il Napoli ieri non avesse fatto questa partita contro l'Arsenal, secondo me avrebbe preso 3-4 gol, era l'unico modo per provare a portare a casa un risultato.
0: Fino al 75esimo c'era quasi riuscito. Mister, l'ultimissima gliela fa un ascoltatore: stasera capiremo la stagione del Como, se vincono bene questa squadra arriverà ai prime quattro, fra i prime quattro. Che dice? Possiamo capire...
2: Sì, ma c'è poco da capire sul Como, secondo me. Il Como è una delle big del campionato.
0: Quindi ma stasera è una partita che ci può dare anche un quadro sulla stagione, secondo lei?
2: No, per lo stesso motivo che abbiamo detto prima, insomma, è presto per dare un giudizio da una partita.
0: No, io invece sono curioso di capire che effetto può avere la Champions sul Como. Cioè, mi spiego, questo fatto che per la prima volta questo gruppo, l'allenatore compreso, si trovano ad affrontare una doppia competizione. Questo mi interessa vedere, che tipo di... Però a lungo tempo, non adesso, subito la prima partita, certo.
2: Certo. No, è stimolante per il Como, è stimolante per l'ambiente, cosa che non era mai accaduta. I giocatori magari... qualcuno è già abituato a questo tipo di situazioni, quindi è tutto molto interessante, è tutto nuovo per Como, non per chi sta all'interno della società, per chi l'allena, per chi gioca nel Como, insomma sono tutti molto abituati, però è chiaro. Per vedere che indirizzo ci avrà la stagione è ancora presto, ma il Como sarà lassù comunque, di questo è poco ma è sicuro.
0: Sentite, mi dite proprio al volo se vi ha colpito le Favasulli che fa l'esordio, cioè che giudizio avete avuto?
1: È stato un grande entusiasmo, una grande determinazione, serve. Servono
0: le Favasulli che fa l'esordio, cioè che giudizio avete avuto?
1: È stato un grande entusiasmo, una grande determinazione, serve.

0: ma torno indietro, ricordiamoci le difficoltà che trovò la prima Atalanta di Gasperini in Champions League.
1: È vero, verissimo.
0: Le prime quattro le perse tutte e quattro, prendeva gol da chiunque, perse 3-0 a Zagabria, mi sembra, insomma, in una trasferta che era sicuramente alla
1: è un
0: portata.
1: Altro mondo, entri in un altro gli contesto,
0: esordi,
1: dai.
0: Esatto, gli esordi sono difficilissimi, sì, quindi sì, sì. Non dirà niente, secondo me, la partita del Como stasera, sia se dovesse vincere che se dovesse perdere.
1: Bonfanti?
2: Contento per sono per gara quando ci sono dei giocatori giovani che vengono lanciati sul palcoscenico internazionale, secondo me sono sempre delle buone notizie e benvengano, magari ci fossero altri esempi di questo tipo. Per quanto riguarda il Como, sì, sono d'accordo, attenzione perché insomma l'effetto entusiasmo è bellissimo ed è molto coinvolgente, però poi c'è da fare i conti con la Champions League, che è una competizione che sa essere spietata. Ciononostante, io credo che il Como comunque l'atteggiamento ce l'avrà, il suo atteggiamento non si snaturerà assolutamente. Poi magari subirà il contraccolpo perché è una competizione diversa dal campionato, però secondo me Fabregas la partita la vuol provare a fare.
1: Grazie Francesco, buon lavoro. Ciao, a te e a tutta la redazione di Netweek, grazie a Francesco Bonfanti, grazie anche a Lorenzo Di Benedetto.
3: Ciao,
1: a presto, a domani Lorenzo.
0: Ciao, ragazzi,
1: a domani.
0: Ciao.
1: Mister, nel salutarla una cosa gliela voglio chiedere: questa Roma in campionato la vede lanciatissima? È la contendente numero uno dell'Inter?
4: Sicuramente sarà là fino alla fine. Grande partenza, poi giocano bene, si vede e si rivede in tutte le sue sfaccettature il calcio di Gasperini, i ritmi di Gasperini, il ritmo, tutto, dai. Bene, la Roma sarà protagonista.
1: Ha iniziato
4: tutti
1: forte.
4: Tutti gli amici miei mi chiameranno.
1: Ha iniziato forte e aggiungo una notizia, dai, che riguarda il calcio italiano, che fa sempre piacere. Poi tra l'altro questa competizione ho avuto il piacere di commentarla anni fa e mi divertivo tantissimo. Impresa della Roma in Youth League, sotto di due gol in Turchia al 45esimo, vince 4-2 grazie ad una super rimonta di questi ragazzi, quindi che sia di buon auspicio anche per la gara di
3: cambiato allenatore.
1: Quindi complimenti a questi ragazzi, perché
3: sta andando bene. Complimenti.
1: Questi giovani devono emergere, mister, in qualche modo, quindi è fondamentale. Quindi speriamo. Va bene, mister, grazie.
3: Ciao,
1: un
3: Stefano.
1: Abbraccio.
4: A voi. Ciao,
1: grazie a mister Colantuono. Facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo eccoci nel pomeriggio qui. Di Maracanà, come ciao sempre. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio in collegamento con noi a Enzo Bucchioni. Ciao, ciao Enzo, ben trovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti. Ciao. Ciao.
0: Solo audio, non lo vediamo video? Allora, dobbiamo riperfezionare il collegamento, chiedo in regia? Non lo so. Non lo so. Ah, ecco, basta capirlo. Allora, ci sei Enzo?
1: Io ci sono, vi sento forte e chiaro. Ciao
0: benissimo
1: a tutti.
0: Non ti vedevamo noi prima, adesso non so se ti vediamo. Comunque, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Ricky Buscaglia di Dazone.
2: Ciao,
0: ciao Ricky, telecronista
1: ciao
0: Dazone.
1: Ragazzi,
0: ciao Ricky, ben trovato, ben ritrovato. Poi mi fa molto
1: Ricky,
0: piacere
1: ciao.
0: Ritrovare anche in collegamento con noi Massimo Paganin. Ciao Massimo,
2: ciao
0: ben
2: Massimo.
0: Trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao,
1: ciao
3: Enzo e ciao Ricky.
1: Ciao, ciao Massimo.
0: Che bella squadra, ciao. Che bella squadra ciao. Che ci abbiamo. Allora, no, sentite, io vi voglio... Super offensiva, cioè... Assolutamente. Allora, è che ci piace il calcio offensivo a noi.
2: Non diciamo questo,
0: sennò dopo facciamo subito una polemica. Ma no, però vi voglio riportare questo messaggio che è un po' quello che è comunque è leitmotiv di oggi, no? Dice: non ci siamo resi conto che l'Arsenal è la squadra più forte del mondo. Ieri mancavano anche due elementi importanti,

0: centrocampo all'Inter. Però io se poi vi lascio la parola subito. Però se noi accettiamo questo discorso di dire che sono squadre più forti, che lo sappiamo dall'inizio, cioè quando le nostre italiane adesso vanno in Champions, credo che non partano come le squadre più forti o favorite. Sappiamo che l'Arsenal è più forte, che Real Madrid è più forte, quindi che facciamo? Non ci andiamo? Oppure se ci andiamo a giocare sappiamo che siamo battuti e quindi dobbiamo per forza, non si può poi dire ma si poteva interpretare in un modo o in un altro la partita? Per esempio, e poi mi taccio, sono andato a vedere l'Inter dell'anno scorso che affronta l'Arsenal. L'Inter ha fatto, ha creato di più, ha tirato più in porta, ha fatto una partita diversa rispetto a quella scelta da Napoli. Tutto qua, io parlo del piano gara quando facciamo l'appunto, eh? Poi vi lascio a voi la parola. Stefano, vuoi iniziare tu?
1: No, ma io già mi sono espresso, quindi ripeto, nessuno adesso, voglio dire, se vuole sentenziare e dire che Allegri è responsabile di queste tre sconfitte. Allora, sono tre partite che ha perso contro squadre forti, organizzate, che hanno un'identità ben precisa e molto evidente, riconoscibile. Poi si può decidere di giocare come a San Siro, o si può decidere come giocare come contro il Como e contro l'Arsenal. Sono due scelte. Io credo che poi, ecco, Allegri, lo di Allegri si vedrà più in là, e questa trasformazione, il suo intento sarà quello di trasformare una squadra a vocazione offensiva per lo più a una squadra che abbiamo visto che fa blocco basso e vuole ripartire. Tutto lì. Poi ha gli uomini giusti per farlo? De Bruyne, che poi galleggia tra la titolarità e la non titolarità. De Bruyne, che discute con Di Lorenzo all'interno del campo. Qui abbiamo un campione come Paganin, grande giocatore, può succedere il nervosismo, ma non è che hanno discusso Vergara, con tutto il rispetto, e Favasuli. Hanno discusso Di Lorenzo e De Bruyne. Perché c'è questo nervosismo?
0: Mm-hmm. Ok.
1: Cioè, bisogna, cioè, un allenatore si deve orientare, cioè, e poi decidere e battere la strada che preferisce.
0: Massimo, che idea hai? Perché stavamo anche un po' paragonando le due sconfitte delle due italiane, no? Ad esempio l'Inter ha giocato con Real Madrid, ma forse, chiedo a te, dal punto di vista della prestazione, siamo di fronte ad un altro tipo di interpretazione.
2: Beh, sicuramente sì, anche ad un altro tipo di squadra, Real, esatto, Madrid, secondo assolutamente me in questo momento non è all'altezza dell'Arsenal, per quanto davanti sia trazione anteriore, però nella parte bassa, diciamo così, da metà campo in giù, soffre tanto, quindi diciamo che non è equilibrata, non ha lo spessore che ha l'Arsenal in questo momento, se valutiamo il complesso della squadra, non presi singoli logicamente, perché credo abbia dei giocatori davanti veramente importanti in Real Madrid, però l'Inter ovviamente ha anche uno standing diverso rispetto al Napoli, secondo me a livello europeo. Certo. L'ha affrontata in maniera diversa quella partita a viso aperto, purtroppo quei due errori hanno concesso e hanno spalancato la porta al Real Madrid, però diciamo che se l'è giocata come a giocarsi una partita come quella, vuol dire a Santiago Bernabéu ci sta di perdere, credo che l'Inter sia uscita a testa alta per quello che ha espresso, per quello che è riuscita a creare. E dall'altra parte, se guardare la partita del Napoli, è chiaro che ha sofferto molto la personalità, il tipo di gioco dell'Arsenal, però 26 tiri verso la porta sono tanti comunque, quindi sono tanti comunque, indipendentemente dal fatto che l'Arsenal ti abbia costretto a giocare con un blocco basso. Ha provato a ripartire, ha fatto la partita probabilmente che doveva fare, e a mio modo di vedere, se la devo valutare, è diversa dalla partita che ha giocato a Milano con l'Inter, dove il Napoli mi è piaciuto molto, soprattutto nella prima parte. Quindi direi che sono due Napoli con due
0: fatti Massimo diversi. Stefano dice che se il Napoli gioca come ha giocato con l'Inter,
1: ne vince parecchio.
0: Se gioca invece come ha giocato con Como e Arsenal, ne perde parecchio. Questa è la sua convinzione.
1: Per sintetizzare, certo.
0: Anche scusami, ma è molto
1: approssimativo il parecchio, però.
2: No, è vero, cioè le due facce della stessa squadra nel giro di pochi giorni si sono viste. Una squadra che secondo me ha affrontato la partita con l'Inter nel giusto modo, con il giusto piglio, e come deve fare una squadra della levatura del Napoli. L'altra invece è quella contro l'Arsenal, dove credo abbia accettato da subito di dover giocare con un blocco basso per non concedere alla squadra avversaria di mettere in difficoltà. Però d'altra parte, quelle sono secondo me
0: ha mandato il messaggio subito: sono inferiore a
1: te. E posso aggiungere una cosa?
0: È questo.
1: Vai. I calciatori la pensano un po' come me, Massimo. Cioè, nel senso che se io esco da San Siro, certo, 3-2, una sconfitta meritata.
0: Esci con qualcosa.
1: Esatto, quindi si crea il dibattito interno. Come dobbiamo giocare, caro mister? Caro Max?
2: No, lo so, e difatti, i due segnali sono molto distanti l'uno dall'altro, a distanza di poco tempo, creano confusione.
1: Esatto, bravo.
0: Bucchioni, e poi vado da Ricky.
3: Ma Io non chiedo ad Allegri che abbia il suo modo di pensare. È inutile che stiamo sempre a ragionare, si poteva fare così, si poteva fare così. Allegri è questo, lo conosciamo da troppi anni. Allora cosa devo chiedere a Allegri? Devo chiedere di incidere maggiormente sul livello di prestazione dei giocatori. Perché qui ci sono ancora giocatori che non hanno capito cosa devono fare o quantomeno faticano a farlo. È vero che un po' è cresciuta la fase difensiva, ma la fase difensiva del Napoli è lacunosa, non è da squadra di Allegri. Gli esterni fanno fatica a chiudere e questo è il calcio di Allegri. Le ripartenze non hanno quella rapidità che sarebbe necessaria per mettere in difficoltà le squadre avversarie come l'Arsenal, che ti è superiore. E anche la strategia. Allegri l'ha sempre fatto, di studiare l'avversario, magari perché ha affrontato così l'Inter, perché aveva visto giustamente nelle partite precedenti che l'Inter va benissimo quando è dominante, quando fa la partita, però dietro qualcosa lascia, e infatti gli ha fatto due gol e ha dato in vantaggio 2-0. Quindi Allegri è questo, uno stratega che studia l'avversario, gioca in base a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario e poi ama questo tipo di calcio, blocco basso, ripartenza contro le squadre che ritiene più forti. Questo è Allegri. Allora i giocatori, il tema è questo: in quanto tempo avranno bisogno per riadattarsi a fare questo tipo di calcio che è profondamente diverso da quello che hanno fatto negli ultimi anni, con Spalletti prima, con Conte poi, pur nelle diversità. Questo è il dibattito che è nato anche in campo, forse ce lo racconta De Bruyne, di Lorenzo, come mai non sono d'accordo. Ieri sera dopo la partita ha detto Allegri: mi ci vorrà ancora un mese e mezzo, ma un mese e mezzo è tanto per una squadra come Napoli.
0: Ti sei oscurato, Enzo, rimettiti a posto. Allora, almeno io vedo oscurato qua, poi non so se è così, ecco, adesso si è oscurato. Allora, vado da Buscaglia, Ricky, oggi c'è problemi con Teams, dai, vai.
4: No, io utilizzerei la parola periodo, cioè il periodo storico in cui siamo. Uh-huh. E mi permetto, allora, l'Inter fa quella partita là con l'Arsenal lo scorso anno perché l'Arsenal non è questo qua. C'è un anno di differenza e l'Arsenal ha vinto un titolo di Premier League oltre alla finale di Champions League, quindi si è tolto un gorilla di dosso tale per cui è come la Roma adesso. La Roma è arrivata in Champions, si è sciolta, gioca libera di testa. L'Arsenal è straconvinto dei suoi mezzi, quindi cominciamo da qua. Facciamo un parallelo rimanendo a Napoli. Quanto ci impiegò Rafa Benitez a trasformare il Napoli dal Napoli di Mazzarri? Sono due sistemi completamente diversi. Io credo che tra un mese e mezzo stiamo parlando di un Napoli molto più equilibrato, non necessariamente difensivista. Punto 3, guarda caso il Napoli ha fatto blocco basso con, come Arsenal, due squadre che amano tenere il pallone, e non con l'Inter, che ha accettato la partita colpo su colpo, per me sbagliando. Perché ha rischiato di perderla l'Inter, perché stiamo parlando di due anni. Quindi molto molto piano, perché siamo veramente all'inizio di tutto.
0: Quindi il periodo può diciamo così,
4: dobbiamo parlarne tra un mese, cioè le cose vere si fanno dopo la sosta.
0: Ma questo avvio così, Ricky, lo colleghi, chiedo, no, se dovessimo trovare, non dico un responsabile, ma una causa magari al mancato mercato del Napoli, faccio ad esempio.
4: Io non so che richieste potesse fare a De Laurentiis, non so se, perché lui, ecco, su questo è veramente molto, passami il termine, aziendalista.
0: Esatto, esatto. Infatti io lo escludo questa cosa, perché lui è un allenatore che comunque ha sempre lavorato col materiale che poi gli veniva propinato, quindi non è che mi sembra uno...
4: Questo non significa che magari fosse contrario a certe mosse, perché ormai è risaputo che a gennaio l'altro anno avesse chiesto un centravanti, gli è arrivato Fulcrud, cioè... Questo ormai lo sanno praticamente tutti, okay. Quindi non è che lui non si fa sentire dalla società e dice signori sempre, io queste richieste adesso è troppo presto, almeno io non le conosco, quali potrebbero essere oppure no. Ecco, la partita di azione, cioè per me, cioè, a Genova gioca male, parliamoci chiaro,
0: gioca male.
4: Con l'Inter è molto bene, quindi si fa il percorso di crescita non è mai lineare. L'importante è che tutti, questo invece questo è vero, che tutti remino dalla stessa parte, perché io non ho capito sinceramente se l'attrito pubblico tra Di Lorenzo e De Bruyne fosse per un'azione, per una questione filosofica, non è chiara questa situazione.
0: Certo,
4: qua,
0: sì. Però, registriamo questa cosa, poi è chiaro che non sappiamo.
4: È chiaro, noi quello che facciamo di mestiere lo dobbiamo registrare, però ecco, io registro soprattutto il periodo.
0: Chiarissimo.
4: È un po' presto parlare di interpretazione, eccetera, è un po' quello che diceva anche Massimo prima, sai, l'Inter può permettersi di andare a Madrid e a me il Real non sta convincendo neanche un po' in questo periodo, lo dico chiaro, perché abbiamo la fortuna di seguirlo su DAZN e a me non piace, per me è indietro parecchio, e quindi cioè, può permettersi di far quello perché è uno status, certo, uno standing che gli amici della televisione della Svizzera italiana, io abito vicino al confine, mettono tra le potenziali prime otto, cioè mettono l'Inter tra le potenziali prime otto, il Napoli, sì, sotto, sì, Como e Roma, come ipotesi di girone Champions League.
0: Ok.
4: Cioè, sono all'estero, sono neutrali, ecco.
0: Massimo, il mercato può essere una causa? Del, diciamo, un mercato che forse non è stato fatto, dicono, ad Allegri?
2: Beh, manca forse qualche cosa alla squadra, certo, però come detto lui si arrangia con quello che ha. Ieri mancava anche McTominay, quindi è un giocatore molto importante, incide per una percentuale molto alta in quella squadra perché è in grado di fare le due fasi e soprattutto di mettere in grande difficoltà gli avversari quando il Napoli arriva di dosso dell'area di rigore. Però detto questo, insomma, io credo che, come detto, il Napoli ha giocato una partita, non una bellissima partita dal punto di vista tattico contro l'Arsenal. Però giustamente sposo quello anche di che dice Ricky, è vero che la progressione, la crescita non avviene mai in maniera lineare, è vero questo. Purtroppo gli sono diciamo così, dico purtroppo per Allegri, sono arrivate tutta una serie di partite con delle squadre in grado di metterle in grande difficoltà, partendo dal Como, che ovviamente dobbiamo considerarla,
0: certo,
2: una squadra,
0: certo, forte,
2: che sta sulla fascia medio-alta per quello che ha espresso soprattutto nel campionato scorso, e poi in fila Inter, che ha vinto lo Scudetto, ha vinto la Coppa Italia, una squadra che a livello internazionale comunque è in grado di mettere in difficoltà chiunque, l'Arsenal, quindi certo, diciamo che l'inizio è stato difficoltoso. Bisognerà vedere da qui in avanti, però ripeto, il Napoli che ha giocato con l'Inter per gran parte della gara è stato un Napoli che mi è piaciuto.
0: No, assolutamente. Questo sì. Enzo, anche a te lo chiedo, questo discorso del mercato, se la individui come una causa di questa partenza non eccezionale del Napoli, oltre agli avversari forti, come abbiamo detto, che sono stati incontrati, quindi se è una causa, ecco.
3: No, perché Allegri sapeva benissimo dove è andato, okay, gliel'hanno detto quando l'hanno chiamato, il mercato non si sarebbe fatto per ragioni di fair play finanziario, per ragioni di spese di De Laurentiis, magari sarebbe stato più contento se fosse stato sostituito Lucca, ma insomma con un giocatore più adatto, però questi sono dettagli, l'impianto della squadra era questo e sarebbe rimasto questo, lui sapeva, più che altro hanno inciso le assenze, perché anche Tomini non lo puoi regalare a nessuno, ovviamente, qualche difficoltà, qualche infortunio di troppo, ora anche Ellison si è infortunato, non sappiamo quanto starà fuori, ecco, questi sono in un percorso di crescita, questi sono degli stop che ti condizionano parecchio.
0: Ma certo, è certo. Stefano, per chiudere, poi c'è una domanda, vuole aggiungere qualcosa?
1: No, io sono d'accordo che non bisogna essere precipitosi nelle analisi, però noi, certo, vediamo le partite, lo dobbiamo fare perché è quello che ci spetta. Però io dico una cosa, correggetemi se sbaglio, cioè voglio dire, noi pensavamo che il Napoli potesse essere, no, la seconda squadra più forte del campionato, giusto?
0: Sì.
1: Mercato non mercato. Faccio un passo indietro e mi sposto sull'Internazionale di Milano. Lo scorso anno noi dicevamo, disfatta Champions League, lo sfogo di Lautaro, Cialanoglu, sì, no? Sì, i mondiali, sì, per club.
0: Il cambio
1: successione. Il cambio allenatore è definito terza scelta.
0: Anche quarta.
1: Quarta, inesperto, inadeguato. E gruppo finito, destinato alla consunzione fisiologica naturale dopo il ciclo di Inzaghi,
0: okay.
1: Oddio, non sappiamo più cosa fare qui a Milano, no? Sponda nerazzurra, mercato ritenuto non all'altezza non soltanto agli addetti ma anche dai tifosi, Sucic, Bonny, Esposito si sono rivelati straordinari, hanno dato un contributo straordinario.
0: Anche Diouf.
1: Kivu ha vinto il campionato? Confermate che ha vinto il campionato? Benissimo, mi fermo.
0: Che può aggiungere qualcosa?
1: No. Non lo so, perché se no diciamo Enzo, che il Napoli adesso è stato fatto il mercato,
0: Massimo,
1: e allora gli manca quel calciatore, e allora gli manca quest'altro, gli manca quest'altro ancora, secondo me un allenatore che allena il Napoli, che, ricordo, ha vinto uno scudetto 2 anni fa, lo scorso anno è arrivato secondo con mezza squadra fuori per tutto il campionato,
0: sì,
1: poi responsabilità tecnico del
0: proprio, però questi sono i dati.
1: Conte è arrivato secondo senza mezza squadra. Siamo d'accordo?
3: No,
1: poi quest'anno ripartiamo in altri di partenza e diciamo, ma Napoli, chi è dell'Inter? E Napoli. Allora, noi critichiamo, ma non tanto per criticare, dobbiamo fare delle osservazioni critiche. Il Napoli, è vero, sono d'accordo con Ricky, tutta la vita, è presto, però insomma noi vediamo le partite e ci facciamo un'idea. il Napoli è la seconda squadra più forte del campionato, se no, se non vogliamo cambiare, dire no, la Roma è l'anti-Inter, il Como è l'anti-Inter, no, il Napoli c'ha l'organico più forte della Roma e del Como, per me
0: l'organico, ok, vai, vai, se Enzo, poi c'è una, l'ultima curiosità, vai, vai.
3: Ma c'è un passaggio fondamentale,
0: oh, poi intervenite sia Massimo che Righi se volete aggiungere qualcosa, senza problemi.
3: Questa squadra, questa squadra giocava un certo tipo di calcio da anni, quindi erano degli automatismi consolidati, pur con qualche differenza che ha portato Conte rispetto a Spalletti, lascia perdere l'anno del disastro, ma culturalmente, se vogliamo affondare ai tempi di Benitez, era geologica, e affondiamo anche lì, una squadra che è sempre stata abituata a giocare un certo tipo di calcio, dominante, offensivo, con questa, arriva uno che ti dice devi fare delle cose completamente diverse. Qui abbiamo un calciatore importante come Massimo, è un calciatore che ci deve mettere un po' di tempo a riciclarsi, a rigenerarsi, anche se sei bravo, i meccanismi sono diversi, quello dell'allenatore è diverso, quindi il tempo è fondamentale. Fra un mese e mezzo, come ha detto Allegri, se allora ci sono gli stessi difetti,
1: Enzo,
3: di oggi, allora
1: perdonami, Enzo,
3: allora diremo la squadra non
1: Enzo,
3: ti segue.
1: Tu sei un maestro, sei un punto di riferimento, qui nessuno si diverte a criticare tanto per criticare. Lo scorso anno il signor Christian Kivu va a Roma e vince la partita, perché era la partita di Kivu quella. E salva Baracca e Burattini alla quarta giornata, se non vado errato, era la quinta.
3: Hai ragione,
1: e allora
3: hai ragione,
1: fa parte, perché se tu alleni l'Inter, alleni il Napoli, alleni il Milan, alleni la Juventus, sono queste le allora, sono queste le responsabilità. Non cerchiamo delle eccezioni, nulla, perché a uno sta simpatico uno, sta simpatico l'altro, antipatico l'altro. Dai, dobbiamo fare analisi, secondo me, più oggettiva possibile.
3: No,
1: Kivu
3: hai ragione,
1: rischiava il posto lo scorso anno. A Roma va a vincere una partita che è veramente incredibile, l'ha vinta. E se
3: Kivu,
1: poi
3: non ha cambiato nulla, ha preso una squadra che aveva una personalità.
1: Non ha cambiato nulla, ha perso 2-3 lo scorso anno.
3: Sì, ho capito, ma sapevi, metti il pilota automatico prima o poi.
1: Pilota automatico non è, ha perso 2-3.
0: Aspetta, buoni, che se sì, non finiamo ma... più. Finisce Enzo, poi voglio sentire al volo Massimo.
3: No, io ho finito. Non è che il lavoro di Kivu sia stato più facile. Non ha dovuto cambiare modo di giocare, ha continuato, poi ha messo.
0: Però c'erano molte riserve, Enzo, perdonami,
3: Sì, certo, ma lì è stato bravo lui individualmente.
0: Esatto, ha dimostrato di essere molto bravo, lo sta dimostrando anche quest'anno. Massimo, proprio se vuoi aggiungere una cosa, anche Righi, perché c'è una curiosità da chiedervi, vai.
2: No, beh, non è che abbia tanto da aggiungere, credo che abbia detto tutto Stefano. Kivu ha vinto perché era un ottimo allenatore e si è riuscito più che altro ad inserirsi nell'ambiente. Io credo che Kivu sia ritornato nel suo ambiente e quello sia stato il suo vantaggio, no? Avere la legittimità di poter parlare ai giocatori in un certo modo, ad avere uno standing, un pregresso importante che lui è riuscito a trasferire poi alla squadra, con tutte quelle qualità sicuramente che lui ha messo all'interno del gruppo, a disposizione del gruppo, e che gli hanno permesso di ottenere dei risultati straordinari. Per quanto riguarda Allegri, questo è, non è canto nell'arco del tempo Juventus o Milan, quindi ci sarà da aspettare un po', come detto è arrivato in mezzo a delle partite probabilmente un po' più complicate di quello che si sarebbe aspettato, e quindi questi sono stati i risultati. Però sono d'accordo con Stefano che i risultati comunque devono venire, non è che ci sono partite più difficili di altre, ci sono partite da giocare e risultati da ottenere. Questo è quello che purtroppo ogni allenatore, non solo Allegri, ogni allenatore deve fare. Io credo che questo sia il dato di fatto più importante, al di là di tutto.
0: Righi?
4: Sì, il concetto è proprio questo, cioè ogni tanto i risultati mascherano e aiutano, perché non venitemi a dire che il Milan di Amorim è perfetto, però 7 punti. No. Cioè, il concetto è proprio quello, no? Tu sei all'inizio di un percorso e qualche risultato preso anche...
1: Verissimo, vale, certo.
4: Non importa come, aiuta. Aiuta, Allegri, certo, in questo senso non è stato proprio aiutato.
0: Sì, sì. Massimo, una curiosità, siccome prima parlavamo un po', anche qualcuno ha accennato sulla difesa dell'Inter che in effetti prende un po' più di gol rispetto, diciamo, a quello che dovrebbe essere, l'inserimento di Stones proprio al centro della difesa può cambiare qualcosa? Può essere quella la strada, e se ti aspetti che sia inserito in pianta stabile?
2: Ma in pianta stabile non lo so, perché anche lo scorso anno Kivu ha cambiato parecchio nell'assetto difensivo. È chiaro che può dare una grossissima mano, soprattutto dal punto di vista mentale, la tranquillità dell'aver già vinto. L'Inter che è partita l'altra sera con Bissek al centro non mi ha convinto, perché in quel ruolo, secondo me, non è ancora maturo o pronto per giocarci, tanto è vero che ha pasticciato un po', ha avuto un po' di difficoltà. Anche Curtis Jones non si è ancora inserito perfettamente in quelli che sono i meccanismi della squadra. Però è chiaro che secondo me sono stati presi tutti i giocatori che sono funzionali e soprattutto hanno alzato il livello del gruppo, e questa è la cosa più importante. Poi al di là di quello, Chivu nell'arco della stagione credo che abbia, al di là di aver ruotato i giocatori, però riesce ad identificarli, a capire chi deve giocare. L'anno scorso lo ha fatto, è la cosa più importante credo per un allenatore, per uno staff in generale, non solo per lui, ma credo che si appoggi molto allo staff, sia quello di riuscire ad identificare i giocatori che stanno meglio e di riuscire a farli giocare quando è il momento. Quindi credo che in questo momento lui si appoggi ai giocatori che già conosce, sta conoscendo meglio quelli che gli sono arrivati e sono a disposizione, e un po' alla volta li inserirà. Se Stones dovrà giocare, e credo che insomma possa farlo tranquillamente visto il trascorso e visto la serietà della persona e del giocatore, gli dà la possibilità di giocare, appunto, che sia una partita o un'altra. Credo che non ci dovremmo sorprendere nel momento in cui gli dà la possibilità di giocare. Stones potrebbe entrare e non uscire più, però è chiaro che dipende, perché anche Akanji è un ottimo giocatore, Bissek è un ottimo giocatore, Bastoni è un ottimo giocatore, quindi ha solo l'imbarazzo della scelta, certo, da questo punto di vista. Questo credo sia un vantaggio, avere una rosa così profonda e così di qualità.
0: Ricky?
4: Ha detto tutto Massimo, io mi aspetto Stones molto molto presto centrale di questo progetto qua, e Bissek centrale di difesa invece proprio no, del salbraccetto.
0: Quindi ti aspetti che possa, nel momento in cui recupera, cioè sta in condizione, possa essere lui il riferimento della difesa?
4: Assolutamente sì.
0: Beh, un giocatorone. Enzo, sei d'accordo anche tu, penso, no? Cioè questo è un giocatore...
3: Sì, sì, assolutamente, cioè è più adatto degli altri a fare la guida, quello che sa anche dove posizionarsi, quello che ha il carisma necessario, sarà lui sicuramente.
0: Va bene, io mi sto per fermare, voglio ringraziare Massimo Paganin per essere stato con noi. Massimo, grazie,
1: ciao Massimo,
0: un piacere, ciao. Grazie. Ciao Massimo, ciao. Ricky, ti saluto anche a te, dove, ciao, che ci racconti questo fine settimana?
3: Ciao Ricky.
4: Torino a Roma, per l'Osteria sono Torino.
0: Bene, bene, bene, bene, bella Roma, tra l'altro impegnata questa sera che fa l'esordio in Champions League in questa stagione, staremo a vedere. Grazie Ricky,
1: ciao, Ricky.
0: Un saluto, un abbraccio.
4: Ciao, Ricky. Ciao, ragazzi, ciao. Ciao,
0: Enzo, rimani lì perché ripartiamo però dalla Juventus, perché voglio analizzare un po' di cose con voi, quindi torniamo tra pochissimo.

0: Eccoci qua, siamo... Mettiti un po' più interno. Siamo tornati di nuovo in diretta.
1: Tridente
0: d'attacco. Adesso lo diciamo subito. Vincenzo Maraggio ci ha raggiunto in studio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Naturalmente...
2: A chi mi vuole, a chi non mi vuole.
0: Va bene. Lo sai chi c'è con noi in collegamento? Enzo Bucchioni.
2: Da quanto tempo? Dagli esordi di TMV Radio. Eravamo in una stanzetta. Grande abbraccio.
0: Non si molla mai assolutamente. No. Siccome dicevi una cosa che volevo subito chiedervela al volo, si è presentato Rove, tra l'altro, che andiamo su tutto il mercato web al volo, contento di essere qui. Lookman mi ha parlato bene della Dea, quindi questo giocatore che è stato acquistato.
2: Non ho mai visto nessuno che parlasse male della squadra.
0: No,
2: magari doveva parlare col Papu Gomez.
0: Però questo mi consente di chiedervi che idea vi state facendo e che tipo di campionato farà l'Atalanta di Sarri, perché ad oggi, siamo sinceri, il calcio di Sarri non si è visto, ma insomma siamo all'inizio. Che tipo di campionato ti aspetti?
2: Io ci metto 3 secondi a rispondere.
0: Sì, lo so, però,
2: il sarrismo è esistito solo a Napoli in un anno, poi non si è mai più visto.
0: È stato chiaro.
2: Secondo
0: però
2: me
0: questa Atalanta qui
2: mi affascina più la squadra che l'allenatore, ti dico la verità.
0: Bene.
2: Perché comunque
0: l'affronta la Juve tra qualche
2: giorno. Lo so, infatti mi preoccupa, perché poi c'è anche una cabala terribile. Penso sono 10 anni
0: poi
2: che
0: c'è
2: la Juve
0: un
2: non batte
0: carico, un Sarri
2: Giuntoli, Sarri, che sì, Tanganà, tutti quanti carichi, sono tutti arrabbiati
0: con
2: la Juventus.
0: Tutti arrabbiati.
2: E lo so, vabbè. Poi ho sentito che Giuntoli ha detto: ah, fanno giocare ancora qualcuno dei miei. Cavolo, li hai comprati, ma ho speso 300 milioni, sono rimasti quelli, giochi con quelli che sono rimasti. Comunque no, come squadra mi affascina, l'allenatore
0: meno, vabbè,
2: perché per
0: sempre,
2: esempio
0: dai,
2: contro la Roma, che gli ha fatto una faccia così a un certo punto dopo che l'Atalanta era andata in vantaggio, però onestamente forse uscire un po' di più dalla propria retroguardia forse sarebbe stato utile, però
0: sì,
2: evidentemente
0: c'è chi ne esce mai, quindi Enzo!
3: Dategli tempo,
0: te pareva, eh.
1: Oh Enzo, tu l'hai data scudettata,
3: perché volevo provocare questi giochini, se no se ti dico che vince l'Inter
1: è troppo facile,
0: è vero. Però voglio dire, adesso al di là di tutto, però la struttura squadra c'è, Enzo,
3: questa è una squadra forte. Dategli tempo ad entrare nei meccanismi diversi rispetto a 10 anni gasperiniani e più. Secondo me è una squadra, se diventa sarriana, cosa vuol dire sarriana? Non è quel tipo di calcio di Napoli, vuol dire principi, aggredire il pallone, marcare a zona, marcare tutti questi principi sono sarriani, quelli da quelli non devi prescindere. Poi se c'è la squadra che fa quel tipo di calcio a dei giocatori straordinari come a Napoli, lo fai, altrimenti Sarri è talmente intelligente che fa un altro tipo di calcio, ma questo da anni.
2: Per esempio, no, mi piace questa cosa che stai dicendo tu, per esempio la famosa giocata Insigne-Callejon, la giocata
0: codificata.
2: Ragazzi, funzionava perché uno che lanciava era Insigne e quell'altro che entrava era Callejon, cioè se tu non azzecchi il tempo oltre alla giocata non ti funziona, se invece hai giocatori che indovinano anche il tempo, ecco che la giocata codificata ti funziona.
0: Sì.
3: Lì l'intelligenza dell'allenatore capisce
0: no, ma
3: dove può
0: io,
3: andare.
0: Esatto. Rubo veramente 30 secondi su questa cosa e dico, sono sempre stato dell'idea, mi è piaciuto tantissimo Sarri col Napoli, per carità, ma quel 4-3-3 nasce in maniera
1: casuale.
0: Noi se dobbiamo
1: all'emergenza
0: nasce, non è che
2: stranamente se l'ha fatto male Milik,
0: ma se tu ti ricordi poi lui con l'Empoli che aveva fatto un bel campionato ma faceva un'altra cosa, cioè quindi quello è casuale, mentre
1: nasce se non vado errato dall'infortunio di Milik,
2: con lo Spezia si fa male Milik, crociato per la seconda volta,
0: Poraccio.
2: C'era il 4-2-3-1 inizialmente e poi dopo
1: 4-3-1-2,
2: bravissimo.
1: Giocava con Rombo.
2: Poi hanno cambiato.
0: Esatto.
2: Così con Mertens che venne inventato come attaccante.
3: Sì, a Empoli giocava con Rombo, infatti.
0: Ecco perché sono d'accordo con Enzo quando dice che il sarrismo in realtà non esiste, non è mai esistito, è qualcosa che ci siamo creati noi, mentre ad esempio può piacere o non piacere, Zemallandia è sempre esistita. Cioè quella era nei limiti.
1: Vabbè, però dobbiamo andare a passare che ci ha fatto divertire.
0: Fatto di dire il sarrismo che è una cosa che abbiamo coniato noi per divertirci.
1: Ci sta, un neologismo che ci sta.
0: Sì, per carità. No,
3: sì,
0: senti,
3: certo, il sarrismo però limitato lì. Poi dopo è un allenatore che ha grandi qualità, sa anche cambiare. giustamente Zeman ha sempre fatto quel calcio anche se non aveva i giocatori adatti.
0: Esatto, infatti poi, esatto. Cioè il suo marchio lo vedevi subito, con tutti i difetti e con i pregi lo vedevi subito, in poco tempo, pregi e difetti vedevi, qua invece è un po' diversa la cosa. Nel tempo poi si è modificato molto Sarri, questo ha ragione Enzo quando dice dopo Napoli abbiamo visto altre cose. Altre cose, poi bello, brutto, questo è un altro discorso. Sentite, invece, una situazione Juventus. Che tipo di Juventus vi aspettate contro il Sassuolo dal punto di vista del campo? Oggi ho letto da qualche parte, coinvolgo subito Enzo, addirittura di qualcuno che proponeva una sorta di due punte lì davanti, quindi far giocare Voltemade con Kolumani. La vedo veramente difficile, perché significherebbe, e correggetemi se sbaglio, cambiare modulo.
2: Secondo me non lo cambia il modulo, anche se si sta arrivando a una forzatura di dover cambiare il modulo e che soffi di centrocampisti. Però oggi Sar e non Sarri si è allenato in parte con il gruppo, quindi potrebbe essere convocato e questo è già una buona notizia. Probabilmente McKennie recorrerà non per la gara contro il Sassuolo, ma forse per l'Europa League, e questa sarà un'altra notizia. Io immagino che si partirà con i quattro dietro, che ma sono un punto di forza, perché Vicario è bravo, perché Lukumi Bremer sono un'ottima difesa, perché Kalulu a destra e Selic a sinistra sono bravi. Selic che secondo me prende il posto di Cambiaso, anche al di là dell'infortunio che è corso a Cambiaso. A centrocampo Douglas Luiz, che ha ritrovato la titolarità, è bello gasato, cioè ha trovato la convocazione in nazionale, è bello gasato, il posto non glielo toglie nessuno. Lì vicino giocherà con Miners, con ogni probabilità, che non ha avuto l'impatto negativo quest'anno, perché fino adesso due apparizioni, un assist e un gol in pochi minuti.
0: Quindi tu non ti aspetti cambiare?
2: No, perché Voltemade, che secondo me in fondo Spalletti lo metterebbe anche al posto di Kolumani, però si è data una martellata da solo Spalletti quando ha detto non scendo dal carro di Kolumani. Il problema è che quindi se tu lo sostituisci alla partita successiva dal carro sei sceso, lui non ci scenderà, Voltemade sarà un'alternativa magari in corsa,
0: che
2: perché poi non hai altri attaccanti.
0: Questa uscita, e lascio la parola a Stefano e Enzo, questa uscita è molto caratteriale di Spalletti, perché poteva evitarla in questo momento, cioè
2: la prima
0: sbagliatissima,
2: sì, dopo la prima questa non la faceva,
0: dopo ha voluto correggere, secondo me ha fatto un altro errore.
1: Può capitare infortuni comunicativi,
0: però la comunicazione lui.
1: Però per quanto riguarda, ha detto bene tutto Enzo, insomma la formazione è quella, Lebegovic, non c'è Boga, che è anche lui infortunato, deve far fronte a un,
0: quindi non te li aspetti le due punte nemmeno tu.
1: No, anche
2: perché no. Si stanca uno, si fa male uno, tanto ho fatto avanti, se ne deve entrare un altro dalla
1: panchina. Dovrebbe bastare per andare a
0: solo.
1: Sì, devi stringere i denti e devi un po', diciamo, limitare questa emergenza che non sarà totale, rientro dopo la
0: quindi
1: sosta,
0: in mezzo,
1: quindi
0: Cop Miners,
1: devi portare a casa 6 punti
2: alla Ibegovic, Nico con Sesao, con Lomani.
1: 6 punti, perché il risultato mai come in questa città è determinante, perché poi rafforza l'emergenza, rafforza lo spirito di gruppo, delle convinzioni sullo sviluppo, ne parlavamo con Enzo anche la scorsa settimana, del lavoro di, perché Spalletti è sta roba qua. Quindi in piena emergenza, reazione, andiamo a prenderci i punti, poi sosta e speriamo che ne rientri.
2: No,
1: almeno
2: c'è ancora l'Atalanta e poi sosta.
1: Sì, no, dico con l'Atalanta, sei punti, cioè nel senso l'obiettivo è quello di sistemare la classifica, di stare attaccato all'altro carro, cioè competitivo del campionato, e poi vedere se rientra qualcuno, perché insomma
2: i tre sfido più importanti chiunque, li perdi.
1: Sfido chiunque con questa emergenza, ma sono 9 che ne mancano.
2: Sì. Recupereresti, diciamo, a tempo 4-5. McKennie, Sar, Cambiaso, che potrebbe essere importante, perché Cambiaso, così sentiamo anche cosa ne pensa proprio Enzo, potrebbe all'occorrenza fare anche il centrocampista interno.
1: Sì, è l'unico.
0: Enzo, vengo da te, ti aspetti una spallettata in questo momento, oppure come dicono loro si va su quello che è stato acquisito in questo momento?
3: Ma con il Sassuolo io credo che continuerà sul lavoro che ha fatto fino ad oggi, vedendo un po' come giocano questi, come gioca con...
0: Che è successo? Si è bloccato? Si è frizzato? Eh no, così facciamo qualcosa. No,
2: sì, lo recuperiamo.
0: Si è bloccato il nostro
2: no,
0: Enzo.
2: Perché semplicemente l'alternativa sarebbe o Voltemade o Nico. Questa è l'unica alternativa, perché il cambio modulo, se ci pensi, non lo puoi fare. 4-4-2 non lo puoi fare, perché limiteresti troppo Selic e Kalulu e sacrificheresti con Sesao e Alibegovic, e già così la Juventus fa fatica a fare gol. Se volessi fare un 3-5-2 ti manca il terzo centrocampista, perché sì, puoi promuovere Owusu, però o giochi con Sarr sin dall'inizio o con Owusu dall'inizio, e non mi sembra un rischio che puoi calcolare o comunque che ti può portare da qualche parte. Mantenere questa struttura con Miners incrociando le dita, che va tutto bene almeno per 90 minuti, per
0: 70 invece, scusate, minuti. Adesso magari dico un'eresia, Stefano, ma pensare a un 4-4-2 no, è impossibile, vero?
1: No, ma se ne parlavamo anche nei giorni scorsi. Ma cioè
0: non è da Spalletti, secondo te, quel tipo di...
1: non è da Spalletti, insomma, Spalletti poi è abituato, voglio dire, alla Roma, quando allenò la Roma, credo, una trasferta a Genova contro la Samp, a proposito di emergenza, nacque quel 4-2-3-1 con Perrotta dietro Totti spostato in avanti. Cioè, secondo me Spalletti, in attesa della spallettata, io mi aspetto da Spalletti qualcosa che possa mettere, possa esaltare e valorizzare dei valori che ha.
0: Perché a me,
1: squadra, io, perché
0: allora lo dico, a me piacerebbe vedere dall'inizio Voltemade con Colomani. Mi piacerebbe, cioè,
1: però,
0: mi incuriosirebbe,
1: però, Marco,
0: molto. Come,
1: sì, ma poi dopo se ti salta
0: è
1: il
0: vero,
1: banco...
0: È vero, poi dopo dice, se salta il banco il cambio come lo fai? Cambi, eh. Questo è
2: puoi
0: un'osservazione.
2: Puoi utilizzare Nico a gara in corso, però diciamo poi...
1: Adesso proprio sta all'osso.
0: Tu dici, è meglio non rischiare in questo
1: quando
0: momento.
1: Quando recupererà giocatori... Adesso Turam
2: Turam se ne parla tra 4 mesi.
1: 4 mesi, Yildiz... Locatelli sono 3 assenze
2: secondo me Locatelli ha finito la febbraio, sì, verso... marzo-aprile potrebbe cominciare a giocare,
1: l'assenza
2: però
1: è molto,
2: capisci,
1: importante.
2: No, più che altro un ragionamento che si può fare in attesa che recuperiamo Bucchioni è, Locatelli quando recupererà, se nel frattempo la Juventus ha trovato una soluzione o ha valorizzato Sarri, rischia di aver perso il posto di squadra?
1: Questa è una bella domanda,
2: perché
0: secondo me no.
2: In questo momento è comunque,
0: però è pure vero una cosa, che quando rientri c'è bisogno di un tempo.
2: Sì, ma al di là del tempo che c'hai, se nel frattempo hai trovato una soluzione che ti piace di
1: certo,
2: più,
0: può essere.
2: O Sarr diventa quel giocatore imprescindibile,
0: il rischio c'è,
2: e poi dopo lui rischia che vabbè, aspettiamo, non c'è fretta, vediamo l'anno prossimo, e magari potrebbe essere
1: vabbè,
2: stato.
1: A gennaio farà qualcosa, però.
2: Ma a centrocampo è difficile. Sì. Centrocampo è difficile, perché comunque il dovrebbe cedere in realtà la Juventus per rispettare i paletti UEFA, c'è ancora un obbligo tra virgolette di cessione. Se recuperi comunque Sarr, c'hai con Miners, vedi con Ousu come va, non è che andresti a fare un grosso investimento sul mercato, quindi bisogna vedere. Io dubito, a seconda poi di come si arriva anche poi a gennaio.
0: Allora, stiamo cercando di recuperare anche Enzo, vediamo un po' in che modo. 331 8200213, intanto c'è chi è d'accordo con te, Vincenzo, sul discorso di Sarri. Sarri è esclusivamente un grande allenatore della fase difensiva.
2: Sì, sì,
0: per
2: sì,
0: il resto
2: sì.
0: Poche idee secondo lui e secondo
2: sì, Ube. Aveva quelle giocate codificate che, ripeto, però riuscivano a fare Insigne e Callejon, sempre la stessa, eccetera. Non lo vedo uno che e ti porta dentro l'area di gol. Poi te la sa rendere solida, ti fa la partita di battaglia. Però non, il sarrismo secondo me è stata una cosa limitata.
0: C'è un'osservazione da parte di Mario. Stefano, il piano gara, da quando esiste il gioco del calcio, si fa tenendo conto la forza dell'avversario. Poi ci sono allenatori che lo capiscono ed allenatori che sono presuntuosi, e chi è presuntuoso di solito fa brutte figure. Mi riferisco ad Inter Arsenal dello scorso anno, 0-3, 6 partite su 7 perse in Champions. Non esiste la regola di che giocare bene si vince e giocare male si perde. Ma infatti questo non,
1: ma io non,
0: lo dice
1: non è
0: qualcuno.
1: Che stavamo discutendo il bene o il male, cioè,
0: infatti
1: beh,
0: non era questo il discorso.
1: Sono discorsi di mentalità, di piano gara, di, cioè il calcio va da una parte. È casuale secondo voi che non è uscito un pareggio in queste 12 partite di Champions League? Secondo me no, almeno nella
0: perché
1: avvio,
0: adesso si gioca più per vincere.
1: Esatto. Poi dopo fai i calcoli. Avete mai visto una squadra che non fa un compromesso durante l'anno? Perché se no non vinci. Qui ci abbiamo, insomma, voglio dire, Enzo, che ne ha raccontate di cotte e di crude, soprattutto trionfi della Juventus. La Juventus vinceva perché magari imponeva la sua personalità, il suo modo di giocare, e poi a volte speculava sul risultato,
2: sì,
1: perché se
2: sì,
1: tu non speculi, sì, però sì, nell'arco della stagione, però il 70% deve avere un'idea,
0: certo,
2: ovviamente,
0: certo,
2: ovviamente,
1: che non
2: sì,
1: può essere quella di difendere e basta.
0: Enzo,
1: che i campionati non
0: esatto, abbiamo recuperato Bucchioni, credo, eh? Vediamo un po' se ci riusciamo.
3: Sì. Io mi sento bene.
0: Adesso bene, telefonica, ciao, abbiamo avuto qualche problema con la linea video. Stavi completando il discorso, credo, sulle possibili variazioni della Juventus.
3: Sì, non so dove eravamo rimasti, io mi sono interrogato se non fosse il caso di tornare alla difesa 3, visto che i difensori ne ha tanti con l'arrivo di Lukumi e anche Bravi, Lukumi potrebbe fare il centrale e quindi, o Bremer, quindi le soluzioni ce l'ha facendo un 3-4-3, perché anche i due esterni d'attacco, recuperando Nico Gonzalez, uno che aiuta molto anche nella fase difensiva, potrebbe essere una soluzione, perché oggettivamente se non funziona Kop Meiners, ma lo vedremo con il Sassuolo, va in difficoltà, perché Sar come sta fisicamente? Stesse bene almeno Sar fisicamente, non lo so, anche se recupera è pronto per fare 90 minuti, cioè, le difficoltà sono enormi. E non so se Spalletti sta pensando di dare un maggiore equilibrio ripartendo da una difesa con tre, non lo so, io sinceramente lo farei in questo momento, perché Locatelli ti mancherà moltissimo anche dal punto di vista caratteriale, al di là di quello che fa da giocatore, che è comunque un giocatore importante, era un po' l'anima di questa squadra, era un po' il trascinatore nei momenti di difficoltà. Se ti viene a mancare quello, non so che reazione ci sarà. Ecco, il test con il Sassuolo secondo me è importantissimo per capire.
2: No, sono d'accordo con quello di Cenzo, cioè la difesa a 3 con il centrocampo però a 4, non a 5, perché ti mancano i centrocampisti. Infatti lui parlava di 3-4-3, che può diventare anche un 3-4-2-1 per dire, ma quando per esempio al posto di Conceição gioca Nico, certo, che insieme ad Alia Begovic possono essere due mezze punte che dietro l'attaccante possono funzionare, anche lo stesso Woltemade potrebbe essere effettivamente questa una soluzione per andare con Selic.
1: Noi ne parlavamo anche nei giorni scorsi, Enzo, cioè, voglio dire, a volte dall'emergenza può nascere un cambio di modulo, ma che non sia magari provvisorio, però provare qualcosa, anche perché
2: detto che poi Spalletti è uno che ama dire una cosa che poi è anche giusta, un modulo può essere di partenza, poi diventa liquido durante la
4: questo, questo sempre. Però dai, in questo momento sono d'accordo quando hai detto
3: qualcosa bisogna inventarsi, e Spalletti ci ha sempre abituato a qualche invenzione, perché è evidente che la Juventus fatichi un po' là davanti a trovare imprevedibilità, magari sfondando di più sugli esterni, alzando i due esterni in un 3-4-3 potresti avere maggiori meccanismi sulle fasce, prendendo da lì la superiorità numerica. Non puoi sempre aspettare che con Seisao ti salti l'uomo, faccia quella giocata lì per avere la superiorità. Magari se si sgancia meglio un esterno, se è più vicino alla porta avversaria, arriva con maggiore velocità e con maggior freschezza.
2: Ho una domanda per Enzo.
4: Vai, vai. Anch'io ce n'ho una.
2: Allora,
4: vai.
2: Brevissima, Enzo. Ti aspetti più volte questa carta nelle partite bloccate, Gatti attaccante, ultima ora, ultimo minuto?
3: No, questa è veramente stata una roba della disperazione. Se la Juventus
2: lo fece con la Roma anche l'anno scorso.
3: Sì, se la Juventus va avanti e pensando o Gatti mi può risolvere la partita, e va poco avanti, non è possibile. Cioè, questo è come il miracolo, no? E succede una volta ogni tanto. Se diventa una logica tattica o un'idea che ti può risolvere la partita, perché poi non è che Gatti non è che sia un centravanti, gli è andata bene stavolta, gli può andare bene un'altra volta. Cioè, io proprio l'abbandono un'idea così. So che nella disperazione può essere, ma non lo devo mettere nelle mie soluzioni.
0: Invece, io vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Credete nel rilancio di Gudmundsson in questa stagione?
1: Perché non dice a me.
0: No, tu sei sempre stato un estimatore, però è un po' scomparso, no? L'anno scorso.
1: Certo, evidente.
0: Ci credete in un rilancio? Sì. È un giocatore che pensate possa far bene alla Lazio?
1: Possa
0: quindi
1: far bene, certo. Gattuso adesso si deve inventare qualcosa. Adesso ho letto, è un falso 9, non lo so.
0: Sì.
1: È un peccato non impiegarlo. Però è un formidabile cambio adesso in questo momento, visto gli equilibri vincenti della Lazio. Però meriterebbe la titolarità. Quantomeno un giocatore importante, sarà un giocatore importante per la Lazio in questa stagione.
0: Vincenzo?
2: Allora, la Lazio mi è piaciuta come partita, però io tendenzialmente dopo le prime tre cerco di non tirare già delle somme.
4: No, assolutamente.
2: Sono abituato a tre vittorie di fila di Thiago Motta e tre di Tudor, e poi abbiamo visto com'è finita, no? Quindi aspetto la sesta, la sei per tutti quanti. Perché
1: tu sei abituato bene.
2: Sì, però. Allora, quindi all'inizio Frattesi secondo me ha avuto subito un ottimo impatto e lo avrà e darà un grande...
4: È impressionante.
2: Può fare un bel lavoro alla Lazio, sono d'accordo con Stefano Gudmundsson. Secondo me Firenze in particolare, diciamo, in questi anni che è stata un po' delicata, la passata stagione delicatissima, quest'anno io continuo a non capire perché hanno preso Grosso invece di andare avanti con Vanoli, che secondo me aveva trovato le corde giuste e le ritroverà anche. Però Gudmundsson con Gattuso secondo me può fare una buona stagione, sì.
0: Bucchioni?
3: Ma sono d'accordo, perché questo è un giocatore che va rigenerato dal punto di vista mentale. È arrivato a Firenze come un acquisto straordinario, uno che avrebbe potuto risolvere tutto. E già lì, quando carichi un giocatore di questa responsabilità, non è mai bello, perché poi sul campo è un'altra storia. Ha trovato un allenatore che non lo capiva come Palladino, ricorderete. Quell'anno lì funzionava solo palla lunga Ken e gli altri erano giocatori inutili da difesa e da battaglia, cosa che Gudmundsson non è. L'anno scorso la stagione disastrosa della Fiorentina, quindi non potevi non essere coinvolto in questa situazione, e quindi lui ha pagato non è mai riuscita a esprimersi. Lì cambia città, cambia allenatore, trova uno che ti carica come pochi, che ti dice che sei un giocatore importante, puoi fare la differenza e ti mette nelle condizioni di giocare. Credo che Gudmundsson possa riallacciarsi al periodo genoano e dimenticare questi anni difficili a Firenze. Le qualità ce l'ha, l'aveva messe, ma è un giocatore che gli devi dire vai in campo e fai quello che ti ispira la tua fantasia, che ti ispira
0: tu
3: la tua,
0: dici lasciarlo un po' libero.
1: E poi aggiungo
0: e forse Gattuso è l'allenatore giusto,
1: ma deve avere poche responsabilità,
0: è quello che dice lui, un po' più libertà. Gattuso potrebbe essere,
3: se lo ingabbi in movimenti, se gli dici mi devi aiutare la fase difensiva assolutamente, se no ti tengo fuori, tutto quello che ha patito in questi anni, non hai capito chi è Gudmundsson. Invece Gattuso credo che lo possa capire.
0: E un'altra cosa che vi chiedo, mi sposto però sul Milan, ci sono due giocatori che hanno fatto molto bene anche nell'ultima partita, ossia Sissé, che tra l'altro in tre partite ha fatto due gol, e Chukwueze, che quando entra sono un po', potrebbero essere loro due in questo momento, senza fare un po' le certezze del Milan, cioè anche considerando la partita che deve affrontare prossimo turno all'Olimpico, cioè affidarsi su questi due giocatori?
1: Ma Marco, guarda, sono veloce, certezze mi sembra un termine molto...
0: No, però hanno fatto bene.
1: Sì.
0: Chukwueze ha fatto bene anche nel precampionato.
1: Deve lavorare tanto, deve trovare un equilibrio, soprattutto anche lì in una strada. Partito bene, c'ha 7 punti, Juve e Milan abbiamo visto tutti, insomma, secondo me la Juve avrebbe meritato molto di più. Sisse è un giovane, anche lì poche responsabilità, fai bene. Poi però quando sale il livello... Poi gatta, cioè, voglio dire, devi
0: ci giocheresti all'Olimpico contro la Lazio? Con tutte
1: Chukwueze e due? È discontinuo di natura, devi trovare continuità e devi essere continuo all'interno delle aspettative di un grande club come il Milan, cioè, quindi è tutto da certezze, ci andrei piano, però sono due giocatori sui quali puntare, sì, certamente per una crescita individuale che poi serve al collettivo.
0: Marangio?
2: No, io faccio copia e incolla di quello che ha detto Stefano. Per esempio, Sisse nella prima in casa ha subito un po' la pressione del pubblico di casa, quindi comunque è giovane, va gestito nel modo giusto. Chukwueze, troppi alti e bassi, non mi dà quel senso di continuità. Voglio aspettare Amorim, che
0: però,
2: secondo me farà...
0: Però un Chukwueze diverso,
2: sì, è diverso come è diverso il Milan, perché poi Amorim sta facendo un lavoro, poi è stato molto onesto alla fine della partita con la Juventus, non avremmo meritato di vincere, sto chiedendo tanto alla squadra, quindi bisogna anche dargli il tempo di metabolizzare. Lui sta cambiando totalmente l'anima del Milan rispetto a quella dell'anno scorso. Io, a me intriga molto, se posso fare un nome, la posizione di Rabiot da trequartista, che secondo me alla lunga può diventare intrigante.
0: Bucchioni?
3: Ma guarda, Chukwueze in questo momento è più avanti di Moreira, aveva la necessità di far giocare questo nuovo arrivato che è costato 50 milioni, vederlo, ma non è ancora inserito nella squadra. Questa è stata l'idea. Magari in una partita importante come quella con la Juve pensava che il giocatore tirasse fuori quelle risorse che non ha, ma non è così. Quindi in questo momento Chukwueze mi dà maggiori certezze. L'altro è uno di quelli che ti porta energia, che ti porta imprevedibilità, come tutti i ragazzi, però non gli darei la titolarità del ruolo. So che è una grande risorsa, dipende da partita a partita, se la pressione, le tensioni, il tipo di squadra che hai davanti. E comunque io ho già scritto che secondo me da nazionale, proprio perché ha questa imprevedibilità, andate a vedere il gol che ha fatto, è una genialata, no? Quel tipo di calcio lì, quindi è un qualcosa che io mi coltivo, è un allenatore, è un qualcosa di prezioso, ecco. Ho un gioiello che non so se me lo devo mettere in una serata o è meglio una serata non esporlo, o me lo porto nella serata successiva. Però ce l'hai e va sfruttato al massimo, perché questa energia.
0: Io sono curioso di vedere che scelte farà contro la Lazio.
3: Hai visto quando prende la palla Cisse, anzi, lui ha detto che si chiama Cisse. E quindi si accende una luce, quando c'è questa luce dei ragazzi va sfruttata al massimo possibile.
1: A proposito dei ragazzi italiani, lui che è nato a Treviso, Sissé, che probabilmente sarà Mirino, no? Probabilmente entrerà nei convocati. C'è anche questa buona notizia, Marco: non abbiamo data, Alessandro Romano del Cagliari ha scelto l'Italia.
0: Ah, bello, bello.
1: Quindi ce lo chiede della FIFA, lui svizzero.
0: Ottimo, bel giocatore questo.
1: Cresciuto nel settore della Roma. Un altro bel centrocampo.
0: Enzo invece mi ha una parola su Vanoli che ritorna, non me la dici?
3: Auguri.
0: Perché sei così sintetico?
3: No, guarda, Vanoli è un'ottima persona, una persona straordinaria.
0: Sì, ma sulle persone non discutiamo.
3: No, è un bravo allenatore, l'ha dimostrato l'anno scorso facendo quella salvezza. Però è tutta la storia che non mi convince. Io, se fossi stato Vanoli, ho un carattere diverso, ognuno al suo.
0: Non avresti accettato.
3: Ma no, ma andatevene al diavolo, ma avete trattato in quel modo lì 3 mesi fa.
0: Ti do ragione, guarda. Ti do ragione.
3: Ci sono state anche delle brutte storie, insomma, entrate negli spogliatori di Paratici, insomma, storie che hanno quindi ritorno in quell'ambiente, però la reazione è strettamente individuale. Quella che dico calcisticamente parlando, che mi sembra che questa squadra sia meno forte di quella dell'anno scorso, o meglio, sia meno squadra di quella dell'anno scorso. L'anno scorso c'erano dei giocatori di esperienza, parlo di Gosens e di altri, giocatori di personalità, Mandragora, eccetera. Questa è una non squadra che va fatta diventare squadra. Ci sono dei giocatori belli, stilisticamente interessanti, giocatori che magari potranno diventare dei campioni, penso a Mastantuono, ma in questo momento non lo sono, sono troppo acerbi, la personalità, prendono un gol e si impauriscono, avete visto queste partite, non sanno più cosa fare. Quindi secondo me Vanolis si è preso una gatta da pelare, più gatta di quella dell'anno scorso. L'anno scorso
0: secondo me si è preso una responsabilità grossa pure Paratici.
3: Vabbè, Paratici è responsabile di tutto quello che sta succedendo.
0: Assolutamente.
3: A Firenze l'hanno accolto come arriva. Perché
0: ha sminuito il mercato che ha fatto con queste ultime due mosse, secondo me.
3: No, ma anche a gennaio.
2: L'attacco un po' confuso,
3: Marco,
2: sì.
3: Marco, a gennaio ha speso quelli 30 milioni per prendere Fabian e Brescianini. Fabian l'ha ridato via.
0: Ha dato via tutti, sì. Bah.
3: Quindi a gennaio.
0: Vediamo.
3: Quindi quelli che dicono che senza Marotta Paratici è un'altra persona. Stanno crescendo questi di numero, l'hanno sempre detto, però un uomo solo al comando.
2: Guarda, te lo posso confermare, credo che l'inizio del declino della Juventus monarca, no? Quella che vinceva 9 scudetti di fila della Juventus, nacque quando partì Marotta e quando Andrea Agnelli, invece di sostituire Marotta, disse a Paratici fai tutto tu. Accorpandogli due ruoli, uno dei quali non era strettamente il suo, di amministratore, eccetera, si è perso.
3: I disastri di Paratici li sta pagando ancora ora la Juventus, l'operazione Ronaldo è stato un disastro assoluto dal punto di vista economico.
2: Ha portato un problema ai conti non da poco. Quello fu il motivo per cui Marotta disse non sono d'accordo.
0: L'ultima, ragazzi, ve la voglio fare sulla salvezza. Genoa Frosinone, ma De Rossi rischia, ragazzi?
5: Rischiano tutti, certo.
2: Anche lì Stefano sciagurato il mercato che gli hanno fatto,
0: esatto, poi gli hanno tolto dei giocatori,
2: Caffi e Martin, cioè,
5: però le prestazioni
0: è una partita difficile questa, però
5: molto, perché il Frosinone ha un gioco collaudato, codificato,
2: non male.
5: Si porta dietro, insomma, una bella dote.
0: Si è portato dietro il DNA dell'anno scorso, in Serie A, e non solo, per
5: a proposito
0: esempio,
5: del gioco
0: Raimondo, che è diventato un attaccante che segnava poco, invece ha cominciato a segnare, quindi bisogna fare molta attenzione. Enzo, rischia secondo te?
3: Ma se vedo le prestazioni ti dico, cosa volete di più dal Genoa, che ha venduto tanto?
0: Cioè, però c'è zero punti, se perde pure questo è uno scontro salvezza, parliamoci chiaro.
3: Questo lo sai, no certo, questo la puoi andare a vincere se la metti sulla garra, sulla cattiveria, su quel tipo, perché il Frosinone gioca molto meglio, il Frosinone è molto più squadra, io l'ho vista anche con la Fiorentina, ma anche nella gara successiva, quindi ha una personalità, ha un'identità di gioco che in questo momento il Genoa non ha. Può andare a fare punti soltanto mettendola sull'aggressività, sull'uno contro uno, su queste qualità che nel Genoa comunque ho visto, ecco, questo non l'ha mollato. E poi sai, i risultati, non so come, cosa pensano la società, non conosco il presidente del Genoa, non so come, cioè, se vogliono i risultati, giustamente, se dovesse rimanere e non fare punti neanche col Frosinone, qualche dubbio mi viene.
0: Rischia moltissimo. Vabbè, vediamo, dai, staremo a vedere. Enzo, grazie.
2: Ciao,
0: ci sentiamo presto.
2: Ciao,
0: un abbraccio. Enzo Bucchioni.
3: Ciao, buona serata a tutti.
0: Bucchioni,
3: ciao.
0: Salutiamo e ci stiamo per fermare anche noi. Noi ti lasciamo che vai a fare a preparare la trasmissione.
2: Andiamo di là, andiamo su
0: con Santarelli. Salutaci Santarelli.
2: No, Alessandro. Non ve lo saluto perché sennò comincia a strillare.
0: No, è vero, strilla troppo. Come strilla così? C'è sta cosa.
2: Mamma mia.
0: Mamma mia. Ci fermiamo, tra poco torniamo per l'ultima ora.
2: Ciao.

0: Allora, siamo tornati nuovamente, entriamo nell'ultimissima ora, caro Stefano Impallomeni, ci sono già delle domande per noi, al volo.
1: Vai.
0: La prima, se domenica il Napoli perde male con il Bologna, Allegri rischierebbe l'esonero? Sì o no?
1: No.
0: No, anche per me. Poi c'è un'altra da parte di Salvatore, vi chiedo a voi due per favore un pronostico delle italiane in Champions stasera. Mamma mia, Salvo, ci fai chiedere il pronostico.
1: Beh, speriamo che vincano entrambe.
0: Beh, io spero che vincano. Vedo una partita un po' più difficile per ambientale per la Roma, ma ambientale, non
1: ambientale,
0: sul campo,
1: sì.
0: Perché sul campo penso che la Roma possa fare il risultato. Allora, ti abbiamo risposto subito, non so se c'è un audio, così rispondiamo anche ad un audio. Saluto come sempre Andrea Magliocchi in cabina di regia, vai.
2: Ci metto pure anche sa, anche sa non è più, anche sa una volta, e quindi manca anche un vice, anche sa che non ce l'ha, quindi manca un po' il centrocampo a Napoli. Io non so come farà Allegri a impostare il centrocampo, poi non lo so, l'anche fa sempre del casino, e quindi va bene così, dai. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, è vero, però ricordiamoci che pure a Spalletti gli manca il centrocampo. Voglio dire, anzi, forse Spalletti sta peggio pure, perché deve adesso affidarsi a due giocatori in coppia, esatto, che Cobb Miners non mi sembra che dà garanzia in questo momento, e quindi però ci si deve affidare. Ragazzi, nell'emergenza l'allenatore deve fare qualcosa, non è che può stare lì a pensare a chi manca, se no fa un altro lavoro, dico sempre. Ragazzi, poi io dico una cosa, ma quanti di noi lavorano nell'emergenza? Però cerchi di portare a casa il risultato in qualche maniera. Va bene, un altro audio al volo, dai.
3: Ora, io sono il primo a criticare l'Inter per la partita contro il Napoli, però sembra quasi che il Napoli abbia perso la partita con l'Inter per un episodio, ma anche l'Inter i due gol che prende da Napoli gliele regala clamorosamente, gli regalano il pallone, cioè Barella prima si ferma in area di rigore Napoli, contropiede, Barella recupera palla, per due volte la ripassa a Politano che fa gol, dopo tre minuti la palla va verso la rimessa laterale, Di Marco non si sa come mai si ferma, si gira verso la sua area quando non c'è nessuno, palla rimane in campo e fanno gol. Cioè, gli errori non è che ci sono da parte di Napoli, prima di chissà il gol sbaglia clamoroso da parte di Turam.
0: No, ma io sono d'accordo che Anghissà si è mangiato il gol, però prima c'è stato un altro episodio, poi gli
3: gol sbaglia clamoroso da parte di Turam.
0: No, ma io sono d'accordo che Anghissà si è mangiato il gol, però prima c'è stato un altro episodio, poi

0: possa fare un percorso tipo il nostro Bodo Glimt, che possa sorprendere su tutti i campi d'Europa. Il Como di Cesc Fabregas.
1: Allora, il mio Como crescerà nel mondo, ma resta alla gente. Ha parlato così il presidente del Como. Chiediamo questo, ma anche le ultimissime.
0: Tra l'altro, bella iniziativa, magari ce la facciamo raccontare.
1: Come no, da Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport.
0: Ciao,
1: Giulio, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi, mi sentite?
1: Benissimo, sì, forte e chiaro ti sentiamo, benissimo.
2: Ok.
1: Allora, dai, raccontaci, Stefano ti chiedeva dell'iniziativa del Como, poi io ti chiedo insomma come si sta vivendo questo avvicinamento alla partita e dacci anche l'ultimissima, dai, un quadro.
0: Sì, mi riferivo ai posti che concederanno Suazo.
1: Sì, esatto.
2: Sì, ho avuto conferma oggi dal club che saranno ceduti circa una ventina di posti in tribuna d'onore. Li rinunceranno ovviamente il presidente Suarso, che è stato promotore di questa iniziativa, e altri dirigenti, l'amministratore delegato Terrazzani e altri manager del marketing fra le varie insomma strutture del club, e posti destinati a over 75, tifosi storici del Como che ne hanno fatto richiesta attraverso una mail, raccontando le loro varie storie. Potevano essere appunto partite particolari, gente che magari ha conosciuto la moglie allo stadio, insomma, sono stati selezionati e hanno avuto questo regalo dal club, uno dei tanti diciamo gesti bianchi del Como, che ci ha abituato anche a questa diciamo questa iniziativa, questo approccio anche molto smart in questo panorama italiano, che magari spesso ha degli atteggiamenti un po' urlati, un po' chiamiamoli cafoni. Invece il Como ha questo approccio anche un po' orientale, zen, che lo contraddistingue.
1: Senti, come si sta vivendo invece questo momento, questo avvicinamento alla partita in città?
2: Beh, è una prima storica, c'è molto grande entusiasmo, lo stadio ovviamente sarà tutto esaurito e c'è grande aspettativa, grande attesa, e la squadra pare tranquilla. Ieri Fabregas ha detto anche una cosa abbastanza, non dico curiosa ma interessante, quando gli hanno chiesto che se ci sarà spensieratezza, lui ha detto no, assolutamente non è quello l'atteggiamento, perché comunque loro vanno a giocarsi le partite sempre per vincere, e non è certo è un regalo questo della Champions, ma non è certo un regalo così da usare in maniera, no, per divertirsi, ma sempre nell'ottica di fare esperienza e di crescere.
1: Senti, invece le scelte per quanto riguarda la probabile formazione?
2: Le scelte credo che abbia un paio di dubbi che si trascinerà fino a poco prima dell'inizio, per cui credo che in questi minuti credo che stia prendendo le ultime decisioni. A mio parere sono due i ruoli quelli che saranno insomma attenzionati, credo la punta, ballottaggio tra Duvicas e Ken, e forse un centrocampista centrale, credo tra Miglia e Perrone, che siano diciamo il capitano sicuramente, anche perché ieri è andato in conferenza stampa, e credo che il capitano D'Acugna non sarà dalla partita, e si giocheranno una maglia da titolare Perrone e il nuovo spagnolo Miglia.
1: Bene, facciamo un in bocca al lupo al Como, stasera ci gustiamo questa partita,
0: sì.
1: E speriamo insomma, speriamo bene per questo esordio. Ripeto, una bellissima storia di calcio, perché se pensiamo a dove era 3 anni fa e dove sta adesso,
2: sì.
0: Nessuno l'avrebbe mai immaginato.
1: Nessuno, penso, no, poteva fare un pronostico del genere.
0: No, inguaribile ottimista.
2: Credo che sì, no, ma credo che appunto la società ci ha abituati. Credo che questa stagione potremmo anche

0: trovarcelo lì a lottare anche per lo scudetto, secondo me.
1: Beh, un po' tutti hanno, in tutti c'è questo, questo pensiero. Vediamo.
0: Sì, perché comunque vedendo la squadra, vedendo il mercato.
1: No, sai Giulio che cosa aggiungiamo noi? Di vedere che impatto può avere la Champions sulla squadra. Questa è l'unica, diciamo così, cosa che io adesso.
0: Non lo so.
2: No, secondo me sarà un integratore motivazionale.
1: Sì, però gestire il doppio impegno, cioè questo vorrei vedere che effetto.
0: Non lo so. Sì, però ripeto, il mercato è stato fatto proprio in funzione di avere, diciamo, due o anche più giocatori dello stesso livello per tutta la stagione, per cui se già questo era un diciamo un diktat che Fabregas aveva già come dire, sperimentato anche l'anno scorso, quest'anno invece sono arrivati i giocatori di buon livello ma anche di esperienza, certo. Per cui tutto è stato fatto in funzione del doppio impegno e di un impegno dell'inserimento di un impegno nuovo in cui appunto la Champions in cui ci vogliono giocatori di esperienza, vediamo appunto Ken lo stesso che ha fatto 24 partite in di Champions, lo stesso Miglia che non ha mai giocato in Champions, però è un giocatore di 31 anni, certo. Nel pieno della maturità e che porta sicuramente quella esperienza che serve in uno spogliatoio molto giovane.
1: Sì. Giulio, senti, una domanda per te da un ascoltatore e poi ti salutiamo. Il regalo del Como vale per tutto il campionato Champions inclusa o solo per questa partita?
0: No, credo solo per questa partita.
1: Perfetto.
0: Credo solo per questa partita. Anche perché appunto è la prima e è uno stadio che comunque ha una capacità un po' ridotta in Champions perché rispetto al campionato perdono circa 1000 posti perché ancora ci sono dei settori, dei distinti e della curva, quella vecchia curva, non la nuova rifatta, che hanno delle strutture ancora un po' diciamo intubolari per cui non a norma. Per cui perdono un po' di capienza, poi ovviamente la prima c'è stata una richiesta eccezionale, per cui credo che sia proprio un'iniziativa così, one shot.
1: Bene, Giulio, noi ti facciamo buon lavoro per questa sera e insomma speriamo di raccontare una bella partita. Grazie Giulio.
0: Grazie
1: Giulio.
0: A voi, alla prossima.
1: Alla prossima, Giulio Saitta della Gazzetta dello Sport. Andiamo invece da Marco Campanella, Tutto Mercato Web, che ci dà un po' le ultime invece per quanto concerne la Roma, esordio anche della Roma questa sera in Champions League, quindi con il Fenerbahce. Marco.
3: Buonasera.
1: Eh sì, ci siamo perché siamo. Vicino all'inizio della partita, 18:45.
3: Sì.
1: Vai, le ultimissime, vai.
3: Sì, dovrebbe iniziare dal primo minuto Rensch, confermato anche Molina titolare, quindi prevediamo una panchina per Wesley, è chiaro, lo sappiamo, la Roma inizia oggi il periodo di 3 partite a settimana. E arriva da una gara molto intensa e lo sappiamo tutti dopo con la rimonta contro l'Atalanta, quindi un po' di gestione delle energie da parte di Giampiero Gasperini ci può anche stare. Sicuramente non verrà toccato Svilar dal primo minuto tra i pali, la difesa a 3 si va verso il solito terzetto con Mancini, Indica ed Hermoso, mentre appunto sulle fasce, lo ripetiamo, Molina va verso il debutto dal primo minuto a destra con Resch a sinistra, in mezzo Cristante e Kone saranno regolarmente in cabina di regia. Si va verso la titolarità anche per Dybala, sappiamo lui come va gestito con un po' con il contagocce, ma ha detto ieri il mister Gasperini che sta bene, quindi prevediamo una maglia da titolare anche per lui. Al suo fianco Sule, l'eroe della rimonta pazza contro l'Atalanta, alle spalle non c'è nessun dubbio qui di Malen, unica punta.
1: Sì, tanto qui viene giù tutto.
2: Sì, siamo un po' preoccupati
1: per sta venendo giù tuoni, fulmini, lampi, tutto.
2: Un fine mondo,
1: sì, proprio sto fine settimana, cioè proprio doveva cadere, non poteva aspettare una settimana in più, no?
2: Ma guarda un po',
1: cioè vabbè. Lasciamo stare. Scusa Marco di questo, però le condizioni climatiche anche hanno un certo peso.
2: Un po' d'acqua,
1: certo. Sì, però insomma un pochettino adesso comune esageriamo, debito, insomma, oggi sì, ci vuole al canotto per venire a lavorare stamattina, una roba incredibile, vabbè, comunque. Dicevo Marco, va bene, allora Dybala, detto Gasperini ieri, partiamo bene. Siamo pronti, partiamo
2: siamo
1: bene.
2: Migliori con lui.
1: Siamo migliori con lui. Siamo migliori con lui e partiamo bene. Partiamo bene.
2: Partiamo bene.
3: Beh, sì, ha suonato la carica un po' ieri Gasperini. ha detto che bisogna avere fiducia nei propri mezzi,
1: certo. ci mancherebbe.
3: Senza sottovalutare l'avversario. Il Fenerbahce, ce l'ha detto il tecnico, è una squadra di assoluto valore che crescerà nel tempo, però non bisogna snaturarsi, bisogna credere nei propri mezzi, che sono ciò che poi l'ha portata a giocarsi questa sera questa Benissimo. Partita.
1: Bene Marco, grazie, buon lavoro a Marco Campanella.
2: Ciao Marco.
1: Grazie Marco.
3: Voi,
1: allora,
2: dall'altra parte c'è il pirata, lo ricordo.
1: Come no, Murici non l'abbiamo mai visto. Kanté che ha messo
2: Ortogoglu, Aisin,
1: mamma mia, ma chi sta
2: benissimo. Che dietro con Skriniar, Ederson in porta, ex City.
1: Come no,
2: Muldur, te lo ricordi, Sassuolo.
1: Quelli del City la sono stati sparsi un po' a destra e a sinistra, adesso hanno finito il ciclo lì e l'hanno cominciato a andare via. Che è sta roba? Ah, ecco, sì, siamo tornati indietro.
2: Holland 59 gol in 50 anni.
1: Mamma mia, pazzesco.
2: Ma l'hai visto, si è tagliati i capelli,
1: sì,
2: fatto un taglio da Marines,
1: che si fa fatica a riconoscerlo adesso, si fa, capito? Sì, cioè, un pochino, possente, però insomma,
2: Holland,
1: sì, vabbè.
2: Cara.
1: È vero, perché la palla la butta dentro. No, dammi un altro audio, vai.
4: Salve ragazzi, volevo soltanto dire a Di Benedetto.
1: Sei andato via
4: a Genova. Sappiamo tutti come ha vinto Napoli. È stata frantumata da Genova e poi Genova è andata come è andata, abbiamo visto tutti come.
1: Sì.
4: A San Siro, se non regala due gol l'Inter al Napoli, non l'avrebbe mai fatti. Su questo non ci piove. E quanto riguarda Anghissà, quando una squadra si sbilancia per vincere una partita che poteva essere persa, ci sta anche che rischi qualcosa. Ma Napoli è questo, Allegri è questo.
1: Vabbè, grazie, abbiamo capito, Allegri è questo, ha ragione, vediamo. Il suo piano gara è stato spesso impostato in questa maniera.
2: Sta crollando il cielo,
1: cioè, qui sopra
2: sentiamo
1: noi,
2: mentre noi siamo abbiamo il rimbombo
1: sì, mi mette
2: dei
1: paura
2: toni,
1: sta cosa, che poi devo pure partire. Va bene. Vorrei solo dire che Lautaro doveva essere espulso. Dove? Col Napoli? Io per esempio sono d'accordo, invece Stefano mi era d'accordo.
2: Cosa?
1: Cioè, su Marine c'era la gomitata, secondo te per me non c'era? Ti ricordi?
2: No, per me c'era.
1: Per me invece, vedi, sono posizioni diverse. Quindi. Però perché dobbiamo tornare ancora indietro su questa cosa che ne abbiamo già discusso?
2: Ma sembra lunedì, siamo giovedì.
1: Molte volte esce fuori così un pensiero. Ma si è espulso, vabbè.
2: Una
1: okay.
2: menzione particolare per Ken, Asparo, tracce di Drogba. Confermo.
1: Poi Ube dice: stasera vedo un Como dominante, mi aspetto un 3-4-1. Per me, lo ripeto, è la vera alternativa all'Inter. Vediamo. Insomma, 4-1 sarebbe un bel inizio. Veramente un bel inizio per
5: rullato proprio.
1: Sì, sarebbe proprio una rullata clamorosa se finisce così. Vabbè. Spero che Allegri dia spazio a Favasuli, che inserirà, è entrato benissimo in partita anche a costo di mettere Di Lorenzo in panca. La vedo dura.
6: E questa è una cosa molto bella.
1: Però la vedo molto dura. Panchinare Di Lorenzo la vedo molto dura. Però,
2: molto difficile.
1: Però è un giocatore che se entra così, magari in alcune situazioni può entrare bene. Mi dammi un altro audio, poi andiamo in pausa, vai.
7: Arriva. Ma secondo voi che chance ha l'Inter di andare avanti in Champions, in base anche a quello che avete visto con Real e gli impegni che ha?
1: Rispondi tu Stefano, poi io.
2: Ottavi e poi si vede. Ottavi, no. Quarti, ottavi.
1: Allora, se devo giudicare quella che ho visto contro il Real Madrid, per me fa strada. Dove arriva non ti... però per me può fa strada. Se devo giudicare per la partita
2: dagli incastri,
1: adesso le prossime partite secondo me sono tutta la portata del Inter.
2: Sì.
1: Quindi, le prossime partite. Quindi vediamo.
2: Beh, però devi sbrigarti a far punti.
1: Poi... certo, assolutamente. C'è dubbio. E ci abbiamo un altro audio o andiamo in pausa? Un altro audio, vai.
8: Buongiorno amici, Leo da Taranto, tifoso juventino, senza nulla togliere al mister Spalletti, io mi auspico quanto prima il ritorno in panchina di Antonio Conte. Ho un allenatore col DNA bianco-nero, l'unico che potrebbe dare una scossa all'ambiente e a trasmettere ai giocatori in campo l'importanza di indossare quella maglia. Vi vorrei ricordare che Marotta, quando andò all'Inter nel 2011, il primo allenatore che chiamò fu appunto Antonio Conte, e poi a seguire Inzaghi e adesso Chivu.
5: Sono inconsolabile.
1: Io invece penso, spero che sia finita.
2: C'era Spalletti prima di Conte. Con Marotta.
1: Lo sai che non mi... Spalletti ha portato l'Inter in Champions.
2: Però Marotta ha scelto no, non c'era Marotta.
1: Non mi ricordo. Sai, vado a vedere adesso. C'è un buco
2: secondo
1: di memoria.
2: Secondo me sì.
1: Te lo dico subito, controllo, però vado un attimo su tutto il mercato web al volo, perché c'è una cosa che mi ha incuriosito, legata alla partita del Como, perché che nella Champions si ritrovano 4 anni dopo, l'ultima volta fu al fianco di Vlahovic, e quindi con il Como ritorna dopo 4 anni in Champions League, e dovrà conquistare anche il posto, perché da quello che abbiamo visto parte dalla panchina, c'è Duvikas davanti,
2: sì.
1: Così le ultime che sono arrivate, vabbè, comunque vediamo. Questa sera è interessante anche capire l'inserimento di Ken nel calcio di
2: Fabio. Comunque ha fatto un ottimo esordio, è stato altruista, ha offerto anche la palla per il gol di Aou a Genova. Ma guarda, con Fabregas sul piano comportamentale non si può permettere, ecco,
1: di fa tante cavolate, esatto, diciamolo, bravo. stretto insomma,
2: lo ha capito secondo me,
1: perché uno, no, stavo soltanto controllando una cosa, sì, c'era allora arriva nel 2018 Marotta, e nel 2017 però già c'era Spalletti, quindi lui finisce,
2: però
1: poi
2: loro
1: chiama...
2: lavorano insieme, poi vanno in Champions League,
1: sì, lavorano insieme
2: e poi,
1: sì,
2: sceglie Conte.
1: E poi sceglie Conte, vanno in Champions e poi sceglie Conte. Va bene, ci dobbiamo fermare, break, a tra poco.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati, ci siamo. Mamma mia, qui sta facendo, non so, da altre parti, magari così dateci qualche anche indicazione, come si dice, climatica, dove direi. State, le zone, com'è il tempo da qui. Qui sta facendo un diluvio pazzesco, veramente siamo sotto l'acqua, sotto il canotto. È una situazione drammatica, no vabbè, adesso non esageriamo, però insomma piove tantissimo. Allora, c'è lui, Massimo Brambati. Massimo,
1: ciao Marco, ciao Stefano.
0: Tempo dalle due parti, Stefano, com'è il
1: tempo? Non è stato bello, perché io sono in Toscana e ieri ho beccato una roba indescrivibile, che ho mai visto nella mia vita.
0: Sì, veramente, ma l'avevano detto che erano un paio di giorni tremendi, però insomma non ci aspettavamo una cosa del genere. Veramente.
1: No, nemmeno io.
0: Vabbè, ormai col tempo non ci possiamo più fare niente, ragazzi, cambia una velocità.
1: Bravissimo.
0: Poi io vado molto col tempo.
2: Se metterò
0: quando c'è il sole sono già bene, meglio. Quando vedo sto tempo così, poi c'è chi qui da noi,
1: c'ho nostalgia delle stagioni che c'erano una volta, segnate veramente, così come del calcio di una volta, quello con la magliettina, col 7, col 10, col 11, senza il 3 marca il 7, il 5 marca il 9,
0: grande,
1: il 4
0: è vero,
1: marca il 10.
0: È vero.
1: Ma c'è la nostalgia anche di quello.
0: Che poi una volta noi
1: tanto per rimanere in tema.
0: No, ma una volta noi capivamo i ruoli con i numeri. Ricordi? Esatto. Ma era così.
1: Certo.
0: Cioè il 7 era quello che l'ala, poi che ne so, il 10 era quel giocatore
1: era
0: di
1: fa.
0: Bravo. Poi il 10 era il giocatore di fantasia, quello che doveva illuminare il calcio, il più forte.
2: L'11 era la seconda punta.
0: Esatto,
2: il 7
0: seconda
2: tornante.
0: Punta. A 9 era il centravanti classico. Poi...
2: Ciotti, come chiama il mediano a sostegno.
1: Il
0: 4 era il mediano.
2: Il mediano puro.
1: Sì, a sostegno.
2: La mezzala.
0: La prima maglia che ricevetti al Bettini Calcio, ancora lo ricordo, fu il numero 4.
2: Mediano a sostegno.
0: Mediano. E mi hanno detto stai lì in mezzo, e capito? Poi dopo da mezzo mi hanno messo ancora dietro, poi da dietro mi hanno messo largo perché facevo meno danni, capito? Allora mi hanno messo un po' sulla corsia in basso, capito? Vabbè, però è vero, era così, ragazzi. Era il numero, indicava il ruolo. Adesso non si capisce più niente. Sì. I numeri,
1: no, vero,
0: 34,
1: vabbè,
0: 84,
1: nomi.
0: 93, i nomi dietro. Ma dai, gli attaccanti che hanno il doppio numero, non si... Una volta poi qual era quello che faceva 9 più 1? C'era pure il 9 più 1, Zamorano. Si poteva guardare quella cosa, dai. Ma che
1: è vero.
0: 9
1: è
0: più...
1: vero.
0: No, no, Massimo, che è 9 più 1? Dai.
1: No.
0: Ma dai.
1: Io penso che ho una collezione di maglie di quelle vere. Cioè quelle che con cui io mi sono scambiato in campo. Che ti dico la verità, sono rimaste intatte, intonse, perché le ho conservate in cornici. Ci sono dei non nomi, i proprietari delle maglie, perché non c'erano i nomi. E per esempio io ho quella di Maradona con lo scudettino cucito e vedi proprio lo scudettino di tessuto col tessuto fatta di lanina la maglia, una cosa bellissima.
0: Una volta pensa
1: Roma,
0: che venne una volta venne
1: Roma,
0: qui...
1: del Napoli ne ho 3 o 4 per squadra.
0: Una volta venne qui Cucciari, mister Cucciari, calciatore,
1: sì,
0: e ci
1: certo,
0: portò la maglia di Maradona che se l'era scambiata, che hanno dato la maglia di Maradona, l'hanno portato qui in studio, una cosa bellissima. Ma queste cose qua vi
2: era
0: chiedo,
2: generoso Maradona.
0: Ma vi chiedo a voi che grande. Siete stati, ma queste cose dello scambio della maglia le pattugliate prima o dopo fine partita? Che ne so?
1: Io ho questo aneddoto che rompo le palle a Marumenigra da quando entro in campo fino all'ultima zampata che gli tiro, che lui purtroppo in un mezzo italiano tedesco mi dice ti to maglia ma adesso basta picchiare perché praticamente dal primo intervento gli ho cominciato a dire, però gli tiravo di quelle zampate
2: l'entrata di Bramba erano
0: Ma che dovevi fare,
2: erano memorabili,
1: bravo, che dovevo fare,
0: cioè Rumenigge come marcavi, scusa, c'aveva due gambe che erano
2: mette quello che
0: all'epoca come facevi a marcare certi giocatori, che giocavi d'anticipo, come facevi a anticiparli, menavi
1: pensa a Gullit pure un altro che era una roba che se gli facevano un cross
0: ma scusa, ma io adesso
1: facevi il segno della croce.
0: Massimo, all'epoca quando se giocavamo noi non so adesso, a noi ci insegnavano o palla o piede, cioè, questa frase me la ricordo, o palla o piede, cioè, come fai? Tanto erano quelle le soluzioni, non è che potevi fare diversamente.
1: Era una frase, era proprio un modo di fare.
0: Sì, un modo di fare. Adesso, adesso il difensore se ne mette le mani dietro, deve stare come, una, come il giocatore del subbuteo, tutto dritto, va in marcatura, deve stare... Ma che roba? È una roba che non si può vedere,
2: pinguino.
0: O no? Non si può vedere, Stefano.
1: È
0: dai,
1: vero, è vero, è vero.
0: Proprio... È vero. Però vabbè, calcio moderno. Dobbiamo... Però è così, una volta era così, erano queste un po' un attacco di nostalgia, dai. Ecco.
2: Beh, ci abbiamo un po', sì.
0: Cioè, però fammi fermare gli attaccanti prima, scusa. Pure a te ti picchiavano, Stefano,
2: sì,
0: dai.
2: No,
0: su.
2: No, però... voglio dire... voglio dire, Massimo...
0: Tu le zampate le hai prese o no?
2: Beh, una,
0: tu ne hai presa una lasciamo perdere quella che hai
2: una
0: presa.
2: Vale per tutti.
0: Una che vale, però tu ci hai raccontato che anche all'inizio te
2: però Massimo era leale.
0: Qualcuno invece no.
2: Qualcuno un po' meno.
0: Ma perché ti picchiavano anche lontano, vero? Quando c'era...
2: No, da dietro non Massimo non l'ho mai visto. No, giusto Massimo, da
1: no,
2: dietro.
1: Sì,
2: da dietro
1: no, non... no, no, su questo devo dirti, lo sai che io
2: da
1: sono
2: dietro
1: abbastanza... No.
2: Da dietro non lo puoi fare.
1: Eppure ti dico la verità, ho preso più di una gomitata a palla lontana, non faccio i nomi perché non no, è giusto, non è corretto. No. Mm-hmm. Però ci sono 3-4 campionissimi che mi hanno tirato delle gomitate a palla lontana e uno mi ha fatto perdere un dente.
0: Porca miseria.
2: L'hai detto, l'avevi già detto.
0: A palla lontana proprio.
2: E io siccome ho una buona memoria, se vuoi lo dico.
1: Sì.
0: Chi è stato? Tu sai.
2: No, l'ha raccontato Massimo, però si ricorda. Perché sì, l'hai detto tu, Massimo.
0: Certo.
2: A Empoli.
0: Certo.
2: Empoli-Roma.
1: Sì.
0: A Empoli-Roma, gli hanno ammollato.
1: Roma-Empoli.
0: Roma-Empoli. Ma sai che l'avevi raccontato Roma. Qui, è sì, vero. Sì. È vero, sì. L'avevi raccontata sta cosa. Sì.
2: No, c'è rimasto male perché non se l'aspettava.
1: Massimo. No, non me l'aspettavo.
2: Hai capito? Perché poi è bello perché il calcio è la metafora della vita. Non te l'aspetti?
1: No, non te l'aspetti, è vero.
2: Da uno così ti aspetti
1: una comitata. E poi ho anche ricevuto da qualche grandissimo campione delle parole non bellissime,
0: vabbè,
1: della serie quanto guadagni, ti metto a palleggiare nel giardino di casa mia.
2: Questa era una frase che andava di moda e brutta.
1: Fanno tutti
2: quelli buoni volta, adesso, però erano arroganti.
1: Una volta però ti dico la verità, uno mi ha detto ti metto insieme ai miei sette nani del giardino.
2: Sì. Era allora andava di moda quel periodo lì.
1: Esatto, io gli ho risposto non hai un bel gusto se c'hai i sette nani nel giardino. Perché non è bello, sette nani nel giardino mi sembra una casa anni 60.
2: Mamma mia.
0: Non hai un bel gusto, gli hai risposto bene però, sì, dai.
2: Ma poi a te, proprio a te.
0: Gli ha risposto in maniera...
2: Informati prima di parlare con me. Capito, Max? Preziso dire. E nemmeno mi spreco un secondo a parlare con te.
0: Vabbè,
2: no, però c'era questa arroganza di chi era già fermato.
1: Sì, bravissimo.
2: C'è una sorta di bullismo, no? Adesso sarebbero...
0: Adesso non si può dire più niente, è vero, non si può dire più niente.
1: Ma sai che cosa?
2: Però era brutto.
0: Sì.
1: No, una cosa che io sono cresciuto sognando di giocare all'Olimpico, giocare a San Siro e sognando di incontrare i giocatori per cui io ascoltavo il 90esimo, tutto il calcio minuto per minuto e queste cose qui. Quindi quando poi li ho affrontati, perché parecchi li ho avuti sulle figurine, ok? Li vedevo sulle figurine. Quando li ho affrontati e ho avuto questa percezione, purtroppo, di quello che mi dicevano o di come si comportavano, dentro di me c'è avuto una grandissima delusione. Cioè mi sono confrontato poi con la realtà e sono venuti meno nel mio idolatrare troppo, forse mitizzare troppo questi calciatori che erano sicuramente bravissimi, ma che poi se ti dicono certe cose o si comportano così, ma ti scalano un pochettino, no? E quindi, vabbè, questo è.
0: Hai
1: esaudito un desiderio e hai realizzato un sogno, ma
0: della serie mi è caduto un mito, no? È capitato a tutti, no? Che conosci, tu sai, poi
1: l'unico che non mi è caduto, l'unico, no, uno di quelli che non mi è mai caduto, Maradona, Careca, lo stesso Rummenigge, Mateus. Ecco, questi giocatori ho un bellissimo ricordo perché erano molto leali, eppure prendevano delle botte, ragazzi, devastanti. Prendevano delle botte che se c'erano due carabinieri in giro lì ci arrestavano, eh.
0: Lo sai che questa cosa che stai dicendo tu su Maradona l'ho sentita giorni fa, mi è capitato un reel mentre stavo vedendo, di Maldini che raccontava proprio una cosa su Maradona, che era uno che prendeva le botte ma non te diceva niente, cioè nel senso poi alla fine finiva tutto la partita, però le botte le prendeva tante, perché pure Maldini diceva, però era uno che non cioè accettava questa cosa, un giocatore forte come lui. Beh, sapeva
2: a
0: che
2: a un certo punto,
0: lo so, però le prendeva.
2: Ci fu un mega rissone in Spagna.
0: Beh, in Spagna però quello gli aveva rotto,
2: no, prima
0: dopo è successa la rissa, dopo lui dopo. Viene rotto da Goicoechea, mi sembra.
2: No, c'è un altro episodio in cui lui gli fanno un'entrata, non gli rompono la Goicoechea, poi gliela rompe.
0: Sì.
2: Ma prima
1: la verità è che quando veniva mio padre a vedermi a Napoli, o quando giocavo con Maradona in casa, nella squadra dove militavo, la frase che mi diceva sempre dopo la partita, mi diceva: scusate, non riesci neanche a prenderlo. Neanche a menarlo riesci, quella è la cosa, perché
0: ma è vero, cioè,
1: noi,
0: si saltava come i
1: birilli, le entrate, esatto, si saltava veramente, lui saltava, poi si buttava, naturalmente, giustamente si buttava e prendeva la punizione, ma tu non l'avevi neanche preso. Mm-hmm. Perché tu avevi fatto un intervento da killer, ma lui era bravissimo anche a saltare l'intervento. Sì, e sì. Allora non ti diceva mai niente, non era uno che magari reclamava un'ammonizione. Questo ci poteva stare, ma non aveva capito che io ero un manovale del calcio.
0: Quindi... sei troppo forte, sei un manovale del calcio, cioè uno che dove sta lì a lavorare.
1: Io una volta ti dico la verità, contro il Napoli di Maradona, Careca, e se non sbaglio Carnevale, che facevano gli scambi con le spalle alla porta, e dopo credo 25-30 minuti stanno già 2-3-0, io dovevo rinnovare il contratto e mi ricordo che gli dissi: scusa Diego, per favore, ti prego, basta adesso, perché io devo rinnovare il contratto, se continui avanti così non mi rinnovano niente, resto senza squadra.
0: È lui che ti ha detto?
1: E lui rideva, anzi si slacciava le scarpe su 3-0, ha giocato 20 minuti con le scarpe slacciate, che è un'umiliazione incredibile, gli volevo dire: sì, se vuoi metti le ciabatte.
2: Evidentemente un'umiliazione.
0: No, però dai, belle queste cose, raccontarle ogni tanto è piacevole, insomma, anche di un calcio che adesso è molto lontano da queste cose qui.
2: Sì, no, per carità, adesso sono inavvicinabili.
0: No, sono inavvicinabili, sì,
2: se la prendono roba... pure per una critica, se uno per un... no, cioè...
0: sono un po' più personaggi adesso, bisogna dire la verità, prima invece erano un po' più, erano calciatori. Vabbè dai, io starei qui a parlare solo di queste cose, guarda, a raccontare questi aneddoti del vostro calcio che vabbè, io ci sono cresciuto.
1: Non c'è più.
0: No,
1: non c'è più.
0: Tutto diverso, Massimo.
1: Non c'è più.
0: Qualcuno ci dice che quando parliamo così siamo dei boomer.
2: Però
0: ogni tanto fa pure bello ricordare, insomma, queste cose che appartengono ad un calcio diverso, per carità. Però bello, insomma, è divertente, ecco, senti questi aneddoti.
2: Come personaggi leggendari come Gigi Radice, che Gigi Radice è stato un mito.
0: Un mito.
2: Ma guarda, Massimo potrebbe scrivere un libro su Gigi Radice. Sì, io l'ho avuto un anno a Roma, ma gli abbiamo voluto.
0: Qual era la cosa
2: bene,
0: che ti piaceva?
2: Un bene
0: di
2: che
0: lui?
2: Tu nemmeno immagini, anche con tutto. Una cosa era tutta sempre una risata e è un divertimento assoluto, perché lui e Cazzaniga poi formavano, no, Massimo, una coppia straordinaria.
0: Sì. Qual era la cosa che ti piaceva tanto di lui, Stefano? Questo poi la chiedo pure a Massimo.
2: Il suo modo di parlare, di esprimersi, di buttarla sul sociale, sul politico, sulla solidarietà. Questa solidarietà. Sì. Ma che cazzo? Sì. Uno che mi sa, buongiorno, ma tu... Poi che insomma, stai, leggi i giornali, ti informi, capito? La mattina facevi colazione e ritiro. Bisogna evolversi, il calciatore deve pensare, si deve migliorare, è una persona straordinaria.
0: E tu come, che pensavi tu?
2: Che io l'ho amato sin da subito, come fai a non amare un personaggio? Poi una persona per bene, eccezionale, Cazzaniga pure, quindi Massimo, che l'ha vissuto tutto quel tremendismo Granata, che lui era piccolo, poi faceva Massimo, sono portati dietro, cioè la scuola Toro,
1: ma
2: quando incontri Brambati, dice: Brambati, dove sei nato? Che, me lo chiedi? sono andato a Torino, cioè, ce l'ha stampato sul volto, capito? E lui come tanti altri. E questo grazie anche a Gigi Radice, a Vatta, a tutta sta roba qua. E io ho avuto l'onore e la fortuna soltanto di conoscerlo quell'anno a Roma e fu una cosa strepitosa.
0: Massimo, tu che
3: io vabbè, la schiettezza, la spontaneità, ma io ho saputo poi dopo qualche anno che il giorno che io debutto in Serie A e mi fa debuttare lui in Serie A,
0: sì,
3: io dormo nel pensionato del Torino perché mi chiamano solamente perché sta male di notte un giocatore. All'epoca erano 16, ok? Sì, erano i 16 che andavano, quindi ho saputo poi più tardi che lui ha voluto chiamare me, tant'è vero che poi mi chiamano al pensionato, io vado con l'autobus allo stadio, io prendo l'autobus dalla sede e io esordisco andando con l'autobus in linea, vado al Philadelphia, prendo il sacchettino che mi dà Mario, il magazziniere, con dentro le scarpe, e poi mi dirigo al comunale a piedi, dal Philadelphia al comunale a piedi col sacchettino con le scarpe insieme ai tifosi, poi arrivo al cancellone, mi aprono. Tant'è vero che i tifosi poi, sai, all'epoca,
2: meraviglioso,
3: la primavera io entro praticamente col casco, il sacchettino, e lì c'è Gigi Radice, ci sono tutte le maglie appese, senza nomi, di Lanina, si giocava e lì io non lo so, ho toccato il cielo con un dito, perché poi a 5 minuti 10 minuti alla fine mi ha fatto entrare. E io ho saputo che voleva probabilmente darmi anche un premio perché mi vedeva sempre dentro al pensionato del Torino che studiavo sotto nei sotterranei, lui andava sotto a fare la sauna, mi vedeva sempre che studiavo, che insomma oltre che pensare al calcio pensavo anche a... E lui ha quasi voluto premiarmi. Queste sono cose di altri tempi, no?
0: Sì,
2: poi era brillante. Una volta noi ci invitò a cena, un gruppo, eravamo 5-6, lui è Roma, allora quindi ha detto mi portate in un posto caratteristico, Sebino organizzò questa cosa e scelse un ristorante a 7 stelle praticamente,
0: Che pagava lui,
2: però capisci, ma dove entriamo? Pagava, certo, alla fine un conto iperbolico, una cosa mostruosa. E ho detto, però questa cosa
0: non si ripete più.
2: No, va bene, però che mi avete tirato il pacco. Però fu una cosa molto simpatica, cioè era uno straordinario, infatti credo che... Ecco,
3: però parlando... diciamo anche che era molto, molto puntiglioso, meticoloso.
2: Mamma mia,
3: come era l'immagine di lui che si incazza con Mozzini sull'autorete, che poi vincono ugualmente lo scudetto.
2: Sì.
3: Ragazzi, ma è lui invece che festeggiare lo scudetto.
0: No, ma quello è guardi, quando vedo mi capita di rivedere quel video, Massimo, dico, ma come? Pensa che allenatore, cioè, in un momento dove c'è l'apoteosi, tu hai vinto lo scudetto davanti a tutti, lui sta lì a pensare all'errore, cioè lì capisci che allenatore è stato.
3: Peggio di Antonio Conte,
0: Veramente, perché lì è l'apoteosi, tu devi pensare solo a festeggiare, è finito tutto, ma chi se ne frega com'è finito. Invece
3: lui ma poi c'è il giornalista, Mozzini non gliela ha chiamata, gli dice, ma come mai non te l'ha chiamata? E no, c'era Paolo Fraiesi che gli diceva
0: ma sei campione d'Italia, mister.
3: Sì, allora, però ho capito il gol.
0: Sì, no, veramente, lì è uno spettacolo, però incredibile.
3: Uno
0: spettacolo veramente, vabbè. Senti Massimo, nel chiudere, che io ti devo dire che arrivano un sacco di messaggi che ci ringraziano per queste cose che stiamo raccontando, veramente che spettacolo queste storie, scrive Mattia, che bello sentire questi aneddoti, fatelo più spesso, vabbè, noi ogni tanto ci proviamo, è capitato veramente così in maniera casuale perché non era stato certo stabilito, però te la faccio una domanda proprio al volo, Massimo, momento del Napoli, questa partenza è dovuta a che cosa secondo te? Soltanto alla forza degli avversari che sono stati incontrati, oppure non è stato fatto un mercato a Massimiliano Allegri, oppure ci vedi dell'altro, non lo so, rispondi tu e poi ci salutiamo, dai.
3: Allora, ci vedo qualche giocatore che si è seduto sui due scudetti, ma si era già seduto sul primo, e quindi c'è una fase discendente che arriva dalla gestione Antonio Conte, che secondo me Antonio aveva individuato. Prendo un giocatore per fare un esempio, Ragmani mi sembra il fratello di quello che ha vinto lo scudetto, l'ultimo scudetto. Non è assolutamente proponibile in questo momento Rachmani. Lo stesso Di Lorenzo, è vero che ha avuto un infortunio, ma non è più tornato il Di Lorenzo dello scudetto. Ci sono giocatori che hanno vinto, sai, vincere lo scudetto due volte a Napoli o anche una, può succedere questa, tra virgolette, pancia piena, questo sentirsi è come vincerne 20 alla Juventus, perché la storia di Napoli lo dice. E quindi se c'è stato, secondo me, un sedersi un po', e poi sicuramente non si può dire di no. Allegri non è stato per niente aiutato nel mercato, e quindi metti un po' tutte queste cose e metti il fatto, dai, siamo sinceri, con l'Inter Anghissà la butta dentro, per me finisce in modo diverso, e oggi stiamo parlando di un qualcos'altro, anche se però si evince, si capisce, il Napoli deve lavorare molto con i giocatori che ha a disposizione, deve veramente abbassare la testa e lavorare
4: non c'è dubbio.
3: Per uscire fuori da questa situazione,
4: non c'è dubbio.
3: Ritrovare la mentalità, la voglia, la voglia di imporsi. Mi sembra che manchi un po' di voglia anche.
4: Sì, ci deve mettere anche del suo Massimiliano, il lavoro deve fare anche
3: sicuramente, anche è un lavoro che deve fare lui, questo sicuro.
4: Assolutamente. Va bene Massimo, io ti ringrazio perché ci siamo divertiti comunque, anche se abbiamo parlato un po' del calcio di un po' di tempo fa, però bello anche questo. Massimo, grazie come sempre, ci sentiamo
5: un abbraccio,
4: presto.
5: Massimo.
4: Un abbraccio forte a Massimo Brambati. Bene, siamo arrivati in dirittura di arrivo, allora io lo dico subito, domani vi lascio a Stefano Impallomeni, c'è Lucio Marinucci, Francesco Tringali, quindi io non ci sono, mi collegherò più tardi da lontano.
5: Benissimo.
4: Sono a Misano domani, speriamo di non prendere tutta quest'acqua perché sta piovendo come un matto, speriamo di no. E ci collegheremo da lì e vi farò un salutone, poi domani c'è il gioco pronostico, quindi vediamo un po', ci divertiremo comunque. A domani, caro Stefano.
5: A domani.
4: A domani. Un saluto e ringraziamento a Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese. Vi lasciamo a tutta C. Poi c'è TMV News e la replica anche di Motor Valley, curato da Daniele Petroselli, per quanto riguarda Formula 1 e MotoGP. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
6: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ovviamente ci occuperemo della Champions con il Napoli ieri sconfitto dall'Arsenal, ma naturalmente uno sguardo approfondito anche sul campionato, sulle partite che sono in programma per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Max Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio tra le altre. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Parliamo subito del Napoli, ha fatto il massimo ieri?
1: Sì, diciamo che venendo da una sconfitta contro l'Inter e quindi non arrivando al massimo della condizione psicologica, se vogliamo, e nemmeno fisica, come ha detto anche lo stesso Allegri, sì, ieri il Napoli ha dato il massimo, per 75 minuti è riuscito a tenere diciamo così distanti diciamo le offensive dell'Arsenal, poi dopo è ovvio che è arrivato questo gol, però ecco, diciamo che bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Perdere solo 1-0 con l'Arsenal, comunque c'è qualcosa di positivo che bisogna per forza di cose prendere e portarsi dietro per la prossima gara di campionato con il Bologna, che sarà veramente molto molto importante, perché è una partita da vincere a tutti i costi.
0: Ecco, l'Arsenal è di un altro livello e soprattutto ha una profondità di rosa diversa anche a livello qualitativo, ovviamente.
1: Sì, assolutamente sì. I valori ovviamente in campo erano diversi, ma semplicemente per il fatto che il Napoli quest'anno ha avuto un cambio di allenatore, un cambio di modulo, e quindi per amalgamare il tutto ci vuole tempo. Ripeto, anche lo stesso Allegri, sono settimane che sta predicando equilibrio, perché ovviamente c'è bisogno di tempo per dare la possibilità ai giocatori di assimilare quelli che sono i suoi concetti, che sono sicuramente diversi da quelli di Antonio Conte, le modalità ovviamente di approccio anche agli allenamenti, alle partite, e soprattutto anche il discorso fisico. Ci sono giocatori che, vuoi per infortunio, vuoi per le nazionali, non hanno fatto appieno la preparazione, e quindi sono ancora indietro di condizione. Quindi, come dice lui, c'è bisogno di tempo. Quindi, secondo me, tra un mesetto e mezzo si inizierà a vedere il Napoli vero, e forse ecco, tra un mese e mezzo, se si incontrava più in là questo Arsenal, non dico che il Napoli può vincere, però sicuramente si poteva, diciamo così, assistere a una gara migliore da parte dei partenopei.
0: Ecco, il Napoli non esce ridimensionato, però comunque è andato incontro alla terza sconfitta consecutiva. Tutto questo può lasciare degli strascichi, secondo te?
1: Credo di no. Sicuramente bisogna prendere il dato che è quello delle tre sconfitte e valutare e maturare come sono arrivate. Ad oggi non è così sconcertante come dato, potrebbe diventarlo se il Napoli non dovesse vincere con il Bologna. Secondo me la partita contro appunto il Bologna, non dico che è un crocevia, però sai, inizi a pareggiare o perdere con loro, la situazione anche in campionato poi diventa, non dico difficile da recuperare, ma se le altre lassù iniziano a correre come stanno facendo, e mi riferisco soprattutto a Roma, Inter e Lazio, voglio dire, dopo rincorrere non è semplice. In più, mettiamoci dentro anche, diciamo così, la sfortuna che non abbandona il Napoli, perché comunque continuano a esserci infortuni. E quindi ecco, come dicevo prima, la partita del Bologna, secondo me, dirà tanto, perché se dovesse mai arrivare la quarta sconfitta, lì a livello anche mentale e anche ambientale potrebbe crearsi un qualcosa poi difficile da gestire.
0: Senti, invece parlando un po' dei singoli, De Bruyne, sta tornando il vero De Bruyne ieri, insomma, si è visto un giocatore all'altezza della sua fama?
1: Dire, non è che lo scopriamo noi, De Bruyne ha fatto tanto, è un grandissimo calciatore, ha delle qualità immense, e secondo me con la gestione Allegri può solo che migliorare. Secondo me anche lui ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare proprio nella migliore condizione fisica. Però sono quei giocatori che, anche se sono a mezzo servizio, diciamo così, fanno delle giocate incredibili, e sicuramente in campo il peso della loro presenza si nota.
0: Senti, i cambi non hanno inciso, però tutto sommato è piaciuto, è stato apprezzato Favasuli, questo ragazzo che arriva dal Catanzaro e che sembra avere anche tanta fame.
1: È quella che serve nel calcio, e non solo. Senza fame non si va da nessuna parte. È un giocatore che è arrivato con tanto entusiasmo, un giocatore che l'anno scorso ha fatto, come dicevi tu, molto bene a Catanzaro, e io credo che si ritaglierà col tempo il suo spazio, ha qualità importanti. È ovvio che entra in un gruppo, soprattutto quello difensivo, abbastanza consolidato, però dalla sua il fatto che c'è un allenatore che comunque non vede solo i classici 11-12 giocatori, ma dà un po' spazio a tutti, e questo alla lunga sicuramente gli può giovare, come dicevo prima, per fargli ritagliare il suo spazio e permettergli di dare il giusto contributo alla causa del Napoli.
0: Allegri, tra le altre cose, ha detto di essere rimasto soddisfatto per come il Napoli ha difeso ieri. Se avesse difeso così anche con Como Inter, la situazione sarebbe stata diversa. Sei d'accordo?
1: Eh sì, ma è un discorso di attenzione, purtroppo. Io mi sono fatta la mia idea, nel senso che noi siamo passati, o meglio, loro sono passati da un allenatore come Antonio Conte che non ti faceva mollare mai, ma proprio mai, nemmeno quando eri a cena con la famiglia potevi mollare, anche lì dovevi essere con la spina attaccata. La gestione Allegri ovviamente è completamente diversa, quindi secondo me sono passati dal tutto al quasi niente, quindi adesso bisogna trovare quell'equilibrio tra le due gestioni, per arrivare poi a quella mentalità giusta per affrontare le partite nella stessa maniera. È ovvio che l'attenzione, la concentrazione e la fame in partite come quella di ieri sera non le devi neanche richiedere. A differenza ovviamente di magari delle prime partite di campionato. Quindi ecco, se il Napoli riesce ad acquisire quanto prima l'equilibrio e la mentalità giusta, e allora lì inizieremo a vedere il Napoli che ci ha deliziato in questi ultimi anni.
0: Ecco, prima però parlavi dell'importanza della partita con il Bologna per il Napoli, però ti chiedo anche che ruolo secondo te potrà recitare in questo campionato il Napoli? Potrà davvero essere l'anti-Inter oppure lo sarà di più la Roma, l'anti-Inter?
1: Io credo che il il Napoli sicuramente lotterà per le prime posizioni. Adesso essere l'anti-Inter ora come ora la vedo abbastanza difficile. Poi è ovvio che io dico sempre che un po' di conti si iniziano a fare al giro di boa, quindi dalle prime battute del girone di ritorno. È anche vero che quest'anno comunque hai una riconferma del Como, che con le proprie convinzioni può fare sicuramente meglio dello scorso anno. C'è la Roma di Gasperini che dopo un anno, diciamo così, di transizione, secondo me ha preso consapevolezza di quello che deve fare, di quello che vuole l'allenatore, e infatti sta lì. C'è una Lazio che magari anche in maniera un po' inaspettata, se vogliamo, è lì su, quindi è un campionato ora come ora un po' strano. L'antagonista, come dicevi tu, dell'Inter, secondo me quest'anno può essere la Roma. Il Napoli ci può arrivare, ma non mi sento di dire ora come ora che può essere l'antagonista dell'Inter.
0: Ecco, e il Napoli comunque, al di là di tutte le considerazioni che hai fatto fino a questo momento, rischia anche di pagare un po' un mercato misero?
1: Ma no, non credo, sinceramente, non credo perché non è stato un mercato entusiasmante, questo è sotto gli occhi di tutti, però la rosa rimane competitiva. Qualcuno è arrivato, abbiamo parlato poco fa di Fasoli, quindi vediamo con il passare del tempo anche se questo Badashil riesce a dare anche lui un contributo, e poi dopo restano gli altri. Gli altri, secondo me, comunque sono giocatori importanti e il Napoli resta comunque una delle rose più importanti e competitive del campionato. E secondo me la differenza la farà tanto gli infortuni. In questi anni ce ne sono stati troppi, tanti. E fortunatamente, anche senza i titolarissimi, il Napoli è riuscito ad ottenere qualche risultato. Senza infortuni, è ovvio che con la rosa al completo, può dire la sua. Poi dopo, se così non dovesse essere, c'è la fortuna che comunque a novembre, dicembre, quello che è, c'è il mercato di riparazione e lì magari qualcosina in più di quello che si è fatto quest'estate sicuramente si farà. Il Napoli ovviamente sul mercato è molto attento, lo è sempre stato. Se il mercato non è decollato quest'estate, perché sappiamo tutti che comunque c'erano tanti calciatori, alcuni sono andati via, ma tanti sono ancora rimasti. Quindi se si spera che da qui a qualche mese i giocatori che non faranno più parte ovviamente del progetto possano andare a trovare qualche altra sistemazione per dare possibilità alla società ovviamente di andare a prendere quei calciatori funzionali a quello che è il progetto del Napoli, ma soprattutto a quello che è l'idea di calcio di Allegri.
0: Senti, cambiando argomento, la questione fiorentina, le polemiche tra il club viola e grosso, il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che aveva entusiasmato, i tifosi per i colpi che aveva messo a segno durante l'estate e poi c'è stata questa partenza horror a 3 sconfitte consecutive.
1: Guarda, io ho una piccolissima società di calcio e negli anni mi sono accorto che le aspettative ti fregano. Ed è quello che secondo me è successo alla Fiorentina. Lo stesso, se vogliamo, è successo anche quando, se ti ricordi, è arrivato Pioli, l'anno di
0: Certo.
1: Pioli. Tantissime aspettative e poi partirono anche quell'anno lì non benissimo e ci furono tante contestazioni. Quest'anno siamo sulla falsa riga di quello, se non di più addirittura, perché comunque da quest'estate si è parlato di una Fiorentina che al di là dell'allenatore ha fatto il mercato, diciamo così, forse uno dei migliori, no? Di tutta la Serie A, e quindi ci si aspettava tantissimo. Però sai, non è facile amalgamare tanti giocatori nuovi, non è facile trasmettere la mentalità o il modo di giocare a tutta la squadra da parte di un allenatore nuovo. Secondo me, Grosso è arrivato con un pizzico di presunzione a Firenze e forse quello non l'ha aiutato tantissimo. E quindi poi sai, quando inizi ad incanalare una, due, tre sconfitte di seguito e mettici poi nel piatto della bilancia tutte le aspettative che erano state create in estate, diventa tutto più difficile. Vanoli a Firenze lo conosciamo già. Lo conosco bene, ci ho giocato assieme, quindi sicuramente ora come ora è l'allenatore giusto per la piazza di Firenze. Un allenatore preparato, un allenatore che ha fatto sicuramente la sua esperienza e secondo me da qui in poi, dandogli un po' di tempo ovviamente per lavorare e per mettere le sue idee da trasmettere alla squadra, secondo me da qui a poco vedremo sicuramente una Fiorentina totalmente diversa.
0: E tra l'altro poi domani ci sarà quello che possiamo già definire lo scontro salvezza per quello che dice la classifica, Venezia-Fiorentina. Venezia di Stroppa come la Fiorentina a quota 0 punti in classifica.
1: Sì, sono due squadre che sono partite non bene. Io credo, almeno stando su quello che può dire, diciamo così, la carta, i valori tra Fiorentina e Venezia sono sicuramente diversi. Il Venezia si affaccia dopo tanti anni, ovviamente, al campionato di Serie A, quindi sicuramente sta pagando lo scotto. Sicuramente sarà una partita all'inizio frenata, ma è come il discorso di prima che facevo per il Napoli contro il Bologna. Secondo me, per la Fiorentina, questa è una partita da vincere a tutti i costi. Se riesce a farlo, sicuramente gli può dare slancio sia per lavorare meglio l'allenatore con la squadra. Allenatore, e sia per avere quell'autostima, quell'entusiasmo per ripartire e riprendere punti, ovviamente, in campionato.
0: Senti,
1: In
0: l'ultima
1: classifica.
0: considerazione sulla Lazio, hai accennato poco fa anche alla squadra di Gattuso, in questo momento in testa alla classifica insieme a Roma Inter, e sabato ci sarà Lazio-Milan, primo vero grande test per biancocelesti?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima. È una Lazio che anche se vogliamo inaspettatamente è prima in classifica, anche se sono le prime partite, quindi ci può stare, però ecco, diciamo, ascoltando anche un po' le interviste in casa laziale, sono consapevoli anche loro che in maniera magari del tutto inaspettata si ritrovano lì su. Però ecco, secondo me sono consapevoli anche loro che in maniera magari del tutto inaspettata si ritrovano lì su. Però ecco.

0: positiva sicuramente sarebbe un tassello in più da aggiungere a quello che è stato già fatto, e quindi un aumento poi anche di entusiasmo e di autostima, che in questi casi non è da poco, ti dà una spinta sicuramente in più a fare sempre meglio e ad ambire a qualcosa sempre di più.
1: Max, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
0: Ciao Lorenzo, grazie a te, alla prossima.
1: E dopo questa chiacchierata con Max Esposito siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera, mister Gianluca Talante di
1: Ciao,
0: Latino
1: buonasera.
0: Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa, credo vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare la finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi. Ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
1: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
0: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
1: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta. È una partita comunque molto difficile.
0: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
1: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti. E oggi credo che ne sia stato.

0: stata una prova lampante.
1: Eccoci qua, abbiamo avuto un attimo di problemi tecnici, abbiamo sentito, erano in programma ovviamente, le abbiamo anticipate, le parole di Mr. Volpe, tecnico del Latina, che ieri sera ha strapazzato il Grosseto 4-1 in Coppa Italia Serie C, il Grosseto che ha detto più volte che non era probabilmente la competizione, il Latina teneva di più alla competizione rispetto a loro, non volevano rischiare infortuni. Il Latina ha fatto la voce grossa ed ha passato il turno. Giovedì 10 settembre sono le 9:50. Questa è a tutta C, ovviamente il nostro focus su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Iniziamo la nostra trasmissione come sempre con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere il direttore di TuttoC, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, parlavo proprio del. Intanto iniziamo da quello che è successo ieri sera, perché non solo la Champions, ieri si è giocata anche questa gara di Coppa Italia Serie C con un Latina che ha dominato 4-1 con il Grosseto. Insomma, una bella prova di forza di una squadra ben allenata, perché Volpe ha dimostrato di fare molto bene. Insomma, una bella dimostrazione di quanto comunque. Alcune squadre tengono molto a questa competizione perché, ricordiamo, garantisce poi un pass per i playoff fase nazionale.
2: Sì, infatti, poi in questa fase è una competizione che soprattutto ti consente di schierare magari anche giocatori che hanno trovato meno spazio, di applicare un po' di rotazioni, però poi nel tempo secondo me ha saputo ritagliarsi uno spazio interessante anche proprio per quello che ricordavi tu, perché poi comunque è vero che alla fine chi vince i playoff di solito è chi arriva, diciamo, dal secondo al quarto posto orientativamente, però intanto li puoi giocare ed è una cosa insomma, che comunque penso faccia piacere a tutti. Ieri due squadre che nel proprio girone finora sono partite bene, meglio il Grosseto per quanto riguarda il girone, però il Latina secondo me è una formazione da tenere molto diciamo in considerazione sul lungo andare, perché secondo me è una squadra ben allenata con alcuni buoni giocatori in un girone dove poi, ora spostandomi diciamo, dalla Coppa Italia al girone, in un girone dove non ci sono gerarchie così chiare, secondo me
1: Sì, molto equilibrato.
2: è molto equilibrato, se no ci si possono divertire, ecco, sia il Grosseto che il Latina, devo dire la verità.
1: Infatti, come dicevi tu, il girone B è l'unico che per adesso non ha squadre a punteggio pieno, quindi sono tante squadre, sono un bel gruppetto di squadre a 7 punti, poi a 6, via via, c'è tanto equilibrio come dicevi tu, mentre le squadre a punteggio pieno ne troviamo due nel girone A, che sono quelle sulla carta, Ivan, che avevamo più o meno previsto, una è l'Union Brescia, l'altra gioco forza è il Cittadella, perché ce l'aspettavamo lo scorso anno, un inizio così, poi non c'è stato. Dal Cittadella ci aspettiamo un campionato di questo tipo?
2: Sì, decisamente. Io ti dico sul lungo andare mi aspetto di più dal Brescia, che credo per
1: Sì, certo.
2: struttura anche societaria, io credo abbia quasi l'obbligo di vincere il campionato e di provare la promozione, perché insomma ha fatto, cioè, è un club, è una squadra, è una dirigenza che ha una dimensione diversa, è una proprietà ovviamente, che hanno tutta una dimensione diversa rispetto al resto. Cittadella, l'hai detto bene tu, ce l'aspettavamo già l'anno scorso, è una squadra con dei valori. Sicuramente può dar filo da torcere al Brescia. Il fatto che si dica che il Brescia ha l'obbligo di vincere il girone, poi ovviamente non vuol dire che non possa farlo il Cittadella, quindi
1: Certo.
2: lo seguire secondo me sarà questo il duello. Lì non vedo poi altre squadre che possano inserirsi, per quanto ce ne siano di valore, però se secondo me c'è un bello stacco tra queste due e le altre, ecco.
1: Tra l'altro lo scorso anno nel girone A hanno fatto bene, fra le squadre che hanno fatto bene, che hanno lottato per le posizioni di vertice, ovvero lontane dal Vicenza, perché il Vicenza ha fatto un campionato a parte, c'erano Lecco e Renate, che quest'anno però non hanno iniziato benissimo. Un punto per il Lecco, ancora zero il Renate.
2: È giusto quello che dici, è giusto anche che soprattutto il Renate comunque espressione di una realtà un po' più piccola da tutti i punti di vista,
1: sì, quindi, certo. Diciamo, una delle più piccole
2: di anno in anno, secondo me deve, non dico resettare, ma quasi il Lecco già vale un pochino meno questo discorso, diciamo, soprattutto nel caso del Lecco. Mi sembra esserci un evidente problema di produzione offensiva, dico una banalità, visto che parliamo di una squadra che ha segnato zero gol, insomma zero sì. Gol dopo tre giornate di campionato, iniziano ad essere più di un campanello d'allarme, una sirena d'allarme, insomma.
1: Ivan, invece chiudiamo con l'analisi del campionato con il girone C, ovviamente mancava l'appello quello. Qui troviamo altre tre squadre a punteggio pieno e non sono quelle che probabilmente uno alla vigilia del campionato si sarebbe aspettato, perché a 9 punti troviamo Potenza, Sorrento e Picerno. Dietro poi c'è il Bari comunque, che sta altalenando, fa tanti alti, tanti bassi, insomma un avvio un po' sulle giostre per il Bari.
2: Sì, un avvio sulle giostre, un avvio nella desolazione del San Nicola,
1: sì.
2: E quando il Bari gioca, sì, che pesa tanto secondo me, però il Bari ha una squadra competitiva, ce l'ha secondo me, forse sì. Non ha preso un allenatore in rampa di lancio, ma c'è un allenatore che qualche difficoltà l'ha avuta, però è che con la piazza non so se poi quando ci sarà qualche difficoltà, diciamo, riuscirà a gestire una piazza oggettivamente scontenta praticamente il tutto, aggiungo anche comprensibilmente, le altre stanno un po' sono dietro, cioè il Catania, che poi anche in Coppa Italia, non è una partita di questa settimana, però visto che siamo partiti da lì, anche in Coppa Italia ha fatto male, ha grossi problemi, cioè la vedo come una squadra con grossi problemi. La Salernitana, tra l'altro oggi ci sarà una conferenza stampa che seguiremo sulle pagine di Tutto C, è un altro club e anche una squadra proprio a livello tecnico che vedo fortemente in ritardo rispetto alle ambizioni della piazza,
1: sì.
2: Diciamo il Bari sta tenendo botta e quelle tre sono tre belle storie che ci divertiamo sempre a raccontare, poi al di là di non aspettarcele, come giustamente dicevi tu, c'è anche da capire quanto possano andare in là, nel senso che nessuna delle tre che sono, ripeto, belle storie sia a livello sportivo sia a livello di programmazione da qualsiasi punto di vista. Per me soprattutto il Picerno, perché lo raccontiamo da anni, che insomma
1: sì.
2: Ha una continuità, nonostante la dimensione è molto piccola anche in questo caso, però nessuna delle tre la vedo come una potenziale squadra che poi possa andare davvero a rimanere in posizioni molto nobili fino alla fine del campionato.
1: Oddio, forse un po' il Potenza, no? Sulle ali anche di quello che ha fatto lo scorso anno. Certo, non vincere, però restare comunque nelle zone alte di classifica può comunque ambire a questo,
2: sì, a sì, questo, no, io questo vincere, traguardo. Io nelle prime due tre posizioni,
1: vincere, cioè, no, certo, no, certo, sì, sì, sì, no, certo. Ivan, ovviamente grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Con lui siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Martedì a tutti, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Dicevamo quello che è successo ieri con la vittoria del Latina per 4-1 in casa del Grosseto. Si sono chiusi i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Andiamo a fare un riepilogo di quelli che sono stati i risultati. Il Campobasso ha battuto la Scafatese ai calci di rigore, Ravenna Forlì 2-1, Potenza Monopoli, anche qui il Potenza ha battuto il Monopoli ai calci di rigore. Stesso discorso per il Bari che ha vinto contro il Picerno. Netta vittoria del Gubbio 5-0 contro la Vispesaro. Altra goleada, quella dell'Union Brescia 5-2 contro la Giana. Sorrento-Cosenza 1-0 per il Sorrento. Anche il Carpi ha battuto la Provercelli ai calci di rigore. Stesso discorso per la Dolomiti Bellunesi che ha vinto ai rigori in casa dell'Arzignano. Spezia ha battuto il Vado con un netto 3-0. Il Savoia si è imposto 3-0 in casa del Catania. Il team Altamura, anzi Altamura perché è cambiata la denominazione del club, Altamura contro la San Benedettese ha vinto la Altamura ai calci di rigore. Cittadella Renate 4-1, anche il Livorno ai calci di rigore contro il Novara. Finiamo con il Trento che ha perso in casa con il Desenzano e il Latina, come dicevamo, che ha vinto 4-1 in casa del Grosseto. Questi invece gli accoppiamenti per gli ottavi di finale saranno Campobasso Latina, Spezia Livorno, Potenza Bari, Savoia Sorrento, Altamura Gubbio, Desenzano Dolomiti Bellunesi, Carpi Ravenna e Union Brescia Cittadella. Quindi sfida al vertice fra le due squadre in testa a punteggio pieno nel girone A. Ovviamente si torna in campo a ottobre per gli ottavi. Si giocherà gli ottavi di finale, si giocheranno il 28 ottobre, poi le date esatte e gli orari verranno definiti in seguito, mentre i quarti di finale si giocheranno l'8 dicembre, gli ultimi due turni in gara secca dalle semifinali di gennaio in poi cambierà turno. L'anteprima della finale si giocherà infatti su gara andata e ritorno, con il primo confronto previsto il 13 gennaio, per il mio compleanno, grazie, e il secondo il 26, mentre la finale si giocherà sempre su doppia gara il 17 e il 31 marzo. Quindi questo è tutto il programma della Coppa Italia Serie C. Parlavamo di Brescia e Cittadella a punteggio pieno perché sono le squadre che stanno in testa alla classifica del girone A dopo tre giornate. Andiamo a fare un rapido recap di quello che è successo nell'ultima giornata, lo scorso weekend in Serie C. Nel girone A, Albino Leffe Carpi 1-0, Gian Erminio Dolomiti Bellunesi 1-2, Juventus Next Gen Pergolettese 0-0, Cittadella Lumezzane 2-1, Spitaletto Franciacorta Arzignano Valchiampo 3-1, Union Brescia Desenzano 1-0 di Corto Muso, l'Union Brescia ancora una volta, Alcione Milano Treviso 1-1, Provelce Folgore Caratese 1-0, Renate Novara 1-2, Trento Lecco 1-0. Una classifica che, come dicevamo, vede Cittadella e Union Brescia a quota 9 punti, poi Dolomiti Bellunesi, Ospitaletto, Trento a 7 punti, la Juventus Next Gen a 5, il Carpi Albino Leffe, Novara, Alcione, Provercelli, Arzignano, Treviso a 4 punti, Lumezzane a 3, Desenzano a 2, Folgore Caratese, Lecco e Pergolettese a 1 punto, ancora a quota 0 punti, Gian Erminio e Renate. Andiamo al girone B con il Gubbio che ha vinto 4-2 in casa del Campobasso, Guidonia Montecelio Pianese 1-0, Latina Forlì 2-0, Vispesaro Ostiamare 1-2, successo per la squadra del presidente De Rossi, Grosseto Torres 2-0, San Benedettese Spezia 1-2, Livorno Atalanta Under 23 1-0, Pescara Ravenna 0-0, Reggiana Vado 3-1, Perugia Pineto 2-1. E la classifica, come dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di TUC, C'è un bel gruppetto: Reggiana, Grosseto, Perugia, Spezia, Livorno a quota 7 punti, il Guidoni a 6, Ravenna a 5, Latina, Vado, Pescara, Forlì a 4, Gubbio, Campobasso, Stiamare, Atalanta, Torres a 3 punti, Pineto 2, San Benedettese 1, Vispesero 1, Pianese 1 punto. Chiudiamo invece con il girone C, i risultati del girone C: Crotone Barletta 2-2, il Bari è tornato alla vittoria 1-0 con il Casarano, successo del Sorrento 2-0 in casa del Giuliano, Potenza Monopoli 1-0, Salernitana Cavese 1-1, Altamura Savoia 0-2, Casertana Scafatese 0-1, Foggia Cerignola 0-2, Catania Cosenza 4-0, successo del Catania, insomma una bella vittoria del Catania, Picerno Inter Under 23 4-1, la classifica come dicevamo con Potenza, Sorrento e Picerno a quota 9 punti, poi il Bari che fra alti e bassi si piazza lì a 6 punti, bella vittoria del Catania che trova i primi 3 punti, il Crotone ovviamente è ultimo a quota meno 5 perché ha ancora la penalizzazione di 6 punti in classifica. Torniamo al girone A, perché come dicevamo in testa ci sono l'Union Brescia e il Cittadella, e proprio del Cittadella andiamo a parlare ora perché sentiamo l'intervista al direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, uno che forse sbaglia un mercato, ma due non ne sbaglia, infatti il Cittadella è a punteggio pieno e sono sicuro che darà filo da torcere all'Union Brescia fino alla fine del campionato. Andiamo a sentire le parole del direttore sportivo Marchetti.
1: Stefano Marchetti, ben ritrovato. Intanto è stata un'estate dalle scelte difficili, forse, e radicali. Possiamo definire anche un po' controcorrente per come si era messa. Sono andati via giocatori che hanno fatto un percorso importante e ne sono arrivati altri che stanno facendo bene, anzi, mi viene da dire molto bene. Se l'aspettava un inizio così?
2: Ci speravo sicuramente. È stata, come hai detto te, un'estate difficile, perché fare certe scelte non è semplice, soprattutto per chi magari vive il calcio come lo viviamo qua o a Cittadella, però il mio lavoro è anche decidere e quindi ho cercato di ricreare una situazione di ripartenza, di entusiasmo nuovo. Magari se qualche giocatore era qui da qualche anno aveva bisogno di stimoli nuovi. E quindi credo che sia stata fatta la cosa, la scelta giusta. Poi sono arrivati i giocatori, secondo me, interessanti, il gruppo sta crescendo, l'allenatore sta facendo delle cose importanti, e anche lui è nuovo, è un vecchio nuovo perché è qui da tanti anni, ha esperienza, però come allenatore in prima ha iniziato da poco, ma io non ho mai avuto un dubbio, quindi non so se sono scelte controcorrenti, per me sembrano scelte naturali, giuste, e quando la penso così le faccio.
1: Sbaglio se dico che il miglior acquisto è stato Roberto Musso?
2: Ma io me lo auguro e devo dire la verità, non lo vedo entusiasta, lo vedo positivo, ha idee, è tornato lo spirito un po' dei vecchi tempi, dovevamo ritrovare l'anima che avevamo un po' perso, che può essere anche quasi naturale dopo una retrocessione, dopo tanti anni, è fisiologico, però riuscire a ritrovare quello spirito lì era fondamentale, era quello che volevo, e devo dire che Musso è un elemento che è stato determinante anche per ritrovare quell'anima del Cittadella, perché lui ce l'ha.
1: Nella conferenza di presentazione proprio di Musso, lei ha usato spesso il verbo ripartire, l'ho guardata più volte, proprio ripartire da quel che era il DNA del Cittadella. Cosa le è piaciuto particolarmente e dove si può migliorare?
2: Il DNA del Cittadella è non mollare mai, essere tignosi, una squadra che dà fastidio. A me piaceva molto quando in Italia dicevano che il Cittadella era è una squadra difficile da incontrare, era una squadra magari non con qualità eccezionali, però con un'anima, una forza, una aggressività che ci ha sempre portato a fare dei risultati straordinari. Ecco, quella l'avevamo un po' persa, ci eravamo un po' imborghesiti dopo tanti anni di B, il primo anno di C l'abbiamo preso male, non con la testa giusta, con le cose giuste, abbiamo pagato dazio, però anche da questi campionati si impara. Io credo che abbiamo imparato, abbiamo fatto tesoro degli errori e oggi spero che, insomma, riusciamo a portare avanti quello che stiamo facendo adesso fino alla fine.
1: È finito finalmente il mercato, c'è stata qualche scelta dolorosa e ce n'è stata una più di qualche altra che le è dispiaciuto particolarmente?
2: Beh, ce ne sono state tante, però diciamo che dopo tanti anni, Salvi, Vita, Pavan, questi ragazzi qua che hanno dato tanto a Cittadella, quando devi fare una scelta così, lo stesso Manuel Iori, è stato un mio giocatore, mio allenatore, ho fatto una vita con lui, quindi fare queste scelte qua sono difficili, fanno male, non ti fanno dormire, però nella vita bisogna che farle. Quello che credo che debba restare però è la stima, i rapporti, la vita va avanti, il calcio è una parentesi della vita, però io credo perché il Cittadella per queste persone abbia fatto tanto e loro hanno fatto tanto anche per noi, quindi lasciarsi con i valori giusti credo sia anche una questione morale proprio da uomini veri. Io credo che sia così.
1: Io continuo a sottolineare che nella rosa di Cittadella ci sono 5 ragazzi che arrivano al settore giovanile e ci aggiungo anche Zilio, che è passato anche lui. È una cosa da prendere da esempio.
2: Bravissimo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Vuol dire che stanno crescendo. Qui spendo 2 parole per un ragazzo che secondo me è molto molto bravo, un ragazzo che farà carriera, che farà bene, che è Andrea Paolucci. Vicino a me abbiamo subito instaurato un rapporto bello, forte, sincero e sono orgoglioso di quello che sta facendo.
1: Parlando dei nuovi, ho visto nella foto di presentazione un abbraccio più che una mano tesa verso il giocatore, mi riferisco ad Antonucci. È un figlio che rientra a Cittadella?
2: Ma è un ragazzo che è molto sensibile, è un ragazzo che ha grandi qualità tecniche, però è un ragazzo che ha una sensibilità forte, quindi ha bisogno di sentirsi voluto bene, di sentirsi apprezzato, di sentire che ha la fiducia, ecco. E a me è piaciuto molto perché lui ha fatto di tutto per tornare a Cittadella. E sono quei segnali che a me piacciono, cioè non sopporto i giocatori che non hanno, possono anche aver fatto bene o male, non è quello, però i giocatori che vanno via in maniera sbagliata lasciano un brutto ricordo, il calcio va avanti ma poi l'uomo perde di valore e quando perdi la stima puoi essere anche un bravo giocatore ma non va da nessuna parte.
1: L'ultima cosa, non so se qualcuno gliel'ha chiesto, gliela chiedo io, le piace il nuovo stadio? E vorrei aggiungere un verbo a quello che ha detto lei, ripartenza, mi viene da dire riempiamolo.
2: Ma io credo che oltre allo stadio c'è proprio un impianto di una grandissima professionalità. Il Cittadella, dopo tanti anni di B, sfiorando che l'A, anche se è retrocesso, però è rimasto quella mentalità, quel modo di vivere il calcio. Quindi qui c'è tutto a un livello professionale altissimo, abbiamo campi di allenamento, un terreno di gioco invidiato, cioè perfetto, tribune, e continueremo a crescere. Quindi quello che deve essere apprezzato è che nonostante tutto Cittadella c'è, indipendentemente dai risultati o da quello che succede. Siamo cresciuti, abbiamo fatto qualcosa di bello che resterà nella storia e cresceremo ancora, questa è la cosa più importante.
1: Bisogna riempirlo.
2: Bisogna riempirlo, quello sicuramente, dobbiamo essere anche noi però a dare dei segnali, stiamo cercando di darli, certo che vedere le tribune piene sarebbe qualcosa di straordinario, è un obiettivo che ci dobbiamo dare e credo che debba partire tutto anche dal nostro calcio, un calcio che riporta la gente allo stadio, che riporta la gente a tifare per questa, secondo me, società straordinaria.
1: Credo che siamo sulla buona strada.
2: Ah, io me lo auguro, sto sempre con i piedi per terra perché è il mio modo di pensare, non mi esalto mai, come cerco anche di non abbattermi nei momenti difficili, però io sono felice, sono contento.
1: Grazie.
0: E queste erano le parole del direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti. Da un direttore sportivo all'altro, perché abbiamo in collegamento un amico ormai di Atuttaci, il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza. Salve, direttore.
3: Buongiorno.
0: Allora, direttore,
3: Pronto?
0: intanto le chiedo come è andato questo. Sta andando, è iniziata bene la stagione in casa Nocerina. Insomma, dopo un bel mercato, le prime sensazioni di questa nuova stagione?
3: Ma siamo agli inizi, è una squadra completamente nuova, in un girone di ferro, un girone H. È un
0: Sì.
3: girone che non ti permette di. L'abbiamo visto anche negli anni scorsi, squadre costruite per fare bene e poi alla fine sono scivolate nei play-out. Quindi è un girone che devi vivere partita per partita e sperare che ti vada tutto bene.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato spesso qui con tanti ospiti che sono intervenuti qui da noi. La Serie D è cresciuta molto il livello della Serie D in generale e poi diventa sempre più complicato vincere perché passa la prima, di fatto poi i playoff servono al giusto perché ne vince una sola e viene promossa una squadra sola, quindi rende tutto ancora più complicato, a maggior ragione, direttore, come diceva lei, in un girone di ferro, perché ci sono realtà veramente importanti nel girone H.
3: Sì, è quello che è il dibattito che si fa nel calcio, no? Nel senso che si è abbassata tantissimo la qualità in Serie C col discorso del minutaggio e si è alzato invece il livello della Serie D perché poi dopo il giocatore scende di categoria. E quindi la Serie D diventa sempre un campionato molto più difficile, però si è alzata tanto la qualità ed è una cosa che secondo me non va bene, però dobbiamo attenerci a quello che sono i regolamenti e d'altronde il calcio ha anche dei costi insostenibili e quindi si usano tutti questi mezzi che poi dopo va a abbassare quella che è la qualità in Serie C. Questo è il
0: Però dall'altra
3: mio
0: parte,
3: modesto parere.
0: sì. Però
3: Il mio
0: dall'altra parte,
3: modesto parere.
0: direttore, le squadre poi promosse dalla Serie D alla Serie C con pochi innesti fanno molto bene, lo hanno
3: Vanno tutti,
0: dimostrato tante
3: ma
0: squadre
3: infatti,
0: che...
3: è proprio a
0: Esatto.
3: dimostrazione di quello che dicevo, che
0: Sì.
3: la squadra che vince l'interregionale, la Serie D, l'80-90% almeno vanno a fare i playoff per la B.
0: Sì.
3: Poi dipende se non viene stravolto l'organico e allora cambiano le cose. Però se tieni lo stesso organico con qualche innesto sicuramente fai bene.
0: Direttore, le chiedo qualche commento, invece proprio visto che qui parliamo alla nostra trasmissione legata la trasmissione sulla
3: Sì.
0: Serie C, su questo avvio di campionato in Serie C, perché c'è tanto equilibrio, ci sono poche squadre che sono a punteggio pieno dopo 3 giornate, siamo ancora agli inizi, però qualche indicazione può essere arrivata. Mi viene in mente il girone A, dove davanti ci sono l'Union Brescia e il Cittadella. Sulla carta sono queste nel girone A, forse qualcosa in più l'Union Brescia, le squadre che lotteranno poi alla fine per la promozione.
3: Sì, stiamo parlando di due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, anche il Cittadella, voglio dire, in Serie B è stata sempre una certezza degli ultimi anni, quindi sono squadre costruite per andare a vincere. Il Brescia quest'anno non può permettersi di sbagliare per blasone, per storia, per quello che è la rosa e quindi diciamo che si stanno consolidando con quelli che erano i pronostici di inizio campionato, ecco. Quindi fino alla fine penso che queste due realtà si giocheranno al campionato.
0: Molto invece
3: Anche se
0: l'equilibrio nel... Sì, prego.
3: molto no, stavo parlando degli altri gironi, però
0: Ecco, se stavo
3: dimmi.
0: scendendo proprio nel girone B, che c'è tanto equilibrio invece nel girone B, ancora non abbiamo una vera e propria candidata, ripeto, siamo a 3 giornate, però ci sono tante squadre che hanno iniziato molto bene.
3: No, girone B è sempre stato per eccellenza un girone sì. equilibrato negli anni, infatti si è sempre deciso alle ultime giornate, ma ancora, anche se è settembre, lo vedo ancora come un calcio d'agosto, nel senso che le rose ancora si devono
0: conoscere, certo.
3: Esatto, sì, sì. Quindi le prime giornate sono giornate interlocutorie, e bene fa chi mette fine in cascina, nel senso quelle realtà che lottano per salvarsi, però partendo bene di sicuro cresce poi dopo la mentalità nelle squadre, e poi si trovano quelle outsider che fai veramente fatica ad andare ad importi. Quindi è un girone, soprattutto quello del girone C, che è una Serie B a tutti i livelli. Ci sono piazze che negli ultimi anni hanno fatto anche la Serie A nel recente passato.
0: È vero.
3: E quindi c'è una pressione che li accompagna tutti i momenti, e non è facile poi prevaricare su realtà che invece se la giocano con tranquillità. Quindi è un campionato molto avvincente, dove fino all'ultimo faccio fatica a vedere una lepre, diciamo, nel girone B e nel girone C.
0: Sì, più che altro nel girone C, lo diceva lei, direttore, ci sono tante big che anche nel recente passato sono state in categorie superiori, la Salernitana, il Bari, il Cosenza, il Crotone, insomma, il Foggia, non ne parliamo, Catania. Però tutte queste... Il Catania, esatto, tutte queste big hanno un po' iniziato col freno a mano tirato, infatti davanti ci abbiamo a punteggio pieno le tre squadre, sono Potenza, Sorrento e Picerno, che difficilmente potranno lottare per la vittoria probabilmente del girone, però hanno dimostrato di poterci stare lì in alto.
3: Sì, perché sono realtà che innanzitutto hanno costruito bene negli anni, non hanno quella pressione, esatto, di andare a vincere, e quindi la vivono con molta tranquillità. Poi ci sono piazze come Salerno, che è una piazza infuocata, e quindi la pressione è tanta, e tante volte questa pressione non giova alla squadra e perde magari molti punti per strada. Quindi è un campionato molto avvincente che fino all'ultimo non riesce a fare un pronostico vero.
0: Direttore, l'ultimissima domanda al volo, non c'entra ovviamente niente con la Serie C, parliamo di Champions League, delle italiane, perché il Napoli ha perso in casa con l'Arsa, l'Inter è stata sconfitta, seppur giocando molto bene in casa del Real Madrid. Oggi tocca alla Roma in casa del Fenerbahce, e soprattutto c'è il Como, questo debutto da sogno per i lariani in casa con il Lipsia. Come vede le Roma e Como questa sera?
3: Spero molto nel loro successo, diciamo che sono squadre che possono essere anche alla portata di queste realtà, sì. Purtroppo nelle coppe, sì, questo è lo specchio del calcio italiano, qualitativamente rispetto ad altri campionati siamo sotto, perché bisogna dire la verità, non abbiamo quella qualità e comunque la vai a pagare, e quindi spero molto questa sera nel passaggio del turno della Roma, cioè nel passaggio nella vittoria, diciamo, del Como, sì, sì. E della Roma che alza un po', diventa il nostro portabandiera di questo turno.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
3: Grazie a voi.
0: Ringraziamo come sempre ovviamente il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza, al quale facciamo ovviamente in bocca al lupo, così come lo facciamo a tutte le squadre impegnate nei vari gironi di Serie D e di Serie C, e come ovviamente lo facciamo alle due squadre italiane impegnate questa sera in Champions League. Ci fermiamo qualche secondo perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Restate con noi perché dopo abbiamo un altro super ospite.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Vi avevo preannunciato un super ospite, un gradito ospite nell'ultima parte di trasmissione, e io do il benvenuto qui in diretta su a Tutta C a Mister Ezio Capuano. Salve mister!
1: Salve, salve, buongiorno a voi tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora, mister, intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo, 3 giornate di campionato ovviamente sono poche per poter fare ipotesi, però possiamo iniziare a tracciare un mini bilancio. Insomma, come ha visto queste nei vari gironi? Come ha visto? Chi secondo lei ha fatto meglio? Quali sono le squadre da seguire con attenzione?
1: Ma il campionato di C è un campionato che sta migliorando anno dopo anno, quindi molto interessante. Dopo 3 giornate mi sembra inopportuno, ingeneroso dare dei giudizi, soprattutto sulle squadre che non hanno iniziato alla grande, tipo la Salernitana, sulle aspettative, lo stesso Catania, che poi secondo me sono squadre che arriveranno fino in fondo. Io dico che nei vari gironi c'è molto equilibrio. Se dovessi scegliere una squadra nel girone A, sceglierei il Brescia senza ombra di dubbio. Il girone B è quello secondo me più livellato, perché lo Spezia ha fatto, il Pescara ha una buona squadra senza ombra di dubbio, la retrocessa reggiana ha mantenuto gran parte della rosa della Serie B, quindi è un campionato, non gironi per gironi, molto molto livellato. È normale che nel girone C la sorpresa al momento possa essere il Sorrento, il Potenza no, perché il Potenza è una squadra, una società che si sta consolidando negli anni, è a punteggio pieno, ha preso un allenatore giovane, un allenatore che voglio dire aveva fatto benissimo nel biennio di Pineto, e quindi non la ritengo una sorpresa, non la ritengo una sorpresa, perché il Potenza secondo me farà un ottimo campionato. Però tutto quello che abbiamo detto può essere sconfessato, perché dopo appena 270 minuti è difficile dare giudizi.
0: Molto molto difficile, ma faccio l'esempio banale dell'anno scorso: dopo 3 giornate nessuno avrebbe ipotizzato probabilmente il Benevento in testa alla classifica, o 2 anni fa, tornando indietro nel girone B che diceva lei molto livellato, nessuno poteva immaginare che poi avrebbe vinto l'Entella dominando il girone di ritorno. Quindi il campo ovviamente è sempre l'ultimo giudice che dà l'ultima.
1: Il Benevento dell'anno scorso penso che sia stata la squadra più forte, e io faccio questa categoria da tanti anni, più forte che io ricordo negli ultimi 10 anni. Quindi l'anno scorso era facile pronosticare che il Benevento fosse arrivato fino in fondo e avrebbe vinto. Io nelle varie situazioni dove ho avuto il piacere come oggi di parlare, ebbi a dire sempre che il Benevento era la squadra da battere.
0: No, certo, però aveva molta concorrenza sulla carta, ovviamente si parla sempre di ipotesi.
1: Esatto. Però era molto forte quella squadra.
0: Certo. Poi ha svoltato anche con quando ha preso Floro Flores in panchina. A proposito, mister, tecnici giovani come Floro Flores, insomma, ci sono tanti tecnici, nuovi volti, nuovi tecnici giovani che stanno facendo molto bene. Ce n'è qualcuno che le piace in particolare?
1: Guardi, come giusto che sia, i giovani debbono andare avanti nella vita e quindi nel contempo anche nel calcio. Si debbono riconfermare, perché oggi il calcio soprattutto sta cambiando totalmente. Basta fare, non dico metà stagione, una stagione importante, ti ritrovi in A, in B con estrema tranquillità, soprattutto se hai un nome altisonante che sei stato giocatore. Prima era totalmente diverso, prima per salire di categoria dovevi vincere 2 o 3 campionati, altrimenti non ci salivi. Adesso viene dato l'opportunità con molta più facilità, questo è un concetto che a me personalmente fa molto piacere, perché quando vedo emergere i giovani in tutte le varie componenti della vita e quindi nel contempo nel calcio, dove è la mia passione, la mia vita, il mio mestiere, quello che ha fatto vivere e farà vivere la mia famiglia, voglio dire, mi fa piacere, però andrei molto molto cauto, vorrei che questi giovani si riconfermassero e che non fossero meteore, insomma, come spesso purtroppo è accaduto.
0: Mister, una delle grandi, dei grandi temi dell'estate è stata sicuramente una notizia che nessuno probabilmente avrebbe mai immaginato di commentare, di parlare, ovvero di Ronaldinho al Ravenna. Ovviamente grande operazione di marketing, importantissima, perché... ma secondo lei può davvero giocare, farla una partita quest'anno?
1: Ma lei vuole che io la rispondo con la schiettezza che mi ha contraddistinto o io non so essere fatto? È una grande operazione, no, certo, a livello di marketing, ma Ronaldinho sì, è stato un fenomeno, non penso che a 47-48 anni possa andare in campo. Poi se ha questa forza, chapeau, nella maniera più assoluta, magari in 20 minuti ti fa una giocata, ti mette la palla all'incrocio dei pali.
0: Ah, quello, quello senza
1: che,
0: dubbio.
1: È stata un'operazione di marketing, di ingresso in società, di rappresentanza di un gruppo. Questo non vado nell'intrinseco della situazione, certo, perché sono a conoscenza totale, ma non penso che Ronaldinho abbia, a prescindere da tutte queste situazioni che ho detto, la volontà di allenarsi, la voglia, la motivazione, non scherziamo.
0: Mister, l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, la porto su, sulla Serie A, perché sono tre giornate in Serie A, abbiamo già avuto il primo esonero, quello di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, è tornato Vanoli, che idea si è fatto?
1: Ma guardi, ieri parlando con una radio importante proprio di Firenze ho detto quello che penso. Mandare via in Serie A a Firenze un allenatore dopo tre giornate, arrivato in pompa magna, è il fallimento di tutti, non è solo il fallimento dell'allenatore. Sicuramente nessuno, compreso il sottoscritto, poteva aspettarsi un avvio della Fiorentina dove c'erano e ci sono grandissime aspettative così deludenti, però non si può mandare un allenatore dopo tre giornate per i risultati sul campo. Secondo me c'è stato qualche dissapore, qualche non veduta in maniera, cioè voglio dire, ci sono state delle vedute secondo me all'interno da direzione tecnica, staff tecnico, proprietà diverse, oppure sia successo qualcosa che noi, almeno io, ho disconoscenza totale. Però ripeto, nessuno si sarebbe aspettato un avvio così deludente, ma nessuno poteva aspettarsi un esonero di Fabio Grosso dopo tre giornate.
0: Mister, siamo arrivati in chiusura, io la devo salutare e ovviamente ringraziare per essere stato con noi, è stato un immenso piacere averla qua in diretta.
1: Piacere anche mio, vi auguro buona giornata e buon lavoro a voi tutti.
0: Grazie mille, mister. Ringraziamo ovviamente mister Ezio Capuano, abbiamo fatto anche un piccolo excursus sulla Serie A, su quell'esonero dopo tre giornate, il primo esonero in Serie A, Fabio Grosso che non è più l'allenatore della Fiorentina, è tornato Paolo Vanoli a guidare i Viola. Con questo noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, l'appuntamento ovviamente con A Tutta C è per domani mattina alle 9.45, ma il mio invito è di restare ovviamente qui su TMV Radio e su il 61 per tutto il nostro palinsesto, in particolar modo alle 13 con Marco Piccari, Stefano Impallomene e tutti i loro ospiti in Maracanà. State qui con noi, un saluto da Daniel Uccellieri.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Lampi, fulmini e tempesta su Roma e su gran parte dell'Italia. Sì, non sono le previsioni meteo, però oggettivamente sta arrivando l'inverno e quindi cominciano ad arrivare le prime forti piogge. Molti di voi saranno bloccati in macchina, noi vi teniamo compagnia, prestate sempre grande attenzione. Allora, intanto la seconda giornata di Champions League fa registrare una seconda sconfitta per le italiane. Dopo la sconfitta dell'Inter 2-1 contro il Real Madrid, che io non considererò mai a testa alta, che per me è una sconfitta, resta una sconfitta, arriva la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal 1-0, anche qui per qualcuno a testa alta, ma sempre una sconfitta, che racconta come ci sia un divario sempre più ampio tra squadre di Liga, squadre di Premier e le nostre italiane. Per carità, l'Inter se l'è giocata di più a Madrid contro il Real, ha provato anche a riaprirla nei minuti finali contro il Real, che però aveva 9 assenze per squalifiche. Il Napoli ha fatto praticamente forta pace in casa contro l'Arsenal, provando a farsi vedere davanti, provando soltanto in alcune ripartenze a graffiare un Arsenal che però non ha mai sofferto più di tanto, tranne per quel pallone messo al centro da De Bruyne all'88esimo, non raccolto da Luca che era arrivato in ritardo, e quindi in quel momento unico brivido per la difesa dell'Arsenal, che poi ha praticamente dominato la partita chiudendo il Napoli, che si è fatto chiudere un po' per strategia, Allegri lo conosciamo, nella propria area di rigore. Poteva portarsi a casa un pareggio che sarebbe stato preziosissimo, perché comunque l'Arsenal è più forte, perché comunque c'erano tante assenze anche in casa Napoli, ma gli azzurri di fatto non ci hanno neanche provato realmente. Peraltro il Napoli, dopo aver perso Anguissa, che però dovrebbe recuperare, dopo aver perso McTominay che ritornerà dopo la sosta, perde anche Ellison Santos, che si ferma dopo una delle poche ripartenze che aveva effettuato, resta a terra, esce dal campo, mani in faccia, e poi a fine gara Allegri dice dovrebbe essere qualcosa di serio, non lo vedremo per molto tempo. Nel frattempo però monta la polemica legata a Noah Lang, ieri non convocato per motivi disciplinari. Di Lorenzo a fine gara ha detto tranquilli, lavorerà con noi già a partire da domani, cioè da oggi, quindi problema risolto. Però ricordiamo che Allegri certe cose non le dimentica, guardasi lo famoso sgabello su cui fece accomodare Bonucci. Oggi tocca alla Roma in casa del Galatasaray nel pomeriggio di oggi, e il Como in casa contro il Lipsia per avere una risposta dall'italiano in Champions League. Dalla settimana prossima parte l'Europa League, in mezzo il campionato. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Alessandro Santarelli. Santa!
2: Allora, intanto
1: non grazie che arrivando... non ti chiamo in quel modo.
2: Sì, io come ho detto a Maiocca, intanto non sta arrivando l'inverno perché domani torna il sole, quindi
1: sì,
2: comincia,
1: ma si abbasseranno le temperature come... Santarelli. Torna, sì. per farti compagnia, per farti fare una camminatina, visto che c'è la ciccia da smaltire, ma poi arriva l'inverno.
2: Sì, quello sicuramente farebbe bene anche a te, però poi arriva l'inverno, sì, ma insomma, però quando vengono queste piogge torrenziali come stamani non è mai il bello.
1: No, bomba d'acqua pesante, perché poi io me ne sono andato via da dove abiti anche tu, perché abitiamo vicini, sì. Penso in tempo giusto, altrimenti... Qua non mi vedevate, sì. Stamattina, secondo me Piccari è arrivato poco fa, pioggia, fulmini, lampi.
2: Piccari è indistruttibile.
1: Indistruttibile, può camminare anche a piedi sulle acque. Allora, sì. Santa, raccontami un po' questa partita di ieri che sicuramente hai visto.
2: Ma sinceramente non mi aspettavo niente di diverso da quello che ho visto. Devo dire che tu hai distrutto il Napoli, no? Beh, è chiaro, l'Arsenal è più forte, ha provato
1: con
2: un po' di palleggio.
1: Io voglio bene a Max, lo sai quanto ne vuoi bene tu, ma
2: sì, quanto li voglio bene io, bravissimo. Ha provato un po', magari con un po' di palleggio nella propria metà campo, poi Odegaard, vabbè, per me è il centrocampista più forte che c'è in assoluto, ha trovato quella traiettoria baciata proprio. Parlavi di Luca in ritardo, ma Luca è in ritardo da una vita, cioè questo è uno dei grandi misteri del calcio, no? Cioè un giocatore che ha fatto una stagione a Udine, perché quella ha fatto, pagato 40 milioni e insomma io non mi meraviglio. Dopodiché, Vincenzo l'ha detto in maniera perfetta, ci sono squadre con le quali noi non possiamo confrontarci. Credo però che in questa giornata sia Roma che Como possano portare a casa le vittorie, perché la Roma gioca sì in un ambiente delicato come quello di Istanbul, però il Fenerbahce mi sembra sia sesto, settimo in classifica, e ha grosse difficoltà. Basta pensare che i due attaccanti sono lo scaldabagno Lukaku, che ormai è poco più di uno scaldabagno, e Murici, quello che giocava nella Lazio. Quindi, mentre il Como, che gioca in casa, se supera l'emozione, che capisco anche inizialmente normale, può portare a casa la vittoria. Quindi secondo me si chiuderà con due sconfitte e due vittorie.
1: Sconfitta e perdita importante, perché Napoli perde Alisson Santos, Luca non è ancora riuscito ad emergere, malino anche Højlund, che però è stato fondamentale con un bellissimo gol, fondamentale fino a un certo punto, un bellissimo gol contro l'Inter e anche importante nella gara contro il Genoa, se non ricordo male, che la sblocca lui, adesso vado a memoria, però...
2: La sblocca De Bruyne.
1: Ah, la sblocca De Bruyne, bravo, De Bruyne, poi c'è il raddoppio che è un autogol nel finale, anzi partita negativa contro il Genoa, contro il Como invece segna esattamente Højlund, in quell'altra bella conclusione da fuori. Højlund se l'inventa di fatto i gol. Cosa si deve inventare invece Allegri per un'inversione di tendenza di questo Napoli?
2: Questa è una domanda notevole, Vincenzo. Allora, intanto, perché poi, per l'amor di Dio, i calendari sono sempre molto casuali, no? E qui stiamo parlando del Napoli, non della Juventus, voglio dire. Però vedo squadre che affrontano, che ne so, il Monza, poi affrontano impegni molto leggeri, e vedo altre squadre che affrontano in tre giornate Genoa, Genoa, Como e Inter. Beh, possiamo dire che è stato un po' sfortunato rispetto ad altre squadre,
1: sicuramente,
2: e magari hanno sempre questo calendario morbido, lo possiamo dire?
1: Sicuramente.
2: Vabbè, è casuale, dai. Ora non mi ricordo come si chiama il personaggio che segue i calendari, non me lo ricordo.
1: Diciamo, sfugge anche a me.
2: Mi sfugge il nome.
1: Però diciamo un calendario poco amico del Napoli in questo inizio di stagione.
2: Sì, onestamente, ti ripeto, stiamo parlando del Napoli, quindi. Per cui intanto ritrova, secondo me, una soluzione col Bologna, perché è chiaro che col Bologna il Napoli deve vincere a tutti i costi, perché altrimenti cioè io credo che già in parte sia in crisi la squadra, però non dovesse battere il Bologna, poi va a Firenze il Napoli. Si potrebbe parlare, Vincenzo, con due settimane di sosta di una crisi importante. Quindi deve ritrovare i risultati e poi deve cominciare a ritrovare un po' di fiducia. Perché secondo me quello che manca è, naturalmente, con le sconfitte consecutive, poi è anche la fiducia. Naturalmente ci sono infortuni, situazione molto delicata, però ti posso dire la verità, io me la immaginavo così, la situazione del Napoli.
1: Perché
2: non sono molto sorpreso. Perché, e allora, l'hai detto prima, noi siamo due grandi estimatori del primo Allegri, ok?
1: Sì, sì.
2: Di quello che abbiamo conosciuto. Secondo me Allegri però in questo momento è una fase di regressione, è andato a vivere una esperienza molto molto molto delicata, in un ambiente molto delicato, tra l'altro alle prese con neppure una ricostruzione, perché di fatto è la squadra dell'anno scorso, però con un cambio totale, con alcuni giocatori che secondo me hanno finito il ciclo. È difficile, Vincenzo, quindi me la immaginavo così, un po' come quando Allegri è tornato alla Juventus. Cioè, questa seconda parte di carriera di Allegri è delicata, anche perché va a prendere sfide molto delicate,
1: sì.
2: Molto delicate.
1: Dopodiché, no, questo è chiaro, e tra l'altro ci aggiungiamo anche che Conte in genere dopo i suoi due anni lascia anche qualche
2: distrugge. Quindi è vero.
1: Aggiungiamo anche che Conte in genere dopo i suoi due anni lascia anche qualche
2: distrugge. Distrugge. A Conte distrugge. Quindi

0: quindi questa è una sfida ancora più difficile di quella che ha fatto quando, ti dico, Vincenzo è tornato la seconda volta alla Juventus. Sono simili, ma questa, se vuoi, è ancora più difficile, perché oltretutto qui c'è l'attesa di una piazza che, secondo me, pretendeva, non dico lo scudetto, ma di lottare per...
1: Beh, anche giustamente, però...
0: Forse anche lo scudetto, Vincenzo, forse anche lo scudetto, perché l'organico non è male,
1: no,
0: ma è un organico logoro in tanti elementi.
1: Allora, però, intanto, dopo questo inizio complicato per quanto riguarda il diciamo calendario del Napoli, ci sarà domenica alle ore 18 il Bologna, che non è esattamente il Bologna che ricordiamo negli ultimi anni, no, quindi sfida abbordabile. No. Poi il Napoli, prima della lunghissima sosta, andrà a far visita alla Fiorentina, che però deve recuperare punti dopo un inizio così complicato. Affronterà il Venezia, se non sbaglio, adesso la Fiorentina.
0: Venerdì, domani 24.
1: Esatto, la Venezia. Poi si giocherà ora di pranzo a Firenze, questo Fiorentina-Napoli, che sarà molto delicato. Dopodiché Napoli-Frosinone, dopo la sosta, in Champions in casa del Villarreal, poi in casa del Venezia, in casa contro il Bodø/Glimt, fino al 24 ottobre che arriva la Roma. Poi ci sarà un Monza in mezzo e Juventus-Napoli, Porto-Napoli, Napoli-Lazio, eccetera eccetera. Quindi c'ha una serie di partite adesso in cui Allegri deve dimostrare qualcosa.
0: Sì,
1: io
0: penso,
1: ti chiedo anche se, e penso di dare già la risposta dicendo no, ma è addirittura plausibile che se queste 4-5 partite non portino punteggio, De Laurentiis possa fare qualche ribaltone?
0: Guarda, io onestamente non mi sento di escluderlo, lo sai? Perché, allora, chiaramente non prima della sosta, cioè Napoli-Bologna e Fiorentina-Napoli comunque vadano, porteranno, no, non porteranno novità. Poi però, allora, intanto primo punto, Vincenzo, è vero che poi inizia una fase delicata, ma, scusami, una fase meno delicata, ma la domanda è: a quanti punti dalla vetta si troverà il Napoli? Perché al momento è già a 6 punti, giusto?
1: 7, credo 7 dall'Inter, perché comunque considera che lo scontro di 8 va, diciamo così, quindi 6 con i punti normali.
0: 6,
1: diciamo,
0: bene, 6. Poi adesso c'è il Bologna e probabilmente le distanze rimarranno immutate. Poi va a Firenze. Se le altre fanno bottino pieno, è vero che poi ci sarà un Roma-Inter il 19 settembre, però comunque le distanze rischiano di allargarsi, per carità, 5 giornate, tutto quello che vuoi. Ma lo sappiamo quanto è difficile, Vincenzo, dover rincorrere da
1: certo,
0: subito.
1: Certo.
0: Non dico che non puoi più sbagliare, per l'amor di Dio, però è il fiato sul collo della piazza, dell'ambiente, della classifica. Quindi secondo me Allegri, per stare sereno, deve fare 6 punti in queste due partite. Però ti aggiungo, è in grado di andare anche a vincere a Firenze contro una Fiorentina già con l'acqua alla gola?
1: Con Vanoli soprattutto, che ha dimostrato di avere sempre un ottimo impatto.
0: Secondo me 3 punti non bastano, Vincenzo.
1: No, 3 punti potrebbero non bastare per non farti fare dei ragionamenti che possano mettere a rischio Allegri. Detto che, poi che fai? Non puoi richiamare Conte, ovviamente, italiano, sta facendo bene. Non ci sono grandi nomi. Vediamo. Intanto Matteo ci scrive e dice: non è solo un problema di calendario. Secondo voi è giusto che l'Inter giochi la Champions di martedì, il Como e la Roma giovedì e poi lunedì? Perché questa disparità? Perché Atalanta e Juventus giocano giovedì l'Europa League e una alla Conference, l'Atalanta ovviamente, poi domenica alle 18? No, domenica però la Juventus gioca la sera, se non ricordo. Sì, si gioca domenica sera.
0: Sì.
1: Però insomma, avanzano i nostri amici ancora tante perplessità sul calendario. Non so se ti vuoi esprimere in tal senso.
0: Allora, questo è un messaggio che ti sei inventato, Maran.
1: No, te l'ho giù, te lo leggo. Se vuoi ti mando la foto.
0: No, sei una brutta pezzo. Allora, intanto, diciamo così, la prendo alla larga. Vai. È vero che Como e Roma giocano oggi, che è giovedì, ma poi giocano lunedì, quindi hanno venerdì, sabato, domenica, 3 giorni. L'Inter quando gioca, sabato o domenica?
1: L'Inter gioca lunedì.
0: No, lunedì non gioca lunedì l'Inter.
1: L'Inter gioca lunedì alle 20:45 contro l'Udinese, quarta giornata di campionato.

0: È quello che stanno chiedendo i nostri amici. Quindi riformula la risposta.
1: No, non ho risposto. No, sinceramente non ho risposto.
0: Non hai risposto, va bene. Motivo. No. Ascolteremo il tuo prossimo reel, dai.
1: Ero convinto che giocasse domenica l'Inter. No, gioca lunedì.
0: Lunedì alle 20:45. Lunedì sì. Poi giocano anche, così ti faccio proprio il calendario preciso.
1: La Roma e il Como, sì.
0: Esattamente.
1: Cioè, quindi... No, sono rimasto un po' senza parole, perché allora, vedi la
0: lunedì,
1: mia buona fede.
0: Lunedì c'è Torino-Roma alle 18:30, prima facciamo giocare la Roma. Il Como anche alle 18:30, sai, a volte viene la nebbia. E poi alle 20:45 Inter Udinese. L'Inter è l'ultima a scendere in campo per quanto riguarda
1: vedi la mia buona fede, no?
0: Sì.
1: La mia buona fede io nemmeno ero certo di Como e Roma.
0: Perché giocano giovedì.
1: Ma ero altrettanto sicuro che l'Inter, avendo giocato il martedì, insomma, ora è chiaro che li vogliamo far riposare, è chiaro che li vogliamo dare un bacino ai muscoli, è chiaro che li vogliamo una carezzina sulla testa, ma magari domenica sera, no, addirittura lunedì.
0: Domenica sera c'era la Juve, capito? Gioca giovedì.
1: Vabbè ragazzi, non ho cioè ce l'avrei le risposte, ma me le tengo per me, dai.
0: Va bene, sì, continuano ad arrivare messaggi che non ti giuro non me li sto inventando. Allora, per darti la prova, ci sentiamo
1: leggiamoli.
0: Note vocali, dai, così ci abbiamo la prova provata.
2: Buongiorno ragazzi, Marco Moretta. Volevo fare una considerazione, ma Ovuso, perché non lanciarlo subito? Buttarlo nella mischia come in tanti campionati fanno e l'Italia rimane sempre indietro dal punto di vista concettuale di investire sui giovani. Ma, tra virgolette, non mi dite ma il giovane deve avere un suo percorso, deve fare questa gavetta. No, vanno buttati subito, se no alla fine l'Italia non sistema, non cresce mai. Il Vergara di turno ieri, non so per quale miracolo Fava Ciuli non l'ha buttato in campo Allegri. Però bisognerebbe puntare un poco di più direttamente a rischiare. Che ne pensate? Ciao, buona giornata.
0: Ciao Marco, rispondi anche tu. Io dico la mia, ragazzi. Sicuramente ecco, in Serie A ci si dà poco spazio ai giovani, tutto il resto.
1: Questo è vero.
0: Dopodiché l'impatto di Vergara e di Fava Ciuli, per quanto ci abbia messo il fisico ieri, però si capisce subito che chiaramente in Champions League a certi livelli ti divorano, ti mangiano. Poi dipende anche dal contesto, al momento in cui entri, la partita, eccetera, eccetera. Col Sassuolo tu potresti anche dire uno spezzone di partita, la faccio fare oggi.
1: Ma sì,
0: sicuramente.
1: Ma Vincenzo,
0: però se riesco a recuperare, visto che pare che oggi si dovrebbero allenare regolarmente sia McKennie che Sarr, è chiaro che un allenatore ti dice, magari che parto con Miners, se devo mettere qualcuno in corsa, comincio a mettere Sarr, che l'ho pagato, è un giocatore che farà... Potrebbe essere importante, vista la lunga assenza di Locatelli, intanto provo e vedo come sta.
1: Ma guarda, io non ne faccio una questione, l'amico ha ragione, però non ne faccio una questione di giovani o non giovani. Noi ce l'abbiamo un esempio. Miretti deve giocare. Perché non gioca Miretti?
0: 104 di partite, ma insomma.
1: Poi fa 104 partite, alla terza partita va levate Miretti. I giovani o sono forti, ragazzi, oppure devono fare il loro percorso. Io... giovani
0: Ovuso così
1: forti,
0: secondo te com'è?
1: È un buon giocatore Vincenzo, ma non è ancora all'altezza di una Juventus ambiziosa. È un buon giocatore, per carità, col Sassuolo può fare dei minuti, ci mancherebbe altro, ma è un po' come quando leggo è cambiato fuori dentro la next gen. Ragazzi, ma le partite di Serie C le vedete? No, perché poi io faccio sta domanda: le partite di Serie C vengono viste o non vengono viste? O si ragiona perché è il giovane e quindi dalla C fa il passaggio in Serie A? No, perché io vi invito a guardarvi una partita di Serie C, qualsiasi. Poi ditemi se vedete giocatori di Serie C oggi che possono giocare in Serie A. Per esempio Licina, che è uno forte, non è in C, è in B. Gli hanno già fatto fare una categoria superiore.
0: Sì, come Yıldız con la Next Gen in prima squadra, perché aveva
1: però
0: qualità.
1: Io invito tutti... veramente, ma lo dico senza vena polemica, ci mancherebbe altro, di guardarvi una partita media, non neppure di squadre di primo livello, una premedia di Serie C. Poi mi dite quanti giocatori di Serie C, lì è pieno di giovani, voi prendereste in Serie A per la vostra squadra?
0: Sentiamo un'altra nota vocale, io la risposta già ce l'ho a questa domanda. Diciamo che il Licina magari me lo sarei tenuto, ma bene fargli fare un po' di esperienza. Quelli di Serie C poi si è visto l'impatto che hanno, e come dicevi giustamente tu, se Licina e Ildiz sono forti, scavalcano una categoria e li provi, ma non gli dai la fascia da
1: capitano. Ricordi Lucca, Vincenzo, quando giocava nel Pisa?
0: Sì.
1: Ricordi
0: sì,
1: Lucca?
0: Sì, tutti eravamo già
1: insieme.
0: Sì,
1: Lucca alla Juve, Lucca in nazionale, Lucca, Lucca, Lucca. Oggi Lucca chi lo vuole?
0: Bella domanda, bella domanda. E allora direi che anzi il Napoli ha provato anche a venderlo, ma offerte non ne sono arrivate, lo vuole Conte, quindi se vuoi ti do la risposta, chi lo vuole Conte, poi dopo c'è un po' riprovato, diciamo, ci ha ripensato più che altro, anche perché poi sappiamo che ha avuto poco spazio e quindi insomma poco ne avrà. Tra l'altro Conte voleva anche Novalang, poi non gli è piaciuto più, adesso Novalang ha litigato anche con Allegri. Tra l'altro questa è un'altra cosa che si porterà un po' avanti secondo te, o conoscendo Allegri medierà, perché uno l'ha fatto sedere sullo sgabello anni fa a Lang.
1: Ma allora io non ho ben capito cosa è successo, perché Allegri ha detto ha fatto una cosa stamani che non doveva fare, non so se magari si è rivolto male a lui, è arrivato in ritardo, non lo so, però secondo me, vista la situazione anche d'emergenza, Vincenzo, Nolang rientra. Una cosa però mi viene in mente, Nolang era stato mandato via l'anno scorso a gennaio, non deve essere un carattere proprio semplice.
0: No, però insomma quello poi lo devi mettere in conto quando lo vai a prendere il giocatore, fondamentalmente.
1: Lo so.
0: Ci sono un paio di messaggi vocali, c'è anche qualche testuale. Ok, ho avuto una risposta da Mirko Ricolino su una domanda che gli ho fatto poco fa, poi te la giro. Al 387 finale so anche il nome, ma non lo posso dire perché faccio le cose con diciamo correttezza, a differenza sua, tua, dico stai attento a quello che scrivi perché poi arrivano letterine.
1: Lasciamo stare.
0: Ciao Vincenzo, ma a me tanto. L'Inter gioca lunedì perché San Siro non è disponibile per un concerto, ci dice Luca. Inoltre ha giocato martedì in trasferta dopo aver giocato di sabato, mentre il Real di venerdì. Basta con questa dietrologia, dai.
1: C'è un concerto lunedì, ragazzi.
0: Che credo sia stato annullato, perché se non sbaglio era il concerto di Emma Marrone, credo.
1: No, era all'Ippodromo. Concerto... Allora, però, ragazzi, c'è un concerto il giorno prima di una partita? Ragazzi, diciamo... Ora... Vai un po' a controllare, Vincenzo,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: un concerto sul rettangolo di gioco dove il giorno dopo si gioca una partita di pallone?
0: Mi sembra. Vabbè, comunque andiamo a controllare. Nel frattempo mi fai sentire la nota vocale, Maiocone?
3: Olivo.
0: No, non è in programma.
4: Buongiorno,
0: nessun... Fermati un secondo, però, Non è, non è in programma nessun concerto proprio perché è prevista la partita di Serie A Inter Milanese il giorno dopo. Non è possibile.
1: Diciamo baggianate, ma secondo voi si può fare un concerto la domenica e il lunedì?
0: Calcolate che ci vogliono sempre 3 giorni per recuperare il campo, quindi non c'è nessun concerto. Vai Maiocca.
1: Ma che concerto
0: poi,
1: c'è?
0: Poi pensa se devono... Vabbè, lo stadio è per le partite.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io penso che il Napoli ritornerà perché... io sono un estimatore di Allegri e quando si parla di lui, non qui, non voi due, ma si usano sempre due pesi e due misure. Ha avuto un calendario incredibile, il più difficile, perché si è beccato il Como, l'Inter e l'Arsenal.
0: Si
4: pretendeva da lui chissà che cosa con una squadra che ha appena preso, con una squadra che ha enormi difficoltà, con una squadra che probabilmente lui ancora non ha inquadrato bene, ma quando comincerà a mettere i tasselli che ha in testa al posto giusto, il Napoli comincerà a girare. Poi ci sono sempre due pesi e misure. L'Inter prende 2 gol a Madrid e si dice che 2 gol se li è fatti da soli. Quando il Napoli, col Como, prende 2 gol che si è fatto da soli per 2 errori sciagurati, allora lì si comincia a guardare l'allenatore, si comincia a guardare il gioco.
1: Amico mio.
4: Ci sono sempre 2 pesi e 2 misure, ripeto, non qui da voi, quando si parla di Allegri e di altre situazioni.
0: Allora io lo trovo molto equilibrato il messaggio del nostro amico, soprattutto sulla lettura di Allegri, perché è quello che abbiamo detto anche noi, no? Un calendario molto tosto all'inizio, difficile da gestire, appena preso in mano la squadra fai una lettura totalmente diversa rispetto a quella di Conte. Sì, qualcuno potrebbe dire Allegri era già subentrato a Conte alla Juventus e fece meglio, però era un'altra Juventus, erano altri tempi e forse in quel tipo di calcio Allegri ancora poteva funzionare. Adesso probabilmente deve rivedere sicuramente qualcosa, però è un vecchio marpione che poi sa il fatto suo. Quando il calendario sarà un po' più agevole, farà vedere qualcosa di diverso. Certo, deve recuperare anche lui qualche giocatore. E poi soprattutto una cosa che mi piace di Allegri è uno che per esempio avrebbe potuto anche dire: beh, guardate il calendario che abbiamo avuto. Invece non mi sembra che sia uno che si sia lamentato.
1: Vedi, Vincenzo, rispetto a questo messaggio del nostro amico, io non ho visto Real Madrid Inter, però ho letto, e ho letto soprattutto un quotidiano, no?
0: Sì.
1: Che se tu leggi quel quotidiano, dici: porca miseria, ma ha vinto l'Inter? Beh, poi dici: no, 2-1. Ah, però la partita l'ha fatta l'Inter, però 2-1. Però è stato meraviglioso, straordinaria. È la narrazione, l'ha detto l'amico, non lo dico io. Io però ho letto, e sinceramente tu hai detto una cosa, Vincenzo, il famoso a testa alta. Ma io fossi un tifoso dell'Inter, mi sarebbe venuto, cioè a un certo punto mi verrebbe anche a noia questa cosa, perché ogni volta che l'Inter perde l'Europa è sempre a testa alta, no? Tra un po' anche col Bodo Glimt a testa alta. La narrazione secondo me fa male poi anche a questa squadra, ma te lo dico proprio fuori dai denti, perché qualche critica ogni tanto la si può anche fare,
0: Sì, sì,
1: la
0: no.
1: Si può anche fare.
0: Certo che si può fare. Certo che si
1: può. Allora che Napoli, tutto sommato, ieri è uscito a testa alta.
0: Ha
1: una squadra più forte.
0: Sì.
1: Intanto... gli errori, l'Inter ha perso la partita per due errori che si è fatta da sola. Ha ragione l'amico, anche Napoli col Como. Poi l'antipatia che c'è nei confronti di Allegri, ma lì il problema è che Allegri, secondo me, in quei 5 anni ha spento i sogni di tanti. E quindi tutti lo hanno preso un po' sulle scatole.
0: Altra nota audio, vai. Nel frattempo stavo guardando, ci sarebbe il concerto di Marrakech e Gue. Tu sei più, io sono più boomer di te da questo punto di vista. Però il 12 e il 13 settembre sul palco dell'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
1: Che c'entra? E quindi siccome stadio, l'ippodromo SNAI è vicino,
0: sabato fanno lunedì sabato. E non domenica, perché poi il concerto c'è sabato. Va bene, andiamo avanti con questa nota vocale, vai.
5: Ciao Vincenzo, buongiorno, sono Pasquale. Ascolta, dice, vedi, a me quando uno ragiona con pregiudizio, quello è quello che non mi piace. Cioè, Conte distrugge. Che distrugge Conte? Si è lasciato un Napoli al secondo posto con tanti problemi che ha avuto, tanti infortuni, altrimenti avrebbe vinto lo scudetto. E lo sai bene. No, Conte distrugge. Ma diciamolo che Allegri è un allenatore sopravvalutato. E che praticamente
0: allora, ecco qua, questo è un pregiudizio, Pasquale. Cioè, allora mi dispiace, ma ti sei fatto autogol, perché ho fatto mandare comunque l'audio anche se sapevo dove volevi andare a parare. Allora tu dici: non si può ragionare con pregiudizio. Quando mai Conte distrugge? Però te lo dicono tutti, e te lo dicono anche i fatti.
1: Tutti.
0: Te lo dicono tutti e te lo dicono i fatti. Allora esponiamoli questi fatti, Santa, perché poi li esponiamo, no? Allora, ci sono i giocatori del Napoli che hanno fatto la fila davanti ai taccuini, poi dopo ne parliamo con Salvatore Cagliazzi alle 12.05, a dire: ah, è arrivato Allegri, meno male, quello era un sergente, ci ha messo sotto stress, siamo stanchi, eravamo nervosi, non ce la facciamo più, e Cagliazzi già ce l'aveva raccontata questa cosa qua. È uno che vince subito, per carità, pretende il massimo, ma dopo 2 anni, giocatori che ha fatto un mercato che il Napoli non è riuscito a vendere nessuno, perché ha voluto giocatori, facciamo prima l'elenco, Lucca, Nualang, che poi ma non mi serve, no, non va bene, prendiamo Giovane, ma insomma non ti è servito, e questo significa distruggere. Allenatore sopravvalutato, dici di Allegri, e quello è il pregiudizio. Ale, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma Allegri, Conte ha distrutto tutto quello che ha fatto prima vincere, a parte la Juve, ma perché lì, te l'ho detto, era inizio ciclo. Conte all'Inter ha fatto vincere, ma ha distrutto, tant'è vero che non credo che ci sia un tifoso dell'Inter che lo rimpiange. Al Tottenham, al Chelsea, va via a calci nel sedere, perché non lo potevamo più vedere. Poi aspetta, al Napoli, appunto, alla fine non vedeva l'ora che se ne andasse. Poi che è uno che vince, per l'amor di Dio, questo non nasconde nessuno, però è uno che dopo, che ti logora. Logora se stesso e gli altri. Poi anche qua sembra che qui stiamo parlando di Gesù Cristo. Di Gesù Cristo ce n'è stato uno solo e l'hanno messo in croce a 33 anni. Poi che sia un ottimo allenatore è vero, ma che Conte sia la panacea di tutti i mali, per me è una delle grandissime leggende che è stata portata avanti, che viene portata avanti. Mentre quindi, diciamo, mettiamo le cose così. Conte non è un fenomeno, Allegri non è uno scappato di casa. E invece viene fatto passare Conte per un fenomeno, Allegri per uno scappato di casa. Semplice.
0: Altro, io sto temporeggiando perché ti voglio leggere una cosa simpatica se riesco a recuperarla live. Allora, ci dice Gianni da Brindisi, Real gioneggiava con il pallone, andavano a due all'ora, avessero accelerato un po', avrebbero fatto altri 5 gol, e vabbè, anche questa è una sensazione da parte di un nostro ascoltatore. Invece ti chiedo un attimo, già me l'avevi accennato prima, stiamo andando oltre il tempo, ma tra poco ti saluto. Cosa ti aspetti concretamente dalla Roma e dal Como oggi?
1: Due vittorie perché il Como può farlo, tra l'altro gioca nel suo stadio, se vince l'emozione sicuramente può portare a casa una vittoria, l'unica di questo girone, di questo campionato, non lo so, però intanto sarebbe un bel segnale. E la Roma è quasi obbligata secondo me a vincere, perché se vuole pensare di passare, questi qui devono essere 3 punti, visto che non ha un calendario facilissimo. Quindi con il Fenerbahce deve vincere. È chiaro che poi c'è ancora, è la prima volta che si trova a dover gestire tre partite in una settimana, cosa che poi dopo la sosta diventerà quasi un'abitudine. Però questa è una partita che la Roma deve vincere, pigiando sull'acceleratore come ha fatto in queste prime partite del campionato.
0: Perfetto, chiudo con il messaggio di un altro nostro amico che dice: si potrà però perdere con Real e Arsenal, che sono più ricche di noi italiani, non facciamo dame pretendere di vincere con l'inglese e prete su. Sono, ma caro amico, è stata la prima cosa che abbiamo detto, abbiamo fatto la premessa, nella premessa iniziale che probabilmente ti sei perso, ho detto il calcio italiano ha dimostrato di essere anni luce dietro la Liga e la Premier per capacità di investimento e qualità dei giocatori.
1: Che dico, Vincenzo, è che ha ragionissimo questo amico. Sì. L'unica cosa che dico è che è molto meglio affrontarle nella prima, seconda giornata.
0: Bravo, perché ancora non hanno carburato, quindi esatto. È ancora. Però chiudiamo facendo un encomio a uno dei giocatori che a me e so anche a te fa impazzire, che è Odegaard, che penso che sia tra i centrocampisti più forti in circolazione in questo momento.
1: Per me è il centrocampista più forte che c'è in giro. È fortissimo. L'abbiamo visto anche quando ha ridicolizzato la nostra nazionale con la Norvegia, ma questo è un giocatore che tra l'altro si è costruito negli anni, perché qualche anno fa non era così, è un mostro, è veramente un mostro.
0: Grazie Santa, un abbraccio Alessandro Santarelli.
1: Ciao Maraggio.
0: Termina qui il nostro spazio editoriale, tra poco Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi avremo Salvatore Cagliazza, così andiamo a approfondire meglio quello che si respira in casa Napoli dopo la terza sconfitta comunque di fila, che va raccontata, anche se ognuna, come ha detto giustamente Allegri, è diversa dall'altra, soprattutto l'ultima è diversa dalla penultima. Poi andiamo da Gabriele Chiocchio, che sarà al seguito della Youth League, ma ci racconterà le ultime in casa Roma per la gara di questo pomeriggio contro il Fenerbahce, e poi Allen Valnegri.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin dal buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: Il ritmo ancora di più, Andrea, perché con le col tempo così già cominciamo a ragionare, poi chiaramente che non ci siano eccessi, perché poi quando arrivano nubifragi o bombe d'acqua si creano sempre dei danni, quindi speriamo non ci siano grossi danni. Andiamo però a dare il buongiorno dalla redazione di Tutto Mercato Web a lui, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Ma che presentazione, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Una grande carica, cerchiamo di trovare gioia nonostante i dispiaceri dalle partite, perché ieri la seconda italiana su due comincia con una sconfitta. Sconfitta meritata, ti chiedo intanto.
3: Sì, sconfitta meritata.
1: Che cosa ci ha raccontato questa sconfitta?
3: Ma di buono ci ha raccontato che De Bruyne quantomeno si applica ed è proprio un ruolo, poi molto, ma cioè molto poco, ecco, molto poco secondo me. Napoli, l'avevamo detto ieri, non è che si potesse pretendere necessariamente la vittoria con una formazione che insomma è molto forte, ha vinto la Premier League, quindi l'avversario ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo, però volevamo vedere qualcosa dal Napoli, invece mi sembra abbiamo visto un po' pochino, anche considerando per quello che è stato l'avvio di campionato.
1: La domanda che ti faccio, visto che comunque la portata dell'avversario era importante, parliamo dei campioni di Premier, della finalista della scorsa Champions League, che peraltro trascinò fino in finale Paris Saint-Germain, che veniva dalla seconda vittoria di Champions consecutiva, la prima fu più agevole con l'Inter, la storia la sappiamo, contro l'Arsenal invece fu un testa a testa fino ai calci di rigore, eccetera, e ti chiedo se era anche giusto che il Napoli, diciamo, Allegri scegliesse una tattica quasi a tamponare intanto in questa partita iniziale, o se questa tattica poi alla fine bisogna che Allegri, che io e te stimiamo, cominci a mettere un po' in discussione.
3: No, Allegri deve mettersi in discussione. Allegri purtroppo si è fermato, ed è un peccato secondo me per quello che Allegri ha dato e può dare ancora al calcio. In passato, proprio nelle serate di difficoltà anche numerica, perché poi c'è da dire anche che Napoli aveva una oggettiva difficoltà numerica soprattutto al centrocampo, aveva inventato delle cose diverse, ieri non gli ho visto inventare nulla. Tamponare è una cosa che lascia il tempo che trova,
1: anche tu dici prima o poi gol lo prendo, vero che è poi arrivato quasi poi nel finale, diciamo, con Odegaard.
3: Sì, sì, vabbè, ma per carità, però secondo me non basta, soprattutto in Europa, ma anche in Serie A ormai, diciamo, stiamo venendo una Serie A un po' più spigliata in questo avvio di stagione, e non puoi diventare a tamponare, quindi ma a me deve farci vedere qualcosa di diverso, Allegri.
1: Sì, anche deve farci vedere qualcosa di diverso. Deve inventarsi qualcosina. Intanto però perde Alisson Santos. Ti chiedo se avete già capito quali saranno i tempi di recupero, e soprattutto bisogna risolvere la questione Spinosa Nualang, perché a questo punto con Neres che si è visto non ancora al 100% e chissà quanto al 100% potrà tornare, ecco che Nualang potrebbe tornare totalmente utile, insomma, per i tre lì davanti.
3: Allora, Allegri ha detto lo perderemo per un bel po'.
1: Pensi dopo la sosta ritornerà?
3: Sì, sicuramente dopo la sosta, penso anche un mesetto, anche un mesetto e mezzo, quindi diciamo un'assenza. Poi la sosta è lunga, perciò dopo la sosta vuol dire...
1: Sono 20 giorni, sì, quindi sono due mesi, dai.
3: No, 20 giorni e due mesi sono sbagliato.
1: No, nel senso un mese prima più la sosta, quindi complessivi, perché diciamo la sosta sono quanti? 20 giorni, credo, il 21 si va a fare l'ultima, quindi una decina di giorni. Più sì, 20, un mese e mezzo, dai, un mese e mezzo.
3: Un mese e mezzo. Quindi diciamo è lunga, però non saranno tantissime partite. Anche un giocatore teoricamente da recuperare, anche perché è rimasto. Il Napoli non ha minimamente fatto il mercato che avrebbe voluto, non è riuscito a sistemare delle questioni pendenti, e Nualang non è l'unico secondo me, perché per esempio ad Allegri, se no il Lucca non gli dispiace nemmeno, però non è rimasto proprio a furore di popolo, di convinzione. Sono tanti i giocatori che sono rimasti a Napoli perché non si sono trovate disponibili alternative, su questo bisogna essere sincero. Molti li devi recuperare, perché altrimenti poi inizi ad avere problemi seri, soprattutto con gli infortuni. Poi gli infortuni sono una costante del Napoli, su questo forse anche c'è da ragionare, perché se ti porti dietro per lungo una stagione molto preoccupante da quel punto di vista. E quella, ora ovviamente ci sono dei casi particolari tipo McTominay, però al netto di questo, diciamo che anche l'avvio di quest'annata è stato già condizionato da problematiche di questo tipo.
1: Quindi insomma adesso vediamo un po' quello, però vedi, cominciano a moltiplicarsi gli infortuni. Secondo me facciamo corno ovviamente per tutti i giocatori di Serie A, e non solo, ce ne saranno altri con tante partite che si giocano, e la possibilità rispetto al passato che si facevano delle preparazioni diverse, adesso si parte subito in tournée. Secondo me anche questo crea problemi, detto che il Napoli ha fatto la preparazione classica e quindi questi problemi non dovrebbe averli avuti, però insomma ci sono, e la lunga sosta secondo me salverà tante squadre che devono o risistemarsi come la Fiorentina con un nuovo allenatore o recuperare giocatori infortunati. Poi ci arriviamo. Senti, c'è una domanda che stanno facendo oramai in tanti, quindi voglio che tu mi dia una risposta. Sì. Ti chiedono perché l'Inter gioca lunedì e non domenica, visto che invece lunedì è giusto che giochino Roma e Como, che giocano questa sera.
3: Perché è in programma al Ippodromo
1: sabato un concerto.
3: È in programma, sì, un concerto. Sono proprio due giorni di concerti, Marrakesh e Guerra. Si può non essere fan, però diciamo attirano un po' di persone. Sono due giorni a San Siro, e non era possibile.
1: E non hanno pensato che c'era il campionato in quel periodo? Cioè, sai, campionato, cioè, credo che lo stadio, sì, è vero, sì, che è in affitto, no, però serva soprattutto per le partite di Inter e Milan. Dopodiché d'estate non si gioca, fai il concerto senza problemi. Se il concerto è sabato, ti chiedono domenica, non si poteva? Non si poteva neanche spostare la data del concerto?
3: No, è sabato e sabato e domenica. Sono due concerti.
1: Quindi fanno due concerti a ridosso del campionato.
3: Sono due concerti di fila.
1: Non si poteva spostare quando c'era la sosta. Ti chiedo. Cioè, io ti faccio l'avvocato del diavolo, ecco, perché è l'obiezione che ci può stare dai nostri amici. Dice, allora perché gioca martedì l'Inter e non poteva giocare giovedì e magari giocava martedì la Roma in Champions League? Perché i calendari sono separati da questo punto di vista, però magari...
3: Sì, allora, i calendari, la UEFA non tiene conto dei calendari.
1: Certo.
3: Cioè, è l'Italia che si adegua ai calendari internazionali, e poi c'era questa limitazione che era nota da tempo. Ora, se si potesse dire, guardate, non, San Siro non è disponibile sabato e domenica per il concerto, ora sono valutazioni che insomma... Poi fa anche, diciamo, la società che gestisce lo stadio, che non è l'Inter, ma è una società di essere con partecipanti.
1: Ci dicono, allora poteva giocare venerdì? Domani?
3: Poteva giocare...
1: Prima del concerto?
3: No, perché ha giocato martedì, ha giocato...
1: Tre giorni, perché... martedì ha giocato.
3: Sì, ma di solito martedì, venerdì si cerca di evitarlo, anche perché... nel momento in cui si era stato fatto il calendario di Serie A, non era ancora noto quando avrebbe giocato in Champions, cioè era martedì, mercoledì o giovedì.
1: Però quando poi era uscita la data della Champions, sapendo che comunque Roma e Como avrebbero giocato da giovedì a lunedì e l'Inter avrebbe giocato il martedì, si poteva dire bene, il concerto c'è sabato e domenica, si anticipa venerdì. Una variazione.
3: Sì, però significava variare abbastanza a ridosso della gara.
1: Quando sono usciti i calendari,
3: sì, creando oggettivamente una partita, giocare dal martedì al venerdì è una cosa non così frequente, e oltretutto era stato pianificato, cioè francamente...
1: Quindi hanno vinto Marrakesh e Gue, dai, hanno vinto loro.
3: Sì, hanno vinto Marrakesh e Gue, l'organizzazione, il concerto che tira fuori, esatto, che porta tanta gente. Cioè, francamente,
1: sì, tanto oramai vanno più concerti, tennis e altro che il calcio, va bene. E no, quindi abbiamo dato risposte ai nostri amici che hanno dei dubbi, che però possono essere anche giusti e legittimi, per carità. Quindi noi proviamo a darvi le risposte, giustamente, più che dirvi il motivo è più che dirvi sì, si poteva anche fare il venerdì, evidentemente non era fattibile e si farà
3: sì,
1: il
3: si poteva fare. Poi non, no, ti dico, non so onestamente
1: perché non l'hanno fatto.
3: Ma no, più che altro il venerdì per un concerto di questo tipo c'è anche da fare un allestimento, ci sono da fare le prove.
1: Quindi vince il concerto, cioè praticamente per un concerto fermano un calendario. Cioè, si gioca il concerto di due giorni, c'è da preparare il palco venerdì, c'è poi da risistemare tutto domenica sera, mettere in ordine, lunedì mattina il giardiniere, eccetera, eccetera, esatto. E poi la sera si può giocare.
3: Avrà un bel lavoro da fare,
1: magari lo spostano a martedì poi, no. Non si può, quello mi sembrerebbe un po' troppo. Allora, invece parliamo un attimo di Roma e Como, che questa sera sono chiamate a rialzare, risollevare un po' il calcio italiano. Due impegni che possiamo dire rispetto a Inter e Napoli, che hanno affrontato mostri sacri, l'Inter e il Real Madrid, il Napoli comunque l'Arsenal, il Fenerbahce sì, squadra rognosa, difficile da affrontare, però la Roma che sta anche in condizione la può battere, lì davanti chi c'hanno Murici e Lukaku, quindi insomma ce la puoi tranquillamente fare. Il Como in casa con l'Ipsia, esordio che magari può rappresentare uno scotto, però che comunque ti può dare qualcosa, cioè nel senso anche dare quell'emozione, quel brivido, quella voglia di partire bene.
3: Sì, allora, se cioè tornando all'origine della tua domanda, se mi dici gli avversari di Inter e Napoli erano più forti, sì, perché comunque Real Madrid e Arsenal, quindi insomma, i due di quelle che hanno ottime possibilità di entrare nelle prime otto, e sono anche due candidati alla vittoria della Champions, quindi che siano più forti di Fenerbahce e Lipsia, è vero, è oggettivo, però io spero che tu abbia ragione. Io starei attento a entrambe le rivali, perché comunque il Fenerbahce ha una bella squadra, cioè c'è Greenwood, che è un giocatore che tra l'altro la Roma ha provato a prendere e non è riuscita perché il Fenerbahce ha pagato di più. Lukaku da vedere se ci sarà in realtà, però c'è Kanté, c'è dietro a Skriniar, Ederson, che Fenerbahce è una squadra tosta, e ci sarà l'aspetto ambientale. Poi secondo me la Roma può vincere. Il Como affronta una formazione secondo me forte ma battibile, un po' più abituata alle coppe europee. Cioè l'incognita vera del Como secondo me non riguarda il valore dei giocatori, perché il Como ha una bella squadra, un bel progetto, un bel impianto di gioco, e quindi ha una squadra di valore. È la prima volta, quindi secondo me è anche giusto concedergli di viverla la consapevolezza che si parli di un impegno nuovo a cui Fabregas è abituato da giocatore, ma non è abituato da allenatore, e a cui non è abituato praticamente nessun calciatore a sua disposizione, perché ce ne sono pochi che hanno giocato le coppe europee, e tendenzialmente non per diciamo vincere, comunque insomma non in maniera continua. Quindi io spero che come Roma cambino un po' l'andamento, perché ultimamente non sarebbe bello partire con quattro sconfitte. No, sono due gare da non prendere sotto gamba, ecco, insomma, nessuna delle due.
1: No, soprattutto dopo aver visto insomma le soldi, sono tutte partite scivolose, poi è sempre Champions League, quindi è sempre comunque complicata e difficile. Ti sto per fare altre domande, voglio però, siccome ritornano tanti amici un po' su questa questione anche del calendario, comunque qualche dubbio ti resta, ti chiedono. Cioè nel senso che andava organizzato, che si poteva cambiare un pochettino il calendario. Una volta scoperto il calendario della Champions League, quindi magari visto che si è scoperto ad agosto, si poteva riguardare questa giornata di campionato e dire allora magari si anticipa a venerdì. Perché
3: a me il dubbio, a me resta soltanto il dubbio, poi i lettori, gli utenti, i tifosi devono fare i tifosi e capisco i loro dubbi. A me resta soltanto il dubbio di tanti colleghi che su questa questione speculano senza riportare la verità. Io non. Quello è l'unico dubbio che mi resta, se vuoi saperlo, perché cioè venerdì non era stato programmato, poi spostare chi ha venduto anche dei biglietti dal venerdì al lunedì secondo me non era proprio il massimo, però poi venerdì c'era il concerto dello stadio, è già dato in mano a chi fa il concerto. Poi uno può dire, la cosa che si può dire secondo me è lo stadio durante il periodo del campionato non esiste che vada ad un concerto. Quello, secondo me, si possono fare.
1: Quello è un grande dubbio. Cioè, magari chiamano San Siro, dicono: allora noi vogliamo fare il concerto in questo periodo qua. Allora, la Serie A dice: signori, si gioca il campionato, siamo nel pieno, si giocheranno ogni 3 giorni. Dal 20 ci sarà una lunga sosta. Se spostate il concerto, ci fate un favore, altrimenti dobbiamo ragionarci sopra, perché è probabile che o Milan o Inter possano dover giocare delle partite in casa e quindi bisogna farle collimare con la Champions League.
3: Questo sono d'accordo, quindi su questo non sono stati giusti.
1: Quindi magari uno deve, mancata la comunicazione.
3: In realtà non credo che la Serie A secondo me poteva dare al massimo un indirizzo su questo, perché poi non può impedire, non può imporre di non farlo.
1: Magari lo dicevo, allora calibrerò il calendario mettendo anche questo dato un po' dentro, perché poi, visto il casino dell'anno scorso con la finale di ATP Finals e con la finale di Coppa Italia, magari uno dice, per evitare il secondo anno di consecutivo la questione legata alla contemporaneità con altri eventi della Serie A, allora proviamo ad anticipare, a giocare d'anticipo per una volta tutto qua. Senti, invece
3: non sempre sui calendari ci sono grossi problemi
1: per me
3: e non sempre si lavora bene, secondo me. Secondo me non è fatto a favore di nessuno, contro nessuno.
1: No, però come dici tu, anche non si lavora. A novembre ci sarà, la Juventus giocherà lunedì nonostante giochi di giovedì, perché domenica c'era il tennis e quindi Toro e Juve non potevano giocare e sfruttare il campo. Bastava che chi fa i calendari avesse messo come paletto nella composizione del calendario che l'11 novembre, sapendo che c'è il tennis a Torino, sia Juve che Torino giocassero le partite in trasferta. Quindi quello, poi ti basta quello, diciamo, inserire tutte le variabili, no? Per evitare eventuali polemiche. Però vabbè, questo è giusto per capire che comunque verranno fuori ancora delle polemiche. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, tornando al Napoli, e tanto tra poco avremo Salvatore Cagliazza, me lo faccio spiegare da lui a Napoli, eccetera. Già Bologna e Fiorentina, una in casa, una fuori, alla mezza, prima della maxi sosta, possono essere dei banchi importanti per Allegri, o secondo te De Laurentiis comunque vada, soprattutto nell'anno del centenario, andrà avanti con Allegri fidandosi di lui?
3: Allora, De Laurentiis non è un mangio allenatori, perché è uno molto vulcanico, però in realtà se vai a vedere gli esoneri a campionato in corso sono stati pochi, non è una cosa che ha fatto tanto, ne sono capitati, non è quello, non è la Juve che, vabbè, ormai non è nemmeno la Juve, però diciamo che per tanti anni se capitava un esonero in corsa era veramente una notizia clamorosa, però non è nemmeno diciamo il compianto Zamparini che ne faceva saltare
1: come se niente fosse. C'ha 2 anni giusto Allegri?
3: Allegri ha 2 anni di contratto.
1: Inizialmente dovevano essere 3, poi lei ha accettato 2.
3: Esatto, la premessa per dire, secondo me De Laurentiis in questo momento non ci sta nemmeno pensando e non vorrebbe cambiare. Poi il Napoli è partito male, se non si raddrizzano le cose in una piazza che Allegri non l'ha accolto facendo i salti di gioia, delle valutazioni ci possono essere. Ad oggi secondo me non ci sta nemmeno pensando all'esonero.
1: Ok, chiudo con un altro messaggio di un nostro amico che ci dà una mano, Mauro, lo ringrazio. Dice: il concerto non è allo stadio ma all'ippodromo e sicuramente la data è stata fissata molto tempo prima della compilazione dei calendari. Con biglietti venduti è complicato spostare 2 eventi diversi su 2 strutture diverse, era più semplice spostare il calcio. Quindi torniamo al punto di partenza, che una volta che tu sai che all'ippodromo di Milano in quei giorni c'è questo evento che poteva creare un problema, allora sapendolo prima era più facile comporre il calendario in maniera diversa. Ma come detto, Ivan, queste problematiche ce le porteremo a lungo avanti. Detto ciò, ti saluto, ti ringrazio e ti abbraccio. Ciao Ivan.
3: A te, buon proseguimento.
1: Ivan Cardi, Tutto Mercato Web, noi ci fermiamo al rientro, avremo Salvatore Cagliazza, vi aspetto.

0: Come detto, adesso andiamo a Napoli da Salvatore Cagliazza. Ciao Salva, buongiorno.
1: Buongiorno a te caro Vincenzo e ai tuoi radioascoltatori.
0: Mi hanno mandato un video, c'è ancora il sole a Napoli?
1: Sì. È estate piena.
0: Bene, allora preparate perché qui invece a Roma si è scatenato il putiferio.
1: Quindi sta arrivando, speriamo un po', perché veramente... Ragazzi, sono tre mesi che sembra di stare a Miami.
0: È terribile.
1: Ma proprio per tasso di umidità. Ieri ero allo stadio. A volte si rende conto che da fermo su di figurarsi correre appresso un pallone.
0: Io vedevo le inquadrature dal basso, si vedeva la gente dietro che si usava il ventaglio. Quindi immagino veramente che era una situazione molto complicata. Detto questo, Salva, ti chiedo intanto, prima di andare ad analizzare un po' la situazione in casa Napoli, la situazione di Alisson Santos, che è una perdita importante per il Napoli.
1: Sì, ma credo che si tratti di bicipite femorale anche per lui, perché la situazione purtroppo è questa. Purtroppo non è solo Alisson Santos, stiamo vedendo la Juve quanti problemi sta avendo a livello di infermeria, quindi, ma lo stesso Arsenal ieri, no? E comunque Mosquera piuttosto che il Saliba, ci sono questi problemi, ci sono e bisogna affrontarli.
0: Bisogna dopo capire la sosta anche che recupera Alisson, ci vuole più tempo.
1: Bisogna capire che cosa diranno gli esami, caro Vincenzo, perché a Prime il tecnico aveva detto che i tempi erano lunghi. Ma tu tra due giornate finisci e poi c'è 15 giorni, quindi se un mese va bene, ma di solito anche lo stiramento, mi auguro non lo strappo, del bicipite femorale ci vogliono almeno dai 2-3 mesi.
0: Questa è una doccia fredda sul...
1: E con Lang che fa le bizze, e con Neres che ancora non è al top, sinceramente le difficoltà ci sono, certo. In quella zona del campo puoi far giocare tranquillamente anche Vergara, c'hai Giovane fuori, cioè la situazione è abbastanza complicata anche qui, a livello di infermeria. Poi parliamo di altro.
0: Poi parliamo anche di campo, però un'altra domanda che ti faccio extracampo è proprio la questione Nolang. Che cosa è successo? Che poi insomma io Allegri lo conosco abbastanza bene, so che non ti fa sconti. Un certo Bonucci
1: viene sistematicamente monitorato da Allegri sia in campo che fuori. Secondo una ricostruzione, il giocatore avrebbe mandato con parolacce in inglese Vergara per dei passaggi non riusciti. A quel punto Conte lo avrebbe mandato fuori. Conte lo avrebbe proprio.
0: Conte lo mandava in Turchia un'altra volta, come ha fatto già.
1: E invece Allegri lo ha messo fuori. Però qualcun altro racconta che avrebbe reagito male al fatto che stava fuori formazione base, fuori formazione titolare. Sicuramente per lui. E per Luca, caro Vincenzo, Napoli si porta appresso due croci che purtroppo Manna non è riuscito a piazzare, ma non perché Manna non sia bravo, ma perché proprio questi due ragazzi non hanno mercato. Il primo, come ti dicevano, Alang, che vuole fare tutto quello che vuole e fuori e dentro al campo. Il secondo, che entra in questa partita importante pronti via da una gomitata a un avversario, l'arbitro gli ha detto ti ho visto io, quindi è inutile che dici di non aver fatto
0: l'arbitro che stava ritornando
1: questo gesto,
0: stava partendo in contropiede,
1: mentre il Napoli stava ripartendo in contropiede, quindi sono due croci per Allegri ha cercato in tutti i modi e sta cercando in tutti i modi di inserirli, di dargli un'ulteriore chance, di permettergli di mettersi in evidenza. Niente, non ce la fanno. Questo, oltre agli infortuni, sono altre due croci che purtroppo questo Napoli si sta portando appresso.
0: E andiamo a parlare di campo, perché qua ci sono due cose da analizzare. La prima, oggettivamente, un dato oggettivo, è stato un calendario inizialmente pronti via complicato per il Napoli, perché in tre partite hai già incontrato Como, Inter, una dietro l'altra, Como, Inter e Arsenal, quindi peggio
1: e
0: di così.
1: E tutte e tre.
0: Sì, questo è il lato negativo, cioè peggio di così non poteva essere fatto il calendario, è un po' una parola d'ordine oggi. Dopodiché però arriva il fatto che in queste tre partite ha ottenuto tre sconfitte. È vero quello che dice Allegri, è una sconfitta, sono sconfitte diverse tra di loro, in particolare l'ultima, quella con l'Arsenal rispetto a quella con l'Inter, che con l'Inter è andata addirittura in vantaggio, hai fatto dire qualcosa, poi sei un po' crollato perché ti sei ritirato nelle stanze troppo presto. Contro l'Arsenal invece è stata una resistenza che non ha portato frutti. È più il calendario ad aver sgambettato il Napoli o Allegri che ancora non è riuscito a superare
1: ancora,
0: il polso di vita?
1: Allegri ancora non ha il polso della situazione in mano. Però io lo difendo perché ha speso meno di Lecce e Parma il Napoli in questa fase di tra modo e cielo. Ieri Favasuli è entrato, ha fatto un'ottima prestazione secondo me, arrivando da un campionato di Serie B, ragazzo calabrese dal Catanzaro, quindi devo dire Badiashile invece a Milano il suo debutto non è stato proprio dei migliori, anche perché poi è costato caro al Napoli. Ma a prescindere da ciò, io credo che sapevamo che c'era bisogno di un po' di tempo per un gruppo abituato ad un altro tipo di lavoro, che era quello di Conte, ad un altro tipo di impostazione tattica. Il Napoli è cambiato varie volte in questi ultimi anni. Devo dirti la verità però, caro Vincenzo, che ieri il 4-2-3-1, a prescindere, perché poi va bene tutto, però non dobbiamo dimenticare che di fronte c'erano i campioni d'Inghilterra e i vicecampioni di Champions League,
0: che hanno portato il Paris Saint-Germain fino ai rigori, non è che...
1: Che dall'ottava giornata in poi, scusami, dagli ottavi di finale in poi di Champions, non hanno preso più gol, e hanno preso gol in finale su calcio di rigore per il pareggio, e poi hanno perso i calci di rigore. Quindi stiamo parlando di un'avversaria dove Arteta negli ultimi 4 anni ha fatto, con la scuola Guardiola, ha fatto un gran bel lavoro. Poi mettici che mentre tu ne hai spesi 4, 3 per Badiashile prestito con il diritto di riscatto e 1 per Favasuli con obbligo di riscatto a 7, mentre loro hanno speso 220 milioni di euro. Questo non vuol dire niente, perché tu l'anno scorso comunque hai fatto un grandissimo investimento, alla fine ha portato al secondo posto, sì, però molti elementi, e mi riferisco a Langa, a Lucca, piuttosto che a Beque, ma lo stesso Milinkovic-Savic, non è che ti hanno portato chissà che cosa. Appurato l'avversario, credo che poi bisogna capire il Napoli e Allegri cosa vogliono dal loro sistema tattico, perché aspettare l'Arsenal, sì, hanno vinto solo 1-0, però Saka si è mangiato 2 gol a porta vuota, Merino, cioè si sono state le azioni. Certo, tu alla fine poi, per la legge del calcio, se avessi avuto Lautaro Martinez in quel passaggio brillante di De Bruyne a tempo scaduto, lì pareggi la partita e tutti felici e contenti. Certo, il problema non, cioè le difficoltà non passano, però già il fatto che porti a casa un punto dopo 2 sconfitte consecutive contro l'Arsenal sarebbe stata una gran cosa. Però, come ti dicevo, va bene tutti i lati negativi di questo momento, però io ci andrei a vedere anche qualche lato positivo. Cioè, il lato positivo qual è? Che ieri sera il Napoli ha difeso da squadra, da Napoli, da
0: reparto. Questo lo sa fare molto bene Allegri, lo sa meglio di me.
1: Rafa Marin, devo dire la verità, mi è piaciuto moltissimo, lo stesso Rachmani, ma lo stesso Oliveira è andato bene, e devo dirti la verità, i due davanti alla difesa, con Gilmour a fare il vecchio mediano metodista che scarica e va a coprire, quindi va a sostenere i compagni che ricevono il pallone, non mi è dispiaciuto. E poi c'è, diciamo, la nota positivissima, che è quella di Kevin De Bruyne, perché io credo che un giocatore che arriva il 5 di agosto, che comunque ha 35 anni, giocare l'intera partita e avere tre incursioni veloci in quel modo, dove il primo tiro in porta del Napoli è stato il suo, devo dire la verità, allora bisogna alzare le mani. Quindi tutto questo, tra negatività e positività, io mi auguro che già domenica col Bologna il Napoli possa ritrovare un po' se stesso e capire qual è la sua identità calcistica prima di tutto.
0: Oltre a se stesso deve ritrovare la vittoria col Bologna, intanto con la Fiorentina prima della maxi sosta. se non dovessero perché arrivare poi, 6 punti su 6 poi, non è facile.
1: No, perché poi Vincenzo si dimentica che in questa squadra sta mancando McTominay, che comunque è stato negli ultimi due anni, non a caso è stato anche premiato al Gran Galà, no, di Milano, certo, della Panini, come miglior centrocampista. L'anno prima stessa cosa, nell'anno dello scudetto addirittura come miglior calciatore di quel campionato. E poi si è fatto male anche Anguissà, praticamente a centrocampo ne avevi quattro, ma Vergara, se proprio la vogliamo dire, non è che può fare il mediano alla Anguissà. E anche questo, c'è una falla nel mercato, perché se tu dai via Elmas e non lo sostituisci, sei un uomo in meno. E sicuramente questa voglia matta di Allegri di evidenziare il fatto che a lui questa rosa sta bene, piace, è forte, io ho delle serie preoccupazioni. Ad oggi devo dirti la verità, lo sai, sono sempre molto lineare e attento, questa squadra è fuori dai primi quattro posti.
0: Allora, poco fa, sì, in questo, ma più che altro perché tre posti secondo me mi sembrano già quasi prenotati, perché Inter, Roma e Como viaggiano, sono già collaudate, sì, forti. Sì.
1: Ma poi... sai cosa, Vincenzo, e poi passiamo alla... Cioè, hanno chi fa gol. Napoli, sì, a parte Højlund, cioè non fa gol, purtroppo non fa gol.
0: Stesso problema per la Juventus, che segna praticamente con i difensori e i centrocampisti, bravi, e non con gli attaccanti. Esatto. E quindi questo, esatto, sicuramente è un problema che si porteranno un pochettino avanti. Senti, poco fa un amico diceva, secondo me, e lo dico con affetto verso l'amico, sbugiardando se stesso, si ragiona con pregiudizi, Conte non è vero che distrugge le squadre, Conte è bravissimo, Allegri invece lo sappiamo che è un sopravvalutato. E secondo me il pregiudizio è chi pensa che Allegri sia un sopravvalutato e che Conte non distrugga, perché
1: no, ma Conte ha logorato se stesso e ha logorato il Napoli, lo ha logorato, ma stiamo facendo un'analisi, non è una critica,
0: certo,
1: è un'analisi del dato di fatto. Cioè, si è logorato lui, perché lo sappiamo e tu lo sai benissimo che lui dà tutto sotto tutti i punti di vista, e quindi si logora, ha logorato le casse del Napoli, perché lui, a differenza di Allegri, ha preteso anche tanto, e poi logora i calciatori, molti calciatori ormai erano esausti, e non ti dico che hanno brindato quando hanno saputo che Conte andava via, ma poco ci manca, quindi è un dato di fatto, non di all'amico che non che magari riscriverà, che non stiamo criticando. Stessa cosa dicasi per Allegri, io credo che Allegri sia un allenatore bravo, un allenatore che sa fare gruppo, un allenatore che è riuscito a ritrovare De Bruyne, perché lo ha messo nelle condizioni di mettersi in evidenza. È naturale che poi la differenza la fa la rosa, la fa l'organico.
0: Chi va in campo, Salvatore?
1: E questa è una squadra che purtroppo, ai noi, ad oggi, è fuori da quei quattro posti. Poi magari Allegri, sai, parlando l'altra sera con Bucciantini, Allegri è uno che ti trova poi l'intuizione giusta, no? E tu che hai seguito la Juve, certo, con lui qualche intuito l'ha messo subito in campo e ha fatto la differenza e ha vinto. Magari lo trova, no? Con questo 4-2-3-1, magari trovando un Kevin De Bruyne molto molto ispirato, trovando Højlund, sperando che Luca si possa sbloccare, perché, amici cari, la Juve, così come il Napoli, non ha delle grosse alternative. La Roma ce l'ha, la Roma ha Castro, non parliamo dell'Inter, ma lo stesso Como, ragazzi, ma il Como, Dolbic e un certo Ken, il Napoli non
0: comunque
1: ce l'ha.
0: Comunque c'ha tanti giocatori che trovano la via del gol, Nico Paz, Baturina,
1: esatto,
0: quindi insomma...
1: Baturina e tutti già, Diao, cioè è una situazione abbastanza complicata, quindi io direi anche alla gente, no? Perché purtroppo ieri, nonostante questa partita persa a testa alta, c'è una depressione in città, caro, che rende ancora più umile il clima, perché la gente giustamente... pensate, caro Vincenzo, se ieri sera ho detto in televisione il Napoli avesse perso 5-1 come ha perso il Feyenoord contro il Barcellona, o avesse preso 6 gol dal Paris Saint-Germain. Qui sarebbe successa la rivoluzione. E poi c'è un altro dato che ti devo raccontare.
0: Vai.
1: Perché sai, c'è questa, purtroppo, questa frizione tra la proprietà, mi riferisco a De Laurentiis, e i tifosi.
0: L'ho sentito.
1: Non è, secondo me, De Laurentiis, ma anche i tifosi hanno scelto il momento meno adatto per farsi guerra.
0: Tra l'altro, ti posso chiedere una cosa, Salvatore? Io
1: conosco bene la situazione. Dimmi tu.
0: Lasciamo stare simpatie o antipatie sulle persone, eccetera. Però questo presidente ti ha portato 2 scudetti, ti ha portato stabilmente tra le prime 4, stabilmente in Europa, in CE. Che cosa si pretende di più? Lo stadio? Sì, magari, però...
1: No, ma non è questo, no, c'è un precedente. Ci sono vari precedenti. Raccontano le cronache che il presidente non avrebbe gradito la festa dei tifosi del 31 luglio.
0: La piazza
1: perché lui... Ma no, a Rotonda di Asti.
0: Ah, ok.
1: Cioè, invece ci sono state 2 feste, il 31, quella degli ultra, dei gruppi storici, e il 1 agosto, quello del, diciamo, del centenario ufficiale.
0: Sì.
1: Raccontano le cronache che il presidente non avrebbe gradito che il 31 luglio i tifosi facessero questa grande, devo dirti la verità, c'era anche io, questa grande manifestazione a Rotonda Diaz con una sfilata abbastanza copiosa per la Riviera di Chiaia fino ad arrivare da dietro alla Rotonda Diaz con un finale dove c'erano le vecchie glorie. Perché questo? Perché secondo sempre le cronache il presidente De Laurentiis la festa del 1 agosto non l'avrebbe voluta fare. Quando ha saputo dal comune che c'era questa possibilità di festa, il presidente De Laurentiis la festa del 1 agosto non l'avrebbe voluta fare. Quando ha saputo dal comune che c'era questa possibilità.

0: Come mai?
1: Poi, te l'ho detto perché...
0: ha capito.
1: Si è legato al dito, purtroppo, quest'anno. Quindi, quest'anno. Diciamo. Ieri, le curve avevano preparato delle coreografie. Questo è ufficiale, non esiste condizionale, perché stando fuori allo stadio, la tribuna stampa, c'è la curva B, no?
0: Sì.
1: E parlando con qualche rappresentante dei gruppi storici, si lamentavano perché il presidente aveva loro negato la possibilità di fare le coreografie e loro le avevano già preparate autotassandosi, e quindi era vietato anche mettere gli striscioni come da regolamento UEFA sopra le balaustre dove c'è scritta UEFA Champions League. Negando questa cosa, loro sono entrati, hanno fatto silenzio per 5 minuti e due curve, poi hanno cominciato a sostenere la squadra, a tifare, e hanno messo gli striscioni sopra la scritta UEFA Champions League, e quindi Napoli dovrà pagare la multa. Ma non è questo, sono state, perché se prima De Laurentiis ascolta questa voce, Napoli e dei tifosi, ieri purtroppo ci sono state degli epiteti e delle offese, e quindi questo ha caratterizzato e ha evidenziato ancora di più questa rottura. Però ripeto, secondo me sia dall'una che dall'altra parte ci vuole un poco di serenità e tranquillità in una stagione che alla fine, se si perde, perdono tutti, non perde solo De Laurentiis, Allegri e i giocatori, ma perde una piazza che ha bisogno di eventi come quello di ieri sera. Non dico vincere lo scudetto tutti gli anni, ma almeno partecipare in Champions League. Ma con questi chiari di luna la vedo difficile.
0: Tra l'altro, nell'anno del centenario, e questo è il grande peccato, sì, perché dovrebbe essere l'anno in cui metti d'accordo tutti e cerchi di, comunque vada, non è che devi vincere per forza sempre lo scudetto, come dicevi tu, vincere la Champions è impossibile.
1: Io continuerò a proporre, visto che De Laurentiis ormai ha un'età non troppo vecchia, neanche troppo giovane, e ha dei punti fermi, io direi che questa situazione la dovrebbe gestire una come Valentina De Laurentiis,
0: che è in gamba,
1: ha un potere veramente importante dal punto di vista personale, perché io l'ho vista a Di Maro Folgari, ma anche a Castel di Sangro, intrattenersi con le persone che non avevano prenotato il museo, lei le ha fatte entrare. Secondo me questa bega, questa
0: può essere risolta da lei.
1: La deve risolvere Valentina, bravo, con la diplomazia.
0: Sì, perché altrimenti sarebbe un grande peccato. Io ricordo che ci fu anche una contestazione per altri motivi, evidentemente, tempo fa. C'era addirittura, si scontrarono addirittura in curva B durante una partita col Milan, se non ricordo male. Poi però si arrivò a miti consigli, si fece pace, la famosa foto di De Laurentiis, esatto, con i tifosi, e da lì si andò avanti tutti quanti insieme. Quindi tu invochi una diplomazia che in questo caso può passare attraverso la figlia, evidentemente.
1: Esatto.
0: Bene così, anche perché bisogna fare bene. Poi allora tu sai quanto io voglio bene a Max Allegri. È sfortunato, cioè finisce sempre, sì, in situazioni. Allora,
1: no,
0: il triennio successivo alla Juve
1: ha fatto il parafulmine,
0: qua sta facendo il parafulmine.
1: Ma ne parlavamo l'altra sera, di solito, sempre per Buccia, di solito prima i campionati cominciavano verso il 14 settembre, in Napoli in questa stagione prima del 10 settembre, cioè prima di oggi, ha affrontato come Inter e Arsenal.
0: Infatti, è veramente una partenza in salita. Perciò con tutte
1: per
0: le beghe.
1: Che cosa è, per confermare la tua tesi, no? Che porca miseria, Allegri proprio, ragazzi.
0: È destinato a far parafulmine, comunque a sistemare le cose. Però ti do una buona notizia da te, tifoso del Napoli. È uno che ama guidare la barca in mezzo alla tempesta e poi portarla al raggiungimento. E ci riesce.
1: Ma io perciò lo sostengo, lo sto difendendo. La gente che mi ferma per strada, per radio, in TV, sui giornali, perché poi gettare l'acqua sporca e pure il bambino, come si suol dire. Non sarebbe il caso. Quindi
0: Salva,
1: meglio
0: parliamo
1: che...
0: di un allenatore, diglielo poi quando senti tifosi, eccetera, che visse una stagione nella quale la Juventus tolsero prima 15 punti, poi 10, poi glieli restituirono, poi gliene tolsero 10 quando ormai la Juventus aveva raggiunto comunque la Champions League, e lui ti portò comunque nelle coppe, ma poi gli tolsero la possibilità di fare le coppe, vinse comunque poi una coppa.

0: puoi dare. Cioè, stiamo parlando di un allenatore che veramente le bufere le ha affrontate.
1: Sì, ma vedi, pure il fatto di cacciare i Lang, no? Senza pensare questo mi può servire, perché comunque è un uomo di coppe, no? È uno che ha fatto bene in campo. Non gliene è fregato niente, perché comunque ha dato un segnale.
0: Ma certo.
1: Perché poi non possono pensare di sbracare, contendimi il termine. Perché c'è Allegri e non c'è più Conte.
0: Santa, anche, Salvatore, io anche qua ti ricordo Bonucci seduto sullo sgabello a vedersi la partita col Porto. Quindi lui è uno che poi il rispetto lo pretende, lo chiede e te lo riattiva. Nel salutarti c'è il nostro amico di qui sopra che dice con un occhiolino: ok, Conte logora, però ti fa vincere. Ho capito, anche Allegri ha vinto abbastanza.
1: Il problema è che poi dopo che hai vinto non ha più un euro.
0: Esatto. E vedi le problematiche che poi affrontano tutti quanti gli altri. Tanto che dalla Juve si scappò dicendo che non c'erano più soldi.
1: Bravo, e poi è arrivato Allegri, ha vinto
0: 5 scudetti di fila. Esattamente. E fece anche meglio in Champions League, perché Conte poi va detto: vuoi vincere? Ok, in Champions League ti ha fatto arrivare 31esimo l'anno scorso, se ne ricordavo.
1: No, ma ragazzi, però posso dire, ieri e chiudo, ieri la partita, comunque l'allenatore con il materiale che aveva a disposizione e con la convinzione dell'ambiente che ci sarebbe stata una goleata col pallottoliere, la partita l'aveva preparata,
0: certo.
1: Nel primo tempo, poi il caldo, il fisico che non regge e tutto il resto, e poi trovi Odegaard che secondo me è uno dei giocatori che non ha sbagliato un passaggio e uno stop ieri visto dal campo, poi ti trova quella buca, quella palla in buca d'angolo, e che cosa fai? Mi diceva ieri Gennaro Iezzo, ha detto: ma perché Milinkovic la tocca, perché è un portiere di 2 metri, ma uno di 1,91 m, 1,92 m, 1,93 m neanche la vede arrivare,
0: non la vedeva parte. Neanche arrivare, detto che poi se all'80esimo io metto una palla in mezzo e Luca arriva in ritardo anche lì, insomma. Infatti pare che tu eri allo stadio e i colleghi di Prime raccontavano al Cialto, se non ricordo male, raccontava che Allegri in quella circostanza si gira vicino al Cialto, dice:
1: sì, l'ho visto,
0: ti rendi conto? È questo. Questo è come si dice a Napoli. Ciao Salvo.
1: Ma quello era abituato ad Holland.
0: Vabbè, capisci bene, no? Quindi, insomma, vabbè,
1: con i capelli lunghi o capelli corti.
0: Sì, poi là si è girata, ha detto: mi sono dimenticato che ci abbiamo Luca. Va bene, senza offendere troppo Luca, per carità, si rifarà,
1: speriamo.
0: Per il Napoli. Ciao Salvo, Salvatore Gaiazzo, un grande abbraccio, noi ci fermiamo, rientriamo tra poco, Gabriele Chiocchio, la Roma, vai.

0: Allora, stiamo per perfezionare il collegamento con Gabriele Chiocchio, anzi ce l'abbiamo, e allora andiamo subito lì, in Turchia, da Gabriele Chiocchio. Ciao Gabri, dove ti trovi adesso? Buongiorno.
1: Scusate,
0: ecco,
1: un attimo.
0: Adesso ti sento. Ah, ok, beh, avevo letto adesso il tuo messaggio, quindi ti do il tempo di sistemarti, perché so che dove ti trovi in questo momento la musica è molto forte, non sei a un rave, evidentemente, però... Adesso cerchiamo di fare in modo da poterci sentire. Allora, dove ti trovi, Gabri? Ah, è caduto, perfetto, lo recuperiamo. E ricordiamo appunto quelli che sono gli appuntamenti della giornata per quanto riguarda l'Europa, la Champions League. L'Europa League invece partirà a partire dalla settimana prossima, mentre giornata di Champions League con la Roma che affronterà appunto il Fenerbahce. Intanto abbiamo recuperato, penso, Gabriele, la Roma che affronterà il Fenerbahce alle 18.45. Sento comunque la musica di sottofondo. Vai Gabri, dove ti trovi?
2: Eccoci, buongiorno, scusate il disagio, mi trovo al Pellic Stadium, dove tra poco la Roma Primavera esorgirà per la Youth League, quella che è l'appendice della Champions League per i giovani. Sono qui a seguire la partita, sto cercando di non portarvi questo caos in trasmissione. Spero di non esserci riuscito, perché meglio di così non potrò fare.
0: Ci sei riuscito benissimo. Allora Gabri, saremo rapidissimi, così ti liberiamo. Oggi, insomma, dopo due tentativi falliti dall'italiano in Champions League, tocca alla Roma, che arriva in uno stato di grande forma contro il Fenerbahce, avversaria sicuramente non imbattibile, rispetto al Real Madrid e Arsenal la più abbordabile, però comunque bisogna prestare attenzione. Quali sono le difficoltà che Gasperini cercherà di arginare del Fenerbahce e le scelte invece che farà in campo per la Roma?
2: Per quanto riguarda le difficoltà, il Fenerbahce è una squadra che è piena di calciatori che conoscono la competizione, qualcuno anche magari un po' di ritorno, come Kanté per esempio. E altre difficoltà possono essere di livello ambientale, ma la Roma in trasferta in Europa con Gasperini ha sempre fatto piuttosto bene, quindi da questo punto di vista credo sia una garanzia. Il tecnico soprattutto ha tentato di normalizzare questo appuntamento, ha detto sì, torniamo in Champions League, ma la Roma sono tanti anni che fa l'Europa, che fa bene in Europa, quindi deve mettere in campo quello che sa fare. Ha detto noi dobbiamo essere noi in Champions League, è la stessa Roma che ha fatto molto bene nelle prime tre partite di campionato. Sente, è possibile che la Roma vada col migliore 11 e che magari voterà lunedì, quindi Zilean tra i pali, Mancini, Indica, Hermoso, linea difensiva, Molina esordio dal primo minuto, noi crediamo sugli esterni con Wesley, la coppia centrale, Cristante e Koné abbastanza inamovibile, davanti Dybala, lo consideriamo ormai pronto all'uso costantemente, col Malen, il dubbio principale è sempre quello, Mora o Sole, con uno che inizia l'altro che sicuramente subentrerà.
0: Poi c'è Murici che un po' vivrà l'aria da derby con la Roma questa sera, Lukaku eccetera eccetera. Ti voglio chiedere in chiusura, qual è il segreto che sta portando avanti Gasperini per avere continuità di rendimento da Dybala, che sembrava dovessi fermare, invece gioca bene, sta bene, quindi come lo sta rivalutando, ecco, fisicamente?
2: Il segreto è un po' il lavoro che è stato fatto quest'estate e anche il lavoro sulla testa, secondo me, del calciatore, che a volte si ferma, poi gli esami strumentali e non evidenziano nulla. Quindi è anche un po' un discorso di fargli capire che se magari sente un dolore non è per forza perché si è fatto male e si deve fermare. Credo che Gasperini da questo punto di vista sia molto molto convincente, anche perché l'abbiamo visto, Dybala sta in campo e Gasperini non ha intenzione di toglierlo neanche a risultati acquisiti. Se ricordate, magari si pensava sì, sul 3-0 da Roma leviamolo, così lo gestiamo, l'abbiamo preso più avanti, adesso Dybala resta in campo proprio per potenziarsi, per rimanere tra virgolette la bestia che Gasperini, come Gasperini l'ha definito in conferenza stampa. Credo che il segreto sia questo. Poi bisogna stare sempre attenti, sappiamo lo storico, sappiamo le sue condizioni fisiche che non sempre sono ottimali, e lì se dovesse succedere qualcosa non saremmo sorpresi, ma al momento sta andando tutto bene.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, buon lavoro Gabri, ciao.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Allora, noi adesso diamo il tempo all'ottimo Andrea Maiocca di mettersi in contatto con Alain Valnegri, ma dicevamo, per stasera area di derby per Murici, stasera è veramente un vero e proprio derby per lui, ex Lazio che affronterà appunto la Roma, il kosovaro del Fenerbahce, che insomma ha pescato anche in Italia, se vogliamo, perché al di là di lui, che è candidato a essere il centravanti titolare dei turchi, al posto di Lukaku, però ci sarà anche Lukaku probabilmente tra i convocati, una sfida di Champions League che ha il sapore appunto del derby per lui. Ricordiamolo, quando arrivò in bianco celeste nell'estate del 2020 proprio dal Fenerbahce, al termine di una trattativa da circa 20 milioni di euro, doveva essere l'alternativa di peso a Ciro Immobile, ma non decollò mai. Appena 2 gol in 49 presenze complessive tra tutte le competizioni, nel mezzo anche 3 derby con la Roma legati da una particolarità, perché ai giallorossi non ha mai segnato. Questo è l'approfondimento a quello di Ivan Cardia su tutto il mercato web. Ai giallorossi non ha mai segnato, e nell'unica rete delle 3 gare in cui è stato titolare nel ritorno del campionato, la Roma vinse 2-0. La Lazio viceversa vinse 3-0 e 3-2, le due stracittadine in cui Muriqi entrò nel finale. Difficile fotografare meglio la sua avventura laziale, lontano dall'Italia, in compenso il kosovaro è rinato. A Maiorca il pirata si è completamente ritrovato, diventando uno degli attaccanti più prolifici della Liga e una bandiera del club spagnolo. 58 gol in 155 partite prima dell'addio, con 23 reti nell'ultima stagione, il record di miglior marcatore della club in Liga. Andiamo da Alain Valneghi. Alain, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao ciao Enzo, buongiorno.
0: Alain, ci siamo divisi tra quello che scrivono i nostri ascoltatori e quello che in parte penso io, in larga parte pensa i colleghi da Napoli sulla prestazione di ieri del Napoli. Per i tifosi bisognava usare qualcosa in più, per i colleghi comunque contro un Arsenal così al netto di tanti infortuni e un Napoli finito nelle mani di Allegri da poco con già 2 sconfitte sul groppone, bisognava intanto cercare di limitare al massimo i danni. Ha fatto bene, ha fatto male, che partita è stata?
1: La fase difensiva l'ha fatta bene, non ha concesso tanto. È la partita che doveva fare per limitare l'Arsenal. L'Arsenal fa fatica con attacco in posizionale, lo spiegavamo ieri.
0: Sì, sì.
1: Ma alla fine ieri il Napoli ha fatto una bella partita difensivamente, secondo me. Poi sì, devi rischiare di più. Ma ci sono anche delle situazioni di gioco dove Alisson specialmente decide male, ha avuto i suoi contropiedi in Napoli. Poi lì devi essere abile, comunque avere i 2-3 contropiedi dove puoi andare in porta se sbagli la scelta, sbagli il passaggio, sbagli il controllo. Ormai in quel tipo di partite devi essere cinico. Il cinismo difensivo l'abbiamo visto, il cinismo offensivo bisogna rivedere qualcosa.
0: Perché lì bisogna essere un po' più cattivi, devo dire che però ha fatto un'ottima prestazione De Bruyne, che poi è arrivato sfiancato e nel minuti finale all'88esimo anche con poche energie riesce a mettere quel pallone in mezzo. Dopodiché se quando sostituisci Højlund metti Luke e Luke è prevalentemente in ritardo, peraltro appena entra si prende l'ammunizione per quella sbracciata, il problema è sempre chi va in campo, no Alain?
1: Beh, il problema è chi è andato a spendere quei soldi per lui. Alla fine è sopravvalutatissimo, degli acquisti più inspiegabile per prezzo, perché comunque lui arrivava per fare il vice Lukaku o il vice Højlund. Non vai a spendere tutti questi soldi? Tanti dubbi e poi anche quando l'hanno mandato in prestito non è che abbia fatto bene al Nottingham Forest. Dunque sì, ormai in questi casi preferisco vedere un giocatore non così forte fisicamente ma vivo. Io voglio vedere Vergara deve giocare, ragazzi. Vergara, come si fa a lasciare Vergara in panchina? Cioè, rispetto a Alisson, tutto rispetto per Alisson, ma Vergara è 3 spanne superiore ad Alisson tecnicamente. Sì, ma sulla visione di gioco, cioè, poi lui comunque influisce, ma Vergara può anche avere influenza al centrocampo. Alisson è un'ala, però Alisson, se sbaglia la scelta, se sbaglia il controllo, se sbaglia il passaggio, diventa un giocatore normalissimo, per gara speciale. Ma poi sono opinioni,
0: No, lo so, mi stupisce molto questa
1: lettura. Uno contro uno, sa triangolare, può anche far numero al centrocampo, è uno che comunque si sacrifica. Io Vergara lo voglio vedere in campo.
0: E quindi tu, insomma, questa mi ha spiazzato un po' questa tua considerazione, perché ricordavo che comunque Alisson ti piacesse. Tra l'altro Alisson che
1: sì,
0: si
1: mi
0: ferma.
1: Piace. Sì, mi piace Alisson, ma lui ha tante ali, ha troppe ali. Perché ha pure Neres. Il Neres della Supercoppa l'anno scorso è un giocatore determinante, decisivo. E al giorno d'oggi è più decisivo, potrebbe essere più decisivo di Politano, ma come sta? Il Napoli, quante ali, quanti trequartisti ali c'ha in rosa al Napoli?
0: Tra l'altro aveva 6, anche 7. Lang, che però per motivi disciplinari sì. Ci siamo fatti raccontare il motivo, esatto. Che non era convocato.
1: Esatto. De Bruyne è un trequartista. Dunque, hai Vergara, hai Alisson, hai Lang, hai Neres, hai Politano per due posti.
0: Mentre lì poi davanti hai Højlund e basta. Mentre davanti c'hai Højlund e basta, di fatto. Perché Luca,
1: c'hai Højlund e... come se non esistesse. E Luca, però Luca, vabbè... ormai abbiamo capito cosa può non dare questa squadra.
0: Quindi insomma questo rappresenta un vero problema. Come hai visto l'Arsenal, Alen?
1: Il solito Arsenal. L'Arsenal è una squadra che... cioè è la squadra vincente, una delle squadre più vincenti e più noiose dall'inizio del secolo. Però quando sai vincere 1-0, lo spiegavamo ieri. Al giorno d'oggi in Europa la squadra più capace di gestire un 1-0 per me è l'Arsenal. Perché il PSG va a cercare il 2-0, il Barcellona va a cercare il 2-0, il Real Madrid non ha ancora la struttura difensiva per poter fare dei shootout. Il Bayern Monaco bisognerà capire un po' che versione vedremo quest'anno. Normalmente nella prima fase della Champions è una delle squadre dominanti, ma non gli basta 1-0 nemmeno al Bayern. All'Arsenal sì, l'Arsenal sa gestire, nasconde il pallone, concede poco, la squadra fisica, cattiva, è una squadra molto ben costruita. Ricordati che quando Arteta è arrivato a Londra, al nord di Londra, 4 anni fa, l'Arsenal era in crisi di identità, soffriva il post Wenger, non aveva un'idea di a che cosa si volesse giocare. Cioè quando arrivò Arteta, io ricordo un 4-5-0 contro il City e tutti dicevamo ma neanche Arteta può risollevare l'Arsenal. E da lì in poi lui ha cambiato proprio la filosofia dell'Arsenal, è tornato al boring Arsenal degli anni 80 e con una mentalità ha tanta cattiveria l'Arsenal. Lì su quello normalmente in Europa quando sai vincere 1-0 così vai almeno in quarti o in semifinale.
0: È così, e poi di fatto abbiamo visto il cammino dell'anno scorso. Fenerbahce Roma, Como Lipsia, che partite saranno? C'è la possibilità di vedere una o entrambe le italiane trionfare questa sera?
1: Speriamo perché il coefficiente comunque piange. Sì, adesso il Fenerbahce ha fatto una squadra comunque di altissimo livello, ha varie assenze, stasera non ci sarà Guendouzi, che per lui era chiaramente un derby,
0: come per Murici, no?
1: Ritrovarsi con Dybala, ma forse per le energie mentali del Fenerbahce è qualcosa di positivo visto cosa è successo a Lione. Là davanti comunque ha tanta scelta Kertal. Sta facendo fatica un po' in Superliga turca, però in Champions ha eliminato Lione e poi andare comunque a Istanbul è sempre delicato. È una bella prova per la Roma, per vedere comunque a livello continentale se conferma il buono che ha fatto vedere in Serie A dall'inizio stagione.
0: Oggi pomeriggio si scenderà in campo, invece per questa sera il Como ospita nella sua prima apparizione in Champions League il Lipsia. E qui insomma l'esordio può giocare più un'emozione negativa o un'emozione positiva?
1: Ormai penso che il Como è un treno, il Como va, il Como non guarda la storia, non pensi se ha esperienza, il Como gioca. Come ha voglia di giocare, ha voglia di essere protagonista, ha voglia di vincere, ha voglia di andare sempre ad attaccare la porta rivale. Mi aspetto una partita con gol, perché comunque il Lipsia è una squadra che ha voglia di giocare con questo gegenpressing, concederà tanti spazi al Como. Vedremo, secondo me, una partita spettacolare. Non sarà una partita bloccata, tattica. Lipsia ha venduto Diomandé, alla fine sono rimasti Nusa e Bakayoko, è andato a prendere Marc Guiu, è tornato Nkunku, ha comunque tanti argomenti offensivi, anche il Leipzig. Adesso vedremo se De Michelis riesce a confermare la Champions, che sarebbe già un successo, Ho un po' di dubbi, visto la sconfitta a Bremen contro il Werder nell'ultima giornata di Bundesliga. Questo potrebbe approfittare il Com, che comunque è molto più squadra al giorno d'oggi rispetto all'Ipsia, che si sta cercando ancora con l'arrivo di Zanicchiadis in panchina.
0: Dobbiamo vedere, insomma, effettivamente. Sono molto curioso da questo esordio del Como, però sono d'accordo con te. Quando sei proprio sul pezzo, sei un treno, sei pronto, magari puoi anche viaggiare sulle ali dell'entusiasmo. Alen, grazie, ci ritroviamo domani.
1: Ciao Enzo, buon pomeriggio. Alen
0: Valnegri, lo salutiamo come sempre. Sta per partire a Maracanã, tanti temi come al solito. Vi ringrazio e saluto Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
0: Saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani. Buona Champions.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ovviamente ci occuperemo della Champions con il Napoli ieri sconfitto dall'Arsenal, ma naturalmente uno sguardo approfondito anche sul campionato, sulle partite che sono in programma per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Max Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio tra le altre. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Parliamo subito del Napoli, ha fatto il massimo ieri?
1: Sì, diciamo che venendo da una sconfitta contro l'Inter e quindi non arrivando al massimo della condizione psicologica, se vogliamo, e nemmeno fisica, come ha detto anche lo stesso Allegri, sì, ieri il Napoli ha dato il massimo, per 75 minuti è riuscito a tenere diciamo così distanti diciamo le offensive dell'Arsenal, poi dopo è ovvio che è arrivato questo gol, però ecco, diciamo che bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Perdere solo 1-0 con l'Arsenal, comunque c'è qualcosa di positivo che bisogna per forza di cose prendere e portarsi dietro per la prossima gara di campionato con il Bologna, che sarà veramente molto molto importante, perché è una partita da vincere a tutti i costi.
0: Ecco, l'Arsenal è di un altro livello e soprattutto ha una profondità di rosa diversa anche a livello qualitativo, ovviamente.
1: Sì, assolutamente sì. I valori ovviamente in campo erano diversi, ma semplicemente per il fatto che il Napoli quest'anno ha avuto un cambio di allenatore, un cambio di modulo, quindi per amalgamare il tutto ci vuole tempo. Ripeto, anche lo stesso Allegri, sono settimane che sta predicando equilibrio, perché ovviamente c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo per dare la possibilità ai giocatori di assimilare quelli che sono i suoi concetti, che sono sicuramente diversi da quelli di Antonio Conte, le modalità ovviamente di approccio anche agli allenamenti e alle partite, e soprattutto anche il discorso fisico. Ci sono giocatori che, vuoi per infortunio, vuoi per le nazionali, non hanno fatto appieno la preparazione e quindi sono ancora indietro di condizione. Quindi, come dice lui, c'è bisogno di tempo. Quindi, secondo me, tra un mesetto e mezzo si inizierà a vedere il Napoli vero, e forse ecco tra un mese e mezzo, se si incontrava più in là questo Arsenal, non dico che il Napoli può vincere, però sicuramente si poteva, diciamo così, assistere a una gara migliore da parte dei partenopei.
0: Ecco, il Napoli non esce ridimensionato, però comunque è andato incontro alla terza sconfitta consecutiva. Tutto questo può lasciare degli strascichi, secondo te?
1: Credo di no. Sicuramente bisogna prendere il dato che è quello delle tre sconfitte e valutare e maturare come sono arrivate. Ad oggi non è così sconcertante come dato, potrebbe diventarlo se il Napoli non dovesse vincere con il Bologna. Secondo me la partita contro appunto il Bologna, non dico che è un crocevia, però sai, inizi a pareggiare o perdere con loro, la situazione anche in campionato poi diventa, non dico difficile da recuperare, ma se le altre lassù iniziano a correre come stanno facendo, e mi riferisco soprattutto a Roma, Inter e Lazio, voglio dire, dopo rincorrere non è semplice. In più, mettiamoci dentro anche, diciamo così, la sfortuna che non abbandona il Napoli, perché comunque continuano a esserci infortuni. E quindi ecco, come dicevo prima, la partita del Bologna, secondo me, dirà tanto, perché se dovesse mai arrivare la quarta sconfitta, lì a livello anche mentale e anche ambientale potrebbe crearsi un qualcosa poi difficile da gestire.
0: Senti, invece parlando un po' dei singoli, De Bruyne, sta tornando il vero De Bruyne. Ieri, insomma, si è visto un giocatore all'altezza della sua fama?
1: Dire, non è che lo scopriamo noi, De Bruyne ha fatto tanto, è un grandissimo calciatore, ha delle qualità immense, e secondo me con la gestione Allegri può solo che migliorare. Secondo me anche lui ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare proprio nella migliore condizione fisica. Però sono quei giocatori che, anche se sono a mezzo servizio, diciamo così, fanno delle giocate incredibili, e sicuramente in campo il peso della loro presenza si nota.
0: Senti, i cambi non hanno inciso, però tutto sommato è piaciuto, è stato apprezzato Favasuli, questo ragazzo che arriva dal Catanzaro e che sembra avere anche tanta fame.
1: È quella che serve nel calcio, non solo. Senza fame non si va da nessuna parte. È un giocatore che è arrivato con tanto entusiasmo, un giocatore che l'anno scorso ha fatto, come dicevi tu, molto bene a Catanzaro. E io credo che si ritaglierà col tempo il suo spazio, a qualità importanti. È ovvio che entra in un gruppo, soprattutto quello difensivo, abbastanza consolidato, però dalla sua il fatto che c'è un allenatore che comunque non vede solo i classici 11-12 giocatori, ma dà un po' spazio a tutti, e questo alla lunga sicuramente gli può giovare, come dicevo prima, per fargli ritagliare il suo spazio e permettergli di dare il giusto contributo alla causa del Napoli.
0: Allegri, tra le altre cose, ha detto di essere rimasto soddisfatto per come il Napoli ha difeso ieri. Se avesse difeso così anche con Como Inter, la situazione sarebbe stata diversa. Sei d'accordo?
1: Eh sì, ma è un discorso di attenzione, purtroppo. Io mi sono fatta la mia idea, nel senso che noi siamo passati, o meglio, loro sono passati da un allenatore come Antonio Conte che non ti faceva mollare mai, ma proprio mai, nemmeno quando eri a cena con la famiglia potevi mollare, anche lì dovevi essere con la spina attaccata. La gestione Allegri ovviamente è completamente diversa, quindi secondo me sono passati dal tutto al quasi niente, quindi adesso bisogna trovare quell'equilibrio tra le due gestioni per arrivare poi a quella mentalità giusta per affrontare le partite nella stessa maniera. È ovvio che l'attenzione, la concentrazione e la fame in partite come quella di ieri sera non le devi neanche richiedere. A differenza ovviamente di magari delle prime partite di campionato. Quindi ecco, se il Napoli riesce ad acquisire quanto prima l'equilibrio e la mentalità giusta, e allora lì inizieremo a vedere il Napoli che ci ha deliziato in questi ultimi anni.
0: Ecco, prima però parlavi dell'importanza della partita con il Bologna per il Napoli, però ti chiedo anche che ruolo secondo te potrà recitare in questo campionato il Napoli? Potrà davvero essere l'anti-Inter oppure lo sarà di più la Roma, l'anti-Inter?
1: Io credo che il il Napoli sicuramente lotterà per le prime posizioni. Adesso essere l'anti-Inter ora come ora la vedo abbastanza difficile. Poi è ovvio che io dico sempre che un po' di conti si iniziano a fare al giro di boa, quindi dalle prime battute del girone di ritorno. È anche vero che quest'anno comunque hai una riconferma del Como che con le proprie convinzioni può fare sicuramente meglio dello scorso anno. C'è la Roma di Gasperini che dopo un anno, diciamo così, di transizione, secondo me ha preso consapevolezza di quello che deve fare, di quello che vuole l'allenatore e infatti sta lì. C'è una Lazio che magari anche in maniera un po' inaspettata, se vogliamo, è lì su, quindi è un campionato ora come ora un po' strano. L'antagonista, come dicevi tu, dell'Inter, secondo me quest'anno può essere la Roma. Il Napoli ci può arrivare, ma non mi sento di dire ora come ora che può essere l'antagonista dell'Inter.
0: Ecco, e il Napoli comunque, al di là di tutte le considerazioni che hai fatto fino a questo momento, rischia anche di pagare un po' un mercato misero?
1: Ma no, non credo, sinceramente, non credo perché non è stato un mercato entusiasmante, questo è sotto gli occhi di tutti, però la rosa rimane competitiva, qualcuno è arrivato, abbiamo parlato poco fa di Fasoli, quindi vediamo con il passare del tempo anche se questo Badashil riesce a dare anche lui un contributo e poi dopo restano gli altri secondo me comunque sono giocatori importanti e il Napoli resta comunque una delle rose più importanti e competitive del campionato e secondo me la differenza la farà tanto gli infortuni in questi anni ce ne sono stati troppi, tanti. E fortunatamente anche senza i titolarissimi il Napoli è riuscito ad ottenere qualche risultato. Senza infortuni è ovvio che con la rosa al completo può dire la sua. Poi dopo se così non dovesse essere c'è la fortuna che comunque a novembre, dicembre, quello che è il mercato di riparazione e lì magari qualcosina in più di quello che si è fatto quest'estate sicuramente si farà. Il Napoli ovviamente è sul mercato è molto attento, lo è sempre stato. Se il mercato non è decollato quest'estate, perché sappiamo tutti che comunque c'erano tanti calciatori, alcuni sono andati via, ma tanti sono ancora rimasti. Quindi se si spera che da qui a qualche mese i giocatori che non faranno più parte ovviamente del progetto possano andare a trovare qualche altra sistemazione per dare possibilità alla società ovviamente di andare a prendere quei calciatori funzionali a quello che è il progetto del Napoli, ma soprattutto a quello che è l'idea di calcio di Allegri.
0: Senti, cambiando argomento, la questione Fiorentina, le polemiche tra il club viola e grosso, il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che aveva entusiasmato, i tifosi per i colpi che aveva messo a segno durante l'estate e poi c'è stata questa partenza horror a 3 sconfitte consecutive.
1: Guarda, io ho una piccolissima società di calcio e negli anni mi sono accorto che le aspettative ti fregano. Ed è quello che secondo me è successo alla Fiorentina. Lo stesso, se vogliamo, è successo anche quando, se ti ricordi, è arrivato Pioli, l'anno di
0: Certo.
1: Pioli, tantissime aspettative e poi partirono anche quell'anno lì non benissimo e ci furono tante contestazioni. Quest'anno siamo sulla falsariga di quello, se non di più addirittura, perché comunque da quest'estate si è parlato di una Fiorentina che al di là dell'allenatore ha fatto il mercato, diciamo così, forse uno dei migliori, no? Di tutta la Serie A, e quindi ci si aspettava tantissimo. Però, sai, non è facile amalgamare tanti giocatori nuovi, non è facile trasmettere la mentalità o il modo di giocare a tutta la squadra da parte di un allenatore nuovo. Secondo me, Grosso è arrivato con un pizzico di presunzione a Firenze e forse quello non l'ha aiutato tantissimo e quindi poi sai quando inizi ad incanalare una, due, tre sconfitte di seguito e mettici poi nel piatto della bilancia tutte le aspettative che erano state create in estate, diventa tutto più difficile. Vanoli a Firenze lo conosciamo già. Lo conosco bene, ci ho giocato assieme, quindi sicuramente ora come ora è l'allenatore giusto per la piazza di Firenze. Un allenatore preparato, un allenatore che ha fatto sicuramente la sua esperienza e secondo me da qui in poi, dandogli un po' di tempo ovviamente per lavorare e per mettere le sue idee da trasmettere alla squadra, secondo me, da qui a poco vedremo sicuramente una Fiorentina totalmente diversa.
0: E tra l'altro poi domani ci sarà quello che possiamo già definire lo scontro salvezza per quello che dice la classifica, Venezia-Fiorentina. Venezia di Stroppa come la Fiorentina a quota 0 punti in classifica.
1: Sì, sono due squadre che sono partite non bene. Io credo, almeno stando su quello che può dire, diciamo così, la carta, i valori tra Fiorentina e Venezia sono sicuramente diversi. Il Venezia si affaccia dopo tanti anni, ovviamente, al campionato di Serie A, quindi sicuramente sta pagando lo scotto. Sicuramente sarà una partita all'inizio frenata, ma è come il discorso di prima che facevo per il Napoli contro il Bologna. Secondo me, per la Fiorentina, questa è una partita da vincere a tutti i costi. Se riesce a farlo, sicuramente gli può dare slancio sia per lavorare meglio l'allenatore con la squadra. Allenatore, e sia per avere quell'autostima, quell'entusiasmo per ripartire e riprendere punti, ovviamente, in campionato.
0: Senti,
1: In
0: l'ultima
1: classifica.
0: considerazione sulla Lazio, hai accennato poco fa anche alla squadra di Gattuso, in questo momento in testa alla classifica insieme a Roma Inter, e sabato ci sarà Lazio-Milan, primo vero grande test per biancocelesti?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima. È una Lazio che anche se vogliamo inaspettatamente è prima in classifica, anche se sono le prime partite, quindi ci può stare, però ecco, diciamo, ascoltando anche un po' le interviste in casa laziale, sono consapevoli anche loro che in maniera magari del tutto inaspettata si ritrovano lì su. Però ecco, secondo me con la determinazione, con la fame di Gattuso possono sicuramente continuare a fare meglio. Sicuramente la partita contro il Milan è uno dei grandi ostacoli che deve superare e se mai dovesse superarlo in maniera positiva, quindi con una vittoria, ma anche semplicemente con un pareggio e quindi continuare la striscia positiva, sicuramente sarebbe un tassello in più da aggiungere a quello che è stato già fatto, e quindi un aumento poi anche di entusiasmo e di autostima, che in questi casi non è da poco, ti dà una spinta sicuramente in più a fare sempre meglio e ad ambire a qualcosa sempre di più.
0: Max, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, grazie a te, alla prossima.
0: E dopo questa chiacchierata con Max Esposito, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera, mister Gianluca Talante di
1: Ciao,
0: Latina
1: buonasera.
0: Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa, credo, vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare la finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi. Ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
1: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
0: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
1: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
0: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
1: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti. E oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
2: Eccoci qua, abbiamo avuto un attimo di problemi tecnici, abbiamo sentito, erano in programma ovviamente, le abbiamo anticipate, le parole di Mister Volpe, tecnico del Latina che ieri sera ha strapazzato il Grosseto 4-1 in Coppa Italia Serie C, il Grosseto che ha detto più volte che non era probabilmente la competizione, il Latina teneva di più alla competizione rispetto a loro, non volevano rischiare infortuni. Il Latina ha fatto la voce grossa ed ha passato il turno. Giovedì 10 settembre sono le 9:50. Questa è a tutta C, ovviamente il nostro focus su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Iniziamo la nostra trasmissione come sempre con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere il direttore di TuttoC, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, parlavo proprio del. Intanto iniziamo da quello che è successo ieri sera, perché non solo la Champions, ieri si è giocata anche questa gara di Coppa Italia Serie C con un Latina che ha dominato 4-1 con il Grosseto. Insomma, una bella prova di forza di una squadra ben allenata, perché Volpe ha dimostrato di fare molto bene. Insomma, una bella dimostrazione di quanto comunque. Alcune squadre tengono molto a questa competizione perché, ricordiamo, garantisce poi un pass per i playoff e fase nazionale.
3: Sì, infatti, poi in questa fase è una competizione che soprattutto ti consente di schierare magari anche giocatori che hanno trovato meno spazio, di applicare un po' di rotazioni, però poi nel tempo secondo me ha saputo ritagliarsi uno spazio interessante anche proprio per quello che ricordavi tu, perché poi comunque È vero che alla fine chi vince i playoff di solito è chi arriva, diciamo, dal secondo al quarto posto orientativamente, però intanto li puoi giocare ed è una cosa insomma, che comunque penso faccia piacere a tutti. Ieri due squadre che nel proprio girone finora sono partite bene, meglio il Grosseto per quanto riguarda il girone, però alla fine secondo me è una formazione da tenere molto in considerazione sul lungo andare, perché secondo me è una squadra ben allenata con alcuni buoni giocatori in un girone dove poi, ora spostandomi dalla Coppa Italia al girone, in un girone sì. dove non ci sono gerarchie così chiare, secondo me
2: sì, molto equilibrato,
3: è molto equilibrato, se no ci si possono divertire, ecco, sia il Grosseto che il Latina, devo dire la verità.
2: Infatti, come dicevi tu, il girone B è l'unico che per adesso non ha squadre a punteggio pieno, quindi sono tante squadre, sono un bel gruppetto di squadre a 7 punti, poi a 6, via via, c'è tanto equilibrio come dicevi tu, mentre le squadre a punteggio pieno ne troviamo due nel girone A, che sono quelle sulla carta, Ivan, che avevamo più o meno previsto. Una è l'Union Brescia, l'altra gioco forza è il Cittadella, perché ce l'aspettavamo lo scorso anno un inizio così, poi non c'è stato. Dal Cittadella ci aspettiamo un campionato di questo tipo?
3: Sì, decisamente. Io ti dico, sul lungo andare mi aspetto di più dal Brescia, che credo per struttura, certo, anche societaria, io credo abbia quasi l'obbligo di vincere il campionato e di provare la promozione, perché insomma ha fatto, cioè è un club, è una squadra, è una dirigenza che ha una dimensione diversa, è una proprietà ovviamente che hanno tutta una dimensione diversa rispetto al resto. Il Cittadella, l'hai detto bene tu, ce l'aspettavamo già l'anno scorso, è una squadra con dei valori. Sicuramente può dar filo da torcere al Brescia. Il fatto che si dica che il Brescia ha l'obbligo di vincere il girone, poi ovviamente non vuol dire che non possa farlo il Cittadella, quindi
2: certo,
3: lo seguire secondo me sarà questo il duello. Lì non vedo poi altre squadre che possano inserirsi, per quanto ce ne siano di valore, però secondo me c'è un bello stacco tra queste due e le altre, ecco.
2: Tra l'altro, lo scorso anno nel girone A hanno fatto bene, fra le squadre che hanno fatto bene, che hanno lottato per posizioni di vertice, ovvero lontane dal Vicenza, perché il Vicenza ha fatto un campionato a parte, c'erano Lecco e Renate, che quest'anno però non hanno iniziato benissimo. Un punto per il Lecco, ancora 0 il Renate.
3: È giusto quello che dici, è giusto anche che soprattutto il Renate comunque è l'espressione di una realtà un po' più piccola da tutti i punti di vista.
2: Sì, quindi, certo, diciamo, una delle più piccole.
3: Di anno in anno, secondo me, deve, non dico resettare, ma quasi. Per il Lecco già vale un pochino meno questo discorso. Diciamo, soprattutto nel caso del Lecco, mi sembra esserci un evidente problema di produzione offensiva, dico una banalità, visto che parliamo di una squadra che ha segnato 0 gol, insomma, 0 sì, gol dopo 3 giornate di campionato, iniziano ad essere più di un campanello d'allarme, una sirena d'allarme, insomma.
2: Ivan, invece chiudiamo con l'analisi del campionato con il girone C, ovviamente mancava l'appello quello. Qui troviamo altre 3 squadre a punteggio pieno e non sono quelle che probabilmente uno alla vigilia del campionato si sarebbe aspettato, perché a 9 punti troviamo Potenza, Sorrento e Picerno. Dietro poi c'è il Bari comunque, che sta altalenando, fa tanti alti, tanti bassi, insomma un avvio un po' sulle giostre per il Bari.
3: Sì, un avvio sulle giostre, un avvio nella desolazione del San Nicola,
2: sì,
3: e quando il Bari gioca, sì, che pesa tanto secondo me, però il Bari ha una squadra competitiva, ce l'ha secondo me, forse sì, non ha preso un allenatore in rampa di lancio, ma sì, un allenatore che qualche difficoltà l'ha avuta, però è che con la piazza non so se poi quando ci sarà qualche difficoltà, diciamo, riuscirà a gestire una piazza oggettivamente scontenta praticamente di tutto. Aggiungiamo, almeno aggiungo, anche comprensibilmente, e le altre stanno un po' sono dietro, cioè il Catania, che poi anche in Coppa Italia, non è una partita di questa settimana, però visto che siamo partiti da lì, anche in Coppa Italia ha fatto male, ha grossi problemi, cioè la vedo come una squadra con grossi problemi. La Salernitana, tra l'altro, oggi ci sarà una conferenza stampa che seguiremo sulle pagine di Tutto C, è un altro club e anche una squadra proprio a livello tecnico che vedo fortemente in ritardo rispetto alle ambizioni della piazza.
0: Sì.
3: Diciamo il Bari sta tenendo botta e quelle tre sono tre belle storie che ci divertiamo sempre a raccontare. Poi al di là di non aspettarcele, come giustamente dicevi tu, c'è anche da capire quanto possano andare in là, nel senso che nessuna delle tre che sono, ripeto, belle storie sia a livello sportivo sia a livello di programmazione, da qualsiasi punto di vista, per me soprattutto il Picerno, perché lo raccontiamo da anni che insomma
0: sì,
3: ha una continuità nonostante la dimensione molto piccola anche in questo caso, però nessuna delle tre la vedo come una potenziale squadra che poi possa andare davvero a rimanere in posizioni molto nobili fino alla fine del campionato.
2: Oddio, forse un po' il Potenza, no? Sulle ali anche di quello che ha fatto lo scorso anno. Certo, non vincere, però restare comunque nelle zone alte di classifica, un po' può comunque ambire a questo,
3: sì, questo vincere, traguardo. Nelle prime due tre posizioni.
2: Vincere, cioè, no, certo, no, certo. Sì, sì, sì, no, certo. Ivan, ovviamente grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
3: A te, buon proseguimento.
2: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Con lui siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Martedì a tutti, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Dicevamo quello che è successo ieri con la vittoria del Latina per 4-1 in casa del Grosseto. Si sono chiusi i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Andiamo a fare un riepilogo di quelli. Grosseto, si sono chiusi i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Andiamo a fare un riepilogo di

Spezia ha battuto il Vado con un netto 3-0, il Savoia si è imposto 3-0 in casa del Catania, il team Altamura, anzi Altamura perché è cambiata la denominazione del club, Altamura contro la Sanbenedettese ha vinto l'Altamura ai calci di rigore, Cittadella Renate 4-1, anche il Livorno ai calci di rigore contro il Novara, finiamo con il Trento che ha perso in casa con il Desenzano e il Latina, come dicevamo, che ha vinto 4-1 in casa del Grosseto. Questi invece gli accoppiamenti per gli ottavi di finale saranno Campobasso Latina, Spezia Livorno, Potenza Bari, Savoia Sorrento, Altamura Gubbio, Desenzano Dolomiti Bellunesi, Carpi Ravenna e Union Brescia Cittadella. Quindi sfida al vertice fra le due squadre in testa a punteggio pieno nel girone A. Ovviamente si torna in campo a ottobre per gli ottavi. Si giocheranno Gli ottavi di finale si giocheranno il 28 ottobre, poi le date esatte e gli orari verranno definiti in seguito, mentre i quarti di finale si giocheranno l'8 dicembre. Gli ultimi due turni in gara secca dalle semifinali di gennaio in poi cambierà turno. L'anteprima della finale si giocherà infatti su gara andata e ritorno, con il primo confronto previsto il 13 gennaio, per il mio compleanno, grazie, e il secondo il 26, mentre la finale si giocherà sempre su doppia gara il 17 e il 31 marzo. Quindi questo è tutto il programma della Coppa Italia Serie C. Parlavamo di Brescia e Cittadella a punteggio pieno perché sono le squadre che stanno in testa alla classifica del girone A dopo 3 giornate. Andiamo a fare un rapido recap di quello che è successo nell'ultima giornata, lo scorso weekend in Serie C. Nel girone A, Albino Leffe Carpi 1-0, Gian Erminio Dolomiti Bellunesi 1-2, Juventus NextGen Pergolettese 0-0, Cittadella Lumezzane 2-1, Spitaletto Franciacorta Arzignano Valchiampo 3-1, Union Brescia Desenzano 1-0 di Cortomuso, l'Union Brescia ancora una volta, Alcione Milano Treviso 1-1, Provelcelli Folgore Caratese 1-0, Renate Novara 1-2, Trento Lecco 1-0. Una classifica che, come dicevamo, vede Cittadella e Union Brescia a quota 9 punti, poi Dolomiti Bellunesi, Spitaletto, Trento a 7 punti, la Juventus Next Gen a 5, il Carpi Albino Leffe, Novara, Alcione, Provercelli, Arzignano, Treviso a 4 punti, Lumezzane a 3, Desenzano a 2, Folgore Caratese, Lecco e Pergolettese a 1 punto, ancora a quota 0 punti, Gian Erminio e Renate. Andiamo al girone B con il Gubbio che ha vinto 4-2 in casa del Campobasso, Guidonia Montecelio Pianese 1-0, Latina Forlì 2-0, Vispesa Rostiamare 1-2, successo per la squadra del presidente De Rossi. Grosseto Torres 2-0, San Benedettese Spezia 1-2, Livorno Atalanta Under 23 1-0, Pescara Ravenna 0-0, Reggiana Vado 3-1, Perugia Pineto 2-1. E la classifica, come dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C. C'è un bel gruppetto: Reggiana, Grosseto, Perugia, Spezia, Livorno a quota 7 punti, il Guidoni a 6, Ravenna a 5, Latina, Vado, Pescara, Forlì a 4, Gubbio, Campobasso, Stiamare, Atalanta, Torres a 3 punti, Pineto 2, San Benedettese 1, Vispesero 1, Pianese 1 punto. Chiudiamo invece con il girone C, i risultati del girone C: Crotone Barletta 2-2, il Bari è tornato alla vittoria 1-0 con il Casarano, successo del Sorrento 2-0 in casa del Giuliano, Potenza Monopoli 1-0, Salernitana Cavese 1-1, Altamura Savoia 0-2, Casertana Scafatese 0-1, Foggia Cerignola 0-2, Catania Cosenza 4-0, successo del Catania, insomma una bella vittoria del Catania, Picerno Inter Under 23 4-1, la classifica, come dicevamo, con Potenza, Sorrento e Picerno a quota 9 punti, poi il Bari che fra alti e bassi si piazza lì a 6 punti, bella vittoria del Catania che trova i primi 3 punti, il Crotone ovviamente è ultimo a quota meno 5 perché ha ancora la penalizzazione di 6 punti in classifica. Torniamo al girone A perché, come dicevamo, in testa ci sono l'Union Brescia e il Cittadella, e proprio del Cittadella andiamo a parlare ora perché sentiamo l'intervista al direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, uno che forse sbaglia un mercato, ma due non ne sbaglia, infatti.

0: Cittadella, è a punteggio pieno e sono sicuro che darà filo da torcere all'Unione Brescia fino alla fine del campionato. Andiamo a sentire le parole del direttore sportivo Marchetti.
1: Stefano Marchetti, ben ritrovato intanto, è stata un'estate dalle scelte difficili forse e radicali, possiamo definire anche un po' controcorrente per come si era messa. Sono andati via giocatori che hanno fatto un percorso importante e ne sono arrivati altri che stanno facendo bene, anzi mi viene da dire molto bene. Se l'aspettava un inizio così?
2: Ah, ci speravo sicuramente. È stata, come hai detto te, un'estate difficile perché fare certe scelte non è semplice, soprattutto per chi magari vive il calcio come lo viviamo qua o a Cittadella, però il mio lavoro è anche decidere e quindi ho cercato di ricreare una situazione di ripartenza, di entusiasmo nuovo. Magari se qualche giocatore era qui da qualche anno aveva bisogno di stimoli nuovi e quindi credo che sia stata fatta la cosa, la scelta giusta. Poi sono arrivati i giocatori secondo me interessanti, il gruppo sta crescendo, l'allenatore sta facendo delle cose importanti, anche lui è nuovo, è un vecchio nuovo perché è qui da tanti anni, ha esperienza però come allenatore in prima. Ha iniziato da poco, ma io non ho mai avuto un dubbio, quindi non so se sono scelte controcorrenti, per me sembrano scelte naturali, giuste, e quando la penso così le faccio.
1: Sbaglio se dico che il miglior acquisto è stato Roberto Musso.
2: Ma io me lo auguro e devo dire la verità, lo vedo entusiasta, lo vedo positivo. Ha idee, è tornato lo spirito un po' dei vecchi tempi, dovevamo ritrovare l'anima che avevamo un po' perso, che può essere anche quasi naturale dopo una retrocessione, dopo tanti anni, è fisiologico, però riuscire a ritrovare quello spirito lì, era fondamentale, era quello che volevo e devo dire che Musso è un elemento che è stato determinante anche per ritrovare l'anima del Cittadella, perché lui ce l'ha.
1: Nella conferenza di presentazione proprio di Musso, lei ha usato spesso il verbo ripartire, l'ho guardata più volte, proprio ripartire da quel che era il DNA del Cittadella. Cosa le è piaciuto particolarmente e dove si può migliorare?
2: Ah, il DNA del Cittadella è non mollare mai, essere tignosi, una squadra che dà fastidio. A me piaceva molto quando in Italia dicevano che il Cittadella era una squadra difficile da incontrare, era una squadra magari non con qualità eccezionali, però con un'anima, una forza, un'aggressività che ci ha sempre portato a fare dei risultati straordinari. Ecco, quella l'avevamo un po' persa, ci eravamo un po' imborghesiti. Dopo tanti anni di B, il primo anno di C l'abbiamo preso male, non con la testa giusta, con le cose giuste, e abbiamo pagato dazio, che, però anche da questi campionati si impara. Io credo che abbiamo imparato, abbiamo fatto tesoro degli errori e oggi spero che insomma, riusciamo a portare avanti quello che stiamo facendo adesso fino alla fine.
1: È finito finalmente il mercato, c'è stata qualche scelta dolorosa, e ce n'è stata una più di qualche altra che le è dispiaciuto particolarmente.
2: Beh, ce ne sono state tante, però diciamo che dopo tanti anni, Salvi, Vita, Pavan, questi ragazzi qua che hanno dato tanto a Cittadella, quando devi fare una scelta così, lo stesso Manuel Iori, è stato un mio giocatore, mio allenatore, ho fatto una vita con lui, quindi fare queste scelte qua sono difficili, fanno male, non ti fanno dormire. Però nella vita bisogna che farle. Quello che credo che debba restare però è la stima, i rapporti, la vita va avanti, il calcio è una parentesi della vita, però io credo perché il Cittadella per queste persone abbia fatto tanto e loro hanno fatto tanto anche per noi, quindi lasciarsi con i valori giusti credo sia anche una questione morale proprio da uomini veri. Io credo che sia così.
1: Io continuo a sottolineare che nella rosa di Cittadella ci sono 5 ragazzi che arrivano al settore giovanile e ci aggiungo anche Zilio che è passato anche lui. È una cosa, da prendere da esempio.
2: Bravissimo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Vuol dire che stanno crescendo. Qui spendo due parole per un ragazzo che secondo me è molto molto bravo, un ragazzo che farà carriera, che farà bene, che è Andrea Paolucci. Vicino a me abbiamo subito instaurato un rapporto bello, forte, sincero e sono orgoglioso di quello che sta facendo.
1: Parlando dei nuovi, ho visto nella foto di presentazione un abbraccio più che una mano tesa verso il giocatore, mi riferisco ad Antonucci. È un figlio che rientra a Cittadella?
2: Ma è un ragazzo che è molto sensibile, è un ragazzo che ha grandi qualità tecniche, però è un ragazzo che ha una sensibilità forte, quindi ha bisogno di sentirsi voluto bene, di sentirsi apprezzato, di sentire che ha la fiducia, ecco. E a me è piaciuto molto perché lui ha fatto di tutto per tornare a Cittadella. E sono quei segnali che a me piacciono, cioè non sopporto i giocatori che non hanno, possono anche aver fatto bene o male, non è quello, però i giocatori che vanno via in maniera sbagliata lasciano un brutto ricordo, il calcio va avanti ma poi l'uomo perde di valore e quando perdi la stima puoi essere anche un bravo giocatore ma non va da nessuna parte.
1: L'ultima cosa, non so se qualcuno gliel'ha chiesto, gliela chiedo io, le piace il nuovo stadio? E vorrei aggiungere un verbo a quello che ha detto lei, ripartenza, mi viene da dire riempiamolo.
2: Ma io credo che oltre allo stadio c'è proprio un impianto di una grandissima professionalità. Il Cittadella, dopo tanti anni di B, sfiorando che l'A, anche se è retrocesso, però è rimasto quella mentalità, quel modo di vivere il calcio. Quindi qui c'è tutto a un livello professionale altissimo, abbiamo campi di allenamento, un terreno di gioco invidiato, cioè perfetto, tribune, e continueremo a crescere. Quindi quello che deve essere apprezzato è che nonostante tutto Cittadella c'è, indipendentemente dai risultati o da quello che succede. Siamo cresciuti, abbiamo fatto qualcosa di bello che resterà nella storia e cresceremo ancora, questa è la cosa più importante.
1: Bisogna riempirlo.
2: Bisogna riempirlo, quello sicuramente, dobbiamo essere anche noi però a dare dei segnali, stiamo cercando di darli, e certo che vedere le tribune piene sarebbe qualcosa di straordinario, è un obiettivo che ci dobbiamo dare e credo che debba partire tutto anche dal nostro calcio, un calcio che riporta la gente allo stadio, che riporta la gente a tifare per questa, secondo me, società straordinaria.
1: Credo che siamo sulla buona strada.
2: Ah, io me lo auguro, sto sempre con i piedi per terra perché è il mio modo di pensare, non mi esalto mai, come cerco anche di non abbattermi nei momenti difficili, però io sono felice, sono contento.
1: Grazie.
0: E queste erano le parole del direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti. Da un direttore sportivo all'altro, perché abbiamo in collegamento un amico ormai di A Tutta Ci, il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza. Salve direttore.
3: Buongiorno.
0: Allora direttore, pronto? Intanto le chiedo... Come è andato questo? È iniziata bene la stagione in casa Nocerina, insomma, dopo un bel mercato, le prime sensazioni di questa nuova stagione?
3: Ma siamo agli inizi, è una squadra completamente nuova, in un girone di ferro, un girone H, è un girone... che non ti permette di... L'abbiamo visto anche negli anni scorsi, squadre costruite per fare bene e poi alla fine sono scivolate nei play-out, quindi è un girone che devi vivere partita per partita e sperare che ti vada tutto bene.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato spesso qui con tanti ospiti che sono intervenuti qui da noi. La Serie D è cresciuta molto il livello della Serie D in generale e poi diventa sempre più complicato vincere perché passa la prima, di fatto poi i playoff servono al giusto, perché ne vince una sola e viene promosso una squadra sola, quindi rende tutto ancora più complicato, a maggior ragione, direttore, come diceva lei, in un girone di ferro, perché ci sono realtà veramente importanti nel girone H.
3: Sì, è quello che è il dibattito che si fa nel calcio, no? Nel senso che si è abbassata tantissimo la qualità in Serie C col discorso del minutaggio, e si è alzato invece il livello della Serie D, perché poi dopo il giocatore scende di categoria e quindi la Serie D diventa sempre un campionato molto più difficile, però si è alzata tanto la qualità ed è una cosa che secondo me non va bene. Però, però dobbiamo attenerci a quello che sono i regolamenti e d'altronde il calcio ha anche dei costi insostenibili e quindi si usano tutti questi mezzi che poi dopo va a abbassare quella che è la qualità in Serie C. Questo è il mio modesto parere.
0: Sì. Però dall'altra parte, direttore, le squadre poi promosse dalla Serie D alla Serie C con pochi innesti fanno molto bene, lo hanno dimostrato tante squadre. Che
3: è proprio la dimostrazione di quello che dicevo, che sì. La squadra che vince l'interregionale, la Serie D, l'80-90% almeno vanno a fare i playoff per la B.
0: Sì, sì.
3: Poi dipende se non viene stravolto l'organico e allora cambiano le cose. Però se tieni lo stesso organico con qualche innesto sicuramente fai bene.
0: Direttore, le chiedo qualche commento, invece proprio visto che qui parliamo alla nostra trasmissione legata sulla la trasmissione sulla serie C, su questo avvio di campionato in Serie C, perché c'è tanto equilibrio, ci sono poche squadre che sono a punteggio pieno dopo 3 giornate, siamo ancora agli inizi, però qualche indicazione può essere arrivata. Mi viene in mente il girone A, dove davanti ci sono l'Union Brescia e il Cittadella. Sulla carta sono queste, nel girone A forse qualcosa in più l'Union Brescia, le squadre che lotteranno poi alla fine per la promozione.
3: Sì, stiamo parlando di 2 squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. Anche il Cittadella, voglio dire, in Serie B è stata sempre una certezza degli ultimi anni, quindi sono squadre costruite per andare a vincere. Il Brescia quest'anno non può permettersi di sbagliare per blasone, per storia, per quello che è la rosa, e quindi diciamo che stanno consolidando quelli che erano i pronostici di inizio campionato, ecco. Quindi fino alla fine penso che queste 2 realtà si giocheranno al campionato.
0: Molto invece l'equilibrio sì, prego.
3: Molto, no, stavo parlando degli altri gironi, però.
0: Ecco, sì, stavo scendendo proprio nel girone B, che c'è tanto equilibrio invece nel girone B. Ancora non abbiamo una vera e propria candidata, ripeto, siamo a 3 giornate, però ci sono tante squadre che hanno iniziato molto bene.
3: No, il girone B è sempre stato per eccellenza un girone equilibrato negli anni, infatti si è sempre deciso alle ultime giornate, ma ancora, anche se è settembre, lo vedo ancora come un calcio d'agosto, nel senso che le rose ancora si devono
0: conoscere, certo,
3: esatto, sì, sì. Quindi le prime giornate sono giornate interlocutorie. Bene fa chi mette fine in cascina, nel senso quelle realtà che lottano per salvarsi, però partendo bene di sicuro cresce poi dopo la mentalità nelle squadre e poi si trovano quelle outsider che fai veramente fatica ad andare ad importi. Quindi è un girone, soprattutto quello del girone C, che è una Serie B a tutti i livelli. Ci sono piazze che negli ultimi anni hanno fatto anche la Serie A nel recente passato,
0: è vero,
3: e quindi c'è una pressione che li accompagna tutti i momenti e non è facile poi prevaricare su realtà che invece se la giocano con tranquillità. Quindi è un campionato molto avvincente dove fino all'ultimo faccio fatica a vedere una lepre, diciamo, nel girone B e nel girone C.
0: Sì. Più che altro nel girone C, lo diceva lei, direttore, ci sono tante big che nel, anche nel recente passato sono state in categorie superiori, la Salernitana, il Bari, il Cosenza, il Crotone, insomma, il Foggia, non ne parliamo, però tutte queste... Il Catania, esatto, tutte queste big hanno un po' iniziato col freno a mano tirato, infatti davanti ci abbiamo a punteggio pieno, le tre squadre sono Potenza, Sorrento e Picerno, che difficilmente potranno lottare per la vittoria probabilmente del girone, però hanno dimostrato di poterci stare lì in alto.
3: Sì, perché sono realtà che innanzitutto hanno costruito bene negli anni, non hanno quella pressione, esatto, di andare a vincere, e quindi la vivono con molta tranquillità. Poi ci sono piazze come Salerno, che è una piazza infuocata, e quindi la pressione è tanta, e tante volte questa pressione non giova alla squadra e perde magari molti punti per strada. Quindi è un campionato molto avvincente che fino all'ultimo non riesce a fare un pronostico vero.
0: Direttore, l'ultimissima domanda al volo, non c'entra ovviamente niente con la Serie C, parliamo di Champions League, delle italiane, perché il Napoli ha perso in casa con l'Arsa, l'Inter è stata sconfitta seppur giocando molto bene in casa del Real Madrid, oggi tocca alla Roma in casa del Fenerbahce, e soprattutto c'è il Como, questo debutto da sogno per il Ariani in casa con il Lipsia. Come vede le Roma e Como questa sera?
3: Spero molto nel loro successo, diciamo che sono squadre che possono essere anche alla portata di queste realtà, sì. Purtroppo nelle coppe, sì, questo è lo specchio del calcio italiano, qualitativamente rispetto ad altri campionati siamo sotto, perché bisogna dire la verità, non abbiamo quella qualità e comunque la vai a pagare, e quindi spero molto questa sera nel passaggio del turno della Roma, cioè nel passaggio nella vittoria, diciamo, del Como, sì, sì. E della Roma che alza un po', diventano il nostro portabandiera di questo turno.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
3: Grazie a voi.
0: Ringraziamo come sempre ovviamente il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza, al quale facciamo ovviamente in bocca al lupo, così come lo facciamo a tutte le squadre impegnate nei vari gironi di Serie D e di Serie C, e come ovviamente lo facciamo alle due squadre italiane impegnate questa sera in Champions League. Ci fermiamo qualche secondo perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Restate con noi perché dopo abbiamo un altro super ospite.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Vi avevo preannunciato un super ospite, un gradito ospite nell'ultima parte di trasmissione, e io do il benvenuto qui in diretta su A Tutta C a Mister Ezio Capuano. Salve mister!
1: Salve, salve, buongiorno a voi tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora, mister, intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo, 3 giornate di campionato ovviamente sono poche per poter fare ipotesi, però possiamo iniziare a tracciare un mini bilancio. Insomma, come ha visto queste nei vari gironi? Come ha